0: sarebbe stato diverso. E la bellezza di questi concorsi è la fragilità. Ma noi siamo felici perché questo concorso fa emergere dei talenti nuovi e siamo stati molto felici di sentire tanti, tanti candidati di alto livello. E quando a volte è difficile trovare un vincitore, stavolta era difficile di decidere chi sarebbe il vincitore. È un segno di vitalità di tutta questa attività. Poi vedete, vengono di tutti i paesi, parlano di lingue diverse, ma parlano in comune la lingua della musica e lo fanno bene. E penso che stasera hanno fatto quello che aspettiamo da cantanti, che siano giovani o no, e di comunicare una grande emozione. Noi abbiamo in comune questo difetto di pensare sempre al passato, di pensare che di vivere con delle referenze, di pensare che l'erba era più verde prima, e stasera di nuovo questi giovani cantanti ci hanno dimostrato che no, l'erba oggi è più verde che mai. E
1: Bello.
0: questo è il senso di questo concorso.
1: È vero.
2: Grazie Dominique. Il terzo premio viene offerto da Belmond. Chiamo sul palco a premiare, ancora una volta con tanti anni, Michela Nicosia, che è al nostro fianco da tanti anni, hotel manager di Splendido Mare.
3: Vedo che ha due diplomi.
1: Buonasera a
2: Ah,
1: tutti.
2: già si può intuire una piccola sorpresa, perché vediamo nelle tue mani non una pergamena,
1: Ma ne abbiamo.
2: ma ne abbiamo due.
1: Innanzitutto, buonasera a tutti. Sono molto orgogliosa di rappresentare il gruppo Belmond. E qui in piazzetta noi abbiamo lo Splendido Mare, che è il nostro gioiellino. E quindi complimenti, many compliments to all of you. The 10 finalists, they are amazing. And this event is a great touch for Portofino. And we are very proud to be here tonight.
2: Grazie Michela. Sai
1: Grazie.
2: Michela, mentre c'era il concerto ogni tanto ti guardavo e vedevo che seguivi con trasporto veramente
1: Mi piace,
2: le
1: mi piace.
2: esibizioni dei nostri cantanti.
1: Infatti, come avevamo potuto intuire, per il terzo premio la giuria ha stabilito l'assegnazione di un premio ex aequo. Il terzo premio va a Medea Cicashvili e Valentina Pravdina.
4: Oh, wow. Bravo, che belle, complimenti.
2: Brave,
4: Wow.
2: bravissime.
4: Bene, facciamo la foto.
3: Pravdina è stata.
4: Aspetta, aspetta, aspetta, aspetta.
5: Attenzione che qui c'è tenso.
4: Ah, con i vestiti.
5: Scusa.
4: Ok.
2: Thank you so much. Grazie.
5: Ah, questi li consegniamo.
4: Consegnate
5: Aspetta,
4: voi,
5: c'è
4: guarda, c'è il nome.
5: un nome.
3: Attenzione.
5: No, non c'è il nome.
4: No?
5: Allora li consegniamo.
2: I can't see the name. After the concert we see if we guessed well.
1: Ora assegniamo il secondo premio offerto da Pirelli. Chiamo a premiare Laura Riboldi, vice direttore della Fondazione Pirelli.
2: Grazie alla Fondazione Pirelli e grazie Laura Riboldi per essere di
6: Grazie a
2: nuovo qui
6: voi,
2: con noi.
6: grazie, buonasera a tutti. Siamo felici di essere ancora a fianco di Clip quest'anno, un sodalizio diciamo che dura da un po'. E insieme abbiamo un sentire comune, quello di investire sulla cultura, in particolare sulla musica. E quindi siamo molto felici di essere qui e investire ovviamente sui talenti, sul merito e insieme apprezzare la bellezza della musica lirica.
2: Grazie.
1: Grazie.
2: Il secondo premio va a Charlotte Langner.
1: Complimenti.
5: Complimenti. Oh, congratulations,
6: congratulations. Complimenti, complimenti.
4: Grazie.
5: Bravo.
2: Thank you so much.

0: Posso dire una cosa?
1: Certo.
0: Ha cantato stasera La regina della notte, l'avete sentito? Il problema è che lo fa tanto bene che quest'aria che è difficilissima sembra di essere facilissima.
2: È vero.
0: E questo è fantastico. E poi, per quelli che capiscono il tedesco, avete capito ogni parola, ogni dettaglio. Normalmente quest'aria va cantata senza che sia possibile di capire una parola. Allora, questa signora è una sorte di miracolo.
3: Meritava doppio merito.
0: Questo
3: grazie.
0: Premio.
3: Bravissima. Facciamo una foto. Grazie. Thank you. Grazie. E passiamo al momento più atteso. L'annuncio del primo premio Carlo Maier, offerto da Rea. Chiamo a premiare Cristina Stabilini, membro del board. Dall'anno scorso Rea è al nostro fianco con una passione incredibile e di questo vi ringraziamo.
4: Buonasera a tutte le signore e signori qui presenti in questa location meravigliosa. Io sono molto emozionata e felice di poter consegnare questo premio in memoria di Carlo Maier. Prima ho ascoltato delle parole bellissime su di lui e mi hanno tantissimo emozionata e mi hanno ricordato chi era. Lui era un mentore, è stato mentore per tantissime persone, per me in primo luogo. Ed era un amante di tutte le forme di cultura e cercava di promuoverla ovunque, di tutte le forme di arte, della bellezza, e in particolare era amante della musica. E sono convinta che tutte queste note, queste voci sono arrivate fino a lui stasera. Grazie.
3: Grazie.
2: Grazie. Quindi, il primo premio...
3: Proviamo a dirlo insieme.
2: Va a... Bao Peng Wang.
3: Bravissimo.
2: Complimenti, complimenti.
3: Grazie, bravissimo.
2: Bravissimo, bravissimo, complimenti. Bene, Francesco.
3: Abbiamo finito.
2: Abbiamo
3: anche
2: finito.
3: Sembrava impossibile, ma...
2: Vi ringraziamo a tutti per essere stati con noi questa sera e ci vediamo l'anno prossimo.
3: Grazie, grazie a tutti, bravissimi. Bravi i nostri cantanti, all'anno prossimo. Viva Portofino, viva Clip e viva le voci di questi magnifici cantanti.
2: Grazie. Grazie.

0: Signore e signori, carissimi amici, buonasera. Siamo di nuovo riuniti in questa splendida cornice di Portofino in occasione della 12ª edizione di CLIP, concorso lirico internazionale di Portofino. Quest'anno si sono iscritti oltre 300 candidati da 57 paesi del mondo e tra poco ascolteremo i 10 finalisti. Saranno accompagnati dall'Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, guidata dal maestro Marco Alibrando. Chiedo di raggiungermi sul palco il fondatore e direttore artistico di CLIP, Francesco Donati.
1: Buonasera Veronique, buonasera. Buonasera. Intanto ringraziamo il tempo, la pioggia ci ha fatto uno scherzo oggi pomeriggio.

0: Ma anche se con un pochino di ritardo, la nostra serata si può fare in un contesto meraviglioso. Ogni anno mettiamo al centro i giovani talenti, quindi questa è la nostra caratteristica, il nostro obiettivo principale, ai quali cerchiamo di offrire un'esperienza sempre più accessibile e sempre più professionale. Per questo motivo, quest'anno abbiamo istituito una piccola borsa di studio a tutti i concorrenti che sono stati ammessi a Portofino, di 500 euro, grazie ad uno sponsor, ad un mecenate che vuole però rimanere anonimo e discreto. Grazie.
1: Il risultato di questa sera è frutto di un lungo percorso, iniziato a maggio, con le preselezioni condotte dal maestro Gianni Tangucci, che ha ascoltato e selezionato con la sua grande esperienza tutti i candidati. Tra questi, i migliori 48 cantanti sono stati ascoltati a Portofino e sono stati valutati attentamente da una giuria internazionale, presieduta dal maestro Dominique Meyer.
0: Dominique Meyer, che tutti conoscete, che è qui dalla prima edizione, è stato affiancato da dei colleghi meravigliosi e generosi che hanno dato tutta la loro professionalità e la loro disponibilità a favore di questi giovani. Li presento: Marcus Hollop, responsabile della produzione artistica e casting director del Grand Théâtre de Genève. Federico Pupo, che è un po' il sovrintendente, il direttore artistico di casa, direttore artistico del Teatro Carlo Felice di Genova, che ci offre la partecipazione di questa meravigliosa orchestra, grazie di essere qui. Andrés Rodríguez, direttore dell'opera Teatro Colón di Buenos Aires. Torniamo in Italia, Cristiano Sandri, direttore artistico del Teatro Regio di Torino. Gianni Tangucci, che è il responsabile delle nostre preselezioni, che è stato direttore artistico di tantissimi teatri, quindi non posso elencarli, Gianni. E infine, Carolin Wilputz, direttrice dell'amministrazione artistica del Teatro An der Wien di Vienna e a breve si sposterà a Düsseldorf come direttore dell'opera. Grazie. Come sapete, questo bellissimo concerto è dedicato e intitolato a un carissimo amico che è Francesco Brioschi, che ricordiamo sempre con tanto affetto. Mi emoziono sempre quando parlo di Francesco. La sua famiglia c'è vicinissima, siamo una grande famiglia ormai tutti insieme e quindi io vorrei che mi raggiungesse Valentina Brioschi, la figlia di Francesco.
2: Buonasera, allora sono emozionatissima e penso che i luoghi, i profumi, la musica abbiano il potere di mantenere vivo il ricordo delle persone. Quindi CLIP è un concorso meraviglioso per tutti, ma per noi famiglia è veramente magico. Per cui grazie ancora di tutto e un abbraccio a questa famiglia alla quale siamo legatissimi.
0: Grazie Valentina. Puoi dare
1: grazie
0: il microfono.
1: Valentina.
0: Grazie.
1: Grazie.
0: Grazie a Ilaria, ai figli e tutti i nipoti.
1: Nota e pietra si fondono nel borgo di Portofino che da sempre ospita il nostro progetto. Per dare voce e volto alla bellezza di questo meraviglioso territorio ligure, chiamo sul palco il presidente della regione, Marco Bucci.
0: La regione è al nostro fianco fin dall'inizio di questa avventura. Ma da qualche anno a questa parte il rapporto si è intensificato, ormai lavoriamo insieme per offrire questo magnifico spettacolo a voi e queste grandi opportunità per i giovani.
3: Buonasera a tutti, buonasera. E sono molto contento di essere qui in questo bellissimo posto, in questa bellissima piazza qui vicino al mare, qui c'è tutta la Liguria e c'è il segnale di tutto quello che noi vogliamo. Ma soprattutto c'è un segnale di alta cultura. Vedete, gli eventi culturali per noi sono una cosa importantissima, servono non solo a noi cittadini.

0: servono ai turisti, servono a tutti quelli che vivono qui, perché innalzare il livello della cultura è uno dei compiti principali di ogni amministrazione. E questo concorso serve proprio per questo, per dare a tutti noi la possibilità di vedere cose belle, di vedere artisti in gamba, di vedere soprattutto giovani, giovani che avranno un potenziale, hanno un potenziale per il futuro e avranno una brillantissima carriera. Oramai sappiamo che chi esce dal clip come vincitore o come finalista sicuramente ha una grande carriera, quindi questa è una cosa bellissima che facciamo per aiutare i giovani artisti perché si ricordino di noi, perché abbiano questa grande esperienza e possano avere un grandissimo futuro. Voglio ringraziare tutti quelli che hanno partecipato all'organizzazione, avete fatto un lavoro stupendo, ormai sono 12 anni, quindi ci aspettiamo almeno altri 50 anni, ragazzi, datevi da fare.
1: Questo punto.
0: Voglio ringraziare l'orchestra del Carlo Felice, che ovviamente è sempre presente, ed è un'istituzione che, guardate, non è solo di Genova, è di tutta la Liguria, che durante l'estate e anche qualche volta anche d'inverno sotto le vacanze di Natale va in giro per la Liguria proprio per far vedere quanto le nostre fondazioni liriche e ovviamente il teatro sono aggregate l'una con l'altro e lavorano tutti quanti assieme. Quindi grazie a tutti voi, sarà una bellissima serata, non vi rubo altro tempo, ricordatevi quanto è bella Liguria e più potete venire qui meglio è per tutti. Grazie a tutti.
2: Grazie.
1: Grazie,
0: grazie a voi.
2: Grazie.
0: Complimenti, grazie.
2: Grazie.
1: Grazie. Grazie Presidente e grazie anche al Comune di Portofino che regala un elemento importantissimo e fondamentale per fare di questa settimana una settimana indimenticabile, questo borgo meraviglioso. Allora, il progetto CLIP è un progetto dell'Associazione Bottesini che ho fondato con un carissimo amico che adesso ricopre il ruolo di Presidente, Luca Maddeo. Fondata nel 2009.
3: Nel 2009. Sì. Sì, buonasera a tutti. Io ho l'onore di presiedere l'Associazione Bottesini, porto i saluti del Consiglio e di tutti gli associati. Voi stasera vedete qualche ora di quello che è il prodotto di un'associazione, arriviamo a essere dopo un po' di giorni alla serata conclusiva, quindi chi ha assistito tutta la settimana ha assistito a qualche giorno di quello che in realtà è un lavoro. Parlo soprattutto per Francesco, per lo staff e per tutte le persone che collaborano, è un lavoro che dura un anno, quando si rientra da Portofino il lunedì successivo già Monique e tutta l'associazione è all'opera. Io ho solo l'onore di raccontarvi di queste cose, quelle che vedo che succedono. L'associazione però nel mentre organizza anche altre iniziative di altrettanto livello, non dico organizzativo perché quello spetta agli altri, ma candidature è esattamente lo stesso perché i finalisti poi arrivano e vincono delle posizioni che molto belle, molto interessanti in base alle loro competenze e ai loro ruoli. Sto parlando del concorso biennale internazionale di contrabbasso e del concorso internazionale biennale di canto barocco. In più l'associazione da un paio d'anni ha avviato un nuovo progetto che è l'Orchestra Bottesini, che mi invito veramente a seguire, cercheremo di farvela sentire il più possibile. Ieri sera si è esibita con lo Stabat Mater di Pergolesi alla Basilica di Santa Margherita, quindi chi c'era ieri ha potuto ammirare questa bellezza. E ringrazio anche lo sponsor Risa Group che ha reso possibile la serata di ieri. Vi saluto, vi auguro una buona serata e grazie per tutto.
1: Grazie Luca.
2: Grazie
1: a
2: voi. Grazie.
1: Hai citato l'orchestra, approfitto per ringraziare il direttore musicale Enrico Fagone che ieri ha dato vita a un concerto veramente bellissimo e che ci segue anche con clip e con grandi consigli. Un ringraziamento doveroso è anche per il nostro staff. E in particolare mi riferisco a Nicole Cappelli, a Beatrice Caravaggio, a Sara Rosati, con le quali lavoriamo spalla a spalla ogni giorno dell'anno. E a queste si aggiungono in corsa per l'evento Chiara Agui, Beatrice Fiore, Giorgia Semeraro e l'ufficio stampa Maria Mezzetti. Bravissime. Sapete che c'è una persona molto speciale però per Clip, sia per l'organizzazione che per la motivazione che per la passione che mette, è il presidente onorario Monique Pudel.
4: Funziona, sì. So I'll say this in English because

Ascoltiamo l'aria Temerari sortite fuori di questo loco come scoglio, dall'opera Così fan tutte di Wolfgang Amadeus Mozart. Canta Etina Emilia Saulite, soprano, viene dalla Lettonia, ha 21 anni.

Ascoltiamo, hai già vinta la causa, vedrò mentre io sospiro, dall'opera Le nozze di Figaro di Wolfgang Amadeus Mozart. Canta Francesco Samuele Venuti, baritono, viene dall'Italia, ha 29 anni.

io voglio di tal modo punirvi. A piacer mio la sentenza.

vecchia pretendente. Pagarla? In qual maniera? Poi ve Antonio, che è un incognito Figaro, ricusa di dare una nipote in matrimonio. Coltivando l'orgoglio di questo mentecatto,

Vedrò, vedrò, vedrò, vedrò. Ah no, lasciarti in pace, non può questo contento. Tu non nascesti audace, tu non nascesti audace per dare a me tormento e forse ancor per ridere di mia infelicità.

mi fa. Lasciarti in pace, non vo questo contento. Tu non nascesti amate per dare a me tormento, e forse ancora per ridere, per ridere.

Ascoltiamo O Zitternicht, mein lieber Sohn, dall'opera di Zauberflöte di Wolfgang Amadeus Mozart. Canta Charlotte Langner, soprano, viene dalla Germania, ha 24 anni.

Ascoltiamo Amour viens aider ma faiblesse dall'opera Sanson e Dalila di Camille Saint-Saëns. Canta Medea Chikashvili, contralto, viene dalla Georgia, ha 24 anni.

Ascoltiamo Che gelida manina dall'opera La Bohème di Giacomo Puccini. Canta Jun Pyo Kwon, tenore, viene dalla Corea del Sud, ha 26 anni.

Ascoltiamo ora la Sinfonia dall'opera Il Signor Bruschino di Gioachino Rossini. Suona l'orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, diretta dal maestro Marco Alibrando.

Ascoltiamo un bel di vedremo.

dall'opera Madama Butterfly di Giacomo Puccini. Canta Su Ji Kwon, soprano, viene dalla Corea del Sud, ha 29 anni.

Ascoltiamo Regnava nel silenzio, quando rapito in estasi, dall'opera Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti. Canta Duan Amon Phu, soprano, viene dalla Thailandia, ha 28 anni.

Ascoltiamo l'aria Mentre gonfiarsi l'anima dall'opera Attila di Giuseppe Verdi. Canta Bao Peng Wang, basso, viene dalla Cina, ha 26 anni.

Whoa.

Ascoltiamo ora l'aria Timor di me, d'amor sull'ali rosé, dall'opera Il Trovatore di Giuseppe Verdi. Canta Valentina Pravdina, soprano, viene dalla Russia, ha 29 anni.

Ascoltiamo l'aria O Don Fatale dall'opera Don Carlo di Giuseppe Verdi. Canta Valeria Gorbunova, mezzo soprano, viene dalla Russia, ha 25 anni.

0: Grazie, grazie a tutti, buonasera. Beh, che spettacolo che abbiamo vissuto.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: In diretta, ciao Chiara Urrù, buonasera, bentrovati. Buonasera, in diretta su Primo Canale, naturalmente anche qui su questa splendida piazzetta. Io chiedo subito a Gianni Tongucci, che non vedo più a questo punto, naturalmente a causa della forte illuminazione alla quale siamo sottoposti. Prego,
1: eccoci, prego
0: Gianni.
1: Prego, in mezzo
0: mettiamoci
1: a noi.
0: Al mezzo, mettiamoci in mezzo. Allora, intanto subito un commento su questa serata bellissima, clima pazzesco, tutto fantastico, artisti sul palco eccezionali davvero.
2: Sì, al di là dei ritardi per il tempo è andato tutto bene, Santo Teatro ci ha protetti.
0: Allora, intanto questa è una serata bella perché abbiamo visto sul palco ragazzi giovani che si stanno costruendo le loro carriere, i 10 finalisti. Ora tra poco scopriremo chi ha vinto, però devo dire la verità che uno per l'altro sono tutti bravissimi.
2: Sì, la qualità quest'anno è stata molto buona, diciamo. I concorsi anno per anno sono come il vino, riescono delle volte bene e delle volte meno bene. Quest'anno è andato veramente bene.
0: Facciamo un applauso a tutti i ragazzi che hanno partecipato all'orchestra del Carlo Felice. Chiara.
1: Oltre 300 si sono candidati per partecipare, 48 sono stati scelti per le fasi di concorso e solo 10 finalisti di quest'anno. Insomma, il livello è alto. E come sono andati? Si sono emozionati? Hanno commesso errori o sono andati per il meglio, insomma?
2: No, devo dire che la navigazione è stata abbastanza tranquilla per quello che riguarda la qualità, poi con le differenze tra l'uno e l'altro. Affrontare questo lavoro, questo mestiere è sempre frutto di grandi sorprese positive e negative.
1: Certo, anche l'acustica, il teatro dove si è svolta la finale è diversa rispetto a un'esterna.
2: Sì, senz'altro, però oggi nel spettacolo dal vivo moderno qualsiasi cantante deve fare il conto con l'amplificazione e quindi devono anche abituarsi a saper usare il microfono perché appunto in serate come queste diventa indispensabile.
0: E parte della crescita. Gianni Tongucci, importante anche ricordare il ruolo della Fondazione Carlo Meyer e insomma di quello che è il rapporto con questa manifestazione.
2: Sì. Io chiaramente ho conosciuto bene Carlo, un ragazzo benestante che a un certo punto della sua vita ha deciso di entrare direttamente nel mondo della musica. Era una persona coltissima, curiosissima e mi raccontava Perrucchetti appunto che questo salto lo fece in una cena a Salisburgo. Perrucchetti, che è il direttore generale dei pomeriggi musicali a Milano, aveva perso il direttore artistico ed era rimasto incantato del colloquio con Carlo e lo nominò direttore artistico e fu la sua prima esperienza. Poi seguì il Teatro Regio

0: di Torino, poi il San Carlo. Io parlando con lui gli dissi, ma dico, tu che sei uno spirito libero così, ti vuoi mettere in una gabbia? Io definisco sempre i teatri delle fabbriche fragili e umorali, e tante volte l'umore te lo devi gestire dalla mattina a sera. I rapporti con gli artisti, soprattutto anche quelli delle masse interne, non sono sempre facili, però lui ha sempre applicato il suo interesse e la passione nel fare questo mestiere. Poi a un certo punto le cose della vita l'hanno riportato nell'ambito familiare per la sua attività con l'area, e devo dire che fino all'ultimo è stato un gran pragmatico, perché appena aveva saputo che aveva poco tempo da vivere si è comportato in un modo che io ritengo veramente invidiabile. Vorrei che, insomma, se dovesse succedere a me, per me è un ammaestramento come ha concluso la sua vita. Ne sentiamo la mancanza, perché era una persona di spirito libero, spiritosissima e coltissima.
1: Che bel ricordo.
2: E poi per chiudere, diciamo che il suo ricordo è certamente nobilitato dalla scelta della sua azienda. A parte il fatto che io sono convinto che, se potessimo chiedere a Carlo Meyer, è stata più divertente la tua vita da imprenditore o da uomo di musica, sono convinto di conoscere la risposta anche senza conoscere Carlo. Ma certo, il fatto che appunto la sua impresa, la sua azienda sia qui a partecipare a questo evento e contribuisca anche economicamente alla buona riuscita dell'evento è molto importante.
0: Sì, ritengo che sia da parte dell'azienda la scelta migliore di ricordare Carlo in manifestazione come questa di Portofino. Spero che i rapporti con loro continuino, perché mantenere alto la memoria di un personaggio del genere è veramente pregevole.
2: Grazie Gianni Tongucci, un applauso
1: grazie,
2: davvero
1: un applauso
2: per questo bel ricordo. Tra l'altro, io ho fatto anche un'intervista a margine a Gianni prima, mi ha raccontato anche altre cose che magari non ha voluto raccontare davanti a tutti, tipo uno stupendo concerto di Jaguar e di Mercedes. Poi insomma ve la farò sentire, guardate Primo Canale, questa la trasmettiamo. Intanto chiedo di raggiungerci al centropalco anche Lilly Jorstad, mezzo soprano, per lei un grandissimo applauso.
1: Grandissimo applauso anche per lei.
2: Ha vinto questa manifestazione 10 anni fa e credo che tu possa essere la testimonial di che cosa succede quando si vince Clip, e quindi essere, diciamo, magari potrei dire una parola nell'orecchio al vincitore o alla vincitrice di stasera.
3: Allora, io credo e lo so per certo che Clip non sbaglia mai, perché tutti i miei colleghi e tutti i vincitori di Clip in precedenza hanno fatto una grandissima carriera. Posso fare vari nomi come Dave Monaco, che ha vinto anche Operale, Ivan Rias, che ha vinto Operale, adesso sta facendo una grande carriera, la Chiara Isoton, la Martina Russomano, che è stata poco tempo fa trasmessa su Rai con la Traviata di Arena di Verona, tutti carissimi amici, tutti i colleghi con cui siamo in contatto, con cui condividiamo il palco, e siamo tutti partiti da Clip. Questo
1: ecco,
3: è
1: da vincitrice, insomma, dopo la vittoria c'è molto altro, ci sono contratti con i teatri, da lì è un inizio, giusto?
3: Sì, allora come succede? Questo è un concorso molto particolare, perché non ci sono i cantanti, non ci sono le persone, non ci sono agenti magari vengono come il pubblico, però nella giuria troviamo solamente le persone che gestiscono il teatro. E in questo caso ovviamente noi abbiamo più possibilità di farsi vedere, non solo un giorno, non solamente un'audizione, ci sono più possibilità, ci sono, se passi puoi farti mostrare dai vari lati con diverso repertorio, che è molto importante. E ovviamente dopo arriva non solo il posto, il premio, una bellissima serata, dopo arriva un certo piano dei contratti e delle proposte che ti fanno aiutare molto con la carriera e ti fanno partire in questo grande mondo. Perché faccio un piccolo esempio, che vincendo il primo posto 2016 ha avuto il contratto con la Cenerentola da Eva Kleins, che ormai non c'è più con noi, ma in questo periodo a Stoccarda lavorava la Bettina Ghis, che adesso

0: direttrice artistica ad Amburgo. E ricordandomi da questi tempi di Eva Kleins, mi ha invitato a fare un jump in per un barbiere di Siviglia. Un piccolo esempio: il mondo della lirica non è così tanto grande come sembra. Se ti fai presentare bene, se cerchi di fare bene le cose, prima o poi.
1: Anche se sei brava, che è un dettaglio non da poco, mi racconti per chiudere questa nostra chiacchierata cosa serve, che talento hai dentro, quando ti sei accorta di avere questa capacità di cantare meglio tutti gli altri che erano intorno a te, immagino, quando eri ragazzina, quanto ci hai lavorato attorno a questa tua capacità e quanto è stato difficile emergere, perché noi vediamo la vittoria di Clip, però lo ripeto, io sono impressionato da tutte le voci, sono tutti bravissimi quelli che sono saliti sul palco, quindi siete tutte persone con qualcosa in più.
0: Personalmente io posso dire che il talento molto importante, ma secondo me più importante è il lavoro. Per me è 75%, 80% è lavoro. Studiare, non fermarsi mai, essere molto attenta dei commenti delle persone competenti, non ascoltare tutti quanti, non essere molto, molto aperta alle critiche, cioè avere le persone giuste di riferimento, essere molto curiosa. L'unica cosa di un perfezionamento, di andare avanti, non fermarsi mai con lo studio.
1: Si parte da qui per incantare il pubblico. Lili Jorstad, grazie davvero.
2: Una grande opportunità, Matteo, questo clip, questo concorso che poi apre le porte.
1: E chi li dirige, secondo te, proverà le stesse emozioni?
2: Beh, intanto io lo inviterei il direttore d'orchestra.
1: Maestro Aldrovrandi, prego, al centro del palco, già protagonista di tutta la serata, ma adesso ne sentiamo anche la voce. Grazie di essere con noi. Allora, intanto da maestro, da direttore d'orchestra, una nota su questa serata, su queste voci bellissime che si sono alternate sul suo palco.
3: Io purtroppo non ho una bella voce come questi 10 ragazzi, ma ci provo. È stata una bellissima emozione accompagnarli in questo importante concerto, perché il livello è davvero alto, è stato un piacere lavorare con tutti loro. Questi sono concerti per noi direttori e per l'orchestra molto difficili, perché si tratta di eseguire un repertorio molto vario, quindi da Mozart fino al tardo Ottocento in questo caso, quindi è una sfida per l'orchestra e anche per me quello di supportarli nel dare il meglio. Quello che diceva uno dei miei grandi maestri era quello che il direttore d'opera, nel caso specifico, deve avere un'empatia per il cantante, nel sapere quasi prima del cantante stesso di cosa ha bisogno, di quando ha un fiato, quindi ci vuole questo istinto.
1: Io ho visto che lei guardava un po' tutti i cantanti prima di cominciare, osservava le loro movenze, capiva quando cominciare a dare il via all'orchestra.
3: Ci ho provato, non è stato facile perché i ragazzi erano anche molto, molto tesi, alcuni sono molto giovani e forse per la prima volta, anzi nella gran parte di loro per la prima volta cantano queste arie con l'orchestra. Quindi ho tentato di metterli al loro agio, è stata una bella sfida e per metterli al loro agio ho anche detto ai ragazzi che solo in questa occasione sarò il loro schiavo sul podio, quindi...
2: Tanto spazio anche ai giovani, soprattutto abbiamo visto qui sul palco il più grande aveva 29 anni, insomma, posto largo ai giovani.
3: Certamente largo ai giovani, come diceva Lilli, il talento è importante, è una parte di fondamentale, senza il talento forse non si può arrivare a questo livello, ma lo studio è importante, quindi auguro a tutti loro di continuare davvero in questa direzione, a lavorare sodo, perché per fare questa carriera ci vuole, oltre il talento e la voce, ci vuole tanta testa, tanta intelligenza nel fare le scelte giuste, ascoltare i consigli giusti e quindi tanto studio.
2: È importante coltivare il talento.
1: Ma basta parlare di cantanti bravi, parliamo dei bravi direttori d'orchestra. Cosa c'è in ballo nel prossimo futuro per il maestro Aldrovrandi?
3: domani finalmente iniziano le mie vacanze.
1: Questo è già qualcosa.
3: 3 settimane in Sicilia, sono siciliano, vado un po' a casa anche perché da un anno...

0: Questa parte lavoro, vivo in Germania, a Weimar. Appunto dopo le vacanze, riprendo a lavorare a Weimar dove inizio le prove della Bohème, ma a stretto giro anche ritorno a Milano dove a settembre dirigerò al Teatro alla Scala L'Elisir d'Amore, una produzione a proposito di giovani, una produzione dell'Accademia del Teatro alla Scala con dei giovani di grandissimo talento, con i quali abbiamo già fatto 3 settimane prima dell'interruzione estiva, 3 settimane di prove musicali, prove di regia, e dal 24 agosto riprendiamo con l'orchestra, anche l'orchestra di giovani. L'orchestra dell'Accademia del Teatro alla Scala, dove l'età media credo che sia più o meno come i ragazzi che hanno cantato stasera, e quindi sarà un bella
1: Un applauso, un grande
2: Applausone al
1: complimento. Un
2: direttore che è
1: applauso.
2: giovane pure lui, non è un pelo bianco, quindi
0: Non
2: insomma,
0: più, non più.
2: abbastanza giovane. Grazie maestro, grazie mille, grazie
1: Grazie,
2: mille. E allora, il nostro tempo è finito, Chiara,
1: Matteo,
2: perché siamo
1: ci
2: pronti
1: siamo quasi.
2: per scoprire i nomi dei vincitori di Clip Portofino 2026. Ancora buona serata.
1: Buona serata.
3: Passiamo ora alle tanto attese premiazioni. Dichiaro chiuso il voto del pubblico e chiamo sul palco tutti i finalisti. Mentre i nostri cantanti salgono sul palco, approfitto per ringraziare Gatto Flavio, che da 11 anni è al nostro fianco con le sue bellissime creazioni floreali.
4: Sì, sono veramente ogni anno si supera, devo dire. Quest'anno i fiori sono bellissimi.
3: Bene, incominciamo dal premio Eva Kleinitz, che ricordiamo sempre con grande affetto.
4: Allora, darò io il premio Eva Kleinitz, è stata citata anche da Lili Hjorstad, è stato molto emozionante sentire il suo nome anche da lei. Il premio Eva Kleinitz va a Duan Amon Phu. Proseguiamo con la consegna della borsa di studio offerta dalla Fondazione Il Secolo XIX. Chiamo a premiare Monique Pudel.
3: Allora, il premio Fondazione Il Secolo XIX va a Su Ji Kwon. Proseguiamo con la consegna della borsa di studio offerta dalla Fondazione Bossi. Chiamo a premiare Carla Comelli.
4: Vieni Carla, ti aspettiamo. Vuoi dire qualcosa?
5: Cosa posso dire? Che adoro aiutare i giovani, tu lo sai, di tutto il mondo. So I'm very, very grateful to everybody who gives money for this. It's fantastic.
4: Perfetto, grazie Carla. Grazie. Il premio Fondazione Bossi va a Valeria Gorbunova.
3: Fiori.
6: Voilà, la photo.
4: Grazie. Bravissimi stasera, veramente, grazie. Ci avete regalato una serata magica. Proseguiamo con la consegna di 2 borse di studio offerte da 1811 Foundation, per la quale chiamo sul palco Milena Adamian. Diamo il microfono, Giorgia.

0: Let's take the picture.
1: Our foundation.
0: Yeah. Thank you so much. Congratulations. Grazie. Muchas gracias.
2: Ed ora è il momento del premio Tenore Emergente offerto dalla AR92 Savills. Chiamo a premiare Chris Ostedt.
0: È stato molto difficile, è stata una gara molto combattuta in finale.
3: Grazie.
0: Deve esserci stata qualche fuga di notizie però. Chris,
3: buonasera, ciao.
0: Grazie.
3: Tanto grazie perché avete creato questa macchina che funziona sempre meglio. Da chi fa impresa in questo territorio, questi investimenti nella cultura li troviamo fondamentali perché il turismo e la cultura vanno di pari passo. Un ringraziamento a tutti questi ragazzi e da questo palco un grande in bocca al lupo.
0: Però esatto, togliamo la suspense e annunciamo il vincitore. Il premio Tenore Emergente va a Junpyung Kwon.
4: Grazie.
0: Thank you Chris, grazie.
2: Foto?
0: Ah, foto, scusami. Foto.
3: Vedi che dopo 9 anni.
0: Grazie. Proseguiamo con l'assegnazione del premio e anche qui sarà una sorpresa del premio cantante italiano offerto dalla Fondazione Passadore 1888. Chiamo a premiare la dottoressa Francesca Bruschiazzo. Grazie.
5: Buonasera.
2: Buonasera.
5: Anche quest'anno siamo onorati di poter essere su questo palco insieme alla fantastica organizzazione del CLIP e ci fa piacere sostenere la crescita di questi giovani così talentuosi che abbiamo potuto apprezzare e in particolare chi ha rappresentato l'Italia in questo concorso internazionale.
0: E noi ringraziamo la Fondazione, grazie.
2: Grazie.
5: Complimenti.
3: Grazie. Grazie.
0: Vogliamo annunciare il vincitore?
2: Veronique? Annunciamo il vincitore. Quindi il premio cantante italiano va a Francesco Samuele Venuti.
6: Yes!
7: Grazie.
0: Perfetto, grazie.
2: Ora passiamo all'assegnazione del premio Under 25 dedicato a Luca Targetti. Offerto dagli amici di Luca, chiamo a premiare Gloria Mina.
0: Cara Gloria, siamo di nuovo qui.
8: Siamo di nuovo qui.
0: A ricordare Luca e a consegnare questo premio in sua memoria.
8: Ed è, devo dire, con emozione sempre rinnovata, rimpianto sempre crescente per un indimenticabile scopritore di talenti come questi e un sempre più rimpianto amico. A chi lo consegniamo quest'anno?
0: Tocca a me. Il premio Under 25, ecco, questa volta era più difficile perché avete visto avevamo tantissimi giovani e giovanissimi cantanti. Quindi questa volta la suspense è vera. Il premio Under 25 va a Etina Emilia Saulite.
9: Brava.
8: Sono felicissima di consegnarlo a una voce che mi ha commosso fin dalla prima nota.
0: Grazie. Let's take a picture. Thank you so much. Congratulations again.
8: Sono contenta.
0: Prima di passare alla consegna degli ultimi 3 premi, mi piacerebbe avere una piccola nota da parte del nostro super presidente Dominique Meyer.
10: Sì, buonasera. Direi che quest'anno il lavoro della giuria è stato molto difficile. Ci siamo fatto un piccolo pensiero, abbiamo pensato quest'anno forse

0: dovremmo essere un po' ingiusti, perché ci sono tre primi premi e secondo noi, possiamo anche sbagliare, ma pensavamo che c'erano più finalisti che meritavano di essere premiati tra i primi premi. Allora, ve lo dico così, la vita a volte è così. Forse se avessimo fatto questo concorso tra una settimana il risultato sarebbe stato diverso. E la bellezza di questi concorsi è la fragilità. Ma noi siamo felici perché questo concorso fa emergere dei talenti nuovi e siamo stati molto felici di sentire tanti candidati di alto livello. E quando a volte è difficile trovare un vincitore, stavolta era difficile di decidere chi sarebbe il vincitore. E è un segno di vitalità di tutta questa attività. Poi vedete, vengono di tutti i paesi, parlano di lingue diverse, ma parlano in comune la lingua della musica e lo fanno bene. E penso che stasera hanno fatto quello che aspettiamo da cantanti, che siano giovani o no, e di comunicare una grande emozione. Noi abbiamo in comune questo difetto di pensare sempre al passato, di pensare che di vivere con delle referenze, di pensare che l'erba era più verde prima. E stasera di nuovo questi giovani cantanti ci hanno dimostrato che no, l'erba oggi è più verde che mai. E questo è il senso di questo concorso.
1: Bello, è vero.
2: Grazie Dominique. Il terzo premio viene offerto da Belmondo. Chiamo sul palco a premiare, ancora una volta con tanti anni, Michela Nicosia, che è al nostro fianco da tanti anni, hotel manager di Splendido Mare.
3: Vedo che ha due diplomi.
1: Buonasera.
2: Ah, già si può intuire una piccola sorpresa, perché vediamo nelle tue mani non una pergamena,
4: ma ne abbiamo
2: due.
4: Innanzitutto buonasera a tutti, sono molto orgogliosa di rappresentare il gruppo Belmond e qui in piazzetta noi abbiamo lo Splendido Mare, che è il nostro gioiellino, e quindi complimenti, many compliments to all of you. The 10 finalists, they are amazing, and this event is a great touch for Portofino, and we are very proud to be here tonight.
2: Grazie Michela.
1: Grazie.
2: Sai Michela, mentre c'era il concerto ogni tanto ti guardavo e vedevo che seguivi con trasporto veramente
4: mi piace,
2: esibizioni dei nostri cantanti.
1: Infatti, come avevamo potuto intuire, per il terzo premio la giuria ha stabilito l'assegnazione di un premio ex aequo. Il terzo premio va a Medea Cicashvili e Valentina Pravdina.
4: Oh, wow! Bravo, che belle, complimenti.
2: Brave. Complimenti. Bravissime.
4: Che bello. Bene, facciamo la foto.
5: Aspetta.
6: Attenzione che qui c'è.
4: Con i vestiti.
6: Scusa.
4: Ok.
2: Thank you so much. Grazie.
7: Ah, questi li consegniamo.
4: Consegnate voi, guarda, c'è il nome.
6: Nome. Attenzione.
7: No, non c'è il nome. No? Allora li consegniamo.
2: I can't see the name. Okay. After the concert we see if we guessed well.
1: Ora assegniamo il secondo premio offerto da Pirelli. Chiamo a premiare Laura Riboldi, vice direttore della Fondazione Pirelli.
2: Grazie alla Fondazione Pirelli e grazie Laura Riboldi per essere
1: grazie
2: di nuovo qui con noi.
8: Grazie, buonasera a tutti. Siamo felici di essere ancora a fianco di Clip quest'anno, un sodalizio diciamo che dura da un po', e insieme abbiamo un sentire comune, quello di investire sulla cultura, in particolare sulla musica, e quindi

0: Siamo molto felici di essere qui e investire ovviamente sui talenti, sul merito e insieme apprezzare la bellezza della musica lirica.
1: Grazie.
2: Grazie.
1: Il secondo premio va a Charlotte Langner.
2: Complimenti.
3: Complimenti. Oh, congratulations, congratulations.
4: Complimenti, complimenti.
2: Grazie. Bravo.
1: Thank you so much.
5: Posso dire una cosa?
3: Certo.
5: Ha cantato stasera La regina della notte, l'avete sentito? Il problema è che lo fa tanto bene che quest'aria che è difficilissima sembra di essere facilissima.
2: È vero.
5: E questo è fantastico. E poi per quelli che capiscono il tedesco, avete capito ogni parola, ogni dettaglio. Normalmente quest'aria va cantata senza che sia possibile di capire una parola. Allora questa signora è una sorte di miracolo.
1: Meritava doppio merito.
5: Questo
1: grazie.
5: Premio.
1: Bravissima. Facciamo una foto. Grazie.
2: Grazie.
1: Thank you.
2: Grazie.
1: E passiamo al momento più atteso. L'annuncio del primo premio Carlo Maier, offerto da Rea. Chiamo a premiare Cristina Stabilini, membro del board. Dall'anno scorso Rea è al nostro fianco con una passione incredibile e di questo vi ringraziamo.
6: Buonasera a tutte le signore e signori qui presenti in questa location meravigliosa. Io sono molto emozionata e felice di poter consegnare questo premio in memoria di Carlo Maier. Prima ho ascoltato delle parole bellissime su di lui e mi hanno tantissimo emozionata e mi hanno ricordato chi era. Lui era un mentore, è stato mentore per tantissime persone, per me in primo luogo. Ed era un amante di tutte le forme di cultura e cercava di promuoverla ovunque, di tutte le forme di arte, della bellezza, e in particolare era amante della musica. E sono convinta che tutte queste note, queste voci sono arrivate fino a lui stasera. Grazie.
1: Grazie.
2: Grazie. Quindi, il primo premio...
1: Proviamo a dirlo insieme.
2: Va a... Bao Peng Wang.
1: Bravissimo.
2: Complimenti, complimenti.
1: Grazie, bravissimo.
2: Bravissimo, bravissimo, complimenti. Bene, Francesco.
1: Abbiamo finito.
2: Abbiamo
1: anche
2: finito.
1: Sembrava impossibile, ma...
2: Vi ringraziamo a tutti per essere stati con noi questa sera e ci vediamo l'anno prossimo.
1: Grazie, grazie a tutti, bravissimi. Bravi i nostri cantanti, all'anno prossimo. Viva Portofino, viva Clip e viva le voci di questi magnifici cantanti.
2: Grazie. Grazie.

Signore e signori, carissimi amici, buonasera. Siamo di nuovo riuniti in questa splendida cornice di Portofino in occasione della 12ª edizione di CLIP, concorso lirico internazionale di Portofino. Quest'anno si sono iscritti

0: eletti oltre 300 candidati da 57 paesi del mondo e tra poco ascolteremo i 10 finalisti. Saranno accompagnati dall'Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, guidata dal maestro Marco Alibrando. Chiedo di raggiungermi sul palco il fondatore e direttore artistico di Clip, Francesco Donati.
1: Buonasera Veronique, buonasera. Buonasera. Intanto ringraziamo il tempo, la pioggia ci ha fatto uno scherzo oggi pomeriggio, ma anche se con un pochino di ritardo, la nostra serata si può fare in un contesto meraviglioso. Ogni anno mettiamo al centro i giovani talenti, quindi questa è la nostra caratteristica, il nostro obiettivo principale, ai quali cerchiamo di offrire un'esperienza sempre più accessibile e sempre più professionale. Per questo motivo, quest'anno abbiamo istituito una piccola borsa di studio a tutti i concorrenti che sono stati ammessi a Portofino di 500 euro, grazie ad uno sponsor, ad un mecenate che vuole però rimanere anonimo e discreto. Grazie.
0: Il risultato di questa sera è frutto di un lungo percorso, iniziato a maggio, con le preselezioni condotte dal maestro Gianni Tangucci, che ha ascoltato e selezionato con la sua grande esperienza tutti i candidati. Tra questi, i migliori 48 cantanti sono stati ascoltati a Portofino e sono stati valutati attentamente da una giuria internazionale, presieduta dal maestro Dominique Meyer.
1: Dominique Meyer, che tutti conoscete, che è qui dalla prima edizione, è stato affiancato da dei colleghi meravigliosi e generosi che hanno dato tutta la loro professionalità e la loro disponibilità a favore di questi giovani. Li presento Marcus Hollop, responsabile della produzione artistica e casting director del Grand Théâtre de Genève. Federico Pupo, che è un po' il sovrintendente, il direttore artistico di casa, direttore artistico del Teatro Carlo Felice di Genova, che ci offre la partecipazione di questa meravigliosa orchestra, grazie di essere qui. Andrés Rodríguez, direttore dell'Opera Teatro. Torniamo in Italia, Cristiano Sandri, direttore artistico del Teatro Regio di Torino. Gianni Tangucci, che è responsabile delle nostre preselezioni e che è stato direttore artistico di tantissimi teatri, quindi non posso elencarli, Gianni. E infine, Caroline Wilputz, direttrice dell'amministrazione artistica del Teatro An der Wien di Vienna e a breve si sposterà a Düsseldorf come direttore dell'Opera. Grazie. Come sapete, questo bellissimo concerto è dedicato e intitolato a un carissimo amico che è Francesco Brioschi, che ricordiamo sempre con tanto affetto. Mi emoziono sempre quando parlo di Francesco. La sua famiglia c'è vicinissima, siamo una grande famiglia ormai tutti insieme e quindi io vorrei che mi raggiungesse Valentina Brioschi, la figlia di Francesco.
2: Buonasera, allora sono emozionatissima e penso che i luoghi, i profumi, la musica abbiano il potere di mantenere vivo il ricordo delle persone. Quindi Clip è un concorso meraviglioso per tutti, ma per noi famiglia è veramente magico. Per cui grazie ancora di tutto e un abbraccio a questa famiglia alla quale siamo legatissimi.
1: Grazie Valentina. Puoi dare
0: grazie
1: il microfono.
0: Valentina. Grazie.
1: Grazie. Grazie a Ilaria, ai figli e tutti i nipoti.
0: Nota e pietra si fondono nel borgo di Portofino che da sempre ospita il nostro progetto. Per dare voce e volto alla bellezza di questo meraviglioso territorio ligure, chiamo sul palco il presidente della regione, Marco Bucci.
1: La regione è al nostro fianco fin dall'inizio di questa avventura.

0: ma da qualche anno a questa parte il rapporto si è intensificato, ormai lavoriamo insieme per offrire questo magnifico spettacolo a voi e queste grandi opportunità per i giovani.
1: Buonasera a tutti, buonasera, e sono molto contento di essere qui in questo bellissimo posto, in questa bellissima piazza qui vicino al mare. Qui c'è tutta la Liguria e c'è il segnale di tutto quello che noi vogliamo, ma soprattutto c'è un segnale di alta cultura. Vedete, gli eventi culturali per noi sono una cosa importantissima, servono non solo a noi cittadini, servono ai turisti, servono a tutti quelli che vivono qui, perché innalzare il livello della cultura è uno dei compiti principali di ogni amministrazione. E questo concorso serve proprio per questo, per dare a tutti noi la possibilità di vedere cose belle, di vedere artisti in gamba, di vedere soprattutto giovani, giovani che avranno un potenziale, hanno un potenziale per il futuro e avranno una brillantissima carriera. Oramai sappiamo che chi esce dal clip come vincitore o come finalista sicuramente ha una grande carriera, quindi questa è una cosa bellissima che facciamo per aiutare i giovani artisti, perché si ricordino di noi, perché abbiano questa grande esperienza e possano avere un grandissimo futuro. Voglio ringraziare tutti quelli che hanno partecipato all'organizzazione, avete fatto un lavoro stupendo, ormai sono 12 anni, quindi,
0: grazie.
1: Quindi ci aspettiamo almeno altri 50 anni, ragazzi, datevi da fare.
0: Questo punto.
1: Voglio ringraziare l'orchestra del Carlo Felice, che ovviamente è sempre presente, ed è un'istituzione che, guardate, non è solo di Genova, è di tutta la Liguria, che durante l'estate e anche qualche volta anche d'inverno sotto le vacanze di Natale va in giro per la Liguria proprio per far vedere quanto le nostre fondazioni liriche e ovviamente il teatro sono aggregate l'una con l'altro, lavorano tutti quanti assieme. Quindi grazie a tutti voi, sarà una bellissima serata, non vi rubo altro tempo, ricordatevi quanto è bella Liguria e più potete venire qui meglio è per tutti. Grazie a tutti.
2: Grazie.
0: Grazie,
1: grazie a voi.
2: Grazie.
1: Complimenti, grazie.
0: Grazie.
1: Grazie.
0: Grazie Presidente, e grazie anche al Comune di Portofino che regala un elemento importantissimo e fondamentale per fare di questa settimana una settimana indimenticabile, questo borgo meraviglioso. Allora, il progetto CLIP è un progetto dell'Associazione Bottesini che ho fondato con un carissimo amico che adesso ricopre il ruolo di Presidente, Luca Maddeo. Fondata nel 2009.
3: Nel 2009. Sì. Sì, buonasera a tutti. Io ho l'onore di presiedere l'Associazione Bottesini, porto i saluti del Consiglio e di tutti gli associati. Voi stasera vedete qualche ora di quello che è il prodotto di un'associazione, arriviamo a essere dopo un po' di giorni alla serata conclusiva, quindi chi ha assistito tutta la settimana ha assistito a qualche giorno di quello che in realtà è un lavoro. Parlo soprattutto per Francesco, per lo staff e per tutte le persone che collaborano. È un lavoro che dura un anno. Quando si rientra da Portofino, il lunedì successivo già Monique e tutta l'associazione è all'opera. Io ho solo l'onore di raccontarvi di queste cose, quelle che vedo che succedono. L'associazione però nel mentre organizza anche altre iniziative di altrettanto livello. Non dico organizzativo perché quello spetta agli altri, ma candidature è esattamente lo stesso, perché i finalisti poi arrivano e vincono delle posizioni che molto belle, molto interessanti, in base alle loro competenze e ai loro ruoli. Sto parlando del concorso biennale internazionale di contrabbasso e del concorso internazionale biennale di canto barocco. In più l'associazione da un paio d'anni ha avviato un nuovo progetto che è l'Orchestra Bottesini, che mi invito veramente a seguire, cercheremo di farvela sentire il più possibile. Ieri sera si è esibita con lo Stabat Mater di Pergolesi alla Basilica di Santa Margherita, quindi chi c'era ieri ha potuto ammirare questa bellezza. E ringrazio anche lo sponsor Risa Group che ha reso possibile la serata di ieri. Vi saluto, vi auguro una buona serata e grazie per tutto.
0: Grazie,
2: grazie
0: Luca.
2: Grazie a voi. Grazie.
0: Hai citato l'orchestra, approfitto per ringraziare il direttore musicale Enrico Fagone che ieri ha dato vita a un concerto veramente bellissimo e che ci segue anche con clip e con grandi consigli. Un ringraziamento doveroso è anche per il nostro staff. E in particolare mi riferisco a Nicole Cappelli, a Beatrice Caravaggio, a Sara Rosati, con le quali lavoriamo spalla a spalla ogni giorno dell'anno. E a queste si aggiungono in corsa per l'evento Chiara Agui, Beatrice Fiore.

Giorgia Semeraro e l'ufficio stampa Maria Mezzetti. Bravissime. Sapete che c'è una persona molto speciale però per Clip, sia per l'organizzazione che per la motivazione che per la passione che mette. È il

Ascoltiamo l'aria Temerari sortite fuori di questo loco come scoglio, dall'opera Così fan tutte di Wolfgang Amadeus Mozart. Canta Etina Emilia Saulite, soprano, viene dalla Lettonia, ha 21 anni.

Ascoltiamo Hai già vinta la causa, vedrò mentre io sospiro, dall'opera Le nozze di Figaro di Wolfgang Amadeus Mozart. Canta Francesco Samuele Venuti, baritono, viene dall'Italia, ha 29 anni.

voglia, io voglio di tal modo punirvi. A piacer mio la sentenza sarà

vecchia pretendente. Pagarla in qual maniera? Poi Antonio, che è un incognito Figaro, ricusa di dare una nipote in matrimonio. Coltivando l'orgoglio di questo mentecatto,

Vedrò. Ah no, lasciarti in pace. Non può questo.

per dare a me tormento e forse ancora per ridere

mi fa. Ah, lasciarti in pace, non vo questo contento. Tu non nascesti a amare per dare a me tormento, e forse ancora per ridere, per ridere.

Ascoltiamo O Zitternicht, mein lieber Sohn, dall'opera di Zauberflöte di Wolfgang Amadeus Mozart. Canta Charlotte Langner, soprano, viene dalla Germania, ha 24 anni.

Ascoltiamo Amour, viens aider ma faiblesse dall'opera Sanson e Dalila di Camille Saint-Saëns. Canta Medea Chikashvili, contralto, viene dalla Georgia, ha 24 anni.

Ascoltiamo Che gelida manina dall'opera La Bohème di Giacomo Puccini. Canta Jun Pyo Kwon, tenore, viene dalla Corea del Sud, ha 26 anni.

Ascoltiamo ora la Sinfonia dall'opera Il signor Bruschino di Gioachino Rossini. Suona l'orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, diretta dal maestro Marco Alibrando.

Ascoltiamo Un bel dì vedremo dall'opera Madama Butterfly di Giacomo Puccini. Canta Su Ji Kwon, soprano, viene dalla Corea del Sud, ha 29 anni.

Ascoltiamo Regnava nel silenzio quando rapito in estasi dall'opera Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti. Canta Duan Amon Phu, soprano, viene dalla Thailandia, ha 28 anni.

Ascoltiamo l'aria Mentre gonfiarsi l'anima dall'opera Attila di Giuseppe Verdi. Canta Bao Peng Wang, basso, viene dalla Cina, ha 26 anni.

Oh.

Ascoltiamo ora l'aria Timor di me d'amor sull'ali rosé dall'opera Il Trovatore di Giuseppe Verdi. Canta Valentina Pravdina, soprano, viene dalla Russia, ha 29 anni.

Ascoltiamo l'aria O Don Fatale dall'opera Don Carlo di Giuseppe Verdi. Canta Valeria Gorbunova, mezzo soprano, viene dalla Russia, ha 25 anni.

Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Questa settimana ci dedichiamo al blu del mare e a tutti i mestieri a questo collegato. Da Levante a Ponente andremo alla scoperta della vita dei pescatori, andremo a visitare gli itti turismo, andremo a scoprire che cosa si pesca in questa stagione. E partiamo dall'estremo Levante, dalle Cinque Terre.

0: Ci imbarchiamo a bordo di un peschereccio con la nostra Emanuela Cavallo, con un giovanissimo pescatore, Pietro, che ha soli 25 anni, ma già sogna in grande anche di allargare la sua flotta di pescherecci. Che cosa si pesca alle Cinque Terre in queste settimane? Lo scopriamo insieme.
1: Nel blu del mare dell'area marina protetta delle Cinque Terre, un mestiere antico come quello del viticoltore, un mestiere autentico ma molto difficile da trovare in questo territorio così prezioso, così bello, ma così difficile anche nel poter conservare le proprie tradizioni, che sono di fatto anche la cosa più importante. Pietro, un ragazzo di 25 anni di Corniglia, fa il pescatore con tanto entusiasmo, con tanti progetti. E allora vediamo com'è nata in te questa passione al punto tale da renderlo il tuo lavoro, il tuo mestiere.
2: Allora, è nata con me, diciamo, è nata sin da subito. Diciamo che è un lavoro che senza la passione non è possibile farlo. È nata con me sin da bambino, subito con la canna da pesca, giù per gli scogli, per i moli. E poi mano a mano che crescevo si è evoluta. Poi mio padre è pescatore, con questa bella barchetta, dai una mano una volta, due volte, poi dalla canna si passa anche alle reti. Adesso quest'anno sono qua come marinaio, e dovrebbe arrivare la mia barca, speriamo, il mio sogno, una barca un po' più grossa per fare altre pesche, più che altro anche d'estate. Quindi diciamo che è la conclusione della mia passione, cioè l'evoluzione mano a mano mi ha portato, adesso speriamoci, mi butterò in questa avventura di questa barca.
1: I pescatori hanno desideri semplici, appunto una barca più grande che ti permette anche di fare diverse tipologie di pesca. Ora vediamo, perché il mare ha le sue stagioni e quindi diciamo ciò che si pesca d'inverno è diverso da quello che si pesca d'estate. Ci sono appunto tipo la lampara, i palamiti, delle lavorazioni che sono difficili da fare anche da solo. Raccontaci un po' appunto come si evolve il tuo lavoro a seconda dei mesi e di ciò che poi si pesca.
2: Esattamente, noi abbiamo la pesca si evolve parecchio nell'arco dei mesi. Io e mio padre siamo specializzati e appassionati della pesca dell'orata, quindi peschiamo molto bene da ottobre fino adesso, fino ad aprile, diciamo. La pesca dell'orata è una di quelle pesche che se fatta bene, nei modi giusti, dà ottimi risultati. Logicamente poi durante il periodo estivo bisogna cambiare completamente pesca, staccarsi non di poco dalla costa, andare a cercare il pesce un po' più in profondità, dove sta in quei periodi. Quindi si va non più con le reti ma con palamiti di fondo per la pesca dei naselli, rondanini, pesci di fondale. Ed è per questo che la barca un pochino più grossa ci permetterà, spero, di diversificare un po' le catture.
1: Ecco, come la chiamerai? Che sembra una curiosità.
2: Come la chiamerò? Purtroppo il nome l'hanno già scelto i primi proprietari, quindi per questioni scaramantiche non posso cambiare nome. Si chiama Fly Dutchman 1, olandese volante, sarebbe come i Pirati dei Caraibi.
1: Ecco, un nome impegnativo. Allora, guardiamo appunto alle lavorazioni. Hai detto le reti, i palamiti, ci sono anche delle lavorazioni che sono a terra, di preparazione per poi appunto arrivare al mare. Quanto tempo ti impegnano? Sono difficoltose? Anche qui hai dovuto imparare? Ti piacciono o preferisci poi proprio andare in mare?
2: Ma allora sì, io penso che sia quasi più il lavoro che si fa a terra che quello che si fa a mare. C'è una preparazione molto lunga e c'è un impegno costante nel preparare, avere sempre attrezzatura pronta, che siano le reti o i palamiti. Uno se li può fare o se li può comprare. Logicamente se uno se li fa è meglio, perché li fa come vuole lui. Comunque sì, c'è una grande preparazione, anche quello è una grande fatica, però come dicevo prima, se c'è la passione si fa anche quello. Quando è mare mosso non è vero che non si lavora, il pescatore non lavora, ma è in cantina o alle gare o a passare le reti.
1: Ecco, quindi la tua giornata tipo, quando esci appunto per pescare, quali sono gli orari, quali sono, poi dipenderà anche un po' dalla stagione, perché l'inverno si pesca anche durante il giorno, l'estate poi diventa anche difficile anche per il caldo e appunto ci sono altri orari.
2: Esatto, d'estate senza dubbio bisognerà partire un po' prima per evitare il caos

0: nei nostri paesi per evitare comunque sia l'estate si parte prima, la pesca va fatta all'alba, quindi alle prime luci dell'alba ci si porta, poi sono pesche molto lunghe, si fa in giornata, mentre prima d'inverno magari si cala un giorno, il giorno precedente si sarpa il giorno successivo, d'estate si fa tutto in giornata, appunto perché poi le temperature e tutta una serie di questioni ti portano a dover lavorare il pesce presto per non fargli prendere catto.
1: Ecco, logicamente è una vita che ha dei ritmi totalmente diversi rispetto ai ragazzi della tua età. Come concili questo aspetto? Con gli amici, con le ragazze? Cioè, è difficile spiegare che poi hai una vita con dei ritmi che sono scanditi da una parte dal lavoro, dall'altra dalla natura e anche poi alla fine dalla tua vocazione che è nel seguirli.
0: Certo, è difficile, per me no, perché sostanzialmente mi piace a me questo lavoro, quindi mi diverte stare dietro a questi ritmi, non è facile per le persone che mi stanno attorno, come dicevi, specialmente la mia ragazza, i miei amici, non sapere mai quando ci sei, come ci sei, magari ci sono, poi all'ultimo dico di no perché cala il mare, devo andare giù, è così, fa parte del mestiere, ci vuole pazienza purtroppo.
1: Ci sarà chi in banchina ti aspetta e diciamo spera che ci sia un po' di mare grosso, se c'è qualche cosa in particolare per cui ti vuole trattenere con sé?
0: Sì, ma anche col mare mosso sono impegnato lo stesso, quindi è dura per loro.
1: Al di là di questo aspetto, secondo me c'è comunque un grande orgoglio nel recuperare un mestiere, una tradizione così antica per questo territorio che difficilmente avvicina i giovani. Ce ne sono di altri ragazzi, i pescatori alle Cinque Terre sono diventati veramente pochi in questi anni.
0: Sì, siamo diventati davvero pochi, per fortuna qualche altro ragazzo c'è. Ci proviamo, spinti come sempre dalla nostra passione, non è facile. Siamo sempre un po' messi all'angolo in tutto, però se si ha la passione ci riusciamo, ci siamo in due o tre, ci proviamo insomma.
1: E come si concilia questo mestiere con l'attività turistica?
0: Sì, durante il periodo estivo senza dubbio non siamo facilitati, ma come non è nessuno, purtroppo in questi paesi li vediamo come sono fatti, le nostre marine, come sono messe, quindi non più di tanto non pretendiamo, siamo in difficoltà come tutti e cerchiamo di prendere i nostri spazi. C'è da fare però forse una valorizzazione del turismo, cioè promuovere i nostri prodotti nei confronti del turismo, perché non è per niente scontato purtroppo. Abbiamo un prodotto ottimo, locale, che tiene in piedi il territorio, comunque la manodopera locale, che però non sempre è valorizzato come dovrebbe e non ha l'importanza che dovrebbe. Noi per fortuna abbiamo questo ittiturismo che ci permette di valorizzare proprio tutto quello che facciamo, dall'agricoltura alla pesca, quindi diciamo che è un aiuto fondamentale per valorizzare il nostro prodotto, che altrimenti, ahimè, non sarebbe così valorizzato.
1: Esatto, non può essere diciamo un ruolo tra virgolette pittoresco, deve essere proprio un'attività che anche economicamente ha la sua dignità e la sua forza, la sua autonomia. In questo senso la filiera corta con la ristorazione è l'unica risposta, però dove ci sono appunto in territori anche di forte aggressione turistica, talvolta è più la quantità che la qualità che diciamo governa il mercato, possiamo dire.
0: Eh certo, quando si hanno questi numeri purtroppo stare dietro al piccolo produttore, al piccolo pescatore non è semplice, anche perché dovrei essere io a dettare il loro menù, non loro che dettano il mio menù. Il menù lo dettano noi, le nostre reti, quello che viene su cuciniamo. Dovrebbe essere un po' più così, però.
1: È proprio un discorso di educazione culturale a riconoscere i pesci, a sapere come cucinarli, ad adattarsi alla stagionalità. C'è da questo punto di vista, secondo te, un po' un appiattimento?
0: Assolutamente, assolutamente. C'è un appiattimento considerevole dal punto di vista delle regole che detta il mercato. Il mercato siamo un po' tutti abituati a cercare il pesce da porzione, che però può essere il branzino o l'orata e non può essere nient'altro. In realtà il nostro mare offre un sacco di prodotti squisiti, stupendi, che nessuno ormai purtroppo valorizza più di tanto. Ed è un peccato, perché comunque io faccio fatica a vendere il nostro pescato, che magari è di una qualità altissima, però non rispecchia quegli standard

0: qualitativi che il mercato richiede purtroppo rimanevano invenduti. Ora abbiamo trovato la soluzione e ci facciamo da noi, via. Facendo pochi coperti, valorizzando quel poco che si pesca senza distruggere il mare, cucinando poco, il giusto, e avendo i coperti giusti sia un servizio eccellente. È una cosa assolutamente replicabile, assolutamente, è una cosa che in cui credo molto e credo che sia un po' il futuro della piccola pesca locale.
1: Da pescatore sei anche un osservatore della salute del mare, quali sono le tue riflessioni in questo senso?
0: Certo, diciamo che forse siamo in prima linea, vediamo per primi i cambiamenti sia climatici ma anche quelli comunque gli inquinanti presenti nel mare. Ci sono momenti in cui per qualche motivo, adesso non so bene il motivo, ma ci sono giornate in cui c'è la corrente sbagliata e le reti sono piene di plastica. Purtroppo è una rottura dover lavorare in mezzo a tutta questa plastica, ma è anche una tristezza pensare che abbiamo ridotto il mare un po' così.
1: Qual è il momento che ti piace di più e magari qual è anche la tipologia di pesca, anche la stagione che ti soddisfa di più, ti dà più soddisfazione?
0: Allora, devo dire che quando iniziano ad arrivare le prime piogge autunnali, magari a inizio ottobre, che cambia il tempo e inizia il passo delle orate, è il momento che proprio, se mi dicessi qual è il momento più bello dell'anno, è quello lì. Quando iniziano le orate, c'è l'inverno davanti, si inizia a pescare e iniziano ad arrivare delle belle orate. Quello senza dubbio è il momento più bello in assoluto.
1: Il mare è anche un pochino più deserto, nel senso c'è meno aggressione dal punto di vista delle barche, del turismo, quindi lo senti un pochino più tuo?
0: Assolutamente, poi in concomitanza della fine della stagione estiva, quando poi inizi a essere veramente l'unico in mare, riprenderti i tuoi spazi, il tuo silenzio è stupendo. In più vengono su dei bei pesci.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Al via dal 30 luglio a Fuori dai Rolli il progetto di rigenerazione urbana della città che si svolgerà in 7 piazze del centro storico. Incontri, podcast, musica dal vivo e momenti di riflessione. A Piazza Cernaia l'inaugurazione presenta la docuserie che esplora il patrimonio artistico genovese. Prosegue Nuovo Cinema Maddalena, la rassegna cinematografica sui temi della pace negli spazi del Chiostro della Maddalena. Appuntamento il 30 luglio con Il diritto di contare, il film sulle prime scienziate afroamericane della NASA, fondamentali per lo sbarco sulla Luna dell'Apollo 11. Dal 31 luglio al 2 agosto torna nell'area verde di Casella l'Expo Valle Scrivia, la manifestazione che promuove il territorio e le tipicità enogastronomiche. L'Expo Valle Scrivia fa parte del progetto Expo delle Valli, l'evento di promozione territoriale dell'entroterra ligure, organizzato dalla città metropolitana di Genova con il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio. Ultimo weekend per visitare la mostra itinerante dedicata ad Agostino Straulino, il più grande velista italiano e tra i più leggendari comandanti dell'Amerigo Vespucci. Promossa dalla Lega Navale Italiana della sezione di Santa Margherita Ligure, la mostra è visitabile dalle 18 alle 22 presso la Casa del Mare. Il 1 agosto Villa Tigulli ospiterà Caro Lucio ti scrivo, omaggio a Lucio Dalla. Lo spettacolo si aprirà con il giornalista e amico Marino Bartoletti, che leggerà alcune lettere immaginarie indirizzate all'amico scomparso. A seguire, musica e canzoni del grande artista bolognese. Prosegue Lavagna il concorso artistico Una città mille sguardi nell'ambito di Festivart 2026. Sabato e domenica l'esposizione artistica sarà trasferita dai negozi del centro a Villa Spinola Grimaldi, dove nel pomeriggio si terrà la cerimonia di premiazione.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Dalle Cinque Terre ci spostiamo a Genova, siamo all'interno della Darsena. Qui sono tanti i pescatori che già dalla mattina all'alba operano e fanno anche una vita in realtà di sacrificio e di fatica. Sentiamo le loro storie con Franco Nativo e vediamo anche quali sono i pesci del periodo, soprattutto il pesce azzurro, un pesce più povero ma molto molto nutriente.
1: Amici di Viaggio in Liguria, un caro saluto da Franco.

Francesco Nativo, oggi mi trovo qui nella zona della Darsena. La Darsena, per chi non lo sapesse, è un po' la casa dei pescatori genovesi. Qui si può davvero acquistare il pesce a chilometri zero, pesce freschissimo, appena pescato e messo ovviamente sui banconi. Puntata speciale, dicevamo, perché tra qualche istante saliremo a bordo proprio di uno di questi pescherecci e ci faremo raccontare un po', ovviamente, che tipologia di pesci si possono pescare in questo periodo dell'anno. Ovviamente parliamo anche di questa settimana lunga, la settimana appena trascorsa di Pasqua, ma cercheremo con voi anche di raccontare la storia dei pescatori, o comunque questo che è uno dei mestieri sicuramente più affascinanti, ma allo stesso tempo anche più difficili e più faticosi. Il pesce azzurro del nostro Mar Ligure è molto più di un alimento. È cultura, tradizione, identità. Alici, sardine, sgombri raccontano il sapore autentico di un territorio che vive in simbiosi con il mare, portando sulle nostre tavole gusto, semplicità e straordinarie proprietà nutritive. Dietro ogni cassetta di pesce fresco, però, c'è il lavoro silenzioso dei pescatori, uomini e donne che ogni giorno sfidano il mare per garantire un prodotto sano e genuino. Sono loro, con la loro esperienza e dedizione, a mantenere viva una filiera che profuma di salsedine e sacrificio, fatta di notti insonne, mani segnate e passione vera. Eppure oggi questo mestiere così nobile è messo a dura prova. Costi sempre più alti, normative complesse, la concorrenza e i cambiamenti del mare rendono sempre più difficile andare avanti. Fare il pescatore non è solo un lavoro, è una scelta di vita che richiede coraggio, resistenza e amore profondo per ciò che si fa. E adesso è venuto davvero il momento di entrare piano piano, con ovviamente tutta la calma del mondo, all'interno della Darsena, perché sarà proprio Enzo che tirerà fuori tutto il pescato e andremo a vedere che cosa ha tirato su con le sue reti. Ve lo ricordo ancora una volta, chilometri zero, lo pescano, lo mettono sul bancone e lo vendono. Meglio di così,

0: Eccoci, arrivati con l'amico Enzo che è appena arrivato con la sua imbarcazione, col suo peschereccio. Allora, tanto che mattinata è stata, Enzo?
1: Ma abbastanza buona. Abbiamo preso dei bei pesci e sono i pesci del giorno appena pescati.
0: Allora, proprio partiamo un po', questa.
1: Trile di sabbia.
0: Okay.
1: Triglie di scoglio.
0: Ecco, dimmi un po' la diversità tra una e l'altra, a parte scaglio, vedo anche le dimensioni, giustamente, no?
1: Sì, le triglie di scoglio diventano un po' più grandi, sono belle rosse.
0: Che belle.
1: Bellissime.
0: Ok. Poi, che cosa abbiamo poi?
2: La rana pescata.
0: Falla vedere, se me la... Ma è ancora viva, guarda, ragazzi.
2: Bella.
0: Mamma mia.
2: Appena pescata.
0: Che meraviglia.
2: Una bella rana.
0: Senti,
2: pescatrice.
0: Rana pescatrice, si può fare in tanti modi. Questo invece che cos'è?
2: Pesce prete.
0: Un pesce prete, ma pensate anche noi. Senti, la rana pescatrice, in tanti dicono è buona, ma è difficile un po' farla. Vuoi darla una ricetta veloce?
2: No, non è difficile, viene fatta a tranche, a pezzettini, e poi viene fatta con pomodoro.
0: Ok.
2: Bellissimo.
0: Ok. Lì che cosa abbiamo?
2: Delle triglie sempre di sabbia.
0: Ok.
2: Poi abbiamo delle belle bughe.
0: Che belle le bughe, me le ricordo da ragazzino.
2: Guarda.
0: Guardate. Senti, ma queste, Enzo, sei uscito molto al largo questa mattina?
2: Sì, intorno, siamo andati a Nervi, intorno ai 50 metri di fondo.
0: Ok. Senti, come si capisce che la giornata sta andando bene, al di là ovviamente del pesce freddo, ma il vento, la cosa, la giornata, com'è?
2: Dalla bella giornata, al sole, perché quando c'è vento, mare brutto, no, non possiamo andare perché non riusciamo a pescare, perché non riusciamo a tirare le reti.
0: Certo, anche se qualcuno poi invece dalla riva con la canna dice che quando c'è il

0: mare mosso si tira su qualche
1: terra. Certo, sono la terraferma, non siamo in mare, non possiamo andare.
0: No, infatti era una battuta. Enzo, al di là di questo, poi naturalmente c'è altro pescato, no? Qual è il pesce di questi mesi?
1: Ma perché ci sono anche i miei colleghi che fanno altre pesche, che pescano del nasello, pescano dei scampi, dei gamberi, pescano un po' di tutto. Questa è la pesca del tremaglio.
0: Ah, perfetto, spieghiamolo per favore, che cos'è il tremaglio?
1: Il tremaglio è una rete praticamente fatta a tre,
0: sì.
1: che c'è una rete centrale e due reti laterali più larghe,
0: ah, okay.
1: Che praticamente fanno i sacchetti, il pesce si
0: che il pesce va dentro, ok. Senti, vogliamo dire che qui alla Darsena si può acquistare pesce freschissimo,
1: certo,
0: tutti i giorni?
1: Perché noi siamo pescatori, peschiamo e vendiamo. Quando è tempo brutto è chiuso e pesci non ce n'è.
0: E un'altra cosa importante, Enzo, da dire è che quelli che dicono il pesce è sempre caro, ma ragazzi, ma voi lo sapete cosa vuol dire fare il pescatore alla giornata d'oggi? Il peschereccio, le reti, tutta la manutenzione che devi fare, a volte esce e non riesce a prendere nemmeno nulla.
1: Niente, e poi anche cercare gasolio, che ora le stelle.
0: Che quello.
1: Le reti che si rompono, si consumano, è tutto, la barca che si usura, c'è tutto un fattore dietro che magari la gente non lo sa.
0: Lo sa. Però se vogliamo il pesce mediterraneo, il pesce fresco, ricordatevi qui con Enzo e non solo, guarda che meraviglia,
1: vivi, appena pescati.
0: Bellissimo. Quindi pesce fresco qui alla Darsena, mi raccomando. Mare che dona ricchezza e vita, mani esperte che ogni giorno lavorano con dedizione e tradizioni antiche che resistono nonostante il tempo e, come abbiamo detto, le difficoltà. Scegliere il pesce azzurro del nostro mare Ligure significa riconoscere il valore di un lavoro fatto di sacrifici, notti in mare e passione autentica. E allo stesso tempo significa sostenere chi, con coraggio e dignità, continua a portare sulle nostre tavole un prodotto sano, semplice e profondamente legato al territorio. In ogni piatto non c'è solo cibo, ma una storia di fatica, rispetto e amore per il mare. E preservare tutto questo, oggi, vuol dire non perdere una parte preziosa della nostra identità.

0: Da Genova continuiamo il nostro viaggio verso Arenzano. Sempre con Franco Nativo scopriremo che cosa accade alle prime luci dell'alba, quando tutto sembra essere fermo, invece i pescatori sono già all'opera. Sentiamo.
1: All'alba, quando il mare è ancora silenzioso, il pescatore è già in piedi. La sua giornata inizia presto, tra reti da sistemare, nodi da controllare e il profumo salmastro che accompagna ogni gesto. A bordo della sua barca affronta il mare con rispetto e pazienza, seguendo ritmi antichi, fatti di esperienza e intuito. Ogni uscita è una sfida, ma anche un dialogo continuo con la natura, con il vento, le correnti, il comportamento dei pesci. Il rientro in porto segna il momento del raccolto, frutto di fatica e dedizione. Ma la vita del pescatore non si ferma qui. C'è sempre da riordinare, riparare, prepararsi per il giorno dopo. È un mestiere duro, fatto di sacrifici, sì, ma anche di libertà e profondo legame con il mare, che ogni giorno regala storie, emozioni e nuove speranze.

0: Dalla Darsena di Genova ci siamo trasferiti ad Arenzano. Perché siamo arrivati qui? Beh, tanto per conoscere Davide, grazie Davide, che stamattina alle 5:30-6 si va, e anche con questo tempo, anzi noi siamo contenti che dal bel tempo di Genova siamo arrivati oggi al tempo un po' meno bello, perché qui si esce anche quando fa freddo, quando è brutto, quando piove, perché insomma il pescato lo devi portare sempre a casa. Allora Davide, noi vediamo 3-4 meravigliose rane pescatrici, ma non solo. Insomma, com'è andato questo bottino?
1: Ma diciamo abbastanza

0: Buono, dai, abbastanza bene è andata stamattina.
1: Allora, rane pescatrici, tanto dove sei andato? Al largo, quanto
0: sì,
1: eri?
0: Sì, ero un miglio fuori, ero un miglio fuori il capo di Arenzano.
1: Allora, l'abbiamo detto Davide che insomma il lavoro del pescatore è sempre più difficile, però tu sei molto molto giovane, quando hai iniziato?
0: L'attività vera e propria è iniziata una quindicina d'anni fa come
1: Quindi,
0: pescatore.
1: Insomma eri molto giovane, lo possiamo dire?
0: Sì, abbastanza, non ero giovanissimo giovanissimo, però... No. Ma era perché, abbastanza
1: perché
0: giovane.
1: Te lo dico Davide? Perché sempre meno insomma ragazzi, nuove generazioni vogliono fare il pescatore, perché comunque è una professione bella, suggestiva, ma molto molto anche faticosa, bisogna dirlo.
0: Sì, oltre che la fatica, perché poi ogni lavoro ha la sua fatica, penso che
1: certo.
0: Questo qua sia un lavoro che più che altro si deve fare con la passione.
1: Bravo.
0: E la passione che tutti magari, che uno può avere, poi giustamente bisogna essere, cioè deve essere ricompensata.
1: Lo credo.
0: Secondo me è quello che ferma anche tanti giovani, perché magari mi succede di avere parlare con anche ragazzi della mia età,
1: certo.
0: o più giovani, e dicono sì, mi piacerebbe, però a fine mese con cosa arriviamo?
1: Ovviamente lo dobbiamo ricordare, Davide ha un'attività proprio qui a Arenzano. E perché parliamo di questo? Perché qui si parla del chilometro zero, no? Un po' come i tuoi colleghi in Darsena. Si
0: sì.
1: Pesca, si mette sui tavoli, in questo caso da te sul ristorante, va bene, e si va subito al consumatore. Questo sì. È importante.
0: Molto, secondo me salti la parte, diciamo, un pezzo abbastanza importante, e giustamente hai un prodotto
1: di qualità,
0: non fresco ma di più, perché parliamo proprio di quasi ore, tante mattine arrivo,
1: certo. Questo tu stasera ovviamente poi lo porterai già nel tuo
0: portiamo
1: locale.
0: Tutto giù, e poi la mamma penserà se non ci fosse lei.
1: Senti, le facciamo un attimo vedere, tanto partiamo,
0: certo.
1: Da questo.
0: Allora questo qui è uno scorfano rosso.
1: Facciamo un po' vedere
0: uno
1: in camera,
0: scorfano,
1: ragazzi,
0: rosso.
1: Peccato, dicono sempre sei brutto come uno scorfano, poverino, però è buonissimo.
0: È brutto ma buono.
1: Il famoso brutto ma buono.
0: Brutto ma buono. Così, che uno scorfano rosso che noi in genovese chiamiamo anche capone.
1: Ah, è il capone.
0: Capone. Questo qua vive nello scoglio, è un pesce di carne bianca, ottimo.
1: Pagello.
0: Poi abbiamo un pagello fragolino, questo qui ha pezzatura abbastanza piccola, però
1: bello.
0: Nel senso è sempre un pesce ottimo.
1: Senti,
0: parliamo sempre di pesci.
1: In questi giorni eravamo in Darsena e i tuoi colleghi ho visto che sono andati anche loro di rana pescatrice, ma è proprio il mese anche ideale?
0: È un periodo, è un periodo. Diciamo che è un pesce abbastanza, si trova abbastanza tutto l'anno. Adesso è un momento che queste qua si trovano un pochino di più.
1: Sì. Davide, mi è venuta però una curiosità, ovviamente lo sapranno in tantissima, ma perché la chiamano rana pescatrice?
0: Allora, la chiamano rana pescatrice perché c'è un piccolo dettaglio, sopra la bocca ha questa, chiamiamola cannetta, con questa effervescenza, questo pezzo di pelle,
1: sì.
0: Che è fluorescente in acqua. Cosa succede? Lei sta posata sul fondo, tira sulla cannetta come se si andasse a pescare, e come il pesce curioso va a vedere, bam,
1: mamma
0: apre
1: mia.
0: La bocca.
1: Mamma mia, un'apertura incredibile, guardate che roba, pazzesco. Senti, per quanto riguarda invece sulla tavola, in questo periodo post-pasquale,
0: sì.
1: cosa consiglieresti ai nostri amici?
0: Che allora, secondo me questo qua è un ottimo periodo, perché è un momento della mezza stagione, dove i pesci vanno diciamo, tanti sono in amore,
1: certo.
0: Si muovono molto di più.
1: Quindi cosa
0: allora,
1: mettiamo sulle tavole?
0: Sicuramente oggi è la seppia, nel senso che noi è il periodo per noi, infatti stamattina mi spiace non avercele, però è il periodo che dove si pescano tante seppie,
1: okay.
0: Però diciamo che è abbastanza variopinto,
1: okay,
0: nel senso
1: c'è
0: che c'è la stagionalità, perché
1: non è
0: vedete queste qua magari ad agosto non le trovi
1: certo.
0: E poi nel senso anche pesce bianco iniziano adesso qualche pagello, ma più che altro magari le orate, le mormore, chi pesca più in terra, poi si inizia ad andare fuori, perché poi con la bella stagione noi,
1: certo.
0: Peschiamo anche più fuori e iniziamo ad andare adesso proprio per naselli, merluccia, il nasello e queste robe qua.
1: Bene, allora siamo arrivati alla fine, il tempo in realtà sta cambiando, non è detto che magari tra poco potremo anche prendere l'imbarcazione di Davide e fare un piccolo giro, anche perché io da buon vigliacco poi a largo non ci vado perché patisco ovviamente, però fare un giro per vedere questa bella Arenzano. A proposito, facciamo davvero tanti auguri all'amministrazione, a Davide Oliveri, al sindaco Silvestrini, che hanno fatto insomma tutti quanti
0: un ottimo
1: lavoro per il
0: un
1: Borgo
0: grandissimo
1: dei Borghi,
0: lavoro.
1: Che Arenzano è arrivato arrivata seconda, praticamente davvero a un pelo dalla

0: prima classificata. Davide, grazie davvero di tutto, grazie, buon lavoro, e speriamo che la gente possa capire che se il pesce lo paghi qualcosina di più è perché c'è un lavoro dietro non indifferente. Grazie Davide, buona giornata.
1: Grazie a te, grazie a tutti.
2: Nel frattempo, due pescatori con pazienza certosina ripuliscono le reti per poter essere riutilizzate. Sono gesti semplici che però raccontano quotidianità e passione. Le loro mani si muovono sicure, veloci, guidate da un'esperienza che parla di mare e tradizione. In quel ritmo lento e silenzioso si riflette l'anima autentica di un mestiere fatto di sacrificio e amore. E tutto riparte dall'inizio, con la barca che esce nuovamente in mare. Il motore rompe il silenzio mentre l'orizzonte si apre davanti, promettendo una nuova giornata di lavoro e di speranza. Il vento accompagna ogni gesto e il mare ancora una volta diventa compagno e destino. Ogni sguardo è rivolto all'acqua, in cerca di segnali di vita di quel momento che ripaga la fatica. E mentre il sole sale alto, tra spruzzi e salsedine, il pescatore continua il suo dialogo silenzioso con il mare, senza mai smettere di crederci.

E anche per oggi siamo arrivati alla fine di questa nostra puntata di Viaggio in Liguria, suddivisa, come avete visto, tra la Darsena a Genova e poi qui nella splendida Arenzano. Abbiamo provato a raccontare anche un po', insomma, la vita del pescatore, sempre più difficile, sempre più dura per tutto quello che abbiamo detto, però quando poi questi pescatori arrivano naturalmente con queste meraviglie che tirano su dall'acqua, beh, è davvero una grande, grandissima soddisfazione, non solo per loro, ma soprattutto per noi che poi lo mangiamo. Questo vuol dire mangiare il nostro pesce fresco, il nostro pesce mediterraneo. Quindi mi raccomando, quando andate in un luogo, insomma, ma quanto costa il pesce? Avete visto che cosa c'è dietro? Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Un saluto da Franco Nativo.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Al via dal 30 luglio a Fuori dai Rolli il progetto di rigenerazione urbana della città che si svolgerà in 7 piazze del centro storico. Incontri, podcast, musica dal vivo e momenti di riflessione. A Piazza Cernaia l'inaugurazione presenta la docuserie che esplora il patrimonio artistico genovese. Prosegue Nuovo Cinema Maddalena, la rassegna cinematografica sui temi della pace negli spazi del Chiostro della Maddalena. Appuntamento il 30 luglio con Il diritto di contare, il film sulle prime scienziate afroamericane della NASA, fondamentali per lo sbarco sulla Luna dell'Apollo 11. Dal 31 luglio al 2 agosto torna nell'area verde di Casella l'Expo Valle Scrivia, la manifestazione che promuove il territorio e le tipicità enogastronomiche. L'Expo Valle Scrivia fa parte del progetto Expo delle Valli, l'evento di promozione territoriale dell'entroterra ligure, organizzato dalla città metropolitana di Genova con il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio. Ultimo weekend per visitare la mostra itinerante dedicata ad Agostino Straulino, il più grande velista italiano e tra i più leggendari comandanti dell'Amerigo Vespucci. Promossa dalla Lega Navale Italiana della sezione di Santa Margherita Ligure, la mostra è visitabile dalle 18 alle 22 presso la Casa del Mare. Il 1 agosto Villa Tigulli ospiterà Caro Lucio ti scrivo, omaggio a Lucio Dalla. Lo spettacolo si aprirà con il giornalista e amico Marino Bartoletti, che leggerà alcune lettere immaginarie indirizzate all'amico scomparso. A seguire, musica e canzoni del grande artista bolognese. Prosegue a Lavagna il concorso artistico Una città, mille sguardi nell'ambito di Festivart 2026. Sabato e domenica l'esposizione artistica sarà trasferita dai negozi del centro a Villa Spinola Grimaldi, dove nel pomeriggio si terrà la cerimonia di premiazione.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Com'è cambiata in questo periodo la pesca? Non solo perché dalla tradizione si è passata anche in questo caso a un minimo di tecnologia, ma anche perché la crisi in Medio Oriente sta davvero mettendo in ginocchio tanti settori, tra cui anche il lavoro dei pescatori. Siamo andati a Camogli, luogo magico davvero, il golfo paradiso della riviera di Levante genovese, con Elisabetta Biancalani. Scopriamo sia i pregi di questo lavoro, sia poi i difetti appunto legati al momento congiunturale che stiamo vivendo.
1: Viaggio in Liguria ci porta in questa tappa nel Golfo Paradiso. Le immagini vi hanno già svelato dove mi trovo: nel porticciolo dei pescherecci, della pesca per antonomasia, cioè siamo a Camogli, una scenografia naturale con tutte le casette colorate e i pescherecci che, mi viene da dire, resistono, perché resistere oggi è la parola forse più adatta al mondo della pesca. Benvenuto Massimo Fasce ed Enrico Bagnato, pescatori da quanto tempo?
2: Da 35 anni che sono professionista.
1: Quasi va in pensione, Massimo?
2: Sì, ma tra l'anno faccio la domanda della pensione.
1: Ma poi secondo me uscirà lo stesso.
2: Poi ci vado lo stesso, se finché ce la faccio ci vado.
1: Perché il mare cos'è? È una vocazione, non passione, è un lavoro. Cos'è?
3: Passione pura.
1: Enrico, lei da quanto fa il pescatore?
3: È una quindicina, vent'anni più o meno.
1: Un po' meno di Massimo, perché è più giovane.
3: Un po' più giovane, sì.
1: Ma siete sempre meno pescatori?
3: Sempre meno, sì.
1: Voi ricordate quanti pescherecci eravate quando lei era giovane? Giovane Massimo.
2: Anche pieno di lampare qua.
1: Per le acciughe.
2: Per tutti i pesci.
1: Quante barche c'erano rispetto a oggi? Riesce a darmi una dimensione?
2: Di là erano tutti i pescatori e di qua anche, però poi sono piano, uno ha venduto, uno è morto, qua siamo rimasti 7-8.
1: 7-8, voi avete delle barchette piccoline come questa,
2: sì,
1: vero?
2: Abbiamo barche più grosse questa qua.
1: Quanto è lunga?
2: 8 metri.
1: E cosa pescate in queste barche?
2: E peschiamo pesci di stagioni, di passaggio. Ora ci sono le seppie e se cambia il mare qualche oratine, quelle da quattretti. Questa qua sono maglie del 6,5.
1: Aspetti che adesso ci arriviamo alle maglie.
2: Io dei pesci che sono da quattretti, 3,5 in su, poi le ricciole di 7-8 etti, dentici, qualunque pesce che passa, palamite, non se ne vede ancora una, dovrebbero passare ora, alletterati anche.
1: Alletterati.
2: Alletterati che poi li mandiamo a sua volta nel suo laboratorio che fa il tonno sotto, li mette in vasetti.
1: Ma veramente?
3: Un sott'olio a punta chiappa, sì.
1: Allora una volta veniamo anche da lei,
3: Come no, senz'altro.
1: È cambiato anche il mare negli anni, cioè i tipi di pesce che si trovano, la loro stagionalità, la loro quantità?
2: Prima c'era pieno di boniti.
1: Boniti.
2: Ora,
1: io sono pesci che proprio non conosco, mai sentiti.
2: Invece si sono sostituiti dagli alliterati.
1: Alliterati?
2: Alliterati, che sono meglio dei boniti perché sono belli bianchi.
1: Ma come si mangiano questi alliterati?
2: Si mangiano a fettine, ai ferri, si mangiano con pomodoro. Tutti moliti.
1: Poi diamo un po' di ricette anche. Prima di entrare un po' nel mondo della pesca, vi volevo chiedere come sta incidendo questa crisi del Golfo, la chiusura dello Stretto di Hormuz, la difficoltà per i carburanti di arrivare, quindi costi alle stelle per i pescatori. Allora, Enrico.
3: È un minimo inciso, noi facendo poca strada, avendo barche piccole, cioè consumiamo poca roba come carburante.
1: 3-4 litri al giorno, voi invece un peschereccio grande come quelli là davanti quanto consuma anche al giorno? 400-300 litri al giorno.
2: Sì.
1: Quanto?
2: Dico che a Genova, che c'è il Gess, il peschereccio consuma 600 kg al giorno, ma per gamberoni.
1: Per gamberoni, ma quanto costa il gasolio blu, si chiama, no? Il vostro?
2: Il nostro qua a Camogli, l'ultimo che ho fatto, costava 1,20. Ora se poi è aumentato di nuovo, non lo so.
1: E prima della crisi del Golfo quanto costava invece che 1,20 al litro?
2: 90, 87, 90.
1: Però anche a voi pesa, come a tutti.
2: Pesa sì, perché poi i pesci costano sempre lo stesso. Anzi, se possono, te devono ancora qualcosa.
1: Quindi voi non li vendete più cari i pesci?
2: No, i pesci sono lo stesso prezzo.
1: Quindi vi sobbarcate voi l'extra costo del carburante?
2: Sì, certo.
1: Però se va alla lunga poi, diventa dura anche per voi piccoli.
2: Pescherecci.

0: problema grosso, perché noi finché ce la facciamo andiamo, io non so, poi magari hanno detto che diminuisce un po',
1: se sperate in
0: tutto,
1: questo,
0: speriamo sì, cosa vuoi fare?
1: Però prima o poi, secondo me, all'utente che va a comprare il pesce arriva questo extra costo, non credo che...
0: Non lo so, perché noi i pesci, se ne prendiamo più tanti, li vendiamo in pescheria, ai grossisti. E poi se ne prendiamo pochi, abbiamo i nostri clienti, serviamo i nostri clienti.

0: Cefalo, perché quest'anno abbiamo preso tanti cefali, i negrotti, che sono buoni da fare al forno, da fare bolliti, tanti li tagliano, li fanno i sushi, fanno crudi.
1: Ah, il sushi?
0: Sì, sì.
1: Quando lei era giovane c'era il sushi o no?
0: No, no, non so, assolutamente. Anzi, i vecchi, se parlavi di pesci crudi, guai, ti vendevano, ti dicevano, te a Berino, te ne esci. Sì, sì. Sì, no, pesci crudi, niente.
1: Ma adesso li mangio o no, Massimo?
0: Ma io non li mangio, pesci crudi.
1: Enrico, li mangia i pesci crudi o no?
2: Qualche pesce crudo, sì.
1: Cosa mangia lei, che è pescatore?
2: Dalla palamita all'alletterato, anche buono crudo, condito sempre con un po' l'olio limone, ovviamente.
1: Cosa ha fatto?
0: L'altro giorno ci ho dato delle siepi a un signore, l'ha fatta crude, l'ha tagliata sottili, l'ha fatta crude.
1: Che poi bisognerebbe abbatterlo sia nei ristoranti che a casa, cioè metterlo in congelatore e farlo abbattere in modo da essere almeno 24 ore per essere tranquilli che anche il crudo non faccia male.
0: Non faccia male.
1: Però lei preferisce il cotto.
0: No, io lo faccio cotto.
1: Ma siete un po' a rischio estinzione voi pescatori?
0: Certo, ormai non c'è più nessuno, l'unico giovane ce l'abbiamo noi, ora che è entrato ora. L'anno scorso, che ora deve fare l'esame da motorista conduttore.
1: Quanti anni ha?
0: 34.
1: È il più basso di tutti?
0: Il più basso di tutti, sì.
1: Più sotto dei 34 non c'è nessuno?
0: Non c'è nessuno, no.
1: Perché?
0: E perché ci vuole passione, ci vuole qualcuno che ci insegna anche, perché a noi ci ha insegnato.
1: I genitori?
0: No, i genitori, ci ha insegnato. Cioè, mio papà andava sempre a pescare, però poi io sono venuto a Camogli, c'era Buonanima di Caretto, professore lo chiamavano.
1: Sì,
0: andava a pescare, sono stato un mucchio di anni insieme con lui a pescare.
1: Ma quando era giovane lei, quindi invece che andare con i suoi amici nelle balere, andava a pescare?
0: Io andavo a pescare così, sempre da Recco, perché io sono di Recco. Però poi sono venuto qua a Camogli e dal 96 sono pescatore.
1: Ma a che ora ci si deve alzare per andare a pescare?
0: Ma prima c'erano tanti pescatori, quando i primi anni che andavamo, che hanno cominciato ad andare per Rossetti, andavamo a tenersi le poste, a dormirci
1: in barca
0: a mezzanotte, insomma c'era freddo veramente,
1: credo.
0: Con sacco a pelo. Però prendevi 30-40 kg di rossetti e valeva la pena, sì.
1: Oggi questi sacrifici non li vuol più fare il pubblico giovane?
2: No, diciamo. Il giovane ormai non li vuol fare più. Non ci sono manco più i pesci, giustamente.
1: Come mai?
2: Vanno annate, sono anni buoni e meno buoni. Però non è più come una volta, che era più costante la cosa.
1: Questa che annata vi sembra? Non so in che periodo si dica l'annata, ora siamo a aprile.
2: Ora un po' sulla primavera dovrebbe uscire qualche pesce.
1: Cosa esce appunto in primavera?
2: Dalle palamite, agli alletterati, alle oratine quando cade un po' di mare, le occhiate, le seppie in terra quando c'è mare calmo.
1: Ma se io vengo qua fra 50 anni quanti trovo pescatori?
2: Boh, mi sa che non trovo nessuno.
1: Addirittura?
0: Io penso che da 50 anni non... Ma basta 7-8 anni, io penso.
1: Mamma mia, però la pesca sarà solo con grandi barche, forse.
0: Quello lì, pescatore di famiglia, suo papà anche erano pescatori, ha 55 anni ancora il figlio. Delle volte ci va anche lui. No, giovani ce l'abbiamo questo qua, 34 anni, che si è messo in un'impresa che io non so, speriamo bene.
1: Ma non gli dica così che se la sente,
0: no,
1: poi
0: ma
1: si
0: scorazza. Ce l'abbiamo detto perché lui invece ha prospettive diverse, che fa pesche diverse, va a pescare con la canna. Pesca con la canna e prenderà dei pesci grossi, speriamo.
1: Che pesci si prendono con la canna?
0: Prendono le ricciole, prendono i dentici e poi qualche pesce, non so, più qualche cernia, sì.
1: Mi fa vedere un po' di reti, già che ce l'ha qua, questa rete azzurra. Intanto il materiale è cambiato rispetto a un tempo, vero?
0: No, sono anche aumentate, di brutto.
1: Di costo?
0: Di costo, perché questi qui arrivano dalla Cina, non so dove arrivano, di fuori.
1: Sono sintetiche?
0: Sì, sono di
1: nylon.
0: Di nylon. Questo qua è monofilo. E c'è il multifilo che costa il doppio.
1: Quanto costa una rete così?
0: Costava 100 maglie, costava 100 euro. Ora ci vuole 150 euro.
1: E quanto è grossa sta?
0: Multifilo 200 euro.
1: Ma quanto è grossa una rete così?
0: Una rete sono 300 metri, questa qua, una conca così.
1: La buttate in mare e...
0: È tutta... Quando si compra bisogna farle le reti. Noi siamo capaci, ce le facciamo.
1: Ma in che senso le dovete fare? Non ve le vendono già così?
0: No, bisogna armare, metterci

0: la latte, metterci il piombo. Ci vuole una giornata buona da piombo, una giornata da natta per farlo.
1: Questa qua è la natta?
0: La natta, dei galleggianti.
1: Sì, galleggiante.
0: Queste qui sono reti così che vanno un po' bene per tutto.
1: Ah, multiuso? Sì. Quindi con questa cosa prende?
0: E prendiamo saraghi, orate, qualche dentice.
1: Quanto è larga la maglia?
0: La maglia è larga per i pesci grossi, di misura 6,5.
1: Okay.
0: Perché poi c'è anche il 7, ma il 7 prende dei pesci più piccoli che poi non c'hanno di commercio, perché in pescheria i saragotti non li vogliono. Vogliono tutti i pesci da 3 etti in su.
1: Ho capito, ma come fatta a capirci qua? Mi sembra un rimesuglio di roba dove si incastra tutto.
0: No, bisogna capirci. Ora queste qui sono messe a posto, pronte per calare. Il piombo è di là e le natte sono di qua.
1: E voi da dove partite? La tirate da qua?
0: No, partiamo di qua sì, il maniglione. Il maniglione di un'altra rete.
1: E di cotone?
0: E di nylon.
1: Anche questo. Prima erano di cotone?
0: Sì, di cotone, ma parliamo di 50 anni fa, 60 anni fa.
1: Quindi partite da qua?
0: Questo qua lo mettiamo qua sulle corna e mettiamo prima la bandierina. La bandierina legata qua, a zighe. Caliamo questa qua, caliamo la pietra e poi caliamo la rete.
1: Quella lì la pietra, bella pesante.
0: La pietra che va giù, che tiene la rete ferma, e poi si fa le zie, si gira così a S. Zie. Le zie, che dove ci resta il pesce, perché il pesce, se mette la rete dritta, per le seppie va bene, per le triglie va bene, però per questi pesci qua bianchi bisogna farci sempre la gobba, la zia, come le chiamano.
1: Che forte. Ma a che ora uscite mediamente voi tutti i giorni?
0: Mettiamo alla sera, alle 5.
1: Alle 5 uscite, usciamo, le buttate,
0: caliamo le reti,
1: tornate qua?
0: E dopo un'ora e mezza torniamo qua, e alla mattina appena fa l'alba andiamo a salpare.
1: Mamma mia, in tutte le condizioni, ovviamente. Guardate, no, che bello quel gabbiano. Chi è?
0: È Pippo, è un oirone, cenerino.
1: Ma pensavo fosse un gabbiano, ma in effetti è troppo alto per avere.
0: È un coso, è un. Come si chiama?
1: Airone?
0: Airone cenerino.
1: Ma
0: sì.
1: Pippo
0: è, qua.
1: È la vostra mascotte?
0: Sì, è già un mucchio di anni, ce n'è due. Delle volte sono anche in tre.
1: Pippo e gli altri come si chiamano?
0: Gli altri non ce n'hanno.
1: Ah, avete dato il nome solo a lui?
0: Sì, sì.
1: Ma viene qua e si mangia un po' di pesce quando pescate?
0: Sì, ma appena ti vede arrivare, arriva. Ci ho dato prima una scorpia, una secca, l'ha mangiata.
1: Oh. Che bello.
0: Poi è di quello che va da Martini, delle volte va in pescheria.
1: Addirittura dritto in pescheria a mangiare, si serve direttamente in pescheria.
0: Mentre in pescheria ci danno un'acciuga, una sardina, una buca. Perché poi di notte pesca anche lui, è da solo.
1: Cosa fa? Si butta sotto?
0: No, si mette lì sui moli, se passano i pescetti sotto, li fiocina, perché c'hanno il becco con la fiocina in cima.
1: Che bello che è.
0: Prende dei pesci da 3 etti, eh.
1: Siete un po' invidiosi persino, no, della sua tecnica di pesca, eh?
0: No, però se ha capito che mangiare è facile, viene qua dalle barche e tutti ci danno da mangiare.
1: Che forte, Pippo! Allora, salutiamo Pippo, proviamo ad andare un po' su un peschereccio un po' più grande adesso per sentire anche i loro problemi, e andiamo in pescheria a vedere cosa c'è.
0: Va bene.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di lunedì caratterizzata da ampie e schiarite in Liguria. Il tempo infatti torna a migliorare, ma con venti che soffieranno sostenuti. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. Il contesto sarà in miglioramento con ampie e schiarite. Temperature massime fino ai 28-29 gradi. Sul Savonese sole protagonista con temperature massime che raggiungeranno punte di 30 gradi. Per quanto riguarda poi Genova e dintorni, anche qui clima caldo ed estivo, ma senza eccessi, massimi non oltre i 27-28 gradi, il tutto sempre con spazi assolati, soprattutto nelle ore pomeridiane. Diamo uno sguardo alla situazione prevista sul Tigullio: bel tempo con valori massimi tra i 25 e i 30 gradi. E infine, per quanto riguarda anche lo Spezzino, anche qui il contesto sarà caratterizzato da delle schiarite, qui con qualche annuvolamento in più. Temperature massime che si approssimeranno ai 30 gradi. Ci attende una giornata di martedì in Liguria che resterà invariata con tanto sole.

0: E ora andiamo a scoprire i pesci che si trovano proprio nel mare davanti al Golfo Paradiso. Uno spettacolo questa natura, e lì abbiamo scoperto le rane pescatrici, muggini, ocefali e poi tanti pesci di stagione.
1: Viaggio in Liguria al mondo della pesca, siamo a Camogli con Cristina. Buongiorno Cristina, vediamo un po' che bei pescioni che ci sono.
2: Queste sono tutte rane pescatrici o rospi, okay. E sono quelle che poi una volta che viene eliminata la testa vengono chiamate anche coda di rospo.
1: Sono pregiati come pesce?
2: Molto pregiate, un pesce di valore, molto buono, carne delicata, molto fine. Si può utilizzare anche la testa per fare il brodo risotto ed è... in questo momento, in questo periodo dell'anno ce n'è parecchie.
1: Come consiglia di cucinarle appunto?
2: Queste una volta eliminata la testa, praticamente il corpo... Il corpo si... questa carne bella rosea, si può fare a trancette con aglio e prezzemolo, con aglio e prezzemolo e pomodoro, si può fare una pasta con due pinoli, poca pomodoro, e oppure si può fare anche impanate fritte.
1: Accidenti. Come prezzo più o meno quanto
2: come
1: vengono al chilo?
2: Prezzo, se una intera viene sulle 20 euro, a trancia no, se a trancia 45 perché la testa è scarto.
1: Esatto.
2: Perché comunque questa su un pesce viene da meno del 50% di resa.
1: Diciamo, esatto. Utilizzabile. Pesce locale?
2: Pesce pescato dai pescatori di Camogli.
1: Poi cos'altro ci vuole mostrare orgogliosa?
2: Pescatori di Camogli mi hanno portato ultimamente queste cernie.
1: Allora,
2: queste
1: cernie sono grossissime, sì. O sono nella media?
2: Sono nella media, possono anche arrivare anche essere più grosse. Ora più recentemente più o meno sono queste le misure, 1,8 kg, quasi 2 kg.
1: Sono belle,
2: bellissime.
1: Come le cuciniamo queste, Cristina?
2: Semplicemente al forno, come un qualsiasi pesce al forno, con prezzemolo, limone, rosmarino.
1: Un po' di olive, pinoli,
2: sì,
1: anche.
2: La ligure va benissimo.
1: Ma anche sotto sale?
2: Sì, qualcuno le ha fatte anche sotto sale, mi ha detto che si può fare sotto sale.
1: E questi pescioni?
2: Questo è un pesce più povero, ma molto buono, il cefalo. Decisamente una bella differenza di prezzo.
1: Ecco, mi dice il prezzo delle cernie.
2: Quelle viaggiamo sui 30-35, dipende dalla giornata.
1: Al pesce o al chilo?
2: Al chilo, queste 10-12 euro al chilo.
1: E questi qua come si cucinano?
2: Questi si cucinano al forno, bolliti, al sale anche questi, grazie.
1: Al sale. Genitrice.
2: Hanno una carne tipo il branzino, decisamente meno fine, però una bella carne bianca, scagliose, sono molto buone.
1: È un buon periodo per il pesce? C'è una buona pesca?
2: Sì, però le qualità sono molto limitate, cioè sono molto settoriali.
1: Okay.
2: Comunque rispetto a novembre, dicembre che non pescavano proprio niente, anche i primi gennaio non pescavano niente, ora in questo periodo riescono a portare qualcosa.
1: Le chiedo un'ultima cosa, il caro carburanti, la crisi del Golfo si sente anche nei prezzi del pesce finito o no?
2: Per adesso no.
1: No.
2: Per adesso no, ma se devono andare adesso a comprare il gasolio sicuramente, anche perché noi prendiamo anche del pesce dal mercato di Genova e quindi il trasporto, esatto, sicuramente sì. Per ora erano rincari normali, dovuti ad altri motivi o a carenza di una qualità, però finora non ancora.
1: Però vi aspettate che possa?
2: Certo.
1: Se si prolunga la crisi.
2: Se loro non gli fanno lo sconto sul gasolio, per forza non possono avere... Cioè a un certo punto devono chiedere. Sì, che i prezzi poi, come si dice, si fanno in base al potere di acquisto. Cioè se io riesco a vendere gli paghi, li pago sempre, però se riesco a vendere poi gli dico quanto fa di prezzo.
1: Sì.
2: Però poi se non ci stanno dentro mi dicono che bisogna cercare di alzare, allora alzo io per dare di più a loro.
1: Esatto.
2: Quindi è così.
1: Va bene, teniamo le dita incrociate, grazie Cristina per averci mostrato questi bei pesci e anche qualche consiglio di ricetta. Adesso noi saliamo su un grosso peschereccio.

Siamo saliti a bordo del grande peschereccio Il Giovannuccio di Giorge Costacche. Sì. Giorge Costacche, tu sei un pescatore, quindi di un'imbarcazione più grande di quelle di Massimo e di Enrico che abbiamo visto. Ti chiedo subito, la guerra come sta condizionando il vostro lavoro a livello di

0: costi di carburante?
1: Allora, noi diciamo sull'incasso che facciamo in una giornata, 50% di solito paghiamo il gasolio. Con le cifre che ci sono adesso è arrivato a 80%.
0: Quindi avete un 20% di guadagno rispetto a un 50%?
1: E infatti io oggi non sono uscito perché non mi conviene.
0: Mentre un tempo saresti uscito prima della guerra?
1: Sì.
0: Quanto lo pagate al litro il gasolio vostro?
1: Allora, prima della guerra l'ultimo gasolio che ho fatto io era 62 centesimi. Poi ieri ho sentito era 1,40 e oggi mi hanno detto 1,60. Poi se è vero non lo so se è 1,60, però 1,40 era sicuro ieri.
0: Tu hai ancora un po' di pieno?
1: C'ho ancora 1500 litri a bordo.
0: Tu mediamente in una giornata quanto gasolio usi?
1: 350 litri minimo al giorno.
0: Accidenti, quindi è un peso pazzesco.
1: Sì. Sì.
0: Ma chi se lo sobbarca questo peso? Cioè tu poi vendi il pesce più caro perché paghi di più il carburante o no?
1: No, perché io tutto il pescato che do, c'ho il mio grossista e io ci do tutto a lui, non vendo in giro la gente.
0: Ok, e tu al grossista lo vendi allo stesso prezzo di prima della guerra per ora?
1: Sì, cioè devo essere sincero, il mio grossista un po' i prezzi li ha aumentati, ma anche lui non è che li può aumentare più di tanto, perché sennò poi alla fine cosa metti i pesci sul... Cioè la gente poi non lo compra più.
0: Mamma mia.
1: Cioè a me mi ha aumentato i prezzi, però non... Cioè non... Con la differenza che c'è siamo sempre sotto.
0: Ma adesso come vedi il futuro in questa incertezza internazionale? Cioè se continua così...
1: Andiamo a bagno, andiamo a fallimento. Cioè la barca devo ancora finire di pagare.
0: Mamma mia.
1: Perché ho preso un prestito a garanzia dello Stato. C'ho ancora 3 rate, però se va avanti così andiamo a bagno.
0: Ma chi vi può aiutare? Chi vi può aiutare?
1: È lo Stato.
0: Calmierando i prezzi e limitando accise.
1: Accise, non lo so, io ho visto cosa è successo in Corsica, hanno fatto dei casini, a loro li hanno abbassati da 1,60 a 90 centesimi in una giornata. Cioè, secondo me è speculazione quello che sta succedendo adesso.
0: Perché voi invece continuate a pagarlo 1,60?
1: Sì, 1,60.
0: Non potete fare anche voi.
1: Come facciamo? Cioè, se andiamo a bloccare. Cosa andiamo? A bloccare il porto di Genova?
0: Non te lo dico per istigarti, lo dico proprio per.
1: L'abbiamo già anche pensato a fare, però poi le multe. Se blocchi il porto, poi le multe ci arrivano a noi, Non ci conviene.
0: Tu quanti pescatori hai?
1: C'ho un marinaio a bordo.
0: Da non dormirci la notte.
1: Sì, a lui gli devo pagare lo stesso le stipendi, i contributi, anche se non usciamo. Oggi non sono uscito, ma a lui lo devo pagare lo stesso.
0: Ecco, un'altra volta saresti uscito e dici vabbè, se va bene va bene, se va male, ma adesso con il viaggio che ti costa il 50...
1: Cioè, oggi non sono uscito perché c'era da andare a fare la pesca di terra, pesci. Però con quello che guadagni una giornata, con quello che costa gasolio, ho fatto i conti, cioè al mio marinaio gli arrivava 20 euro in tasca. Cioè per 20 euro le stiamo a casa, te li do io di tasca mia 20 euro. Perché poi c'è anche che usi la barca, il vericello, il motore, cioè alla fine si rompe qualcosa, poi sono ancora più casini.
0: Come vedi il futuro immediato proprio?
1: Cioè il futuro immediato, se non calano i prezzi noi ci fermiamo. Non possiamo andare avanti, cioè non si può. Cioè, è inutile, cioè, se vado avanti per la gloria, che vado a pescare per cosa? A pagare solo il gasolio? E non riesco a pagare i contributi, non riesco a pagare il marinaio, allora preferisco stare a casa.
0: Finché non si torna un po' più alla normalità.
1: Ma è successo anche quando è stata iniziata la guerra in Ucraina, è uguale.
0: E poi però è migliorato.
1: Sì, perché ci sono voluti 3 anni che sono scesi di nuovo i prezzi del gasolio a 60 centesimi per noi agevolato, 3 anni ci sono voluti.
0: Non ci voleva questa?
1: No, questa non ci voleva.
0: Ma tu immagini un tuo futuro senza la pesca? Cioè tu se non pescassi che cosa vai a fare nella vita?
1: Non lo so, ho fatto sempre il pescatore. Da quando ho 18 anni che sono a Camogli ho fatto tutte le pesche, ho fatto la tonnara a Camogli, ho fatto la lampara, sono andato con le reti, poi sono finito sullo strascico e mi sono fatto un prestito, mi sono comprato la barca. Però come va avanti le cose così, mi sa che andiamo in rovina.
0: Mamma mia, mi dispiace proprio.
1: Non c'è futuro. Poi non so cosa arriveranno poi sui piatti, cioè sulle tavole degli italiani, perché se non andiamo noi a pescare, il pesce dove arriva?
0: Magari ci sono delle grosse... Cioè avete dei concorrenti grossi, no? A livello locale, no?
1: A livello locale, no. Però i pesci arriveranno da fuori.

0: fuori. Dalle multinazionali, diciamo, arriveranno.
1: E quindi si rischia sempre di più che i pescatori scompaiano, quelli locali, come mi dicevano i tuoi colleghi, Enrico, Massimo.
0: Sì, è quello che sta... cioè, la via è quella.
1: Già giovani ce ne sono pochissimi.
0: Sono pochissimi, però la via è quella, che noi dobbiamo scomparire e lasciare spazio alle multinazionali, che arriveranno tutto questo pesce qua, che adesso fanno anche allevamenti, ormai fanno di tutto, fanno le soiole, fanno le orate, fanno i branzini, fanno il tonno, sono tutti pesci che gli danno dei medicinali, io non so come fanno, Henry, che mangimi.
1: Cioè dici, ne va della qualità poi del pesce che si andrà a mangiare se va avanti così?
0: Sì, perché una volta la soiola cosa si faceva? La soiola la diamo al bambino, no?
1: Sì.
0: Giusto? E adesso fanno allevamento di soiole. Cosa gli dai al bambino? Antibiotici? Funziona così.
1: È un peccato vedere, sentire queste cose proprio a Camogli, che è la patria della pesca.
0: Lo so.
1: È la realtà.
0: Però purtroppo è così. La tonnara è sparita.
1: Sì.
0: La muginara anche, non so se la metteranno quest'anno, ma ormai è sparita anche quella. Ormai non si può fare più niente. Gente, giovani, come ha detto lei, non ci sono più. E quelli che ci sono, che hanno voglia di lavorare...
1: Si trova.
0: Si trova in questa situazione, che dicono, vabbè, me ne sto a casa, non vengo a lavorare. È così. Infatti, se lei guarda anche in tutti i porti dell'Italia, italiani, non ce n'è più. Cioè, io parlo io che sono rumeno,
1: Vabbè, però è un bel accento ormai locale,
0: Però, dico, non ci sono più. Se trovi marinai, adesso li prendono dall'Indonesia, Marocco, Tunisia, che anche Marocco e Tunisia adesso stanno ritornando nel loro paese perché guadagnano di più.
1: Addirittura.
0: Sulla pesca guadagnano di più da loro che da qua.
1: Perché prima un pescatore viveva abbastanza bene, no? Cioè si faceva il mazzo perché è una vita dura, però...
0: Si diceva che campava, cioè stava bene. Giustamente, come dice lei, uno si alza a mezzanotte, cioè io di solito esco a mezzanotte e rientro alle 6 di sera.
1: Mamma mia.
0: Cioè, non è una vita che la possono fare tutti, però se c'è la passione la fai.
1: Sì.
0: Però quando vedi che ti alzi a mezzanotte, rientri alle 6 di sera, poi guardi le spese, paghi tasse, paghi quello, paghi il gasolio e poi ti trovi con 30 euro in tasca e dici, ma chi me lo fa fare?
1: Va bene, in bocca al lupo, Giorgio, cosa vuoi che ti dica?
0: Speriamo
1: di tornare fra un mese, che le cose siano andate al meglio.
0: Speriamo.
1: Grazie mille.
0: Grazie a lei.

Expo Genova dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

Chiudiamo questa carrellata di viaggio in Liguria che ci ha portato alla scoperta del mare, dei suoi prodotti e del lavoro dei pescatori andando a Imperia. Qui vediamo merluzzi, besughi e tanti pesci diversi con la nostra Alessandra Boero, che racconta anche la difficoltà di un mestiere in cui ci sono tanti passaggi diversi da affrontare, anche tanti costi. Sentiamo.

0: Io mi trovo nel porto di Onega, cuore pulsante, almeno il tempo che fu, di parte del comparto economico del territorio, vale a dire la pesca. In mia compagnia, Carlo, l'abbiamo già intervistato diverse volte, ma mi sembra che i problemi rimangano.
1: Per forza rimangono, tutte le problematiche che abbiamo in Italia rimangono, sì, fra il caro gasolio e il tonno, che non viene suddiviso in parti uguali. Noi siamo sempre andati peggio nella pesca.
0: Ecco, a parte la problematica, tanto nel frattempo ne approfittiamo per farci un giretto e per far dire che alle spalle abbiamo Calatacuneo, che è una cartolina, questo ammettiamolo, siete in un posto...
1: l'unica cosa che ci è rimasto di buono, positivo, è questo qua.
0: Calatacuneo,
1: le barche, quelle che sono rimaste, perché non so se i giovani d'oggi

0: avranno un futuro con la pesca, perché come va la pesca, secondo me va tutto a morire.
1: Ok, ma noi saremo positivi. Qual è il pesce di nicchia qui nell'Imperiese?
0: Qua nell'Imperiese il pesce spada e qualche barca, c'è rimasta pochissime barche che vanno a pesca del nasello.
1: Ora parliamo del tonno, perché è un argomento veramente delicato.
0: Molto delicato, perché chi mangia il tonno mangia sempre di più. Chi l'assaggiava il tonno non assaggia proprio più, perché noi la pesca, le suddivisioni del tonno non vengono date in parti uguali. Chi ha la quota di 10.000 tonnellate, 10.001, quello che c'è la quota di 500 kg, 300 kg. E queste cose qua non vanno bene in Italia, che la gente così non può più andare avanti.
1: Quanti siete pescatori qui?
0: Qua siamo fra tutte le barche Imperia e saremo una quindicina di barche. Sempre meno andranno.
1: E infatti lo stavo per dire io, siete sempre meno.
0: Sempre meno.
1: Per qualcuno siete considerati degli eroi, appassionati del mare, ma comunque degli eroi.
0: Uno degli assassini, che non è vero questo.
1: Ecco, mi hai raccontato prima un dettaglio, una situazione che non è anomala qua, su un pescato di tonno. Cos'è che è successo?
0: Su un pescato di tonno c'è avuto delle problematiche, perché ancora fra le leggi che mettono e quelle che si applicano, anche i pescatori stessi, le capitanerie non sanno come applicare le leggi e come dirle bene, e c'è il pericolo che se uno sbaglia di una virgola sono verbali molto pesanti che non ce la facciamo più.
1: Però qua tonno c'è.
0: Il tonno c'è.
1: Tanto caro, ne approfittiamo per rifare un giretto qui, perché loro praticamente vivono all'interno di questi magazzini.
0: Sì, il tonno c'è, ma purtroppo non lo possiamo pescare. E non facciamo la pesca noi mirata al tonno, se abbiamo qualche tonno che lo dichiariamo con 4 ore d'anticipo in capitaneria prima del rientro. Quel poco tonno che abbiamo lo dichiariamo e non facciamo la pesca apposta, perché se uno farebbe la pesca apposta del tonno non c'è bisogno.
1: Certo.
0: Sì, non c'è bisogno, perché il tonno ce n'è in abbondanza.
1: Ok, allora due o tre giorni che non uscite causa maltempo, e questo effettivamente lo digerite difficilmente perché siete fermi.
0: Sì, purtroppo siamo abituati, la vita del pescatore è questa qua, dobbiamo stare anche attenti alle condizioni meteo. Adesso come oggi siamo molto aggiornati, quando il tempo è brutto non andiamo.
1: Questo è il periodo di? La pesca facilitata qual è in questo periodo dell'anno?
0: È iniziata la pesca al pesce spada per le barche che vanno col palangaro di superficie e la pesca al merluzzo. Dopo ci abbiamo anche là, ci sono rimasti 6 pescherecci, che quel poco, che anche loro hanno le loro croci, quel poco che possono andare a pescare vanno, ma anche loro succede il tempo e le leggi.
1: Per quanto riguarda l'asta, l'asta rimane un punto fermo, un punto di riferimento vivace o anche questa arranca?
0: No, l'asta va bene, è l'unica cosa che ci è rimasta di positivo, l'asta, che qua abbiamo il signor Mirko Durante, che l'unica cosa che va bene è solo con lui, quando ci portiamo del pesce, perché il pesce ce n'è rimasto ben poco, ma non da prendere, per tutte le, per il tempo e per le leggi che mettono.
1: Il pesce che va per la maggiore qual è? Quello che piace di più? Se puoi già fare un conto.
0: Questo non lo posso dire, perché a me piacciono i pesci poveri.
1: Okay.
0: Come pescatore. E adesso cosa va di più? Dipende, il sushi, che serve il tonno, però qua purtroppo non possiamo pescare molto.
1: E continuiamo a parlare del tonno, è un qualcosa che proprio.
0: Siamo bravi, molto bravi a pescare, però non possiamo lavorare.
1: Piano B? Quale potrebbe essere?
0: Cambiare lavoro.
1: Ecco, drastica, una chiusura drastica. Vedo che sono rimasti ormai in pochi, però rimanete, perché se vi togliessero il mare.
0: Facciamo i bagnini.
1: Bene, per il momento da Imperio Nelio è tutto, quindi abbiamo visto che la situazione comunque dei pescatori non sempre è così facile, tante volte si fanno dei sogni, no? Delle storie su questo, i pescatori, l'amore per il mare, queste notti a guardare la luna eccetera eccetera, invece poi le difficoltà sono veramente tante.
0: Soltanto sogni per il pescatore della mia età, soltanto ricordi che vanno sempre a diminuire, sempre peggio, e no, non so come andiamo a finire, più che altro per i giovani. Non so che futuro avranno i giovani.
1: Quante barche avete perso negli ultimi anni proprio perché non si è proseguita la tradizione di famiglia?
0: Devi pensare che incominciando dalla banchina Calata Cuneo c'erano 17 pescherecci e ce ne sono 7. E ora non vado più avanti perché mi sembra che la cosa.
1: Perché poi si mette a piangere.
0: No, non è che mi metta a piangere, però si vede che la cosa, non c'è bisogno che dico altre

0: lampade. C'erano quattro lampade, ce ne sono rimaste l'anno scorso due, adesso ce n'è una. C'erano 15 barche da pesca con i palami, ci sono rimaste 7 con le porte d'Imperia. Il prossimo anno saranno 6, 5, 4.
1: Lo scopriremo il prossimo anno. Per il momento è tutto. Grazie.
0: Grazie. Grazie mille.

0: Sempre qui al porto di Imperionelli, alle nostre spalle la calata Cuneo, e ora un'intervista che va a smontare tutto quello che ha detto Carlo, il pescatore di prima, perché io adesso sono in compagnia di Simone Iati, lui ha appena comprato un peschereccio.
1: Abbiamo fatto questo acquisto un mesetto fa, anche grazie all'aiuto di mio papà, che mi sostiene fisicamente, mentalmente.
0: Quindi un figlio d'arte da una vita che fate questo lavoro, una tradizione di famiglia?
1: Sì, mio papà l'ha sempre fatto, io l'ho sempre seguito quando faceva il suo lavoro, sono sempre voluto andare con lui a pescare. Oggi finalmente sono riuscito a prendermi una barca.
0: Ecco, quindi adesso parliamo di entusiasmo e soddisfazione di questo lavoro, perché con Carlo prima abbiamo parlato di tutta la che era legata al tonno, ma adesso noi non vogliamo saperlo. Sì. Noi vogliamo sapere le gioie del tuo mestiere.
1: Ci sono i momenti che fa ridere, i momenti che fa piangere, però ci deve essere tanta passione, tanta voglia. C'è tanta passione. Sì.
0: Allora, purtroppo non abbiamo delle immagini di pescato in tempo reale, perché il tempo è nemico.
1: Il tempo non lo permette, poi noi adesso è un mese che ho preso questa barca, sono in mezzo a lavori. Questo qua è il punto più bello che c'è per adesso, pitturato. E poi di qua, se vuoi fare vedere.
0: Dopo lo facciamo. È entusiasta, è come un diciottenne che si compra la macchina.
1: Sì. 21 anni. 21.
0: A 21 lui si è comprato la barca, avrai un motorino immagino, o anche la macchina?
1: La macchina, un motorino, c'è tutto.
0: Però il mare è il tuo primo amore.
1: Il mare ce l'ho come passione.
0: Allora, la tua giornata tipo, Simo, sei così giovane, quando, a che ora ti svegli?
1: Quando lavoro?
0: Sì, quando lavori.
1: 3 di notte ci alziamo, si scende giù, si prepara esca, attrezzatura.
0: La pesca più difficile?
1: Non è che c'è tanta. C'è magari la pesca un po' più pesante, quella un po' più leggera, però come bravura ci vuole esperienza nel settore.
0: Il momento più divertente qual è di queste nottate in mare?
1: Quando si rientra, se possibile, con tanto pesce. Ci sono tante soddisfazioni che porti a casa.
0: Certo.
1: Sei contento anche.
0: Quello che si pesca di più qual è? Che pesce si pesca di più? Qua.
1: Dipende, noi andremo a Naselli. Pesca principale sarà il merluzzo e poi ci saranno altri pesci.
0: E qui piace molto lo spada.
1: Pesce spada, siamo una città che è famosa per la flotta di pesci spada.
0: Ma sei mai stato alla pesca allo spada?
1: Sì, andavo, prima di prendere questa barca qua, facevo con Carlo Auditore. Quello che avete intervistato prima.
0: Quello che è sempre triste.
1: Sarebbe mio zio.
0: È triste. Anche perché qua sono tutti veramente parenti. O sbaglio, li conoscete?
1: Più o meno. Carlo è proprio mio zio. Di prima, diciamo. Prima ho fatto un anno e mezzo con lui. Prima di lui ho fatto altri 2 anni con 2 ragazzi giovani. Qua a Imperia. Sempre a pesci spada. Pesci spada e besughi.
0: E poi ti sei buttato qua, in questa barca più piccolina, ovviamente.
1: Sì, 1 metro più piccola.
0: Quanto costa mantenere una barca?
1: Mantenimento.
0: C'è papà?
1: No.
0: No.
1: Purtroppo no. Però andando a lavorare durante l'anno ci si deve mettere da parte i soldi per la barca. Come lo stipendio nostro, dobbiamo far uscire lo stipendio pure per la barca, per il mantenimento, che almeno una volta all'anno bisogna tirare in cantiere ed è una bella spesa da affrontare. E poi quelle lì sono le spese ordinarie, senza lasciare le spese che potrebbero uscire, danni al motore.
0: Certo. La tua più grossa soddisfazione qual è stata in questi anni di pesca? C'è un momento che ti ricordi?
1: Quando magari prendo qualche titolo. Qualche titolo professionale è una grande soddisfazione. Comunque ci vuole anni di studio per prenderli.

0: Insomma, vabbè, comunque è una vita movimentata anche la vostra. Notturna, prevalentemente notturna, una vita che abbiamo detto tanta fatica.
1: Tanta ma fatica, tante ore sveglie. Ci vuole tanta passione.
0: Tu sei più giovane adesso, proprietario di barca, di peschereccio, qua a Imperia.
1: A Imperia credo di sì, proprietario sì. Credo che sono il più giovane.
0: Da quant'è che mettevi i soldi da parte per comprarti la tua barca?
1: È da quando sono andato a pescare, da quando mi sono imbarcato il primo giorno. Piano piano un po' di risparmi.
0: Non ti chiedo di preciso quanto ti è costata, ma più o meno. Più o meno. Non ce lo vuole dire.
1: Non lo dico.
0: Non lo dico perché il papà è subentrato, ma giustamente, quindi tu comunque mantieni questa passione di famiglia, benissimo. Io ti ringrazio, sei stato gentilissimo e noi ripassiamo la linea.

E così ci salutiamo, un meraviglioso viaggio alla scoperta del pesce, delle storie di mare e delle storie dei pescatori della Liguria, dalla tradizione a un mondo più moderno e anche costellato da qualche difficoltà. E noi ci rivediamo la prossima settimana.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta. Vi accompagniamo, vedete, attraverso le impalcature di un importante restauro della Basilica di Santa Maria Immacolata di Genova. Si trova in via Sarotti, è molto particolare, ad esempio non ha un sagrato, è difficile vederla anche perché adesso è fasciata dalle impalcature per un importante restauro, vero Matilde Traverso, dell'Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Genova. Manderemo delle immagini per far capire la bellezza di questa basilica che ha dei tratti unici anche a livello italiano. Quando nasce?
1: Hai detto benissimo, è proprio unica nel suo genere e nasce nel 1854, subito dopo la proclamazione del dogma dell'Immacolata Concezione. Papa Pio IX proclama il dogma e immediatamente a Genova nasce questa volontà. Quindi è un privato, un ingegnere, Pietro Gambaro, che esprime proprio il suo desiderio di erigere qua una basilica in via Sarotti, perché era dove aveva ovviamente dei suoi terreni. E mette ovviamente a disposizione se stesso e ovviamente proprio denaro. Ma in realtà questo sarà un cantiere molto faticoso e ci vorranno più o meno 10 anni. Sarà infatti prima bloccato perché ovviamente viene a mancare Pietro Gambaro, poi anche la posizione in via Sarotti. Comunque questo sarebbe stato un progetto proprio particolare perché non avrebbe avuto comunque una piazza e via Sarotti non doveva in realtà nascere proprio come via con una basilica all'interno. Infatti. Era solamente una via appunto di residenza nei progetti. E quindi è stata ferma per 10 anni questo cantiere e poi solamente negli anni 60 dell'Ottocento è effettivamente partito.
0: E ci sarà voluto tempo comunque per costruirla anche dopo il blocco,
1: sì,
0: perché è enorme.
1: Ci sono voluti quasi 40 anni perché poi nel 1904 è stata conclusa definitivamente, quindi tantissimo tempo, un cantiere aperto per tantissimi anni.
0: E dicevo che passando in via Sarotti, che è stretta tra queste case alte, è difficile notarla in tutta la sua interezza perché ha una profondità, ha una parte alta che solo chi vive in alto nelle case di fronte può ammirare, ed è per questo che siamo qua anche noi, anche
1: esatto,
0: con queste immagini a raccontarvela. Partiamo da qualche chicca, insomma.
1: Certo, per esempio questa è una facciata che è un vero e proprio manifesto di arte eclettica genovese neorinascimentale. Quindi a Genova non troviamo una facciata

0: così ricca di decorazioni. Ci sono marmi provenienti da tutto il mondo.
1: Ecco, il materiale principale è il marmo.
0: È il marmo, assolutamente. Quindi abbiamo il marmo bianco di Carrara come base, poi c'è il marmo di Serravezza, per esempio, che è più violaceo, c'è il brocatello di Spagna, c'è il rosso di Verona. Sono tutti marmi pregiatissimi che sono stati portati proprio qua a Genova per questa facciata. E ci sono anche un grandissimo numero di statue, e sono statue molto particolari perché scolpite a tutto tondo, quindi proprio vedendole così da vicino ci rendiamo conto che a 360 possiamo apprezzarle, no?
1: Quelle che stiamo vedendo adesso, ad esempio?
0: Questa, per esempio, è l'edicola della Visitazione di Antonio Canepa, che è un nome che comunque troviamo tantissimo proprio qua in facciata, su modelli di Emanuele Burlando. Quindi sono tutti nomi comunque di scultori molto in vista a fine 800 a Genova, che andranno poi infatti a lavorare anche al cantiere di Saglieno, il nostro museo nocciolo aperto.
1: Ecco, ci sono appunto nomi legati anche alla signora con le noccioline,
0: esattamente,
1: vero?
0: Esattamente, nel frontone poi del registro superiore della facciata, uno appunto dei busti di evangelisti e di apostoli lo realizza Lorenzo Rengo, che è lo stesso che va a realizzare la venditrice di noccioline.
1: Quindi qua è proprio, si capisce ciò di cui parlavi, cioè la rotondità, la profondità, è vero?
0: Questo, per esempio, aspetta che non si vede benissimo, ma dovrebbe essere San Giorgio mentre uccide il drago, sì. E questo è opera di Giovanni Scanzi, e lo vediamo proprio anche qua sul basamento dove c'è la firma appunto dello scultore. E vediamo,
1: è bellissimo.
0: Il drago.
1: Sì. È bellissimo, e non vediamo l'ora di vederla poi sfasciata, fra circa un anno durerà.
0: Esatto,
1: il cantiere. Avete visto lì l'edicola, le statue, anche qua sono molto sporcate dallo smog, che è uno dei principali agenti che intaccano queste pareti. Qua vediamo, iniziamo a vedere, perché poi andremo con le restauratrici all'opera, a vedere invece come viene dopo una prima fase di pulitura. Una meraviglia. Qua si inizia a capire la potenza del restauro, che restituisce la bellezza di queste edicole. In questo caso?
0: Questa è la seconda edicola, e questa è l'edicola dell'Annunciazione, e appunto abbiamo sempre il nome di Antonio Canepa e sempre i disegni appunto del Burlando, e qui la possiamo vedere proprio dopo l'intervento di pulitura.
1: Bella bianca, hai fatto cenno ai diversi tipi di marmo, qua ne vediamo una carrellata.
0: Esatto.
1: Anche in questo caso sono stati già puliti, guardate qua, solo all'interno di questo quanti colori. In questo caso sul rosa,
0: si è rosato.
1: Sotto invece si vede un esempio di tinte relative al grigio.
0: Sì, secondo me è esatto. Serravezza.
1: Senza considerare tutti gli intarsi nei capitelli.
0: Sì, capitelli. Comunque sono appunto capitelli disegnati.
1: Capitelli, qua sono lisci. E qua invece sono disegnati. Io credo che poi a volerla visitare una volta restaurata ci vogliono giorni per ammirare tutte queste bellezze.
0: No, verissimo.
1: Ce ne sono poche chiese forse con questa ricchezza di particolari, di edicole, di statue.
0: Sì, secondo me l'Immacolata ha molti primati, cioè oltre a essere la prima chiesa al mondo intitolata all'Immacolata Concezione, è secondo me unica proprio per questa ricchezza decorativa.
1: Bene, per ora ti ringrazio, poi la rivedremo fra un annetto bella restaurata. Sì. Io vado su di sopra nell'impalcatura a conoscere le restauratrici, a scoprire le tecniche di restauro. Via! E allora eccoci nel primo passaggio all'interno del cantiere di questa basilica, dove conosciamo una delle restauratrici. Siamo proprio all'interno delle impalcature, dove tutto viene rimesso in condizioni ottimali. Ciao
2: Buongiorno.
1: Elena Franceschini, una delle restauratrici coinvolte in questo progetto. Quante siete in tutto?
2: 5 o 6.
1: 5 o 6.
2: Più o meno di media in cantiere 5 o 6.
1: Che tipo di interventi fate?
2: In questo momento stiamo facendo interventi di pulitura e interventi di consolidamento. Le prime fasi hanno riguardato, diciamo, il riconoscimento dei fenomeni di degrado e i test sui materiali per riconoscere come i materiali che noi andavamo ad applicare interagivano con i materiali.
1: Intanto di che materiale parliamo?
2: Ci sono diversi materiali in questa facciata che è meravigliosa, dal marmo bianco, il marmo policromo, i metalli, in questo caso ci sono degli intarsi in piombo.
1: Ah, qua dentro c'è il piombo?
2: Quello è piombo, sì, quello è piombo. Il mosaico che vedrete su di sopra e altre tipologie di metallo e delle vetrate artistiche.
1: Anche qua è mosaico, se non sbaglio.
2: Sì, anche quello è mosaico.
1: Bellissimo. Quali sono gli elementi che hanno nel tempo, diciamo così,

0: deteriorato un po' questi materiali che mi hai raccontato. Il primo è molto evidente.
1: Il primo evidente è del deposito carbonioso dovuto allo smog.
0: Quindi l'inquinamento ha colorato, vedete, sì, qua la parte pulita.
1: E poi ha nascosto comunque altre forme di degrado importanti, che sono i sali solubili, che sopra vedremo, e un attacco comunque delle patine biologiche, un attacco microbiologico molto importante.
0: Le patine, mai detto,
1: biologiche.
0: Prima mi hai detto...
1: I sali solubili.
0: E da dove derivano?
1: I sali solubili derivano dall'atmosfera, a parte che siamo in una città di mare,
0: quindi sono
1: anche
0: più...
1: quello. Però ci sono anche nelle città che non sono città di mare. Sì, sì.
0: Curioso.
1: I sali sono all'interno della materia. Il problema è che non sono dannosi in quanto sali, ma sono dannosi perché sono solubili. Quindi attraversano la materia avanti e indietro e la disgregano.
0: Accidenti. Adesso noi vogliamo entrare, grazie a te, con le mani in pasta per mostrare qualche esempio di come si restaura. Cosa ci puoi mostrare?
1: Allora, noi abbiamo scelto due metodologie di pulitura in questo cantiere. Una è l'agar, che ve la faremo vedere, che è una molecola organica da cui viene estratto un componente che è un polisaccaride che ha la capacità di gellificare. Quindi a 85-90 gradi si scioglie, a 35-40 gradi gellifica, diventa un gel rigido, è capace di asportare lo sporco in maniera molto selettiva e delicata.
0: Bene.
1: Quindi non porta tra l'altro acqua sulle superfici, e questo permette di non andare a rinnescare dei fenomeni di degrado che invece poi si potrebbero rinnescare in futuro anche con il nostro intervento di pulitura.
0: Intanto salutiamo la tua collega, che si chiama
1: Angela, che è
0: Angela,
1: responsabile in questo cantiere,
0: e fateci vedere qualcosa.
1: Perfetto.
0: Allora, Angela fa e Elena ci racconta un po' come funziona, prego.
1: Sì, sì, togli pure l'angioletto.
0: Da dove si parte?
1: Allora, questo gel liquido, che era lo stato liquido, è stato applicato un'ora e mezza fa. Diventa un gel rigido, quindi viene proprio tolto e assorbe quello che è lo sporco sulla superficie,
0: quindi
1: senza rilasciare acqua.
0: È il principale metodo per rimuovere lo smog?
1: No, è il principale metodo che abbiamo comunque deciso di applicare noi in questo cantiere. È un gel molto rispettoso delle superfici, viene usato anche su superfici molto delicate, quindi in questo caso il marmo, per quanto sembri in buone condizioni, invece ha tantissimi fenomeni di degrado, quindi il fatto di utilizzare un materiale delicato ci permette di essere rispettosi nei confronti delle superfici su cui andiamo ad intervenire.
0: Hai detto che è fondamentale che non rilasci acqua, perché altrimenti potrebbe deteriorare poi
1: allora,
0: il materiale.
1: Allora, in questo caso il rilascio di acqua potrebbe sì alla fine portare un risultato estetico, quindi pulire le superfici, ma andare ad innescare dei fenomeni che sono intrinsechi alla materia, quindi sali solubili o le patine biologiche che andremo a rimuovere comunque successivamente potrebbero essere comunque risollecitate da un apporto troppo abbondante di acqua, e magari questi fenomeni poi noi potremo vederli tra qualche mese, e quindi andremo ad inficiare quello che è stato il nostro intervento.
0: Quanto hai detto che ci mette a solidificare, tra virgolette, questo gel?
1: Solidificare ci mette qualche minuto.
0: Qualche minuto.
1: Però in questo caso abbiamo scelto un tempo di applicazione in questo caso di un'ora e mezza, ma a seconda delle superfici andiamo a ritarare tutti i tempi di applicazione, perché la pulitura è una di quelle lavorazioni che non possono essere inserite in un protocollo standard, cioè ogni superficie è diversa e quindi ogni fase va verificata.
0: Ecco, vediamo proprio molto interessante la rimozione laddove ci sono tanti intarsi, c'è tanta profondità, è vero?
1: Sì, anche se poi ne abbiamo scelto di fare la pulitura delle parti tridimensionali e la rifinitura dopo questa pulitura con agar con il laser, che è l'altra tecnologia che noi utilizziamo in questo cantiere.
0: Che bello, vedremo. Ma quante ne esistono di tecnologie nel vostro mondo dei restauri?
1: Tante.
0: Centinaia,
1: tante,
0: immagino.
1: Tante.
0: Cioè è lì la vostra discrezionalità, la vostra capacità di scegliere quello giusto?
1: Sì, e la cosa fondamentale è quella di analizzare la materia prima, durante e dopo. E quindi capire appunto come le metodologie che si scelgono vanno ad impattare sulla superficie.
0: Ma è un lavoro lunghissimo, cioè questo lavoro che sta facendo Angela bisogna
1: farlo su
0: tutta la chiesa.
1: Sì,
0: quanta
1: sono
0: pazienza.
1: Più o meno 1400 metri.
0: Quanta pazienza, quanto hai detto?
1: 1400 metri circa.
0: Mamma mia, impressionante. E quindi voi lavorate piano piano tutti i giorni, durerà una vita questo cantiere?
1: Durerà un anno più o meno questo cantiere, sì, poi sarà alternato tra le varie fasi perché ci sono dei problemi nella parte alta, quindi prima dovremo risolvere quelli che sono i fenomeni attivi e poi intervenire con l'intervento di restauro.
0: quando le persone vedono dei cantieri che durano a lungo, soprattutto nelle opere d'arte, sì, adesso noi gli stiamo spiegando anche il motivo.
1: Certo.
0: Che è proprio l'accuratezza e il rispetto.

0: aspetto dei materiali che fa sì che sia necessario molto molto tempo per poter portare a termine il lavoro, appunto, senza deteriorare i materiali.
1: Ci deve essere un profondo rispetto, perché poi si pensa spesso, quando si fa la pulitura soprattutto dei marmi, quello che ci viene detto è: quindi ritornerà bianco? No, ritornerà com'è. Cioè, il nostro compito è quello di ridare comunque identità a questi materiali nel loro stato attuale, quindi non nello stato originario, perché hanno avuto anche loro un passaggio del tempo, una patina del tempo che va rispettata.
0: Questa qua è acqua, semplicemente?
1: È acqua deionizzata.
0: Deionizzata?
1: Sì.
0: E lì l'angela pazientemente
1: toglierà
0: in modo che diventi il più bianco possibile.
1: Invece l'angioletto è rimasto fuori perché verrà fatto con il laser.
0: Ok, adesso poi ci mostrerete,
1: certo,
0: anche questo. Allora, prossimo step.
1: Sì.
0: Focus su?
1: Su il piombo, che è uno dei materiali presenti in questa facciata. Questi intarsi sono particolarissimi, è una lavorazione che stiamo ancora studiando, e a differenza del marmo, dove l'intervento di pulitura non può essere classificato in un protocollo unico, invece gli interventi di protezione delle opere metalliche, quelli possono essere stabiliti con un protocollo. Quindi noi, in collaborazione con i chimici di Genova, la soprintendenza e l'opificio delle pietre dure di Firenze, stiamo cercando di stabilire un protocollo per la protezione di questi elementi metallici. Quindi, se voi vedrete in tutto il cantiere, questo è l'unico pezzettino pulito, gli altri pezzi sono ancora sporchi, quindi hanno ancora le loro forme di ossidazione sopra. Su queste due parti sono stati applicati comunque due protocolli di protezione che stiamo verificando nel tempo, a seconda dei risultati che daranno, poi allora a quel punto si potrà intervenire su tutto.
0: Ecco, perché questo è quindi già in parte trattato?
1: Questo è trattato.
0: Anche questa parte qua
1: questo
0: gialla?
1: È un risultato, no, da qua in su no, da qua in giù è una parte, diciamo, finita, quindi trattata, consolidata e protetta.
0: Questa invece era originale prima che intervenisse?
1: Questa è una parte già pulita con l'agar, che però non ha rimosso le forme di ossidazione,
0: sì,
1: del metallo, e quindi il piombo, diciamo, ancora tutte le sue patine di ossidazione sopra, che non verranno rimosse, non verranno trattate fino a quando non verrà stabilito un protocollo di protezione.
0: E questo?
1: È sempre piombo.
0: È sempre piombo, anche questo.
1: Sì.
0: Ma esiste un'altra chiesa, cosa ne so, in Italia, dove ci sia lo stesso tipo di intarsio a piombo che vi possa essere servito come maestro per capire come intervenire? Oppure è
1: un esempio
0: unico?
1: È un esempio abbastanza unico.
0: Bene.
1: È un esempio abbastanza
0: bene,
1: unico. Infatti
0: bene,
1: lo stiamo studiando insieme, proprio perché è un'occasione, un'opportunità anche proprio di studio scientifico.
0: Benissimo, noi saliamo di sopra per vedere altri particolari di restauro.
2: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
3: Perché? Perché? Perché aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ecco perché.
3: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
0: Impresa diretta alla scoperta dei lavori di restauro tra le impalcature della Basilica di Santa Maria Immacolata di Genova in via Sarotti, un'opera imponente, forse anche poco conosciuta, complice purtroppo anche il fatto che c'è poca visibilità in questa via stretta. Vi abbiamo già raccontato com'è nata. Agnese Calda Rone,
5: Angela
0: Caldarone, ha in mano uno strumento. Intanto abbiamo questi occhiali non perché sia una cosa fashion,
5: futuristica,
0: ma perché servono per riparare gli occhi dal laser, che è una delle tecniche di intervento e di pulitura del marmo, in questo,
5: esatto,
0: caso di questo punto di facciata. Allora, vediamo che è molto molto, anche in questo caso, annerito dallo smog, quindi adesso Angela inizia a pulire e sentiamo un po' con Elena. Intanto, la mia prima curiosità, mentre Angela parte, perché qua il laser è sotto? No,
1: ma il laser abbiamo deciso di utilizzarlo per tutte le parti tridimensionali, quindi anche giù di sotto lo stiamo utilizzando.
0: Intendevo perché, dove abbiamo visto prima, non utilizzavate il laser ma utilizzavate quella patina
1: perché erano superfici piane.
0: Esatto,
1: quindi
0: questa è la

0: la risposta appunto che mi hai dato. Come opera quel laser?
1: Allora, il laser opera con due sistemi, lavora per assorbimento, quindi viene, il raggio laser viene assorbito dallo sporco e all'interno dello sporco crea in fisica viene definita fotoablazione, quindi polverizza lo sporco e lo brucia, poi tocca a quel punto la superficie pulita e viene riflesso dalla superficie pulita e quindi non lavora più. Infatti Angela adesso vi fa vedere che sulla superficie pulita il laser va a vuoto, quindi
0: non fa la fiammetta, diciamo.
1: Non lavora, sì. Non lo legge, quindi questo permette di avere una pulitura molto selettiva, molto rispettosa nel momento in cui viene comunque polverizzato il deposito di sporco, la superficie comunque originale non viene toccata ed è una tecnica veramente eccezionale di pulitura perché permette delle puliture molto selettive e permette di mantenere anche tutte le patine del marmo senza andarle a togliere.
0: E prima che esistesse il laser come facevano i vostri predecessori?
1: Non lo so, però è una tecnica
0: veramente utile.
1: Noi l'abbiamo cominciata ad utilizzare già 20 anni fa, abbiamo pulito degli affreschi, gli affreschi di Luca Cambiaso della Meridiana e ha dato un risultato eccezionale. Questo laser è un laser di nuova tecnologia, quindi è un laser che lavora con delle potenze di kilohertz, mentre i vecchi laser lavoravano con delle potenze di hertz. Lavora a 300 watt, è un laser che è nato nell'ultimo anno.
0: Bellissimo, veramente incredibile come sia preciso e come pulisca bene. Si sente un odore che secondo me è quello dello smog che è stato assorbito dal marmo e che adesso viene tirato fuori.
1: Sì, viene proprio bruciato, viene polverizzato. Questo fenomeno in fisica viene definito fotoablazione, proprio il raggio laser, che è un raggio invisibile, attraversa comunque lo sporco, si ferma all'interno, viene assorbito, lo polverizza e ritorna indietro.
0: Veramente una tecnica molto molto affascinante. Pensate che la devono fare per tutta la facciata, tutte le parti della chiesa che necessitano della basilica, quindi è un lavoro anche questo lunghissimo. Elena, facciamo un salto qua perché c'è qualcos'altro che mi vuoi mostrare. Tanto ci possiamo forse togliere anche gli occhiali, avendo abbandonato la zona del laser. Cosa sono queste spruzzate bianche, potrei definirle?
1: Allora, questi sono i sali solubili, quelli che vi dicevo prima, quindi diciamo il risultato della disgregazione che i sali hanno portato sulla materia.
0: Ma è proprio così visibile il sale?
1: No, il sale è invisibile. In questo caso l'efflorescenza ha portato alla disgregazione del marmo e quindi noi vediamo proprio questo è il marmo disgregato.
0: Pazzesco, e lì come interverrete?
1: Qua faremo dei trattamenti per trasformare i sali da solubile in solubili e poi faremo dei trattamenti di estrazione dei sali, quindi li toglieremo.
0: Però tornerà come nel punto dove non c'è?
1: No,
0: oppure si muterà qualcosa come una ferita con la cicatrice?
1: No, qui è caduto e purtroppo non sarà più recuperabile, ma nelle parti che ancora sono sane, comunque sono integre, si fermerà questo fenomeno. Noi qua utilizziamo un prodotto che è un prodotto che è stato brevettato dall'Università di Firenze, quindi viene prodotto apposta e che non è neanche in commercio perché è un prodotto molto innovativo.
0: Che bello! Adesso saliamo ancora a livello superiore, saliamo ancora di metri, andiamo. Angela, che cosa stanno facendo le tue colleghe, più o meno quanto abbiamo visto un po' all'inizio con Elena?
2: Sì, esatto, adesso stanno utilizzando l'agar su queste lesene per appunto...
0: Lesene?
2: Lesene, sì sì, e anche qui rivediamo la decorazione in piombo, comunque stanno utilizzando l'agar come appunto accennava Elena.
0: Che è un'alga, eh?
2: Un'alga,
0: è un'alga,
2: esatto,
0: quindi è un prodotto naturale.
2: Che si gelifica e trattiene lo sporco, quindi adesso stiamo vedendo la rimozione di questo gel che si è gelificato e poi...
0: E sarà appunto pronto, poi sotto dovranno passare la spugnetta con l'acqua.
2: Sì, con l'acqua, puliranno
0: e poi sarà pronto.
2: Poi è pronto, esatto.
0: A parte la parte interfiata
2: in piombo, esatto,
0: in piombo che state verificando quale sia il modo migliore. Intanto, se Guido non mi sgrida perché c'è controluce, stiamo salendo di altitudine e si nota anche la bellissima vista che c'è sul mare qua in via Sarotti che appunto racchiude questo gioiello. Elena, andiamo a chiudere ancora nella parte più alta dove ci sono altre E qua Elena una bella carrellata di angeli?
1: Sì, sono meravigliosi questi angeli. Questa parte è già stata in parte pulita, un po' con il laser, un po' con l'agar, come vi abbiamo fatto vedere prima.

0: e poi inizieranno tutte le opere di protezione, consolidamento e tutte le operazioni successive.
1: Ecco, io non t'ho ancora chiesto, mi sembra, nella trasmissione, come fate poi, una volta che avrete pulito tutto, a proteggerlo dallo smog che poi si tenderà ad accumulare di nuovo?
0: Allora, come opere di protezione noi abbiamo previsto un prodotto che è un prodotto naturale, che crea delle patine, diciamo, artificiali ma compatibili con il marmo, e che andrà a consolidare, okay, quindi a proteggere però anche la materia dalle spiagge acide.

0: utilizzati ad esempio qua a Genova, però sono anche fotocatalittici, quindi diciamo di nuovo green e compatibili, dovrebbero raccogliere quello che è l'inquinamento atmosferico dell'aria e trasformarlo, però sono ancora in fase di verifica e di test.
1: Quindi i posteri, fra 100 anni, delle restauratrici come voi verificheranno l'efficacia dei
0: Certo.
1: materiali che voi avete sperimentato. È bellissimo qua nell'impalcatura. Andiamo al piano di sopra. Finalmente vediamo la luce, Elena, Angela, vediamo la luce, vediamo il cielo in cima alla cupola della Basilica di Santa Maria Immacolata. C'è giustamente
0: La statua dell'Immacolata.
1: la statua dell'Immacolata. Quanti piani di ponteggio abbiamo fatto? Ultimi due,
0: Tre piani.
1: altri 3 piani
0: Sì.
1: ancora. Qua segno del nero, ovviamente ancora più evidente, complice il fatto che c'è anche la luce molto più chiara, sempre.
0: Sempre, queste qua sono tutte patine biologiche che, su cui noi stiamo facendo ancora diversi test. Abbiamo fatto i campioni, li abbiamo dati ad una biologa che ne sta studiando la natura e stiamo anche testando dei prodotti nuovi a base enzimatica, quindi per valutare poi l'efficacia, perché è un grosso problema di questa facciata.
1: Ecco, poco più avanti vediamo che c'è un
0: Mosaico.
1: mosaico che vi mostra quanto sia, diciamo, un po' così deteriorato dal tempo. E non solo, perché adesso in chiusura poi vi faremo vedere invece un bellissimo mosaico che è stato già restaurato e come ha cambiato il suo colore. Qua c'è anche un danno, proprio una mancanza.
0: Questo è uno dei mosaici in cattivo stato di conservazione. Noi abbiamo applicato sopra una garza che ha la
1: Ah,
0: capacità di tenere insieme le tessere durante
1: che
0: le. Sì, è
1: forte!
0: proprio un velo, si
1: Che
0: chiama garza di
1: bello!
0: leone.
1: Sembra zucchero filato.
0: Ha la proprietà poi di tenere insieme le
1: È
0: tessere nel momento
1: vero.
0: in cui noi facciamo tutte le nostre operazioni di consolidamento. Qui si vede bene la tecnica, perché sono tessere di vetro, quindi la tecnica alla veneziana,
1: Ah, di vetro?
0: sì, di vetro, realizzate secondo poi le tecniche veneziane,
1: Ma
0: appunto.
1: qua lo riempirete e lo rifarete oppure rimane il buco?
0: Allora, ci sono diverse tessere perché i progettisti che hanno fatto il progetto preliminare, quindi sono saliti su con il cestello, hanno raccolto tantissime
1: Ah,
0: tessere
1: ok.
0: e quindi che verranno
1: Tic-tic.
0: riposizionate laddove possibile.
1: Come un
0: Sì.
1: puzzle. Allora andiamo a vedere invece sotto quello già
0: Sì.
1: restaurato. Che luce, che splendore, che luminosità questo mosaico. Elena, come l'avete restaurato?
0: Ma intanto è stata fatta soltanto la parte di pulitura, quindi vedete già il risultato che è meraviglioso, e l'abbiamo pulito con l'agar, che è il materiale che avete visto giù di sotto, che è un'alga naturale che viene coltivata in Giappone,
1: Ah
0: quindi è un
1: sì.
0: materiale perfettamente naturale in linea con un restauro comunque sempre più ecocompatibile.
1: Quindi era già ben conservato, possiamo dire, cioè non manca un pezzettino, almeno qualcosa può mancare, ma nulla di evidente.
0: No, questo è il mosaico che è meglio conservato di tutta la
1: Sì.
0: facciata, invece nella parte alta hanno un sacco di problemi i mosaici.
1: Matilde, allora, cosa racconta questo mosaico?
2: Questo mosaico ci racconta proprio l'incoronazione della Madonna e qui la vediamo proprio appunto mentre viene incoronata da Gesù e da Dio Padre. E questo è un disegno di Cesare Maccari, un artista romano, ed è poi stato realizzato a Venezia. Infatti, se notiamo in basso appunto al mosaico c'è anche la firma
1: Sì.
2: proprio
1: Bene,
2: e anche la data, l'indicazione della data che è molto particolare.
1: siamo in chiusura. È vero che anche le persone possono venire tra le impalcature, vero?
2: Esattamente, a partire già dai Rolly Days, che è stato un po', no, il progetto pilota, abbiamo lanciato le visite guidate ai ponteggi.
1: Bene.
2: E se appunto visitate il sito della Basilica dell'Immacolata, basilicaimmacolata.it, lì appunto piano piano mettiamo disponibili delle nuove date e ovviamente potete anche sostenere questo progetto, questo restauro, tramite delle donazioni, ovviamente offerta libera, e perché c'è anche disponibile il PayPal, quindi aperto a tutti.
1: Contribuire alla conservazione, insomma, delle
2: Esatto.
1: bellezze. Grazie Matilde, grazie a
0: Grazie a voi.
1: Elena, grazie ad Angela. Giusto, ho
0: Sì,
1: detto
0: sì, sì,
1: tutti i
0: sì.
1: nomi corretti, presa diretta, torno alla prossima puntata.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di lunedì caratterizzata da ampie schiarite in Liguria. Il tempo infatti torna a migliorare, ma con venti che soffieranno sostenuti. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. Il contesto sarà in miglioramento con

0: Ampie schiarite, temperature massime fino ai 28-29 gradi. Sul Savonese sole protagonista con temperature massime che raggiungeranno punte di 30 gradi. Per quanto riguarda poi Genova dintorni, anche qui clima caldo ed estivo ma senza eccessi, massimi non oltre i 27-28 gradi, il tutto sempre con spazi assolati soprattutto nelle ore pomeridiane. Diamo uno sguardo alla situazione prevista sul Tigullio, bel tempo con valori massimi tra i 25 e i 30 gradi. E infine, per quanto riguarda anche lo Spezzino, anche qui il contesto sarà caratterizzato da delle schiarite, qui con qualche annuvolamento in più. Temperature massime che si approssimeranno ai 30 gradi. Ci attende una giornata di martedì in Liguria che resterà invariata con tanto sole, temperature massime però in aumento. Per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trabimeteo.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Al via dal 30 luglio a Fuori dai Rolli il progetto di rigenerazione urbana della città che si svolgerà in 7 piazze del centro storico. Incontri, podcast, musica dal vivo e momenti di riflessione. A Piazza Cernaia l'inaugurazione presenta la docuserie che esplora il patrimonio artistico genovese. Prosegue Nuovo Cinema Maddalena, la rassegna cinematografica sui temi della pace negli spazi del Chiostro della Maddalena. Appuntamento il 30 luglio con Il diritto di contare, il film sulle prime scienziate afroamericane della NASA, fondamentali per lo sbarco sulla Luna dell'Apollo 11. Dal 31 luglio al 2 agosto torna nell'area verde di Casella l'Expo Valle Scrivia, la manifestazione che promuove il territorio e le tipicità enogastronomiche. L'Expo Valle Scrivia evento di promozione territoriale dell'entroterra ligure organizzato dalla città metropolitana di Genova con il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio. Ultimo weekend per visitare la mostra itinerante dedicata ad Agostino Straulino, il più grande velista italiano e tra i più leggendari comandanti dell'Amerigo Vespucci. Promossa dalla Lega Navale Italiana della sezione di Santa Margherita Ligure, la mostra è visitabile dalle 18 alle 22 presso la Casa del Mare. Il 1 agosto Villa Tigulli ospiterà Caro Lucio ti scrivo, omaggio a Lucio Dalla. Lo spettacolo si aprirà con il giornalista e amico Marino Bartoletti, che leggerà alcune lettere immaginarie indirizzate all'amico scomparso. A seguire, musica e canzoni del grande artista bolognese. Prosegue a Lavagna il concorso artistico Una città, mille sguardi nell'ambito di Festivart 2026. Sabato e domenica l'esposizione artistica sarà trasferita dai negozi del centro a Villa Spinola Grimaldi, dove nel pomeriggio si terrà la cerimonia di premiazione.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
3: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
4: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
5: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Sono appena passate le 8 di questo lunedì 27 luglio. Buongiorno, buon lunedì, buon primo mattino. Da Eva Perasso e dalla redazione di Primo Canale. Le notizie: cade dal monopattino e muore purtroppo dopo 24 ore di ricovero in ospedale. La tragedia è avvenuta nel centro di Lavagna nella notte tra venerdì e sabato. Intubato, l'uomo era stato subito trasferito al San Martino, dove era stato ricoverato in rianimazione. Parliamo degli orari di AMT, l'azienda del trasporto pubblico locale genovese, perché da oggi scatta la fase 2 dell'orario estivo, si riduce ancora il servizio, un piano che ha visto tagli al personale e alle corse in percentuale già superiori a quelle avvenute lo scorso anno. Un aumento del taglio delle corse del 5%, a Genova l'8% in meno di autobus per il prosieguo dell'estate. Ed è stato ancora un weekend di passione sulle autostrade della Liguria, in particolare nel Savonese. Già dal pomeriggio segnalate lunghe code in A10 tra Finale Savona, altri problemi in A7 in direzione Milano e ancora sulla A26 verso nord, verso Gravellona Toce, per i ritorni dai weekend e per il grande weekend di esodo vacanziero. Poi chiudiamo con il clip, perché il basso cinese Wang Baopeng, 26 anni, si è aggiudicato ieri sera il clip di Portofino dopo una duplice interpretazione, prima dal Barbieri di Siviglia e poi dall'Attila di Verdi, seconda classificata Charlotte Langner, terza pari merito Medea Ciscaville e Valentina Pravdina. Il concorso lirico internazionale da 12 anni premia le promesse della lirica, quest'anno selezionate tra 300 candidati provenienti da 53 paesi diversi. Ieri sera la diretta di Primo Canale, qui vedete alcune delle immagini della serata. Poi l'allerta che si è chiusa ieri alle 19, un'allerta gialla per temporali che era iniziata alla mezzanotte di sabato, una giornata di maltempo, tempeste di fulmini nella notte, poi ancora una pausa col sole e poi nel pomeriggio di ieri nuovamente la pioggia. Aurora Bottino.
1: Domenica di maltempo in Liguria, accompagnata dall'allerta gialla emanata da ARPAL a partire dalla mezzanotte di sabato. Proprio nella notte un forte temporale ha attraversato la regione, a partire dal Savonese fino a toccare lo Spezzino. Allagamenti si sono verificati in varie zone del ponente genovese, soprattutto in Valpolcevera, con disagio alla viabilità. Danni all'interno di un panificio dove il titolare si è trovato con l'acqua praticamente alle ginocchia. Acqua che ha invaso i locali dell'attività, causando danni alle attrezzature, rallentando la produzione proprio nelle prime ore del mattino. Alle 3 di notte il sottopasso di Brin è stato chiuso per circa mezz'ora a causa dell'acqua alta accumulata sotto al voltino ferroviario. Diversi gli allagamenti registrati anche nel tunnel di via Pacorè, alla rotonda Castruccio, nella zona dell'aeroporto in corso Perrone. In questi casi non è stato necessario chiudere le strade nonostante i rallentamenti. L'allagamento più importante però ha interessato il tunnel vicino a Via Degole, Piazza Montano, a San Pier d'Arena, dove un tombino è saltato facendo fuoriuscire grandi quantità d'acqua. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno liberato una mamma con il suo bimbo bloccati dentro la loro auto e altre 3 persone dentro un'altra macchina fermi nell'acqua.
0: La situazione del traffico a Genova con la polizia locale.
2: Buongiorno alla redazione e ai telespettatori dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. Al momento il traffico risulta scorrevole su quasi tutta la rete urbana. Qualche rallentamento si segnala nel tratto terminale di Corso Marconi per accesso alla sopraelevata direzione ponente e in accesso della strada Aldo Moro

0: sulla direzione Levante. Per quello che riguarda le cantieristiche, segnaliamo via San Quirico lavori di scarificatura e successiva asfaltatura in orario notturno nel tratto compreso tra via Gallesi e il Voltino prima di Ponte della Forestale. Lavori di scarificatura e asfaltatura anche in corso Europa nel tratto compreso tra Ponte Lagustena e via della Piazzetta, sempre in orario notturno 20.06, prestare attenzione. Segnaliamo invece la chiusura temporanea del transito veicolare con orario 9.19 nella via Perlasca via 30 giugno per un tratto della stessa sottostante il viadotto Polcevera, dove sono in corso dei lavori di ristrutturazione. Inoltre via Milano, il tratto tra Lungomare Canepa e l'intersezione con via Valedie, in orario notturno 21.06 verrà messo in atto questa sera un divieto di transito veicolare per la direttrice ponente verso Levante. Per quello che riguarda invece le manifestazioni, ricordiamo questa sera all'Arena del Mare il concerto del gruppo musicale Subsonica, possibili rallentamenti a fine manifestazione intorno alle 23.30 mezzanotte per deflusso, diciamo, dei partecipanti all'evento. I rallentamenti saranno tra via Turati e corso Quadrio. Per quello che riguarda invece il nostro ufficio mobile, è presente questa mattina in zona centro, in San Vincenzo, in piazza Colombo, tra le ore 8 e le ore 12, per accogliere le segnalazioni dei cittadini. Al momento è tutto, restituiamo la linea e auguriamo a tutti una buona giornata.
1: Grazie alla Polizia Locale, ci risentiamo dopo le 9 per i nuovi aggiornamenti. Buongiorno Elisa Ricci, il traffico in autostrada.
2: Buongiorno Eva, buongiorno telespettatori. Al momento, per quanto riguarda la tratta genovese e il traffico autostradale, abbiamo quattro segnalazioni. Le andiamo a vedere infatti nel dettaglio. La prima, appunto, A7 direzione Genova, coda tra Genova Bolzaneto e bivio A7 A12 Genova Livorno per traffico intenso. E ancora A10 direzione Genova, coda tra Arenzano e bivio A10 A7 Milano Genova, sempre per traffico intenso. Un'altra segnalazione sulla A26 direzione Genova Voltri, coda tra Masone e bivio A26 A10 Genova Ventimiglia per traffico intenso. Un'ultima segnalazione, questa corrisponde con un cantiere stradale, quindi per lavori, e siamo sulla A7 direzione Milano, coda di 1 chilometro tra Busalla e Isola del Cantone. Una segnalazione che permane da tempo. Per quanto riguarda invece la A10, il Savonese, appunto, al momento non ci sono segnalazioni, quindi la situazione è regolare rispetto ad esempio a ieri nel primo pomeriggio, quando si è verificato un incidente che ha bloccato il traffico per 5 chilometri. E appunto la situazione si è risolta fortunatamente e oggi al momento la situazione è scorrevole, e questo anche per quanto riguarda la A12, quindi tratta di Levante. Questi sono gli aggiornamenti. A te Eva.
1: Grazie Elisa, e ora il meteo con le nostre telecamere. Ancora una giornata di sole che ritorna, il sole coperto solo localmente da nubi residue al mattino sul centro e sul levante della regione, poi ci saranno dei cumuli pomeridiani sui rilievi generalmente innocui. Temperature però sono in aumento dopo il calo vista la pioggia dei giorni scorsi: 19 la minima, 35 la massima quest'oggi, umidità su valori medi, 20 orientali, deboli o moderati sono in calo, ci saranno delle brezze lungo le coste la sera. Il mare passa da mosso a poco mosso a ponente, da molto mosso a mosso invece a levante. E poi, come ogni giorno, è tempo del nostro almanacco. Oggi si venera San Pantaleone ma anche San Celestino. La luna è ormai illuminata al 96%, andiamo verso la luna piena che sarà dopodomani, il 29 di luglio. Il sole è sorto alle 6.04 questa mattina, tramonterà questa sera alle 20.57 ed è la giornata mondiale dei nonni e degli anziani quest'oggi. Accadde oggi, torniamo al 1890, quando Vincent van Gogh si sparò al petto nel tentativo di suicidarsi. Non morì sul colpo perché la pallottola venne deviata da una costola e non colpì organi vitali. Morirà comunque due giorni dopo a seguito dell'infezione che gli generò la ferita.

0: 1929, quest'oggi i rappresentanti di 53 nazioni firmano la Convenzione di Ginevra dedicata alla regolamentazione del trattamento dei prigionieri di guerra. 1974, la commissione giudicante del governo americano vota per l'impeachment nei confronti del presidente Richard Nixon per aver ostacolato il corso delle indagini dello scandalo Watergate. Nel 1990, una curiosità automobilistica, venne prodotta l'ultima Citroën 2 cavalli, mentre nel 2018, proprio quest'oggi, si è verificata l'eclissi lunare più lunga del XXI secolo. Nati oggi, compleanni, il compleanno di Maria Grazia Cucinotta, nata nel 68, Clemente Russo, Peppino Di Capri, era nato nel 39, morto quest'anno, Giosuè Carducci, nato nel 1835. E ora continuiamo a parlare di caldo, perché soprattutto nel corso della lunga ondata di bollini rossi sono stati tanti anche i ricoveri ospedalieri, soprattutto per le persone più fragili. Sentiamo com'è andata.
1: Sono state due settimane quasi, diciamo, piene, per cui c'è stato questo caldo oggettivamente sopra la media del periodo. In realtà l'accesso al pronto soccorso non ha variato particolarmente sui numeri in base al periodo delle stesse settimane dello scorso anno. Noi stiamo facendo un controllo puntuale due volte al giorno su questo fattore, proprio per avere un'idea del se c'era necessità, insomma, di intensificare strutture, personale o cose di questo genere, ma in linea di massima no, siamo intorno ai 390-400 accessi al giorno, che però devono essere spalmati su quattro ospedali. Noi normalmente facciamo i nostri soliti 180-200 accessi, che sono, per darvi un'idea, sotto influenza quest'inverno arrivavamo a punte di 270-260 pazienti al giorno, quindi non siamo in una situazione di particolare allarme.
0: Le principali notizie dall'Italia e dal mondo: è stato ucciso dalla polizia durante uno scontro a fuoco Abdul Ballou, 21 anni, presunto attentatore del Gay Pride di Berlino, avrebbe scagliato il suo van sulla folla provocando un morto e 29 feriti accanto alla porta di Brandeburgo. Era già stato condannato per atti di violenza contro lo Stato, aveva tentato di unirsi all'ISIS in Siria. Donald Trump nega che la riduzione delle scorte di munizioni sia un problema nell'ambito della guerra contro l'Iran. Disponiamo di molte più munizioni di qualunque altra persona e potenza al mondo, anche oltre il nostro fabbisogno, ha detto. Mentre c'è stato un attacco aereo a Rostov, due persone, una coppia di coniugi, sono state uccise, altre cinque sono rimaste ferite a seguito di questo attacco. Sul Don, nel sud della Russia, anche un adolescente versa in condizioni gravi, mentre sono 436 le persone identificate per gli scontri di sabato in Valsusa, in parte provenienti da Francia, da Germania e da Belgio, sequestrati materiale esplosivo, bottiglie Molotov, maschere antigas, ordigni artigianali, caschi e passamontagna serviti per la guerriglia provocata da centinaia di incappucciati durante la protesta Notav per la linea Torino-Lione. Vengono stimati 1 milione di euro di danni al solo cantiere di Chiomonte. E ancora c'è stata una sparatoria a Seattle, nei pressi dell'iconica torre, lo Space Needle. Ci sarebbero due morti e diversi feriti. C'era un evento in corso, un festival gastronomico con tanti stand. Il sindaco di Seattle ha comunicato che sono stati arrestati anche due sospetti. Infine, il calcio italiano: ancora stallo sul nuovo CT azzurro. Malagò riflette su Pirlo dopo la bufera sul ruolo dell'ex centrocampista del Milan con un'agenzia di scommesse russa. Maldini, che lo ha scelto, potrebbe pensare a un passo indietro in caso di bocciatura. Queste le principali notizie dall'Italia e dal mondo. Vi ricordo la programmazione su Primo Canale. 9:30 ritorna Il Medico Risponde con Tiziana Oberti, dalle 10 al Servizio del Pubblico con Enrico Cirone, 12:30 c'è Newsroom 28, l'informazione della pausa pranzo. Vi ricordo questa sera alle 18 come sempre il nostro Primo Giornale, alle 21 col direttore Matteo Angeli il programma politico di Primo Canale. E adesso do il mio buongiorno a Filippo Benegiamo e Andrea Rossi, ci prendiamo un caffè e torniamo subito insieme.

0: Calabria, il tempo infatti torna a migliorare, ma con venti che soffieranno sostenuti. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. Il contesto sarà in miglioramento con ampie schiarite. Temperature massime fino ai 28-29 gradi. Sul Savonese sole protagonista con temperature massime che raggiungeranno punte di 30 gradi. Per quanto riguarda poi Genova dintorni, anche qui clima caldo ed estivo ma senza eccessi, massimi non oltre i 27-28 gradi, il tutto sempre con spazi assolati, soprattutto nelle ore pomeridiane. Diamo uno sguardo alla situazione prevista sul Tigullio, bel tempo con valori massimi tra i 25 e i 30 gradi. E infine, per quanto riguarda anche lo Spezzino, anche qui il contesto sarà caratterizzato da delle schiarite, qui con qualche annuvolamento in più. Temperature massime che si approssimeranno ai 30 gradi. Ci attende una giornata di martedì in Liguria che resterà invariata con tanto sole, temperature massime però in aumento. Per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trabimeteo.
1: Amici, siamo qui insieme per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze estive. Ah, ma qui ci sono due donatori speciali, ragazzi.
2: Quando si dona,
3: i colori non contano.
1: Prima di andare in vacanza, ricordatevi di andare a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Le 8:19 di questo lunedì mattina, buongiorno Aurora Bottino con le notizie di giornata.
1: Eccoci Eva, buongiorno, buongiorno ai nostri telespettatori. Sì, andiamo a vedere che cosa trovate questa mattina sul nostro sito primocanale.it. L'apertura è dedicata alla tragica morte di un uomo residente nel Pisano che ieri è morto all'ospedale dopo essere stato ricoverato 24 ore dopo un incidente in monopattino avvenuto in centro a Lavagna. L'uomo purtroppo non ce l'ha fatta, aveva 46 anni. Continuiamo con il caso Piantedosi Genova, Salis al momento è tra due fuochi, c'è spazio per ricucire, ma il Viminale non ha intenzione di cedere sulle due richieste, ovvero il taser alla polizia locale e il CPR, un centro per il rimpatrio sul territorio della città metropolitana. E poi ancora al secolo XIX c'è un cambio di direzione che è sospeso al momento, Castanini che è vice direttore diventa direttore ad interim. Continuiamo con l'attualità perché da oggi scatta la seconda fase dell'orario estivo di AMT, un'ulteriore riduzione del servizio dell'8%, quindi da oggi sicuramente attenzione per chi si sposta con l'autobus perché potrebbero diminuire le corse ulteriormente. E poi un pitbull abbandonato fuori dal canile è stato trovato legato al guardrail sulle alture di Sestri Ponente. Per chiudere, clip Portofino, ieri sera la premiazione, perché la finale era stata al teatro di Camogli, un grande spettacolo a vincere il basso cinese Bao Peng Wang, che ha conquistato la 12ª edizione del concorso internazionale. E poi un appuntamento invece per questa sera con la Disco Music e gli Abba Time, un revival delle canzoni che hanno fatto cantare e ballare un'intera generazione. A te.
0: Buongiorno e buon lunedì a Cristina Capaci di ARPAL.
2: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti, buon lunedì a voi.
0: Allora, prima di scoprire che tempo farà in questo inizio settimana, intanto abbiamo già visto il sole intorno a noi, farei, Cristina, un bilancio di questa allerta, un'allerta che poi nella giornata di ieri è stata prolungata e poi si è conclusa fino alle 19, direi, senza grossi danni, ma la pioggia è arrivata.
2: Assolutamente sì, diciamo che la perturbazione che ha portato condizioni di instabilità sulla nostra regione ha portato poi una domenica più

0: piovosa, soprattutto nel pomeriggio, a partire dal ponente della regione, per poi terminare gli ultimi scrosci sul Levante, lo Spezzino, e poi insomma in serata abbiamo visto, a parte qualche episodio temporalesco forte appunto ancora sul Levante, abbiamo visto insomma il ritorno del sole, e la giornata di oggi è quella che ci porta una potente rimonta anticiclonica che da ovest ci lascia immaginare diciamo una settimana all'insegna del soleone, con temperature inesorabili, impennata, ahimè, questa è la notizia meno bella, perché in realtà, come ci saremo accorti questa mattina, grazie ai temporali, alle piogge, insomma a quest'aria più fresca, abbiamo insomma le temperature sono scese soprattutto nei valori minimi della notte, dove abbiamo registrato, ed era tantissimo che non succedeva, 9 gradi a Pratonomollo nel comune di Borzonasca, e su Genova il termometro non è salito sopra i 21,9, 21 gradi a Savona, 22 a Imperia, 21 gradi a La Spezia, quindi diciamo è anche questa mattina alle 8:20 la temperatura più alta è quella di Sanremo con 26 gradi, quindi temperature diciamo che sono tornate nella media del periodo, ma ahimè hanno le ore contate, perché tornerà appunto il caldo, perché vediamo nel dettaglio questo lunedì il ritorno del sole, che è ancora un po' coperto soprattutto sul centro Levante da qualche residuo di nubi, è diciamo che è una giornata prettamente soleggiata, con venti deboli o moderati in calo con brezzo lungo le coste, un mare che abbiamo visto molto mosso sia a ponente ma soprattutto a Levante per questa libecciata, e un mare che sarà in discesa da ponente a Levante nella giornata di oggi, e temperature come dicevo in aumento inesorabile, anche perché cominceranno ad aumentare la giornata di oggi fino ad arrivare di nuovo a temperature molto più alte della media del periodo nel weekend prossimo. La giornata di martedì, come dicevo, è quindi una settimana all'insegna del soleone, un martedì che sarà caratterizzato da cielo sereno appena disturbato da qualche cumulo ad evoluzione diurna sui rilievi, dei venti settentrionali a tratti di direzione variabile, qualche brezza costiera, un mare poco mosso e come dicevo temperature in aumento, quindi questa perturbazione che ci ha toccato ha portato appunto aria più fresca, che è destinata a terminare nella settimana che stiamo iniziando adesso.
1: Ecco, questa è la situazione, e poi si parlava anche del ritorno del caldo poi verso la fine della settimana. È presto, lo so Cristina, per parlarne.
0: Ma ogni giorno a partire da oggi le temperature saranno in aumento, vediamo un aumento di temperature da oggi al weekend prossimo, fino poi a appunto essere caratterizzato il weekend di nuovo da temperature davvero molto molto alte, quindi insomma ci si aspetta un'altra ondata di calore, presto per dirlo, lo dicevi appunto anche tu, ma le temperature toccheranno di nuovo massime di 36-37 gradi sia ponente che a Levante, ecco.
1: Allora, noi aspettiamo il caldo, ci aggiorniamo presto nei prossimi giorni, e ti auguriamo buon lavoro a te e a tutta Arpal. Ciao Cristina.
0: Buona giornata a voi e buon lavoro, a presto.
1: Noi adesso torniamo alle notizie della Liguria, mentre ci godiamo delle immagini, ne vedete, questa è Camogli, con il mare un po' mosso, diciamo, verso riva sotto alla chiesa di Camogli, in lontananza al monte di Portofino, appunto la grande spiaggia, in questo lunedì mattina con le telecamere, le immagini in tempo reale di Primo Canale. A poche ore dalla notizia del rinvio della visita del ministro dell'interno Piantedosi a Genova per la firma del patto per la sicurezza, la tensione resta altissima, c'è però ancora un margine di trattativa ed è cauto l'auspicio di fissare una nuova data. A breve, sentiamo.
2: Lo strappo non è definitivo, ma per ricucirlo servirà un vero e proprio miracolo politico. Se dal Ministero arriva la disponibilità al dialogo, la linea politica di Roma resta però rigida sui contenuti. Nessun passo indietro sul taser per la polizia locale e sulla realizzazione dei centri di permanenza per il rimpatrio. Per il governo centrale dispositivi impulsi elettrici e i CPR sono gli assi portanti di qualsiasi accordo sulla sicurezza nelle grandi città. Silvia Salis continua a invocare a gran voce l'invio di più uomini delle forze dell'ordine statali per pattugliare le strade, ma al tempo stesso mantiene il veto sui due punti fermi posti da Roma. Il motivo dell'intransigenza di Salis risiede nella maggioranza di centrosinistra. Un sì al taser per gli agenti della polizia locale o all'intervento

0: l'individuazione di un'area per i CPR provocherebbe la sollevazione immediata delle componenti più a sinistra della coalizione. Nonostante le rassicurazioni e i dati più recenti diffusi dalla prefettura, il clima percepito a Genova è del tutto opposto. Tra centro storico, San Pier d'Arena, Ponente non solo, cresce la percezione di un territorio con troppe aree prive di presidio costante. Risse, microcriminalità e degrado continuano a riempire le cronache locali, alimentando la paura tra i genovesi, che chiedono risposte immediate. Con il Viminale che lascia la porta aperta a una riprogrammazione della visita, la giunta genovese dovrà decidere se arroccarsi sui no o sedersi al tavolo per trovare una mediazione pragmatica.
1: Sul tema è intervenuto anche il segretario nazionale del sindacato appartenente alla polizia, Roberto Traverso. Sentiamo.
2: È uno strumento che è stato introdotto per un utilizzo come estrema ratio, in casi particolari che sono protocollati in modo rigidissimo. La formazione per l'utilizzo di questo strumento è altamente qualificata, altamente seguita da protocolli, come dicevo, rigidi, perché il dardo deve essere scoccato come ultima ratio anche dopo una procedura tecnica molto dettagliata. Addirittura nell'ultima fase prima del lancio del dardo si illumina un arco luminoso rosso che dà l'idea, diciamo, che tra pochi secondi partirà il dardo, in modo da evitare il più possibile questo tipo di scelta, perché comunque è una scelta ultima ratio, che potrebbe comportare dei problemi di salute, perché non si sa in quel momento quella persona che verrà attinta dal dardo se purtroppo potrebbe avere dei problemi di salute che sono chiaramente incompatibili con la scarica elettrica. Però c'è da dire che il taser, se utilizzato nel modo come previsto dai protocolli che sono stati definiti, certamente, per esempio Jefferson che abbiamo avuto a Sestri Ponente qualche anno fa, certe situazioni non, purtroppo, sicuramente non ci sarebbe stato la morte di quel ragazzo.
1: Un traffico in autostrada.
3: Sì, Eva, ancora tre segnalazioni sulla tratta genovese, le andiamo subito a vedere nel dettaglio. La prima, appunto, A7 direzione Genova, coda tra Genova Bolzaneto e bivio A7 A12 Genova Livorno per traffico intenso. E ancora questa volta A10 direzione Genova, coda tra Arenzano e bivio A10 A7 Milano Genova, sempre per traffico intenso. E un'ultima segnalazione che abbiamo visto anche questa mattina, questa volta sulla A26 direzione Genova-Voltri, coda tra Masone e bivio A26 A10 Genova Ventimiglia per traffico intenso. Ci spostiamo adesso sulla A10, sul Savonese appunto, dove al momento abbiamo una segnalazione, un automezzo pesante in avaria tra Imperia Ovest e Arma di Taggia in direzione Francia. Questi sono gli aggiornamenti per il momento, regolare la situazione sulla A12, tratta di Levante, ma ovviamente ci aggiorniamo durante tutta la mattinata. A te.
1: Grazie Elisa, facciamo una pausa, torniamo insieme, andremo nel Tiguglio a salutare Elisabetta Biancalani, scopriremo le ultime notizie di giornata e vi racconteremo la Liguria in questa ultima settimana di luglio.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
5: Al via dal 30 luglio a Fuori dai Rolli il progetto di rigenerazione urbana della città che si svolgerà in 7 piazze del centro storico. Incontri, podcast, musica dal vivo e momenti di riflessione. A Piazza Cernaia l'inaugurazione presenta la docuserie che esplora il patrimonio artistico genovese. Prosegue Nuovo Cinema Maddalena, la rassegna cinematografica sui temi della pace negli spazi del Chiostro della Maddalena. Appuntamento il 30 luglio con Il diritto di contare, il film sulle prime scienziate afroamericane della NASA, fondamentali per lo sbarco sulla Luna dell'Apollo 11. Dal 31 luglio al 2 agosto torna nell'area verde di

0: Casella l'Expo Valle Scrivia, la manifestazione che promuove il territorio e le tipicità enogastronomiche. L'Expo Valle Scrivia fa parte del progetto Expo delle Valli, l'evento di promozione territoriale dell'entroterra ligure organizzato dalla città metropolitana di Genova con il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio. Ultimo weekend per visitare la mostra itinerante dedicata ad Agostino Straulino, il più grande velista italiano e tra i più leggendari comandanti dell'Amerigo Vespucci. Promossa dalla Lega Navale Italiana della sezione di Santa Margherita Ligure, la mostra è visitabile dalle 18 alle 22 presso la Casa del Mare. Il 1 agosto Villa Tigulli ospiterà Caro Lucio ti scrivo, omaggio a Lucio Dalla. Lo spettacolo si aprirà con il giornalista e amico Marino Bartoletti, che leggerà alcune lettere immaginarie indirizzate all'amico scomparso. A seguire, musica e canzoni del grande artista bolognese. Prosegue a Lavagna il concorso artistico Una città, mille sguardi nell'ambito di Festivart 2026. Sabato e domenica l'esposizione artistica sarà trasferita dai negozi del centro a Villa Spinola Grimaldi, dove nel pomeriggio si terrà la cerimonia di premiazione.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Perché? Perché? Perché aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
3: Per ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM, più 835 euro. Ecco perché.
2: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Le 8.34 di questo lunedì 27 luglio, ancora buongiorno, buon primo mattino, andiamo nel Tigullio, do il mio buongiorno a Elisabetta Biancalani.
5: Sì, buongiorno, buon lunedì, buon inizio settimana a te e a tutti i telespettatori. Continuiamo a cavalcare i due grandi temi di quest'estate. Intanto il più recente, l'aumento della TARI, la tassa sui rifiuti del 5,7%, che sta trovando molte che dei commercianti, dei ristoratori. L'altro tema è quello della difficoltà un po' a viaggiare, a muoversi anche con il taglio delle corse di AMT. Avviene tutti gli anni, certo un 15% in meno rispetto all'orario invernale, ma quest'estate a causa della crisi di AMT di un 5% più elevato il taglio rispetto all'anno scorso, e oggi purtroppo scattano altre limitazioni delle corse. Mediamente in inverno un autobus si aspetta sui 5-7 minuti, in questa stagione si aspetta anche 20-25 minuti, spesso seduti sotto il sole, appunto nelle seggioline che ci sono alle fermate dei bus. Quindi ancora staremo su questi temi, senza considerare gli impianti chiusi per manutenzione o quelli rotti da tempo. Abbiamo visto il caso delle scale mobili di Piazza Sarzane, talvolta in concomitanza anche di un ascensore. C'è il caso dell'ascensore di via Dino Col a San Pier d'Arena, doveva essere riaperto verso la fine di giugno, è ancora chiuso la funicolare di Sant'Anna per alcuni mesi di manutenzione. Insomma, il trasporto pubblico non è proprio l'ideale nel capoluogo ligure. Buona giornata.
4: Grazie Elisabetta. Sì, leggete peraltro anche tutte le novità di questi nuovi tagli all'orario estivo di AMT sul nostro sito primocanale.it. Vado da Aurora Bottino per le ultime. A te, Aurora.
6: Sì Eva, parliamo intanto della notizia che questa mattina era in apertura sul nostro sito, ovvero della tragica morte di un uomo dopo un incidente in monopattino, questo perché l'incidente è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato, e l'uomo, un 47enne residente nel Pisano, è deceduto 24 ore dopo. Nel tardo pomeriggio di ieri l'incidente era avvenuto in centro a Lavagna, subito era stato soccorso e trasferito al pronto soccorso dell'ospedale San Martino in condizioni molto gravi, era stato ricoverato in rianimazione, purtroppo ieri poi c'è stato il decesso. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l'incidente che ha portato poi alla sua morte sarebbe stato autonomo, quindi fatto da solo in una manovra sbagliata che lo avrebbe fatto cadere. È una caduta però che si è rivelata poi fatale. A te.
4: Grazie. Grazie da Aurora Bottino. Andiamo invece alla Spezia, diamo il nostro buongiorno, buon lunedì a Emanuela Cavallo.

0: Buongiorno Eva, buongiorno ai telespettatori di Primo Canale, assolutamente sì, buon lunedì, il cielo che vi accoglie qui da questa cartolina, da questa finestra sullo spiezzino, è un cielo pulito dopo la giornata di ieri, un pochino di pioggia è arrivata all'interno della Val di Vara, diciamo sulle alture proprio della provincia, nella zona di Brugnato, Sesta Godano, Varese, Ligure intorno alle 18:30, nessuna particolare criticità a parte il vento, 100 km orari ai casoni nella giornata di ieri registrati, e poi il mare che è in forte crescita, in forte aumento, e quindi allerta passata, si guarda alla cronaca, si guarda alla notizia, alle notizie che riguardano il territorio, e cresce, diciamo, l'attenzione su quel che riguarda la sicurezza anche in riviera, nella riviera che logicamente in queste giornate estive è anche frequentata da tante persone, tanti visitatori, e anche purtroppo quest'estate ci sono diverse problematiche che riguardano anche dei gruppi, diciamo, che realizzano degli atti vandalici. È cresciuto l'allarme a Manarola, è cresciuto nelle Cinque Terre, cresce anche a Buonasola. C'è stato un episodio che ha riguardato una turista americana di 20 anni che appunto è stata approcciata da un ragazzo straniero, un tentativo di un bacio e poi un furto di una collanetta. Intanto, diciamo, questi temi che sono un po' all'ordine del giorno, anche il tema dei furti sui treni è sempre un tema attenzionato, fanno appunto alzare l'allerta o alzare anche la volontà da parte dei sindaci di controllare meglio le stazioni anche in orario notturno e i paesi in generale, e quindi diciamo questo è un argomento che appunto dalla Riviera si fa sentire. Ci sono stati anche diversi appelli, diciamo, alla prefettura, e quindi questo è un tema che comunque durante l'estate ritorna, ma quest'estate con particolare intensità. Questo è il quadro dallo spezzino. Io da qui ti restituisco la linea a te, Eva.
1: Ciao Emanuela, grazie. Un saluto speciale a chi ci segue dalla provincia della Spezia ogni mattina. E ora parliamo della Tari, un argomento molto caldo che abbiamo trattato nel corso delle ultime settimane, perché l'aumento del 5,7% della Tari a Genova e nei comuni della città metropolitana continua ad alimentare forti polemiche. Siamo andati in un ristorante e abbiamo raccolto con Elisabetta Biancalani lo sfogo del titolare, che rappresenta poi un po' quello di tanti suoi colleghi. Sentiamo cosa ci ha detto.
2: Sono 140 metri quadrati
3: In
2: in
3: interno.
2: interno più 17 metri quadrati di dehors.
3: Quanto paghi oggi di Tari?
2: Ora, questo racconto sono 5.000, che è tre quarti, come vedete, del discorso annuale, quindi c'è da aggiungere un quarto, quindi ora vado a pagare sui 6.200 euro circa
3: Per
2: per
3: l'interno?
2: l'interno, più altri 800 euro per l'esterno. Ovviamente c'è da aggiungere il 5%, ipotetico.
3: 5,7%, quasi 6%.
2: Quindi siamo finiti sui 7.500 andrò a pagare di servizio Tari.
3: Accidenti, è una bella mazzata.
2: Eh beh, sì, poi soprattutto in un momento economico che comunque la nostra attività si sta un po' soffrendo.
3: Le categorie chiedono che si paghi non solo su superficie, ma anche su consumo.
2: Eh sì, perché noi comunque sì che consumiamo, perché consumiamo, facciamo una differenziata, però comunque molte cose non le riutilizziamo.
3: Di fatto tu questi 7.000 euro per cosa li paghi?
2: Ma vi faccio vedere perché il servizio. Al momento che è giusto pagare le tasse, però ci vuole una spesa, cioè ci vuole un ritorno. Il servizio è questo.
3: Dici, ci vuole un servizio
2: Eh sì,
3: adeguato.
2: io tutte le mattine vengo, porto fuori il bidone del vetro.
3: Lo piazzi lì all'angolo.
2: E poi per il primo pomeriggio vengono gli operatori dell'AMIU, della cooperativa, a svuotare, finito il servizio Tari.
3: I cartoni ve li ritirano?
2: I cartoni li tirano, però alle 9, 9 e mezza del mattino. Che quindi se chi ha come me un locale serale che quindi arriva alle 2-3 di notte a casa, venire alle 9 del mattino a buttare il cartone, uno preferisce dormire o fare altro.
3: Quindi qual è il tuo appello da
2: No,
3: ristoratore?
2: che bisogna, è giusto pagare le tasse, però ci si servono dei servizi.
1: E ancora un esercente in difficoltà, questa volta si tratta di un panificio.

Siamo in via Celesia a Rivarolo, dove ieri nella notte è piovuto abbondantemente, per cui c'è stato un allagamento. Sta dedicata all'allerta con Carlotta Nicoletti a sentire le parole del panettiere.

0: Abbiamo cercato di aggiustare, abbiamo un altro forno elettrico, però è piccola e abbiamo andato avanti così.
1: Questo chiaramente ha comportato dei ritardi anche questa mattina con i clienti.
0: Abbiamo fatto poca roba perché gli altri abbiamo dovuto buttare via.
1: E insomma, adesso la situazione però si è risolta, rimangono questi danni, però l'allagamento ormai è stato risolto.
0: Sì, sì, è quello. Non so, cercheremo di, non so, chiedere a qualcheduno che ci aiuti a pulire i tombini o vedere perché che è successo questa cosa che non è mai successo. Entrava sì qualche volta quando è tanta pioggia, questa volta è tantissima acqua che è entrato dentro.
1: È entrata sia dall'entrata, quindi da questa zona che vi facciamo vedere, e però poi è entrata anche
0: dai tombini, ha tornato indietro l'acqua.
1: Tornata indietro, quindi c'è evidentemente un problema, un malfunzionamento forse dei tombini.
0: Sicuramente dovremmo chiamare un idraulico, uno capace che sa fare queste cose lì.
1: Non era mai successo comunque qua?
0: No, così come questa volta no. Qualche volta entrava acqua di qua, della strada, c'avevamo un tavolo che però era una cosa che si risolveva in pochi 10-20 minuti, buttavamo l'acqua, va bene. Asciugavamo, però questa volta c'è stato l'intervento del vigile.
1: Grazie. Allora, Luisa, appunto, una situazione come avete potuto sentire abbastanza difficile, c'è stato l'intervento dei vigili del fuoco che l'ha risolta, però forse bisogna appunto capire che cosa succede con i tombini, forse un malfunzionamento. Ti restituisco la linea, Eva.
2: Grazie alla nostra Carlotta Nicoletti in diretta da Via Celese. Grazie a Carlotta Nicoletti, avete sentito, era proprio la diretta di ieri mattina dedicata all'allerta. Ci fermiamo un attimo, una piccola pausa e poi i nostri aggiornamenti, il nostro angolo social, parleremo anche di cultura e di spettacoli.

0: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Alle 8.47 apriamo il nostro angolo social con Elisa Ricci.
1: Sì, Eva, dal nostro angolo social le immagini arrivano direttamente da Portofino. Ieri sera, appunto, la 12ª edizione del concorso lirico internazionale di Portofino. Un evento significativo per la Liguria, è una serata brillante. Appunto, Portofino si è trasformato in un palcoscenico a cielo aperto. La 12ª edizione, appunto, ha visto una candidatura di 300 persone provenienti, giovani provenienti da 57 paesi diversi, quindi non solo dall'Italia, e di questi 300 candidati sono stati scelti 48 giovani. In finale sono arrivati 10 giovani e ieri poi è stato decretato il vincitore, un basso cinese. Appunto andiamo a vedere insieme queste immagini che ci ricordano

0: Io vi ricordo di seguirci sui nostri social, primocanale.it, Instagram e Facebook. Noi pubblichiamo ogni giorno notizie, informazioni, ma anche reel dedicate appunto a queste serate emozionanti. A te, Eva.
1: Grazie Elisa, è stata davvero una serata emozionante quella di ieri che Primo Canale ha trasmesso in diretta a partire dalle 21, l'intero concerto e lo spettacolo finale che poi ha visto anche decretare i vincitori, lo abbiamo raccontato, vedremo poi ancora delle immagini, il basso cinese Wang Baopeng, 26 anni, è stato lui a vincere la 12ª edizione del clip. Sì, regia, ne facciamo sentire proprio un pezzettino, questo che state iniziando a vedere è L'Attila di Giuseppe Verdi.

0: Avete sentito, poi sarà possibile rivedere on demand l'intero concerto anche dal nostro sito primocanale.it, dal nostro canale YouTube. Cambiamo completamente genere e musica. Stasera ci sono almeno due appuntamenti importanti al Porto Antico. Il primo è con il concerto dei Subsonica all'Arena del Mare, che si esibiranno per i loro 30 anni di carriera. Il secondo invece ci fa ballare perché è una festa collettiva sulle note di alcune delle canzoni più celebri della musica pop nella piazza delle feste. Ci saranno gli ABBA Time, che ripropongono il repertorio della grande band svedese. Sentiamo.
1: Genova si prepara a tornare agli anni d'oro della disco music con una serata tutta da cantare e ballare. Lunedì 27 alle 21:30 la Piazza delle Feste del Porto Antico ospita l'ABBA Experience Show, The Greatest Hits Live, spettacolo degli ABBA Time, tribute band genovese che si è dedicata alla musica del grande gruppo svedese. Sarà un viaggio nel tempo attraverso le canzoni che hanno trasformato il quartetto in una delle formazioni più amate nella storia della musica pop. Da Dancing Queen a Mamma Mia, passando per Waterloo e Gimme Gimme Gimme, il pubblico verrà accompagnato in un repertorio di grandi successi, tra melodie conosciute da intere generazioni e l'atmosfera degli anni 70. Uno spettacolo che punta anche sull'impatto visivo, costumi fedelmente riprodotti, coreografie curate e un sound costruito per restituire sul palco l'energia e lo stile degli ABBA. Uno show pensato non soltanto per gli appassionati della band, ma per un pubblico di tutte le età, con l'obiettivo di trasformare la Piazza delle Feste in una grande pista da ballo a cielo aperto. Per una notte, dunque, il Porto

0: si vestirà di paillette e nostalgia, una festa collettiva sulle note di alcune delle canzoni più celebri della musica pop, in un concerto da cantare insieme. L'appuntamento di lunedì inaugura 3 serate consecutive di musica. Dopo gli ABBA Time, martedì 28 luglio sarà la volta di Mi Piace o Blues Band, mentre mercoledì 29 toccherà a Tiranti e Scarpato.
1: Sono tantissimi gli spettacoli di quest'estate ligure, li trovate tutti nella sezione cultura spettacolo del nostro sito primocanale.it. E adesso sono quasi 55, dunque do la linea a Aurora Bottino, la prima edizione del giorno del nostro TG55.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG 55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con l'allerta che si è chiusa nella giornata di ieri alle 19, una giornata di maltempo iniziata nella notte con diversi allagamenti nella città di Genova, un temporale nato nel ponente Ligure che si è spostato fino a Levante. Sentiamo.
1: Domenica di maltempo in Liguria, accompagnata dall'allerta gialla emanata da ARPAL a partire dalla mezzanotte di sabato. Proprio nella notte un forte temporale ha attraversato la regione, a partire dal Savonese fino a toccare lo Spezzino. Allagamenti si sono verificati in varie zone del ponente genovese, soprattutto in Valpolcevera, con disagi alla viabilità. Danni all'interno di un panificio dove il titolare si è trovato con l'acqua praticamente alle ginocchia. Acqua che ha invaso i locali dell'attività, causando danni alle attrezzature, rallentando la produzione proprio nelle prime ore del mattino. Alle 3 di notte il sottopasso di Brin è stato chiuso per circa mezz'ora a causa dell'acqua alta accumulata sotto al voltino ferroviario. Diversi gli allagamenti registrati anche nel tunnel di via Pacorè, alla rotonda Cassone, nella zona dell'aeroporto in corso Perrone. In questi casi non è stato necessario chiudere le strade nonostante i rallentamenti. L'allagamento più importante però ha interessato il tunnel vicino a Via Degole, Piazza Montano, a San Pier d'Arena, dove un tombino è saltato facendo fuoriuscire grandi quantità d'acqua. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno liberato una mamma con il suo bimbo, bloccati dentro la loro auto, e altre 3 persone dentro un'altra macchina, fermi nell'acqua.
0: A poche ore dalla notizia del rinvio della visita del ministro Piantedosi, il ministro dell'Interno, a Genova per la firma dei patti per la sicurezza, la tensione resta altissima, ma c'è ancora un margine di trattativa ed è cauto l'auspicio di fissare una nuova data a breve. Sentiamo.
2: Non è definitivo, ma per ricucirlo servirà un vero e proprio miracolo politico. Se dal Ministero arriva la disponibilità al dialogo, la linea politica di Roma resta però rigida sui contenuti. Nessun passo indietro sul taser per la polizia locale e sulla realizzazione dei centri di permanenza per il rimpatrio. Per il governo centrale, dispositivi e impulsi elettrici e i CPR sono gli assi portanti di qualsiasi accordo sulla sicurezza nelle grandi città. Silvia Salis continua a invocare a gran voce l'invio di più uomini delle forze dell'ordine statali per pattugliare le strade, ma al tempo stesso mantiene il veto sui 2 punti fermi posti da Roma. Il motivo dell'intransigenza di Salis risiede nella maggioranza centrosinistra. Un sì al taser per gli agenti della polizia locale o all'individuazione di un'area per i CPR provocherebbe la sollevazione immediata delle componenti più a sinistra della coalizione. Nonostante le rassicurazioni e i dati più recenti diffusi dalla prefettura, il clima percepito a Genova è del tutto opposto. Tra centro storico, San Pier d'Arena, Ponente non solo, cresce la percezione di un territorio con troppe aree prive di presidio costante. Risse, microcriminalità e degrado continuano a riempire le cronache locali, alimentando la paura tra i genovesi, che chiedono risposte immediate. Con il Viminale che lascia la porta aperta a una riprogrammazione della visita, la giunta genovese dovrà decidere se arroccarsi sui no o sedersi al tavolo per trovare una mediazione pragmatica.
0: L'aumento del 5,7% della Tari, l'aumento annunciato settimana scorsa con polemiche, in questo caso siamo andati all'interno di un ristorante del centro storico di Genova a sentire lo sfogo del ristoratore, del titolare, che è un po' quello che raccontano anche i suoi colleghi. Sentiamo.
3: Sono 140 metri quadrati
4: in interno
3: più 17 metri quadrati di dehors.
4: Quanto paghi?

0: Oggi di Tari.
1: Ora, questo racconto sono 5.000, che è tre quarti, come vedete, del discorso annuale, quindi c'è da aggiungere un quarto, quindi ora vado a pagare sui 6.200 euro circa
0: Per
1: per
0: l'interno?
1: l'interno, più altri 800 euro per l'esterno. Ovviamente c'è da aggiungere il 5%,
0: cinque virgola sette per cento,
1: ipotetico,
0: quasi 6%.
1: eh? Quindi siamo sui finiti, sui 7.500 andrò a pagare di servizio tali.
0: Accidenti, è una bella mazzata.
1: Eh beh, sì, poi soprattutto in un momento economico che comunque la nostra attività sta un po' soffrendo.
0: Le categorie chiedono che si paghi non solo su superficie, ma anche su consumo.
1: Eh sì, perché noi comunque sì che consumiamo, perché consumiamo, facciamo la differenziata, però comunque molte cose noi le riutilizziamo.
0: Di fatto tu questi 7.000 euro per cosa li paghi?
1: Ma vi faccio vedere perché il servizio, al momento che è giusto pagare le tasse, però ci vuole una spesa, cioè ci vuole un ritorno. Il servizio è questo.
0: Dici, ci vuole un servizio
1: Eh sì,
0: adeguato.
1: io tutte le mattine vengo, porto fuori il bidone del vetro.
0: Lo piazzi lì all'angolo.
1: E poi per il primo pomeriggio vengono gli operatori dell'AMIU o della cooperativa a svuotarlo, finito il servizio tali.
0: I cartoni ve li ritirano?
1: I cartoni li tirano però alle 9, 9 e mezza del mattino. Che quindi se chi ha come me un locale serale che quindi arriva alle 2 3 di notte a casa, venire alle 9 del mattino a buttare il cartone, uno preferisce dormire o fare altro.
0: Quindi qual è il tuo appello da ristoratore?
1: No, che è giusto pagare le tasse, però ci si servono dei servizi.
2: Si è chiusa sotto le stelle di Portofino la dodicesima edizione del concorso lirico internazionale di Portofino, il CLIP, che anche quest'anno ha confermato il suo ruolo tra gli appuntamenti più prestigiosi dedicati alle nuove voci dell'opera. Allora andiamo a sentire le parole del direttore artistico Francesco Daniel Donati e la proclamazione del vincitore, il basso cinese Wang Bao Peng, di 26 anni.
3: Sta andando benissimo, abbiamo avuto una settimana di grande qualità, i cantanti sono bravissimi e abbiamo avuto tante novità, anche il concerto ieri, lo Stabat Mater di Pergolesi con l'orchestra Bottesini. Noi cerchiamo di rispettare il cantante e di offrire a tutto il pubblico ligure e non solo un bello spettacolo. Finale tecnica è necessario, un passaggio necessario perché a Camogli c'è questo magnifico teatro storico e permette ai nostri giudici che sono sovrintendenti di teatri importanti, di ascoltare i cantanti in un luogo veramente adatto e di poterli immaginare nei loro palcoscenici.
4: Il primo premio
3: Proviamo a dirlo insieme.
4: va a
3: Siamo.
4: Bao
3: Bao
4: Peng
3: Peng
4: Wang.
3: Wang. Bravissimo.
4: Complimenti, complimenti.
2: Per questa edizione del TG55 è tutto. Ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di lunedì caratterizzata da ampie e schiarite in Liguria. Il tempo infatti torna a migliorare, ma con venti che soffieranno sostenuti. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. Il contesto sarà in miglioramento con ampie e schiarite. Temperature massime fino ai 28-29 gradi. Sul Savonese sole protagonista con temperature massime che raggiungeranno punte di 30 gradi. Per quanto riguarda poi Genova e dintorni, anche qui clima caldo ed estivo, ma senza eccessi, massimi non oltre i 27-28 gradi, il tutto sempre con spazi assolati, soprattutto nelle ore pomeridiane. Diamo uno sguardo alla situazione prevista sul Tigullio: bel tempo con valori massimi tra i 25 e i 30 gradi. E infine, per quanto riguarda anche lo Spezzino, anche qui il contesto sarà caratterizzato da delle schiarite, qui con qualche annuvolamento in più. Temperature massime che si approssimeranno ai

0: 30 gradi. Cioè, tieni una giornata di martedì in Liguria che resterà invariata con tanto sole, temperature massime però in aumento. Per dettagli vi invito a scaricare l'app di Travimeteo.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Sono le 9.04, bentornati con Primo Mattino, lunedì 27 luglio, ci aggiorniamo sulla situazione del traffico nel comune di Genova.
1: Buongiorno alla redazione e ai telespettatori dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. Al momento il traffico risulta scorrevole su tutta la rete urbana. Qualche rallentamento in zona terminal traghetti per i veicoli in uscita dal terminal e diretti verso l'autostrada di Genova Ovest e anche viceversa i veicoli che accedono allo stesso. Nessun problema per la viabilità, sul posto le nostre pattuglie. Inoltre, per quello che riguarda la cantieristica stradale, come anticipato prima, questa mattina vi sarà la chiusura temporanea tra le ore 9 e le ore 19 di un tratto della via Perlasca e via 30 giugno, sempre per lavori al viadotto Poicevera. Al momento risulta chiuso il tratto di via Benedetti direzione Monte e via 30 giugno direzione Monte. Inoltre ricordiamo lavori di scarificatura e successiva asfaltatura in orario notturno sia in via San Quirico che in Corso Europa. Corso Europa il tratto tra Ponte Lagustena e via della Piazzetta. Inoltre via Milano questa sera tra le ore 21 e le ore 06 sarà chiuso il tratto tra Lungomare Canepa e l'intersezione con via Baladier, tratto tra la direttrice ponente e la direttrice levante, quindi divieto di transito veicolare. Inoltre questa mattina tra le ore 8 e le ore 12 in zona centro, in San Vincenzo, Piazza Colombo, è presente il nostro ufficio mobile per accogliere le segnalazioni dei cittadini. Al momento è tutto, restituiamo la linea e auguriamo a tutti una buona giornata.
0: Grazie alla Polizia Locale di Genova, torno da Elisa Ricci, il traffico in autostrada.
2: Ancora un buongiorno Eva, buongiorno telespettatori. Andiamo subito a vedere la situazione nelle nostre autostrade in Liguria. E per quanto riguarda la tratta genovese, al momento tre le segnalazioni. E appunto nel dettaglio la prima A7 direzione Genova, coda tra Genova Bolzaneto e bivio A7 A12 Genova Livorno per traffico intenso. E ancora A10 direzione Genova. Coda tra Arenzano e bivio A10 A7 Milano-Genova, sempre per traffico intenso. L'ultima segnalazione che andiamo a vedere insieme, A26 direzione Genova-Voltri, coda tra Masone e bivio A26 A10 Genova-Ventimiglia, sempre per traffico intenso. Appunto, come ogni mattina, i rallentamenti, le code coincidono con gli orari di punta, gli orari di maggiore afflusso sulle nostre autostrade. Per quanto riguarda invece la A10, al momento abbiamo ancora la segnalazione che abbiamo visto poco dopo le ore 8, quindi un automezzo pesante in avaria tra Imperia Ovest e Arma di Taggia in direzione Francia. La situazione invece è regolare sulla

0: A12 tratta di Levante, quindi questi sono gli aggiornamenti. A te, Eva.
1: Grazie Elisa, e ora le previsioni del tempo con ARPAL. Buongiorno e buon lunedì a Cristina Capaci di ARPAL.
2: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti, buon lunedì a voi.
1: Allora, prima di scoprire che tempo farà in questo inizio settimana, intanto abbiamo già visto il sole intorno a noi, farei, Cristina, un bilancio di questa allerta, un'allerta che poi nella giornata di ieri è stata prolungata e poi si è conclusa fino alle 19, direi, senza grossi danni, ma la pioggia è arrivata.
2: Assolutamente sì, diciamo che la perturbazione che ha portato condizioni di instabilità sulla nostra regione ha portato poi una domenica piovosa, soprattutto nel pomeriggio a partire dal ponente della regione per poi terminare gli ultimi scrosci sul Levante e lo Spezzino, e poi insomma in serata abbiamo visto, a parte qualche episodio temporalesco forte appunto ancora sul Levante, abbiamo visto insomma il ritorno del sole, e la giornata di oggi è quella che ci porta una potente rimonta anticiclonica che da ovest ci lascia immaginare, diciamo, una settimana all'insegna del soleone con temperature inesorabili, impennata. Ahimè, questa è la notizia meno bella, perché in realtà, come ci saremo accorti questa mattina, grazie ai temporali, alle piogge, insomma a quest'aria più fresca, abbiamo, insomma, le temperature sono scese soprattutto nei valori minimi della notte, dove abbiamo registrato, ed era tantissimo che non succedeva, 9 gradi a Pratonomollo nel comune di Borzonasca, e su Genova il termometro non è salito sopra i 21,9, 21 gradi a Savona, 22 a Imperia, 21 gradi a La Spezia. Quindi diciamo, e anche questa mattina alle 8:20 la temperatura più alta è quella di Sanremo con 26 gradi, quindi temperature, diciamo, che sono tornate nella media del periodo, ma ahimè hanno le ore contate, perché tornerà appunto il caldo, perché vediamo nel dettaglio questo lunedì il ritorno del sole, che è ancora un po' coperto soprattutto sul centro Levante da qualche residuo di nubi, è, diciamo che è una giornata prettamente soleggiata con venti deboli o moderati in calo con brezzo lungo le coste, un mare che abbiamo visto molto mosso sia a ponente ma soprattutto a Levante per questa libecciata, e un mare che sarà in discesa da ponente a Levante nella giornata di oggi. E temperature, come dicevo, in aumento inesorabile, anche perché cominceranno ad aumentare la giornata di oggi fino ad arrivare di nuovo a temperature molto più alte della media del periodo nel weekend prossimo. La giornata di martedì, come dicevo, è quindi una settimana all'insegna del soleone, un martedì che sarà caratterizzato da cielo sereno appena disturbato da qualche cumulo ad evoluzione diurna sui rilievi, dei venti settentrionali a tratti di direzione variabile, qualche brezza costiera, un mare poco mosso e, come dicevo, temperature in aumento. Quindi questa perturbazione che ci ha toccato ha portato appunto aria più fresca, che è destinata a terminare nella settimana che stiamo iniziando adesso.
1: Ecco, questa è la situazione, e poi si parlava anche del ritorno del caldo poi verso la fine della settimana. È presto, lo so Cristina, per parlarne.
2: Ma ogni giorno a partire da oggi le temperature saranno in aumento, vediamo un aumento di temperature da oggi al weekend prossimo, fino poi a appunto essere caratterizzato il weekend di nuovo da temperature davvero molto molto alte, quindi insomma ci si aspetta un'altra ondata di calore, presto per dirlo, lo dicevi appunto anche tu, ma le temperature toccheranno di nuovo massime di 36-37 gradi sia ponente che a Levante, ecco.
1: Allora, noi aspettiamo il caldo, ci aggiorniamo presto nei prossimi giorni, e ti auguriamo buon lavoro a te e a tutta ARPAL. Ciao Cristina.
2: Buona giornata a voi e buon lavoro, a presto.

0: Dal mio buongiorno, un collegamento telefonico con noi al direttore Matteo Angeli.
1: Buongiorno Eva.
0: Lunedì è tempo di programma politico, qual è il tema di

0: questa settimana?
1: Il tema di questa sera ovviamente non poteva non essere, anzi saranno tre i temi principali che affronteremo questa sera. Il tema dell'aumento della TARI, che sta facendo così discutere, tra l'altro domani è previsto un consiglio comunale molto infuocato, sentiremo naturalmente alcune categorie di commercianti, non solo, molto appunto preoccupate e deluse anche dalla mancata richiesta di partecipazione da parte dell'amministrazione, che quindi ha un po' calato dall'alto questa decisione, ma sentiremo questa sera anche diversi sindaci della città metropolitana di Genova che quindi diranno anche la loro opinione. Poi c'è il tema della sicurezza, con questo scontro, questo braccio di ferro tra il Viminale e la giunta comunale, e quindi alla fine, anche per non farci mancare nulla, un tema che è stato trattato naturalmente per tutto l'anno, ma siamo ad agosto e quindi si guarda già anche il futuro, il tema di AMT, perché c'è grande preoccupazione soprattutto anche per quello che succederà a settembre con la ripresa delle scuole, quindi con l'attività totale e intera. E adesso, proprio oggi, come abbiamo scritto sul sito nostro, è scattata la seconda fase dell'orario estivo, che riduce ulteriormente le corse, nonostante città comunque ci siano ancora tante persone e ci siano ancora, per fortuna, tanti turisti, quindi disagi su disagi in città, ma c'è grande preoccupazione proprio per settembre, che non ci sono ancora delle linee chiare, un progetto ben definito, un piano di riordino delle linee e dei servizi già stabilito per settembre, e di fatto siamo ad agosto, e quindi è normale che cresca la preoccupazione sia dei sindaci dell'entroterra per tutte le corse extraurbane, ma anche in città per ovviamente le corse urbane dei mezzi pubblici.
0: Grazie al direttore Matteo Angeli, ci vediamo questa sera alle 21 dopo redazione, buon lavoro.
1: A voi, ciao Eva.
0: Facciamo una piccola pausa, poi torniamo insieme le ultime notizie dal nostro sito primocanale.it, poi parleremo anche di cultura, anche perché lunedì dunque poi avremo la rubrica del film della settimana curata da Dario Vassallo.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro.
2: Some

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Al via dal 30 luglio a Fuori dai Rolli il progetto di rigenerazione urbana della città che si svolgerà in 7 piazze del centro storico. Incontri, podcast, musica dal vivo e momenti di riflessione. A Piazza Cernaia l'inaugurazione presenta la docuserie che esplora il patrimonio artistico genovese. Prosegue Nuovo Cinema Maddalena, la rassegna cinematografica sui temi della pace negli spazi del Chiostro della Maddalena. Appuntamento il 30 luglio con Il diritto di contare, il film sulle prime scienziate afroamericane della NASA, fondamentali per lo sbarco sulla Luna dell'Apollo 11. Dal 31 luglio al 2 agosto torna nell'area verde di Casella l'Expo Valle Scrivia, la manifestazione che promuove il territorio e le tipicità enogastronomiche. L'Expo Valle Scrivia fa parte del progetto Expo delle Valli, l'evento di promozione territoriale dell'entroterra ligure, organizzato dalla città metropolitana di Genova con il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio. Ultimo weekend per visitare la mostra itinerante dedicata ad Agostino Straulino, il più grande velista italiano e tra i più leggendari comandanti dell'Amerigo Vespucci. Promossa dalla Lega Navale Italiana della sezione di Santa Margherita Ligure, la mostra è visitabile dalle 18 alle 22 presso la Casa del Mare. Il 1 agosto Villa Tigulli ospiterà Caro Lucio ti scrivo, omaggio a Lucio Dalla. Lo spettacolo si aprirà con il giornalista e amico Marino Bartoletti, che leggerà alcune lettere immaginarie indirizzate all'amico scomparso. A seguire, musica e canzoni del grande artista bolognese. Prosegue a Lavagna il concorso artistico Una città, mille sguardi nell'ambito di Festivart 2026. Sabato e domenica l'esposizione artistica sarà trasferita dai negozi del centro a Villa Spinola Grimaldi, dove nel pomeriggio si terrà la cerimonia di premiazione.
0: In collaborazione

0: E ora parliamo della situazione nella città di Genova, in quelle zone particolarmente fragili che erano più sottoposte al rischio idrogeologico, e vediamo come le cose sono cambiate. A te, Aurora.
1: Sì, Eva, perché appunto hai detto bene, sicuramente quella di Brin a Certosa è una zona fragile che negli ultimi anni è stata al centro della polemica quando si parlava degli allagamenti, perché queste sono le immagini da uno degli ultimi allagamenti avvenuti proprio nel sottopasso della stazione di Certosa. Ebbene, a giugno era arrivato l'annuncio da parte dell'assessore ai lavori pubblici e alla protezione civile Massimo Ferrante che i lavori erano stati effettuati proprio per il drenaggio dell'acqua sotto al Voltino e che non ci sarebbero stati più allagamenti. Ieri, però, con la pioggia forte, parliamo di quasi 100 millilitri d'acqua caduti in un'ora, c'è stato un piccolo allagamento che ha reso necessaria la chiusura della polizia locale, una chiusura molto breve di circa 20 minuti per assicurarsi che l'acqua defluisse nel modo corretto. Questa, diciamo, è stata la ricostruzione, tanto che nel report della Protezione Civile non è stato inserito questo avvenimento, però naturalmente è scoppiata la polemica a livello politico. L'opposizione ha attaccato la giunta comunale, parliamo di Lega e Fratelli d'Italia che ora, come leggete nel nostro articolo, hanno scritto: esprimiamo forte rammarico nell'apprendere che con il maltempo di ieri il sottopasso di Brin sia stato nuovamente interdetto al transito in presenza di un'allerta meteo gialla. A giugno il sindaco Salis aveva annunciato in pompa magna il superamento della chiusura in caso di allerta gialla, rassicurando la cittadinanza. E appunto, diciamo che si dice c'è rammarico nel constatare come gli interventi annunciati non abbiano trovato riscontro nei fatti. A questo ha risposto l'assessore Ferrante, che le ha definite pretestuose polemiche di chi non ha risolto il problema in ben 8 anni, anche perché stanotte, raccontava Ferrante, nel sottopasso di Brin sono regolarmente defluiti quasi 100 mm di pioggia in pochi minuti, esattamente come ci aspettavamo. E questo è un tema molto caldo, anche perché nei prossimi mesi si aspetta la chiusura del Voltino del Campasso, che è accanto, per cui tutto il traffico che defluisce da quel Voltino lì, diciamo da quel sottopasso lì, dovrà defluire insieme al traffico normale proprio da Brin. Chiaramente, se ci fosse un allagamento e una chiusura di quel Voltino, ci sarebbero due quartieri chiusi completamente. A te.
0: Grazie, grazie ad Aurora Bottino, intanto grazie alla regia per le immagini. Adesso invece torniamo alla memoria del crollo di Ponte Morandi. Manca poco alla celebrazione del 14 agosto del 2018. Come sempre, il Primo Canale ci sarà in diretta. Intanto, nella sala Spazio Aperto di Palazzo Ducale ha inaugurato una mostra fotografica sulle macerie del Morandi. Vediamo.
2: Le materie del Ponte Morandi diventano materia di riflessione sulla memoria, il dolore e le responsabilità. Fino al 30 agosto Palazzo Ducale ospita nella sala Spazio Aperto la mostra fotografica Ponte Morandi Deconstruction di Gigi Cifali. Al centro ci sono 7 opere realizzate nel 2020 all'interno del magazzino, successivamente trasformate in sede del memoriale, dove erano custoditi inizialmente i reperti del viadotto crollato, frammenti di cemento e acciaio conservati come elementi di prova nel processo sul collasso del ponte.
3: Lui ha selezionato all'interno di questo grande hangar, queste 7 macerie. Aveva scelto le macerie e i blocchi più isolati per questioni anche tecniche di profondità di campo, con l'intento di rendere questi blocchi di cemento delle sorte di simulacri che potessero ricordare questo evento tragico.
2: Le immagini restituiscono i resti del viadotto in una dimensione sospesa, quasi irreale. I grandi blocchi di calcestruzzo protetti da teli di plastica trasparente sembrano reperti archeologici contemporanei. Le prospettive scelte da Cifali isolano i singoli elementi e ne alterano la percezione,

0: Filtrati dalle trasparenze dei teli, i resti perdono quasi il loro peso e la loro forza gravitazionale, ma è proprio questa sospensione a rendere ancora più evidente il vuoto lasciato dal crollo. Le macerie diventano così il luogo fisico nel quale si deposita una memoria collettiva che Genova continua ancora a custodire.
1: E ora torniamo a ieri sera, alla meravigliosa serata in diretta da Portofino, trasmessa da Primo Canale per l'evento finale del CLIP, il concorso lirico internazionale. Per noi c'erano Matteo Cantile e Chiara Orru. Ben trovata, Chiara.
2: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Hai detto bene, ieri si è chiusa sotto le stelle della piazzetta di Portofino la 12ª edizione del concorso lirico internazionale di Portofino. Il livello era altissimo, l'abbiamo seguita in diretta, abbiamo anche, poi siamo andati poi indietro le quinte, abbiamo intervistato un po' tutte le persone che si sono occupate di questa 12ª edizione. Si è confermata anche quest'anno un'edizione di altissimo livello e è venuto fuori appunto il vincitore di quest'anno, che è il cinese Baopeng Wang, che conquista questa edizione del concorso internazionale. Insomma, ieri accompagnata dall'orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, diretta dal maestro Marco Alibrando, ad aggiudicarsi il primo premio, come vi dicevo, è stato il basso cinese Baopeng Wang, uno dei talenti più interessanti della nuova generazione. Pensate, oltre 300 sono stati i candidati di quest'anno, ma solo 48 si sono aggiudicati le fasi del concorso e infine sono 10 finalisti che si sono esibiti ieri in questo concerto di premiazione di Francesco Brioschi. Un concerto davvero bellissimo, un pubblico, una platea varia di tutte le età. Insomma, la piazzetta di Portofino, guardate le immagini. Questo è il vincitore, il cinese Wang, e poi ancora ovviamente non è stato l'unico a essere premiato. Il secondo premio invece è stato assegnato alla tedesca Charlotte Lagner, e poi ancora il terzo premio, questo caso però pari merito, due artiste già protagoniste della scena internazionale, la georgiana Medea Shivraski. Vili, scusate, io le pronunce di questi nomi non sono proprio delle migliori, e poi il soprano russo Valentina Pravdina. Insomma, è stato la finale di questo concorso che si è chiuso ieri, che ha trasformato poi il Tigullio in un punto di riferimento per la lirica internazionale. Come vi dicevo, sono state assegnate anche numerosi riconoscimenti, borse di studio, e che rappresentano uno poi degli elementi distintivi del CLIP. Ovviamente solo un punto d'inizio per i cantanti lirici, da qui ovviamente gli aspetta tutto un futuro per la loro musica, per la lirica. Insomma, CLIP è davvero una grande opportunità per la lirica a livello proprio internazionale. Pensate, hanno partecipato oltre 300 concorrenti da 57 paesi, quindi insomma tutto il mondo se ne parla. Ieri è stata una bellissima finale che ovviamente, vi ricordo, potete rivedere integralmente sul nostro sito on demand, sul nostro sito primocanale.it, e ovviamente su tutti i nostri social, Instagram, Facebook. Abbiamo regalato qualche clip, adesso ve la faccio vedere, guardate.

Grazie a Chiara Orru, trovate tutto sui nostri social, sul nostro sito, bellissime le immagini, potrete rivivere le emozioni di questo concerto. Ora alla linea va il film della settimana con Dario Vassallo, poi Al medico risponde, primo mattino, ritorna puntuale domattina alle ore 8.

0: ciao.
1: Ciao. Grazie. Ho solo portato alcune cose per Kelly. Dei vestiti e giocattoli da tenere qui per quando viene.
2: Rebuilding, scritto e diretto da Max Walker Silverman, appartiene ad una categoria particolare,

0: Raccontando una catastrofe, un incendio che cancella un ranch nel Colorado, inizia dove la maggior parte dei film finirebbe, dopo il disastro. Dusty, il protagonista interpretato da Josh O'Connor, non combatte le fiamme, non salva il bestiame all'ultimo secondo, non pronuncia discorsi sulla resilienza. Quando lo incontriamo, tutto è già perduto. Rimane soltanto il lavoro meno cinematografico e più difficile, continuare a vivere. La cosa più sorprendente del film è che non tratta la ricostruzione come un'impresa eroica. Walker Silverman osserva con pazienza quasi documentaristica ciò che accade quando una persona perde non solo una casa, ma una geografia del cuore. Dusty non è soltanto un uomo senza ranch, è un cowboy privato del paesaggio che gli permetteva di essere un cowboy. La domanda sottesa del film non è quindi come ricostruire, ma chi si diventa quando il luogo che definiva la propria identità scompare? Il film si svolge in una comunità di roulotte governative dove si ritrovano altri sfollati. È qui che Carey Building rivela la sua intuizione più interessante. La frontiera americana, mitologia fondata sull'individualismo, viene riletta come esperienza collettiva. Dusty scopre che la sopravvivenza non passa attraverso l'autosufficienza, ma attraverso gli altri. È una correzione discreta ma radicale di uno dei miti fondativi dell'Ovest. Anche il paesaggio contribuisce a questa revisione. Il Colorado fotografato dal regista non è il West monumentale dei western classici. È bellissimo, certamente, ma anche vulnerabile. Le montagne non rappresentano più una promessa di conquista, trasformandosi piuttosto in testimoni indifferenti di un ambiente che cambia. Rebuilding procede per accumulo di piccoli gesti e non per svolte narrative. Walker Silverman sembra convinto che la vita, dopo una tragedia, raramente offra grandi epifanie. Offre piuttosto giornate leggermente meno dolorose delle precedenti. Alla fine, ciò che resta non è tanto la storia di una casa ricostruita, quanto quella di una comunità improvvisamente visibile. Il film suggerisce che perdere tutto può costringere una persona a scoprire qualcosa che non sapeva di possedere, gli altri. È un film piccolo, un neo-western intimista più vicino a una meditazione su appartenenza e perdita che a un dramma catastrofico. Non memorabile per la trama, ma interessante per il modo in cui guarda i suoi personaggi e per come si impegna a trovare una piccola salvezza, ridefinendo il concetto di ritorno a casa. Con discrezione ma intensità, inneggia il valore della speranza in un mondo difficile.
1: Anche noi non ce la passiamo bene. Potrei racimolare qualche dollaro vendendo alcune delle tue cose.
2: No, ti ringrazio molto. Me la caverò.
1: Sicuro?
2: Sì, certo.
1: Ho lavorato anni per portare l'acqua in questo posto e renderlo coltivabile. Ma è un deserto. Tutto qui.
3: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
4: Il medico risponde, diamo il buongiorno alla dottoressa Valentina Raimondi, radiologa, buongiorno.
5: Buongiorno.
4: Allora, il numero verde per le vostre telefonate in diretta è l'800-640-771 oppure le vostre domande via WhatsApp al 347-6766-291. Parliamo oggi con lei di radiografie, TAC, risonanze, quando servono davvero, quali sono i rischi. Quindi partiamo dall'inizio, e cioè... quali sono le differenze, qual è la differenza principale tra radiografia, TAC e risonanza magnetica?
5: Allora, intanto partiamo dal presupposto che non esiste un esame migliore di un altro, no? Spesso ci viene chiesto qual è il migliore esame da fare, sono esami diversi, tra di loro spesso complementari. Ogni esame viene scelto poi dal medico in base sicuramente al quesito clinico del paziente e valutandone sempre i rischi e i benefici. L'RX è un esame che utilizza radiazioni ionizzanti, è un esame molto economico e molto fruibile, perché è un esame anche che è di rapida esecuzione. E ha, diciamo, come target principalmente la parte ossea, quindi viene utilizzato principalmente per esempio a livello traumatologico, quindi per evidenziare per esempio le fratture, il classico esame da pronto soccorso, ecco, in caso di trauma, o per esempio anche

0: patologie polmonari come esame di prima istanza, quindi per valutare se la sintomatologia del paziente corrisponde effettivamente, per esempio, non so, a un pneumotorace o a una polmonite. L'ATAC è un esame che utilizza anch'esso delle radiazioni ionizzanti, sicuramente in maggior quantità, quindi è un esame che rispetto all'RX comincia ad avere un maggiore rischio, ok, a livello appunto salute, ma è un esame che dà molte più informazioni sul parenchima polmonare, quindi nasce magari come può nascere come approfondimento, se si parla di un qualcosa di traumatologico o appunto polmonare, ma viene utilizzato anche poi ad esempio a livello, non so, cerebrale con il contrasto, sulla colonna, sull'addome, per evidenziare eventualmente dei calcoli renali, per esempio. E la risonanza invece è un esame assolutamente innocuo, è un esame che non ha controindicazioni, è un esame che però per esempio non tutti i pazienti possono eseguire, perché abbiamo una grande parte di pazienti che possono avere dei dispositivi o dei mezzi di sintesi impiantati prima del 2000, oppure dei dispositivi, per esempio il defibrillatore e il pacemaker, che non sempre sono compatibili con il campo magnetico, ed è un esame invece che questo dà molte più informazioni su i tessuti molli, quindi per esempio a livello articolare ti darà tutte quelle informazioni che gli altri esami non ti possono dare sui menischi piuttosto che sui legamenti. A livello cerebrale è molto utilizzato perché è l'esame che in assoluto dà più informazioni. A livello mammario viene utilizzato, e poi vabbè tutta la parte articolare, quindi tutte le articolazioni che possono venirci in mente, quindi non so, spalla, ginocchio, caviglia, eccetera. Questo è un esame che non utilizza, come dicevo all'inizio, delle radiazioni, quindi assolutamente innocuo, e se non ci sono appunto grosse controindicazioni può essere tranquillamente eseguito senza nessun rischio. Ovviamente questo è un esame che ha un costo diverso, e per esempio invece una controindicazione che poi non è che dipende dal paziente, per esempio invece è la claustrofobia. Quindi bisogna anche un po' vedere il paziente come reagisce a dover stare appunto all'interno del macchinario, e quindi gestirla anche da quel punto di vista, anche se poi ormai esistono le risonanze che noi definiamo aperte, dove serenamente i pazienti poi riescono bene o male a sottoporsi all'esame, insomma, ecco. Quindi le differenze
1: forse quella
0: principali...
1: è una delle domande che poi ricevete più spesso, no?
0: Più spesso,
1: l'idea di stare chiusi, certo. Allora, certo. Abbiamo già la prima telefonata in linea, poi andiamo avanti, sentiamo chi è con noi all'800 640 771. Pronto, buongiorno. Allora, vi ricordo che quando ci telefonate dovete togliere l'audio della televisione ed ascoltarci dal telefono, se no c'è questo fastidioso ritardo, quindi le do qualche istante per togliere l'audio della televisione e ascoltarci dal telefono e fare la sua domanda alla dottoressa, così come quando ci telefonate non dovete usare il viva voce. Allora, riproviamo. Pronto, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno.
1: Prego.
2: Mi sente?
1: Sì, allora, la sento bene.
2: Ieri dovevo fare una risonanza magnetica per un polso, penso tanto che mi fa male, ho fatto i radio, non risulta niente, però mi dico si consiglia la risonanza magnetica. Dopo le varie anamnesi eccetera, l'ha detto, diciamo, mi ha chiesto se avevo fatto se avevo qualcosa in bocca, qualche impianto.
1: Otturazione, impianto.
2: Otturazione, impianti.
1: Okay.
2: Allora, io mercoledì scorso, giusto una settimana fa, ho fatto, mi ha messo le viti in un mio dentiere, le viti per un eventuale, per dopo farmi per 3-4 mesi mettere
1: l'impianto.
2: Mi dicono non gliela possiamo fare, bisogna che aspetti 3 mesi, perché... però mi aveva detto il dentista, mi ricordo, che aveva usato il titanio. Volevo sapere se era una cosa veritiera oppure no.
1: Ok, grazie. Sentiamo la dottoressa. Quindi viti appena messe, anche se di titanio. Giusto, ho capito così.
0: Io non ho sentito nulla.
1: Ok, allora glielo ripeto io.
0: Grazie.
1: Va bene, intanto verifichiamo come mai. Allora, il signore dice: io ieri sono andato, dovevo fare una risonanza magnetica ad un polso, dopo aver fatto

0: fatto una radiografia dove non si vedeva nulla nonostante questo dolore e c'era scritto come indicazione si consiglia risonanza. È andato per fare la risonanza e gli hanno detto tra le altre cose: lei ha mica qualche vite, qualche impianto in bocca? E lui ha risposto: mi hanno messo una settimana fa dei perni per poi fra 3 mesi montare l'impianto. E allora hanno detto a questo signore che non si poteva fare la risonanza, ma il suo dentista gli aveva detto di sì. E allora voleva sapere se era vero oppure no.
1: Allora, diciamo che gli impianti e i perni di ultima generazione, quelli, diciamo tutto quello che è fisso, è compatibile con la risonanza, però noi radiologi tendenzialmente chiediamo che sia passato almeno un mese dall'impianto dei perni.
0: Ecco qua la risposta.
1: Perché dobbiamo aspettare che si sia assestato il tutto, ok? Poi sarà compatibilissima la situazione del signore per eseguire l'esame, ma si tende ad aspettare un mesetto circa da quando sono stati fatti gli interventi, tutto lì, è una questione proprio temporanea, quindi ha fatto bene, diciamo, ha fatto bene a eventualmente a spostarlo, a dirgli di ritornare per questo motivo qua, non ci sarà incompatibilità. Cioè,
0: per una estrema tutela, diciamo, e quindi
1: brava,
0: si fa aspettare un periodo, visto
1: un
0: che è così fresca, diciamo, la sua visita dal dentista. Allora, andiamo avanti, dottoressa. È vero o non è vero che oggi c'è un po' il rischio di fare tanti esami diagnostici inutili?
1: Sì, a parer mio sì, nel senso che mi trovo spesso davanti ai pazienti, io faccio ecografie oltre che refertare le risonanze, le tache, i raggi, e diciamo il contatto più diretto lo abbiamo con le ecografie, e vedo che tanti pazienti sono un po', diciamo, abbandonati a loro stessi, cioè molto preoccupati della loro situazione, insistono per fare molti esami e spesso questi esami possono risultare inutili. E il discorso è un po' perché siamo tutti ossessionati da questo, dalla salute, no? In generale, quindi dalla speranza che più controllo, come dire, no? Di riuscire a gestirla dal punto di vista nell'esecuzione di più esami possibili. E poi spesso però mi capita anche che il paziente non sia proprio seguito e accompagnato come si dovrebbe, perché magari a volte si lamentano del loro medico di base, ma non credo che il problema sia fondamentalmente quello. Il problema è che c'è la tendenza proprio a voler fare tanti esami. Sì. Proprio perché c'è questa paura costante di avere appunto malattie, perché magari hai sentito, hai letto su internet. Internet per noi medici è la morte della nostra professione, nel senso che magari c'è un sintomo, leggono che c'è il rischio di avere qualcosa, quindi c'è necessità di fare per forza un esame, però spesso questi esami non sono strettamente sia necessari, ma proprio a volte non c'entrano nulla con la problematica del paziente. Cioè, le faccio un esempio: un paziente convinto di avere un problema al menisco, ok? E viene a fare da me un'ecografia. Ora, noi facciamo l'ecografia, le posso dare informazioni su tutto il resto che posso vedere, ma per esempio non sui menischi, quindi da lì poi parte comunque l'approfondimento con la risonanza. Se magari il paziente si fosse confrontato un po' meglio con un medico di base, oppure se avesse fatto prima una visita ortopedica, avrebbe magari saltato quell'esame e avrebbe fatto direttamente l'esame target di cui ci sarebbe stato, diciamo, necessità. E questo cosa succede? Che se tu mi parli di un discorso, cioè queste scelte, diciamo, sbagliate vanno poi anche a influire sui grandi numeri, anche su, per esempio, le attese nelle liste di attesa, diciamo, del sistema sanitario nazionale, quindi tutti gli esami in convenzione, quindi hai tanti pazienti che magari hanno più forte necessità di fare un esame e devono aspettare molto più tempo, perché c'è anche questa tendenza ad utilizzare, tra virgolette, ora non voglio essere, però ad utilizzare poi dei posti per fare degli esami che potevano non essere fatti, ecco, questo è il discorso un po' questo.
0: Certo. Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei le domande dei nostri telespettatori.
2: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risposta.

0: risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
1: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
2: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
3: Io scelgo Palsi, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con

0: Stiamo parlando con la dottoressa Valentina Raimondi, radiologa, di radiografia, TAC, risonanza, quando utilizzare un esame, quando un altro. Andiamo avanti con i vostri messaggi, 347-6766-291. Buongiorno, volevo chiedere se la scintigrafia per un nodulo della tiroide, precisamente la DA3, sia pericolosa ed eventualmente possa essere sostituita con una risonanza. Grazie, Maria, anni 69.
1: No, allora la scintigrafia no, non è pericolosa e no, non può essere, perché usa una dose molto bassa di radiazioni ionizzanti, quindi no, e no, non può essere sostituita dalla risonanza, perché sono due esami proprio completamente diversi, ecco, no. In questo caso no.
0: Buongiorno, sono Alberto, 54 anni. Volevo sapere che rischio c'è di fare un TAC coronarica con liquido di contrasto. Come faccio a sapere se sono allergico? Grazie.
1: Allora, tendenzialmente, no, il rischio dell'allergia del mezzo di contrasto purtroppo c'è. Però diciamo che se un esame, gli esami con il contrasto vengono sempre gestiti in presenza di un anestesista, sia che si tratti di una struttura privata, sia che si tratti di un istituto, diciamo, ospedaliero, quindi da quel punto di vista nell'emergenza è una cosa assolutamente gestibile. E poi eventualmente, se si tratta invece di un paziente che ha una storia, diciamo, pluriallergica, un paziente allergico in generale ad altre sostanze, eccetera, eccetera, allora si può fare poi una terapia prima dell'esame che viene comunicata al paziente. Ecco, comunque di stare molto tranquillo, perché sono esami di routine che vengono eseguiti in totale sicurezza e quindi non deve preoccuparsi.
0: Buongiorno, soffro da circa 3 anni di considerevole abbassamento dell'udito dall'orecchio destro e di dolore alla palpazione della zona sottostante. L'otorino mi ha prescritto 2 risonanze, una senza liquido e una con liquido di contrasto, che comprende anche l'encefalo. Non le sembra eccessivo e che rischi ci sono? Grazie. Vi ricordo che i nostri medici vi danno una risposta generale, perché ovviamente non vi conoscono, non vi hanno visitato, quindi la risposta è generale. Poi ovviamente bisogna fa riferimento allo specialista, al proprio medico di famiglia. Prego.
1: Ecco, infatti le stavo dicendo esattamente la stessa cosa. Ora si va da paziente a paziente, il collega evidentemente se l'ha prescritto hai ragione di poterlo fare, però sono 2 esami che evidentemente vogliono evidenziare cose differenti, cioè il collega sicuramente approfondirà sia al lato, diciamo, dell'orecchio strettamente, come dire, legato alle strutture proprio dell'orecchio, piuttosto che appunto poi anche la parte cerebrale, quindi in un caso ci vuole il contrasto, nell'altro no, e quindi è sicuramente corretto, ecco, come iter.
0: Buongiorno. Devo fare una risonanza magnetica encefalo e tronco. Siccome porto gli apparecchi acustici, devo toglierli? Grazie.
1: Tendenzialmente li fanno togliere, sì.
0: Allora, questo magari interessava anche tanti nostri telespettatori, diciamo. Andiamo avanti, dottoressa, perché volevo chiederle in particolare, si parla molto, no, risonanza TAC, quasi come se fossero sovrapponibili, e invece non è proprio così.
1: No. Allora, sono 2 esami differenti, nel senso che hanno, diciamo, dei target specifici. Per esempio, un caso così, la prostata è un esame che può essere studiata principalmente in risonanza, ok? In TAC tendenzialmente non, a meno che non si faccia il contrasto per vedere se qualche problema prostatico può avere creato a distanza altri problemi, tendenzialmente non si fa. La risonanza viene molto usata, è articolare inteso, legamenti, tendini, menischi, versamenti, eccetera. La parte della TAC sull'articolare invece è più prescritta per la parte invece ossea, quindi sulle fratture, sulle lesioni ossee, eccetera. Quindi, per esempio, su uno stesso distretto sono complementari. Quindi spesso poi vengono prescritte insieme, o perlomeno una dopo l'altra, ecco, sono

0: complementari. Una parte è più, definisce più la parte ossea, che per l'amor di Dio è visibile anche in risonanza, ma la risonanza vede tutta quella parte di tessuti molli, di strutture legamentose che in TAC tendenzialmente non si studia. Sulla colonna invece, per esempio, l'esame, diciamo il gold standard, è effettivamente la risonanza, però per esempio in pazienti che possono avere giusto la claustrofobia o avere degli impianti che non sono compatibili, puoi fare tranquillamente anche un TAC. Dipende un pochettino, diciamo, dal distretto che devi esaminare. La differenza sta tutta lì. E poi, come dicevo prima, l'attacco, per quanto poi un'attacco saltuaria non sia dannosa e si possa assolutamente affrontare senza pensieri, la risonanza invece è un esame che assolutamente non ha alcun rischio dal punto di vista biologico.
1: Questo, e lo sottolineiamo ancora una volta, sempre per tutte le patologie, ma anche per questo, non significa che se il vostro vicino ha fatto la risonanza, allora anche voi dovete fare la risonanza, perché magari, come diceva la dottoressa, per voi, per la vostra costituzione, la vostra storia clinica, è meglio un TAC piuttosto che anche una radiografia, che poi viene un po' sempre definita, no, una banale, semplice radiografia, quando invece poi per alcune patologie, come lei anche diceva, è sufficiente,
0: sufficiente
1: e dà la risposta che uno cerca.
0: Assolutamente. La radiologia tradizionale, per esempio, a livello, per esempio, frattura, ok, polmoni, ok, ma se pensiamo alla mammografia, è un esame che è rimasto, come dire, invariato, si continua a fare, è un esame che deve essere fatto, ed è sufficiente, per esempio, nello screening senologico, ecco. Poi nell'eventualità, certo, esistono poi altri step, però per dire, a volte il paziente si lamenta, dire ma ha prescritto solo, come si è sempre chiamato, no? Ma ha prescritto solo una lastra, ecco,
1: nella sì, realtà,
0: poi in la quella lastra ci può essere una diagnosi assolutamente completa, ecco, bisognerebbe forse che ci fosse un po' più di fiducia verso il proprio medico, che spesso insomma, nel senso, anche lui stesso ha anche delle restrizioni nelle prescrizioni, ecco, nel senso, anche poi i medici di base hanno tutto un loro mondo con tutte le loro difficoltà e dovrebbero avere più fiducia, ecco, fidarsi di più. Spesso invece vedo che la gente, non so, vengono a fare gli esami, non so, privatamente, dicendo ma il mio medico non me lo voleva far fare, io l'ho fatto lo stesso. Questo non è proprio, diciamo, il comportamento più corretto.
1: Buongiorno, sono una donna di 63 anni, nella vita ho seguito diverse radiografie toraciche, più dentarie, TAC maxillofacciale, clismo opaco, più varie. Vorrei sapere se esiste un esame per rilevare il livello di radiazioni presente nel mio corpo. Grazie Giuseppina.
0: No, non esiste. Non deve preoccuparsi, nel senso che sono esami che nell'arco di una vita si fanno. L'esame radiologico, al di là del fatto che poi se tu anche cerchi su internet, subito cerchi le radiazioni ionizzanti, possono alterare il DNA della cellula, è vero, ma non è di sicuro. Ormai gli apparecchi, anche le dosi, soprattutto in TAC, vengono anche molto ridotte. Sulla tradizionale mi sento di dire che la dose è praticamente trascurabile. E l'unica cosa a cui fare veramente attenzione sono i bambini lattanti, quindi i bambini molto piccoli. Tendiamo a eseguire o lasciare eseguire TAC magari sui bambini, ragazzini molto giovani, se non proprio strettamente necessari, perché allora poi quelli a lungo termine potrebbero creare problemi, ma sempre questo se si considera comunque una quantità di esami cospicua, ecco, non è l'esame che tu fai
1: una
0: in
1: volta,
0: quell'occasione, ecco, che ti può creare dei danni, e soprattutto durante la gravidanza, e dove si evita assolutamente qualsiasi tipo di radiazione per lo sviluppo fetale. Tutto il resto, ormai siamo a dei livelli dove possiamo, diciamo, non preoccuparci poi più di tanto effettivamente anche delle radiazioni. Questo sempre calcolando rischio e beneficio, ecco, se uno se lo può evitare, giustamente, certo, è meglio che non le faccia. Ecco, se poi però è strettamente necessario, deve affrontare l'esame con una certa tranquillità, a parer mio.
1: Dottoressa,

0: Le faccio un'ultima domanda, abbiamo 30 secondi. Se dovesse dare un consiglio ai nostri telespettatori, qual è la domanda giusta da fare al medico prima di sottoporsi ad un esame radiologico?
1: Essere più chiari possibile sulla sintomatologia, perché questo aiuta anche il medico comunque a indirizzarti verso l'accertamento giusto, e avere fiducia soprattutto, e magari già al medico comunque, che può, ma a volte magari da poco tempo conosce il paziente, cercare di appunto di già dichiarare se ha, non so, degli impianti piantati appunto prima del 2000, se ci sono delle controindicazioni vere, per non far perdere poi tempo anche al paziente nel prenotare poi un esame che magari poi non è eseguibile, ecco, sostanzialmente quello.
0: Grazie alla dottoressa Valentina Raimondi, radiologa, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie.
0: Arrivederci.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con l'allerta che si è chiusa nella giornata di ieri alle 19, una giornata di maltempo iniziata nella notte con diversi allagamenti nella città di Genova, un temporale nato nel ponente Ligure che si è spostato fino a Levante. Sentiamo.
1: Domenica di maltempo in Liguria, accompagnata dall'allerta gialla emanata da ARPAL a partire dalla mezzanotte di sabato. Proprio nella notte un forte temporale ha attraversato la regione, a partire dal Savonese fino a toccare lo Spezzino. Allagamenti si sono verificati in varie zone del ponente genovese, soprattutto in Valpolcevera, con disagio alla viabilità. Danni all'interno di un panificio dove il titolare si è trovato con l'acqua praticamente alle ginocchia. Acqua che ha invaso i locali dell'attività, causando danni alle attrezzature, rallentando la produzione proprio nelle prime ore del mattino. Alle 3 di notte il sottopasso di Brin è stato chiuso per circa mezz'ora a causa dell'acqua alta accumulata sotto al voltino ferroviario. Diversi gli allagamenti registrati anche nel tunnel di via Pacoré, alla rotonda Castone, nella zona dell'aeroporto in corso Perrone. In questi casi non è stato necessario chiudere le strade nonostante i rallentamenti. L'allagamento più importante però ha interessato il tunnel vicino a Via Degole, Piazza Montano, a San Pier d'Arena, dove un tombino è saltato facendo fuoriuscire grandi quantità d'acqua. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno liberato una mamma con il suo bimbo, bloccati dentro la loro auto, e altre tre persone dentro un'altra macchina, fermi nell'acqua.
0: A poche ore dalla notizia del rinvio della visita del ministro Piantedosi, il ministro dell'Interno a Genova per la firma dei patti per la sicurezza, la tensione resta altissima, ma c'è ancora un margine di trattativa ed è cauto l'auspicio di fissare una nuova data a breve. Sentiamo.
2: Lo strappo non è definitivo, ma per ricucirlo servirà un vero e proprio miracolo politico. Se dal Ministero arriva la disponibilità al dialogo, la linea politica di Roma resta però rigida sui contenuti. Nessun passo indietro sul taser per la polizia locale e sulla realizzazione dei centri di permanenza per il rimpatrio. Per il governo centrale, dispositivi e impulsi elettrici e i CPR sono gli assi portanti di qualsiasi accordo sulla sicurezza nelle grandi città. Silvia Salis continua a invocare a gran voce l'invio di più uomini delle forze dell'ordine statali per pattugliare le strade, ma al tempo stesso mantiene il veto sui due punti fermi posti da Roma. Il motivo dell'intransigenza di Salis risiede nella maggioranza di centrosinistra. Un sì al taser per gli agenti della polizia locale o all'individuazione di un'area per i CPR provocherebbe la sollevazione immediata delle componenti più a sinistra della coalizione. Nonostante le rassicurazioni e i dati più recenti diffusi dalla prefettura, il clima percepito a Genova è del tutto opposto. Tra centro storico, San Pier d'Arena, Ponente non solo, cresce la percezione di un territorio con troppe aree prive di presidio costante. Risse, microcriminalità e degrado continuano a riempire le cronache locali, alimentando la paura tra i genovesi, che chiedono risposte immediate. Con il Viminale che lascia la porta aperta a una riprogrammazione della visita, la giunta genovese dovrà decidere se arroccarsi sui no o sedersi al tavolo per trovare una mediazione pragmatica.
0: L'aumento del 5,7% della Tari, l'aumento annunciato settimana scorsa con polemiche, in questo caso siamo andati

0: All'interno di un ristorante del centro storico di Genova a sentire lo sfogo del ristoratore, del titolare, che è un po' quello che raccontano anche i suoi colleghi. Sentiamo.
1: Sono 140 metri quadrati.
2: In interno?
1: In interno più 17 metri quadrati di dehors.
2: Quanto paghi oggi di tari?
1: Ora, questo racconto sono 5.000, che è tre quarti, come vedete, del discorso annuale, quindi c'è da aggiungere un quarto, quindi ora vado a pagare sui 6.200 euro circa.
2: Per l'interno?
1: Per l'interno, più altri 800 euro per l'esterno. Ovviamente c'è da aggiungere il 5%.
2: 5,7%, quasi 6%.
1: Quindi siamo sui finiti, sui 7.500 andrò a pagare di servizio tari.
2: Accidenti, è una bella mazzata.
1: Sì, poi soprattutto in un momento economico che comunque la nostra attività sta un po' soffrendo.
2: Le categorie chiedono che si paghi non solo su superficie ma anche su consumo.
1: Sì, perché noi comunque sì che consumiamo, perché consumiamo, facciamo la differenziata, però comunque molte cose non le riutilizziamo.
2: Di fatto tu questi 7.000 euro per cosa li paghi?
1: Ma vi faccio vedere, perché il servizio, al momento che è giusto pagare le tasse, però ci vuole una spesa, cioè ci vuole un ritorno. Il servizio è questo.
2: Dici, ci vuole un servizio adeguato.
1: Sì, io tutte le mattine vengo, porto fuori il bidone del vetro.
2: Lo piazzi lì all'angolo.
1: E poi per il primo pomeriggio vengono gli operatori dell'AMI o delle cooperative a svuotarlo, finito il servizio tari.
2: I cartoni ve li ritirano?
1: I cartoni li ritirano, però alle 9, 9 e mezza del mattino, che quindi se chi ha come me un locale serale, che quindi arriva alle 2, 3 di notte a casa, venire alle 9 del mattino a buttare il cartone, uno preferisce dormire o fare altro.
2: Quindi qual è il tuo appello da ristoratore?
1: No, che è giusto pagare le tasse, però ci si servono dei servizi.
0: Si è chiusa sotto le stelle di Portofino la 12ª edizione del concorso lirico internazionale di Portofino, il CLIP, che anche quest'anno ha confermato il suo ruolo tra gli appuntamenti più prestigiosi dedicati alle nuove voci dell'opera. Allora andiamo a sentire le parole del direttore artistico Francesco Daniel Donati e la proclamazione del vincitore, il basso cinese Wang Bao Peng, di 26 anni.
3: Sta andando benissimo, abbiamo avuto una settimana di grande qualità, i cantanti sono bravissimi e abbiamo avuto tante novità, anche il concerto ieri, lo Stabat Mater di Pergolesi con l'orchestra Bottesini. Noi cerchiamo di rispettare il cantante e di offrire a tutto il pubblico ligure e non solo un bello spettacolo. Finale tecnica è necessario, un passaggio necessario, perché a Camogli c'è questo magnifico teatro storico e permette ai nostri giudici, che sono sovrintendenti di teatri importanti, di ascoltare i cantanti in un luogo veramente adatto e di poterli immaginare nei loro palcoscenici.
4: Il primo premio,
3: proviamo a dirlo insieme,
4: va a Bao Peng Wang.
3: Bravissimo.
4: Complimenti, complimenti.
0: Per questa edizione del TG55 è tutto. Ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di lunedì caratterizzata da ampie schiarite in Liguria. Il tempo infatti torna a migliorare, ma con venti che soffieranno sostenuti. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. Il contesto sarà in miglioramento con ampie schiarite. Temperature massime fino ai 28-29 gradi. Sul Savonese sole protagonista con temperature massime che raggiungeranno punte di 30 gradi. Per quanto riguarda poi Genova e dintorni, anche qui clima caldo ed estivo ma senza eccessi, massimi non oltre i 27-28 gradi, il tutto sempre con spazi assolati soprattutto nelle ore pomeridiane. Diamo uno sguardo alla situazione

0: Prevista sul Tigullio, bel tempo con valori massimi tra i 25 e i 30 gradi. E infine, per quanto riguarda anche lo Spezzino, anche qui il contesto sarà caratterizzato da delle schiarite, qui con qualche annuvolamento in più. Temperature massime che si approssimeranno ai 30 gradi. Ci attende una giornata di martedì in Liguria che resterà invariata con tanto sole, temperature massime però in aumento. Per dettagli vi invito a scaricare l'app di Travimeteo.
1: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, cari amiche e cari amici, ben ritrovati. Buongiorno a tutti voi, buon lunedì, buon inizio di settimana. Oggi è il lunedì 27 luglio, sono le 10, 6 minuti, 35 secondi, quando finalmente riparte al servizio del pubblico linea diretta. Da questo momento linea diretta con voi, con tutta la Liguria, qui su Primo Canale, fino alle 12.30. Io sono Enrico Cirone, salutiamo Filippo Rossi, Andrea Benegiamo, che seguono la regia, seguiranno anche le vostre telefonate all'800 640 771, è il numero verde cui rispondiamo, senza filtri, senza centralini, senza call center, oppure 347-6766-291 per mandare le vostre foto, i vostri brevi filmati e i vostri WhatsApp. Io direi già di dire buongiorno e di sentire di chi è curioso, di chi è la prima voce. Sono molto curioso di sentire di chi è la prima voce di quest'oggi. Tante cose sono accadute nel nostro paese nel nuovo fine settimana e penso che potremo parlare serenamente, tranquillamente di tutto. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno Enrico, sono Daniela.
0: Daniela, buongiorno, buongiorno cara.
1: Allora, vi aspettavo con ansia, perché sono un po' arrabbiatina, sai che io non mi arrabbio più di tanto, però sono un po' arrabbiatina. Allora, non parlo delle cose del paese, ma di cose banali come la carta d'identità elettronica.
0: Sì.
1: Da brava cittadina mi sono prenotata un mese e mezzo fa più o meno, e venerdì mattina sono andata nel mio comune, perché io non mi posso allontanare tanto, vado venerdì, mi dicono abbia pazienza, non funziona da diversi giorni, niente, torni lunedì, la facciamo passare, venga presto, stamattina prepara di corsa la mamma, vado, insomma faccio breve, signora non funziona ancora niente, non so cosa dirle, non possiamo tornare, chiamiamo il ministero, chiamiamo di qua, e non mettono a posto le cose, non so, provi a andare a chiamare a Volpi, vediamo, vada presto, niente, arriva tra l'altro un signore, anche lui, dice a Corso Torino sabato non funzionava niente.

0: se non ci sono i collegamenti, mi dicono di andare un'altra parte. Stamattina, da brava cittadina, mi faccio le mie telefonate. Allora, a volte mi dicono che danno 6 numeri entro le 8. Cioè, io ho la mamma da preparare, non posso uscire di casa alle 6 del mattino, fare la tenda davanti a volte sperando di prendere un numero. Non posso prendere la macchina e andare, come ha fatto certa gente, a Renzano, a Varazze, non ho la macchina neanche, tra l'altro. Cioè, io voglio dire, è un nostro dovere, diritto, avere la carta d'identità elettronica. Sì. Peraltro mi serve urgentemente per fare delle pratiche online, che si fanno solo online. Cioè, ora dico, ma non mi sembra una cosa così complicata.
1: No.
0: 6 numeri, devo alzarmi, già mi alzo alle 5, cosa faccio? Alzare la mamma alle 4 del mattino, poi vado... Non lo capisco, ecco, e sono un po' arrabbiata, posso?
1: E peraltro si paga, non è che è gratuita.
0: 22 euro e 21 centesimi, con le mie foto, tutto pronto, i soldini contati anche per essere tutta brava, precisina. Ma voglio dire, ma non è che sto richiedendo chissà che cosa? È un delirio, so che c'è gente che ha preso la macchina, se n'è andata non so dove, e io non ho la possibilità di fare questa cosa. In più sai che la mamma è in che situazione, quindi non ho tutta questa libertà di movimento.
1: Certo, conosciamo. Ma è normale, cioè ci sta, non è che siamo tutti liberi di muoverci, no? Ognuno di noi ha le proprie incombenze familiari, conosciamo le tue, non è che siamo, ognuno di noi ha le proprie cose da svolgere, da fare. Allora, cosa succede? Succede che, avete sentito Daniela, allora, se io fossi di destra, la colpa di chi è? Sarebbe del comune di Silvia Salis, è ovvio. Se io fossi di sinistra, il Capolargo, la colpa è di Piantedosi, del Ministero dell'Interno, che mi manda i mezzi per... E quindi, in un talk show televisivo, quelli della sera, quelli che ancora ci bombardano e ci appassionano, ma immagino già la posizione di Paolo Cento, che ancora ce l'ha su con la polizia che è stata vandalizzata a Chiomonte, gli assalti dei Black Bloc, oppure con, ditemi voi, un giornalista di più o meno centrodestra. Quindi la povera Daniela, io, noi, tutti noi siamo in mezzo a questa roba qua e non se ne viene fuori. Ripeto, se io fossi di centrosinistra, del Campolargo, la colpa è di Piantedosi, evidente. Meloni ha fallito. Meloni pensa a Van House, pensa alla Chiomonte e non pensa alle accise. Meloni pensa ai rapporti con la Bulgaria e non pensa alle cose. Meloni ha fallito. Se io fossi centrodestra, direi la colpa è di Salis e del comune Salis, perché quando c'era Bucci la carta d'identità si poteva fare. E così non si va da nessuna parte. Daniela, grazie. Ma mi hai dato lo spunto, mi dispiace per te. Oltretutto, 22 euro, avete sentito? Ma immaginate mezzo paese italiano che deve cambiare la carta d'identità. Sono 30 milioni di persone, moltiplicalo per 22 euro. Insomma, ci escono un taglio sulle accise. Cosa dite? Ci esce tranquillamente un taglio sulle accise. Però purtroppo non se ne viene fuori da queste storie. Perché? Perché buttiamo tutto in politica e a seconda degli occhiali con cui vediamo le cose. Un signore ha scritto sabato, a fine puntata, io non ho visto il messaggio, lo vedo adesso, dice basta parlare di politica, Cirone parli sempre di politica. Ma questo per dirvi che vorremmo toglierci gli occhiali della politica per parlare di queste cose, però purtroppo sono costretti a indossare, non noi, gli occhiali da politica, e quindi ridurre il problema di Daniela a questo e poi alla fine non risolverlo. Non è normale che in un comune di, io dico sempre 580.000 abitanti, in realtà siamo 566.000, non si possa andare al venerdì a sabato a ottenere la carta d'identità elettronica, quella che dobbiamo necessariamente cambiare. Non è, no? È normale secondo voi? Comunque, oggi fase B, che non è il piano B, altra riduzione delle corse di AMT, è la fase, togliamolo, giriamo in taxi, facciamoci dare i bonus taxi dal comune, dalla regione, no? Oggi fase B e quindi fino al settembre direi, poi si ritorna con la fase 1 e poi con la fase normale a novembre. Allora, 10:13, andiamo in regia? Vedo un po' di WhatsApp? Vediamo cos'è arrivato? Allora, è libero adesso il telefono. Quindi ditemi come... Allora, non è vero che gli

0: 3 anni ci sono gli stessi tagli. Parliamo di, eccolo qui, guarda un po' MT. Quest'anno lo fanno apposta. 40 minuti di attesa, il 15 a Nervi, poi ne arrivano 3. Due mettono fuori servizio. Il terzo si ferma al capolinea di Quinto. Il terzo si ferma a Quinto, Non c'è il quarto. E aspetta 15 minuti prima di partire. Io non ci credo, questo lo dico io, ma questo signore dice, ma lo fanno apposta. Allora, noi ci siamo detti, capiti nel corso degli anni, dialoghi con l'AMT, che ci può stare che un bus salti la corsa, un altro si fermi perché è rimasto in panne, poi improvvisamente ripartono tutti insieme, vanno verso la rimessa, uno ne vede passare tre, uno di linea, gli altri due vuoti, e dice, ma che è sta storia qua? Ho aspettato 40 minuti, non potevano passare con le scadenze giuste, cioè può capitare. Però questi eventi si verificano spesso e intanto 40 minuti di attesa, poi li bruci. Se hai già timbrato il biglietto, butti via 40 minuti ed è un peccato, perché non ti ridà più nessuno quei 40 minuti. Così questa signora da Nervi. Poi, buongiorno Henry, finalmente la rivedo. Sono quella che già conosce per il discorso delle forze dell'ordine, ma lei mi piace anche se sono dall'altra parte, ma tante volte dice cose giuste. Buona trasmissione. E il problema è che voi non sapete però da che parte sono. Si è parlato, nelle ultime due settimane pesantemente delle forze dell'ordine. Bologna, domenica scorsa, la Chiomonte, il tunnel Notav, che per me, apro una parentesi, è una delle opere più assurde del mondo. Conviene Filippo Rossi, no? Cioè il tunnel Notav, cioè pretendere di bucare 70 km le Alpi per andare a Lione, sì, dici vai a Parigi, per risparmiare un'ora, per me è la cosa più assurda, anche perché un uomo, non dico normale, non progetta un progetto, per cui lo inizio adesso e so che finisce fra 30 anni. Se posso fare una cosa la faccio per me adesso, per me tra poco, non fra 30 anni. E tenete conto che è ancora molto indietro il tunnel. Detto questo, gli attacchi alla polizia, cioè roba da trogloditi, roba d'altro mondo, no? Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Volevo parlare in diretta con il presentatore che c'è adesso, è possibile?
0: Sì. Prego. Sì, sì, signora, è in diretta, parla direttamente con me, qualsiasi cosa
1: vi voglio. Buongiorno. Buongiorno. Volevo dirle che io mi sono resa con abito a Quezzi.
0: Sì, Quezzi.
1: Sì,
0: amica, mi scusi, amica al viva voce del telefono.
1: L'audio della TV.
0: Spenga la TV, ecco, spenga la TV.
1: Spengo la TV, ok.
0: Abbassi il volume, ecco, insomma,
1: sì,
0: spegna.
1: Sì, sì, sì.
0: Poi se l'audio
1: niente, volevo dirle praticamente che io a Quezzi aspetto l'82 e il 47, ma mi sono resa conto che gli orari che sono stabiliti dalla MT, perché ho l'app di tutti gli orari, non sono rispettati. Allora, io dico, se hanno tolto delle corse, potrebbero aggiornare almeno il calendario degli orari.
0: Sì.
1: Perché in questo modo la gente non sta ad aspettare mezz'ora, tre quarti d'ora alla fermata dell'autobus, ci abita due minuti dalla fermata.
0: Mm-hmm.
1: Quindi mi so regolare quando scendere, perché so che l'orario è quello e invece già diverse volte a quell'orario l'autobus non passa. Quindi l'MT dovrebbe cortesemente aggiornare gli orari almeno, così la gente si sa regolare.
0: Sì. Senta, questi orari quanto differiscono rispetto all'orario, cioè quando arrivano rispetto all'orario scritto da MT? L'orario estivo ovviamente.
1: Quello estivo, sì, perché qualche giorno fa dovevo prendere un mezzo,
0: sì.
1: mi sono portata alla fermata del bus per prenderlo in quell'orario e quell'orario è saltato. Una mattina, sì, la stessa cosa, vado alla fermata dell'autobus per prendere quello che a me serviva, invece a quell'orario non è passato. Quindi se hanno diminuito le corse, che capisco che magari c'è meno affluenza di,
0: sì,
1: gente, però la gente poi invece deve aspettare mezz'ora, tre quarti d'ora alla fermata dell'autobus.
0: Certo.
1: Quindi non è più un problema,
0: sì,
1: dell'MT,
0: sì, sì,
1: non
0: sì,
1: un problema dell'ASL, perché poi la gente finisce in ospedale aspettando sotto al sole. Tant'è vero che la gente cerca di mettersi poi all'ombra, magari dall'altro lato della strada,
0: certo,
1: giusto perché non si può stare in questo momento sotto il sole, perché il sole è cocente.
0: Certo, certo. Sì, sì, è correttissimo quello che dice. Le chiedo se secondo lei è un fatto episodico,

0: cioè avvenuto due volte, oppure se d'estate, insomma, oppure questo mese è sempre così, allora è diverso, ci sta il rallentamento nel traffico, l'autobus che non parte subito, sto dicendo delle cose a caso, le porte che non si chiudono, allora arriva l'assistenza, le chiude e si riparte, cioè se è un episodio oppure se è sempre così. Lei mi ha citato due episodi e io mi auguro che non sia sempre così, no? Che sia sempre, insomma, MT è una grande azienda che dovrebbe avere... Come si chiamano quei... Oh signor Filippo, aiutami. Oh signor, quei dispositivi che tu... che c'è il video e tu schiacci... I computer. Si chiama computer, no? Dovrebbe avere... appunto, si chiamano oggi computer, che tu... cioè c'è un foglio Excel con gli orari e tu guardare se... corrispondere, se non corrispondere, cambiare orario Excel su una app, scarichi la app, io col cell faccio una call col dirigente della app e poi si stampa, no? Stampa, c'è un dito che dice stampa, io stampo e mando una newsletter alle mail, no? degli utenti MT, cioè per dire si può rimediare, no, questa cosa. Pronto, buongiorno.
1: Cironi, mi rispetti,
0: buongiorno. Oh, Brighi, buongiorno.
1: Passò gli ultimi giorni in piazza Leonardo da Vinci, il comandante Piero Calamai.
0: Sì. 1956, Andrea Doria.
1: Sì, ieri la tragedia.
0: Sì.
1: E è sepolto al cimitero di Sant'Ilario.
0: Sì.
1: Morì nel 72, quindi... morì con questi maledetti rimorsi, che poi di rimorsi il comandante non
0: sì, no, direi appunto no. Rimorso forse conoscendo, immaginando la straordinaria carriera di Calamai, non esatto. Puoi avere rimorsi se non è colpa tua, no?
1: Ho telefonato a Cirone perché volevo sapere un po' il tuo giudizio personale. Tu che sei il mondo della... Ecco, come è cambiata secondo te la marineria in questo paese? Perché poi se siamo arrivati a Stettino, capisci che differenza c'è.
0: Allora, Stettino è uno... C'è sempre quello svitato, quello svalvolato, la mela marcia. Io credo che nessuno tocchi o debba toccare la nostra marineria, il nostro mare, gli uomini e le donne adesso, grazie, che viaggiano per mare. Noi avevamo le triremi, Giulio Cesare si imbarcava, usciva, saliva, usciva, sbarcava dalle navi che solcavano con lui il nostro mare, arrivavano in Albania, arrivavano in Grecia, entrava ed usciva. Credo che nessuno debba toccare la capacità della nostra marineria. Quando parliamo di mare io mi emoziono perché i nostri quasi 8.000 km di coste, questo significano, è la storia della marineria. Andate a vedere il Museo del Mare, cioè andate a vedere gli strumenti che noi, dico noi, io non avrei saputo neanche costruire un binocolo, no, con due lenti, prendere un rullo di cartone della Domopac, sapete, quando finisce mettere due lenti, io non sarei stato capace. Ma andate a vedere gli strumenti che ci sono al Museo del Mare, perché lì sono tutti insieme, i sestanti, mi viene in mente questo, per fare la rotta, il sistema dei nodi che inventammo, no, per capire la velocità, e Cristoforo Colombo già adoperava, ma non solo lui, i romani, e i nodi, era una fune, si dice fune credo in mare, con dei nodi ricorrenti ogni tanto e a seconda di come scendevano in mare, insomma questo lo sapete, per capire che cosa noi abbiamo messo a disposizione di coloro che solcavano i mari, cioè niente da dire. È terribile la storia di quella bambina, non ricordo il nome, di 4 anni, che salì con i genitori sull'Andrea Doria per cercare i genitori pagando il biglietto, non so se si è capito, pagando il biglietto... avevano pagato il biglietto, papà, mamma, la bambina pagarono il biglietto, non erano su un gommone, poverini, però pagarono il biglietto, c'erano 1500 ospiti sull'Andrea Doria,

0: l'Andrea Doria, speronata dalla Stockholm, si inclina. Il papà ha paura, teme di perdere la bambina, perché è piccola, 4 anni, e quindi pensa di salvarla. Cosa fa? La getta dal bordo su una scialuppa che stava calando, dice almeno lei si salva. La povera bambina non viene presa, non viene afferrata bene, picchia con la testa sul bordo della scialuppa, viene poi portata insomma in ospedale, non ce la fa, dopo qualche giorno muore. Questa è una storia tutta nostra, tutta nostra. Vado in regia già perché sono le 10:24, giusto, eh? Ah, allora possiamo andare avanti, ok. Ripartite con le telefonate, io riparto con i WhatsApp, a leggere i WhatsApp, la linea è libera. Questo è il comandante, no? No, ci sarei io che sono un direttore. Io potrei liberarmi, dirigo 3 giornali. Dottora Ponte, nel senso, sì, sono libero, non ho appartenenze politiche, dottora Ponte. Dirigo un giornale da 14 anni, altri 3 da... Non so, se crede, io sono qua. Finisco il primo canale, vado al Secolo. Senz'altro saranno felici di vedermi, no? Cioè, non ho partiti politici, sono abbastanza libero, a Ponte. Se crede, vengo via anche per poco, eh? Ma è che... Senti che suona, è a Ponte. È a Ponte. Mandalo in diretta. Quanto chiedo? 1.500 euro? No. Ma no, vabbè, 4.000 sono... Io non l'ho mai visti tutti insieme. Ah, 3.000? Ma no, un parcheggio della macchina. Pronto? Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Buongiorno, signora.
1: Sì, salve. Allora, avrei... Cioè, pongo un attimino una cosa, un problema. Allora, è possibile che la destra e la sinistra si debbano fare praticamente guerra fra di loro? Se la destra mette una cosa, la sinistra gliela boccia.
0: Sì, esatto.
1: Quella cosa magari va a favore di noi, ok?
0: Sì.
1: Dei pensionati, delle
0: sì.
1: persone normali, delle persone che hanno una piccola pensione, perché sono leggi, o bene o male, perché se un ragazzino di 14 anni mi viene faccia a faccia, mi dà un pugno in faccia,
0: sì.
1: oltretutto, o mi praticamente ci circondano e tutto, ci deve essere una legge, perché sono responsabili di quello che fanno,
0: sì.
1: sia loro che i loro genitori. E non riesco a capire no. perché non si devono mettere d'accordo, fare un governo unico, cavolo, a favore di noi, a favore di tutto, invece aumentano, e chi paga? Il povero Cristo, che già fa fatica ad andare avanti. Ci menano, e va bene, intanto è la stessa cosa, dobbiamo pagare per essere picchiati da questa gente, la dobbiamo pagare, picchiateci così almeno siamo a posto, ok?
0: Sì.
1: È solo quello, che è un disgusto umano veramente, la sporcizia che c'è in giro e tutto, vedere uomini, ragazzini buttati per terra, i mezzi morti, ma cioè è indecente questo, che non si riesca a portare avanti una cosa del genere.
0: Sì.
1: È una cosa indecente, porca miseria, siamo peggio del terzo mondo diventati.
0: Sì, soprattutto grazie. Questo limbo che riguarda... È andata via la signora? Volevo chiedere alcune cose. È chiaro che i nostri, dico nostri, no? Più o meno quanti anni abbiamo? Quanti anni mi date? 50, no? Una cinquantina d'anni. I nostri 14, 15, 16 anni non erano certo i 14, 15, 16 anni di oggi, no? Probabilmente la legge si deve adeguare. Un tempo la maggiore età era 21 anni, poi è stata portata a 18. Che? Stanno chiamando. 18 perché ci si adegua ai tempi. Il governo doveva dimostrare attenzione, no, a questo fenomeno che riguarda poi la sicurezza, la percezione della sicurezza. Ovviamente se il governo dice una cosa, la minoranza deve dire che non va bene, va bene. E andiamo avanti su questo gioco logoro del quale non ne possiamo più. Prendiamo ancora questa telefonata. Pronto?
2: Enrico, mi stupisce che tu, che sei un uomo di Genova, non si chiama fune in termine marinaro, si chiama cima.
0: Cima
2: da mangiare.
0: È vero, non mi veniva. Scusami, è vero, non mi veniva, è vero.
2: Non so, ti veniva, è strano perché le dici tutte giuste, le dici.
0: Sì. È vero, cima. Pensa che ho cercato nel mio cervello, no, le parole fune, cosa ho detto? Fune, cavo?
2: Fune.

0: E sapevo delle due sillabe, ma proprio cima non cercavo di leggere, ma non mi veniva. Grazie, hai ragione. Scusami.
1: Sì, hai ragione, volevo solo farti questo appunto, perché le tue trasmissioni sono fantastiche, sono troppo divertenti, troppo divertenti.
0: Vabbè, devo, cioè, mi piace che mi aiutiate, no? Che collaboriate con noi alla trasmissione. Ricordo che Mike Bongiorno tante volte fingeva di non sapere una cosa, io proprio adesso non la trovavo, stavo cercando nel mio cervello la testina, sapete quella delle macchine per scrivere, stava leggendo, no? Una parola, stavo cercando una parola perché sapevo che era una parola con due sillabe, però non mi è venuto cima e tra cavo e fune vi ho detto fune, cavo non poteva certo essere, però grazie, la cima, che è anche quella buona, ma buona, piatto tipicamente estivo. Allora vado, salutiamo? Tra poco una psicologa con la nostra Aurora Bottino, quindi sarà in diretta, qui non perdete questo appuntamento. Sarà in diretta. Allora vi leggo un po' di WhatsApp, aspettate che mettiamo la pass. Secondo voi qual è la pass del mio computer, del computer del primo canale? Dunque, guarda quanti. Allora, buongiorno. Tutto quello che succede purtroppo è colpa di tutta la politica, sia di destra che di sinistra, poiché pensano prima al loro interesse e a quello dei propri amici e familiari, invece di essere tutti coesi per l'interesse della nazione. Mi scusi, buon lavoro Anna Maria. Ma lo vedete le divisioni sulle strumentalizzazioni, sulla polizia, quello che è accaduto a Chiomonte, quello che è accaduto nel tunnel Notav, per il tunnel della Tav e dei Notav, sono i figli dei Black Bloc. Sono i figli di Black Bloc che hanno devastato, hanno messo sotto scacco carabinieri, polizia, guardia di finanza, 60-70 tra le forze dell'ordine sono finite all'ospedale, quindi si denuncia questo e una parte politica dice non dovete strumentalizzare. Ma come strumentalizzare? Se 60 sono finiti alle molinette, chi strumentalizza cosa? Cioè non è incomprensibile. E pensate che siamo ad un anno, si potrebbe votare, forse neanche un anno, ad aprile, una volta smaltiti i 4 anni per la pensione, non c'è il vitalizio per maturare la pensione, e si potrebbe già votare ad aprile, quindi meno di un anno. Immaginate cosa sarà quando saremo addirittura d'arrivo per le prossime elezioni. Immaginate cosa sarà la nostra vita. Allora, Jean-Pierre. Città con prevalenza di anziani, si fa di tutto per farli soffrire, così per le scuole, atteggiamenti e imposizioni verso scolari e genitori, qui sarebbe un bel dibattito, non capisco perché devono essere obbligati a cibarsi obbligatoriamente alla mensa scolastica. Allora, buongiorno Eri, città, allora, Bernardo è un po' sulla sponda di Oriana Fallaci per quanto riguarda il tema, non problema, il tema musulmano, è un po' Bernardo al traino di Oriana Fallaci. Poi Marina da Granarolo, ho conosciuto persone che usavano il computer del lavoro per scaricare cartoni animati per il figlio, oppure inviare mail all'amante, oppure per organizzare viaggi, lo so mi farò dei nemici ma è la pura sacrosanta verità. Marina da Granarolo, ma Marina ci sta, chi non ha mai mandato, sto scherzando, una mail all'amante, no? E si fa, no, non è vero, si fa per scherzare, no? Ma. Buongiorno, prima dei Romani il Mediterraneo è dominato dai Fenici, certo, e quindi dai palestinesi, certo, e beh, certo, e quindi dai palestinesi, no? Chiuso? D'accordo? Ok, andiamo avanti. Sì, direi di averlo studiato a scuola, avevamo un sussidiario, questo c'era. E dei babilonesi ne vogliamo parlare? E quel crogiuolo di razze, di cultura che nacque e si formò tra il Tigre e l'Eufrate, ne vogliamo parlare? Dai, a che numero? Ah, sì, un attimo, aspetta, faccio 800 640 771. È una persona che chiede qual è il numero verde cui chiamare per andare in diretta. Adesso Aurora Bottino con questa intervista, sentiremo una visione psicologica dei fenomeni del momento, le vediamo insieme in diretta e poi torno subito dopo. Dai.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Al via dal 30 luglio a Fuori dai Rolli il progetto di rigenerazione urbana della città che si svolgerà in 7 piazze del centro storico. Incontri, podcast, musica dal vivo e momenti di riflessione. A Piazza Cernaia l'inaugurazione presenta la docuserie che esplora il patrimonio artistico genovese. Prosegue Nuovo Cinema Maddalena, la rassegna cinematografica sui temi della pace negli spazi del Chiostro della Maddalena. Appuntamento il 30 luglio con Il diritto di contare, il film sulle prime scienziate afroamericane della NASA, fondamentali per lo sbarco sulla Luna dell'Apollo 11. Dal 31 luglio al 2 agosto torna nell'area verde di Casella l'Expo Valle Scrivia, la manifestazione che promuove il territorio e le tipicità enogastronomiche. L'Expo Valle Scrivia fa parte del progetto Expo delle Valli, l'evento di promozione territoriale dell'entroterra ligure, organizzato dalla città metropolitana di Genova, con il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio. Ultimo weekend per visitare la mostra itinerante dedicata ad Agostino Straulino, il più grande velista italiano e tra i più leggendari comandanti dell'Amerigo Vespucci. Promossa dalla Lega Navale Italiana della sezione di Santa Margherita Ligure, la mostra è visitabile dalle 18 alle 22 presso la Casa del Mare. Il 1 agosto Villa Tigulli ospiterà Caro Lucio ti scrivo, omaggio a Lucio Dalla. Lo spettacolo si aprirà con il giornalista e amico Marino Bartoletti, che leggerà alcune lettere immaginarie indirizzate all'amico scomparso. A seguire, musica e canzoni del grande artista bolognese. Prosegue a Lavagna il concorso artistico Una città mille sguardi nell'ambito di Festivart 2026. Sabato e domenica l'esposizione artistica sarà trasferita dai negozi del centro a Villa Spinola Grimaldi, dove nel pomeriggio si terrà la cerimonia di premiazione.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
4: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
5: Io scelgo Palsi, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
4: E con il codice promo Super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
6: I can with Palsi.
7: Quest'anno i saldi cantano!
8: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero! Musica maestro!

0: Bentornati al servizio del pubblico per parlare di un tema che abbiamo visto sui media in questi giorni. Parliamo della decisione storica della Francia di vietare i social ai minori di 15 anni. Si tratta del primo paese in Europa ad aver deciso di seguire questa strada. E appunto in Italia esiste un iter, ma per il momento rimaniamo fermi. Allora do il mio buongiorno a Paola Angeloni, che è psicologa e psicoterapeuta, proprio perché quest'oggi parliamo dei social, dei rischi legati ai social per i giovani. Intanto inizierei chiedendole qual è la sua opinione su questa decisione della Francia. Si può definire una decisione storica?
1: Certo.
0: Cosa ne pensa?

0: Allora, io personalmente devo dire che tutto quello che riguarda leggi, iniziative che promuovono il benessere dei bambini, degli adolescenti, la vedo come positiva e decisamente non abbiamo mai a sufficienza. Allora, in questo caso, ritengo che ci siano dei veri e propri danni anche per la crescita del bambino se sottoposto a un uso esagerato dello smartphone, perché i contenuti, i video sono molto forti sia nei contenuti sia anche per quanto riguarda il meccanismo che mettono in atto, cioè quella ricerca di gratificazione immediata data proprio dai video brevi, dai like, dalla modalità proprio che viene gestita la piattaforma dei social. E questo a lungo andare può veramente andare a intaccare quella che è la formazione proprio di tutto quello che è l'apparato cerebrale, anche di risposta alla gratificazione, di risposta alla frustrazione, delle emozioni, della rabbia e così via. Quindi mi trova da un certo punto di vista molto così positiva rispetto a questo divieto, perché significa anche aprire a quello che è il disagio di molte famiglie, di molti proprio anche istituzioni come la scuola, a gestire questo problema. Però dall'altra dobbiamo anche porre attenzione che il divieto di per sé non è la panacea di tutti i mali, nel senso che paradossalmente noi vietiamo, ma se non mettiamo in atto tutta una serie di possibilità di monitorare questo, di cambiamenti anche strutturali delle piattaforme, delle restrizioni e anche degli aiuti proprio alle famiglie nel gestire il parent control, queste modalità appunto di poter controllare i propri figli, diventa qualche cosa che anzi stimola maggiormente la trasgressione per i ragazzini che, essendo proprio nativi digitali, sanno veramente trovare gli escamotage per arrivare poi con il rischio di arrivare a siti poco controllati e quindi ancora più dannosi e pericolosi. Quindi io penso che il divieto debba sempre, qualsiasi divieto, debba sempre essere deve sempre essere accompagnato da un cambiamento da parte degli adulti, perché non dimentichiamo che i contenuti di molti messaggi, di molti video che portano proprio anche a, come dire, a messaggi molto violenti e sono anche molto vicini al cyberbullismo, partono proprio dagli adulti. Di conseguenza, partire con un controllo e un cambiamento anche proprio per gli adulti è molto importante questo, perché non dimentichiamoci che il bambino prima di tutto osserva e imita le persone di riferimento e gli adulti. Quindi deve partire, oltre che il divieto, deve partire anche qualcosa di più importante di trasformazione un po' per tutta la società. Io non vorrei parlare dei tempi passati perché non ho nostalgia dei tempi passati, però è proprio cambiato completamente il modo di stare assieme per i ragazzi, della socialità. Di conseguenza dobbiamo anche pensare che i social sono diventati anche parte integrante della vita proprio di questi
1: Ciao.
0: ragazzi, ma anche di noi adulti. Quindi dobbiamo cercare attraverso anche i divieti però di mantenere quella parte positiva, se vogliamo, che ormai è diventata parte della nostra società, pensando però che il ragazzo, il bambino, ha sempre bisogno di mantenere il contatto diretto con l'adulto, del gioco simbolico, del gioco nelle strade, del gioco assieme agli altri, queste interazioni che talvolta sono un po' dimenticate perché appunto i social con i computer e così via prendono il posto a tutto quello che è invece il gioco più che una volta si diceva proprio di strada.

0: Ecco, quindi non si può tornare a quei periodi e dobbiamo prendere atto però che c'è un cambiamento, quindi l'adulto non può soltanto vietare, ma deve anche porre delle condizioni diverse e un'attenzione diversa sia al bambino che all'adolescente.
1: E proprio su questo, anche perché abbiamo visto che negli ultimi anni si parla di persone, ragazzi, ma anche adulti, che passano 6-7 ore, su determinate piattaforme.

0: social, dalla pressione che si crea intorno ai social, ad avere sempre una vita che deve essere abbastanza bella da
1: Certo.
0: essere sui social.
1: Sì, allora sì, c'è da parte proprio dell'adulto in primis questo bisogno proprio di postare tutto quello che riguarda la propria vita, quindi si crea proprio questo bisogno di apparire sempre al top, questa immagine talvolta priva però di contenuto vero, ma c'è soltanto questo bisogno di apparire, questo specchio proprio che deve sempre essere lucidato, ma nell'immagine. E questo diventa qualche cosa che anche per i ragazzi diventa un po' una trappola, perché partendo proprio dall'adulto è come se andasse a rinforzare quest'idea che l'immagine è qualcosa di prioritario. Non per niente noi abbiamo un aumento di tutto quello che è i disturbi proprio dell'alimentazione, sia l'anoressia che la bulimia, sia anche per le ragazze, sia anche per i ragazzi, questo bisogno proprio di un'immagine che deve rincorrere sempre una perfezione, e la perfezione lo sappiamo non ci
0: Non
1: può
0: esiste.
1: mai essere se non abbiamo una fiducia in noi, una sicurezza di quello che possiamo fare, sia nei nostri difetti sia nei nostri pregi. Ecco, il social non ammette questi difetti, è un po' come se premiasse il più bello del reame e gli altri diventassero dei ranocchi, però questo in età adolescente è qualche cosa, diventa un meccanismo veramente molto grave, perché noi dobbiamo costruire nell'adolescente questo senso di sicurezza, questo senso di anche di autonomia, quindi non essere legati sempre al giudizio, ma essere criticamente più sicuri di sé. E i social in tutto questo non sono come dire, il mezzo più idoneo per il ragazzo, ma non dimentichiamoci però che i social sono fatti dagli adulti, quindi dobbiamo proprio pensare che siano gli adulti a cambiare questo modo di gestire, questa modalità che hanno proprio anche di controllare il geocontrol per sapere dov'è il proprio figlio. Ma questo può essere positivo da un certo punto di vista, ma dall'altro, se manca il contenuto emotivo, la vicinanza fisica ed emotiva del genitore è svuotato e diventa qualche cosa soltanto legato al controllo, e anche questo è sbagliato per un adolescente che invece ha bisogno di scoprire la propria autonomia, di poter anche allontanarsi, ma di sentire anche la fiducia e sentire anche la vicinanza emotiva degli adulti. Quindi è un po' come se dovessimo un po' tutti attraverso questa legge aprire un dibattito sia generale, sia con le istituzioni, sia con la scuola, sia con i professionisti, ma ognuno di noi deve pensare anche che cosa può fare per cambiare questa modalità. Io rimango sempre veramente molto colpita dai messaggi, dai contenuti di alcuni messaggi che vengono postati da adulti. Uno può essere di opinione contraria, però non ammetto la violenza e non ammetto questa modalità anche proprio di prendere in giro e di mettere veramente in posizioni di forte insicurezza anche ragazzi, perché partono proprio anche dagli adulti certi messaggi. Quindi su questo direi a questo punto di pensare anche a pene severe per chi dà delle comunicazioni, incentiva la violenza e così via.
0: Adesso
1: Quindi,
0: sui social c'è sempre le persone che pensano che sia un mondo in cui si può dire quello che si vuole, in realtà è il mondo reale. Le conseguenze
1: esatto.
0: sulla psicologia delle persone, su chi si va a insultare, sono reali e purtroppo in molti casi abbiamo raccontato di brutte tragedie a causa del cyber.

0: cyberbullismo a causa delle cose che vengono raccontate e dette sui social, quindi le conseguenze sono molto reali di quello che viene detto su Facebook, su
1: Certo.
0: Instagram, su TikTok.
1: Sì, certo, sono proprio d'accordo. Sì, poi pensando appunto che i ragazzi, i bambini sono in continua formazione e quindi dobbiamo avere un rispetto particolare per loro. Talvolta dimentichiamo anche che l'urbanistica di una città ha bisogno proprio del pensiero del bambino, del pensiero del ragazzo, cioè dobbiamo metterci nei panni dei più piccoli, pensare a degli spazi proprio di condivisione. Quindi è vero che vietare è anche giusto, quindi il no è anche giusto e diventa anche una parte integrante dell'educazione di un adulto, perché è giusto che un adulto si prenda delle responsabilità e dica questo no. Però non ci può essere assolutamente solo il divieto che toglie, ma noi dobbiamo pensare anche di aggiungere per questi ragazzi, di migliorare le scuole. Per esempio, molte scuole sono fatiscenti, non hanno la strumentazione. Noi dobbiamo anche pensare che questi ragazzi vanno preparati. Qui si parla di intelligenza artificiale, si parla di ormai dei social che sono entrati proprio nella didattica e sono assolutamente positivi questo utilizzo, però appunto dall'altra noi dobbiamo far sì che gli insegnanti, far sì che le scuole siano in grado di approfondire queste tematiche e di
0: E
1: mettere
0: aiutare.
1: i ragazzi in una posizione di essere non delle vittime passive, ma dei protagonisti attivi per il domani.
0: Perfetto, assolutamente. Direi che abbiamo spiegato al meglio la situazione e appunto noi continueremo il nostro dibattito su i social, sul divieto francese e sull'iter che sta nascendo in Italia. Grazie a Paola Angeloni, che è psicologa e psicoterapeuta, e io vi
1: Grazie a voi.
0: auguro una buona continuazione su Primo Canale.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di lunedì caratterizzata da ampie schiarite in Liguria. Il tempo infatti torna a migliorare, ma con venti che soffieranno sostenuti. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. Il contesto sarà in miglioramento con ampie schiarite. Temperature massime fino ai 28-29 gradi. Sul Savonese sole protagonista con temperature massime che raggiungeranno punte di 30 gradi. Per quanto riguarda poi Genova e dintorni, anche qui clima caldo ed estivo, ma senza eccessi, massimi non oltre i 27-28 gradi, il tutto sempre con spazi assolati, soprattutto nelle ore pomeridiane. Diamo uno sguardo alla situazione prevista sul Tigullio: bel tempo con valori massimi tra i 25 e i 30 gradi. E infine, per quanto riguarda anche lo Spezzino, anche qui il contesto sarà caratterizzato da delle schiarite, qui con qualche annuvolamento in più. Temperature massime che si approssimeranno ai 30 gradi. Ci attende una giornata di martedì in Liguria che resterà invariata con tanto sole, temperature massime però in aumento. Per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.
1: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qui ci sono dei donatori speciali!
2: Madre, quando si dona?
3: Siamo tutti dalla stessa parte, Jean-Claude.
1: Prima di partire per le vacanze, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: La linea alla redazione, no? Con il TG55 abbiamo ancora un minuto e mezzo per noi. Vado a sbirciare gli ultimi WhatsApp. Gli ultimi WhatsApp arrivati. Dunque, sì, ecco sì, sull'argomento che ha trattato, che avete trattato, i social, ci arrivano i vostri commenti. Intanto, per quanto riguarda la televisione, Jean-Pierre scrive che siamo sottomessi da programmi televisivi indecenti, sottomessi da programmi politici che soddisfano solo una piccola parte cittadina, sempre i soliti, la città è vuota di utilità verso chi è in difficoltà e dura per nonni e bambini, sempre meno spazi curati, è pericoloso far tutto, chi va al lavoro deve fare i conti di sorprese che ti angosciano giornalmente, l'era dell'oro è appena cominciata, disse il boss, adeguiamoci. Ma lo disse Donald, no? Nel discorso e tutti noi, non tutti noi, insomma sembravano parole ben dette, ben riposte, poi la persona dei, insomma, certo 80 anni ben portati, suggerisco, insomma vorrei avere gli 80 anni di Donald, non per spenderli così, per spenderli in altra maniera, insomma il tipo è tonico, però ogni tanto abbiamo frequentemente, ogni giorno, ogni secondo, delle defiance bipolari, mi sembra, per quanto riguarda il personaggio. Ma ricordiamo il suo bel discorso, l'età dell'oro appena cominciata, amici americani, eccetera, eccetera. Insomma, le cose stanno andando come noi tutti vediamo. Poi, ciao Henry, bellissima Genova alle nostre spalle. Mi scrive Eliana, grazie. Tagliare i servizi, aumentare le tasse, così chiunque fa il sindaco, risparmiamo sulle elezioni, Augusto. Poi in Germania la polizia ha ucciso l'attentatore, in Italia sì, probabilmente avrebbero indagato gli agenti, direi di sì, Rita. Certo non si deve ammazzare nessuno, però il tedesco di origine libanese che si è scagliato uccidendo una donna purtroppo nel Gay Pride con un furgone è stato rintracciato dalla polizia tedesca, lui si nascondeva in un capanno da giardino di una proprietà che poteva essere del suo papà, separato comunque dalla mamma. È andato incontro ai poliziotti stringendo un coltellaccio andando incontro e i poliziotti hanno sparato. Dispiace, certe cose dovrebbero accadere. Se fosse accaduto in Italia, apri il cielo, probabilmente anche in Germania si sta discutendo di questo, però se fosse accaduto in Italia, immaginiamo i talk show della sera, Paolo Cento da una parte e Sallusti dall'altra, che cosa avrebbero combinato. Siamo pronti? Stiamo arrivando con Elisa Ricci, lo fa lei? Ah, ok, avremo un collegamento tra poco con una ultima ora, attenzione, quindi state con noi, vediamo un po', Lepore, sì, vorrei sapere come Bonelli avrebbe fatto a bloccare i Black Bloc, perché la colpa dei tafferugli del governo non li ha fermati prima, grazie Adelaide Ricci, così come sostiene lui. Io direi di parlarne dopo le 11, perché, cioè dopo le 11, dopo questo collegamento, adesso? Allora, un'ultima ora. No, un incidente sulla 10, no. Elisa Ricci, pronta? Ma, cioè, Elisa, sentiamo cosa succede. Non ci posso credere. Allora, Elisa, sentiamo cosa succede.
1: Buongiorno Enrico, purtroppo dopo una giornata di passione ieri sulle nostre autostrade diversi incidenti registrati, in particolare sulla A10, anche oggi, anche questa mattina dobbiamo dare la brutta notizia, due incidenti registrati appunto sulla A10. Partiamo infatti con il primo registrato appunto direzione Genova, questo A12, coda di 2 km tra Recco e Genova Nervi per l'incidente. E sul posto appunto l'intervento della Croce Bianca di Quarto, vedremo ovviamente quello che accadrà, gli aggiornamenti, al momento un codice giallo ma non sembra diciamo in grado grave pericolo, quindi ci aggiorneremo.

0: comunque durante la mattinata. E in particolare ci spostiamo appunto sulla nostra A10, come dicevamo prima, perché è qua che abbiamo diciamo maggiori chilometri di coda. E infatti l'incidente è avvenuto questa mattina verso le ore 10 tra Andorra e Albenga. L'incidente ha causato una coda di 7 chilometri tra San Bartolomeo e Albenga in direzione Italia. Questa è la situazione. Sul posto l'intervento dei vigili del fuoco di Savona e appunto della Croce Bianca di Andorra. Ovviamente ci aggiorneremo, sul posto stavano trattando un codice rosso, ma aspetteremo per ricevere ulteriori notizie e ovviamente ci teniamo aggiornati. A te Enrico.
1: Grazie Elisa. Ma non commentiamo neanche più, ripeto, io penso che, a parte appunto, l'incidente è stato tremendo, questo sulla 10, l'autofiori, no? La vera e propria autofiori. Se andiamo a vedere adesso in tutta Italia, non credo che ci siano due incidenti in corso sulla stessa rete autostradale della stessa regione. È una cosa ormai quotidiana. La notizia sarebbe: oggi non ci sono stati incidenti, sarebbe davvero una grande notizia. Il Secolo aprirebbe a nove colonne, Corriere della Sera, La Stampa, oggi non ci sono, Repubblica, anche il Fatto Quotidiano, oggi non ci sono stati incidenti in Liguria. È la mia? Allora, sentiamo chi è alle 11. Pronto, buongiorno.
2: Enrico?
1: Sì. Ah, Roberto, buongiorno Roberto, sentivo, buongiorno.
2: Ascolta, intanto per essere sempre in argomento, ieri sera io ho assistito alla trasmissione che ormai mi fa venire nervoso, Rete 4, sì. Com'è? 4 di sera,
1: sì,
2: no?
1: Sì, con Roberto
2: allora,
1: Poletti.
2: È mai possibile che i giornalisti di destra come Pietro Senaldi accusino la sinistra di essere conniventi con i casini che succedono sia a Bologna che nel casino della Nostav, no? Quelli che ci sono stati ieri, che sono come il G8, né più e né meno.
1: Sì.
2: Allora è mai possibile che ci sia sempre questa schermaglia tra destra e sinistra a accusare la sinistra, il PD, di fare dei casini? È veramente una cosa indecente, che lo può fare solo Senaldi. Poi abbiamo quello, il direttore del giornale, poi abbiamo Cappezzone, tutta quella gente lì, sì, di destra.
1: Sì.
2: È una cosa abominevole, non si può più sopportare. Quelli che fanno i casini, che siano ottava o meno, sono pagati e sono facinorosi che vivono così. Ce lo vogliamo mettere nella testa e la vogliamo smettere di demonizzare quelli che fanno le manifestazioni pacifiche come hanno fatto per quel poveraccio di Kafir? La vogliamo smettere questi giornalisti di destra sempre, non lo so, sono indefinibili perché non si vergognano di niente, non hanno avuto al momento dei morti di Gaza una parola di compassione, io me lo ricordo, non ce l'hanno avuta perché fanno solo le guerre a tavolino. Ecco, volevo dire questo perché ormai non le sopporto più queste cose, sono veramente indecenti.
1: Ok, va bene? Ok, fine? Allora sì, però dovremmo anche dire che nella puntata di ieri Senaldi ha parlato dopo Paolo Cento, e Paolo Cento non è certo stato tenero col governo attribuendo la colpa a Piantedosi. Diceva: se Piantedosi, il nostro ministro dell'interno, del governo di centrodestra, se Piantedosi non li ha fermati, la colpa è del governo. Ma ora, se questi disgraziati figli dei Black Bloc, sono arrivati dalla Francia, sono arrivati dal Belgio, sono arrivati dalla Gran Bretagna, ma come hanno fatto ad uscire dal loro paese? Allora dovremmo dire che sarà il ministro dell'interno del loro paese che ha permesso loro di uscire. Come fa Piantedosi a fermarli? Cosa fa per fermarli? Il problema è questo, cioè Sallusti ha parlato dopo Paolo Cento che ha detto queste cose, quindi facendo intravedere una strumentalizzazione da parte del governo. E io, cioè, sinceramente, arrivare a questo, Capezzone, che ha una bella oratoria, un parlare abbastanza coinvolgente, abbastanza interessante, ha cercato di smontare questo. Perché quando si parla di polizia, io continuo a non capire una cosa. Quando si parla di polizia, si pensa a qualche cosa istruita.

0: da un fascismo, istruito da una legge che dove la violenza, ma i poliziotti, l'abbiamo visto, siamo andati su internet insieme, sono 230.000, sono 230.000 uomini e donne, ma sono tutti di Fratelli d'Italia? Ma non credo, sono tutti di ci saranno 10 di Fratelli d'Italia, 10 del PD, 10 del Movimento, 10, cioè non è un Moloch, una balena che appartiene all'erede di Mussolini, no? Cioè, un organismo fatto di tante persone, però si dà addosso alla polizia. Ma se i due agenti del povero Fatic fossero stati o sono uno del PD e uno del Movimento, continuiamo a dare addosso alla polizia? Cioè, non è che sono tutti no, col manganello fascista, non lo so. Però attenzione, Roberto Dalla Spezia, capisco che Capezzone, Senaldi, Sallusti ti possono dare addosso, ma loro parlano dopo che hanno parlato Cento, Fusani, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, vediamo le immagini, non sono di repertorio, qui siamo sulla A12, quindi verso Nervi, verso Genova, l'ultimo aggiornamento dava 3 chilometri di coda verso Genova, stessa situazione di venerdì scorso, uguale, identica, un incidente, addirittura chi mi ferma per strada, mi dice, ma non si può mettere come, cioè non si può, sì che si può, come in Formula 1, una safety car, andiamo tutti a 60 all'ora, almeno arriviamo sani e salvi. Come mai tutti questi incidenti? Ci distraiamo perché sulla console abbiamo il computer, sulla console possiamo vedere, come mai tutti questi incidenti? Dici, sì, può essere, ma perché solo da noi? Ma perché solo in Liguria? Due incidenti al giorno sulle autostrade, ogni giorno, non è possibile, eppure accade. Ricordiamo 7 km di coda, se non 9, San Bartolomeo, direzione Italia, stiamo parlando della proprio A10 Autofiori. E adesso si va così, noterete l'immagine remotata che si rinnova ogni 2 minuti, per cui per 2 minuti si vedrà sempre questo stesso camion, che chissà adesso dove sarà, perché la telecamera si riaggiorna ogni 2 minuti, direi. Vengo in regia? Ah, ecco, sì, take a take, è vero, ecco cos'era. Il nostro, il grande pegliese, stiamo parlando di Renzo Piano, che ricordiamo le sue opere in questo take a take del grande, grandissimo, incommensurabile architetto genovese. Le vediamo insieme e poi torniamo.
1: Colombiana di Genova è una specie di pretesto, è un pretesto che questa città si dà per mettere in ordine una parte del centro storico, del Porto Antico, che comunque avrebbe dovuto essere messa in ordine. Io, scherzando, dico spesso che è un progetto fatto alla genovese, insomma, con l'arte del risparmio, con l'arte del non sprecare i quattrini. Subito dopo l'Expo, il parco dell'Expo diventa un parco civico colombiano, portuale. Genova è una città dove tutti si muovono scendendo pian piano, come se fossero dei rivoli d'acqua, verso il porto. E arrivata al porto, fino a poco tempo fa, si trovava una grande barriera doganale che bloccava tutto quanto. Togliendo questa barriera doganale si potrà arrivare, cioè riporteremo la città al mare. La vera piazza sarà proprio questo spazio sull'acqua.
2: A meno di un mese dal via dell'Expo colombiano siamo in compagnia dell'architetto Renzo Piano. Ecco, architetto, quasi tutto è completato, quasi, c'è ancora qualche cosa che deve essere finito, però come vede l'architetto questo grosso progetto?
3: Beh, intanto lo vedo con grande soddisfazione, non solo mia, perché credo che questo sia stato chiaramente il lavoro collettivo di grandissima importanza di tutta la città, le maestranze, le imprese, i talimpianti. Intanto direi che per una città così difficile, di cui si dice tanto che restia alla collaborazione, è un bel record, insomma, mi sembra sia stato un bellissimo segno. Poi come architetto sono soddisfatto perché i lavori sono ben eseguiti e il tutto è abbastanza, è sempre un po' una sorpresa per un progettista, si disegna, ma poi quando si è sul luogo e il cantiere è finito si hanno delle sorprese. Beh, direi che le sorprese, le belle sorprese sono più importanti che quelle meno belle, insomma. progetto assomiglia molto a quello che abbiamo sempre sperato.
2: Ecco, la città come ha reagito, come l'ha seguita, come ha seguito questo lavoro d'equipe in questi anni, secondo lei?

0: reagito positivamente oppure si è un po' chiusa magari in una critica su quello che andava o non andava fatto?
1: Ma non mi sembra, c'è stata una critica dovuta e attiva, nel senso che questi progetti sono talmente complessi che è bene che si discuta delle cose. Quindi la responsabilità era talmente grande che tutte le discussioni che ci sono state preziose per cercare la strada giusta. L'opinione pubblica è sempre stata divisa tra una sorta di rassegnazione, direi un po' atavica, tipica del genovese, per cui non ci si credeva, e invece un grande interesse. Io so che il mio studio, che è in Piazza San Matteo, è sempre stato visto attraverso le testimonianze della gente come un luogo importante, perché lì si facevano certe cose. È che poi queste cose non si facevano solo in quello studio, si facevano qui negli uffici degli ingegneri, dei tecnici che mettevano a punto tutti i lavori. Quindi la città ha seguito con curiosità e con attesa. Adesso spero che la città possa essere fiera del fatto che zitti zitti tutti quanti, da bravi genovesi, in fondo siamo riusciti a fare un'opera piuttosto importante che non esiste in Italia. In Italia non si fanno grandi progetti. Dai tempi delle Olimpiadi a Roma, ormai nel lontano 60, non ci sono più stati grandi progetti urbani. Sì, si fanno bretelle autostradali, si fanno grandi opere infrastrutturali, quelle sono più facili da fare, però mettere mano a un centro storico, a un luogo così antico, così carico di memorie come il porto antico della città di Genova, è un'altra cosa, è un'altra.
0: Questo vuol dire anche riavvicinare ancora di più il porto alla città. È un dibattito molto aperto in questi ultimi mesi.
1: Beh, Genova è noto, è una città di mare che il mare non l'ha mai avuto, perlomeno l'ha avuto nel passato antico. A mare amato e anche odiato, come è noto. Il rapporto col mare della città è un rapporto delicato che abbiamo cercato in maniera sottile, quindi restituendo, e questo è l'importante del dopo Expo, non dell'Expo, restituendo una zona portuale che è complessa dal punto di vista funzionale, cioè è un po' come un pezzo di città, ci saranno attività che apparterranno al mondo della ricerca, dell'insegnamento, della cultura, del divertimento, della residenza attraverso gli alberghi che saranno costruiti, del commercio, cioè, perché proprio questo è l'identikit di una città viva, una città che è complessa, che ha tutte queste funzioni. Quindi questa è la cosa più importante, insomma, che poi alla città resta un insieme che le appartiene perché è complesso come la città stessa antica. Tra l'altro vorrei far notare che questo procedere, cioè questo tornare a fare progetti nel cuore della città è un segno dei tempi, perché le città, compresa Genova, si sono ormai espanse sempre verso la periferia, verso l'esterno. C'è stata una specie di
0: Questa è un'inversione di tendenza.
1: esplosione, sì, c'è esplosione che purtroppo, come tutti sanno, ha fatto nascere periferie pressoché sempre invivibili. Questa è un'inversione di tendenza e non è solo tipica di Genova, Genova interpreta di queste cose. Cioè, le città, dopo essere esplose, adesso rimplodono, cioè riguardano il cuore antico di se stesse. Quindi il recupero dei centri storici è un'esigenza assolutamente necessaria, inevitabile, importante. Qui inoltre il recupero è legato non soltanto al centro storico che preme alle spalle del porto, ma anche al porto come antica fabbrica. E questa è un'altra storia di questa fine secolo, cioè che tutte le fabbriche che sono state costruite fuori città adesso sono ormai rimaste imprigionate dalla città, quindi se ne vanno e ci sono questi grandi progetti di recupero dell'area industriale. E quale recupero più bello di quello del porto di Genova, che è la fabbrica della città di Genova, fabbrica che ha 500 anni più, quindi così carica di memoria, fabbrica che è nel cuore della città, è proprio nel centro della città. In più fabbrica che al mare, all'acqua, questo elemento poetico importantissimo che la fa così nostra. Quindi è un'antica fabbrica che recuperiamo alla città, è un pezzo del cuore antico della città che torna alla città. Secondo me la gente non ha ancora capito che l'importanza vera di questo progetto, di questa conquista, non è nell'Expo, ma è proprio nel dopo Expo, nel fatto che Genova avrà finalmente uno sbocco sul mare, avrà finalmente quella piazza naturale che una città deve avere.
0: Ecco, secondo lei a pochi giorni dal via delle celebrazioni, qui si aspettano tanti turisti, si parla di milioni. Qual è il modo migliore per

0: il singolo turista di avvicinarsi ad un'esposizione di questo tipo?
1: Difficile dirlo, difficile dirlo. Genova è una città sottoutilizzata dal punto di vista turistico. Intanto penso e spero che i turisti scopriranno la città di Genova, l'antica città di Genova, che è straordinaria. È memoria pietrificata di una città di grandissima forza, di grandissima cultura. E credo che la gente lo capirà. Questa è una città di cui diceva Paul Valéry che è una cava di Marro, di Ardesia, una cava d'Ardesia. Genova è cava d'Ardesia, è vero, è come una specie di grandissimo volume in cui le strade sono state tagliate a malapena. È una città introversa non solo nel carattere degli abitanti dei genovesi, ma anche nel carattere stesso della città. Cioè la città è proprio il ritratto del genovese ed è un ritratto straordinario, una città di monumenti, una città introversa certamente, segreta quasi, ma straordinaria. E la gente è importante che la scopra, insomma, è importante anche perché se no il turismo in Italia poi finisce sempre con l'ammassarsi su Firenze, su Venezia, su Roma, insomma, queste città come Genova meritano un'attenzione e quindi io credo che sia importante che la gente non solo scopra il Porto Antico dove ci sarà festa, spero, come si suol dire, una festa intelligente, ma lo sarà anche, e scopro però anche la città.
2: Renzo Piano, ecco, il rapporto con Gasman, l'idea di questo Moby Dick qui, su questo scenario, com'è nato?
1: Ma è nato molto tempo dietro, perché con Vittorio si parla di fare il teatro di città da molto tempo. Si parla, ad esempio, volevamo fare la Tebaide da Volterra, perché l'idea di portare il teatro fuori dalla città è una sua voglia da molto tempo. E per me le città antiche sono teatro della vita di secoli, quindi l'idea è nata da molto tempo addietro. Poi credo che tutto qui su Moby Dick a Genova è nato 2 o 3 anni fa, quando una sera ci siamo visti a cena e ci siamo detti che tutto sommato qui non solo c'era il bello del teatro nella città, c'era anche il bello di Acab e Colombo e di una città intera che ha vissuto un giro per il mondo, insomma, Moby Dick è l'epopea del mondo come habitat, come casa per la balena, ma anche per il Pequod, che è la nave di Acab. Quindi Genova è così, è una città minuta che abita il mondo nella sua storia, insomma, quindi, per una serie di ragioni era perfettamente legittimo portare la Genova. Poi le celebrazioni colombiane ci hanno offerto l'occasione.
2: Ecco, questa scenograficamente, tecnicamente, cosa sarà?
1: Beh, è uno spettacolo parzialmente itinerante, perché la prima mezz'ora si svolge tra i moli, camminando, scoprendo delle cose, dei sermoni, dei monologhi, dei pezzi di spettacolo, poi ci si siede in una scena che è sostanzialmente la nave aperta, il fasciame si è aperto e riceve il pubblico. La chiglia è lì a rammentare che la nave c'è, è in mezzo al mare, perché è sul molo embriaco che si protende sul mare. E poi lì lo spettacolo è abbastanza classico, nel senso che non vogliamo togliere la ritualità dello spettacolo, uno è seduto e lo vede lo spettacolo.
2: Senta, Gasman ha detto che anche lei farà una parte.
1: Vittorio ogni tanto mi coinvolge in queste cose. Io farò il carpentiere che costruisce il Pequod.
2: Questa Expo come va, architetto? Ci siamo?
1: Adesso devo dire che il cantiere va a pieno ritmo. Credo che stiamo facendo miracoli, tra gli impianti sta tirando le redini in una maniera troppo eccezionale, le maestranze rispondono. Piantire è uno spettacolo oggi, insomma, abbiamo avuto forse difficoltà nel passato perché è sempre così, poi si parte, sta andando veramente ed è impressionante, insomma, è una sorpresa quotidiana questo cantiere.
3: Renzo Piano, sono esattamente 30 anni che c'è il Porto Antico, 1992. Allora tu hai avuto un'intuizione straordinaria, quella di fare l'esposizione universale nel cuore più vivo di Genova, il porto. E adesso a 30 anni siamo ancora a parlare di acqua, di porto, di fronte mare. È proprio un pensiero che ti ha accompagnato per tutta la vita.
4: L'acqua di mare, l'acqua salata. No, intanto non vorrei prendermi il merito di quella scelta. Il merito fu

molto più collegiale. E c'era il sindaco Cerofolini, c'era Fernand Brodel che ci aiutava a capire, c'era tanta gente, per cui quest'idea di non sprecare niente, diceva sempre il sindaco Cerofolini, mi ripeteva ogni tanto, chi non si stragia niente, non si spreca niente. Allora l'idea di lavorare sul porto antico, che allora era un pezzo di porto, era chiuso la città, non c'era rapporto col mare. Ebbene, un'idea che veniva da lì, veniva anche proprio dall'essenza parsimoniosa di questa città. Quindi è stata. E poi c'è tutta una storia, spesso le esposizioni universali, questo tipo di cose, sono momenti un po' di spreco, perché passata la festa poi si butta via tutto. E non è molto genovese questo spirito, insomma, evidentemente. Quindi questa cosa venne fuori bene. E il BIE, che è l'Ufficio Internazionale delle Esposizioni di Parigi, lo capì che dietro a questa cosa c'era qualcosa di nuovo, di rivoluzionario, una specie di saggezza, una specie di sobrietà, e qualcuno doveva cominciare a farla questa cosa. Era anche un momento abbastanza critico nei confronti di queste mostre, che spesso erano degli sprechi. Quindi l'Ufficio, il BIE, accolse con favore quest'idea che una città sobria di natura, parsimoniosa, silenziosa, quasi introversa e comunque bella, ma bella in maniera molto quasi timida, insomma, e decidesse di fare questa cosa e quindi non sprecare nulla. Quindi questa intuizione sì, c'era, questa intuizione, ma non era mia, non esageriamo. Però la passione per lavorare sull'acqua io l'ho sempre avuta.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica Maestro! Sonfè.

E così, dopo Renzo Piano, possiamo ripartire al servizio del pubblico. Da questo momento sono le 11.22 fino alle 12.30. Fino alle 12.30. Io ho salvato un paio di foto. L'ultima è curiosa, beh, questa no. Allora, cosa succede? Sono le 11.22 di lunedì 27 luglio, siete su Primo Canale, buongiorno a tutti voi ben ritrovati, giornata un po' più fresca del solito, temperatura direi ideale, caldo ma non focoso, bollente come i giorni scorsi, e ci sono due grandi incidenti che stanno segnando la mattinata. Siamo sulla A12, quindi verso Nervi itinere ovest, la corsia a monte. Erano 3 km di coda per incidente, ma c'è un altro incidente sulla 10 San Bartolomeo al Mare, direzione Genova. I chilometri di coda sono 9, 7, 9. Code per incidente, è così. Addirittura qualcuno invoca una sorta alla safety car, dice: ma andiamo tutti ai 60, andiamo tutti ai 70, tanto le autostrade che abbiamo noi non è certo la pista di Monza, non è certo la pista di Imola, e quindi andiamo lo stesso tutti con la 20 a 60 all'ora, e a distanza uno dall'altro magari evitiamo gli incidenti. Però è così, hanno coinvolto diverse automobili. Ho sentito parlare di un codice rosso, presunto codice rosso, per quanto riguarda l'incidente di San Bartolomeo al Mare. Voi che siete di Imperia, fatemi sapere, voi che ci seguite dall'Imperiese, ok? Allora, ho salvato, dicevo, tra le foto un Chiomonte, che è proprio Chiomonte, il comune della Val Susa, o Val di Susa, perché? Perché scrive questa persona: ho comprato da poco una casa a Chiomonte. Gli abitanti sono a favore della

0: Per colpa di questa gente, per colpa di... Scappano i turisti e chiudono molti commercianti. Gli alberghi lavorano poco, il posto è stupendo, non c'è niente di rovinato, nemmeno nel paesaggio. La devono smettere, stanno rovinando un paradiso. Comodo, ci si arriva in treno da Genova in 3 ore e abbiamo, direi, la prova, la foto scattata da questa persona della stazione di Chiomonte. Ecco qua, la stazione di Chiomonte. Prendiamo la telefonata. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno signor Cirone.
0: Mario, buongiorno Mario.
1: Sì. Ho sentito la psicologa sui giovani che hanno problemi di ogni genere.
0: Sì.
1: Forse dipende che sono abbandonati a se stessi.
0: Sì.
1: Un tempo della mia gioventù ricordo che si facevano campi sportivi gratuiti per tutti, perché l'ozio è il padre dei vizi.
0: Sì.
1: Droga, contestazioni, aggressioni. Ne sono la conseguenza, se non cose peggio. Ciao.
0: Grazie Mario. Spiegava lo psichiatra Ammaniti, sapete chi è, no? Il padre di Niccolò Ammaniti, lo scrittore, il grande scrittore, quello di Io non ho paura. E lui, uno psichiatra novantenne, ne ha viste e sentite di tutti i colori, spiegava come, in poche parole, quella tempesta ormonale, no, Andrea, che ti prende tra i 14 e i 17 anni, sì, si può parlare dei ragazzi nel senso di maschi, ma quella tempesta ormonale ti prende qualcosa di pazzesco, quando c'è un momento preciso in cui tu ti distacchi dalla famiglia e scatta, quindi pensi di potercela fare da solo, cioè non hai più bisogno dei genitori, e quindi secondo lui scatta, non in tutti, una sorta di egocentrismo, di narcisismo che insomma, ti porta a delle deviazioni pazzesche del tuo carattere, ma spiegato proprio in 10 secondi, ok? Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno signor Cironi, sono Severina.
0: Severina, buongiorno cara.
2: Buongiorno, senta, chiamo perché devo esprimere assolutamente un mio pensiero.
0: Sì.
2: Tanto premetto, se ne sarà accorto, che io non ho la dialettica di tante persone che telefonano.
0: Sì.
2: E oltretutto sono anche molto telegrafica. Però cerco di esprimere un mio pensiero.
0: Prego,
2: vorrei
0: prego.
2: Che semmai lei mi aiutasse, se non riesco ad andare avanti.
0: Sì.
2: Questo riguarda il fatto che mi accorgo, non solo io ma tante persone, che ci sono due pesi e due misure.
0: Sì.
2: Se viene ammazzato o ferito un poliziotto.
0: Sì.
2: Oppure ammazzato o ferito ad esempio.
0: Sì.
2: Uno straniero, un delinquente, uno stupratore, un rapinatore.
0: Sì.
2: E questa è una cosa che è molto molto fastidiosa, perché tanto si chiamano forze dell'ordine, se si chiamano forze dell'ordine ci sarà un motivo.
0: Certo.
2: Se non le avrebbero chiamate diversamente.
0: Certo.
2: Poi le forze dell'ordine in quel momento stanno lavorando, il ladro, lo stupratore, il rapinatore farà quel tipo di lavoro lì, non lo so.
0: Sì, sì.
2: E un'altra cosa, non capisco come vengono qualificati i risarcimenti.
0: Sì.
2: Perché un rapinatore, un ladro, è una persona che magari non lavorava, uno che magari invece stava lavorando. E devono fare i conti in base.
0: Certo.
2: All'età che ha, a
0: certo,
2: quanto avrebbe.
0: Certo.
2: Potuto vivere, a quanto avrebbe portato in casa.
0: Certo.
2: Continuando a lavorare.
0: Certo.
2: Ma queste persone qui, questi ladri, questi stupratori, questi rapinatori, in base a cosa calcolano il valore del risarcimento? Me lo sa.
0: Sì.
2: Spiegare?
0: Sì. Allora, sono stati richiesti 3 milioni di euro, un complessivo di 3 milioni di euro, per i familiari di due poverini, mi dispiace, rapinatori assassinati dall'orefice di Grinzane Cavour, e uno ferito. Sono morti due, uno è stato ferito, credo al gluteo, alla gamba, insomma alla coscia. È una cifra, cioè, a mio avviso, spropositata, nel senso che ognuno di noi ha un valore oggettivo, no? Se faccio le ipotesi, non c'è più poverino, l'avvocato Agnelli, se tiri sotto con la macchina, magari non con una Fiat, che sarebbe di cattivo gusto, l'avvocato Agnelli, è chiaro che non te la cavi con 1.000 euro, se tiri sotto me, la mia famiglia ti dice ancora grazie, e quindi ti stringe le mani, dice guarda vai, se tiri sotto il povero Berlusconi, certo non vale. 3 milioni di euro per appunto i 10 macchine facevano, non erano rapinatori, suggerisce quello, dice andate a vedere la dichiarazione dei redditi per capire cosa vale comunque un uomo che nel suo

0: lavoro fa il bandito. A mio avviso è sproporzionato. Vi ricordo che è stata richiesta una provvisionale di 730.000 euro, la metà è già stata data dall'orefice di Grinzane e Cavour, 340.000 euro, e la famiglia, uno dei due, dico morti, poverini, mi dispiace quando vuoi una persona che si chiama Spinelli, peraltro avrebbe potuto stare già in galera, perché lui era stato accusato 2 anni prima di aver interferito, di aver con un imprenditore, insomma, si era comportato male, avrebbe potuto stare in galera, se fosse stato in galera non sarebbe stato ucciso, questa è la vita dei rapinatori. Però la cifra è un avvocato, ci prova, cara Severina, ci prova. Nel frattempo questi soldi che sono stati dati alle famiglie, vi ho già detto, sono stati dati, già stati dati in tagli da 10.000 fino a 60.000 euro a seconda della vicinanza della parentela col povero morto, quindi 60.000 euro la mamma, la moglie, il figlio fino al cognato, che si è beccato 10.000 euro, insomma, sul, non lo so, sono cose un po' bizzarre, eh? Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao Enrico.
0: Ciao Marco, buongiorno.
1: Ascolta, ho visto passare sotto la vostra striscia che un argomento che se non ti piace, e anche a me mi stressa un po', dell'MT.
0: Sì.
1: Però dice che adesso quest'estate, insomma, c'è l'orario estivo.
0: Sì, il
1: però
0: piano
1: la
0: B.
1: Gente va sempre a lavorare.
0: Sì.
1: E gli autobus sono sempre più pieni.
0: Sì.
1: E io, sì, pago l'abbonamento di 350 euro l'anno.
0: Sì.
1: Che cosa è cambiato per me?
0: Niente. Hai meno
1: sono
0: servizi.
1: Sono
0: loro ti direbbero, però ti direbbero che se ci fossero i servizi adesso, come ci sono nelle fasi calde dell'anno, l'abbonamento costerebbe di più, però è una logica del dopo, non è una logica del prima, perché se no me l'avreste detto, no? Dice guardate che vi faccio solo 350 euro perché dobbiamo calcolare il pieno servizio, metà servizio e il piano B, questo è il piano B. Poi quando finisce questo mese si ritorna al piano A, poi quando i ragazzi torneranno a scuola si ritorna all'attività normale. Però io lavoro, Marco va a lavorare, tutti voi andate a lavorare, vi spostate, non è che ci cambia la vita, però MT fa questo. E Marco, che ti devo dire? È il piano B, è la seconda fase, o meglio, la seconda fase del piano. Vabbè, ci sarà una trifase, dice quell'elettricista, che spera nella trifase. Vado in regia, cari telespettatori, 11.32, continuate a stare con noi, abbiamo tante cose da dirci, dobbiamo anche rispondere a Severina, ma ci sono due pesi e due misure quando si parla della polizia e quando si parla dei black bloc, e i black bloc li si coccola un po' perché tutto sommato, no? Avete visto quel disgraziato che si era appostato sotto un New Jersey? Sapete cosa si portano i black bloc? Si portano gli occhialini da piscina per resistere ai lacrimogeni della polizia, e non ditemi che qualcuno non avrebbe voluto che ci scappasse il morto, eh? Non ditemi che nel caos dell'altro giorno qualcuno avrebbe voluto dire, ma tutto sommato ci scappa il morto, no? E andiamo bene, se ci scappa il morto mi ricordo qualcosa che accadde 25 anni fa. Peccato che non ci sia scappato il morto, no? Regia, a tra poco.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di lunedì caratterizzata da ampie e schiarite in Liguria. Il tempo infatti torna a migliorare, ma con venti che soffieranno sostenuti. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. Il contesto sarà in miglioramento con ampie e schiarite. Temperature massime fino ai 28-29 gradi. Sul Savonese sole protagonista con temperature massime che raggiungeranno punte di 30 gradi. Per quanto riguarda poi Genova e dintorni, anche qui clima caldo ed estivo, ma senza eccessi, massimi non oltre i 27-28 gradi, il tutto sempre con spazi assolati, soprattutto nelle ore pomeridiane. Diamo uno sguardo alla situazione prevista sul Tigullio: bel tempo con valori massimi tra i 25 e i 30 gradi. E infine, per quanto riguarda anche lo Spezzino, anche qui il contesto sarà caratterizzato da

0: Schiarite qui con qualche annuvolamento in più. Temperature massime che si approssimeranno ai 30 gradi. Ci attende una giornata di martedì in Liguria che resterà invariata con tanto sole. Temperature massime però in aumento. Per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trabimeteo.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
3: Donare sangue
4: significa fare qualcosa di grande.
3: Insieme.
2: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Bene, direi telefonata. Pronto?
1: Cerone, buongiorno, sono Osvaldo.
0: Osvaldo? Buongiorno, Osvaldo.
1: Sì. Ma ti ho sentito, qui fa tanto che a Bologna hanno scacciato la città per un pregiudicato. Fakir, sì, ha avuto 4 anni per detenzione spaccio droga.
0: Sì.
1: Nel 2006 è evaso dai domiciliari, nel 2019 venne fermato per resistenza pubblico ufficiale. E nel 2022 lesioni arrestato.
0: Sì.
1: Ma questa polizia cosa deve fare, poveretta, per 1500 euro al mese? Cosa deve fare? Deve prendere delle sberle?
0: Allora, no. Osvaldo, non vuol dire che se uno ha dei precedenti penali debba finire in quel modo, cioè non c'entra. Se i due poliziotti avessero agito come avrebbero dovuto agire, non sarebbe successo nulla. Ma proprio nulla, nulla, nulla. C'è stato un momento in cui fa tenerezza da un lato, tristezza dall'altro, vedere quelle immagini quando stavano dialogando. Il poverino era sdraiato, appoggiato ad una scala, ad uno scalone, era supino, e stava dialogando con i poliziotti, che lo capivi dal modo di parlare sereno, che stavano instaurando un dialogo. Poi è accaduto quello che è accaduto, è arrivato un'automobile, il povero Fakir si è alzato e è andato a picchiare contro questa automobile, è uscito l'automobilista, l'autista, c'è stata una colluttazione, a quel punto sono intervenuti. Purtroppo i poliziotti non sono intervenuti come avrebbero dovuto fare, quindi immobilizzarlo su un fianco, il resto lo sapete. C'è un'indagine, è stata al Sant'Orso effettuata l'autopsia, fra 90 giorni sapremo tutto. Gli avvocati sono già scesi in piazza, sono già ai ferri corti, con gli avvocati della famiglia di Fakir, Anselmo. L'avvocato Anselmo è un avvocato che ha già difeso Cucchi, che ha difeso la famiglia Aldovrandi, e insomma è pratico di queste cose, così come l'avvocato dei due poliziotti sostiene che abbiano agito bene. Avessero agito meglio, non sarebbe successo nulla. Quella terza persona non avrebbe dovuto impegnargli i piedi, le estremità, non avrebbe dovuto legargli i piedi con le fascette. I militi, anche se non c'era il medico, avrebbero voluto dire: guardate che non si fa così. Non sarebbe successo nulla. Successo purtroppo qualcosa, scusatemi, sono in diretta. Giuseppe, successo purtroppo qualcosa, la politica si è impadronita di quello che è avvenuto. Quindi strumentalizzazioni da una parte e dall'altra. Grazie a Dio la famiglia, la sorella del poveretto, dopo aver urlato vendetta, ha detto: guardate, mi sono sbagliata, è stata la prima parola che mi è venuta in mente, non volevo dire vendetta, eccetera, eccetera. La figlia, la nipote, anche lei si è data da fare. Nel frattempo tutto questo ha innescato la contestazione che ha portato a Bologna i soliti gli amici dei centri sociali, hanno sfasciato.

0: fermato la città e poi è andata così. Però aspettiamo. Pronto, buongiorno.
1: Sì, ciao, sono Lino.
0: Lino.
1: Senti, volevo un attimo esprimere la mia solidarietà alla massima potenza, alle forze dell'ordine.
0: Sì.
1: Che intanto che hanno voglia di essere forze dell'ordine.
0: Sì.
1: Perché probabilmente anche loro avranno delle problematiche per essere rispettate come forze dell'ordine. Poi una cosa vergognosa alla quale io ti faccio un'osservazione, i giornalisti, scusa se ti tiro in ballo, quelli che hanno la doppia residenza, la doppia cittadinanza e poi ci vengono a fare dei pistolotti,
0: sì.
1: Perché intanto loro il culino l'hanno coperto, qualsiasi cosa che succede loro vanno magari in Svizzera, magari negli Stati Uniti. Poi ci vengono a dire cosa dobbiamo fare. Ecco, questa è una mia osservazione, la più gentile che posso fare, augurandovi una buona giornata.
0: Grazie. Allora, rispondo indirettamente, vi racconto una cosa curiosa, la posso raccontare, Mario occupa il telefono per un minuto. Una cosa, diciamo, curiosa, l'avrete vista, l'avrete letta, i social, sapete che non vado a vedere quelli. Un gruppo di ragazzi italiani, con un corso di studio per perfezionare l'inglese, sono andati con la loro insegnante a Bangkok. Bangkok è la capitale della Thailandia, quindi estremo oriente, no? Capitale di Thailandia, Cina, India, Myanmar, Ceylon, il tè e la Thailandia, Bangkok. Non sapevano che a Bangkok, questo interessa anche a MT, seguitemi, sui pullman, sui bus di Bangkok non si può parlare a voce alta. Non si può parlare a voce alta. È proprio una legge, no? Non si deve parlare a voce alta. Questi italiani, quindi i nostri ragazzotti italiani, figurati, Bangkok, hai visto? E lì, guarda, è pulita la città, sembra di essere quando torniamo. Con la loro insegnante, una signora di Bangkok, cos'è una bangokina? Non è thailandese. Una thailandese, dice, ragazzi, parlate, cioè, piano, perché c'è una legge, un po' come sui pullman di Genova, no? Dice, c'è una legge, non potete parlare. I ragazzi, figurati, oh, ma te chi ti ha mandato, cosa vuoi? Addirittura l'insegnante ha avuto il coraggio di dire, la faccia tosta, di dire, ma siamo qua a portarvi dei soldi, cioè vogliamo, parliamo come vogliamo, no? Ci siamo fatti riconoscere, una figura di M, ci siamo fatti riconoscere. Social, filmato sui social, svergognati, quindi guardate gli italiani, che vergogna, svergognati. Cosa ha fatto l'Italia? Si è scusata, ha preso questi giovani per le orecchie, li ha portati al consolato e il video che hanno girato ci sono questi ragazzotti, mogi mogi, zitti zitti, con le mani così, la professoressa pure, che si sono scusati. Ci siamo scusati, così si fa, no? Bella storia. Cioè, io mica mi sento, non è che hanno accusato me, te, lui, hanno fatto una cavolata, ma noi ci siamo scusati. Il console, l'ambasciatore, Tajani, hanno detto, li hanno presi per le orecchie e dice adesso vi scusate. Che bello, se fosse così anche, no? Se questa parità fosse così anche per altre cose in Italia, dove qualcuno che non è italiano dice guarda, ho sbagliato, mi scuso, e tutta la comunità dice oh scusa. Bene? Compreso la... Andate a vedere su tutti i giornali, sui social, ci sono questi 10 deficienti, ci siamo fatti riconoscere, immagino anche a gesticolare, no? Sapete come siamo noi, no? E guarda, vedi il grattacielo, no? È pulita, AMIU, no? Da noi però la cosa si mangia meglio. A voce alta dice è una regola. Possiamo importarla anche dalla Thailandia, sugli autobus fate quello che volete, ubriacatevi, fate la pipì, però parlate piano, parla piano, sui bus, dai, metti, pubblicità, a tra poco.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Al via dal 30 luglio a Fuori

Dai Rolli il progetto di rigenerazione urbana della città che si svolgerà in 7 piazze del centro storico. Incontri, podcast, musica dal vivo e momenti di riflessione. A Piazza Cernaia l'inaugurazione presenta la docuserie che esplora il patrimonio artistico genovese. Prosegue Nuovo Cinema Maddalena, la rassegna cinematografica sui temi della pace negli spazi del Chiostro della Maddalena. Appuntamento il 30 luglio con Il diritto di contare, il film sul

0: l'Expo Valle Scrivia, la manifestazione che promuove il territorio e le tipicità enogastronomiche. L'Expo Valle Scrivia fa parte del progetto Expo delle Valli, l'evento di promozione territoriale dell'entroterra ligure organizzato dalla città metropolitana di Genova con il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio. Ultimo weekend per visitare la mostra itinerante dedicata ad Agostino Straulino, il più grande velista italiano e tra i più leggendari comandanti dell'Amerigo Vespucci. Promossa dalla Lega Navale Italiana della sezione di Santa Margherita Ligure, la mostra è visitabile dalle 18 alle 22 presso la Casa del Mare. Il 1 agosto Villa Tigulli ospiterà Caro Lucio ti scrivo, omaggio a Lucio Dalla. Lo spettacolo si aprirà con il giornalista e amico Marino Bartoletti, che leggerà alcune lettere immaginarie indirizzate all'amico scomparso. A seguire, musica e canzoni del grande artista bolognese. Prosegue Lavagna il concorso artistico Una città, mille sguardi nell'ambito di Festivart 2026. Sabato e domenica l'esposizione artistica sarà trasferita dai negozi del centro a Villa Spinola Grimaldi, dove nel pomeriggio si terrà la cerimonia di premiazione.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
3: Allora, dunque, il primo canale sui nostri autobus, altro che silenzio in Thailandia, fanno tanto casino che a volte l'autista non sente se all'incrocio passa un mezzo di emergenza. Vai. Questo volevo dire, questo volevo arrivare, però ci siamo scusati, mi ha fatto una figura del piffero, ci siamo scusati, possiamo immaginare, non è che abbiamo demonizzato tutto il paese, 10 deficienti si sono comportati come italiani deficienti, non è che mi colpevolizzo o colpevolizzo il paese, no? Questo è, non è che criminalizziamo tutto. Tante volte non lo si capisce in altri contesti. Pronto, buongiorno.
4: Buongiorno Enrico.
3: Buongiorno Nino.
4: Allora, io volevo rispondere un attimo al signor Roberto.
3: Sì.
4: Il quale dice che quando vede le trasmissioni con tutti questi giornalisti, non ha un telecomando?
3: Sì.
4: Io se accendo la televisione e vedo che parla, non so io, il direttore del Fatto, come si chiama?
3: Sì.
4: Aiutami. Che
3: Travaglio.
4: Giro canale, guardo un'altra parte, non mi interessa quello che dice. E poi sul Fatto della sinistra, ma il sindaco di Bologna di che partito è che ha organizzato quella manifestazione che ha provocato Bologna 300.000 euro di danni?
3: Sì. Vabbè, del PD, lui era un po' più a sinistra del PD, poi è confluito nel PD, a 45 anni, sì. Matteo Lepore.
4: È come a Genova, che non si può parlare dell'inceneritore perché l'estrema sinistra dice alla Salis che non lo deve fare. Pazienza,
3: sì.
4: Ce l'hanno a Monte Carlo in centro, vicino agli appartamenti, da 10 milioni a metro quadro, noi non lo possiamo fare sennò cade la Salis e va a tirare la palla di ferro. Va bene?
3: Grazie. Grazie, no, va a Roma, lancio del martello, si riferiva a Nino al lancio del martello, no, la Silvia va a Roma in carrozza, Allora, ma ricordiamo che non è che c'è solo Sallusti, c'è il, per esempio Pucciarelli, adesso è direttore di Repubblica, c'è sempre, ci sono sempre la Fusani, bellissima, no? Un'aura proprio di cioè bella, no? Inarrivabile. Ci sono Paolo Cento delle volte dice cose che sono indifendibili sui Notav, su quello che abbiamo visto, però ci sono, come, ma sarebbe pazzo, ma non tanto Poletti, ma che purtroppo adesso non ha la Francesca Barra perché le è morto il papà e quindi vuole seguire le cose di famiglia, e poverina, mi dispiace, ma era un po' un bilanciamento tante volte nell'esagerazione di Poletti, no? Però ci sono tutti, sarebbe folle da parte di Mediaset o di Poletti invitare solo i colleghi di destra, dei giornali di destra. Io vi ho detto che ho iniziato a leggere i giornali di destra, vi ho chiesto se posso farlo o no, ma avete detto, boh, vabbè, chi se ne frega, dopo aver letto solo quelli di una parte.

0: Ti ho detto, leggo anche quelli, ve l'ho detto, vi confesso le mie cose, però mi ha detto, ma perché no? Giusto, posso leggerli, no? Posso leggerli? Sì, grazie. Pronto, buongiorno.
1: Sì, pronto, buongiorno, ciao Enrico, sono Pietro dal Varo.
0: Pietro, buongiorno Pietro, è la prima volta che ti sento, no?
1: No, sì. No, ho chiamato già varie volte, ma questa volta chiamo per una cosa che normalmente non segnalo, ma secondo me è uno scandalo, una piccola cosa, uno scandalo.
0: Dai.
1: Niente, circa un mese fa mi sono trovato, io lavoro molto, cioè viaggio molto per lavoro, mi sono trovato al ritorno dall'aeroporto, praticamente nella strada nuova dall'uscita dell'aeroporto andare in giù, diciamo
0: Guido Rossa.
1: Guido Rossa. Proprio all'imbocco della strada ho visto dei vigili fermi perché un tombino praticamente si era, diciamo, rotto e hanno messo delle recinzioni, delle barre. Dopo un mese, l'avevo già notato perché comunque passo spesso di lì, a ieri c'è ancora questa segnalazione e io ho rallentato per vedere cos'è e praticamente si è appena rotto un po' di asfalto intorno a questo tombino. Che se uno scappato di casa qualsiasi prende una cazzuola con un po' di cemento ci mette 30 secondi a aggiustarlo. È un mese che praticamente c'è dalle due corsie una riduzione a una corsia che nelle giornate di traffico ovviamente porta ancora più traffico, quindi io adesso mi chiedo, cioè, come è possibile in una città piccola che sia Genova e tutto comunque sia, che non si riesca a capire che un lavoro che si può fare in 10 minuti, forse al massimo mezz'ora, due operai con annessi e connessi, bisogna lasciare in queste condizioni una strada che praticamente è la prima arteria all'uscita dall'autostrada dell'aeroporto. E io trovo che sia veramente scandaloso, ma per un semplice motivo, che siamo sempre a parlare di sindaci, politici, questo, quell'altro, nel caso della nostra carissima sindaca, sempre a manifestazioni che le aggradano e tutto, non sarà la colpa della sindaca ovviamente, ma c'è un buco per strada,
0: certo.
1: Però voglio dire, non si riesce a capire come non ci siano delle priorità, queste sono priorità, sono cose che possono far male alle persone, una moto, uno scooter, un camion, e un mese che abbiamo un buco che se vado io adesso a farlo ci metto 5 minuti che non ho mai preso una cazzuola in mano. Quindi lo trovo veramente scandaloso, cioè proprio scandalo, è una stupidata, scusami.
0: Da un'idea forse di una certa burocrazia, bisognerà istruire delle pratiche, chiamare dei geometri, interessare gli uffici, non è di mia competenza, non è del collega, il collega è in ferie. Come il collega è in ferie? Sì, in ferie. Quando torna? A settembre. E allora la collega è maternità e l'altro no, è stato trasferito in un altro coso. Al Matitone l'ufficio è chiuso perché c'è il funerale è mancata purtroppo una persona. Cioè è un po' di lui richiede, Pietro, un po' di velocità in queste cose, no? Un po' di velocità. Non lo so, sono pratiche che si accumulano, bisogna aprire un fascicolo, bisogna portare le transenne, chiedere ad Aster, interessare la municipale, ci mancherebbe altro, stare dietro a questa pratica, chiamare un muratore, un muratore fai facile, deve avere l'antimafia, deve avere la partita IVA, non è che può lavorare in nero, no? Come quei pochissimi muratori che lavorano, non dico in nero, ma preferiscono magari il contante al POS, no? Ma parlo di, no? 2-3 che ti dicono, ma guardi, se facciamo uno sconto, no? Ma non è che tutti sono così, anzi. Vabbè, Pietro, grazie. Sì, è un segno, un segnale, non è che è il riflesso della città, però insomma richiede qualche cosa di più veloce. Le immagini che sono accanto a noi arrivano, sono sempre in diretta, perché ci sono stati due incidenti ormai segnalati dalla redazione Primo Canale, da Elisa Ricci, alle 11. Alle 11. E quindi due incidenti sui due rami della Liguria, tutti e due in direzione Genova, da Levante a Ponente, questo, e da Ponente a Levante, quello più insidioso, a San Bartolomeo, tra Andora e Albenga. Andora è l'ultimo comune della provincia di Savona, quindi da Andora verso il centro, verso Albenga, ok? Pronto, buongiorno.
2: Enrico, scusami, sono...

0: Prego Roberto, dai, vabbè.
1: Allora, siccome sono stato tirato in ballo, rispondo velocemente.
0: Sì,
1: è vero, infatti io ce l'ho il telecomando, okay. Certe volte lo giro quando mi viene da vomitare.
0: Sì.
1: Ma perché devo vedere cosa dicono certi personaggi, sia di sinistra che di destra, appunto. Per quanto riguarda ancora la morte di Kafir, devo dire che doveva essere chiamato un medico, non i poliziotti che ci dovevano andare addosso, perché quello era un poveretto che era malato, sì. E il medico doveva essere intervenuto, quindi esempio di mala sanità,
0: okay.
1: Punto. Poi okay. Il sindaco di Bologna, a quanto sembra, non è quello che ha fatto i casini, che ha procurato i casini. I casini che ci sono stati sono i soliti facinorosi, che certe volte vengono anche pagati per
0: certo.
1: Creare casini. Quindi
0: certo.
1: Il sindaco, non confondiamo sempre, non lo so, si cerca sempre di confondere tutto. Ma è mai possibile? Che lo
0: allora...
1: vediamo, ci sono le manifestazioni pacifiche
0: certo.
1: E quelle violente. E allora, in quelle violente fa bene a intervenire la polizia, punto e basta,
0: okay.
1: Ma gli altri devono manifestare, se no cosa facciamo? Torniamo indietro?
0: Okay.
1: Quando c'era, vi ricordate quando c'era Almirante?
0: Vabbè, adesso, vabbè, adesso le guerre puniche. Allora, la cosa più importante, era stato chiesto un codice verde, nel codice verde non è necessario il medico. Quando è stato richiesto il medico subito alle 12.15 non era disponibile. Il medico che è arrivato quando ha potuto essere disponibile praticamente per determinare la morte del poverino. Però c'è stato un codice verde, poi un medico non disponibile, quando è potuto arrivare è andata così. Ne parliamo subito dopo il TG55, lo vediamo insieme e poi subito dopo, dai.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG 55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con l'allerta che si è chiusa nella giornata di ieri alle 19, una giornata di maltempo iniziata nella notte con diversi allagamenti nella città di Genova, un temporale nato nel ponente Ligure che si è spostato fino a Levante. Sentiamo.
1: Domenica di maltempo in Liguria, accompagnata dall'allerta gialla emanata da ARPAL a partire dalla mezzanotte di sabato. Proprio nella notte un forte temporale ha attraversato la regione, a partire dal Savonese fino a toccare lo Spezzino. Allagamenti si sono verificati in varie zone del ponente genovese, soprattutto in Valpolcevera, con disagi alla viabilità. Danni all'interno di un panificio dove il titolare si è trovato con l'acqua praticamente alle ginocchia. Acqua che ha invaso i locali dell'attività, causando danni alle attrezzature, rallentando la produzione proprio nelle prime ore del mattino. Alle 3 di notte il sottopasso di Brin è stato chiuso per circa mezz'ora a causa dell'acqua alta accumulata sotto al voltino ferroviario. Diversi gli allagamenti registrati anche nel tunnel di via Pacorè, alla rotonda Cassone, nella zona dell'aeroporto in corso Perrone. In questi casi non è stato necessario chiudere le strade nonostante i rallentamenti. L'allagamento più importante però ha interessato il tunnel vicino a Via Degole, Piazza Montano, a San Pier d'Arena, dove un tombino è saltato facendo fuoriuscire grandi quantità d'acqua. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno liberato una mamma con il suo bimbo, bloccati dentro la loro auto, e altre tre persone dentro un'altra macchina, fermi nell'acqua.
0: A poche ore dalla notizia del rinvio della visita del ministro Piantedosi, il ministro dell'Interno a Genova per la firma dei patti per la sicurezza, la tensione resta altissima, ma c'è ancora un margine di trattativa ed è cauto l'auspicio di fissare una nuova data a breve. Sentiamo.
2: Lo strappo non è definitivo, ma per ricucirlo servirà un vero e proprio miracolo politico. Se dal Ministero arriva la disponibilità al dialogo, la linea politica di Roma resta però rigida sui contenuti. Nessun passo indietro sul taser per la polizia locale e sulla realizzazione dei centri di permanenza per il rimpatrio. Per il governo centrale i dispositivi impulsi elettrici e i CPR sono gli assi portanti di qualsiasi accordo sulla sicurezza nelle grandi città. Silvia Salis continua a invocare a gran voce l'invio di più uomini delle forze dell'ordine statali per pattugliare le strade, ma al tempo stesso mantiene il veto sui due punti fermi posti da Roma. Il motivo dell'intransigenza di Salis risiede nella maggioranza centrosinistra, un sì

0: estese per gli agenti della polizia locale o all'individuazione di un'area per i CPR provocherebbe la sollevazione immediata delle componenti più a sinistra della coalizione. Nonostante le rassicurazioni e i dati più recenti diffusi dalla prefettura, il clima percepito a Genova è del tutto opposto. Tra centro storico, San Pier d'Arena, Ponente non solo, cresce la percezione di un territorio con troppe aree prive di presidio costante. Risse, microcriminalità e degrado continuano a riempire le cronache locali, alimentando la paura tra i genovesi, che chiedono risposte immediate. Con il Viminale che lascia la porta aperta a una riprogrammazione della visita, la giunta genovese dovrà decidere se arroccarsi sui no o sedersi al tavolo per trovare una mediazione pragmatica.
1: L'aumento del 5,7% della Tari, l'aumento annunciato settimana scorsa con polemiche, in questo caso siamo andati all'interno di un ristorante del centro storico di Genova a sentire lo sfogo del ristoratore, del titolare, che è un po' quello che raccontano anche i suoi colleghi. Sentiamo.
2: Sono 140 metri quadrati.
3: In interno?
2: In interno più 17 metri quadrati di dehors.
3: Quanto paghi oggi di Tari?
2: Ora, questo racconto sono 5.000, che è tre quarti, come vedete, del discorso annuale, quindi c'è da aggiungere un quarto, quindi ora vado a pagare sui 6.200 euro circa.
3: Per l'interno?
2: Per l'interno, più altri 800 euro per l'esterno. Ovviamente c'è da aggiungere il 5%.
3: 5,7%, quasi 6%.
2: Quindi siamo sui finiti, sui 7.500 andrò a pagare di servizio Tari.
3: Accidenti, è una bella mazzata.
2: Sì, poi soprattutto in un momento economico che comunque la nostra attività sta un po' soffrendo.
3: Le categorie chiedono che si paghi non solo su superficie ma anche su consumo.
2: Sì, perché noi comunque sì che consumiamo, perché consumiamo, facciamo la differenziata, però comunque molte cose non le riutilizziamo.
3: Di fatto tu questi 7.000 euro per cosa li paghi?
2: Ma vi faccio vedere, perché il servizio, al momento che è giusto pagare le tasse, però ci vuole una spesa, cioè ci vuole un ritorno, il servizio è questo.
3: Dici ci vuole un servizio adeguato?
2: Sì, io tutte le mattine vengo, porto fuori il bidone del vetro.
3: Lo piazzi lì all'angolo.
2: E poi per il primo pomeriggio vengono gli operatori dell'AMI o delle cooperative a svuotarlo, finito il servizio Tari.
3: I cartoni ve li ritirano?
2: I cartoni li ritirano, però alle 9, 9 e mezza del mattino, che quindi se chi ha come me un locale serale, che quindi arriva alle 2, 3 di notte a casa, venire alle 9 del mattino a buttare il cartone, uno preferisce dormire o fare altro.
3: Quindi qual è il tuo appello da ristoratore?
2: No, che bisogna, è giusto pagare le tasse, però ci si servono dei servizi.
1: Si è chiusa sotto le stelle di Portofino la 12ª edizione del concorso lirico internazionale di Portofino, il CLIP, che anche quest'anno ha confermato il suo ruolo tra gli appuntamenti più prestigiosi dedicati alle nuove voci dell'opera. Allora andiamo a sentire le parole del direttore artistico Francesco Daniel Donati e la proclamazione del vincitore, il basso cinese Wang Bao Peng, di 26 anni.
4: Sta andando benissimo, abbiamo avuto una settimana di grande qualità, i cantanti sono bravissimi e abbiamo avuto tante novità, anche il concerto ieri, lo Stabat Mater di Pergolesi con l'orchestra Bottesini. Noi cerchiamo di rispettare il cantante e di offrire a tutto il pubblico ligure e non solo un bello spettacolo. Finale, tecnica è necessario, un passaggio necessario, perché a Camogli c'è questo magnifico teatro storico e permette ai nostri giudici, che sono sovrintendenti di teatri importanti, di ascoltare i cantanti in un luogo veramente adatto e di poterli immaginare nei loro palcoscenici.
5: Il primo premio,
4: proviamo a dirlo insieme,
5: va a Bao Peng Wang.
4: Bravissimo.
5: Complimenti, complimenti.
1: Per questa edizione del TG55 è tutto. Ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.

La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Bene, alle 12.05 dopo TG55, primo canale, buon lunedì, nuova telefonata, pronto?
1: Ciao Henry, volevo rispondere al signor Roberto,
0: sì,
1: il quale nella prima telefonata ha manifestato chiaramente i suoi sentimenti, nella seconda ha cercato di metterci una pezza.
0: Sì.
1: Io sono un ascoltatore che ascolto tutti i giornalisti, da Travaglio a Capezzone,
0: sì,
1: da Senaldi a Bucciarelli, eccetera.
0: Bucciarelli.
1: Sto per dire delle cose forse che senz'altro tu non puoi dire. Tutti i giornalisti, tutte le trasmissioni sono schierati o a destra o a sinistra.
0: Sì.
1: Quindi parliamoci chiaro. Se uno ascolta deve farsi le sue idee. Io però vorrei far riflettere quel signore Roberto, il quale deve capire che da una parte c'è chi è al governo e dall'altra c'è chi si propone per arrivare al governo. Per cui a questo punto parliamo delle manifestazioni. Nelle manifestazioni prese in ordine di data, a Torino, a Scatasuma, partecipava nella manifestazione un esponente di Bonelli.
0: AWS.
1: Quindi non si può dire che non c'erano politici, che erano parlamentari. A Bologna il sindaco ha indetto una manifestazione che era chiaramente politica, l'hanno contestata addirittura gli stessi politici della sua parte.
0: Mm-hmm.
1: Per quanto riguarda poi la TAV erano chi ha fatto la manifestazione erano quelli di Scatasuma. A questo punto diciamo la verità, nessuno di queste persone, l'80% di questi sono ascrivibili a un certo partito che chiaramente a cui appartiene la Salis, dove è stato sconfessato su Maoro, eccetera. Chiaramente queste cose bisogna che siano dette, per cui chi si candida al governo non potremo avere Bonelli come ministro degli interni, questo è il discorso. Tanto devono mettersi d'accordo. Se vogliono portare, come dice la Schlein, al 7% la sanità, se vogliono stare con l'Ucraina vogliono stare con la Russia, se vogliono la patrimoniale non vogliono la patrimoniale, tutto il resto.
0: Okay.
1: Per cui a questo punto devono anche dire dove trovano i soldi, perché per fare tutte queste cose devono trovare i soldi, però vorrei che facesse una riflessione quel signore, che non può dire da una parte tirare in ballo e dall'altra metterci la pezza.
0: Certo. Ok, grazie Adriano. Allora, che le televisioni siano di, però almeno quella di la Rete 4, che poi voi tutti mi vedete, no? Cioè mi vedete a me, poi mi raccontate, ex Del Debbio, ex Porro, ora con Poletti, con quel ragazzo mi piace, ve l'ho già detto, Vecchi si chiama, Francesco Vecchi, mi piace, però almeno ospita tre persone da una parte e tre dall'altra. Che la televisione sia Berlusconi non lo nasconde nessuno, ma del resto quanti comici, non certo di destra, beh, i comici sono tutti di sinistra, sono anarchici, sono liberi, no? Si sono arricchiti con le reti di Berlusconi, tutti, no? Mi sembra che non sia un, no? Non è chi dice no, io non vado.

0: Tanto perché lei di Berlusconi, no, quanto mi dai, bene, poi se di Berlusconi pazienza, però intanto mi arricchisco. Però perlomeno mette tre persone che tra di loro sono dei super professionisti del talk show, si insultano, prendono le distanze, perlomeno se il conduttore tiene la bandiera di Mediaset, però quelli che si scannano tra di loro dicono le cose pro domo l'ora, loro. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno signor Girone, sono Susi da Rivarolo.
0: Oh Susi, buongiorno Susi.
1: Buongiorno, è già un po' che volevo chiamarla ma non riesco mai. Comunque le volevo dire solo una cosa, ma lei ha mica visto qualche manifestazione per quella signora che è morta da...
0: A Modena. Cioè, No, perché... Prego. Scusi.
1: Pure quel ragazzo, quel ferroviere che è stato ammazzato lì dalla stazione.
0: No.
1: Quel povero ferroviere ragazzo che ci hanno tolto la vita. Ma hanno manifestato qualcuno a dire assassini? Io dico, ma cosa ci prendo? Sono tutti fuori di testa, e sono drogati, e poi poverini non sono capiti, non si sono integrati, e sono fuori di testa.
0: Certo.
1: Cioè, loro hanno sempre la scusa buona per dire, per giustificare questa gente qua.
0: Ma io sto
1: con la giustizia giusta sia da una parte che dall'altra, perché c'è morti italiani e morti stranieri,
0: certo.
1: Come fanno la manifestazione, la Sali fa la manifestazione a Genova, ma l'ha fatta per quella signora là che è morta, che ha patito un mese, un anno, quant'è? L'ha fatta? No, le fa solo dove dice lei.
0: Ma perché siamo in, cioè, la politica si è impadronita di tutto. Io ho sentito Pucciarelli dire, cioè, stiamo parlando di un giornalista numero uno, no? Credo che ha lasciato il direttore di Repubblica, sia lui il direttore di Repubblica, cioè un ragazzo giovane, direttore di una corazzata, no, dell'informazione. Sentito dire, sì, bene ha fatto il governo, bene ha fatto, solidarietà ai carabinieri della Val di Susa, carabinieri, polizia, guardia di finanza, perché c'erano le tre armi che hanno subito di tutto in Val di Susa, no? Da questi disgraziati. Hanno fatto dunque solidarietà alla carabinieri, ma vorrei che la stessa tensione ci fosse anche nella lotta contro la mafia. Ora, cosa c'entra? Cioè, con tutto rispetto, ripeto, io sono un microbo rispetto a Pucciarelli, no? Sono un deficiente, ma cosa c'entra? Cioè, capisco essere di Repubblica, capisco essere antigovernativo, cioè non vedo l'ora che Meloni vada a casa, non ne posso più, non ce la faccio più, Meloni ha fallito, non possiamo più, le accise per la benzina, aveva promesso le accise, non le ha mantenute, che vada a casa, non ne possiamo più. Ma cosa c'entra se do la solidarietà alla polizia, ai carabinieri, guardia di finanza, dice ma la stessa cosa devono usarla contro la mafia. Ma parliamo di una cosa alla volta. Ma secondo voi lo Stato adesso, lo Stato di adesso, ma che non è solo quello di Meloni, non adopera le forze contro questo, contro i tentacoli della mafia? Non lo so, non le capisco queste cose. Non si riesce mai a essere uniti su una cosa. Si è sbrogliato l'incidente, perché vedo, sì, un po' meglio, a rilento, però un incidente che ha tenuto per 2 ore chilometri di coda sulla 12, vedi? Hai capito? Pronto, buongiorno. Con la benzina a 2 euro continuiamo ad andare. Buongiorno, Fuji.
2: Ciao. Sì, io te lo esprimo io invece un altro tipo di pensiero. E invece non è vero, perché te lo ripeto, l'altra volta te l'ho detto, non si può andare davanti a praticamente a piangere un borsellino e poi non svelare i piani della mafia, perché la mafia uccide. E poi quella signora di prima che parlava delle manifestazioni, guardate che io non ho mai visto, almeno penso che non sia andata anche là in piazza, per tutti quei lavoratori che fino a 70 anni, 65, 70 muoiono sul lavoro. Quelle lì sono vittime dello Stato, come vittime dello Stato sono quelli che non possono curarsi praticamente con le malattie, che hanno gli appuntamenti a mesi, alcuni ci rinunciano. Con questo ti saluto, una buona giornata.
0: Ma io è quello che vorrei sentire. Allora, Schlein dice...

0: Meloni ha fallito. Il fallimento è sotto gli occhi di tutti, no? Il fallimento è sotto gli occhi di tutti. Ok. Gli italiani non riescono a curarsi. È vero, è vero. La benzina è al massimo, è vero, è colpa di Meloni. È vero, è vero, è vero. Ma dimmi tu cosa farai. Cioè, dimmi tu, quando io ti voterei anche subito. Prima deve risolvere i problemi con Conte, perché sono due galli in un pollaio e Conte vuole fare il premier. Schlein dice, ma no, come, io sono la segretaria del partito più votato e fai il premier tu. E lui dice, sì, ma io l'ho già fatto premier. E come fai ad andare avanti? Dice, ma sai, io l'ho fatto con Renzi, l'ho fatto con, come si chiama, con Salvini. Bene, dice lei, ma, però dimmi come fai. Ho capito che ha fallito. Ho capito, le autostrade, ci sono miliardi di automobili, siamo tutti in crisi, miliardi di automobili, quella che costa meno è un Audi da 35.000 euro, quelli che vediamo sulle nostre strade, quelli che vediamo in coda, la benzina è a 2.000, ce la facciamo lo stesso. Dimmi come fai, gli italiani non si possono curare, è vero, non ci possiamo curare, ma tu come farai? Quando ci sarai tu, cosa farai? I medici tutti, saranno tutti del PD e diranno adesso andiamo a lavorare, andiamo a operare, presto andiamo a fare le analisi di cose e cose. Come farai? Ditemi come farete. Io vi voto adesso, o vi rivoto, non è detto che non vi abbia mai votato, io vi rivoto adesso, ditemi come farai. Sono stufo di sentire che uno ha fallito. Non si va da nessuna parte. Pubblicità, ritorno però.
1: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
2: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
3: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
4: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Allora, telefonata, è lei o non è lei? È lei o non è lei? Alle 12 e 17. Sì, pronto?
1: Lucia,
0: A luce è lei,
1: sono
0: è lei.
1: Lucia.
0: È lei.
1: Allora, ti voglio dire due o tre cose, ma forse non sono sicura, ma è mancata la cagnolina che al Morandi si era data da fare per trovare
0: Sì.
1: le persone.
0: Sì. Sì,
1: Non so se si chiama Zoe, un nome così.
0: ma
1: Comunque, mi dispiace. E invece poi volevo dire una cosa. Bucci,
0: ecco.
1: sì, quando parla è perfetto, terzo valico, diga foranea, tutto benissimo. La sanità però, secondo me, deve, cioè, purtroppo nella sanità, avendo fatto l'intramoelia, è l'errore più grosso che potesse fare l'ospedale. Sono contrarissima perché molti, tutti uguali, ma i soldi piacciono, c'è poco da fare. E quindi per me sono sbagliati. O tu vai tutto privato o tu vai tutto pubblico. Quindi ecco, questa cosa proprio mi dà il
0: Ok, vabbè.
1: cervello.
0: Poi, altra cosa? No, fine.
1: Un'altra cosa, bravissimo, e per me è giusto cercare le persone giuste che sappiano veramente, che siano competenti come l'ingegnere del porto,
0: Sì.
1: Paroli.
0: Paroli, sì.

0: secondo me, l'ho trovato un po' più stanco di quando all'inizio è arrivato. Però effettivamente è uno che si impegna nel lavoro, cerca di selezionare molto e ti fa capire anche del suo lavoro e di quelli che lavorano nel porto.
1: Perciò
0: ci vogliono delle persone competenti, non come Mario, quei signorini che
1: sono competenti. Allora, quella prima di Paroli era l'intramenia, ma io l'idea dell'intramenia a me non dispiace. Cioè, se io fossi un medico, no? Sì, che dovrei, dice, non lo sono perché dovrei essere attratto dai soldi, quindi non lo sono. Però l'idea dell'intramenia è essere un medico, dice, opero in intramenia, opero nel mio ospedale, nell'ospedale dove lavoro, e faccio guadagnare qualcosa all'ospedale. La mia famiglia mi direbbe, sei un cretino, apriti lo studio, no? Dice, no, io ne ho abbastanza del mio studio, non è che guadagnino niente, no? Ne ho abbastanza del mio lavoro, rimango in ospedale, opero in ospedale e faccio guadagnare due soldi all'ospedale. Cioè, non mi sembra una brutta idea. Ripeto, la famiglia mia mi direbbe, sei un deficiente, sì, apriti uno studio, smettila di fare l'umanitario, fai veramente il medico, pensa ai, ho detto ai soldi, no, pensa che potremmo stare meglio se ti apri uno studio, no? Per dire. Però non mi dispiace l'idea dell'intramenia. Pronto, buongiorno.
2: Sono Nello, buongiorno.
1: Oh, Nello, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Tutto buongiorno. Bene?
1: Sì, bene, siamo in forma con quello che è accaduto nell'ultima settimana dal povero Fatic alla Val di Susa, alla marcia di Bologna, cioè non ci manca niente.
2: Certo, voglio fare una riflessione di carattere generale e poi nello specifico. Allora, la riflessione di carattere generale è che secondo me nella situazione di Fakir in particolare, quando succedono quelle cose comunque è una sconfitta per tutti. È una sconfitta per chi è intervenuto, per chi non è intervenuto, cioè non si può assolutamente morire perché uno va in escandescenza,
1: certo,
2: e qualcuno chiama lo Stato in aiuto e vai via da lì,
1: certo,
2: diciamo, con le gambe in avanti. Non è una cosa assolutamente concepibile. E Val di Susa, io riferimento a quello che ha detto qualche ora fa una sua spettatrice, un suo telespettatore, i ministri degli interni dei paesi da cui arrivavano questa gente hanno sicuramente delle colpe perché comunque non hanno controllato, ma allo stesso tempo lo stesso controllo forse è un po' mancato anche, diciamo, al nostro interno, perché magari forse si potevano prevedere certe cose, non tutte chiaramente, ma secondo me un po' di gente che arriva con quelle teste dall'estero è facile prevederlo e saperlo prima.
1: Certo.
2: E l'ultima, così non rubo altro tempo, e per quanto riguarda la signora che parlava, della signora purtroppo deceduta a Modena dopo che è stata investita, la manifestazione c'è stata. Mm-hmm. C'è stata una veglia con una fiaccolata. È chiaro che una veglia con una fiaccolata dove non succedono incidenti, fuori Modena non lo viene a sapere nessuno.
1: Certo.
2: Dire, perché mi sembra
1: certo, ecco. Sì,
2: per quanto riguarda. Per quanto riguarda il ferroviere, lì è stata una vera e propria manifestazione di solidarietà. Anche lì non è successo niente e quindi queste manifestazioni passano in secondo piano. Ma la gente comunque si mobilita, no? Che si mobilita, diciamo, no, la mobilitazione non dipende dalla nazionalità della vittima, dipende dal senso civico che abbiamo ognuno di noi.
1: Certo.
2: E quindi questo volevo dirle.
1: Allora, grazie Nello. Teoricamente Nello dice, ha ragione, anche nella marcia più pacifica per la persona che poverina è morta avremmo dovuto fare caos, allora ci avrebbero sentito, li avrebbero sentiti. E quindi il ragionamento è questo. Dimenticavamo poi l'orefice, cioè un mucchio tre, quattro storie che si sono incastrate insieme e che ci stanno destabilizzando, come tutto quello che è avvenuto negli ultimi giorni, sembra che tutto si incastri. Sentiamo la nuova telefonata e ricordiamo che l'altro ieri sui New Jersey che separavano i poliziotti, separavano il cantiere dai Black Bloc, i quali sono arrivati anche, lo sapete, neri, gli occhialini, quelli da piscina per contrastare le chemogeni e gli ombrelli, hanno inventato l'ombrello nero per non farsi spiare dai droni della polizia. Dici, come fai? Apro l'ombrello. Tutto qua, semplicissimo. Apro l'ombrello e il drone non mi vede. Cioè, pensate, e hanno messo in scacco

0: le nostre forze dell'ordine, tre armi, polizia, carabinieri, guardia di finanza e sapete quanti alle molinette, eh? Alle molinette. Ultima telefonata direi, pronto, buongiorno.
1: Sì, buongiorno,
0: buongiorno.
1: Sono Massimo.
0: Sì, buongiorno Massimo, buongiorno.
1: Buongiorno. No, senta, io ho da obiettare questo. È sotto gli occhi di tutti che la Meloni ha fallito.
0: Sì.
1: Va bene, io non sono d'accordo, anche se della Meloni non me ne frega niente.
0: Sì.
1: Però io vivo a Genova.
0: Sì.
1: Vivendo a Genova, io non sento dire però alla stessa maniera la sindaca Salis è sotto gli occhi di tutti che ha fallito. Io questo non lo sento dire, ci nascondiamo dietro un dito, va bene, la Meloni ha fallito, eccetera, casa.
0: Sì.
1: La sinistra quando dice mandiamola a casa, ma è un discorso stupido. Ma perché non parliamo un po' di Genova, che le strade, specialmente le strade principali, sono diventate delle foreste dove dai marciapiedi e dalle facciate dei palazzi ci sono delle cose, dei veri e propri boschi. Una volta ci pulivano, è tutto.
0: Ok?
1: Scooter. Sono sopra delle buche e spento a stare sulla sella.
0: Ok.
1: La segnaletica non è più. In sostanza, vogliamo dire alla Salis, che tanto dicono che potrebbe essere quella che sostituirà la Meloni?
0: Sì.
1: Poi è una stupidata. Ma vogliamo dire, specialmente lei, Enrico, che è una persona seria, ma vogliamo dire che la Salis ha fallito e che come sindaco è incapace? Se vuole glielo ripeto.
0: No, vabbè, Massimo. Ok, stop. Anche perché ho 30 secondi. Io direi però che il paragone bisognerebbe farlo ad armi uguali, nel senso che Meloni è 4 anni che è lì. Salis è un anno, quindi dovremmo dire le stesse cose, diciamo, dite questo di Meloni, o certe cose di Meloni, ma perché al quarto anno, le stesse cose dovremmo dire, cioè potremmo dirle di Salis al suo quarto anno. È il primo, io vi avevo detto, Picciocchi, poteva vincere Salis, ha vinto Salis, vi ho detto, guardate che non è che hanno la bacchetta magica, li ricordiamo quando sul Van di Primo Canale, che schifo, un disastro, lo schifo assoluto. Dico, guardate che c'è la buca, la buca. Guardate che là la bacchetta magica, la strada che aveva la buca, probabilmente l'avrà ancora, non so per chissà quanto. Nel senso che suggerisco, visto che qui siamo per la parità assoluta, di giudicare allo stesso modo, in maniera inversa, Salis ma dopo 4 anni, perché un anno è poco per dire le cose. E quindi ad armi pari. Io vi ringrazio per essere stati con noi. È tornata Tiziana, questa è la notizia. Come abbiamo fatto senza di lei? È tornata Tiziana. Non perdete il prossimo TG, se Dio vuole, non vedo l'ora domani di essere con voi in questi stessi orari. Mi raccomando, fatevi forti, chiamate, soprattutto chi non ha mai chiamato, coraggio, perché abbiamo tante cose da dirci. Grazie, arrivederci.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Al via dal 30 luglio a Fuori dai Rolli il progetto di rigenerazione urbana della città che si svolgerà in 7 piazze del centro storico. Incontri, podcast, musica dal vivo e momenti di riflessione. A Piazza Cernaia l'inaugurazione presenta la docuserie che esplora il patrimonio artistico genovese. Prosegue Nuovo Cinema Maddalena, la rassegna cinematografica sui temi della pace negli spazi del Chiostro della Maddalena. Appuntamento il 30 luglio con Il diritto di contare, il film sulle prime scienziate afroamericane della NASA, fondamentali per lo sbarco sulla Luna dell'Apollo 11. Dal 31 luglio al 2 agosto torna nell'area verde di Casella l'Expo Valle Scrivia, la manifestazione che promuove il territorio e le tipicità enogastronomiche. L'Expo Valle Scrivia fa parte del progetto Expo delle Valli, l'evento di promozione territoriale dell'entroterra ligure, organizzato dalla città metropolitana di Genova con il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio. Ultimo weekend per visitare la mostra itinerante dedicata ad Agostino Straulino, il più grande velista italiano e tra i più leggendari comandanti dell'Amerigo Vespucci.

0: Promossa dalla Lega Navale Italiana della sezione di Santa Margherita Ligure, la mostra è visitabile dalle 18 alle 22 presso la Casa del Mare. Il 1 agosto Villa Tigulli ospiterà Caro Lucio ti scrivo, omaggio a Lucio Dalla. Lo spettacolo si aprirà con il giornalista e amico Marino Bartoletti, che leggerà alcune lettere immaginarie indirizzate all'amico scomparso. A seguire, musica e canzoni del grande artista bolognese. Prosegue a Lavagna il concorso artistico Una città, mille sguardi nell'ambito di Festivart 2026. Sabato e domenica l'esposizione artistica sarà trasferita dai negozi del centro a Villa Spinola Grimaldi, dove nel pomeriggio si terrà la cerimonia di premiazione.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di lunedì caratterizzata da ampie schiarite in Liguria. Il tempo infatti torna a migliorare, ma con venti che soffieranno sostenuti. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. Il contesto sarà in miglioramento con ampie schiarite. Temperature massime fino ai 28-29 gradi. Sul Savonese sole protagonista, con temperature massime che raggiungeranno punte di 30 gradi. Per quanto riguarda poi Genova e dintorni, anche qui clima caldo ed estivo ma senza eccessi, massimi non oltre i 27-28 gradi, il tutto sempre con spazi assolati soprattutto nelle ore pomeridiane. Diamo uno sguardo alla situazione prevista sul Tigullio: bel tempo con valori massimi tra i 25 e i 30 gradi. E infine, per quanto riguarda anche lo Spezzino, anche qui il contesto sarà caratterizzato da delle schiarite, qui con qualche annuvolamento in più. Temperature massime che si approssimeranno ai 30 gradi. Ci attende una giornata di martedì in Liguria che resterà invariata con tanto sole, temperature massime però in aumento. Per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.

0: Una mattina di incidenti sulle autostrade della Liguria e poi il Consiglio regionale ad oltranza, al centro il dibattito sul bilancio, ma anche la Tari, l'aumento della Tari, l'AMT, il programma politico di Primo Canale di questa sera, in attesa poi di zona rossa del Consiglio comunale di Genova di domani e poi il successo di Clip a Portofino, di questo e di molto altro parleremo oggi a Newsroom 28, ma partiamo subito con la cronaca su quello che sta accadendo ed è accaduto sulle autostrade della Liguria. Vado a salutare Aurora Bottino. Buongiorno Aurora.
1: Buongiorno Tiziana, sì, una mattina sicuramente difficile sulle autostrade della Liguria dopo un weekend di bollino rosso. Appunto, hai detto bene, si parla di diversi incidenti, tre incidenti questa mattina a partire dalle 9, il primo sulla A10, un tamponamento senza feriti e poi due incidenti invece più recenti, uno sulla A12 tra Recco e Genova Est. Quattro veicoli coinvolti all'interno di una galleria, sta creando non pochi problemi, parliamo di chilometri di coda che sono arrivati fino a 8, alle 12:20 la coda era arrivata a toccare i 9 chilometri tra Genova Est e Recco a causa dei curiosi che rallentano per guardare l'incidente, questo perché appunto si viaggia su una sola corsia, al momento sono presenti carroattrezzi per portare via i quattro veicoli incidentati. Contemporaneamente sulla A10 nel tratto gestito da concessioni del Tirreno, siamo quindi appunto nell'estremo ponente, troviamo diversi chilometri di coda. I principali sono qui tra San Bartolomeo e Andorra in direzione Genova per un tamponamento anche in questo caso avvenuto verso Genova. I chilometri sono arrivati a 6, al momento ce ne sono 4 in diminuzione, colpevoli anche i cantieri presenti sulla tratta, però appunto troviamo anche un chilometro di coda tra il Benga e Andorra verso

0: la Francia e poi anche un altro chilometro tra Finale Ligure e Feglino in direzione Genova. A te.
1: Grazie, grazie Aurora, e adesso vado a salutare il direttore Matteo Angeli, perché insomma c'è molto di cui parlare, dal consigliere regionale, dal bilancio, all'Atari, all'AMT, poi tutto sintetizzato questa sera. Buongiorno Matteo.
2: Buongiorno Tiziana, intanto ben trovata naturalmente dopo qualche giorno di riposo. Ti ha fatto bene? Sì?
1: Sì, però ho capito che l'editore me l'ha tolte. Perché ha detto che mi hanno fatto così bene.
2: Esatto,
1: che meglio. Che quindi la prima settimana di agosto in cui dovevo essere in ferie invece mi fa tornare.
2: Bene,
1: ci fa. L'hanno fatto così bene, dici?
2: Assolutamente sì.
1: Ah, vabbè.
2: Avevamo bisogno
1: di te. Alla prossima
2: volta
1: vengo con le occhiaie.
2: Anche se Aurora, devo dire che
1: bravissima.
2: Ti ha sostituito egregiamente. No, a parte tutto, sì, sono giorni di solito luglio e agosto, naturalmente sono mesi piuttosto tranquilli generalmente, si rinvia poi tutti i problemi a settembre, invece, insomma, stiamo vivendo un fine luglio piuttosto incandescente dal punto di vista naturalmente politico e non solo. Stamattina è tutto il giorno consiglio regionale, l'approvazione del bilancio, quindi con tutta l'opposizione naturalmente che dà la battaglia per tutta la giornata, ma dovrebbe passare senza grossi problemi. Poi domani grande attesa per il consiglio comunale, il penultimo di questa stagione prima della pausa estiva. Al centro del dibattito di domani naturalmente l'aumento della Tari, che sta facendo discutere ormai da giorni e ha scatenato reazioni un po' da tutte le parti, non solo dall'opposizione ma anche per esempio dai sindaci dell'entroterra, dai sindaci ovviamente della città metropolitana interessati a questo aumento, ma anche tutte le categorie del commercio che hanno già alzato la voce. E allora questa sera alle 21 in diretta faremo una trasmissione proprio dedicata proprio a questi problemi, quindi l'aumento della Tari, AMT, che è un altro problema che insomma in questi giorni di vacanza, molti genovesi sono fuori ma molti sono ancora in città e quindi devono fare i conti con un'ulteriore riduzione. Oggi partiva la seconda parte del piano estivo, quindi una riduzione del 8% rispetto alla già attuata riduzione estiva, quindi insomma una situazione molto, molto delicata, ma c'è già molta apprensione per quello che accadrà a settembre, dove tutti attendono il piano di AMT proprio per la ripresa delle scuole e della stagione, quindi c'è molta incertezza, ma tanto c'è ancora attesa anche per il bilancio del 2024-2025 che non ancora sono stati depositati, e quindi insomma sono tutti argomenti piuttosto, anzi molto molto caldi, e quindi vedremo quello che è domani. Intanto se la giunta comunale approverà l'aumento della Tari sicuramente, se accetterà anche quelle che sono alcune proposte fatte dall'opposizione per cercare di mitigare gli effetti di questo aumento che è piuttosto consistente.
1: E Matteo, e poi insomma una sintesi questa sera.
2: Assolutamente sì, questa sera come dicevamo naturalmente questi sono i temi. AMT, poi ecco c'è anche il discorso che parleremo questa sera, il discorso legato alla sicurezza, questo braccio di ferro che sta andando avanti ormai da qualche giorno tra il Ministero degli Interni, quindi il Viminale, e la Giunta Salis. Come ormai sapete doveva essere a Genova la scorsa settimana il Ministro Piantedosi per firmare i patti sulla sicurezza, ma dentro questi patti per la sicurezza il Viminale ha imposto due punti cardine: l'attuazione, quindi la dotazione dei taser alla polizia locale, e la costruzione di un CPR a Genova o nella città metropolitana, quindi nella immediata vicinanza di Genova. Questi due punti però non sono stati giudicati ricevibili da parte di Silvia Salis e della sua giunta. Il ministero, insomma, abbiamo parlato proprio nei giorni scorsi proprio con il Ministero degli Interni, e ci ha detto che insomma che la porta non è totalmente chiusa, che è pronto anche a tornare a Genova, quindi insomma a riaprire un dialogo, ma su taser e CPR è intransigente, quindi sono due punti sui quali il Ministero non transige. Quindi per firmare questi ormai famosi patti per la sicurezza, che implicherebbero naturalmente non solo taser e CPR ma anche più uomini, più vigilanza, più illuminazione, insomma una serie di misure proprio volte a migliorare la sicurezza in città, per far sì che questi patti vengano firmati il Ministero dice o date il taser alla polizia locale e fate un CPR, o se no questi patti non si firmano. C'è un braccio di ferro ormai da giorni, rapporti freddissimi, gelidi fra il Ministero e l'amministrazione comunale. Da parte del Ministero c'è la volontà anche di tornare indietro, quindi riaprire la porta alla giunta di Silvia Salis, però bisogna vedere dall'altra parte qual è l'intenzione dell'amministrazione. Tra l'altro questa mattina abbiamo fatto anche un articolo sul nostro sito primocanale.it, abbiamo parlato con il capogruppo del Movimento 5 Stelle Marco Mesmaker, che ci ha proprio confermato che dal punto di vista da parte delle 5 Stelle c'è molta titubanza nel portare avanti sia CPR che Tesere, quindi

0: Questo è un problema interno a Silvia Sales, perché da una parte continua a chiedere a Roma più uomini, più forze, più controlli, quindi era anche intenzionata, perché buona parte, anzi quasi tutto per esempio il PD vorrebbe firmare questi patti per la sicurezza, ma deve fare i conti anche con l'ala più, diciamo così, a sinistra della sua coalizione, che invece è contraria, come AVS e 5 Stelle. Quindi Silvia Sales è fra due fuochi e deve capire un po' come muoversi, e vedremo. E tra l'altro, naturalmente i genovesi stanno alla finestra e aspettano di avere risposte, perché la città è molto molto preoccupata per questa emergenza criminalità che comunque rimane molto diffusa.
1: Grazie, grazie Matteo. Allora, appuntamento questa sera alle 21.
0: Alle 21 avremo appunto tanti politici, poi avremo anche gli interventi di alcuni sindaci della città metropolitana, quindi molto preoccupati sia per il discorso AMT di settembre, ma anche ovviamente per l'aumento della Tari, e poi ovviamente il mondo della politica e il mondo del commercio, che spiegherà cosa si aspetta anche dalla giornata di domani, se davvero l'amministrazione comunale aumenterà la Tari e non tornerà indietro su niente, o se invece accoglierà qualche proposta che è arrivata anche da Confcommercio, Confartigianato, Ascom, insomma tutte categorie che devono fare i conti con questo aumento, che hanno fatto anche delle proposte, oltre ad avere espresso la delusione per non essere stati coinvolti in questa decisione. Però delle proposte ne hanno fatte, vedremo se domani la Giunta farà qualche passo indietro e comunque verrà incontro magari con delle rateizzazioni, comunque con degli sconti in particolare per alcune categorie, o se invece andrà avanti per la sua strada.
1: Grazie, grazie Matteo. E per parlare di Tari ci colleghiamo in diretta con Elisabetta Biancalani. Buongiorno Elisabetta.
2: Buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Vedete inquadrato Stefano Salvetti di Adiconsum, e neanche Adiconsum Salvetti è stata, così come il mondo del commercio, audita dal comune prima di prendere la decisione. Di fatto voi a poche ore prima dell'approvazione in giunta del provvedimento di aumento della Tari del 5-7%.
3: Certamente, noi abbiamo un protocollo di relazioni già con la bandiera sindaco, la Vincenzi, che regola i propri rapporti istituzionali, qualsiasi iniziative che riguardi aumenti tariffari o altre questioni che riguardano i servizi erogati dal comune necessita di un confronto preventivo. Ma così abbiamo anche il comma 461 della finanziaria, che a noi, quindi è una legge dello Stato, che prevede proprio i monitoraggi sulle aziende pubbliche, eccetera. Quindi da questo punto di vista non siamo stati auditi. L'abbiamo detto anche in audizione, che non potevamo validare questa richiesta, diciamo, di aumento, che per le famiglie genovese comporterà un aumento del 5,7. Loro si sono giustificati dicendo chiaramente che l'agenzia che adesso deve validare questi costi non è più l'area metropolitana, avevano avuto una settimana prima questa validazione. Quindi cosa significa? Che l'aumento si rifà in base ai costi del 2024, che hanno comportato un aumento di 12 milioni. Questi 12 milioni quindi non andranno tutti a gravare sulle famiglie genovesi, perché una gran parte, più del 56%, va alle famiglie, il resto va diciamo alle imprese, ma ci sarà, intervengono due bonus.
2: Ecco, parliamo degli sgravi, perché immagino che i vostri uffici in queste ore si riempiranno di persone che vogliono sapere se hanno diritto ad uno sgravio sulla Tari.
3: Sì, abbiamo due bonus, uno è quello diciamo dello Stato, che prevede di avere un ISE sotto i 9.530 euro o non superiore ai 20.000, però se si ha quattro figli. A questo punto vi è uno sconto del 25%. Poi c'è un ulteriore bonus che dà il comune sotto i 15.000, ma bisogna essere assistiti dai servizi sociali. Ah. Il primo negli anni precedenti ha comportato quindi un intervento su 25.000 famiglie. Il precedente su circa neanche 800 famiglie.
2: E vedremo in questa tornata quante saranno le famiglie beneficiarie di questi contributi. Grazie a Stefano Salvetti, io ripasso la linea allo studio.
1: Grazie, grazie Elisabetta Biancalani. Noi ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme qui a Newsroom 28.
4: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
5: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
6: Con l'energimetro di Palsiluce Gas

0: Controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
1: Io scelgo Palsy, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
0: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
2: I can with Palsy. Amici, siamo qui.

0: Eccoci ancora insieme in Newsroom 28. Fa molto discutere la decisione della Francia di vietare i social ai minori di 15 anni. È così, Aurora? Buongiorno di nuovo.
1: Buongiorno ancora, sì, Tiziana, fa sicuramente molto discutere perché l'Italia sembrerebbe essere pronta a fare il passo che ha fatto la Francia. Parliamo di un primato tutto europeo, ovvero la decisione che è diventata legge e che partirà poi a settembre di vietare i social ai minori di 15 anni. Parliamo di una decisione storica, la responsabilità poi di vietare ai minori effettivamente le piattaforme sarà di Meta e di tutti i proprietari delle piattaforme. Anche questo è un dettaglio importante perché proprio in Italia era partito un iter per creare anche noi un divieto, ma poi è rimasto fermo, bloccato anche per il discorso burocratico di chi si sarebbe dovuto occupare di vietare effettivamente ai minori di iscriversi alle piattaforme. E allora, come primo canale, abbiamo aperto un dibattito, vogliamo sentire la vostra opinione su questo tema da genitori, ma non solo, da tutti i punti di vista. E allora, intanto, se volete scriverci come la pensate, potete inviare una mail a redazione@primocanale.it, ma poi appunto andiamo a sentire anche la voce degli esperti. Quest'oggi abbiamo sentito la voce di una psicologa e psicoterapeuta che ha raccontato quali sono i rischi dell'uso dei social su menti così giovani e anche le conseguenze molto più concrete di quelle che pensiamo, e quindi vediamo cosa ne pensano, soprattutto contando che si potrebbe fare anche in Italia. Sentiamo.
2: I bambini sono in continua formazione e quindi dobbiamo avere un rispetto particolare per loro. Talvolta dimentichiamo anche che l'urbanistica di una città ha bisogno proprio del pensiero del bambino, del pensiero del ragazzo, cioè dobbiamo metterci nei panni dei più piccoli, pensare degli spazi proprio di condivisione. Quindi è vero che vietare è anche giusto, quindi il no è anche giusto e diventa anche una parte integrante dell'educazione di un adulto, perché è giusto che un adulto si prenda delle responsabilità e dica questo no. Però non ci può essere assolutamente solo il divieto che toglie, ma noi dobbiamo pensare anche di aggiungere per questi ragazzi, di migliorare le scuole. Per esempio, molte scuole sono fatiscenti, non hanno la strumentazione. Noi dobbiamo anche pensare che questi ragazzi vanno preparati. Qui si parla di intelligenza artificiale, si parla di ormai dei social che sono entrati proprio nella didattica e sono assolutamente positivi questo utilizzo. Però appunto dall'altra noi dobbiamo far sì che gli insegnanti, far sì che le scuole siano in grado di approfondire queste tematiche e di mettere i ragazzi in una posizione di essere non delle vittime passive, ma dei protagonisti attivi per il domani.
0: E allora, questo weekend abbiamo vissuto il maltempo, temperature che si sono decisamente abbassate, si è tornati a respirare, a dormire molto bene. Ebbene, questa brevissima tregua è finita perché da oggi le temperature stanno tornando ad essere temperature importanti e sarà così sempre di più nei prossimi giorni, tanto che da domani sarà bollino giallo per caldo e ci prepariamo ad affrontare quella che gli esperti dicono essere la vera ondata di calore di quest'estate 2026. Facciamo il punto con Cristina Capacci di ARPA.
3: La giornata di oggi è quella che ci porta una potente rimonta anticiclonica che da ovest ci lascia immaginare, diciamo, una settimana all'insegna del soleone con temperature inesorabile, impennata. Ahimè, questa è la notizia meno bella, perché in realtà, come ci saremo accorti questa mattina,

0: Grazie ai temporali, alle piogge, insomma a quest'aria più fresca, abbiamo, insomma, le temperature sono scese soprattutto nei valori minimi della notte, dove abbiamo registrato, ed era tantissimo che non succedeva, 9 gradi a Pratonov Mollo nel comune di Borzonasca, e su Genova il termometro non è salito sopra i 21 e 9, 21 gradi a Savona, 22 a Imperia, 21 gradi a La Spezia. Vediamo nel dettaglio questo lunedì, il ritorno del sole che è ancora un po' coperto, soprattutto sul centro Le Valte da qualche residuo di nubi, è, diciamo che è una giornata prettamente soleggiata con venti deboli o moderati in calo con brezzo lungo le coste, un mare che abbiamo visto molto mosso, sia a ponente ma soprattutto a Levante per questa libeccata, e un mare che sarà in discesa da ponente a Levante nella giornata di oggi. E temperature, come dicevo, in aumento inesorabile, anche perché cominceranno ad aumentare in giornata di oggi fino ad arrivare di nuovo a temperature molto più alte della media del periodo nel weekend prossimo.
1: Insomma, quindi c'è da armarsi di pazienza e da ricordarsi tutte le regole e le indicazioni che gli esperti ci hanno insegnato, perché la difficoltà per il nostro corpo, soprattutto quest'anno, è che questo caldo sta andando avanti da fine maggio e quindi è un periodo molto lungo, in particolare per le persone fragili, per i bambini, per le donne in gravidanza, ma non solo. E adesso parliamo di focaccia, perché è stata presentata questa mattina la prima festa della focaccia genovese, che si svolgerà il 26 e il 27 settembre al Porto Antico. Allora, sentiamo Maurizio Caviglia, segretario generale della Camera di Commercio di Genova, e Alessandro Cavo, presidente di Confcommercio Genova.
2: La focaccia rappresenta un prodotto di grande forza per la destinazione Genova. Per fare questo vogliamo riuscire a far sì che questa forza possa ancora aumentare, e per farlo come Camera di Commercio abbiamo acquisito il marchio dell'antica focaccia genovese e abbiamo coinvolto tutta l'associazione di categoria. Oggi qua abbiamo Ascom, Confartigianato, CNA e Confesercenti, e tutti insieme andremo a fare degli eventi per valorizzare questo prodotto, che è proprio un'eccellenza genovese.
3: Mancava in Italia un festival della focaccia nazionale, perché saranno presenti molte delle focacce che vengono prodotte in tutte le regioni italiane. Ovviamente sotto l'egida della focaccia genovese, che sarà la grande protagonista, e si festeggerà non soltanto gustandola, e gustando anche tutte le altre focacce che arrivano dall'Italia, ma anche come patrimonio immateriale della nostra cultura. Insomma, tutti i genovesi pensano alla loro slerfa di focaccia durante il giorno, e non solo durante il giorno, perché spesso quando si fa salata magari ci sono anche dei pro di panificatori aperti la notte che possono servire la focaccia calda anche a notte fonda, ed è un qualcosa che riguarda veramente il tempo dei genovesi, il tempo, gli usi e le abitudini dei genovesi. La merenda per antonomasia, la facciamo assaggiare i nostri piccoli come svezzamento, per cui sarà un qualcosa che finalmente andrà a consacrarlo non solo presso i genovesi, ma in tutta Italia, oserei dire anche con un riflesso internazionale, che cercheremo pian piano negli anni di far avere a questa festa, che naturalmente non si fermerà alla prima edizione.
1: Allora, abbiamo sentito che le temperature aumenteranno da oggi, con temperature che saranno oltre le medie stagionali nel weekend. E allora, dal mare e dalle spiagge, Franco Nativo oggi ci dà un'idea diversa, dove andare a cercare un po' di frescura, e addirittura credo che ci porti a scoprire una cascata.
4: In Valle Stura, esattamente sulle alture di Masone, venite a scoprire la cascata del Serpente. Guardate che meraviglia! In un contesto di rara bellezza, la cascata del Serpente, adagiata sulle alture della Valle Stura nel comune di Masone, è il luogo ideale per chi ama la vera pace e il puro relax. Un rifugio autentico per chi desidera scappare dal caos e dalla calura delle spiagge in riviera, per lasciarsi avvolgere dal silenzio e dal profumo di questi boschi. Incastonata come una gemma nel meraviglioso Parco Naturale Regionale del Begua, questa cascata sa regalare uno spettacolo unico, dove l'acqua scolpisce rocce millenarie per tuffarsi in limpida

0: limpide, freschissime pozze rigeneranti. Il luogo è facilmente raggiungibile attraverso una breve e piacevole passeggiata adatta a tutti. È la meta perfetta per prendersi una pausa dal mondo, per respirare a pieni polmoni, ascoltare la voce della natura e soprattutto ritrovare il proprio tempo. Insomma, questo piccolo angolo di paradiso nell'entroterra ligure è capace davvero di regalare emozioni autentiche in ogni stagione, che sia per una sosta rinfrescante nelle calde giornate estive o anche solo per ammirare i suggestivi colori dell'autunno. La cascata del serpente vi aspetta per svelarvi il lato più nascosto e affascinante di questa nostra meravigliosa terra. In conclusione possiamo dire che questo è un luogo che non si dimentica facilmente. È un invito a rallentare il passo, a spegnere il rumore del quotidiano e ad ascoltare la voce più autentica di questa parte di territorio, la Valle Stura.
1: Insomma, grazie a Franco Nativo che ci fa sempre scoprire questi luoghi veramente molto particolari anche del nostro entroterra, non solo della nostra costa. Vado a salutare Chiara Orru adesso. Buongiorno Chiara, per parlare del successo della 12ª edizione del concorso internazionale Clip Portofino. Chiara.
2: Esattamente Tiziana, intanto buongiorno a te e buongiorno a tutti i nostri telespettatori. È stato un grande successo. La piazzetta di Portofino era piena, la platea era piena per assistere alla 12ª edizione del concorso lirico internazionale di Portofino. Si è conclusa ieri sotto le stelle della piazzetta il concerto appunto di premiazione. Ad aggiudicarsi la 12ª edizione è stato il cinese Bao Peng Wang. Insomma, una vittoria fino alla fine, difficile, complicata. Tanti i nomi di alto livello, insomma, erano 300, pensate, le persone che si sono candidate, i cantanti lirici che si sono candidate per questa edizione. Solo 48 sono poi hanno poi proseguito alle fasi del concorso e 10 erano ieri i finalisti. Ad aggiudicarsi la vittoria a questa 12ª edizione è stato il cinese Bao Peng Wang. Insomma, anche quest'anno si è confermata uno tra gli appuntamenti più prestigiosi per quanto riguarda le nuove voci dell'opera, ma è solo un punto d'inizio. Questo ce l'ha raccontato anche durante la serata, ci hanno raccontato, anche perché il vincitore, oltre al Monte premi, poi avrà la possibilità di accedere a borse di studio, a grandi contratti con i teatri più importanti. Ieri è stata una magnifica serata, abbiamo ascoltato, anzi abbiamo intervistato colui che ha dato un po' vita a questa 12ª edizione, il direttore artistico Francesco Donati, e sentite che cosa ci ha detto e poi andiamo a vedere chi è stato il vincitore.
3: Sta andando benissimo, abbiamo avuto una settimana di grande qualità, i cantanti sono bravissimi e abbiamo avuto tante novità, anche il concerto ieri, lo Stabat Mater di Pergolesi con l'orchestra Bottesini. Noi cerchiamo di rispettare il cantante e di offrire a tutto il pubblico ligure e non solo un bello spettacolo. Finale tecnica è necessario, un passaggio necessario, perché a Camogli c'è questo magnifico teatro storico e permette ai nostri giudici, che sono sovrintendenti di teatri importanti, di ascoltare i cantanti in un luogo veramente adatto e di poterli immaginare nei loro palcoscenici.
4: Il primo premio,
3: proviamo a dirlo insieme,
4: va a Bao Peng Wang.
3: Bravissimo.
4: Complimenti, complimenti.
2: Ecco, avete visto le premiazioni, la premiazione, il basso, il cinese, come vi dicevo, Bao Peng, il vincitore di Clip, la 12ª edizione. Ovviamente ve l'abbiamo raccontato on demand, in diretta su Primo Canale, ma anche sui nostri social. Allora andiamo a vedere il reel che abbiamo realizzato ieri. La febbre di Clip del concorso lirico internazionale ha un po' contagiato tutti. Andiamo a vedere.

Bellissima atmosfera, grazie, grazie a Chiara Auru, potete rivedere tutti i contributi e i contenuti sul nostro sito e sui nostri social, vi ricordo che potete anche vedere, insomma, e tenervi aggiornato con tutte le nostre notizie sul sito primocanale.it, sui nostri social, buon proseguimento di giornata su Primo Canale, arrivederci.

0: Lotteria delle anime, Rosa Mateucci, Adelphi, l'editore. Beh, un libro molto molto originale, perché si occupa delle anime del purgatorio, poverette, dimenticate da tutti, maltrattate. Allora, Rosa Mateucci, come nasce questo libro?
1: Allora, Lotteria delle anime, che è uscito il 5 giugno nella rinnovata collana Microgrammi, che ora hanno l'immagine di copertina, è nato perché mentre io nella lunga attesa in cui venisse pubblicato Carta Gloria, che finora ha vinto solo 4 premi, io ero fuori di me e ogni tanto mi dicevano che l'incipit, quello della battaglia di Austerlitz, non andava bene. Allora dico, vabbè, lo riscrivo. Mi metto a scrivere ed eccoti Lotteria delle anime, per cui arrivata a un certo punto io ho detto alt, qua non si butta via niente, perché questo è un racconto a sé. L'ho messo da parte, ho reiterato l'incipit di Carta Gloria di Austerlitz e andava bene, e così è nata Lotteria delle anime, in cui io non mi sono inventata niente, perché i miei lettori sanno che io racconto sempre cose vere.
0: Provate,
1: se non altro provate, certo. Insomma, l'invenzione è minima, c'è qualcosa inventato, però è pochissimo. Sono avventure che mi sono effettivamente occorse. Poi il lettore genovese, io nomino dei luoghi di Genova, li riconosce. Il fatto che io abbia trovato dei doni, un ananas con residui di paglia ai giardini dell'Acquasola, nonché un chilo di clementine di categoria 1 e altri vari doni nella città, secondo me può essere più divertente come viaggio, no? Come lettura, perché insomma tu leggi e leggi di posti che in qualche maniera,
0: certo,
1: conosci.
0: Ma raccontami un po' invece queste anime del purgatorio. Perché?
1: Adesso sono imbizzarrito.
0: Perché? Ecco, si ribellano in qualche maniera dalla loro situazione,
1: no,
0: o
1: sì,
0: l'accettano alla fine?
1: No, l'accettano, però chiedono continuamente con un'insistenza talora molesta, e chiedono a persone di fede, a mistici, a persone che siano più aperte a sentire, sì, queste richieste, perché sennò è la voce che grida nel deserto. Rompono tanto, perché chiedono continuamente preghiere in suffragio e soprattutto messe in suffragio. Poi, applicandomi io a queste pratiche devozionali, cioè alla recita della preghiera per eccellenza per suffragare le anime purganti, cioè il Ti adoro Croce Santa, e poi mi sono resa conto che anche se io facevo un elenco di anime per le quali pregavo, poi però Padre Eterno come gli gira? Cioè, magari questo suffragio che io ho fatto per Tizio e suffraga Sempronio.
0: Ho capito.
1: Quindi non v'è certezza e contezza. Quindi dopo una prima fase iniziale in cui io mi applicai con solerzia per riscattare le anime dei miei nonni, dei miei genitori e del mio defunto editore, e poi sono passata agli amici. E poi sono passato ulteriormente per esempio a degli scrittori che io stimavo in vita, però poi sono sbucati di suffragati, perché una volta che ottengono il suffragio e quindi, ecco, vanno in paradiso, loro si manifestano,
0: sì,
1: in qualche maniera, si manifestano con dei segni abbastanza chiari,
0: cioè ti avvisano in qualche modo.

0: Sì, dice, guarda,
1: sì.
0: siamo arrivati lassù. L'altro giorno stavo per strada e ho avuto contezza, pur non avendo pregato, poverina per lei, di aver suffragato Eleonora Giorgi. Perché ci sono delle piccole cose, delle immagini, dei segni, delle scritte, una frase che dice qualcuno che tu capisci chi è stato liberato. Ora, delle anime del purgatorio, al di là dei conventi,
1: è vero,
0: dei preti, delle monache, delle beghine, di quei baciapile, scaldabanchi, delle chiese, non ci pensa nessuno. Però è una condizione, che ci precede, perché alle nostre spalle quelli che stanno dietro di noi sono morti, e ci attende al capolinea del Camposanto. Quindi io sono abbastanza atterrita, anche perché ho letto delle testimonianze di mistici. Allora, Papa Wojtyla, un gigante, l'uomo più importante secondo me del Novecento, un gigante,
1: certo,
0: fatto poi diventato santo. Due giorni di purgatorio, e anche Suor Giacinta, una delle ex bambine di Fatima, che tutta la vita ha fatto la monaca, due giorni di purgatorio che corrispondono a 80 anni di vita terrestre. Poi la mistica Maria Simma, che stava in Austria, disse che John Kennedy, Marilyn Monroe e John Lennon, che insomma erano personaggi, non erano santi.
1: Assolutamente.
0: Sono morti neanche un giorno di purgatorio, diretti in paradiso. Io mi sono sentita molto offesa da questa cosa.
1: Senti, un'ultima domanda, quindi è meglio andare all'inferno alla fine, direttamente, senza sosta, senza fare la sosta.
0: No, è meglio andare al purgatorio, dove però il purgatorio
1: fa
0: un gran caldo, e presto è relativo, perché un giorno in purgatorio corrisponde, come trascorrere del tempo, a 40 anni di vita in terra. E lì io all'inferno non ci vorrei andare. Però il purgatorio, che ha vari livelli, perché c'è l'attico del purgatorio più vicino al paradiso.
1: Insomma, un attico del purgatorio meglio.
0: Sì, però anche lì si patisce, perché si percepisce la vicinanza di Dio, quindi
1: ma non ci sei ancora.
0: No, quelli che stanno al piano più basso, che confina con l'inferno, e quelli tutti sbruciacchiati.
1: Certo.
0: E poi si va, fondamentalmente, ho letto fra le varie testimonianze, che si va in purgatorio per aver parlato degli altri, e soprattutto per non aver perdonato. E questa cosa mi ha abbastanza atterrito, non tanto lo sparlare, quanto il perdonare. Il non aver perdonato. Per cui è un concetto su cui bisogna riflettere.
1: Ragionare. Grazie Rosa Matteucci, Lotteria delle Anime. Buona lettura a tutti.
2: Quest'anno i saldi cantano!
3: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

Questa sera racconteremo 6 storie di famiglie che a un certo punto nel loro percorso hanno incontrato una malattia rara, una disabilità, una malattia che ha portato alla morte del proprio figlio. Eppure non si sono arresi, nonostante la difficoltà, nonostante il dolore. Hanno trasformato quel dolore in una voce, in un impegno quotidiano. Questo è il filo rosso delle storie che racconteremo tra poco a People.

0: Buonasera. Buonasera, benvenuti ad una nuova puntata di People, storie di genitori, di famiglie che non si arrendono. Ancora una volta le raccontiamo perché l'impegno di queste famiglie così normalmente straordinarie vi colpiscono sempre e colpiscono in primo luogo me. Partiamo con Orazio, buonasera, buonasera, benvenuto.
1: Buonasera, grazie.
0: Allora, ci racconta un po' la sua storia di suo figlio e della sua famiglia.
1: Allora, buonasera, io sono Orazio, sono il papà di Mattia, un ragazzino di 20 anni e con una malattia genetica. E Mattia presenta diverse problematiche mediche, nel senso ha delle difese immunitarie quasi a zero, e si ammala spesso, soprattutto come raffreddori e bronchiti. Ha problemi ematologici, nel senso il ferro è bassissimo e spesso si stanca facilmente, e non mastica, non parla, porta il pannolone, e ha un'autonomia sensibilmente ridotta, infatti ha la sedia a rotelle che gli serve per i spostamenti lunghi perché si stanca facilmente, uh-huh. E ha una cifosi molto importante che richiederebbe un intervento chirurgico, ma su consiglio dei medici, su nostra decisione come genitori, ci è stato consigliato di non intervenire perché c'è il rischio sia durante l'operazione che il post-operatorio.
0: Orazio, è vero che la malattia di suo figlio non ha neanche un nome, da quanto è rara? Quanti sono i casi?
1: Allora, a Mattia è stata diagnosticata, la diagnosi è arrivata a 4 anni. Nel senso, lui siamo stati, non eravamo convinti del follow up perché è un ragazzino nato prematuramente, era 1,380 kg, quindi non riusciva a recuperare. Noi come genitori non eravamo convinti di questo non recupero e quindi siamo andati in un altro ospedale, abbiamo fatto dei test genetici ed è uscita una deletione di un cromosoma, il cromosoma 3. E il deletione del cromosoma 3 è l'unico caso segnalato a livello europeo, quindi Mattia ha una malattia genetica rara, probabilmente anche rarissima, visto che non ci sono altri casi e non ho manco un'associazione, perché non essendoci altri casi, Mattia è unico.
0: Ecco, unico in Europa, cioè non si conoscono altri casi con questa mutazione. Che cosa significa anche per una famiglia che si trova ad affrontare già una malattia rara, già la difficoltà della disabilità, non avere neanche altri genitori con cui confrontarsi se non altri genitori rari, rarissimi come voi?
1: È stato difficile perché con questa situazione che ci si è presentata davanti non sapevamo come muoverci, bisogna dire anche la verità, nel senso all'inizio eravamo soli perché anche chi a livello medico ci seguiva non aveva altri casi, quindi andava avanti insieme a noi a seguire Mattia, a vedere come migliorava e le problematiche che portava, perché tante di quelle cose che ho segnalato subito all'inizio sono arrivate dopo. Ad esempio anche le crisi epilettiche sono arrivate 3 anni fa. E però piano piano noi come genitori, io e mia moglie, ci siamo andati da fare.
0: Lo vediamo, l'abbiamo visto per esempio con Vasco.
1: Sì, noi allora anche se...
0: Ecco, non vi siete fermati.
1: No, anche se la difesa immunitaria è quasi a zero, ha lo spettro autistico, quindi non dorme neanche fuori negli alberghi, quindi quando andiamo in giro dobbiamo dormire in macchina.
0: Ecco, questa però è una cosa che mi ha molto colpito.
1: La vita sociale, noi abbiamo voluto fargli fare esperienze. Vasco Rossi ovviamente andiamo sempre.
0: Qual è la sua canzone preferita?
1: Vado al massimo. Però abbiamo fatto Vasco Rossi, mototerapia, acquaterapia, cioè le esperienze le abbiamo fatte vivere a Mattia perché qualcosa deve fare. Anche se ribadisco, noi come genitori, noi viviamo purtroppo, il Covid ha peggiorato la situazione di Mattia, anche sia sulla schiena, perché lui non aveva una schiena così, dopo il Covid, non facendo fisioterapia privata, abbiamo avuto un calo tremendo e questa schiena è peggiorata tantissimo, che li porta anche problemi respiratori e c'è il rischio sugli organi interni che si potrebbero anche compromettere. E quindi giriamo con la mascherina, anche lui va a scuola con la mascherina perché purtroppo lui si ammala facilmente e poi oltre ai problemi di bronchiti o altro c'è anche comportamentale da gestire, perché lui essendo autistico non si soffia neanche il naso, diventa un disastro, bisogna poi

0: mantenerlo, ecco.
1: Senta Orazio, dal punto di vista della scuola, avete trovato delle persone che hanno compreso vostro figlio, che lo hanno accompagnato?
0: Allora, la scuola è stato il punto migliore, secondo me, di Mattia.
1: Si sono illuminati gli occhi quando ho parlato della scuola.
0: Sì, perché è cresciuto nella scuola, nel senso, tutti i vari gradi, dalle elementari fino alle superiori adesso, perché lui va al liceo, in quarta, e abbiamo trovato dei professori, maestre, che hanno fatto sentire Mattia incluso nella classe e nell'ambiente scolastico, e non si vedeva la diversità, nel senso Mattia faceva parte della classe, il gruppo classe, e Mattia è migliorato perché andava per imitazione, lui guardava i compagni e è andato avanti piano piano su queste cose. Questo cosa della scuola che mi ha riempito il cuore, vedere Mattia come seguito, apro una parentesi, mi ha fatto poi buttare, entrare a far parte della consulta per l'handicap. Io sono un segretario, seguo solo la scuola perché, come ho visto Mattia, bisogna aiutare anche famiglie che hanno bisogno, che non sono state magari fortunate come Mattia, tra virgolette. Ecco.
1: Ha ragione, facciamo un applauso a questi insegnanti perché... Ormai, insomma, in questi anni diverse persone si sono sedute a raccontare la propria storia e non è così usuale vedere questa luce che si è illuminata nei suoi occhi quando si parlava di scuola. Tanti casi positivi, ma anche tante difficoltà, che sono quelle difficoltà che poi voi famiglia avete avuto. Lei diceva prima, citava la fisioterapia privata. Che cosa significa convivere con una disabilità così grave, pesante?
0: Il quotidiano è molto difficile perché noi, Mattia anche non parlando, non...
1: Ecco, come non comunicate con Mattia?
0: Noi abbiamo intrapreso la comunicazione aumentativa con difficoltà, perché poi non è neanche facile.
1: Ecco, per chi non la conosce, che cos'è?
0: Praticamente lavori sulle foto, uh-huh, e vengono fatte delle strisce, la giornata, diciamo, di Mattia, cosa fa con le azioni, le persone, vengono fatte queste strisce. E non è facile, perché uh-huh, Mattia è molto indietro, quindi però diciamo che lui a volte proprio bypassa la comunicazione aumentativa, ma si fa capire, ecco. E le difficoltà è che purtroppo a livello di istituzioni abbiamo avuto all'inizio poco appoggio, nel senso sia a livello psicologico che anche a livello proprio di servizi, perché la malattia genetica rara spesso viene catalogata, se non si conosce, è un problema psicomotorio, quindi si fa presto a, tra virgolette, a metterla in un angolo e non andare a fondo su queste cose.
1: Ed essere di certo unico in Europa non aiuta, ovviamente.
0: Quello per noi è...
1: Così come per la ricerca, ne parleremo poi tanto questa sera.
0: Sulla ricerca è uno e quindi non viene investito niente, è normale.
1: Non ha manco un nome.
0: Esatto, quindi lui non avendo... Meno male che la codifica, diciamo, della malattia rara l'abbiamo avuto, perché anche su quello, se non avevi la codifica della malattia rara, non avevi... chiamiamoli vantaggi, non so, la 104 dei servizi, e non è stata riconosciuta qua, ma fuori regione, devo dirlo questo fuori regione,
1: certo,
0: perché è giusto dirlo.
1: Qual è il suo messaggio questa sera? Un messaggio da una parte ad altri genitori come lei, che magari la stanno guardando a casa, che non hanno trovato quella forza che lei e sua moglie avete trovato, nonostante le difficoltà di portare Mattia in giro, di fare esperienze, di dormire come lei ci raccontava in macchina, perché Mattia o dorme a casa sua,
0: o
1: dorme in macchina.
0: Però devo girare io con la macchina. Devo farlo addormentare, poi mi fermo, è quello il problema. Io dopo un concerto devo guidare autostrada e quando si addormenta mi fermo e dormo anch'io.
1: Però quando, per esempio, lei vede Mattia al concerto, quando lo vede...
0: Faccio qualunque cosa per lui, sono felice, ne vale la pena, ne vale la pena.
1: Dicevo, in conclusione, qual è il messaggio che lei vuole dare ad altri genitori come lei, che probabilmente sono... più in difficoltà, perché poi ci sono i momenti molto negativi, no? Anche voi che venite in televisione, vi ringrazio sempre, non è sicuramente tutto facile, però avete sicuramente fatto un passettino in avanti rispetto a tanti invece che sono a casa, ancora in quella fase di dolore estremo che ti blocca, che ti lascia nelle

0: sabbie mobili. Quindi da una parte il messaggio per altri genitori e dall'altro il suo appello per le istituzioni, perché poi credo che suo figlio ha 20 anni, la domanda sia: e adesso?
1: Dopo di noi.
0: Il dopo di noi?
1: Il progetto di vita. Ma io dico allora alle famiglie di non arrendersi. Noi, avendo pure Mattia con una malattia rara, senza associazione, senza niente, ci siamo dati da fare, non è facile, di cercare aiuto nella consulta. Io faccio anche pubblicità nella consulta perché noi ci siamo, non vogliamo che si sentano sole queste persone. E niente, beh, il mio appello, visto che Mattia ha 20 anni, Mattia ha ancora un anno di liceo e il dopo è un problema, cosa farà? Mattia in questo momento frequenta anche un'associazione che è una piccola associazione, si chiama Insieme per Caso, io seguo Mattia in questa associazione. Io cosa chiedo? All'istituzione chiedo che investire e supportare non solo, diciamo, le strutture grandi, aiutiamo anche queste piccole realtà che sono genitori che si dannano anche a livello economico per i propri figli, per farli vivere quotidianamente in queste, diciamo, case, perché poi sono delle case, e aiutiamole anche a livello economico, perché non ce la facciamo se no.
0: Grazie. Grazie ad Orazio. Un saluto ovviamente a Mattia e noi ci vediamo tra pochissimo.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
0: Nel raccontare storie di genitori che hanno deciso di fare una scelta comune questa sera, questo è il loro filo rosso, quello di non arrendersi. Buonasera, benvenuta Sara.
3: Buonasera, buonasera.
0: Allora, ci racconta la sua storia e la storia della sua famiglia?
3: Allora, sì, appunto, io sono Sara, sono la mamma di un bimbo di 6 anni che è nato con una malattia genetica rara che si chiama sindrome di Angelman, colpisce circa un bambino su 15.000 e provoca dei ritardi psicomotori, crisi epilettiche, assenza quasi totale di linguaggio, insomma l'elenco è abbastanza lungo. E, sono bambini che una volta anche diventati adulti non potranno mai rimanere da soli, avranno sempre bisogno comunque di un sostegno. L'unica consolazione è quella che non è una malattia degenerativa, quindi l'aspettativa di vita è quella di una persona normale. La mia storia nasce più o meno quando mio figlio stava per compiere un anno. Io non mi sono mai particolarmente preoccupata dei ritardi che aveva motori perché eravamo in pieno Covid, quindi io non avevo neanche la possibilità di confrontarmi con altri bambini, certo. Le sedute del pediatra erano in videochiamata, quindi insomma non mi sono particolarmente preoccupata, finché intorno ai 7-8 mesi sono iniziati dei tremori che poi sono appunto risultati essere poi delle crisi epilettiche. Abbiamo fatto un ricovero ai Gaslini e da lì siamo usciti con questa diagnosi in mano. Ovviamente buio totale, è stato proprio uno tsunami, a un certo punto eravamo proprio, io poi non l'ho presa bene perché poi comunque avevo anche avuto esperienze mie personali precedenti, sempre di ospedali e tutto, quindi sapevo esattamente a che cosa andavo incontro e pensavo che la mia vita fosse rovinata totalmente. Finché, grazie ad un'amica in comune, vengo in contatto con un'altra ragazza che è Paola, che mi ha sostenuta dicendomi una frase che mi ha fatto un po' vedere la luce in fondo al tunnel, che è stata: tutti i medici ti dicono quello che tuo figlio non può fare, ma non ti dicono tutto quello che invece può fare. E allora da lì abbiamo cominciato io e mio marito a iniziare questa nuova avventura, dai, chiamiamola così.
0: Intanto facciamo un applauso a questa frase e poi parleremo con lei più tardi, tanto così prende fiato.

0: Quindi, come è cambiata la vostra vita e qual è la vostra quotidianità? Diceva che suo figlio ha 6 anni.
1: Sì. Allora, la disabilità è sicuramente una situazione difficile. Mm-hmm. Lui avendo poi ancora adesso non cammina, non è autonomo, comunque ancora il pannolino, insomma, quindi sono una quotidianità molto difficile. Basti pensare anche al semplice tagliare le unghie, mm-hmm. o al semplice appunto provare a togliere il pannolino, a lavare i denti, insomma, è tutto sempre molto complicato. Quello che posso dire è che a un certo punto però ci siamo guardati negli occhi io e mio marito e ci siamo detti: cosa facciamo? La situazione è questa, non la possiamo cambiare, e quindi cerchiamo di fare a mio figlio una vita assolutamente il più normale possibile, che è quello un po' che ho sentito dire anche dall'esperienza precedente, e quindi lo portiamo ovunque, insomma cerchiamo di fargli fare la vita che avremmo voluto fare al di là della disabilità.
0: La malattia che lei diceva all'inizio è una malattia genetica rara, almeno mi viene da dire nel vostro caso, dopo che abbiamo sentito Orazio, ha un nome.
1: Sì.
0: Questo fa sì che ci sia un'associazione,
1: certo.
0: Anche, e quindi quel confronto che per esempio nella storia precedente mancava, lei l'ha trovato.
1: Esatto, sì, l'ho trovato sia un po' nelle associazioni, ma soprattutto nel confronto con le altre mamme, nei canali tramite WhatsApp, appunto, dove ci sono appunto i confronti tra i papà e le mamme un po' di tutta Italia, dove ci si aiuta, ci si chiede consigli, per quanto è possibile, perché poi ovviamente ogni caso è molto soggettivo, molto soggettivo, assolutamente.
0: E per quanto riguarda, diciamo, la scuola?
1: Allora, mio figlio va ancora all'asilo.
0: Va ancora all'asilo?
1: Sì, perché fa un anno in più di asilo, okay. Avrebbe dovuto fare prima elementare, invece fa ancora l'asilo. E io devo dire che ho trovato una situazione meravigliosa. Io vengo da una realtà molto piccola, quindi comunque ci si conosce tutti, le maestre d'asilo sono le mie amiche. Comunque andavo a fare le ribotte al sabato sera, quindi nel senso, diciamo che...
0: Ciao, l'applauso!
1: Gioca un po' il mio vantaggio.
0: Un po' il bimbo di tutte loro,
1: esatto,
0: comunque, nel paese di tutte loro.
1: Bene. Poi comunque Federico è un bambino gioioso, mm-hmm. felice, molto dolce, gli piace il contatto fisico, quindi abbraccia, bacia, quindi è impossibile non volergli bene. E quindi...
0: Lei diceva: io vengo da una realtà, che poi insomma è la Vallestura, che vi ha anche molto aiutato e sostenuto, ed è per questo insomma che io sono poi venuta a conoscere, sì. la vostra storia attraverso un calendario, ma anche quello, il sentire che gli amici, le persone, i comuni vicini, questo come vi sta aiutando?
1: A tantissimo. Io infatti veramente ringrazio veramente tutte le volte, perché ma veramente dal panettiere a chi è nella giunta comunale, cioè veramente tutti, perché comunque qualsiasi iniziativa che viene fatta su mio figlio è sempre accolta a braccia aperte.
0: La ricerca e per l'aiuto che serve nella fisioterapia, in tutta una serie di
1: attività. Esatto, esatto.
0: E poi questa è la realtà e il minimo denominatore di tante storie che raccontiamo.
1: Certo, infatti i proventi del calendario che è stato mm-hmm. fatto appunto, sono state fatte appunto 12 foto con gli sponsor che hanno partecipato a questo
0: calendario,
1: questa iniziativa, andranno in parte in fisioterapia e in parte finalmente riusciamo a fare una vacanza che è organizzata dalla TMA, che è la terapia multisistemica in acqua. Federico piace molto stare in acqua, gli piace molto la piscina, e è una vacanza che viene appunto progettata, che dura una settimana, dove c'è un operatore 8 ore al giorno che si dedica in toto a tuo figlio, e quindi questo ovviamente ha un costo non indifferente, non siamo mai riusciti a potercelo permettere. Grazie alla vendita dei calendari finalmente a fine agosto partiamo.
0: Ed è anche un modo per prendervi un po' di tempo.
1: Certo, assolutamente, anche un modo, noi abbiamo anche un altro figlio più piccolo e quindi è anche un modo per noi di rilassarci e anche di dedicarci anche in toto ai fratelli, perché i fratelli e sorelle ne parlano veramente sempre tutti, ecco. Pochissimo dei fratelli e delle sorelle che purtroppo sono costretti a subire.
0: Voi avete un

0: figlio più
1: piccolo. Io un figlio più
0: ho un
1: piccolo,
0: figlio più
1: sì.
0: Piccolo.
1: Posso chiederle
0: se le hanno dato un po', vi hanno dato un po' dei pazzi?
1: Certo, c'è chi ha detto lo fate perché così poi gli lasciate tutta la responsabilità. Sì, me ne sono sentite dire di cotte e di crude. Io l'ho fatto semplicemente perché avevo bisogno anche di fare la mamma normale, chiamiamola così, nel senso che io sono contentissima di essere la mamma di Federico,
0: Sì.
1: ma avevo bisogno anche di confrontarmi con mia mamma normale. Non so se forse è brutto dirlo, non lo so, però io ho fatto questa scelta. Sono contentissima. Se mio figlio vuole andare, il piccolo, dall'altra parte del mondo, ci andrà e non si dovrà assolutamente occupare di suo fratello. Volevamo due figli li abbiamo fatti e siamo contenti così.
0: Sara, qual è il messaggio che vuole lasciare questa sera a tutti voi? Lo chiederò da una parte agli altri genitori e dall'altra alle istituzioni.
1: Allora, sicuramente un po' quello che ha detto anche il signor Orazio, nel senso dalle istituzioni è il dopo di noi, essere sicuri che una volta che non ci siamo più i nostri figli sono messi in sicurezza, sono in buone mani, eccetera, eccetera. Il consiglio che posso dare a chi deve affrontare questa battaglia è quella di prendersi un po' di tempo per accettare, perché comunque bisogna accettare la disabilità con i pro e i contro e poi sicuramente di non mollare, di andare avanti, che comunque la vita è una vita diversa da quella che magari ti eri immaginato, ma comunque una vita bellissima lo stesso.
0: Grazie Sara, grazie. Prima di salutarci ricordiamo l'associazione e i riferimenti.
1: Allora sì, io volevo ringraziare tantissimo un'associazione che non è un'associazione dedicata all'Angelman, ma è un'associazione che si chiama Noi per Voi, che ci ha aiutato tantissimo in un momento di difficoltà perché comunque le terapie private costano. Prima di entrare noi andiamo tipo alla no nostra famiglia Varazze, no? Prima di entrare in queste case, diciamo, comunque le terapie le abbiamo pagate tutte noi. E lui ci ha dato una
0: E
1: grossa
0: loro vi
1: mano
0: hanno
1: perché a un certo
0: aiutato.
1: punto non ce la facevamo più economicamente, lo dico proprio tranquillamente. Invece, come associazioni per l'Angelma ci sono un sacco di associazioni che lavorano anche sulla ricerca e
0: Bene.
1: per il futuro. Ecco,
0: Grazie,
1: grazie.
0: grazie Sara. Grazie mille. A tra poco.

0: Andiamo avanti nel raccontare le storie di genitori che non si arrendono. Buonasera e benvenuta Morena e a Sergio. Buonasera.
1: Buonasera.
2: Grazie, buonasera.
0: Grazie a Morena, insomma ci è voluto un po' per convincerla, però diciamo ce l'abbiamo fatta. Allora, ci raccontate, non so chi voglia partire, la storia di vostro figlio?
2: Dunque, nostro figlio è nato con una malattia genetica rara che si chiama epidermolisi bollosa e li chiamano i bambini farfalla. Fondamentalmente si tratta di una malattia di una altissima delicatezza della pelle. Lui è nato con una bollicina sul dito indice e ci è stato detto semplicemente che si ciucciava il dito in utero.
0: Oh.
2: E quindi inizialmente sembrava una cosa da niente, poi hanno iniziato a spuntare altre bollicine, quindi mi hanno tenuta, perché è nato in tempo Covid, quindi mi hanno tenuta più del dovuto in ospedale, continuavano ogni giorno a dirci domani uscite, e invece non uscivamo mai perché spuntava sempre una nuova bollicina, volevano fare dei controlli e quindi insomma, alla fine ho chiesto io di uscire perché volevo che, insomma, cominciare una vita di famiglia, cominciare a far conoscere il bimbo ai miei genitori che l'avevano solo visto attraverso un vetro. E quindi abbiamo chiesto e poi ci hanno mandati direttamente al Gaslini, dove abbiamo fatto i primi controlli e sembrava che dovesse essere una sorta di dermatite atopica temporanea e passeggera.

0: Dopodiché però continuavano a spuntare queste bollicine che fondamentalmente sono delle ustioni, delle bolle da ustione con del liquido dentro e che non fanno fatica a guarire. Quindi magari guariscono, viene la crosta, però poi si riformano. E finché era piccolino piccolino, la cosa era abbastanza grave,
1: Battante.
0: perché sì, perché comunque anche nel momento in cui cambiavamo il pannolino, magari lui, quello che fanno i bambini piccoli, si sfregano i piedini
1: Certo.
0: e la pelle venivano via piccoli strati di pelle, no? E quindi era molto, l'abbiamo vissuta con tanto spavento. E il primo anno poi la diagnosi è avvenuta della malattia, è avvenuta, lui è nato a gennaio, è avvenuta ad agosto. Più o meno, perché prima di tutto al Gaslini ci hanno fatto fare dopo 2 mesi tutta la prassi, la biopsia, che ci avevano detto che sarebbe stato un piccolo, una
1: Prelievo,
0: puntina,
1: eh?
0: e
1: Invece?
0: invece poverino l'ho sentito urlare disperato e l'ho riportato a casa con ancora più bolle di prima, ma vabbè. E, il primo giorno che l'abbiamo portato al Gaslini, il dottore ci aveva detto che poteva essere un caso su un milione, poteva essere questa malattia, ma se non si erano presentati casi nelle nostre famiglie, c'era stato chiesto, no? Non era, ha detto, lo possiamo considerare, ma proprio veramente in modo molto,
1: Rarissimo,
0: sì,
1: rarissimo.
0: esatto.
1: Ok.
0: Quindi vabbè, abbiamo pensato, vabbè, atteniamo, poi sai,
1: Beh, certo.
0: appena nato uno si attacca alla cosa più positiva
1: E
0: possibile,
1: certo.
0: quindi no, no, è dermatite atopica.
1: Atopica.
0: Però quando siamo andati a leggere le informazioni su questa malattia, abbiamo visto i primi video, io sono andata nel panico perché comunque la malattia, ma lui un po' meno perché è più
1: No,
0: stoico,
1: adesso lo
0: però.
1: sentiamo anche
0: Quello
1: lui.
0: che dicono sempre di non fare, non guardate in internet, ma vuoi non guardare in
1: E
0: internet?
1: certo,
0: Ovviamente
1: sì. E
0: guardi in internet e poi vedi delle cose terribili. Purtroppo.
1: vedi delle cose veramente terribili perché la malattia ha diverse varianti. C'è la variante simplex, la variante distrofica, la variante giunzionale e poi tutte le sottovarianti. Il nostro figlio ha una variante distrofica di cui nel mondo ci è stato detto che ci sono solo 4 casi come lui. Perché fortunatamente, nella sfortuna, diciamo che lui è come se avesse sviluppato un gene che fa il lavoro a metà. E quindi, mentre diciamo nella variante distrofica, i bambini spesso le dita come si dice, si
0: Iniziano ad uniscono,
1: attaccare,
0: si
1: iniziano
0: attaccano, la
1: ad
0: pelle si.
1: unirsi. Sì.
0: E quindi poi si hanno anche proprio distrofia muscolare, si hanno anche
1: Ok.
0: problemi all'esofago, problemi interni alle mucose. Nel suo caso, invece, per fortuna, le ferite tendono a guarire, poi magari si riformano, però guariscono e sono abbastanza localizzate in certi punti, quindi un po' le mani, i gomiti, le ginocchia, i piedi, la schiena. Adesso abbiamo il problema alle orecchie quest'anno, però comunque è abbastanza gestibile. Purtroppo in questa malattia ci
1: Sì.
0: sono stati anche casi molto gravi proprio di morte, bambini che sono morti a 9 mesi, un anno e mezzo, e quindi per quello il panico del primo anno, perché non sai come potrà evolvere la malattia.
1: Sergio Moreno diceva il panico del primo anno, lui è stato un po' più strong, ha retto un po' di più. Tu come dalla tua parte, come l'hai vissuto?
0: Come vuoi viverla all'inizio? Ovviamente un colpo, no? Ti prende, non ti aspetti una cosa del genere, no? Quando ti nasce un figlio. All'inizio l'incertezza, dopodiché la diagnosi, vedi quali sono le possibilità, no? Di evoluzione di questa malattia e ti viene un po' quasi di panico, no? Però lo vedi e dici no, non mi posso arrendere, ovviamente, non possiamo assolutamente soccombere e quindi bisogna fare tutto il possibile. Poi, se uno lo prende passo a passo, inizia a vedere che
2: che poi alla fine ci

0: sono tantissime cose buone, positive, belle, no? Che, come dicevano prima, no? Che quelle cose che si possono fare invece di non quelle che non si possono fare, no? E noi abbiamo trovato poi dentro della sfortuna, la grande fortuna che la gravità della malattia di nostro figlio non è così elevata, quindi uh-huh. riusciamo a fare a farle fare una vita normale. Molto normale,
1: sì.
0: Molto
1: tanti normale. Viaggi, sì. Tante esperienze
0: dentro
1: anche
0: del
1: per voi.
0: Sì, dentro del possibile, tanti viaggi, tante esperienze, io le faccio fare di tutto. Per fortuna lui adora il mare.
1: Guarda qua.
0: Eccolo. Gli piace molto il mare, infatti a 3 anni già nuotava.
2: Wow. E l'acqua di mare gli fa molto bene.
0: Oh. Sì. Sì, e questa è la fortuna, che... visto che viviamo vicino al mare,
1: al mare.
0: L'acqua del mare le fa bene e a lui le piace, quindi questa è una grandissima soddisfazione, tante cose che possiamo fare. E questo, non lo so, magari potrà fare anche surf se lo vuole, non lo so. Lì avrà una seconda pelle, no? una 3-2, una 4-3 di neoprene che magari le copre un po'.
1: Diceva Morena che ci sono solo altri 4 casi come sì. lui riconosciuti.
2: Studiati. Poi chissà.
0: Con questo salto genetico che le
1: con
0: permette
1: questo,
0: di
1: esatto.
0: Le cellule che si attaccano della pelle, una sì, una no, più o meno,
1: sì.
0: E quindi riusciamo a tenere abbastanza a bada la malattia, quindi non è così grave come un caso dove per esempio questo salto genetico non c'è.
2: Per esempio la mia paura era nello svezzamento, no? Quando inizia a mangiare anche qualcosina di solido, se poteva avere problemi alla bocca, all'esofago... Invece, fortunatamente, questo problema non c'è stato, mangia di tutto, e non, è un
1: che
2: amante
1: cosa
2: del cibo.
1: Significa, l'ho chiesto anche agli altri genitori, essere così rari, perché questa malattia ha un nome, anche un soprannome, abbiamo sentito, però quanto è importante o quanto è difficile il confronto con gli altri genitori nella vostra storia?
0: Per me all'inizio tanto, perché sicuramente senza le persone che conoscevano già la malattia, in uh-huh. particolare un'associazione che si chiama Le Ali di Camila, che ci ha aiutato all'inizio anche per ospitarsi.
2: Tuttora.
0: Esatto, sì. Tuttora. Per ospitarsi, perché non ci sono tanti centri che curino questa malattia. Per esempio il Gaslini non lo fa,
1: sì.
0: Che ce l'abbiamo qua vicino. Noi ci siamo appoggiati a Modena, al Policlinico, dove fanno
2: prima...
0: anche ricerca.
2: Perché allora gli ospedali dove ufficialmente trattano la malattia sono a Roma, a Milano e a Modena. Però essendo che a Modena c'è proprio il centro di ricerca specializzato in epididimosi bollosa e c'è questa associazione, appunto Le Ali di Camilla, uh-huh. Noi ci siamo trovati molto bene con loro. Poi appunto Le Ali di Camilla adesso hanno proprio... Recentemente hanno creato questa casa per ospitare bambini, quelle che si vedono nelle immagini.
1: Eccola.
2: Perché,
1: eccola.
2: Sì, questa casa dove i bambini che magari vengono da fuori, da altre città o anche da altri paesi, perché ci sono, hanno anche fatto arrivare dei bambini da Gaza.
1: Oh.
2: E insomma, poi c'è stata anche un'operazione importante da qualche anno fa di trapianto di pelle di un bambino su cui è stato anche scritto un libro, tutta una serie di cose, insomma, si muovono molto bene e hanno appunto creato questa casina dove le famiglie possono essere ospitate gratuitamente.
1: E possono anche incontrarsi.
2: E anche incontrarsi, esattamente, fare rete. Quindi è una gran rete di supporto, ecco.
1: Ed è fondamentale anche nella vostra storia la ricerca. Tu dicevi
2: sì.
1: A Modena c'è poi un centro di ricerca.
2: Sì.
1: È questo poi il messaggio, credo, il continuare
2: sì.
1: nella ricerca.
0: E sta andando sì. molto veloce anche, quindi grazie alla ricerca stanno iniziando a esserci adesso delle cure che magari non ti risolvono la malattia, però aiutano molto. Per esempio adesso c'è una crema che nel nostro caso probabilmente ancora non useremo perché non è abbastanza grave all'inizio, uh-huh. in questa fase penso che verrà data a bambini o a persone che hanno una gravità maggiore. Sono delle terapie geniche queste qua, anche la pelle, il trapianto di pelle geneticamente modificata per poter uh-huh. diciamo, fare un trapianto nelle zone dove veramente c'è bisogno. E questo è veramente, ti cambia la vita completamente.

0: anche la speranza
1: Sì.
0: di tutte le persone che poi si ammalano, che sono ammalate e che hanno una possibilità di lenire un pochettino anche le sofferenze, perché le cure nel nostro caso un po' meno, ma sono anche dolorose perché sono delle ferite aperte per tanto tempo, quindi e ogni giorno vanno curate. E a volte sono veramente dolorose,
1: E
0: quindi
1: per esempio a
0: già
1: volte...
0: lenire un pochettino il dolore che si

0: fa già tanto. Certo.
1: In un bambino così piccolo questo dolore, questo prurito possono portare anche problemi a volte di rabbia. No? Frustrazione, un bambino piccolo non sa gestire queste emozioni e quindi a volte magari ci sono state delle problematiche un pochettino di gestione in ambito scolastico, appunto asilo o altri ambiti che magari non sono stati tanto capiti.
2: Ecco. Perché non sempre si ha la fortuna come insomma, nelle storie anche precedenti, soprattutto quando si parla di malattie rare o di difficoltà. La vostra quotidianità com'è? Com'è cambiata? Cioè, riuscite a fare una vita quasi normale? Avete modificato che cosa?
0: Quando hai un figlio ti cambia comunque, però per forza. No, diciamo che viaggiamo a vista con la malattia, nel senso che ci adattiamo a quello che succede, quello che sorge, però la nostra vita è abbastanza normale.
1: Sì, poi diciamo
0: agli
1: che
0: altri bambini, sì.
1: Nella nostra vita non è mai esistita una vera e propria quotidianità.
2: Sì. Perché dai. Adesso vedi che adesso si è sciolta.
0: Un lavoro
2: particolare. Adesso dobbiamo dire. Allora, sapete perché ridevo prima? Perché la regia ha detto: perché ridi, che ti abbiamo inquadrato, che ridevi? Perché ho visto la mamma di Morena con il figlio. Perché io e Morena eravamo a scuola insieme alle elementari e quindi è per questo, eccola qua, è per questo che la regia mi ha sgridato, tu che sei il mestiere Sergio, mi ha tirato le orecchie e mi ha detto perché hai riso che eri inquadrata, ecco, così abbiamo svelato l'arcano. Allora Morena che si è sciolta adesso perché ha detto ho fatto solo un'intervista con Sergio, ma la faccio solo per te e poi basta, adesso che si è sciolta la facciamo
0: parlare. Se la fai parlare parla, sì. Ma tanto.
2: Vai. Dicevi non abbiamo mai avuto troppo la normalità.
1: Sì, nel senso che comunque la nostra vita è abbastanza un po', siamo due viaggiatori in un certo senso, no? Quindi lui viaggia molto per lavoro, io anche prima di avere il bimbo, infatti come vedete qui me lo sono portato in India sia a 3 anni che adesso a 5, e quindi la cosa diciamo il problema non ci frena, ecco, a portarlo e a fargli fare appunto una vita che è poi la mia vita, no? Io vado in India principalmente perché insegno yoga e il mio maestro è là e quindi prima ci andavo tutti gli anni. Poi con il Covid, la gravidanza, tutti i lockdown eccetera, non ci sono andata per 4 anni e quando ci sono ritornata ho deciso adesso a questo punto ci vado con lui e quindi qui si stava facendo appunto perché io non mi arrendo anche da quel punto di vista dal fare ricerca mia personale. Conoscendo un pochettino, avendo studiato con lo yoga, la Ayurveda, un po' la medicina cinese, l'omeopatia, c'è chi magari in queste cose non ci crede, però io avendole testate, sperimentate su di me personalmente e comunque funzionano, quindi sono sempre un pochettino alla ricerca anche di cose alternative, anche per magari almeno placare il prurito o insomma cercare di gestire anche dall'interno, perché anche se si tratta di una malattia genetica secondo me comunque c'è sempre da lavorare anche sulla parte dell'immunità.
0: Se uno è sano
1: e dell'alimentazione
0: reagisce meglio anche alle ferite.
1: Esatto.
2: Che cosa vi ha insegnato, che cosa vi insegna ogni giorno la malattia di vostro figlio?
0: A me
1: ad avere pazienza.
0: Pazienza sicuramente, ma anche a prendere le cose meno con meno pesantezza, nel senso che io vedo mio figlio come risponde, no? Quando si incontra con altri bambini e le vedono le ferite nelle mani o nei gomiti, dice ma mi fai vedere le ferite, ma cosa c'hai? E lui proprio tranquillissimo risponde, no, io ho una malattia che si chiama bambino farfalla e questo e quell'altro, risponde tranquillissimamente quando dobbiamo fare qualcosa, lui adesso ha la coscienza diciamo della malattia che ha e quindi si limita da solo, quindi vedi che fin dove arriva va e quindi non si crea altri problemi come molto spesso ci creiamo noi, no? Lui vive nel momento e i bambini hanno questa bella cosa, no? Di vivere il momento senza
1: giudizio.
0: Senza giudizio, sì.
2: E come gliel'avete spiegato?
0: È cresciuto così.
2: Come gliel'avete spiegato? Tu hai detto con i suoi bambini, dice
0: avuto.
2: Io sono un bambino farfalla. Esatto.
0: Lui l'ha sempre avuto, quindi.
1: Sì, io gliel'ho spiegata un po' così, gliel'ho spiegata come favoletta fondamentalmente. Sì.

0: Che come le farfalle hanno la pelle delicata, anche lui ha la pelle molto delicata e deve fare qualche attenzione in più rispetto agli altri bambini, quindi magari stare attento quando corre, e stare attento a non cadere, perché fondamentalmente il problema è da sfregamento o da caduta, e quindi fare qualche attenzione in più anche quando interagisce con gli altri, di fare attenzione. Semplicemente, appunto, gli ho raccontato che è un bambino speciale perché è un bambino farfalla e delicato.
1: Qual è il messaggio finale per gli altri genitori e per l'aiuto, l'importanza della ricerca?
2: La ricerca credo che sia la cosa che ci dà speranza a tutti, e vedendo come stanno lavorando appoggiarla il più possibile, perché magari non è quella malattia che si sta studiando che può aiutare a un'altra malattia direttamente, ma in realtà indirettamente funzionano, e molto spesso la ricerca per una malattia dà soluzioni ad altre malattie che non ti aspettavi, e spesso succede, perché la ricerca poi alla fine è tutta unita, quindi appoggiare la ricerca.
0: Sì, e non fermarsi mai. Non limitarsi e non fermarsi mai.
1: Grazie, grazie a Morena, grazie a Sergio. Poi una prossima volta invece parliamo solo di yoga e di India, va bene? Te lo prometto, tanto ormai ti sei sciolta, tra pochissimo.
3: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
4: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
5: Amici, siamo qui insieme per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze estive. Ah, ma qui ci sono due donatori speciali, ragazzi.
6: Quando si dona,
7: i colori non contano.
5: Prima di andare in vacanza, ricordatevi di andare a donare il sangue, un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: continuiamo a raccontare storie di genitori che non si arrendono. Buonasera, benvenuta ad Ornella.
1: Buonasera, ciao, Ornella. Tiziana, ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia e quella di tuo figlio?
1: Sì, allora io sono qua per raccontarmi, ma soprattutto per raccontare la storia del mio bambino. Il mio bambino ha 7 anni. Io solitamente, quando lo presento a chi non lo conosce, lo descrivo sempre come un bambino molto, molto agitato, molto simpatico, molto bello, ed è autistico. Lui ha il disturbo dello spettro autistico a basso funzionamento, non è verbale, con un ritardo cognitivo abbastanza importante, e quindi questo rende tutto un po' più difficile, perché comunque non è autonomo, le autonomie sono molto basse e quindi bisogna stargli dietro in tutto quello che è il quotidiano.
0: Quando hai ricevuto la diagnosi? Cioè, ti sei accorta subito che c'era qualcosa che non andava?
1: Allora, io un po' da mamma ho sempre notato che ci fosse qualcosa che di diverso in Gabriele da quando è nato. Mm-hmm. E lo notavo perché questo bambino piangeva tantissimo, piangeva questo pianto proprio sofferente che non si riusciva a placare. Mm-hmm. Mi cercava, che voleva venire in braccio, ma nel momento in cui lo prendevo in braccio mi rifiutava. Quindi i primi mesi sono stati anche difficili per me come mamma, perché non riuscivo a creare un legame mamma-figlio neonato. E poi dopo è un tassello che ho capito dopo, che probabilmente lui già aveva fastidio col contatto fisico, quindi comunque qualche avvisaglia ci poteva essere. La diagnosi vera e propria l'ho ricevuta quando Gabriele ha compiuto 2 anni, e siamo andati per una visita di routine al Gaslini, e perché aveva cominciato ad avere delle crisi che sembravano crisi epilettiche. Mm-hmm. Nel senso che si irrigidiva, non si capiva il motivo, io ero convinta fossero crisi epilettiche, invece poi comunque mi hanno spiegato che non era quello, era un modo del bambino per sfogarsi. Mm-hmm. Ma comunque era la diagnosi era quella appunto di autismo.
0: Come hai reagito? Te lo chiedo. Mm-hmm. Perché ne hanno parlato anche gli altri genitori, e questo

0: punto che può aiutare anche chi ascolta le vostre storie, la tua storia da casa?
1: Ma allora, è stato molto strano perché io subito, come se non mi fossi resa conto della gravità, non lo so, mi sono informata su quello che c'era da fare, le diagnosi che avrebbero, cioè, scusi, le terapie che avrebbe dovuto fare Gabriele, sì. E quindi quando ho messo tutto in moto, quindi comunque quando sapevo gli orari delle terapie, come portarlo, chi doveva portarlo, se lo dovevo andare a prendere, comunque dovevo combaciare tutto con il lavoro, è stato un po' difficile quello. Nel momento in cui tutto andava liscio, quindi tutto quadrava, lì mi sono un po' lasciata andare, era già passato un annetto e mezzo, quasi due, allora lì forse ho capito realmente cosa stava succedendo, ho avuto un crollo, però superato quello scoglio mi sono sentita molto forte, soprattutto perché comunque devo dire la verità che lui è molto più forte di me e quindi mi spinge a dare il meglio per lui.
0: Che bambino è?
1: Molto vivace, non sta mai fermo, e ha un tono di voce molto acuto, infatti con i miei amici lo chiamiamo Sirenetto, ma non per il mare, ma perché sembra una sirena che quando inizia a farsi sentire si sente parecchio, e è molto simpatico, devo dire che riesce a trasmettere tanta ironia in uno sguardo, ecco. Infatti io dico sempre, penso che se Gabriele parlasse mi farebbe molto ridere, perché è veramente molto buffo. La sua difficoltà di non parlare lo porta a essere più nervoso, perché spesso non riesce appunto ad esprimersi, e questa cosa lo manda in frustrazione, e quindi allora con me più o meno riusciamo a capirci, e quando è fuori si fa un po' più difficoltà, quindi magari fuori è un pochettino più agitato e più nervoso rispetto che a casa.
0: La scuola nel vostro caso?
1: Allora, devo dire che sia asilo nido che asilo, che adesso in prima elementare, siamo stati molto fortunati, perché i maestri di sostegno sono stati, anche le OSE, sono state sempre molto carine e affettuose con Gabriele. Adesso, dall'anno prossimo, proveremo a portarlo al polo, perché ci saranno attività che sono un pochettino più in linea con il percorso che dovrà fare Gabriele, e quindi cambieremo scuola, tra l'altro cambieremo anche zona, perché noi siamo di San Pier d'Arena, dovremmo andare a Molassana, quindi verrà un pochettino più scomodo, ma per fortuna siamo appoggiati dal trasporto scolastico della Croce, quindi comunque dovremmo riuscire a fare questo viaggio senza problemi.
0: Ornella, senti, che cosa ti ha insegnato l'autismo di tuo figlio?
1: Allora, devo dire, come dicevano loro poco fa, ho scoperto di avere una pazienza infinita che io non pensavo di avere mai nella vita. E poi io mi sono accorta che c'è tantissima gente piena di amore, cioè io questo lo voglio dire, perché comunque nella sfortuna di questa situazione, perché comunque non mi piace tanto parlare di sfortuna quando riferisco a mio figlio, però comunque diciamo così.
0: Diciamo che non è una situazione lineare come tu ti saresti aspettata.
1: Esattamente,
0: diciamo così.
1: Esattamente. Siamo stati accompagnati dall'inizio da persone che comunque lo fanno con amore, che possono essere, vabbè, a parte ovviamente i nonni e la famiglia, per carità, ma i terapisti, noi comunque siamo seguiti dall'ANFAS di Pisacane, che ci accompagnano, ci aiutano molto nelle scelte, e Centro Leonardo, e soprattutto Emozioni Giocate, che è una onlus che veramente ci sta dietro, che fa fare tante attività a Gabriele. Recentemente siamo andati a sciare, che pensavo fosse una cosa molto difficile per lui, perché comunque mette i piedi nello scarpone, quindi comunque è costretto, deve fare un movimento particolare, che lui fare le cose forzate non le vuole fare.
0: Invece com'è andata?
1: Invece è andata benissimo.
0: Eccolo!
1: È lì che scia, sicuramente meglio di me, è andato anche sulla seggiovia, che non pensavo fosse, pensavo non fosse possibile, invece è andato bello tranquillo, io con le mamme giù di sotto con i bombardini e lui a sciare, quindi.
0: Eccolo qui, proprio sulla seggiovia. Sì. Qual è, Ornella, il tuo messaggio?
1: Ma allora, mi piacerebbe che ci fosse un pochettino più di attenzione su una disabilità che sembra quasi invisibile, perché comunque io mi rendo conto che Gabriele, se uno lo vede, è un bambino bello, gioioso, vestito bene, carino, eccetera, e quando ha le crisi, che possono essere crisi di urla, crisi che si butta in terra perché non vuole fare qualcosa, perché gli dà fastidio un rumore, eccetera, la gente rimane un pochettino più sconvolta, ci fissa molto, quindi questa cosa un pochettino diventa fastidiosa per chi la vive, perché già sei in un momento di difficoltà e quindi la situazione ti sembra poi peggiore di quella che è. E mi piacerebbe che ci fossero più spazi.

0: spazi per questo tipo di disabilità. A me viene ad esempio, viene in mente l'aeroporto, sì, dove mi piacerebbe far molto più viaggi con Gabriele, però lui patisce molto le attese e quindi lì che ci sia una stanza apposta, qualcosa un pochettino più contenuto, dove bambini, persone comunque che hanno appunto difficoltà a stare nella confusione, nelle attese eccetera, possono stare un attimino più tranquilli, ecco. E poi una cosa che sembra banale, però lo è, cioè è importante per noi, è nei bagni pubblici, ad esempio, non ci sono più la carta per asciugarsi le mani, ci sono i phon. Gabriele impazzisce, quindi noi quando andiamo nei bagni pubblici usciamo sempre con le mani bagnate, perché non riusciamo ad asciugarci le mani, perché ha paura, gli dà fastidio l'umore, quindi comunque, certo, sono piccolezze che però quando ci sei dentro ci fai caso, ecco. Quindi...
1: E che possono cambiare la quotidianità e anche le esperienze, esatto, di questi bambini e della famiglia.
0: Esattamente.
1: Grazie Annella. Noi ci rivediamo tra pochissimo.
2: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
3: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Nelle storie che raccontiamo questa sera andiamo avanti e salutiamo e diamo il nostro benvenuto anche a Valentina. Ciao Valentina.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia e in particolare la storia di uno dei tuoi figli e della tua famiglia.
1: Sì, allora la mia storia parte da quasi 18 anni fa, quando è nato il mio secondo figlio. Vabbè, io ho avuto 5 figli e il mio secondo appunto è nato nel 2008, è nato sano e stava bene. E poi all'età di circa 3 anni, quasi 3 anni, abbiamo avuto qualche problema di salute e abbiamo portato al Gaslini e lì ci hanno dato una diagnosi un po' infausta, perché hanno scoperto che mio figlio aveva un tumore cerebrale. E da lì è iniziato un po' qualche anno di calvario e ha fatto ben 11 interventi chirurgici, e però devo dire sono stati anni abbastanza, abbiamo cercato di fargli fare una vita normale, ecco, uh-huh. Con i suoi fratelli, la sua sorella e diciamo che penso che ci siamo di essere riusciti sia io che mio marito a fargli fare una vita normale. Poi verso la quinta elementare purtroppo si è aggravato e sono subentrate delle problematiche molto difficili, perché ha incominciato a perdere

0: perdere la vista, aveva sviluppato un problema con il sonno, quindi non dormiva, e quindi è stato difficile. Poi purtroppo nel febbraio 2021 è venuta a mancare.
1: Questo però non vi, lo dico anche perché insomma qui in prima fila c'è tuo marito, non vi ha fermato. È il dolore, si dice, peggiore che un genitore ovviamente può vivere. Eppure questo ha fatto sì che tu pensassi sempre agli altri, anche agli altri genitori, quelli che tu avevi conosciuto in tanti ricoveri al Gaslini, ma anche quelli che non avevi conosciuto e che però sentivi tuoi amici perché sapevi esattamente quello che loro stavano provando.
0: Sì, esatto, è stato così. Diciamo che ho cercato di far sì che la morte di mio figlio non fosse, non rimanesse vana, ecco. E quindi un giorno mi ricordo che ero sul divano e ho pensato, quasi quasi raccolgo qualche regalo da portare alle mamme che sono ricoverate, ai genitori, veramente non solo alle mamme, anche ai papà, che sono ricoverati al Gaslini. Ho telefonato a mio marito e ho detto, cosa ne pensi di questa cosa? E lui ha detto, mi sembra una bella idea. E così sui social ho detto, vabbè, la butto lì. E devo dire, ma pensando di raccogliere tra amici, compagni di mamme di scuola, ecco così. Invece ho avuto una risonanza grandissima, mi sono arrivati, mi ricordo quell'anno, 1.000 regali da tutta Italia. E quindi abbiamo iniziato così, adesso sono 5 anni che appunto faccio raccolte, organizzo eventi, e sempre tutti dedicati ai genitori, proprio per non lasciare soli, visto che sono stata una mamma ricoverata con mio figlio, cerco di dare questa attenzione a quelle mamme che adesso affrontano quello che io ho passato prima. E quindi devo dire che mi porta tanta gioia e tanto impegno, però quando vado al Gaslini a consegnare o appunto a un evento che ho organizzato, le facce delle mamme, cioè, mi danno veramente tanta gioia, ecco.
1: Facciamo un applauso, Valentina. Perché tra l'altro prima lo si diceva, non si pensa ai fratelli, lo diceva Sara, nella tua famiglia tu hai sia il pensiero dei genitori, perché tu sei stato uno di quei genitori al Gaslini, ma anche ci puoi raccontare anche che cosa ha significato per gli altri tuoi figli avere un fratello che combatteva, insomma, che era spesso ricoverato e che poi è morto.
0: Certo,
1: Perché spesso non se ne parla o se
0: No,
1: ne parla in
0: assolutamente.
1: modo.
0: Sì, no, non se ne parla assolutamente. E per i miei figli non è stato semplice, sicuramente non, da soli non ci si riesce, bisogna chiedere aiuto. E quindi tutti i miei figli hanno fatto dei percorsi dove li hanno aiutati a superare la fase del lutto. E anzi, adesso mi danno anche una mano, soprattutto il piccolino, che coinvolgo sempre sia sui social che proprio al Gaslini è venuto. Perché secondo me è importante proprio ai giovani che imparino subito a rimanere appunto davanti a una disabilità, davanti a un qualsiasi problema, proprio perché poi quando saranno grandi non siano adulti indifferenti, che non fissino magari un bambino perché non hanno mai visto un bambino pelato, un bambino con una cicatrice, ma che diventi una cosa normale perché secondo me, sia per il bambino che per noi genitori, essere trattati con normalità è la cosa più importante.
1: Ecco, essere trattati con normalità. A te, a tuo marito, alla tua famiglia è mancato in alcuni momenti?
0: Ma a qualche momento assolutamente sì, anche se io butto sempre tutto molto sull'ironia, però comunque la normalità è una cosa che manca. E io mi ricordo che quando ero ricoverata con mio figlio mi mancava persino per cucinare, che è una cosa che non mi piace, però mi mancava anche quello, perché faceva parte di una quotidianità.

0: che in quel caso io non avevo. Stavo settimane chiusa in una stanza con mio figlio, sì, dandomi il cambio con mio marito, però una normalità che non c'è, e quindi si cerca molto.
1: Tanto che, per chi ci segue in diretta, un'altra delle iniziative di questo periodo è relativa proprio alla quotidianità.
0: Esatto, sì, perché domenica per la festa della mamma ho organizzato con delle parrucchiere, andremo appunto a fare un po' belle le mamme. E andremo nelle stanze d'ospedale e saremo 20, io dico saremo perché non sono parrucchiera però.
1: E come la sei l'organizzatrice, sei la capa.
0: Mi sento parte integrante del team, e comunque mi hanno chiamato parrucchiere da tutta Italia, veramente, da Roma, dalla Puglia, perché vorrebbero che andassi a organizzare anche lì queste cose. Comunque verranno delle parrucchiere per la maggior parte di Genova, della Liguria, ma anche da Asti, e domenica saremo nei reparti appunto a regalare questo momento di relax, tutto per loro, tutto per le mamme.
1: Che cosa ti ha insegnato la malattia di tuo figlio e anche la morte di tuo figlio? Perché tu hai detto, io ho sempre affrontato la mia vita con ironia, no?
0: Sì.
1: E dai un messaggio di, passami il termine, di serenità, il che non significa che sia sempre stato tutto facile, lo dicono anche i tuoi occhi, insomma, che il dolore sia sempre e continuerà così a essere sempre dentro di te. Ma che cosa ti ha insegnato? Che cosa ti ha dato questo sprint poi di non arrenderti, di pensare agli altri genitori, alle altre mamme, agli fratelli, agli altri papà?
0: Allora sì, il dolore della morte di mio figlio non mi lascerà mai, mi mancherà sempre, e mi mancherà la sua voce, mi mancano gli abbracci, però la vita deve andare avanti, un po' per gli altri figli, un po' per me stessa, soprattutto anche per me stessa. E mio figlio mi ha insegnato proprio quello, era un bambino, un ragazzino che aveva sempre una buona parola per gli altri, e aveva sempre il pensiero di come stavano gli altri, nonostante lui stesse affrontando invece insomma un problema fisico evidente, però aveva sempre appunto questo pensiero per gli altri, quindi ho deciso di portare avanti questo suo pensiero e essere anche io, avere sempre questo pensiero, in questo caso mio specifico riferito un po' ai genitori che hanno affrontato quello che ho passato io, ecco.
1: Tu dicevi, quando esco dalle Gaslini mi sento piena di gioia,
0: sì.
1: Perché non è solo quel pacchetto, quel dono, ma è quell'attenzione, credo, no? Che tu in quel momento dai agli altri genitori.
0: Sì, assolutamente sì. Io infatti dico sempre alle persone che vengono con me, tu entrerai lì pensando di dare qualcosa, ma uscirai che avrai ricevuto molto di più, perché non lo so, succede una magia, e quindi ogni volta che vado io mi arricchisco delle esperienze degli altri, dei racconti degli altri e delle emozioni che mi danno e dell'affetto e dell'amore che mi danno.
1: Qual è il messaggio che vuoi lasciare e che porti in qualche modo di tuo figlio in giro, quindi?
0: Allora, il mio messaggio è semplice, di avere sempre un pensiero verso gli altri, di non guardare mai di avere sempre un pensiero verso il prossimo, perché è importante non essere indifferenti agli altri, e quindi anche i nostri figli, coinvolgerli sempre in cose per il prossimo, ecco, di mostrare affetto e amore al prossimo.
1: E loro che cosa ti dicono?
0: I miei figli?
1: Brava mamma, sei un po' troppo intraprendente, no, un po' meno, troppi pacchetti.
0: Brava, mi dicono un po' meno, un po' meno.
1: Un po' meno.
0: Un po' meno.
1: Un po'
0: e
1: meno.
0: Dico no.
1: Di più.
0: Di più.
1: E allora, per chi ancora non ti seguisse sui social, così
0: sì,
1: riempiamo ancora di più la casa per il prossimo Natale di pacchetti da portare
0: no,
1: al Gaslini.
0: No, che non so dove metterli.
1: Non so come metterli. Qual è il... come fanno a trovarti?
0: Vabbè, su Instagram, sì? Vale trattino basso, che non so come si dica.
1: Grazie.
0: Vabbè, Torriti,
1: sì.
0: Su Facebook Valentina Torriti.

0: Grazie, grazie,
1: grazie
0: mille
1: a voi.
0: Valentina.
1: Grazie a voi.
0: Per il tuo messaggio, per il tuo impegno. Grazie,
1: grazie
0: mille. A tra poco.

0: Eccoci ancora insieme a People. Buonasera Paola.
1: Buonasera a voi.
0: Ciao Paola. Ci racconti la tua storia, qualcosa ci ha spoilerato un po' prima.
1: Sì, Sara. Allora, in realtà ho connessione con due persone che sono qua stasera, anche con Ornella, perché i nostri figli frequentano la Fondazione di Emozioni Giocate qui a Genova, e con Sara ovviamente perché i nostri figli sono fratelli di sindrome, come ci piace dire. Io ho scoperto un po' più tardi di Sara la sindrome della mia bimba, perché il problema del bimbo di Sara è una deletione, mentre per la mia c'è una mutazione, quindi un quadro neurologico leggermente differente. Però mi piacerebbe dirvi questa sera che la mia vita non è cambiata per la diagnosi di mia figlia. Proprio è cambiata nel momento in cui ho iniziato a vederla, non per la sua diagnosi, ma per quello che è veramente, cioè una persona. E questo mi ha portato davvero un cambiamento nella vita, nell'accogliere quelle che sono le diverse particolarità di Nora. E tutti i bimbi hanno sicuramente delle particolarità, tutte le persone.
0: Certo.
1: E ho orientato la mia vita in questo. Io prima abitavo in Liguria, ora sono in Basso Piemonte. Uh-huh. La mia bimba è una bestiolina del bosco, quindi noi passiamo il tempo in lunghe passeggiate, anche se lei ha camminato molto tardi, ha 3 anni e mezzo. Uh-huh. Ora è una montanarina, come diventerà il bimbo di Sara sicuramente, a brevissimo. E tutto questo mi ha portato a una riflessione sul mio territorio, insieme a delle famiglie del territorio. Noi abbiamo avuto un sostegno attraverso il consorzio dei servizi alla persona, avevamo un gruppo di autoaiuto. Uh-huh. E questo ha portato a un legame fortissimo con le altre famiglie che hanno tutti i figli con problematiche e disabilità diverse. Uh-huh. E tutti ci siamo posti il problema che la disabilità non è intrinseca ai nostri figli, ma è al di fuori, nel contesto. E da qui è nata Luminas, che è un'associazione del nostro territorio. Siamo tutti genitori, caregiver, siblings, quindi fratelli e sorelle che si occupano e si prendono cura delle persone che amano, perché questa è la realtà. Ci occupiamo delle persone che amiamo. In che modo? Non descrivendole partendo dalla loro diagnosi, ma pensando che è il contesto che deve cambiare in qualche modo. Genova e la provincia di Alessandria, dove vivo, dal 30 di settembre sono entrate nella sperimentazione del decreto 62, che è il progetto di vita. Questa è un'opportunità straordinaria. Noi genitori siamo testimoni di un cambiamento di paradigma veramente grande. Oggi possiamo pensare non tanto al dopo di noi, che è importantissimo, ma al durante noi, a chi consegniamo oggi i nostri figli, a chi li consegniamo, a quale società. Una società che spesso è abilista e quindi ci vuole performanti. Io non voglio che il progetto di vita di mia figlia sia qualcosa che la porta a diventare più abile di ciò che è, ma che porti un contesto ad accoglierla, ad accettarla. La mia bimba non parla, parla attraverso gli occhi, il corpo, lo sguardo. È una bambina che ti interroga tantissimo e ti porta spesso alla sua di velocità. E questo è quello che è fondamentale nel progetto di vita, che è un vestito su misura, cucito addosso alla persona. Quindi non più un servizio calato dall'alto. E per me questa è diventata la mia vita, una vita da attivista e, come mi piace definirmi, presi niente di una

0: associazione, perché la forza è in tutti i genitori e tutte le famiglie, come le persone che sono qui questa sera, ed è quello che compone veramente il domani.
1: La lezione più grande che ti ha insegnato tua figlia qual è?
0: Guardare, imparare a guardare, osservare, comprendere, accogliere e non sentire che quello di cui abbiamo bisogno è qualcosa di dovuto, ma è un diritto. Questa è la cosa fondamentale. Mi ha insegnato la forza tra le famiglie, tra i genitori, perché spesso involontariamente noi genitori a volte, posso essere, diciamo, un po' criticata nel dire questa cosa, però siamo noi un po' il freno dei nostri figli. E allora, confrontandoci con altre famiglie, riusciamo realmente a darci questa forza. Noi lo vediamo molto bene con Ornella all'interno della fondazione di Emozioni Giocate, c'è anche lì un gruppo con i genitori e raccontare qual è il nostro quotidiano, passare le vacanze anche insieme, ci permette di superare quelle che sono le difficoltà e quelle che sono definite le diversità dei nostri figli. È veramente importante il supporto tra le famiglie.
1: Senti Paola, quanto invece ancora oggi tu ti senti guardata e non osservata, diciamo, ti senti guardata per la disabilità, per la differenza, per il non parlare di tua figlia? Quanto c'è ancora da fare
0: C'è tanto,
1: nello sguardo?
0: c'è tanto perché noi veniamo da un modello che è assistenzialista e non è certo il modello a cui noi auspichiamo e speriamo, quindi c'è molto pietismo. Noi arriviamo perché i nostri figli hanno un handicap, perché hanno una malattia. Quello in cui invece noi aspiriamo è totalmente il contrario, cioè essere visti per ciò che siamo, parte di una comunità, con le nostre differenze, con le nostre particolarità, ma integrati in una comunità perché siamo persone e ne abbiamo diritto.
1: E da dove si parte?
0: Si parte sicuramente, come la testimonianza di tutte le famiglie, nell'uscire, nello stare fuori, nell'incontrare le altre famiglie, nel fare rete, nel non vergognarsi, nell'avere la forza di comprendere che ci sono tante, tante persone nella nostra situazione. La sindrome di Angelman è una malattia rara, ci sono stimati 600 malati in Italia. Ma io non mi sento diversa da un genitore che ha un figlio nello spettro dell'autismo o ha un'altra qualsiasi malattia rara. Viviamo una difficoltà e una forza che ci accomuna, questo assolutamente. Dobbiamo pensare che i nostri figli comunque raggiungeranno un'autonomia, anche se nel caso della sindrome di Angelman non sarà possibile avere un'autosufficienza, però mia figlia è una tagliatrice d'erba. Sì, adora tutto ciò che ha le ruote. Nora, in una piccola comunità, si occuperà sicuramente
1: Del
0: del
1: giardino.
0: giardino, questo è
1: Ecco, perché ci
0: sicuro.
1: sono bellissime fotografie anche nella lavanda, abbiamo visto, insomma, all'aria aperta. Il suo percorso, diciamo, nella scuola?
0: Nella scuola molto positivo, anche noi devo dire siamo
1: Meno
0: stati
1: male.
0: fortunati, chiaramente non è così per
1: Chiaramente,
0: tutti.
1: scusa se ti interrompo, dire siamo stati fortunati non dovrebbe più
0: Esatto.
1: essere una cosa che si deve sentire, perché tutti i bambini dovrebbero avere quella opportunità.
0: Assolutamente sì,
1: Però. Esatto.
0: perché dovrebbe essere così, non è sempre così, però la nostra esperienza sicuramente è stata positiva, la nostra piccola è integrata perfettamente, c'è una comunità che l'accoglie in modo veramente completo, ecco, che non la fa sentire diversa, questo è importante.
1: Qual è il tuo messaggio che vuoi lasciare, Paola?
0: Sicuramente alle famiglie è quello di immaginatevi i vostri figli tra 3 anni, 5 anni, 10 anni, provate a partire dai desideri, da tanti desideri e prima dei desideri dalle opportunità che noi possiamo dare ai nostri figli perché possano scegliere. E vi garantisco che anche se mia figlia non parla, anche se ha un cognitivo compromesso, riesce perfettamente a farmi capire.

0: quello che la fa stare bene e quello che non la fa stare bene.
1: Grazie Paola. Grazie a voi. Grazie a te e a tutti i genitori che questa sera si sono raccontati, che hanno raccontato la loro storia, il non fermarsi, ma soprattutto come da un dolore, da una difficoltà, da una malattia, anche da una morte, si sia riusciti a trovare la forza per aiutare gli altri, non solo per aiutare se stessi, ma proprio nell'aiutare gli altri. Grazie a tutti voi che vi siete raccontati, grazie come sempre alla regia di Filippo Rossi, di Alessio Calcinai e qui con me di Gianluca Messina. Grazie a voi che ci avete seguito, noi ci rivediamo alla prossima puntata di People. Buonanotte.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
2: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
3: Io scelgo Palsì, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo Super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
4: I can with Palsy.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta che vi racconterà una chiesa veramente simbolica per Genova, la chiesa di San Bartolomeo degli Armeni, che custodisce da 650 anni il Santo Mandillo. Benvenuto padre Giorgio Viganò. Grazie. È proprio il parroco di questa chiesa, il rettore della chiesa. Intanto la bellezza di questa chiesa è che è intitolata San Bartolomeo degli Armeni, quindi c'è una storia legata anche agli armeni, è vero?
1: Certo. Allora, questa chiesa che nasce nel 1300 come chiesa officiata dai monaci basiliani, quindi monaci di rito orientale, c'è questa caratteristica che è bello sottolineare, è dedicata a San Bartolomeo, uno degli apostoli degli armeni, perché sarà l'apostolo che evangelizzerà proprio quella parte del mondo allora conosciuto. E a questa caratteristica si aggiunge poi la custodia affidata ai monaci basiliani di questa preziosissima icona del Santo Volto, che è un'icona che arriva proprio da Edessa, almeno così vuole la tradizione. Quindi è una chiesa ricca di fascino, di storia, se si vuole anche di mistero.
0: Allora andiamo subito a vedere, a mostrare e a raccontare la storia di questa reliquia sacra veramente unica. Eccola qua.
1: Eccoci. La tradizione vuole che Abgar, re di Edessa e quindi re degli Armeni, ammalato, avesse chiesto, peraltro tramite un rapporto epistolare che sarebbe un unicum per quanto riguarda Gesù, sarebbe un'unica lettera scritta da Gesù, Abgar chiede di essere guarito da una malattia. Gesù gli risponde appunto epistolarmente, ovviamente questa lettera non la custodiamo, però ne custodiamo il testo tramandato da Eusebio di Cesarea, ad esempio.
0: E dov'è la lettera?

0: è tramandata da testi come la storia ecclesiastica di Eusebio di Cesarea, poi in realtà fattivamente non c'è la lettera stessa. Ma Gesù gli risponderebbe: guarda, per me si stanno compiendo i giorni per cui sono stato inviato, per cui non posso venire da te. Quando sarò salito al cielo, verrà da te un mio discepolo che ti porterà la salute del corpo e quella dello spirito. In effetti il popolo armeno è il primo caso di popolo che si converte come popolo al cristianesimo. Non è la storia di singole conversioni che poco alla volta si sono fatte strada. È un popolo intero che si converte. Quindi qualcosa al di là di questa leggenda o dentro questa leggenda, qualcosa di vero c'è.
1: Certo.
0: Bene, Abgar, non contento della risposta, dice al servo Anania: guarda, vai e fammi almeno un ritratto di Gesù. Anania sarebbe stato evidentemente pittore, ma Anania, trovandosi di fronte a Gesù, alla sua autorevolezza, alla sua immagine, è talmente agitato che non sa da che parte cominciare. Quindi Gesù si asciuga in un lino, appunto in un mandiglion, dal sudore e lascia questo mandiglion di lino ad Anania, e Anania, ricalcando un pochino le tracce lasciate dal sudore e dall'acqua, riesce a dipingere questo volto che poi i raggi X dimostrano essere una ridipintura, probabilmente legata anche alla necessità di conservarlo lungo il tempo. Il volto originale sembrerebbe essere un volto di Gesù, dicono gli specialisti, a goccia rovesciata, quindi dobbiamo immaginarlo senza le due ciocche di capelli a destra e a sinistra. Però certamente l'antichità del manufatto è evidente, anche perché nel 1300 arriva a Genova.
1: Ecco, le stavo per chiedere quando e come arriva a Genova.
0: Sì, Leonardo Montaldo, questo condottiero, porta a Genova, non si sa se perché la riceve in dono, perché la trafuga, non si sa perché, porta a Genova questa icona e la consegna, pur mantenendone la proprietà, la consegna a i monaci basiliani che appunto gestivano questa chiesa. C'è un passaggio intermedio, testimoniato anche dalla bellissima rizza d'argento in filigrana, d'argento dorato, che è di Costantinopoli. Quindi da Edessa passiamo a Costantinopoli, da Costantinopoli a Genova. Oltretutto le 10 formelle che vengono anche inquadrate in questo momento e che fanno parte della rizza d'argento costantinopolitana raffigurano più o meno la storia che vi ho raccontato adesso.
1: Ah, è vero, ci sono dei disegni.
0: Congiuntamente alla storia appunto della sua traslazione. C'è una barchetta con sopra tre vescovi che portano appunto...
1: E riesce a indicarla?
0: Deve essere ovviamente quella in basso a destra.
1: Ok, quindi qua più o meno.
0: Ecco.
1: Diceva, racconta.
0: Che testimonia il passaggio da Edessa a Costantinopoli.
1: Ah.
0: Gli storici dicono se a Costantinopoli si è reputato necessario fare una cornice di questo tipo, che è un unicum da un punto di vista anche dell'oreficeria, significa che gli abitanti di Costantinopoli davano un valore immenso al dipinto.
1: Certo.
0: Che prima aveva un'altra cornice, probabilmente il volto era contornato da perle, però cornice andata perduta, restano soltanto i segni, le scalfitture.
1: Perle mancanti.
0: Ecco, il dipinto è effettivamente lino incollato su una tavoletta di pioppo. Ci sono anche delle stoffe preziosissime che lo avvolgevano e che noi custodiamo in casa. E il ricamo del broccato, anche gli ortodossi che spesso vengono a venerare questa reliquia, è tale da far pensare all'autenticità di tutto, perché i monaci ortodossi hanno detto sì, con questa stoffa è dell'epoca, questa stoffa è un ricamo tipico di Edessa, eccetera. Quindi, insomma, abbiamo a Genova, e molti non lo sanno, anche perché questa chiesa è inglobata in un palazzo, un unicum, oserei dire, al mondo.
1: Veramente.
0: Non soltanto per la nostra città.
1: Per questo siamo venuti. La curiosità appunto di questa chiesa, che dall'esterno sembra un palazzo, cioè è un palazzo in
0: dall'esterno realtà. È un palazzo perché nel 1905, dopo le soppressioni napoleoniche, i Barnabiti, chierici regolari di San Paolo, che dalla seconda metà del 600 gestiscono questa chiesa, ordine del quale io evidentemente faccio parte, costruiscono su una donazione del Brignole questo palazzo. La logica per cui abbiano deciso di inglobare la facciata della chiesa nel palazzo non gliela so dire. Certo che molti, anche genovesi, mi è capitato anche settimana scorsa, non sanno che c'è una

0: una chiesa e forse del santo Mandiglio non hanno sentito parlare.
1: Mandiglio, che poi in genovese mandillo significa fazzoletto,
0: esatto.
1: Ma anche in greco mandiglio.
0: Anche in greco, esattamente.
1: Molto, molto curioso, bellissimo anche l'organo, anche i dipinti che sono all'interno di questa chiesa. E questo santo Mandiglio viene festeggiato, viene onorato come? Ci sono delle date, delle cerimonie?
0: Allora, la sua festa è una festa di 8 giorni, è tanto importante che un giorno non bastava. Quindi andremo dalla festa, dalla solennità di Pentecoste alla solennità della Santissima Trinità, quindi 24-31 maggio. Inizieremo col solenne pontificale presieduto dal Cardinal Bagnasco. Il maestro Paolo Vigo, che è uno dei nostri organisti, ha composto anche un inno per l'occasione, anche se l'organo adesso non suona. Dentro i 1000 progetti che sto portando avanti c'è anche il restauro dell'organo, che probabilmente verrà anche sostenuto dal Lions Club, da uno dei Lions di Genova.
1: Ecco, ci sono altri restauri che interessano.
0: Ci sono altri restauri. Abbiamo degli affreschi del 1400 nell'antisacrestia, anzi forse adesso riusciamo anche a vedere i restauratori all'opera.
1: Che bello.
0: E sono affreschi bellissimi che meritano un restauro, perché in questa chiesa c'è un grosso problema, l'umidità.
1: Ah.
0: E quindi è terribile per gli affreschi.
1: Ah, che meraviglia.
0: E si presume che questi affreschi possano anche andare oltre e interessare tutta la zona absidale.
1: Accidenti.
0: Infatti qualcosina si vede.
1: Che bella scoperta. Allora diamo giusto un'occhiata, sfruttiamo.
0: Possiamo disturbare
1: l'occasione.
0: Ma siamo già in fase di demolizione.
1: Già qua si vede qualcosa.
0: Guardate che meraviglia.
1: Che spunta, ma qua c'è veramente
0: adesso sì.
1: L'apoteosi.
0: Caspita.
1: Ed ecco qua.
0: Ecco gli affreschi. Sono del 1400, Tra l'altro con i signori restauratori abbiamo scoperto anche che in questa botola c'è un vero e proprio sepolcreto con 30 teschi e quindi 30 cadaveri, insomma, defunti.
1: Qua sotto?
0: Sì, qua sotto, sì.
1: Curioso. Si continuano a scoprire,
0: si continuano,
1: insomma, cose
0: a scoprire
1: anche dopo tanti anni. Quando verrà terminato il restauro, diciamo?
0: Noi abbiamo fine giugno, a cavallo tra giugno e luglio, dovremmo vedere questo posto rimesso a nuovo, libero da queste costruzioni posteriori, compresa la scala, che hanno portato umidità e poi hanno rovinato la bellezza di questa, che probabilmente era una cappelletta.
1: Veramente, allora da luglio, diciamo, se tutto va bene, anche a metà giugno, i genovesi potranno anche ammirare quanto
0: assolutamente un pezzo in più di questa bellezza.
1: Bene, io chiuderei ancora con un'immagine del trittico, che è molto...
0: Trittico del Vanni.
1: Esatto.
0: Vanni, autore pisano.
1: Pisano.
0: È anche strano che ci sia un'opera unica in Genova di un pisano, visto che c'era un po' di...
1: Maretta,
0: di maretta,
1: come si suol dire. Ma
0: possiamo usare proprio questo termine.
1: Tutto, insomma, intarsiato, dorato con le raffigurazioni. C'è San Bartolomeo.
0: San Bartolomeo, altri santi. I monaci basiliani vengono raffigurati nella base del trittico. È stato restaurato 10 anni fa, infatti si vede che è molto bello.
1: Sì, è ancora nel suo splendore, veramente.
0: Sì.
1: Padre Giorgio, io la ringrazio tanto e credo
0: grazie
1: che anche i genovesi la ringrazieranno e i liguri, insomma, chi ci vede, per aver fatto scoprire questo tesoro, il Santo Mandiglio in particolare, che veramente, come lei ha detto all'inizio, in pochi forse conoscono, troppo pochi rispetto alla, diciamo, unicità che lo contraddistingue.
0: Certo.
1: Grazie Padre Giorgio.
0: Grazie.
1: Noi
0: a voi.
1: Continuiamo il nostro viaggio e andiamo a curiosare attraverso gli scorci più belli di questo quartiere genovese di Castelletto.
2: Quest'anno i saldi cantano!
3: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!
4: Son felice.

0: sentiamo. Abbiamo raccontato il santo mandillo della chiesa di San Bartolomeo degli Armeni nel quartiere di Castelletta Genova, e adesso siamo usciti per raccontare un po' la storia di questo quartiere così bello, elegante, con l'aiuto di Antonio Figari, che è autore del sito, lo posso definire, sì, i segreti dei vicoli di Genova. Ma non solo dei vicoli, perché lui ci sa raccontare un po' tutto. Roberto Gnecco vi apre l'immagine su quella che è la vista che stiamo godendo adesso. Intanto, dove siamo qui, Antonio?
1: Siamo in circonvallazione a monte, cioè nei viali ottocenteschi nati come appunto una circonvallazione a monte della città antica che finiva esattamente giusto là in piazza Corvetto, e che a metà ottocento inizio dell'ottocento si decide di ampliare, quindi si decide di salire a monte, appunto saliva in questa zona dove siamo oggi.
0: E questa via qua sotto?
1: Questa è via Palestro, diciamo negli anni 20 il Barabino, che poi morirà di colera nel 35, è stato sostituito dal suo discendente, che è Giovanni Bessaresasco, decidono, c'è sempre il concerto col comune, di ampliare la città e costruire delle strade in salita. E si pensa a tre valli in particolare: la valle San Bartolomeo degli Armeni, ossia la valle dove oggi c'è via Sarotti,
0: sì,
1: la valle di San Rocchino, dove siamo adesso, quindi la valle dove c'è salita San Rocchino e via Palestro, e la valle di Sant'Anna o di Bachernia, ossia dove oggi c'è via Caffaro oppure salita Sant'Anna. Queste tre valli qua sono tre valli dove si sono costruite queste tre strade in salita, appunto, verso un qualcosa che non c'è ancora in realtà. Quest'anno, a fine secolo, arriverà circolazione a moto, sia la strada dove siamo oggi noi.
0: Perché si chiama Castelletto questo quartiere?
1: Ma il Castelletto era un piccolo castello che era dove oggi c'è Spianata. La Spianata del Castelletto è la Spianata del Castelletto, ossia il Castelletto non c'è più perché è stato spianato il suo sedime, è rimasto una piccola pianura per costruire dei palazzi. È un antico castello abbastanza in odore genovese, perché più che aiutare la città a difendersi, controllava la città. Infatti nei vari secoli è stato più volte occupato dai francesi, dai nostri nemici, che controllavano appunto, i Savoia in ultimo poi, controllavano la città, controllavano appunto i genovesi. Quindi con la metà del 1800 si riesce finalmente a distruggere, a spianarlo, è una soddisfazione per i genovesi, un sospiro di sollievo, come dire.
0: Che belle queste cancellate, come definirle?
1: Sì, nell'Ottocento l'arredo urbano era molto curato ed era, in questo caso qua abbiamo per esempio queste lunghe ringhiere e cancellate, sono tutte uguali in tutta la circolazione a monte. Se voi correte, fate una corsa, una passeggiata da Piazza Manin fino a Corso Firenze, fino a Castello Albertis, vedete sempre questo motivo che si ripete appunto per tutta la circolazione a monte, ed è un motivo, ed è molto interessante l'idea di pensare che si crea una sorta di modello Genova, una sorta di modello di queste ringhiere tutte uguali e si ripetono sempre. Se oggi sostituiamo un paletto in città, scritto un paletto a caso, anche nella stessa via abbiamo tanti paletti diversi, perché in realtà non c'è questo occhio all'arredo urbano, oppure perlomeno a tenere tutto uguale, a dare una specie di omogeneità al tutto. Spesso si sostituisce, però non si guarda questo. Una volta si guardava questo, e se vediamo sono arredo urbano che dura ormai da 150 anni.
0: Veramente molto, quindi, molto resistente. Questo è un quartiere molto ricco, lo vediamo dai bellissimi palazzi, sono tutti bei palazzi.
1: Sì, l'idea iniziale era costruire i palazzi solo verso monte, lasciando verso valle, quindi verso mare, il vuoto, quindi con alberi, parchi, ma non costruire a valle, solamente a monte. Poi la speculazione, vinse contro il buon senso, e quindi in alcune vie di circolazione a monte abbiamo i palazzi anche a valle, in altre vie, in questo caso qua per esempio no, in Corso Magenta, Corso Paganini no, in Corso Amelini, Corso Ferina invece abbiamo palazzi anche verso valle. Quindi diciamo i palazzi a monte che nascevano con una vista anche verso mare vengono un po' chiusi, e anche le vie in realtà sono un pochino più buie, ecco. Però si mantiene l'idea di viali alberati, viali larghi, quindi dove si può vivere bene, confortabilmente, e anche i palazzi rispecchiano questa idea di...
0: Antonio, ci hai portato qua perché c'è un'altra particolarità.
1: Sì, quando si pensa a che livello, a che curva di livello costruire la strada di circolazione a monte, come si dice, non si butta via, si riutilizza un antico tracciato dell'acquedotto storico. Qui in Corso Alfierino, anzi per essere precisi in Sette San Rocchino, come vediamo nelle immagini, abbiamo degli archi dell'acquedotto storico. L'acquedotto storico correva, anzi corre in teoria ancora, sotto i nostri piedi e arriva fino a Castelletto. In Corso Paganini, in Corso Magenta, abbiamo degli archi, abbiamo delle cisterne, abbiamo anche dei chiusini che aprendoli possiamo infilarci

0: sotto a esaminare anche l'acquedotto o ciò che rimane dell'acquedotto storico. Questo, in questo caso qua, non c'è erba, cioè, spesso magari c'è più erba, c'è più oggi che è incolto, ma è sapulito, possiamo godere questi archi appunto che insistono sul site sarrochino.
1: E quindi sotto correva l'acqua?
0: Sopra gli archi, vedete quei piccoli, quelle piccole porticine?

0: L'innovazione era quello nostro, come dire, il nostro castell'acqua, dove controllare se arriva l'acqua o non arriva l'acqua, era lì la tua utenza, ecco.
1: Bene, Antonio, cerchiamoci ancora uno spunto adesso, ci spostiamo da qualche parte così chiudiamo questa parte attraverso le bellezze di Castelletto.
0: Beh, possiamo, sì, c'è una bella particolarità, se guardiamo nelle inferriate che danno su via Palestro, possiamo notare delle piccole scheggiature. In realtà sono schegge che, secondo i vecchi del quartiere, ricordano degli scontri della Seconda Guerra Mondiale. Se adesso è difficilissimo, eccola, la vedo già. Vedete, ad esempio questa piccola inferriata, vedete che c'è una scheggia, questa scheggia qua è un proiettile che è sintomo, cioè è testimone di uno scontro, così ci raccontano i vecchi, ma in realtà così sarà veramente, perché se vedete il ferro non ha subito un danno lì.
1: Mamma mia, che bello, impressionante.
0: E poi, ma lo lasciamo ai nostri, come dire, coloro che ci ascoltano, di cercare, ci sono delle altre in realtà. Se guardate con attenzione, anche altre inferriate hanno delle piccole scheggiature e dovrebbero essere appunto testimoni di questo antichi scontri, in realtà antichi, beh, ormai quasi 80 anni fa.
1: C'era una divisione tra chi viveva nel centro storico a livello proprio di importanza, di pregio. Sappiamo che nel centro storico ci sono i palazzi nobiliari.
0: Sì, il gioco, diciamo, si ripete un po'. Diciamo, nel 500 i nobili che avevano nelle sette vie del centro storico decidono di andare a vivere in via Garibaldi. Quindi questa è una via più areata, una via dove poter, come dire, avere un giardino, una casa un po' più sopra. La luce, perché la luce è tanto vicola, ce n'è una poca.
1: Esatto.
0: L'800, i nuovi ricchi, diciamo, i nuovi nobili, il secolo d'oro cinquecentesco si ripete a fine 800, quando i genovesi conquistano il mondo, le loro navi, e diventano ricchissimi. La chiesa dell'Immacolata, per esempio, è con bellissimi marmi, è un testimone di questa ricchezza dei genovesi, che poi danno soldi anche per costruire chiese, cioè, costruiscono i propri palazzi. Quei palazzi li costruiscono anche in circolazione a monte, quindi vogliono delle belle esigenze dove vivere, non più però nei vicoli, che nel mentre, anche se io li amo moltissimo, sono sporchi, sono bui. Si cerca una nuova zona per eccellenza, è circolazione a monte, dove un po' vengono utilizzate antiche ville, Villa Gruber, per esempio, un'antica villa cinquecentesca viene utilizzata, Villa Croce, la Villa Gnecco, sono ville più antiche che già nascevano qua, e oppure si costruiscono nuovi palazzi, come in questi casi, i nostri palazzi, dove abbiamo, vedete, molto areati, grandi, con grossi ingressi, graniglia, quindi diciamo...
1: E tanto verde intorno, come dicevamo.
0: E tanto verde intorno, esatto. Ne volevano ancora di più, via Sarotti, via Palestro, nelle intenzioni originarie, dovevano nascere come a Viale Alberati. In realtà non nascono, e poi, come dire, più palazzi, meno verde, in realtà. Però invece qua vediamo ancora tanto verde. Questo caso abbiamo tantissimi ippocastani, alcuni poverini sono un po' più vecchietti, alcuni sono giovanenti, ma se vedete questo periodo qua, alcuni feriscono, che sono anche molto belli da vedere. Abbiamo anche alcuni parchi urbani, appunto Villa Gruber, abbiamo... salendo verso Pizzavani, poi saliamo verso poi il Righi, quindi cioè la zona verde, poi che sale, ce ne sono tantissime. E anche tanti giardini privati, se guardiamo intorno abbiamo tanti giardini intorno alle case.
1: Si notano le creuse proprio lì davanti a noi.
0: Esatto, perché in realtà la costruzione di circolazione a monte incrocia molte creuse. Dicevamo San Bartolomeo degli Armeni, in realtà è una creusa che saliva fino alle mura e ancora oggi si incrocia con via Sarotti. Se sai Sarocchino, che parte da via, collega via più o meno, fuori lungo via Sarotti, e arriva dove siamo noi oggi, adesso in circolazione a monte. Sant'Anna, che partiva da Piazza Portello, arrivava appunto al convento di Sant'Anna. Quindi spesso nei conventi collegati con la città da queste creuse. E lungo queste creuse erano costruite anche alcune ville. Per esempio, giusto lungo Sant'Anna è costruita Villa Gnecco, San Rocchino c'ha le sue ville, dove sono le sue Giuseppine. C'erano tutte le creuse che portavano verso i monti. In realtà verso la cinta muraria, che c'era già nel 600, però è una zona non abitata.
1: Ma si percorrevano solo a piedi o anche a bordo, in sella, a qualche mulo?
0: Sì, volendo con i muli. C'è anche la storia dei, se guardate, alcune creuse che hanno una parte in mattoni e una parte in pietra. Generalmente la parte in pietra.
1: Questo qua davanti è un esempio, esatto. Allora possiamo anche con attenzione attraversare, perché questa.
0: La parte in pietra dovrebbe essere la parte centrale, dove i zoccoli dei muri riescono a affondare più e quindi tenersi.
1: Invece
0: mentre
1: in questo caso.
0: Sì, questa cosa diciamo che non guardatela troppo, ma pensatela come se fosse in mezzo con i mattoni invece laterali. I mattoni laterali sono utili per le ruote.
1: È vero.
0: Dove corrono meglio. Invece i sassi, questi sono sassi di fiume, quindi arrotondati, ma sono più grip per dirla, come sì, la moto, per riuscire a salire lungo queste creuse. Sì, comunque un lavoro faticosissimo, questi poveri muli.
1: Ma ci sono altri quartieri oggi molto diciamo benestanti di Genova, come Carignano, come Albaro, ad esempio. Quindi in diverse epoche, piano piano, le famiglie più importanti, come già raccontavi, decidono.

0: cercano di appropriarsi di queste zone un po' più alte che aprono verso la vista.
1: Sì, forse
0: per
1: il barocco è un'altra cosa, forse il barocco era diverso perché il bar era la nostra campagna. I nostri nonni, i nostri bisnonni dicevano vado in campagna per andare al bar, perché al bar c'erano tante ville nobili, quindi diciamo, i nobili già avevano colonizzato, diciamo così, al bar già anticamente, quindi già nel 600 avreste stato al bar nelle vostre ville di campagna. Ancora oggi se fate via al bar, a parte c'è il Paradiso, Villa Saluzzo, sono tante ville, magari oggi più nascoste, però se correte giusto lungo via al bar ne avete ancora tante, e sono ville antiche che erano ville di campagna, come d'altra parte avevamo sempre d'Arena, certo. Corniglia. Poi sì, pian piano nel Novecento, adesso noi oggi quando facciamo al baro vediamo un quartiere densamente popolato, spesso i giardini delle ville diventano lottizzati, diventano palazzi, quindi perdiamo anche l'idea di questi grossi giardini, ma pensate giusto il Paradiso, che è la prima villa che vedete arrivando ad Albaro, ancora la villa e ancora l'enorme giardino intorno, quindi è l'esempio di villa che avesse trovato ad Albaro nel 600, anzi tà fino al 900, perché ancora i nostri nonni dicevano vado in campagna e da tà andavano semplicemente ad Albaro.
0: Ora chiudo con una domanda, non so se mi sai rispondere, da cosa deriva la parola creusa?
1: Bella domanda, lasciamo ai nostri...
0: Alla prossima puntata.
1: Dai, facciamo così, sennò diciamo tutto non vale.
0: Veramente, grazie, grazie Antonio, ci rivediamo poi per altre puntate alla scoperta delle bellezze della città, difficile anche da mantenere, vediamo pavimentazioni antiche, un po' l'erba ovunque, ma la città è ampia.
1: Anzi, uno sprone al comune che la bellezza deve essere mantenuta, mettiamola così. Poi.
0: Va bene, grazie, grazie Roberto Gnieco per le immagini e Presa Diretta torna alla prossima puntata.

0: Signore e signori, carissimi amici, buonasera. Siamo di nuovo riuniti in questa splendida cornice di Portofino in occasione della 12ª edizione di CLIP, concorso lirico internazionale di Portofino. Quest'anno si sono iscritti oltre 300 candidati da 57 paesi del mondo e tra poco ascolteremo i 10 finalisti. Saranno accompagnati dall'Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, guidata dal maestro Marco Alibrando. Chiedo di raggiungermi sul palco il fondatore e direttore artistico di CLIP, Francesco Donati.
1: Buonasera Veronique, buonasera. Buonasera. Intanto ringraziamo il tempo, la pioggia ci ha fatto uno scherzo oggi pomeriggio, ma anche se con un pochino di ritardo, la nostra serata si può fare in un contesto meraviglioso. Ogni anno mettiamo al centro i giovani talenti, quindi questa è la nostra caratteristica, il nostro obiettivo principale, ai quali cerchiamo di offrire un'esperienza sempre più accessibile e sempre più professionale. Per questo motivo, quest'anno abbiamo istituito una piccola borsa di studio a tutti i concorrenti che sono stati ammessi a Portofino di 500 euro, grazie ad uno sponsor, ad un mecenate che vuole però rimanere anonimo e discreto. Grazie.
0: Il risultato di questa sera è frutto di un lungo percorso, iniziato a maggio, con le preselezioni condotte dal maestro Gianni Tangucci, che ha ascoltato e selezionato con la sua grande esperienza tutti i candidati. Tra questi, i migliori 48 cantanti sono stati ascoltati a Portofino e sono stati valutati attentamente da una giuria internazionale, presieduta dal maestro Dominique Meyer.
1: Dominique Meyer, che tutti conoscete, che è qui dalla prima edizione, è stato affiancato da dei colleghi meravigliosi e generosi che hanno dato tutta la loro professionalità e la loro disponibilità a favore di questi giovani. Li presento Marcus Hollop, responsabile della produzione artistica e casting director del Grand Théâtre de Genève. Federico Pupo, che è un po' il sovrintendente, il direttore artistico di casa, direttore artistico del Teatro Carlo Felice di Genova, che ci offre la partecipazione di questa meravigliosa orchestra, grazie di essere qui. Andrés Rodríguez, direttore dell'Opera Teatro Colón di Buenos Aires.

0: Torniamo in Italia. Cristiano Sandri, direttore artistico del Teatro Regio di Torino. Gianni Tangucci, che è il responsabile delle nostre preselezioni, che è stato direttore artistico di tantissimi teatri, quindi non posso elencarli. Gianni. E infine, Carolin Wilputz, direttrice dell'amministrazione artistica del Teatro An der Wien di Vienna, e a breve si sposterà a Düsseldorf come direttore dell'opera. Grazie. Come sapete, questo bellissimo concerto è dedicato e intitolato a un carissimo amico, che è Francesco Brioschi, che ricordiamo sempre con tanto affetto. Mi emoziono sempre quando parlo di Francesco. La sua famiglia ci è vicinissima, siamo una grande famiglia ormai tutti insieme, e quindi io vorrei che mi raggiungesse Valentina Brioschi, la figlia di Francesco.
1: Buonasera, allora sono emozionatissima e penso che i luoghi, i profumi, la musica abbiano il potere di mantenere vivo il ricordo delle persone. Quindi CLIP è un concorso meraviglioso per tutti, ma per noi famiglia è veramente magico. Per cui grazie ancora di tutto e un abbraccio a questa famiglia alla quale siamo legatissimi.
0: Grazie Valentina. Puoi dare
2: grazie
0: il
2: Valentina.
0: Grazie.
2: Grazie.
0: E grazie a Ilaria, ai figli e tutti i nipoti.
2: Nota e pietra si fondono nel borgo di Portofino, che da sempre ospita il nostro progetto. Per dare voce e volto alla bellezza di questo meraviglioso territorio ligure, chiamo sul palco il presidente della regione, Marco Bucci.
0: La regione è al nostro fianco fin dall'inizio di questa avventura, ma da qualche anno a questa parte il rapporto si è intensificato, ormai lavoriamo insieme per offrire questo magnifico spettacolo a voi e queste grandi opportunità per i giovani.
3: Buonasera a tutti, buonasera, e sono molto contento di essere qui in questo bellissimo posto, in questa bellissima piazza qui vicino al mare. Qui c'è tutta la Liguria e c'è il segnale di tutto quello che noi vogliamo. Ma soprattutto c'è un segnale di alta cultura. Vedete, gli eventi culturali per noi sono una cosa importantissima, servono non solo a noi cittadini, servono ai turisti, servono a tutti quelli che vivono qui, perché innalzare il livello della cultura è uno dei compiti principali di ogni amministrazione. E questo concorso serve proprio per questo, per dare a tutti noi la possibilità di vedere cose belle, di vedere artisti in gamba, di vedere soprattutto giovani. Giovani che hanno un potenziale per il futuro e avranno una brillantissima carriera. Oramai sappiamo che chi esce dal CLIP come vincitore o come finalista sicuramente ha una grande carriera. Quindi questa è una cosa bellissima che facciamo per aiutare i giovani artisti, perché si ricordino di noi, perché abbiano questa grande esperienza e possano avere un grandissimo futuro. Voglio ringraziare tutti quelli che hanno partecipato all'organizzazione, avete fatto un lavoro stupendo, ormai sono 12 anni, quindi ci aspettiamo almeno altri 50 anni, ragazzi, datevi da fare.
0: Questo punto.
3: Voglio ringraziare l'orchestra del Carlo Felice, che ovviamente è sempre presente, ed è un'istituzione che, guardate, non è solo di Genova, è di tutta la Liguria, che durante l'estate e anche qualche volta anche d'inverno sotto le vacanze di Natale va in giro per la Liguria proprio per far vedere quanto le nostre fondazioni liriche e ovviamente il teatro sono aggregate l'una con l'altro e lavorano tutti quanti assieme. Quindi grazie a tutti voi, sarà una bellissima serata, non vi rubo altro tempo, ricordatevi quanto è bella Liguria e più potete venire qui meglio è per tutti. Grazie a tutti.
2: Grazie.
0: Grazie,
3: grazie a voi.
2: Grazie.
3: Complimenti, grazie.
2: Grazie.
0: Grazie. Grazie Presidente, e grazie anche al Comune di Portofino, che regala un elemento importantissimo e fondamentale per fare di questa settimana una settimana indimenticabile, questo borgo meraviglioso. Allora, il progetto CLIP è un progetto dell'Associazione Bottesini, che ho fondato con un carissimo amico che adesso ricopre il ruolo di Presidente, Luca Maddeo.

0: fondata nel 2009.
1: Nel 2009. Sì, buonasera a tutti. Io ho l'onore di presiedere l'associazione Bottesini, porto i saluti del Consiglio e di tutti gli associati. Voi stasera vedete qualche ora di quello che è il prodotto di un'associazione, arriviamo a essere dopo un po' di giorni alla serata conclusiva, quindi chi ha assistito tutta la settimana ha assistito a qualche giorno di quello che in realtà è un lavoro. Parlo soprattutto per Francesco, per lo staff e per tutte le persone che collaborano. È un lavoro che dura un anno. Quando si rientra da Portofino, il lunedì successivo già Monique e tutta l'associazione è all'opera. Io ho solo l'onore di raccontarvi di queste cose, quelle che vedo che succedono. L'associazione però nel mentre organizza anche altre iniziative di altrettanto livello. Non dico organizzativo perché quello spetta agli altri, ma candidature è esattamente lo stesso, perché i finalisti poi arrivano e vincono delle posizioni che molto belle, molto interessanti, in base alle loro competenze e ai loro ruoli. Sto parlando del concorso biennale internazionale di contrabbasso e del concorso internazionale biennale di canto barocco. In più l'associazione da un paio d'anni ha avviato un nuovo progetto che è l'Orchestra Bottesini, che mi invito veramente a seguire, cercheremo di farvela sentire il più possibile. Ieri sera si è esibita con lo Stabat Mater di Pergolesi alla Basilica di Santa Margherita, quindi chi c'era ieri ha potuto ammirare questa bellezza. E ringrazio anche lo sponsor Risa Group che ha reso possibile la serata di ieri. Vi saluto, vi auguro una buona serata e grazie per tutto.
0: Grazie,
2: grazie
0: Luca.
2: Grazie a voi. Grazie.
0: Hai citato l'orchestra, approfitto per ringraziare il direttore musicale Enrico Fagone che ieri ha dato vita a un concerto veramente bellissimo e che ci segue anche con clip e con grandi consigli. Un ringraziamento doveroso è anche per il nostro staff. E in particolare mi riferisco a Nicole Cappelli, a Beatrice Caravaggio, a Sara Rosati, con le quali lavoriamo spalla a spalla ogni giorno dell'anno. E a queste si aggiungono in corsa per l'evento Chiara Gui, Beatrice Fiore, Giorgia Semeraro e l'ufficio stampa Maria Mezzetti. Bravissime. Sapete che c'è una persona molto speciale però per Clip, sia per l'organizzazione che per la motivazione che per la passione che mette, è il presidente onorario Monique Pudel.
3: Funziona, sì. So I'll say this in English because much to our joy, we have so many friends from abroad here and which have joined our Clip family that has become bigger and bigger every year. And so a very warm welcome to everybody. I cannot at this stage thank all of you individually, that would take too long, but I want you to know that none of what you've experienced during this week and what you will experience tonight would have been possible without your constant encouragement and your very generous support. And especially your support, there's one moment today that we felt that a lot. And that was about 5:30 when we felt that all of you were blowing really hard to chase those thunderstorm clouds away and to so that we can have another beautiful evening with our singers. So thank you especially for that, because rain would have made things a little bit difficult. So a few months ago, we wrote to all of you a letter saying that we were living in very difficult times, maybe the most difficult that Europe has experienced, at least Europe has experienced over the last decades. But at the same time, we were confident that, quoting Dostoevsky, beauty would save the world. And in fact, for us who love opera music, what can there be more beautiful than listening to these amazing young voices that you will very briefly hear as well in such a stunning setting like Portofino, which is, I think, unique in the world. But perhaps there is one thing which is even more beautiful. And as you've just heard, we have

0: received applications from 57 countries all over the world, and many of those currently are at war with each other. And still we've had singers from these countries who have come here, spent a week together in harmony, have built friendships, and have built bridges through music. And maybe that is the most beautiful and biggest achievement that we have had. So thank you very much and enjoy this evening.
1: Grazie Monique, grazie a tutti voi. Aspetta, grazie, che c'è una sorpresa da parte di tutti noi, dello staff, ma idealmente da parte di tutti quanti. Grazie Monique.
2: Grazie Monique.
1: Se avevate dei dubbi che Portofino stesse diventando un luogo della musica, adesso non li avete più, perché avete sentito un vincerò dall'altra parte. Spero che non fossero i nostri finalisti, perché sennò la cosa sarebbe preoccupante.
2: Ecco, siamo ora arrivati al momento più atteso, il concerto dei finalisti. Prestate attenzione, perché al termine del concerto potrete votare il vostro cantante preferito, che si aggiudicherà l'Emotion Prize, che è il premio del pubblico offerto dalla famiglia Dupuis. Ascoltiamo ora l'ouverture dal Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart. Suona l'orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, diretta dal maestro Marco Alibrando.

Ascoltiamo l'aria Temerari sortite fuori di questo loco come scoglio, dall'opera Così fan tutte di Wolfgang Amadeus Mozart. Canta Etina Emilia Saulite, soprano, viene dalla Lettonia, ha 21 anni.

Ascoltiamo Hai già vinta la causa, vedrò mentre io sospiro, dall'opera Le nozze di Figaro di Wolfgang Amadeus Mozart. Canta Francesco Samuele Venuti, baritono, viene dall'Italia, ha 29 anni.

vedi, io voglio di tal modo punirvi. A piacer mio la sentite.

vecchia pretendente. Pagarla? In qual maniera? Poi ve Antonio, che è un incognito Figaro, ricusa di dare una nipote in matrimonio. Coltivando l'orgoglio di questo mentecatto,

Tano, lasciarti in pace. Non può questo contento. Tu non nascesti audace. Tu non nascesti audace per dare a me tormento e forse ancor per ridere. Per ridere di mia infelicità.

mi fa. Ah, lasciarti in pace non può questo contento. Tu non nascesti a male per dare a me tormento, e forse ancora per ridere, per ridere.

Ascoltiamo O Zitternicht, mein lieber Sohn, dall'opera Die Zauberflöte di Wolfgang Amadeus Mozart. Canta Charlotte Langner, soprano, viene dalla Germania, ha 24 anni.

Ascoltiamo Amour viens aider ma faiblesse dall'opera Sanson e Dalila di Camille Saint-Saëns. Canta Medea Chikashvili, contralto, viene dalla Georgia, ha 24 anni.

Ascoltiamo Che gelida manina dall'opera La Bohème di Giacomo Puccini. Canta Jun Pyo Kwon, tenore, viene dalla Corea del Sud, ha 26 anni.

Ascoltiamo ora la Sinfonia dall'opera Il Signor Bruschino di Gioachino Rossini. Suona l'orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, diretta dal maestro Marco Alibrando.

Ascoltiamo Un bel dì vedremo dall'opera Madama Butterfly di Giacomo Puccini. Canta Soo Ji Kwon, soprano, viene dalla Corea del Sud, ha 29 anni.

Ascoltiamo Regnava nel silenzio quando rapito in estasi dall'opera Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti. Canta Duan Amon Phu, soprano, viene dalla Thailandia, ha 28 anni.

Ascoltiamo l'aria Mentre gonfiarsi l'anima dall'opera Attila di Giuseppe Verdi. Canta Bao Peng Wang, basso, viene dalla Cina, ha 26 anni.

Ascoltiamo ora l'aria Timor di me d'amor sull'ali rosé dall'opera Il Trovatore di Giuseppe Verdi. Canta Valentina Pravdina, soprano, viene dalla Russia, ha 29 anni.

Ascoltiamo l'aria O Don Fatale dall'opera Don Carlo di Giuseppe.

0: qui.
1: Grazie, grazie a tutti, buonasera. Beh, che spettacolo che abbiamo vissuto.
0: Buonasera a tutti.
1: In diretta, ciao Chiara Urrù, buonasera, ben trovati in diretta su Primo Canale, naturalmente anche qui su questa splendida piazzetta. Io chiedo subito a Gianni Tongucci, che non vedo più a questo punto, naturalmente a causa della forte illuminazione alla quale siamo sottoposti. Prego,
0: eccoci,
1: prego Gianni.
0: Prego, in mezzo.
1: Mettiamoci
0: a noi.
1: Al mezzo, mettiamoci in mezzo. Allora, intanto subito un commento su questa serata bellissima, clima pazzesco, tutto fantastico, artisti sul palco eccezionali, davvero.
2: Sì, al di là dei ritardi e per il tempo è andato tutto bene, Santo Teatro ci ha protetti.
1: Allora, intanto questa è una serata bella perché abbiamo visto sul palco ragazzi giovani che si stanno costruendo le loro carriere, i 10 finalisti, ora tra poco scopriremo chi ha vinto, però devo dire la verità che uno per l'altro sono tutti bravissimi.
2: Sì, la qualità quest'anno è stata molto buona, diciamo. I concorsi anno per anno sono come il vino, riescono delle volte bene e delle volte meno bene. Quest'anno è andato veramente bene.
1: Facciamo un applauso a tutti i ragazzi che hanno partecipato all'orchestra del Carlo Felice. Chiara.
0: Oltre 300 si sono candidati per partecipare, 48 sono stati scelti per le fasi di concorso e solo 10 finalisti di quest'anno. Insomma, il livello è alto. E come sono andati? Si sono emozionati? Hanno commesso errori o sono andati per il meglio? Insomma,
2: no, devo dire che la navigazione è stata abbastanza tranquilla per quello che riguarda la qualità, poi con le differenze tra l'uno all'altro. Affrontare questo lavoro, questo mestiere, è sempre frutto di grandi sorprese positive e negative.
0: Certo, anche l'acustica, il teatro dove si è svolta la finale è diversa rispetto a un'esterna.
2: Sì, senz'altro, però oggi nel spettacolo dal vivo moderno qualsiasi cantante deve fare il conto con l'amplificazione e quindi devono anche abituarsi a saper usare il microfono perché appunto in serate come queste diventa indispensabile.
1: E parte, insomma, l'hanno fatto. Parte della crescita. Gianni Tongucci, importante anche ricordare il ruolo della Fondazione Carlo Meyer e insomma di quello che è il rapporto con questa manifestazione.
2: Sì, io chiaramente ho conosciuto bene Carlo, un ragazzo benestante che a un certo punto della sua vita ha deciso di entrare direttamente nel mondo della musica. Era una persona coltissima, curiosissima e mi raccontava Perrucchetti appunto che questo salto lo fece in una cena a Salisburgo. Perrucchetti, che è il direttore generale dei pomeriggi musicali a Milano, aveva perso il direttore artistico ed era rimasto incantato del colloquio con Carlo e lo nominò direttore artistico e fu la sua prima esperienza. Poi seguì il Teatro Regio di Torino, poi il San Carlo. Io parlando con lui gli dissi: ma dico, tu che sei uno spirito libero così, ti vuoi mettere in una gabbia? Io definisco sempre i teatri delle fabbriche fragili e umorali e tante volte l'umore te lo devi gestire dalla mattina alla sera. I rapporti con gli artisti, soprattutto anche quelli delle masse interne, non sono sempre facili, però lui ha sempre applicato il suo interesse e la passione nel fare questo mestiere. Poi a un certo punto le cose della vita l'hanno riportato nell'ambito familiare per la sua attività con l'area e devo dire che fino all'ultimo è stato un gran pragmatico, perché appena aveva saputo che aveva poco tempo da vivere si è comportato in un modo che io ritengo veramente invidiabile. Vorrei che, insomma, se dovesse succedere a me, per me è un ammaestramento come ha concluso la sua vita. Ne sentiamo la mancanza perché era una persona di spirito libero, spirito

0: Famosissima e coltissima.
1: Che bel ricordo.
2: E poi per chiudere, diciamo che il suo ricordo è certamente nobilitato dalla scelta della sua azienda. A parte il fatto che io sono convinto che, se potessimo chiedere a Carlo Meyer, è stata più divertente la tua vita da imprenditore o da uomo di musica, sono convinto di conoscere la risposta anche senza conoscere Carlo. Ma certo, il fatto che appunto la sua impresa, la sua azienda sia qui a partecipare a questo evento e contribuisca anche economicamente alla buona riuscita dell'evento è molto importante.
0: Sì, ritengo che sia da parte dell'azienda la scelta migliore di ricordare Carlo in manifestazione come questa di Portofino. Spero che i rapporti con loro continuino, perché mantenere alto la memoria di un personaggio del genere è veramente pregevole.
2: Grazie Gianni Tongucci, un applauso
1: grazie,
2: davvero
1: un applauso
2: per questo bel ricordo. Tra l'altro, io ho fatto anche un'intervista a margine a Gianni prima, mi ha raccontato anche altre cose che magari non ha voluto raccontare davanti a tutti, tipo uno stupendo concerto di Jaguar e di Mercedes, poi insomma ve la farò sentire. Guardate Primo Canale, questa la trasmettiamo. Intanto chiedo di raggiungerci al centropalco anche Lilly Jorstad, mezzo soprano, per lei un grandissimo applauso.
1: Grandissimo applauso anche per lei.
2: Ha vinto questa manifestazione 10 anni fa e credo che tu possa essere la testimonial di che cosa succede quando si vince Clip, e quindi essere, diciamo, magari potrei dire una parola nell'orecchio al vincitore o alla vincitrice di stasera.
3: Allora, io credo e lo so per certo che Clip non sbaglia mai, perché tutti i miei colleghi e tutti i vincitori di Clip in precedenza hanno fatto una grandissima carriera. Posso fare vari nomi come Dave Monaco, che ha vinto anche Operale, Ivan Rias, che ha vinto Operale, adesso sta facendo una grande carriera, la Chiara Isoton, la Martina Russomano, che è stata poco tempo fa trasmessa su Rai con la Traviata di Arena di Verona, tutti carissimi amici, tutti i colleghi con cui siamo in contatto, con cui condividiamo il palco, e siamo tutti partiti da Clip.
1: Questo ecco, è da vincitrice, insomma, dopo la vittoria c'è molto altro, ci sono contratti con i teatri, da lì è un inizio, giusto?
3: Sì. Allora, come succede? Questo è un concorso molto particolare, perché non ci sono i cantanti, non ci sono le persone, non ci sono agenti magari vengono come il pubblico, però nella giuria troviamo solamente le persone che gestiscono il teatro. E in questo caso, ovviamente, noi abbiamo più possibilità di farsi vedere, non solo un giorno, non solamente un'audizione, ci sono più possibilità, ci sono, se passi puoi farti mostrare dai vari lati con diverso repertorio, che è molto importante. E ovviamente dopo arriva non solo il posto, il premio, una bellissima serata, dopo arriva un certo piano dei contratti e delle proposte che ti fanno aiutare molto con la carriera e ti fanno partire in questo grande mondo. Perché faccio un piccolo esempio, che vincendo il primo posto 2016 ha avuto il contratto con la Cenerentola da Eva Kleins, che ormai non c'è più con noi, ma in questo periodo a Stoccarda lavorava la Bettina Ghis, che adesso è direttrice artistica ad Amburgo, e ricordandomi da questi tempi di Eva Kleins mi ha invitato, ha fatto un jump in per un barbiere di Siviglia. Un piccolo esempio, ma comunque è molto significante, perché comunque il mondo della lirica non è così tanto grande come sembra. E se ti fai presentare bene, se cerchi di fare bene le cose, prima o poi...
2: Anche se sei brava, che è un dettaglio non da poco, mi racconti per chiudere questa nostra chiacchierata cosa serve, che talento hai dentro, quando ti sei accorta di avere questa capacità di cantare meglio tutti gli altri che erano intorno a te, immagino, quando eri ragazzina, quanto ci hai lavorato attorno a questa tua capacità e quanto è stato difficile emergere, perché noi vediamo la vittoria di Clip, però lo ripeto, io sono impressionato da tutte le voci, sono tutti bravissimi quelli che sono saliti sul palco, quindi siete tutte persone con qualcosa in più.
3: Personalmente io

0: posso dire che il talento molto importante, ma secondo me più importante è il lavoro. Per me è 75%, 80% è lavoro. Studiare, non fermarsi mai, essere molto attenta dei commenti delle persone competenti, non ascoltare tutti quanti, non essere molto, molto aperta alle critiche, cioè avere le persone giuste di riferimento, essere molto curiosa. L'unica cosa di un perfezionamento, di andare avanti, non fermarsi mai con lo studio.
1: Si parte da qui per incantare il pubblico. Lily Jorstad, grazie davvero.
2: Una grande opportunità, Matteo, questo clip, questo concorso che poi apre le porte.
1: E chi li dirige, secondo te, proverà le stesse emozioni?
2: Beh, intanto io lo inviterei il direttore d'orchestra.
1: Maestro Aldo Brandi, prego, al centro del palco, già protagonista di tutta la serata, ma adesso ne sentiamo anche la voce. Grazie di essere con noi. Allora, intanto da maestro, da direttore d'orchestra, una nota su questa serata, su queste voci bellissime che si sono alternate sul suo palco.
3: Io purtroppo non ho una bella voce come questi 10 ragazzi, ma ci provo. È stata una bellissima emozione accompagnarli in questo importante concerto, perché il livello è davvero alto, è stato un piacere lavorare con tutti loro. Questi sono concerti per noi direttori e per l'orchestra molto difficili, perché si tratta di eseguire un repertorio molto vario, quindi da Mozart fino al tardo 800 in questo caso, quindi è una sfida per l'orchestra e anche per me quello di supportarli nel dare il meglio. Quello che diceva uno dei miei grandi maestri era quello che il direttore d'opera, nel caso specifico, deve avere un'empatia per il cantante, nel sapere quasi prima del cantante stesso di cosa ha bisogno, di quando ha un fiato, quindi ci vuole questo istinto.
1: Io ho visto che lei guardava un po' tutti i cantanti prima di cominciare, osservava le loro movenze, capiva quando cominciare a dare il via all'orchestra.
3: Ci ho provato, non è stato facile perché i ragazzi erano anche molto, molto tesi, alcuni sono molto giovani e forse per la prima volta, anzi nella gran parte di loro per la prima volta cantano queste arie con l'orchestra. Quindi ho tentato di metterli a loro agio, è stata una bella sfida e per metterli a loro agio ho anche detto ai ragazzi che solo per in questa occasione sarò il loro schiavo sul podio, quindi...
2: Tanto spazio anche ai giovani, soprattutto abbiamo visto qui sul palco il più grande aveva 29 anni, insomma, posto largo ai giovani.
3: Certamente largo ai giovani, come diceva Lilli, il talento è importante, è una parte di fondamentale, senza il talento forse non si può arrivare a questo livello, ma lo studio è importante, quindi auguro a tutti loro di continuare davvero in questa direzione, a lavorare sodo, perché per fare questa carriera ci vuole, oltre il talento e la voce, ci vuole tanta testa, tanta intelligenza nel fare le scelte giuste, ascoltare i consigli giusti e quindi tanto studio.
2: È importante coltivare il talento.
1: Ma basta parlare di cantanti bravi, parliamo dei bravi direttori d'orchestra. Cosa c'è in ballo nel prossimo futuro per il maestro Aldo Brandi?
3: Domani finalmente iniziano le mie vacanze.
1: Questo è già qualcosa.
3: 3 settimane insieme a casa, anche perché da un anno a questa parte lavoro, vivo in Germania, a Weimar. Dopo le vacanze riprendo a lavorare a Weimar, dove inizio le prove della Bohème, ma a stretto giro anche ritorno a Milano, dove a settembre dirigerò al Teatro alla Scala l'Elisir d'Amore, una produzione, a proposito di giovani, una produzione dell'Accademia del Teatro alla Scala con dei giovani di grandissimo talento, con i quali abbiamo già fatto 3 settimane prima dell'interruzione estiva, 3 settimane di prove musicali, prove di regia, e dal 24 agosto riprendiamo con l'orchestra, anche l'orchestra di giovani, l'orchestra dell'Accademia del Teatro alla Scala, dove l'età media credo che sia più o meno come i ragazzi che hanno cantato stasera, e quindi sarà un bella
2: un applauso,
1: un applausone al direttore, che è giovane pure lui, non è un pelo bianco, quindi insomma
3: non più.
1: Abbastanza giovane. Grazie maestro, grazie mille. E allora il nostro tempo è finito, Chiara,
2: Matteo,
1: perché siamo pronti,
2: ci siamo quasi,
1: per scoprire i nomi dei vincitori di Clip Portofino 2026. Ancora buona serata.
2: Buona serata.
4: Passiamo ora alle tanto attese.

0: attese premiazioni. Dichiaro chiuso il voto del pubblico e chiamo sul palco tutti i finalisti. Mentre i nostri cantanti salgono sul palco, approfitto per ringraziare Gatto Flavio, che da 11 anni è al nostro fianco con le sue bellissime creazioni floreali.
1: Ci sono veramente, ogni anno si supera, devo dire. Quest'anno i fiori sono bellissimi.
0: Bene, incominciamo dal premio Eva Kleinitz, che ricordiamo sempre con grande affetto.
1: Allora, darò io il premio Eva Kleinitz, è stata citata anche da Lily Ostad, è stato molto emozionante sentire il suo nome anche da lei. Il premio Eva Kleinitz va a Duanamon Fu. Proseguiamo con la consegna della borsa di studio offerta dalla Fondazione Il Secolo XIX. Chiamo a premiare Monique Pudel.
0: Allora, il premio Fondazione Il Secolo XIX va a Su Ji Kwon. Proseguiamo con la consegna della borsa di studio offerta dalla Fondazione Bossi. Chiamo a premiare Carla Comelli.
1: Vieni Carla, ti aspettiamo. Vuoi dire qualcosa?
2: A chi glielo devo dare? Cosa posso dire? Che adoro aiutare i giovani, tu lo sai, di tutto il mondo. So I'm very, very grateful to everybody who gives money for this. It's fantastic. Eh?
1: Perfetto, grazie Carla. Grazie. Il premio Fondazione Bossi va a Valeria Gorbunova.
0: Fiori.
3: Voilà, la foto.
1: Grazie, grazie. Siete stati tutti bravissimi stasera, veramente, grazie. Ci avete regalato una serata magica. Proseguiamo con la consegna di due borse di studio offerte da 1811 Foundation, per la quale chiamo sul palco Milena Adamian. Diamo il microfono, Giorgia. Milena,
4: yes.
1: Vuoi dire qualcosa? Do you want to say something?
4: Sure. It's a wonderful evening, and I wanted to say that we started our foundation exactly because of the talents like we saw today on the stage. So we've been supporting them we've been supporting the singers, we've been supporting conductors, the ballet dancers, even children that would come to see the opera for the first time. And the foundation also started together, thanks to Dominique Mayer, we started the American Association of Teatro alla Scala. So we're very happy and very proud to give those wonderful scholarships to two.
1: Perfect. Let's discover the names.
0: Then. Le borse di studio 1811 Foundation vanno a Medea Cicashvili e Valentina Pravdina.

0: Complimenti, bravissime, grazie, grazie.
1: Grazie. Proseguiamo con la consegna della borsa di studio offerta dalla Fondazione Beckwith, per la quale chiamo sul palco Vivian Beckwith.

0: L'assegnazione del premio, e anche qui è una, sarà una sorpresa, del premio cantante italiano, offerto dalla Fondazione Passadore 1888. Chiamo a premiare la dottoressa Francesca Bruschiazzo. Grazie.
1: Buonasera.
0: Buonasera.
1: Anche buonasera. Anche quest'anno siamo onorati di poter essere su questo palco insieme alla fantastica organizzazione del CLIP, e ci fa piacere sostenere la crescita di questi giovani così talentuosi che abbiamo potuto apprezzare, e in particolare chi ha rappresentato l'Italia in questo concorso internazionale.
0: E noi ringraziamo la Fondazione, grazie.
2: Grazie.
1: Complimenti.
3: Grazie. Grazie.
0: Vogliamo annunciare il vincitore?
2: Annunciamo il vincitore. Quindi il premio cantante italiano va a Francesco Samuele Venuti.
3: Yes! Grazie.
0: Perfetto, grazie.
2: Ora passiamo all'assegnazione del premio Under 25, dedicato a Luca Targetti. Offerto dagli amici di Luca, chiamo a premiare Gloria Mina.
0: Cara Gloria, siamo di nuovo qui.
4: Siamo di nuovo qui.
0: A ricordare Luca e a consegnare questo premio in sua memoria.
4: Ed è, devo dire, con emozione sempre rinnovata, rimpianto sempre crescente per un indimenticabile scopritore di talenti come questi e un sempre più rimpianto amico. A chi lo consegniamo quest'anno?
0: Tocca a me. Il premio Under 25, ecco, questa volta era più difficile perché avete visto avevamo tantissimi giovani e giovanissimi cantanti. Quindi questa volta la suspense è vera. Il premio Under 25 va a Etina Emilia Saulite.
3: Brava. Brava.
4: Sono felicissima di consegnarlo a una voce che mi ha commosso fin dalla prima nota.
0: Grazie. Let's take a picture. Thank you so much. Congratulations again.
4: Sono contenta.
0: Prima di passare alla consegna degli ultimi tre premi, mi piacerebbe avere una piccola nota da parte del nostro super presidente Dominique Meyer.
5: Sì, buonasera. Direi che quest'anno il lavoro della giuria è stato molto difficile. E ci siamo fatto un piccolo pensiero, abbiamo pensato quest'anno forse dovremmo essere un po' ingiusti, perché ci sono tre primi premi, e secondo noi, possiamo anche sbagliare, ma pensavamo che c'erano più finalisti che meritavano di essere premiati tra i primi premi. Allora, ve lo dico così, la vita a volte è così, forse se avessimo fatto questo concorso tra una settimana il risultato sarebbe stato diverso. E la bellezza di questi concorsi è la fragilità. Ma noi siamo felici perché questo concorso fa emergere dei talenti nuovi e siamo stati molto felici di sentire tanti candidati di alto livello. E quando a volte è difficile trovare un vincitore, stavolta era difficile di decidere chi sarebbe il vincitore. E è un segno di vitalità di tutta questa attività. Poi vedete, vengono di tutti i paesi, parlano di lingue diverse, ma parlano in comune la lingua della musica e lo fanno bene. E penso che stasera hanno fatto quello che aspettiamo da cantanti, che siano giovani o no, è di comunicare una grande emozione. Noi abbiamo in comune questo difetto di pensare sempre al passato, di pensare che

0: di vivere con delle referenze, di pensare che l'erba era più verde prima. E stasera di nuovo questi giovani cantanti ci hanno dimostrato che no, l'erba oggi è più verde che mai. E questo è il senso di questo concorso.
1: Bello, è vero.
2: Grazie Dominique. Il terzo premio viene offerto da Belmondo. Chiamo sul palco a premiare, ancora una volta con tanti anni, Michela Nicosia, che è al nostro fianco da tanti anni, hotel manager di Splendido Mare.
3: Vedo che ha due diplomi.
1: Buonasera.
2: Ah, già si può intuire una piccola sorpresa, perché vediamo nelle tue mani non una pergamena,
1: ma ne abbiamo
2: due.
4: Innanzitutto buonasera a tutti, sono molto orgogliosa di rappresentare il gruppo Belmond e qui in piazzetta noi abbiamo lo Splendido Mare che è il nostro gioiellino e quindi complimenti, many compliments to all of you, the 10 finalists, they are amazing and this event is a great touch for Portofino and we are very proud to be here tonight.
2: Grazie Michela.
1: Grazie.
2: Sai Michela, mentre c'era il concerto ogni tanto ti guardavo e vedevo che seguivi con trasporto veramente
4: mi piace,
2: esibizioni dei nostri cantanti.
1: Infatti, come avevamo potuto intuire, per il terzo premio la giuria ha stabilito l'assegnazione di un premio ex aequo. Il terzo premio va a Medea Cicashvili e Valentina Pravdina.
4: Oh, wow! Bravo, che belle, complimenti.
2: Brave. Bravissime.
4: Che bello. Bene, facciamo la foto.
0: Pravdina è stata.
4: Aspetta.
5: Attenzione che qui c'è.
4: Con i vestiti.
5: Scusa.
4: Ok.
2: Thank you so much. Grazie.
5: Ah, questi li consegniamo.
4: Consegnate voi, guarda, c'è il nome.
0: Il nome. Attenzione.
5: No, non c'è il nome. No? Allora li consegniamo.
2: I can't see the name. Okay. After the concert we see if we guessed well.
1: Ora assegniamo il secondo premio offerto da Pirelli. Chiamo a premiare Laura Riboldi, vice direttore della Fondazione Pirelli.
2: Grazie alla Fondazione Pirelli e grazie Laura Riboldi per essere
6: grazie
2: di nuovo qui con noi.
6: Grazie, buonasera a tutti. Siamo felici di essere ancora a fianco di Clip quest'anno, un sodalizio diciamo che dura da un po' e insieme abbiamo un sentire comune, quello di investire sulla cultura, in particolare sulla musica. E quindi siamo molto felici di essere qui e investire ovviamente sui talenti, sul merito e insieme apprezzare la bellezza della musica lirica.
2: Grazie.
1: Grazie.
2: Il secondo premio va a Charlotte Langner.
1: Complimenti.
5: Complimenti. No, congratulations.
7: Complimenti.
1: Grazie. Bravo.
2: Thank you so much.
0: Posso dire una cosa?
5: Certo.
0: Ha cantato stasera la regina della notte, l'avete sentito? Il problema è che lo fa tanto bene che quest'aria che è difficilissima sembra di essere facilissima.
1: È vero.
0: E questo è fantastico. E poi per quelli che capiscono il tedesco, avete capito ogni parola, ogni dettaglio. Normalmente quest'aria va cantata senza che sia possibile di capire una parola. Allora questa signora è una sorte di miracolo.
2: Meritava doppio merito.
0: Questo
2: grazie.
0: Premio.
2: Bravissima. Facciamo una foto. Grazie.
1: Grazie.
2: Thank you.
1: Grazie.
2: E passiamo al momento più atteso. L'annuncio del primo premio Carlo Maier, offerto da Rea. Chiamo a premiare Cristina Stabilini, membro del board. Dall'anno scorso Rea

0: è al nostro fianco con una passione incredibile e di questo vi ringraziamo.
1: Buonasera a tutte le signore e signori qui presenti in questa location meravigliosa. Io sono molto emozionata e felice di poter consegnare questo premio in memoria di Carlo Maier. Prima ho ascoltato delle parole bellissime su di lui e mi hanno tantissimo emozionata e mi hanno ricordato chi era. Lui era un mentore, è stato mentore per tantissime persone, per me in primo luogo, ed era un amante di tutte le forme di cultura e cercava di promuoverla ovunque, di tutte le forme di arte, della bellezza, e in particolare era amante della musica, e sono convinta che tutte queste note, queste voci sono arrivate fino a lui stasera. Grazie.
0: Grazie.
2: Grazie. Quindi il primo premio,
0: proviamo a dirlo insieme,
2: va a Bao Peng Wang.
0: Bravissimo.
2: Complimenti, complimenti.
0: Grazie, bravissimo.
2: Bravissimo, bravissimo, complimenti. Bene, Francesco.
0: Abbiamo finito.
2: Abbiamo
0: anche
2: finito.
0: Sembrava impossibile, ma.
2: Vi ringraziamo a tutti per essere stati con noi questa sera e ci vediamo l'anno prossimo.
0: Grazie, grazie a tutti, bravissimi. Bravi i nostri cantanti, all'anno prossimo. Viva Portofino, viva Clip e viva le voci di questi magnifici cantanti.
2: Grazie. Grazie.

0: E per la nostra finestra sul mondo con i liguri che vivono e lavorano fuori, andiamo ad Amburgo in Germania a salutare il genovese Alessandro Ginesi. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori di Primo Canale.
0: Allora, ci racconta un po' la sua storia, quando e perché ha lasciato Genova e la Liguria?
1: Allora, ci siamo trasferiti nel 2012, io e mia moglie. Mia moglie ha avuto un'offerta di lavoro dalla sua ditta qua ad Amburgo e ovviamente non potevo dire di no a un'offerta fatta a mia moglie, quindi abbiamo deciso di spostarci. E, ovviamente sono venuto su senza lavoro e dopo circa un anno ho trovato lavoro qua e ci siamo stabiliti definitivamente. Avevamo budgettato un anno e mezzo di ricerca di lavoro, è durata un po' meno. Dopodiché è nata nostra figlia ed eccoci qua, si sta qui ad Amburgo.
0: Senta, come si vive ad Amburgo? Che città è?
1: Allora, è una città, il centro, intanto è uno stato, il centro città conta più o meno 800.000 abitanti, lo stato intero conta più o meno 2 milioni e mezzo di abitanti, tantissimo verde, tantissimi canali, fiumi, una vita estremamente facile anche dal punto di vista dei trasporti, ci sono metropolitane, ci sono autobus. Un bel aeroporto che connette facilmente con il resto del mondo. Si vive molto bene, è una città estremamente sicura. Forse ecco, il clima non è dei migliori.
0: Il clima non è dei migliori, direi. E le
1: No.
0: persone?
1: Allora, le persone sono molto simili ai genovesi, sono un pochino chiusi. È difficile fare amicizia vera, profonda, però non sono male, cercano sempre di aiutarti. Qui tutti più o meno parlano inglese, anche se all'inizio non lo fanno vedere, cercano di stare sul tedesco, ma poi alla fine se uno

0: Uno fa vedere che è ben disposto anche a cercare di capire nelle conversazioni, sono molto disponibili.
1: Se dal punto di vista, diciamo, economico, per quanto riguarda affittare una casa, andare al ristorante, fare la spesa, è cara? È equilibrata, diciamo, con gli stipendi?
0: Allora, gli stipendi sono decisamente più alti rispetto a quelli genovesi, c'è una scelta direi limitata rispetto, ecco, qui non si trovano nei supermercati per esempio le cose che si trovano alla Coop, se uno vuole, ecco, comprare della pasta ha a disposizione, che so, un paio di marche. Ci sono un sacco, ecco, se uno vuole comprare Wurst, quelli ce ne sono tantissimi. E i supermercati sono, diciamo, due fasce, c'è cioè la fascia, diciamo, discount, dove c'è anche Lidl, per esempio, Aldi, che sono le marche che ci sono anche in Italia, o Penny, e poi ci sono quelli un pochino più costosi, e diciamo che più o meno siamo allo stesso livello di Genova o dell'Italia, ecco. Non si spende di più. Un litro di latte 1,50 euro, ma se uno vuole spendere meno, spende, che so, anche 90 centesimi. Ecco.
1: Senta, e dal punto di vista del welfare, il sostegno per le famiglie, per i papà, per le mamme?
0: Ah, questo è un bel discorso, ecco, grazie, questa è una domanda molto carina. Qua ci sono dei supporti economici importanti, ogni figlio riceve 250-260 euro ogni mese da quando nasce, fino a che non compie 18 anni. La maternità e la paternità sono considerate allo stesso livello e si possono avere anche fino a 2 anni. Ovviamente la copertura economica intera più o meno, fra l'80 e il 90%, è per un anno solo e questa si può spalmare su 3 anni e può essere presa da entrambi i genitori anche alternativamente, anche per periodi diversi. E quindi c'è la possibilità di seguire il proprio figlio durante la crescita, la parte principale della crescita, se uno vuole può stare anche a casa, però ecco, può anche andare al CPE, che sarebbe la scuola materna, e anche lì viene dato un supporto, viene sostenuta la spesa da parte dello Stato, e quindi dall'età, praticamente da 6 mesi in poi, 9 mesi, scusi, il bambino può già essere inserito nel CRIP, quindi c'è un supporto notevole.
1: Senta, che cos'è che le manca di più di Genova e della Liguria? Il
0: Il clima, intanto,
1: clima, l'avevo
0: quello,
1: capito.
0: sì, quello sì, sicuramente. Il sole manca la vitamina D. E la focaccia, io sono un amante della focaccia. E ovviamente gli amici, famiglia, ormai non c'è quasi più nessuno, però gli amici sono importanti e sono lì, quindi quando vengo giù cerco più o meno di vedere tutti, con quel poco tempo che passo giù.
1: Allora, senta, io la saluto, la ringrazio. Non so se lei aveva una canzone preferita di Gino Paoli, lo chiedo insomma perché è notizia insomma, di giornata della sua morte.
0: Eh sì, ho sentito, sono dispiaciuto perché era un grandissimo artista, Il cielo in una stanza, che è la classica canzone di Gino Paoli, che penso piaccia a tutti.
1: La lascio salutare i nostri telespettatori come sempre facciamo nella lingua del paese che la ospita.
0: Ok, vielen Dank, und bis bald.
1: Auf Wiedersehen, grazie.
0: Auf
1: Danke ad
0: Wiedersehen.
1: Alessandro Ginesi, genovese ad
0: Tschüss.
1: Amburgo.
0: Ciao ciao.
2: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
3: Me la ricorderò, Franco, quella giornata dell'8 giugno 1976, me la ricorderò sempre, la giornata in cui fu ucciso davanti alla sua casa in salita a Santa Brigida il procuratore generale Francesco Scocco con tutta la sua scorta, perché quella giornata

0: fu quello che si diceva in un terribile gergo giornalistico, un salto di qualità delle Brigate Rosse.
1: Fu la svolta che introdusse in quella formazione terroristica di cui conoscevamo già molto, ma non avremmo mai immaginato quello che avremmo conosciuto, verso il sangue, verso gli omicidi, una catena che sarebbe durata anni e che il procuratore generale Cocco incominciò come vittima con la sua scorta.
2: Il primo magistrato italiano ucciso dalle Brigate Rosse.
0: Il primo di una lunga serie.
2: Di una lunga serie poi.
0: E adesso su quell'argomento abbiamo proprio il figlio del procuratore Cocco, Massimo Cocco, eccellente violinista, che ci racconta,
1: allora,
0: lui aveva 15 anni, ci
1: allora aveva 15
0: cosa
1: anni e ha vissuto in pieno quel dramma di cui ricorda probabilmente ogni momento.
0: E allora ascoltiamo Massimo Cocco.
2: Sono molto curiosa di sapere come ha vissuto quel momento, insomma, i suoi ricordi, le sue testimonianze di quel tragico, di quella tragica giornata, anche perché non ho l'età.
0: Quella giornata, quell'8 giugno 1970, giovane cronista al lavoro, quando arrivò la notizia, c'era anche un'ora precisa, le 13.38, salita Santa Brigida dietro via Balbi, dietro l'università, poco dopo l'archivolto. Ma la cosa che di più ricordo e che difficilmente dimenticherò è quella fotografia spietata di questi due corpi riversi sulla pietra della salita, da una parte Francesco Cocco e poco distante il suo uomo di scorta,
1: Giovanni
0: Saponara, che lo accompagnava tutti i giorni a casa.
1: Mario, per me era ancora più scioccante, perché non era una foto ma era quello che ho visto con i miei occhi, mandato di corsa lì sul posto, e vedere Cocco, che io frequentavo come giovane cronista giudiziario quasi tutte le mattine, vedere in quel momento non capimmo neanche cosa era successo, capimmo solo che c'erano due morti in quel modo per la strada in salita Santa Brigida. Sapevamo che eravamo a pochi metri dal portone di casa Cocco.
0: Massimo Cocco è figlio di Francesco Cocco. Quanti anni aveva allora?
3: Allora, io avevo 15 anni, ma poche settimane dopo l'attentato di mio padre ne compì 16.
0: Cosa si ricorda?
3: Non ho dimenticato nulla.
0: Lo credo.
3: Purtroppo tragedia di quel livello, perdere un padre così giovane, insomma,
1: con una violenza simile.
3: Con una violenza simile, sì, io ho sempre sostenuto, equivale praticamente a un'amputazione, è qualcosa di indimenticabile. Non c'è un fotogramma di quella giornata che si sia sbiadito, nonostante i 50 anni.
0: Una cosa che torna spesso quando parliamo dell'uccisione di Francesco Cocco è che non si sanno ancora esattamente chi furono i colpevoli. Tanti nomi sono stati fatti.
1: Nella geografia delle colonne delle Brigate Rosse, chi colpì quel giorno, che era praticamente l'inaugurazione di un terribile ciclo e quindi anche una prova
0: il
1: del
0: salto
1: 9,
0: di qualità delle
1: una prova
0: Rosse.
1: Del 9, poi molti hanno ipotizzato che sicuramente ci fosse Mario Moretti, il capo della colonna, quello che fondò la colonna genovese. Ecco, ma a me interessava dal dottor Cocco un'altra cosa. Nei giorni precedenti, nei tempi precedenti a questa tragedia dell'8 giugno, in casa che clima c'era? Si poteva fare un'ipotesi così terribile di un attentato a suo padre?
3: Purtroppo si temeva il peggio.
1: Si temeva il peggio.
3: Ma alcune cose, io ho cominciato ai 14 anni le mie prime lezioni al conservatorio. A un certo punto mi fu imposta una scorta. Cioè dovevo andare a lezione scortato, accompagnato da uno delle volte due,
0: diciamo, che lei
3: agenti.
0: Insomma,
3: cerco di fare il mio lavoro con dignità. Io mi schernisco, sono un povero modello base, non mi attribuite. Comunque, purtroppo avevano trovato gli orari delle mie lezioni con grande precisione appuntati in un

0: in un foglio, in un covo, ecco, e quindi sì, da quel momento. Oppure un altro caso significativo, quando le Brigate Rosse avevano deciso di condannare a morte mio padre, l'hanno fatto stilando il solito documento redatto da un sedicente tribunale del popolo,
1: certo, e fatto trovare ai giornalisti col solito sistema della telefonata.
0: Fatto trovare frequentavamo lo stesso liceo io e le mie sorelle, il liceo Colombo vicino,
2: come noi,
0: come,
2: noi.
0: Come tutti forse,
1: come tanti
0: come tanti, o il Dori o il Colombo, e fu fatto trovare sul banco della mia sorella maggiore all'ora della ricreazione.
1: Questa non me la ricordavo.
0: Sul banco di scuola. Sì, sul banco. All'ora della ricreazione fu fatto trovare questo documento, che stava a significare poi un messaggio ben preciso, come del resto le mie lezioni al conservatorio. Non era tanto un progetto di chissà che, magari di un sequestro mio, era una dimostrazione di potenza.
1: E infatti,
0: a cui erano arrivate mio padre.
2: Suo padre, che era un personaggio molto forte, molto deciso.
0: In casa faceva di tutto, chiaramente,
2: per non far trasferire nulla.
0: Certo, perché lui ha sempre cercato di tenere il lavoro veramente al di fuori della famiglia. Ha faticato nel periodo in cui eravamo a Cagliari, perché avevamo l'alloggio dentro al Palazzo di Giustizia, ed era quasi impossibile essere.
2: Bisogna ricordare che Francesco Cocco era stato prima a Genova come procuratore capo,
0: esatto,
2: poi 2 anni a Cagliari e poi è tornato a Genova come procuratore generale.
0: Pochi giorni prima eravamo stati invitati a un matrimonio, ricordo questo, e il clima era tale che mio padre ci aveva chiesto a tutti quanti di uscire diversificando i percorsi, i tempi, cioè tu passi dal garage,
1: era
0: tu esci di qua, eccetera. A un certo punto, mi ricordo, ci eravamo anche ribellati, ho detto ma usciamo tutti insieme. Mio padre aveva un po' allargato le braccia, ma lui era ben conscio del gravissimo pericolo che si stava correndo.
1: Ecco, io vorrei tornare un attimo sul discorso dei colpevoli, perlomeno non identificati fino all'ultimo, perché lei spesso lo ha voluto ricordare, cioè possibile che non si sappia ancora qualche cosa di sicuro?
0: Ma manca,
1: sono state tante ipotesi.
0: Allora, illazioni,
1: no?
0: Ipotesi ci sono. Illazioni. È chiaro che i capi Colonna, come Moretti o Riccardo Dura,
1: certo,
0: possano essere. Purtroppo manca una verità giudiziaria,
1: certo,
0: che è l'unica che posso accettare, al di là di illazioni, certo, o cosa.
2: Cioè, non c'è una ricostruzione in un processo finito con una, esatto, sentenza che dice quella mattina a sparare furono
1: una colonna
2: questi
1: con
2: brigatisti piuttosto che gli altri. Manca questo.
0: Io,
2: nella ricostruzione,
0: come avevano i giudici, e così mi fu detto da sostituto procuratore Nicola Marvulli, magistrato che poi è assurto al vertice della magistratura, no?
2: Al
0: come
2: massimo
0: la carica
2: vertice,
0: del
2: primo presidente di
0: Cassazione, primo presidente di Cassazione a Roma. E se abbiamo dei convincimenti morali, per esempio su chi ha sparato Deiana,
2: sì,
0: una persona che fu inquisita, che non nomino per due motivi, sì, uno perché non è più,
2: sì,
0: ma due soprattutto perché fu assolta, e questa, anche se imperfetta, è una verità,
1: certo,
0: giudiziaria. Ma questa persona nell'attentato fu riconosciuta da parecchi testimoni,
2: anche perché ce n'erano due proprio lì vicino.
0: Allora furono tutti minacciati.
2: Tra l'altro,
0: conosco,
2: erano mezzi informatori della polizia.
0: Conosco anche il figliolo di uno di questi, che ha raccontato delle minacce continue. Trovavano proiettili sullo zerbino davanti alla porta di casa, cioè erano tutti conosciuti, identificati. E qualcuno telefonò anche a mia madre, scusandosi perché avevano paura e hanno,
1: certo,
0: dovuto ritrattare, e questa persona alla fine è stata assolta. Ma la cosa peggiore è che dal primo momento in cui è stata identificata si è alzata immediatamente un'imponente levata di scudi di innocentisti nella,
1: certo,
0: città. Mi sembrava un sopruso averlo solo nominato.
1: L'altra cosa che diversifica questo

0: omicidio, plurimo omicidio da tutto quello che era stato prima, è che hanno agito due nuclei. Un nucleo, quello che ha ucciso Coco e la scorta, l'altro nucleo, quello che in via Balbi è stato dietro la famosa 132 che era guidata da Dejan, da Dejan.
1: Erano due gruppi, erano due azioni distinte, probabilmente c'erano anche molti altri.
0: Esatto, questo no,
2: se,
0: altri,
2: se posso dire sicuramente c'erano molti altri,
1: soprattutto anche in corso Dogali sopra.
2: C'era anche una volante della polizia, un'auto che accompagnava sempre mio padre, ma che mio padre la usò licenziare appena arrivati al... mio padre, questo va detto, non sopportava le scorte. Ma non
1: fatica.
2: Per ragioni personali, sì. Che voleva sentirsi, perché lui mi aveva detto precisamente che li considerava, ha usato questa definizione, un'inutile zavorra di bersagli umani.
0: Aveva allora, detto, se intendono, si vedrà con Moro.
2: Purtroppo, sì, ma non solo. Aveva detto, e se usassero dell'esplosivo, erano le tecniche allora nel terrorismo medio orientale, certo. Purtroppo, come sappiamo dalla storia del nostro paese e delle vittime della magistratura, purtroppo era una previsione certo. Molto azzeccata.
1: Ecco, e quale fu l'atteggiamento, diciamo il sentore, la reazione più generale intorno alla vostra famiglia dopo un fatto così grave? Lo Stato, la magistratura, io mi ricordo i funerali come uno dei momenti più terribili, la città in silenzio,
0: sconvolta
1: e il catafalco dentro il Palazzo di Giustizia, colonne di persone silenziose che lo vedevano passare, insomma fu un'emozione molto forte per tutta la città. È giusta questa interpretazione? O?
2: Non per tutta la città sicuramente, anzi io ho buoni motivi per credere che lo fosse forse per una minoranza della città.
0: Addirittura.
2: Purtroppo mia madre alla prima intervista che rilasciò dopo anni di silenzio disse questa cosa terribile ma vera. All'epoca di mio marito, disse, le Brigate Rosse a Genova avevano il consenso. E mio padre è stato additato come un bersaglio. È stata costruita una potente campagna denigratoria con accuse da ogni parte, di ogni tipo, e purtroppo, sa dire le cose come stanno, questo è partito proprio dal suo ambiente di lavoro, dal Palazzo di Giustizia, dai colleghi magistrati. Un caso per tutti, forse poco noto perché rimosso, ma all'indomani dell'uccisione di mio padre, parecchi magistrati si riunirono al Palazzo di Giustizia per interrogarsi se fosse lecito partecipare o meno ai funerali di mio padre. Sì. E, l'esito fu: chi vuole andare vada.
0: Liberi.
1: Ma erano una conseguenza tutti. Dei contrasti che c'erano stati nel dibattito per la liberazione di quelli della 22 ottobre.
2: Sì, ma diventare feroci detrattori di una persona, certo. No, era un castello di accuse da ogni parte. Mio padre purtroppo aveva questa...
0: Siamo alla conclusione, una frase che vuole lasciare ai giovani.
2: A proposito
1: di questo grande fatto che forse loro non conoscono per ragioni di età, di generazioni.
2: Ma diciamo la memoria è un dovere, è un fatto importante, questo lo sappiamo anche per il futuro. I ragazzi stanno maturando nuove consapevolezze, oggi me ne sono reso conto in tanti incontri con la scuola, non conoscono queste storie ma le ascoltano con grande interesse e quindi per loro ho speranza che possano maturare gli anticorpi necessari a dover affrontare eventualmente una nuova esigenza. E piuttosto sull'esempio di mio padre ricordo una cosa che disse quando gli chiesero se aveva paura di morire, e lui disse certamente sì, ma fare il magistrato significa mettere in conto anche di poter morire. Questo spero che serva a molti giovani magistrati, che vedo una deriva di costumi e di stile in molti di loro. E spero

0: che sappiano essere in futuro degni dei loro eroi. Ecco, questo
1: grazie, sì. Grazie Massimo Coco, e noi adesso andremo proprio a sentire i ragazzi, sì, i giovani.
2: Cosa ne pensano, certo, e cosa sanno soprattutto.
3: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.

0: Ciao.
1: Ciao. Grazie. Ho solo portato alcune cose per Kelly. Dei vestiti e giocattoli da tenere qui per quando viene.
2: Rebuilding, scritto e diretto da Max Walker Silverman, appartiene ad una categoria particolare. Raccontando una catastrofe, un incendio che cancella un ranch nel Colorado, inizia dove la maggior parte dei film finirebbe, dopo il disastro. Dusty, il protagonista interpretato da Josh O'Connor, non combatte le fiamme, non salva il bestiame all'ultimo secondo, non pronuncia discorsi sulla resilienza. Quando lo incontriamo, tutto è già perduto. Rimane soltanto il lavoro meno cinematografico e più difficile, continuare a vivere. La cosa più sorprendente del film è che non tratta la ricostruzione come un'impresa eroica. Walker Silverman osserva con pazienza quasi documentaristica ciò che accade quando una persona perde non solo una casa, ma una geografia del cuore. Dusty non è soltanto un uomo senza ranch, è un cowboy privato del paesaggio che gli permetteva di essere un cowboy. La domanda sottesa del film non è quindi come ricostruire, ma chi si diventa quando il luogo che definiva la propria identità scompare? Il film si svolge in una comunità di roulotte governative dove si ritrovano altri sfollati. È qui che Rebuilding rivela la sua intuizione più interessante. La frontiera americana, mitologia fondata sull'individualismo, viene riletta come esperienza collettiva. Dusty scopre che la sopravvivenza non passa attraverso l'autosufficienza, ma attraverso gli altri. È una correzione discreta ma radicale di uno dei miti fondativi dell'Ovest. Anche il paesaggio contribuisce a questa revisione. Il Colorado fotografato dal regista non è il West monumentale dei western classici. È bellissimo certamente, ma anche vulnerabile. Le montagne non rappresentano più una promessa di conquista, trasformandosi piuttosto in testimoni indifferenti di un ambiente che cambia. Rebuilding procede per accumulo di piccoli gesti e non per svolte narrative. Walker Silverman sembra convinto che la vita, dopo una tragedia, raramente offra grandi epifanie. Offre piuttosto giornate leggermente meno dolorose delle precedenti. Alla fine, ciò che resta non è tanto la storia di una casa ricostruita, quanto quella di una comunità improvvisamente visibile. Il film suggerisce che perdere tutto può costringere una persona a scoprire qualcosa che non sapeva di possedere, gli altri. È un film piccolo, un neo-western intimista più vicino a una meditazione su appartenenza e perdita che a un dramma catastrofico. Non memorabile per la trama, ma interessante per il modo in cui guarda i suoi personaggi e per come si impegna a trovare una piccola salvezza, ridefinendo il concetto di ritorno a casa. Con discrezione ma intensità, inneggia il valore della speranza in un mondo difficile.
3: Anche noi non ce la passiamo bene. Potrei racimolare qualche dollaro vendendo alcune delle tue cose.
4: No, ti ringrazio molto. Me la caverò.
3: Sicuro?
4: Sì, certo.
3: Ho lavorato anni per portare l'acqua in questo posto e renderlo coltivabile. Ma è un deserto.

0: Medico risponde, diamo il buongiorno al professor Matteo Bassetti, direttore del Dipartimento Interaziendale Regionale delle Malattie Infettive. Buongiorno professore.
1: Buongiorno a lei.
0: Numero verde 800 640 771 per le vostre domande in diretta oppure via WhatsApp 347 6766 291. Partiamo dalle zecche, professor Bassetti, perché in questa ultima settimana insomma abbiamo visto un caso di cronaca anche sui giornali. Allora ricordiamo, quali sono i rischi per la nostra salute? C'è un allarme?
1: Ma allora, più che di allarme, ormai è una consuetudine quella

0: che in questa stagione e fondamentalmente anche nell'autunno ci siano le conseguenze delle morsicature delle zecche. Quali sono i rischi delle malattie che le zecche possono trasmettere? Fondamentalmente ci sono tre malattie. Una è la TBE, di cui si è parlato per questo caso ha ricoverato a Belluno, che però fortunatamente nella zona, diciamo, della Liguria non è presente. È un virus che può dare una forma di encefalite, viene appunto trasmesso dalla morsicatura della zecca. Il secondo, che invece è molto presente in Liguria e in buona parte del nostro paese, è rappresentato dalla Borrelia burgdorferi, che è l'agente eziologico della malattia di Lyme, che è una malattia che può diventare anche questa molto grave, che può colpire il cervello, può colpire il cuore, può colpire anche altri organi importanti, dando una forma davvero, davvero molto impegnativa. E la terza infezione possibile è la rickettsia, la rickettsiosi, che è una malattia infettiva anche questa, che può essere complicata, complessa e anche sistemica. Quindi le zecche, oltre ad essere un grande fastidio per noi, per i nostri animali a quattro zampe, diciamo, per quanto riguarda, insomma, la vita di tutti i giorni, possono davvero essere anche un grave problema sanitario. Una cosa importante: non è che tutte le volte che uno viene morsicato da una zecca si infetta con qualche cosa, quindi non facciamo l'errore che qualcuno commette, anche tra i medici, che morsicatura di zecca uguale prescrizione di un antibiotico. Ecco, questo è un errore da non commettere. Primo, perché l'antibiotico serve per eventualmente la malattia di Lyme, ma non serve per esempio per la TBE o per altri tipi di microrganismi. Quindi facciamo grande attenzione, bisogna prima di tutto fare delle diagnosi. Quindi morsicatura di zecca, si deve rimuovere accuratamente la zecca con delle pinzette, si deve valutare che cosa succede nei giorni dopo la morsicatura della zecca, se viene la febbre, se viene l'eritema, se compaiono tutte queste cose, si fanno degli esami del sangue, degli accertamenti, e eventualmente si fa la diagnosi di quella o di quell'altra malattia e si farà la terapia specifica. Usare antibiotici empiricamente così perché uno è stato morsicato da zecca è un errore medico da non commettere.
1: Sentiamo già chi è in linea con noi all'800 640 771. Pronto, buongiorno. No, non ho avuto pazienza. Allora, quando ci chiamate abbiate un attimo di pazienza in modo che possiamo finire il discorso. C'è l'ultima domanda che le faccio sulle zecche, quindi lei diceva subito dopo bisogna monitorare e guardare. Ci sono dei segni a cui dobbiamo stare particolarmente attenti?
0: Allora, ci sono due segni abbastanza caratteristici. Uno della malattia di Lyme, che si chiama eritema cronico migrante, che è praticamente un alone, come dire, rotondeggiante intorno alla puntura della zecca stessa, quindi è come se si formassero dei cerchi concentrici, quindi fondamentalmente come se fosse, come dire, un rotondo arrossato, oppure in alcuni altri casi si chiama tache noire, che sarebbe una tasca nera, come se fosse un punto nero in mezzo a un punto rosso. Questi sono segni abbastanza caratteristici da una parte della malattia di Lyme, dall'altra parte della rickettsiosi.
1: Ma ne vedete di più, professor Bassetti? Se ne vedono di più di questi casi, oppure, diciamo, abbiamo solo imparato a riconoscerli e se ne parla sui giornali, ma le zecche ci sono sempre state, ecco.
0: Guardi, io ho lavorato per 8 anni a Udine, in Friuli Venezia Giulia, e lì devo dire vedevamo davvero tanti casi, non solo di TBE ma anche di malattia di Lyme. In Liguria se ne vedono, ma decisamente molti di meno. Si vedono tanti casi che non sono casi, è per quello che dico, bisogna fare molta attenzione, rivolgersi a centri specialistici. Io vedo tantissima confusione, cioè qualcuno che magari non ha mai avuto la puntura di una zecca e ha un esame positivo, viene data la terapia antibiotica, magari invece chi ha avuto la puntura della zecca che ha non viene neanche fatto l'esame. Quindi bisogna fare un po' di ordine anche e soprattutto tra i medici e tra i colleghi.
1: Cambiamo argomento, professor Bastini, perché con il caldo l'aria condizionata è dappertutto, no? Negli uffici, alla posta, in banca, sui mezzi pubblici, ma se da una parte ci proteggono dal caldo, la domanda è: ci sono dei rischi per la nostra salute? Ci fanno ammalare, ci fanno venire raffreddore, ma soprattutto ci sono dei batteri, ci sono dei microrganismi che sono all'interno dei condizionatori.

0: nei filtri che possono danneggiare la nostra salute?
1: Allora, l'aria condizionata, diciamo che di suo dovrebbe aiutarci a vivere meglio, soprattutto in condizioni in cui naturalmente c'è un, come abbiamo visto negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, una morsa importante del caldo, perché ha la capacità di rendere l'aria, come dire, meno pesante, cioè fondamentalmente non solo renderla più fresca, ma anche renderla meno carica di acqua, quindi meno umida. Dopodiché bisogna fare attenzione all'aria condizionata. La prima considerazione da farsi è occhio alle temperature, e occhio agli sbalzi di temperatura, perché quelli possono evidentemente danneggiare la nostra salute. Cioè, se tu passi da 35 gradi a 20 gradi, è evidente che il tuo organismo tanto bene non sta. Quindi usare sempre l'aria condizionata con raziocinio, temperature intorno ai 24-25 gradi, e soprattutto usare molto la funzione deumidificatrice. Il secondo rischio è quello che i filtri dell'aria condizionata devono essere puliti almeno una volta all'anno adeguatamente con varichina, quindi vanno lavati, vanno passati. Perché? Perché nei filtri dell'aria condizionata, soprattutto dove c'è l'acqua, si può annodare un microorganismo che si chiama legionella, che può dare una grave polmonite. Attenzione, perché non è soltanto nell'aria condizionata che si può annidare, ma si può annidare anche nelle tubature, si può annodare nei rubinetti, si può annidare nelle docce. Quindi diciamo che gli piace a questo batterio molto l'acqua, e anche l'acqua che è contenuta nei nostri condizionatori. Quindi facciamo grande attenzione, soprattutto all'inizio della stagione, a farli pulire. Quindi se usiamo i condizionatori, cerchiamo di far venire quelle aziende specializzate, oppure lo facciamo da soli, voglio dire, li smontiamo, li laviamo, li mettiamo in acqua calda, ecco lì che dovrebbe essere una attività che evita di avere dei problemi. Perché la legionella, ricordiamolo, noi abbiamo numerosi casi ogni anno di legionellosi anche a Genova, e quindi è evidente che il rischio è possibile e presente.
0: Quindi in estate può aumenta questo rischio di legionella?
1: Ma diciamo che noi ce l'abbiamo più o meno tutto l'anno il rischio della legionella, perché come le ho detto non ci sono solo le aree condizionate, ma ci sono anche la colonizzazione dei rubinetti. Guardi, uno dei rischi più frequenti, anche e soprattutto nella nostra regione, anche a Genova, è quando ci sono i serbatoi, quei vecchi serbatoi che stanno nel tetto delle case, no? Da cui uno si approvvigiona per l'acqua. Ecco, quelli dovrebbero essere sempre adeguatamente controllati, perché è lì che si può annidare la legionella.
0: Andiamo con la domanda 347-6766-291. Buongiorno professor Bassetti, volevo sapere se dentro l'aria condizionata ci possono essere anche delle muffe che fanno male alla salute. Grazie Patrizia.
1: Beh, allora diciamo che le muffe ci possono stare, certamente in genere è più facile trovare delle muffe più che dentro nell'aria condizionata, è più facile trovare proprio negli ambienti dove l'aria condizionata non ci va, cioè ambienti umidi, cantine o altre strutture. Quando vediamo per esempio nei soffitti quelle palline nere che si accumulano, quelle sono muffe, potrebbero anche essere muffe di aspergillo, che è un fungo, o di altri funghi filamentosi, che naturalmente possono rappresentare un problema in alcune situazioni, soprattutto nei pazienti, nelle persone asmatiche, nelle persone allergiche o nelle persone che hanno altre problematiche, magari che sono immunodepresse e rischiano di andare incontro a delle forme appunto di aspergillosi polmonari anche importanti. Quindi non tanto l'aria condizionata quanto le muffe presenti eventualmente in altri contesti.
0: Buongiorno professor Bassetti, volevo sapere come ci si deve comportare quando in casa ci sono neonati o bambini molto piccoli. Nonna Silvia, grazie.
1: Ma allora, io immagino che sia riferito soprattutto all'aria condizionata. Io credo che quando ci sono i bambini molto piccoli, la funzione della deumidificazione è forse la migliore da utilizzarsi, evitare di indirizzare direttamente il flusso dell'aria condizionata sulle culle o sui lettini, cercare insomma di avere delle accortezze che sono... Insomma, diciamo che non c'è bisogno, credo, di un medico per sapere queste cose, sarebbero diciamo di buon senso. Quindi la funzione di deumidificazione è certamente una delle più appropriate per i bambini molto più piccoli.
0: Buongiorno professore, innanzitutto sono una sua sostenitrice. Una domanda: la cistite in estate, che fare? La piscina è colpevole? Grazie e forza Genoa.
1: Allora, il problema è questo. Allora, la cistite d'estate è certamente più frequente,

rispetto a quello che succede d'inverno. Tanto diciamo ai telespettatori cos'è la cistite. La cistite è una infezione, infiammazione della vescica, che è quel palloncino, quel contenitore dove c'è dentro la pipì fondamentalmente, e colpisce d'estate più facilmente le donne che non gli uomini. Allora,

0: penetrazione di microrganismi enterici, quindi microrganismi che normalmente che arrivano più facilmente a livello della vescica, e l'altra indubbiamente la piscina, non tanto la piscina, quando uno dei rischi può essere per esempio quando facciamo il bagno, che sia in piscina o che sia nel mare, e si tiene il costume bagnato. Ecco, questa è una cosa che bisogna fare attenzione, perché siccome sappiamo bene come sia nella piscina che nell'ambito del mare possono esserci dei coli batteri, certamente continuare a stazionare in quella nell'area, diciamo, del costume, possono poi evidentemente più facilmente penetrare all'interno della vescica. Quindi bisogna fare un po' più di attenzione. Il suggerimento è quello che quando si fa il bagno bisognerebbe cambiare il costume o asciugarsi molto velocemente.
1: Sul tema della cistite, se possiamo ricordare, professor Bassetti, insomma, quanto lei ci aveva raccontato qualche mese fa proprio sulla cistite e sul batteri resistenti a Genova, un pezzo che aveva fatto, diciamo, che era diventato virale, perché era un dato che mi aveva molto colpito.
0: Colpisce tutti, perché noi abbiamo una situazione qui a Genova, ma devo dire sono altri, anche altri territori italiani, uno su tre dei casi di infezioni delle vie urinarie che vengono diagnosticati nella provincia di Genova sono da batteri resistenti agli antibiotici, cioè vuol dire che nel circa 30% dei casi abbiamo infezioni da batteri su cui gli antibiotici che normalmente utilizziamo per il trattamento delle cistiti non funzionano, cioè le pastiglie di antibiotico che noi abitualmente prendiamo o prendevamo nel passato oggi non funzionano più, e quindi bisogna ricorrere alle cure ospedaliere, terapie in flebo, terapie endovenose, e questo naturalmente ci permette di dire una cosa, che nelle cistiti, ma in ogni altro tipo di infezione, bisogna usare gli antibiotici in maniera adeguata, cioè c'è ancora troppo utilizzo improprio degli antibiotici da parte della gente, perché qualcuno mi dice ah, ma io è colpa dei medici, no, spesso si va, sappiamo bene come avanzano degli antibiotici che uno magari in casa si prende autonomamente, si va in farmacia e si prega al farmacista di prescrivere, di dargli un antibiotico, e poi certamente ci sono anche dei medici che usano gli antibiotici ancora con troppa leggerezza. Ecco, gli antibiotici vanno usati quando servono, solo nelle infezioni batteriche e per il periodo esatto per il quale vengono dati. Quindi mi raccomando, anche d'estate evitiamo di rinforzare i nostri nemici, perché rinforzandosi poi finirà che non funzionerà più nessun antibiotico.
1: Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, volevo chiedere una cosa al professore.
1: Prego, la sta ascoltando, signora.
2: Allora, professor Bassetti, buongiorno. Senta, io devo andare in campagna e ho tanta paura non delle vespe, dei calabroni.
1: Dei calabroni.
2: Volevo chiederle, so che ci sono quelle specie di punture di adrenalina che si possono, per dire, nell'eventualità, insomma, farsi una puntura. Volevo chiedere, si possono prendere così in farmacia o bisogna avere, non so...
0: No, signora, allora guardi,
1: okay, sentiamo, signora, cosa dice il professor Bassetti.
0: Allora, l'adrenalina non è proprio uno strumento che si può tenere in casa e uno dice me lo tengo in borsetta. Si può eventualmente, diciamo, avere il cortisone, che però è un po' più lento come funzionalità, però poi in alcuni casi può essere molto utile. Del cortisone, per anche l'adrenalina ci vuole una ragione per poterla tenere, diciamo, che quindi non è che uno può tenere in borsetta l'adrenalina, questo è molto importante. Bisogna fare attenzione perché i calabroni o anche altri insetti possono provocare delle reazioni allergiche anche molto gravi, per le quali bisogna intervenire molto rapidamente, però non è, diciamo che bisognerebbe che ci fossero dei centri attrezzati dove uno sa che ci si può rivolgere per eventualmente utilizzare questo tipo di presidi.
1: Poi il problema è il tempo, soprattutto, insomma, per quelli che sanno già di essere allergici. Ora la signora ha questo timore, però parli un po' magari anche un po' con il suo medico, veda un attimo. Allora, ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei le domande dei nostri telespettatori.

0: Ancora insieme al professor Bassetti stiamo parlando di zecche, ma anche di legionella, che cosa c'è dentro i filtri dell'aria condizionata, ma non solo, anche di cistite. Sentiamo che linea con noi all'800-640-771. Pronto, buongiorno.
1: Allora, buongiorno professore, io volevo solo chiederle questo. Mi domando da tempo, io ho quelle lampade che sono un po' fluorescenti, dove che sono molto belle perché danno delle colorazioni, sono chiuse, ci si mette dentro dell'acqua distillata, poi all'interno ci sono dei pesciolini finti che girano con la corrente elettrica. Mi domandavo se all'interno di queste lampade, siccome c'è tutta acqua distillata, si può formare la legionella. Ecco, una domanda che non le volevo fare perché non mi so dare una risposta. È acqua che sta ferma.
0: È chiusa però.
2: È chiusa, non credo che sia un posto dove potenzialmente ci può essere la legionella, quindi sia tranquilla.
0: Tanto è chiusa, quindi.
2: Esattamente.
0: Invece la signora Angela scrive: in casa ho un recipiente di acqua in vetro resina, chiuso con un coperchio. Anche in questo caso ci potrebbe essere pericolo di legionella? Grazie.
2: Ma un recipiente di acqua, dipende che sia un recipiente di acqua per fare che cosa, non lo so. Cioè, diciamo che la legionella tipicamente colonizza i serbatoi di acqua che ci sono nelle case dove c'è un grande continuo passaggio di acqua, perché magari si è colonizzata, stiamo parlando di grossi contenitori. Dopodiché, se vuole saperlo, uno può chiamare, ci sono delle ditte specializzate che possono eventualmente andare a fare i tamponi, i rilevamenti anche all'interno di questo contenitore che ha questa signora. Però diciamo che il rischio è davvero molto basso.
0: Io da sempre uso per la cistite il Furodantin, funziona sempre da anni, cosa ne pensa?
2: E penso che sia un antibiotico, che non va bene che la signora usi da sempre Furadantin, perché è un antibiotico. Il Furadantin è la nitrofurantoina, che è un antibiotico di prima linea nel trattamento delle infezioni delle vie urinarie, ma andrebbe tanto prescritto da un medico e dopodiché andrebbe prescritto dopo aver avuto una diagnosi, quindi dopo aver fatto un esame delle urine e una urinocultura, se no continuiamo a fare pasticci.
0: Cambiamo argomento e parliamo di malattie sessualmente trasmesse, in particolare nei giovani, visto che è anche il periodo estivo, periodo magari di vacanze. Un appello che, insomma, e dati che con lei sottolineiamo spesso, soprattutto anche tra i giovanissimi, non solo fra i giovani, professore.
2: Eh sì, purtroppo stiamo assistendo, devo dire, non solo in Italia ma in tutto il mondo, a un boom impressionante di malattie trasmesse attraverso i rapporti sessuali, le cosiddette infezioni sessualmente trasmesse. Quindi è boom di sifilide, è boom di clamidia, è boom di gonorrea, è boom di herpes, è boom di epatiti. Cioè, purtroppo sono veramente tante le infezioni che possono essere trasmesse attraverso i rapporti sessuali. Allora, bisogna fare due cose. La prima è cercare di educare soprattutto i più giovani, perché il boom è soprattutto dai giovanissimi, che siccome la maggioranza delle malattie sessualmente trasmesse non si vedono, quindi sono invisibili, uno pensa, siccome sono invisibili non esistono, invece no, sono invisibili ma possono provocare dei danni importanti sul lungo termine. Pensiamo a quelli che sono i danni da clamidia nelle ragazze, nelle donne soprattutto, possono portare alla sterilità. Quindi bisogna fare molta molta attenzione. C'è uno strumento che può aiutare a evitare le malattie sessualmente trasmissibili, ed è quello che state facendo vedere, era pensato dal preservativo. Quindi diciamo che i preservativi dovrebbero essere anche, come dire, un pochino più disponibili di quanto sono nel nostro paese, anche più accessibili dal punto di vista economico. Un paese molto evoluto come la Francia regala i preservativi ai ragazzi fino ai 25 anni, vanno e li prendono tranquillamente, gratuitamente. Forse dovremmo pensare di fare la stessa cosa anche nel nostro paese, oltre a fare più educazione sessuale nelle scuole e cercare di evitare di continuare a vicariare l'educazione sessuale facendola fare ai social, facendola fare a internet, facendola fare col passaparola. Ecco, questi sono i danni maggiori che si possono fare: da una parte non pensare alla prevenzione con il preservativo, e dall'altra parte non fare educazione. C'è un altro strumento che aiuta per le malattie sessuali, ed è il vaccino. Pensate che ci sono in Italia due vaccini che permettono di evitare due malattie sessualmente trasmesse importanti. Uno è il vaccino dell'epatite B, perché l'epatite B è trasmessa anche attraverso i rapporti sessuali, e l'altro è il vaccino del papilloma.

0: paesi che hanno vaccinato tantissimo per il papilloma, come l'Australia, hanno azzerato il tumore dell'utero. E quindi pensate oggi cosa si potrebbe fare anche in Italia se si facesse di più per la vaccinazione del papilloma.
1: E ovviamente ha fatto bene a sottolineare questo fatto, perché anche di questo spesso ne abbiamo parlato insieme, e quando c'è uno strumento che può prevenire il cancro e ancora, diciamo, c'è un po' di ritrosia, no? E qua purtroppo c'è il discorso generale che facciamo con lei, insomma, da anni, che è quello relativo a chi è contro le vaccinazioni. Poi però si vede nei paesi in cui hanno ottenuto dei risultati altissimi di quanto i casi siano sostanzialmente, non voglio dire spariti, perché poi lo zero non esiste mai in medicina, però...
0: Ma diciamo che la vaccinazione è uno strumento straordinario per prevenire le infezioni, in particolare per prevenirne alcune. Purtroppo viviamo in un paese in cui l'ignoranza e le fake news oggi hanno preso il sopravvento, e quindi molti ragazzi vengono dissuasi da fare la vaccinazione, magari da dei genitori o da degli amici, perché dice: ah, la vaccinazione fa male, non serve. Ecco, io vi porto i dati di chi le vaccinazioni le ha fatte, parliamo dell'Australia, ma abbiamo dati simili in Nord America. Azzerare la mortalità per il tumore dell'utero vuol dire avere dei dati straordinari. Poi se uno, noi più che fare divulgazione, spiegare ai ragazzi, ai loro genitori quanto siano importanti questi strumenti, non possiamo fare. Poi ognuno a un certo punto, dopo averglielo spiegato, se continuano a pensare di non farlo, a un certo punto io, d'altronde, contro i mulini a vento non è che possiamo andare.
1: Grazie, grazie professor Matteo Bassetti, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buon lavoro.

criticità e mancanza di rapporti con il Comune di Genova, guidato dall'ex vicepresidente nazionale Silvia Salis. Ancora polemiche sul possibile aumento della tariffa a Genova per Confcommercio è sproporzionata, mentre l'associazione dei consumatori accusa non ci hanno ascoltati. È in arrivo a Genova una nuova ondata di caldo che farà salire le temperature già a partire da domani, quando scatterà un nuovo bollino giallo. Nella serata conclusiva trasmessa da Primo Canale, il basso cinese Bao Peng Wang si è aggiudicato il primo premio del 12° concorso lirico Clip.

0: Giornale in apertura, dunque, la querelle tra Silvia Salis e il CONI. Fa discutere infatti la mossa del CONI regionale che denuncia criticità e mancanza di rapporti con il comune di Genova, che è guidato non da una persona qualunque, perché Silvia Salis, sindaca di Genova, è l'ex vicepresidente vicaria nazionale del CONI. Un bel cortocircuito, Matteo Angeli.
1: Fa un certo effetto che sia proprio il CONI, per anni la casa di Silvia Salis, a farsi promotore di una raccolta di criticità nei confronti della sua amministrazione. A poco più di un anno dall'elezione della sindaca di Genova, il presidente del CONI Liguria, Antonio Micillo, ha scritto a tutte le federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva, chiedendo di segnalare i problemi riscontrati nei rapporti con il comune. Nella lettera Micillo spiega che durante il recente consiglio regionale del CONI sono emerse diverse criticità e che il consiglio gli ha affidato il compito di raccogliere tutte le segnalazioni. L'obiettivo è predisporre un documento unitario da presentare alla sindaca Salis e alla giunta comunale nel corso di un incontro ufficiale. Tra i temi indicati ci sono la situazione degli impianti sportivi, le difficoltà nell'organizzazione degli eventi, i rapporti con gli uffici comunali e ogni altra problematica che ostacoli le attività delle società sportive. Interpellato da Primo Canale, il presidente del CONI Micillo ha preferito non rilasciare dichiarazioni. La lettera non entra nel merito delle singole contestazioni, ma

0: fotografa un malessere che il CONI ritiene sufficientemente diffuso da richiedere un confronto istituzionale con Palazzo Tursi.
1: E dallo sport alla Tari, cioè alla tassa, o meglio la tariffa sulla spazzatura, perché ci sono ancora polemiche rispetto all'aumento di questa tariffa. Confcommercio attacca questa tariffa, questo aumento è sproporzionato e malfatto. Sentiamo Andrea Popolano.
2: Già oggi per la Tari si pagano circa 60 euro per metro quadrato. Il nuovo aumento andrà a colpire tutti, non solo i cittadini ma i commercianti, che denunciano che così non si può andare avanti. Confcommercio lamenta una mancanza di dialogo con le istituzioni locali prima della scelta di aumentare la tassa sui rifiuti. Si parla di un incremento del 5,7%, ma non è l'unico elemento critico.
3: Questa, che peraltro è anche fatta proprio male perché non è stabilita sulla proporzionalità del conferito, come chiede anche l'Unione Europea da molti anni, ma sui metri quadrati, quindi favorisce pure il rimpicciolimento, la riduzione di superficie dei ristoranti e di quello che è il servizio all'italiana, perché si spinge verso l'artigianato alimentare, perché naturalmente sono locali più piccoli senza servizio, quando noi invece dovremmo spingere verso ristoranti sempre più grandi, sempre più belli, sempre meglio gestiti nei confronti dei clienti e nei confronti dei turisti.
2: Nel frattempo si è conclusa circa una settimana fa la fase di presentazione delle proposte di partenariato pubblico-privato per dotare la Liguria di un impianto per la chiusura del ciclo dei rifiuti. Ancora un'incognita dover realizzarlo, con Genova che tentenna sull'ipotesi di averlo in casa.
3: A questo punto noi vogliamo grande trasparenza, capire perché non viene fatto un bando internazionale vero per far sì che l'idea di buttare la spazzatura giù da un dirupo, come è stato fatto negli ultimi 20-30 anni, non sia, come dire, una contemporaneità di questa città.
1: E sempre sulle polemiche legate all'aumento della Tari, sentiamo adesso Adiconsum, l'associazione che difende i diritti dei cittadini. Li ha incontrati la nostra Elisabetta Biancalani.
4: Che non potevamo validare questa richiesta, diciamo, di aumento, che per le famiglie genovese comporterà un aumento del 5,7. Loro si sono giustificati dicendo chiaramente che l'agenzia che adesso deve validare questi costi, non è più l'area metropolitana, avevano avuto una settimana prima questa validazione. Quindi cosa significa? Che l'aumento si rifà in base ai costi del 2024, che hanno comportato un aumento di 12 milioni. Questi 12 milioni quindi non andranno tutti a gravare sulle famiglie genovesi, perché una gran parte, più del 56%, va alle famiglie, il resto va a, diciamo, alle imprese, ma ci saranno, intervengono due bonus.
5: Ecco, parliamo degli sgravi, perché immagino che i vostri uffici in queste ore si riempiranno di persone che vogliono sapere se hanno diritto ad uno sgravio sulla Tari.
4: Sì, abbiamo due bonus, uno è quello, diciamo, dello Stato, che prevede di avere un ISE sotto i 9.530 euro o non superiore ai 20.000, però se si ha quattro figli. A questo punto vi è uno sconto del 25%. Poi c'è un ulteriore bonus che dà il comune sotto i 15.000, ma bisogna essere assistiti dai servizi sociali.
5: Ah.
4: Il primo negli anni precedenti ha comportato quindi un intervento su 25.000 famiglie, il precedente su circa neanche 800 famiglie.
5: E vedremo in questa tornata quante saranno le famiglie beneficiarie di questi contributi.
1: Meno corse su diverse linee a Genova. È partita oggi la seconda fase dell'orario estivo di AMT. Durerà fino al 30 agosto. Aurora Bottino ci spiega cosa cambia.
6: Scatta questo lunedì la fase 2 dell'orario estivo di AMT, l'azienda del trasporto pubblico locale genovese, da mesi nella bufera per la crisi milionaria annunciata dall'amministrazione comunale, che ha visto un piano di risanamento corredato da tagli e rimodulazioni del servizio. Lo stesso servizio che da lunedì 27 luglio sarà ancora più ridotto, una riduzione delle frequenze rispetto alla prima fase dell'orario, con corse meno ravvicinate su diverse linee della rete. Si tratta dell'8% di prestazioni in meno rispetto alla prima prima fase, entrata in vigore lunedì 15 giugno, con la chiusura anticipata della metro e nuove fasce orarie per molte linee, che riprenderà poi dal 30 agosto al 13 settembre. Da quel giorno, infatti, la metropolitana chiude alle 21, con l'eccezione del sabato, dove le corse sono garantite fino a mezzanotte, e da questo lunedì, e almeno fino alla fine del mese, le linee principali ad alta percorrenza, come il 7 tra il centro e la Valpolcevera, il 15

0: 15 tra Quinto e il Centro o il 20 tra San Pier d'Arena e La Foce avranno tempi di attesa tra i 7 e gli 11 minuti in media. Altre linee definite più periferiche come il 13, il 35 o il 18 avranno tempi di attesa anche superiori ai 20 minuti. Da aggiungere ai cambiamenti c'è anche la funicolare di Sant'Anna che quest'estate chiude i battenti per manutenzione. L'impianto, chiuso dal 13 luglio, rimarrà fermo per circa 2 mesi e mezzo. Per raggiungere dal centro la zona di circonvallazione a monte e viceversa è possibile utilizzare l'ascensore di Castelletto Levante o la linea bus 36.
1: Rischio di prenderci gusto a contestare i lanci dei colleghi, però ora il caldo che torna a farsi sentire in Liguria, come se ci avesse mai abbandonato, forse per 15 minuti, ma insomma è sempre caldo, caldissimo in questa estate 2026 che veramente ha le caratteristiche per essere probabilmente la più calda di sempre, anche la più calda di quelle storiche che abbiamo spesso citato nel corso degli anni. Una nuova ondata cosa farà? Porterà da caldo a caldissimo con l'afa che salirà e domani scatta un nuovo bollino giallo.
2: Tornano a salire le temperature anche in Liguria. Scatta il bollino giallo per le giornate di martedì 28 e mercoledì 29 luglio con l'arrivo della quarta ondata di calore di quest'estate 2026. Dopo una breve tregua dovuta ai temporali dei giorni scorsi, l'anticiclone subtropicale riprende forza e riporta condizioni di caldo intenso soprattutto lungo le coste. Nel fine settimana si attendono valori che potranno raggiungere anche 36 gradi, ma il vero problema in Liguria resta l'umidità. L'afa farà percepire temperature ben più elevate, aumentando il disagio soprattutto nelle ore notturne, quando si tornerà a parlare di notti tropicali.
3: Le temperature saranno in aumento vediamo un aumento di temperature da oggi al weekend prossimo, fino poi a appunto essere caratterizzato il weekend di nuovo da temperature. Temperature davvero molto molto alte, quindi insomma ci si aspetta un'altra ondata di calore. Le temperature toccheranno di nuovo massime di 36-37 gradi sia a Ponente che a Levante.
2: Un'estate, quella in corso, già da record. Luglio a Genova, in gran parte della regione, è risultato più caldo persino rispetto al 2003, uno degli anni più estremi mai registrati. E il rischio è quello di superare ulteriormente quei primati nelle prossime settimane. Al momento, fortunatamente, non si registrano criticità legate alla mortalità, ma resta alta l'attenzione per le categorie più fragili. Le autorità raccomandano prudenza, evitare l'esposizione nelle ore più calde e mantenersi idratati.
1: Una notizia di cronaca adesso che arriva purtroppo da Lavagna, una tragedia a Lavagna in provincia di Genova. Un uomo di 47 anni è morto dopo essere caduto dal monopattino. Si indaga sulle condizioni del manto stradale, ci racconta Annissa De Filippi.
4: Si chiamava Andrea Palestrini, aveva 47 anni ed era originario di Genova, l'uomo morto dopo un tragico incidente con il monopattino. L'incidente è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato in corso Buenos Aires a Lavagna, intorno all'1. Palestrini ha perso il controllo del mezzo ed è caduto. Immediati soccorsi del 118 con automedica e Croce Verde Chiavarese. L'uomo è stato intubato sul posto e trasportato in gravi condizioni all'ospedale San Martino di Genova, dove è morto dopo un giorno di ricovero. Residente a Bientina, in provincia di Pisa, dove lavorava come tecnico per un'azienda di sistemi informatici, Palestrini si trovava a Lavagna per trascorrere alcuni giorni di vacanza con la madre. Secondo i carabinieri che hanno effettuato i rilievi, non sarebbero coinvolti altri veicoli. L'uomo indossava regolarmente il casco e il monopattino era regolarmente targato e dotato di tutti i dispositivi di legge. Resta da chiarire le cause esatte della caduta. Si indaga per omicidio colposo e si faranno accertamenti sull'asfalto ed eventuali buche.
1: E adesso ci spostiamo a parlare di un evento importante legato al nostro territorio. Genova infatti si prepara a ospitare la prima edizione del Fugassa Festival, la festa della focaccia genovese, in programma sabato 26 e domenica 27 settembre al Porto Antico. Andrea Popolano.
5: Oltre 15 appuntamenti, decine di espositori e rappresentanze provenienti da diverse regioni italiane, tutte nel nome della focaccia. A settembre si svolgerà la prima edizione del Fugassa Festival, promosso da Confcommercio Genova e dall'Associazione Panificatori di Genova e Provincia.
6: La focaccia rappresenta un prodotto di grande forza per la destinazione Genova. Per fare questo vogliamo riuscire a far sì che questa forza possa ancora aumentare, e per farlo, come Camera di Commercio, abbiamo acquisito il marchio dell'antica focaccia genovese e abbiamo coinvolto tutta l'associazione di categoria. Oggi qua abbiamo Ascom, Confartigianato, CNA e Confesercenti e tutti insieme

0: Andremo a fare degli eventi per valorizzare questo prodotto che è proprio un'eccellenza genovese.
1: La focaccia è un vero e proprio simbolo identitario, una produzione che segue precise regole che si tramandano nel tempo.
2: È la manualità, i tempi di lievitazione, come si stende, come si fanno i famosi ombrigelli che sarebbero i buchetti dove si raccoglie il sale e l'olio, quello che dà il caratteristico sapore del mare di Genova, della nostra Liguria.
3: E si è chiusa ieri la settimana dedicata a Clip, il grande concorso lirico internazionale di Portofino. C'è un vincitore, un bravissimo ragazzo cinese, Bao Peng Wang, che è appunto il vincitore della 12ª edizione. La serata la trovate ancora disponibile sul nostro sito primocanale.it e sul nostro canale YouTube. Era in palio un montepremi complessivo importantissimo, 60.000 euro tra premi, borse di studio e opportunità professionali, ci racconta Dario Vassallo.
4: Si è chiusa sotto le stelle della piazzetta, con il concerto finale dell'orchestra del Carlo Felice diretta da Marco Librando, la 12ª edizione del concorso lirico internazionale di Portofino, che anche quest'anno ha confermato il proprio ruolo tra gli appuntamenti più prestigiosi dedicati alle nuove voci dell'opera. Ad aggiudicarsi il primo premio è stato il basso cinese Bao Peng Wang, uno dei talenti più interessanti della nuova generazione, nel cui curriculum figurano già vittorie in altri concorsi di prestigio. Il secondo premio è stato assegnato al soprano tedesco Charlotte Langner, artista dell'opera studio della Deutsche Oper am Rhein, considerata una delle giovani interpreti più promettenti del panorama lirico europeo. Terzo premio ex aequo per la contralto georgiana Medea Cicasvili, artista ospite del Bolshoi, e per il soprano russo Valentina Pravdina, solista dell'Helikon Opera di Mosca. La finale ha rappresentato l'ultimo atto di una settimana che ha trasformato il Tiguli in un punto di riferimento per la lirica internazionale. I 10 finalisti erano stati selezionati tra 48 cantanti ammessi alle fasi conclusive del concorso, scelti a loro volta fra oltre 300 candidature provenienti da 57 paesi. A valutarli è stata una giuria internazionale presieduta da Dominique Meyer, ex sovrintendente della Scala, e composta da direttori artistici, casting director e rappresentanti di alcuni dei più importanti teatri d'opera del mondo. Oltre ai premi principali sono state assegnate anche numerosi riconoscimenti speciali e borse di studio che rappresentano uno degli elementi distintivi del Clip. Non solo premi in denaro, ma concrete opportunità di formazione e avvio alla carriera grazie al rapporto diretto con i maggiori teatri internazionali. Complessivamente il concorso ha messo in palio un montepremi di circa 60.000 euro tra premi, borse di studio e opportunità professionali.
3: E adesso passiamo al calcio. È arrivato lo stesso, accade spesso, diciamo, ma perché
5: non da Portofino,
3: però Dario Vassallo, che ci ha raccontato il premio Clip, adesso ci parla di calcio. Buonasera Dario.
4: Buonasera Matteo, buonasera anche ai nostri telespettatori. Sì, ovviamente le squadre genovesi hanno chiuso i rispettivi ritiri, Genoa Moena e la Sampdoria Ponte di Legno Temù. Questa settimana si alleneranno rispettivamente a Signorini e a Bogliasco per preparare, oltre che l'avvio del prossimo campionato, prima ancora ovviamente la Coppa Italia, anche le prossime amichevoli. Il Genoa infatti volerà in Inghilterra alla fine di questa settimana, dove ha in programma due incontri prima del trofeo spagnolo contro Deportivo alla Coruña, mentre invece per quello che riguarda la Sampdoria giocherà sabato prossimo contro il Novara e poi la domenica successiva il 9 contro il Parma. Ma per quello che riguarda il Genoa sentiamo Carlo Danani.
6: Buonasera a voi. Secondo e ultimo giorno di riposo concesso da De Rossi. Archiviato il ritiro di Moena, domani la squadra riprenderà la preparazione al centro Signorini. Capitolo mercato sfuma: Dovbik, l'ucraino, passa al Bologna nell'ambito dell'operazione Castro alla Roma. A Rocodare, altro nome caldo, sembra destinato all'Ajax. Diverse tracce, ma al momento per l'attacco nessun nome forte sul taccuino di Lopez. Il tempo comunque non manca. A un passo il passaggio in prestito di Latif e Dumbia al Rapid di Bucarest. In entrata il nome più caldo rimane quello di Obaretin, terzino di piede sinistro che dovrebbe arrivare dalla Napoli in prestito con diritto di riscatto. Il precampionato rossoblu intanto prosegue a ritmi sostenuti. Dalla Val di Fassa all'Inghilterra, sabato sera.

0: Il Genoa sfiderà il Leicester, mentre martedì 4 agosto se la vedrà con il Bournemouth.
1: Grazie Carlo. Per quello che riguarda la Sampdoria, ha presentato le due nuove maglie per la stagione 2026-2027 da affiancare a quella canonica blu cerchiata già svelata durante il ritiro di Ponte di Legno. Per celebrare i prossimi 80 anni di vita, lo sponsor ha deciso di riportare in campo linee colori delle società progenitrici, la bianco-blu dell'Andrea Doria e la bianco-cerchiata della Sampdoria Veronese. Saranno dunque utilizzate nel prossimo campionato, senza però che ci sia una distinzione iniziale tra seconda o terza maglia. Nelle comunicazioni ufficiali della società si parla di set speciali, omaggio alle origini, ma con una necessaria interpretazione attuale. Per entrambe le versioni è stato scelto di inserire il logo celebrativo dell'80° anniversario, tra l'altro molto contestato dai tifosi al momento della sua presentazione per lo scarso impatto visivo, e una banda blu cerchiata su cui sono state ricamate le due date cardine, il 1946-2026 e i 6 trofei vinti durante la gestione di Paolo Mantovani. E per quello che riguarda il calcio, Matteo, tu
2: sai cosa ci dicono queste maglie della Sampdoria?
1: Cosa ci dicono?
2: Che anche se ti impegni tantissimo non puoi proprio sbagliare sempre tutto, qualche volta una cosa la azzecchi, e secondo me queste maglie le hanno azzeccate.
1: Indubbiamente
2: è poco, ma
1: vabbè, già, si parte, diciamo, si che parte, da questo punto si parte,
2: sì,
1: bene.
2: C'è qualcosa di buono almeno anche
1: sotto il sole
2: società Sampdoria, e questo ovviamente ci fa piacere. Ci fermiamo per il nostro primo giornale, che torna domani sempre a quest'ora. Buona serata.

0: Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo, una nuova settimana caratterizzata dall'arrivo di una nuova intensa ondata di calore e della quarta sul nostro territorio. Una giornata di martedì 28 luglio sulla Liguria con tempo asciutto ed assolato, ma con temperature massime in graduale aumento. Uno sguardo ora cosa ci attenderà su ciascuna località partendo da Imperia, una situazione meteo che vede tempo asciutto sì ed ampi spazi assolati, una ventilazione debole o assente, mare di conseguenza quasi calmo calmo sotto costa a largo, un caldo sì e in graduale intensificazione nei prossimi giorni. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Savona, analoga condizione, anche qui il sole sarà prevalente, cieli sereni tersi, con caldo e temperature diurne che saranno prossime ai 31-32 gradi in diverse zone. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Genova, anche qui il tempo sarà asciutto, ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, ventilazione debole o assente, mare quasi calmo calmo sotto costa ed anche a largo, temperature massime attorno ai 30-32 gradi. Anche sul Tigullio il sole e il caldo moderato saranno protagonisti, ma come vi anticipavo, le temperature massime sono destinate ad aumentare, così come i valori minimi. Uno sguardo a cosa ci attenderà ora in definitiva sullo Spezzino, anche qui il sole sarà prevalente sul territorio, cieli sereni o poco nuvolosi e caldo sì, con temperature diurne attorno ai 31-32 gradi. Ci attende una giornata di mercoledì 29 luglio sulla Liguria con ancora un contesto anticiclonico a garanzia di stabilità ed estesi rasserenamenti, ancora una ventilazione debole o assente, mari calmi sotto costa ed anche a largo, ma con caldo in intensificazione in giornata ma anche nella notte e all'alba. Ulteriori dettagli sulle vostre località vi attendono sulla nostra app gratuita Trebi Meteo.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria.

ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

denuncia criticità e mancanza di rapporti con il Comune di Genova, guidato dall'ex vicepresidente nazionale Silvia Salis. Ancora polemiche sul possibile aumento della tariffa a Genova per Confcommercio è sproporzionata, mentre l'associazione dei consumatori accusa non ci hanno ascoltati. È in arrivo a Genova una nuova ondata di caldo che farà salire le temperature già a partire da domani, quando scatterà un nuovo bollino giallo. Nella serata conclusiva trasmessa da Primo Canale, il basso cinese Baopeng Wang si è aggiudicato il primo premio del 12° concorso lirico Clip.

0: Giornale in apertura, dunque, la querelle tra Silvia Salis e il CONI. Fa discutere infatti la mossa del CONI regionale che denuncia criticità e mancanza di rapporti con il comune di Genova, che è guidato non da una persona qualunque, perché Silvia Salis, sindaca di Genova, è l'ex vicepresidente vicaria nazionale del CONI. Un bel cortocircuito, Matteo Angeli.
1: Fa un certo effetto che sia proprio il CONI, per anni la casa di Silvia Salis, a farsi promotore di una raccolta di criticità nei confronti della sua amministrazione. A poco più di un anno dall'elezione della sindaca di Genova, il presidente del CONI Liguria, Antonio Micillo, ha scritto a tutte le federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva, chiedendo di segnalare i problemi riscontrati nei rapporti con il comune. Nella lettera Micillo spiega che durante il recente consiglio regionale del CONI sono emerse diverse criticità e che il consiglio gli ha affidato il compito di raccogliere tutte le segnalazioni. L'obiettivo è predisporre un documento unitario da presentare alla sindaca Salis e alla giunta comunale nel corso di un incontro ufficiale. Tra i temi indicati ci sono la situazione degli impianti sportivi, le difficoltà nell'organizzazione degli eventi, i rapporti con gli uffici comunali e ogni altra problematica che ostacoli le attività delle società sportive. Interpellato da Primo Canale, il presidente CONI Micillo ha preferito non rilasciare dichiarazioni. La lettera non entra nel merito delle singole contestazioni, ma fotografa un malessere che il CONI ritiene sufficientemente diffuso da richiedere un confronto istituzionale con Palazzo Tursi.
0: E dallo sport alla Tari, cioè alla tassa, o meglio la tariffa sulla spazzatura, perché ci sono ancora polemiche rispetto all'aumento di questa tariffa. Confcommercio attacca questa tariffa, questo aumento è sproporzionato e malfatto. Sentiamo Andrea Popolano.
2: Già oggi per la Tari si pagano circa 60 euro per metro quadrato. Il nuovo aumento andrà a colpire tutti, non solo i cittadini ma anche i commercianti, che denunciano che così non si può andare avanti. Confcommercio lamenta una mancanza di dialogo con le istituzioni locali prima della scelta di aumentare la tassa sui rifiuti. Si parla di un incremento del 5,7%, ma non è l'unico elemento critico.
3: Questa, che peraltro è anche fatta proprio male perché non è stabilita sulla proporzionalità del conferito, come chiede anche l'Unione Europea da molti anni, ma sui metri quadrati, quindi favorisce pure il rimpicciolimento, la riduzione di superficie dei ristoranti e di quello che è il servizio all'italiana, perché si spinge verso l'artigianato alimentare, perché naturalmente sono locali più piccoli senza servizio, quando noi invece dovremmo spingere verso ristoranti sempre più grandi, sempre più belli, sempre meglio gestiti nei confronti dei clienti e nei confronti dei turisti.
2: Nel frattempo si è conclusa circa una settimana fa la fase di presentazione delle proposte di partenariato pubblico-privato per dotare la Liguria di un impianto per la chiusura del ciclo dei rifiuti. Ancora un'incognita dove realizzarlo, con Genova che tentenna sull'ipotesi di averlo in casa.
3: A questo punto noi vogliamo grande trasparenza, capire perché non viene fatto un bando internazionale vero per far sì che l'idea di buttare la spazzatura giù da un dirupo, come è stato fatto negli ultimi 20-30 anni, non sia, come dire, una

0: contemporaneità di questa città.
1: E sempre sulle polemiche legate all'aumento della Tari, sentiamo adesso Adiconsum, l'associazione che difende i diritti dei cittadini. Li ha incontrati la nostra Elisabetta Biancalani.
2: Che non potevamo validare questa richiesta, diciamo, di aumento che per le famiglie genovese comporterà un aumento del 5,7. Loro si sono giustificati dicendo chiaramente che l'agenzia che adesso deve validare questi costi, non è più l'area metropolitana, avevano avuto una settimana prima questa validazione. Quindi cosa significa? Che l'aumento si rifà in base ai costi del 2024, che hanno comportato un aumento di 12 milioni. Questi 12 milioni quindi non andranno tutti a gravare sulle famiglie genovesi, perché una gran parte, più del 56%, va alle famiglie, il resto va a, diciamo, alle imprese, ma ci saranno, intervengono due bonus.
3: Ecco, parliamo degli sgravi, perché immagino che i vostri uffici in queste ore si riempiranno di persone che vogliono sapere se hanno diritto ad uno sgravio sulla Tari.
2: Sì, abbiamo due bonus, uno è quello, diciamo, dello Stato, che prevede di avere un ISE sotto i 9.530 euro o non superiore ai 20.000, però se si ha quattro figli. A questo punto vi è uno sconto del 25%. Poi c'è un ulteriore bonus che dal comune sotto i 15.000, ma bisogna essere assistiti dai servizi sociali.
3: Ah.
2: Il primo negli anni precedenti ha comportato quindi un intervento su 25.000 famiglie, il precedente su circa neanche 800 famiglie.
3: E vedremo in questa tornata quante saranno le famiglie beneficiarie di questi contributi.
1: Meno corse su diverse linee a Genova. È partita oggi la seconda fase dell'orario estivo di AMT, durerà fino al 30 agosto. Aurora Bottino ci spiega cosa cambia.
4: Scatta questo lunedì la fase 2 dell'orario estivo di AMT, l'azienda del trasporto pubblico locale genovese, da mesi nella bufera per la crisi milionaria annunciata dall'amministrazione comunale, che ha visto un piano di risanamento corredato da tagli e rimodulazioni del servizio. Lo stesso servizio che da lunedì 27 luglio sarà ancora più ridotto, una riduzione delle frequenze rispetto alla prima fase dell'orario, con corse meno ravvicinate su diverse linee della rete. Si tratta dell'8% di prestazioni in meno rispetto alla prima fase, entrata in vigore lunedì 15 giugno con la chiusura anticipata della metro e nuove fasce orarie per molte linee, che riprenderà poi dal 30 agosto al 13 settembre. Da quel giorno infatti la metropolitana chiude alle 21, con l'eccezione del sabato, dove le corse sono garantite fino a mezzanotte, e da questo lunedì e almeno fino alla fine del mese le linee principali ad alta percorrenza, come il 7 tra il centro e la Valpolcevera, il 15 tra Quinto e il centro o il 20 tra San Pier d'Arena e la Foce, avranno tempi di attesa tra i 7 e gli 11 minuti in media. Altre linee definite più periferiche, come il 13, il 35 o il 18, avranno tempi di attesa anche superiori ai 20 minuti. Da aggiungere ai cambiamenti c'è anche la funicolare di Sant'Anna, che quest'estate chiude i battenti per manutenzione. L'impianto, chiuso dal 13 luglio, rimarrà fermo per circa 2 mesi e mezzo. Per raggiungere dal centro la zona di circonvallazione a monte e viceversa, è possibile utilizzare l'ascensore di Castelletto Levante o la linea bus 36.
1: Rischio di prenderci gusto a contestare i lanci dei colleghi, però ora il caldo che torna a farsi sentire in Liguria, come se ci avesse mai abbandonato, forse per 15 minuti, ma insomma è sempre caldo, caldissimo in questa estate 2026, che veramente ha le caratteristiche per essere probabilmente la più calda di sempre, anche la più calda di quelle storiche che abbiamo spesso citato nel corso degli anni. Una nuova ondata cosa farà? Porterà da caldo a caldissimo, con l'afa che salirà, e domani scatta un nuovo bollino giallo.
5: Tornano a salire le temperature anche in Liguria. Scatta il bollino giallo per le giornate di martedì 28 e mercoledì 29 luglio, con l'arrivo della quarta ondata di calore di quest'estate 2026. Dopo una breve tregua dovuta ai temporali dei giorni scorsi, l'anticiclone subtropicale riprende forza e riporta condizioni di caldo intenso soprattutto lungo le coste. Nel fine settimana si attendono valori che potranno raggiungere anche 36 gradi, ma il vero problema in Liguria resta l'umidità. L'afa farà percepire temperature ben più elevate, aumentando il disagio soprattutto nelle ore notturne, quando si tornerà a parlare di notti tropicali.
6: Le temperature saranno in aumento fino, diciamo, vediamo un aumento di temperature da oggi al weekend prossimo, fin poi a, appunto, essere caratterizzato il weekend di nuovo da temperature davvero molto molto alte. Quindi insomma ci si aspetta un'altra ondata di

0: calore, temperature toccheranno di nuovo massime di 36-37 gradi sia a ponente che a levante.
1: Un'estate, quella in corso, già da record. Luglio a Genova, in gran parte della regione, è risultato più caldo persino rispetto al 2003, uno degli anni più estremi mai registrati. E il rischio è quello di superare ulteriormente quei primati nelle prossime settimane. Al momento, fortunatamente, non si registrano criticità legate alla mortalità, ma resta alta l'attenzione per le categorie più fragili. Le autorità raccomandano prudenza, evitare l'esposizione nelle ore più calde e mantenersi idratati.
2: Una notizia di cronaca adesso che arriva purtroppo da Lavagna, una tragedia a Lavagna in provincia di Genova. Un uomo di 47 anni è morto dopo essere caduto dal monopattino. Si indaga sulle condizioni del manto stradale, ci racconta Annissa De Filippi.
3: Si chiamava Andrea Palestrini, aveva 47 anni ed era originario di Genova, l'uomo morto dopo un tragico incidente con il monopattino. L'incidente è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato in corso Buenos Aires a Lavagna, intorno all'una. Palestrini ha perso il controllo del mezzo ed è caduto. Immediati soccorsi del 118 con automedica e Croce Verde Chiavarese. L'uomo è stato intubato sul posto e trasportato in gravi condizioni all'ospedale San Martino di Genova, dove è morto dopo un giorno di ricovero. Residente a Bientina, in provincia di Pisa, dove lavorava come tecnico per un'azienda di sistemi informatici, Palestrini si trovava a Lavagna per trascorrere alcuni giorni di vacanza con la madre. Secondo i carabinieri che hanno effettuato i rilievi, non sarebbero coinvolti altri veicoli. L'uomo indossava regolarmente il casco e il monopattino era regolarmente targato e dotato di tutti i dispositivi di legge. Resta da chiarire le cause esatte della caduta, si indaga per omicidio colposo e si faranno accertamenti sull'asfalto ed eventuali buche.
2: E adesso ci spostiamo a parlare di un evento importante legato al nostro territorio. Genova infatti si prepara a ospitare la prima edizione del Fugassa Festival, la festa della focaccia genovese, in programma sabato 26 e domenica 27 settembre al Porto Antico. Andrea Popolano.
4: Oltre 15 appuntamenti, decine di espositori e rappresentanze provenienti da diverse regioni italiane, tutte nel nome della focaccia. A settembre si svolgerà la prima edizione del Fugassa Festival, promosso da Confcommercio Genova e dall'Associazione Panificatori di Genova e Provincia.
5: La focaccia rappresenta un prodotto di grande forza per la destinazione Genova. Per fare questo vogliamo riuscire a far sì che questa forza possa ancora aumentare, e per farlo come Camera di Commercio abbiamo acquisito il marchio dell'antica focaccia genovese e abbiamo coinvolto tutta l'associazione di categoria. Oggi qua abbiamo Ascom, Confartigianato, CNA e Confesercenti e tutti insieme andremo a fare degli eventi per valorizzare questo prodotto che è proprio un'eccellenza genovese.
4: La focaccia è un vero e proprio simbolo identitario, una produzione che segue precise regole che si tramandano nel tempo.
6: Poi la manualità, i tempi di lievitazione, come si stende, come si fanno i famosi ombrigelli che sarebbero i buchetti dove si raccoglie il sale, l'olio, quello che dà il caratteristico sapore del mare di Genova, della nostra Liguria.
2: E si è chiusa ieri la settimana dedicata a Clip, il grande concorso lirico internazionale di Portofino. C'è un vincitore, un bravissimo ragazzo cinese, Bao Peng Wang, che è appunto il vincitore della 12ª edizione. La serata la trovate ancora disponibile sul nostro sito primocanale.it e sul nostro canale YouTube. Era in palio un montepremi complessivo importantissimo, 60.000 euro tra premi, borse di studio e opportunità professionali. Ci racconta Dario Vassallo.
7: Si è chiusa sotto le stelle della piazzetta, con il concerto finale dell'orchestra del Carlo Felice diretta da Marco Librando, la 12ª edizione del concorso lirico internazionale di Portofino, che anche quest'anno ha confermato il proprio ruolo tra gli appuntamenti più prestigiosi dedicati alle nuove voci dell'opera. Ad aggiudicarsi il primo premio è stato il basso cinese Bao Peng Wang, uno dei talenti più interessanti della nuova generazione, nel cui curriculum figurano già vittorie in altri concorsi di prestigio. Il secondo premio è stato assegnato al soprano tedesco Charlotte Langner, artista solista dell'opera studio della Deutsche Oper am Rhein, considerata una delle giovani interpreti più promettenti del panorama lirico europeo. Terzo premio ex aequo per la contralto georgiana Medea Cicasvili, artista ospite del Bolshoi, e per il soprano russo Valentina Pravdina, solista dell'Helikon Opera di Mosca. La finale ha rappresentato l'ultimo atto di una settimana che ha trasformato il Tiguli in un punto di riferimento per la lirica internazionale. I 10 finalisti

0: Erano stati selezionati tra 48 cantanti ammessi alle fasi conclusive del concorso, scelti a loro volta fra oltre 300 candidature provenienti da 57 paesi. A valutarli è stata una giuria internazionale presieduta da Dominique Meyer, ex sovrintendente della Scala, e composta da direttori artistici, casting director e rappresentanti di alcuni dei più importanti teatri d'opera del mondo. Oltre ai premi principali sono state assegnate anche numerosi riconoscimenti speciali e borse di studio che rappresentano uno degli elementi distintivi del clip. Non solo premi in denaro, ma concrete opportunità di formazione e avvio alla carriera, grazie al rapporto diretto con i maggiori teatri internazionali. Complessivamente, il concorso ha messo in palio un montepremi di circa 60.000 euro tra premi, borse di studio e opportunità professionali.
1: E adesso passiamo al calcio. È arrivato lo stesso, accade spesso, diciamo, ma perché
2: non da Portofino,
1: però Dario Vassallo, che ci ha raccontato il premio clip, adesso ci parla di calcio. Buonasera Dario.
0: Buonasera Matteo, buonasera anche ai nostri telespettatori. Sì, ovviamente le squadre genovesi hanno chiuso i rispettivi ritiri, Genoa Moena e la Sampdoria Ponte di Legno Temù. Questa settimana si alleneranno rispettivamente a Signorini e a Bogliasco per preparare, oltre che l'avvio del prossimo campionato, prima ancora ovviamente la Coppa Italia, anche le prossime amichevoli. Il Genoa infatti volerà in Inghilterra alla fine di questa settimana, dove ha in programma due incontri prima del trofeo spagnolo contro Deportivo La Coruña, mentre invece per quello che riguarda la Sampdoria giocherà sabato prossimo contro il Novara e poi la domenica successiva il 9 contro il Parma. Ma per quello che riguarda il Genoa sentiamo Carlo Danani.
3: Buonasera a voi. Secondo e ultimo giorno di riposo concesso da De Rossi. Archiviato il ritiro di Moena, domani la squadra riprenderà la preparazione al centro Signorini. Capitolo mercato sfuma: Dovbyk, l'ucraino, passa al Bologna nell'ambito dell'operazione Castro alla Roma. A Rocodare, altro nome caldo, sembra destinato all'Ajax. Diverse tracce, ma al momento per l'attacco nessun nome forte sul taccuino di Lopez. Il tempo comunque non manca. A un passo il passaggio in prestito di Latif e Dumbia al Rapid di Bucarest. In entrata il nome più caldo rimane quello di Obaretin, terzino di piede sinistro che dovrebbe arrivare dalla Napoli in prestito con diritto di riscatto. Il precampionato rossoblu intanto prosegue a ritmi sostenuti. Dalla Val di Fassa all'Inghilterra, sabato sera il Genoa sfiderà il Leicester, mentre martedì 4 agosto se la vedrà col Bournemouth.
0: Grazie Carlo. Per quello che riguarda la Sampdoria, ha presentato le due nuove maglie per la stagione 2026-2027 da affiancare a quella canonica blu cerchiata già svelata durante il ritiro di Ponte di Legno. Per celebrare i prossimi 80 anni di vita, lo sponsor ha deciso di riportare in campo linee colori delle società progenitrici, la bianco-blu dell'Andrea Dori e la bianco-cerchiata della Sampdoria Veronese. Saranno dunque utilizzate nel prossimo campionato, senza però che ci sia una distinzione iniziale tra seconda o terza maglia. Nelle comunicazioni ufficiali della società si parla di set speciali, omaggio alle origini, ma con una necessaria interpretazione attuale. Per entrambe le versioni è stato scelto di inserire il logo celebrativo dell'80° anniversario, tra l'altro molto contestato dai tifosi al momento della sua presentazione per lo scarso impatto visivo, e una banda blu cerchiata su cui sono state ricamate le due date cardine, il 1946-2026 e i 6 trofei vinti durante la gestione di Paolo Mantovani. E per quello che riguarda il calcio, Matteo, è tutto.
1: Sai cosa ci dicono queste maglie della Sampdoria?
0: Cosa ci dicono?
1: Che anche se ti impegni tantissimo non puoi proprio sbagliare sempre tutto. Qualche volta una cosa la azzecchi, e secondo me queste maglie le hanno azzeccate.
0: Indubbiamente.
1: È poco, ma...
0: Vabbè, già, si parte, diciamo si che parte, da questo punto si parte,
1: sì,
0: bene.
1: C'è qualcosa di buono, almeno anche
0: sotto il sole.
1: Società Sampdoria. E questo ovviamente ci fa piacere. Ci fermiamo per il nostro primo giornale, che torna domani, sempre a quest'ora. Buona serata.

0: Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo, una nuova settimana caratterizzata dall'arrivo di una nuova intensa ondata di calore e della quarta sul nostro territorio. Una giornata di martedì 28 luglio sulla Liguria con tempo asciutto ed assolato, ma con temperature massime in graduale aumento. Uno sguardo ora cosa ci attenderà su ciascuna località partendo da Imperia, una situazione meteo che vede tempo asciutto sì ed ampi spazi assolati, una ventilazione debole o assente, mare di conseguenza quasi calmo calmo sotto costa largo. Un caldo sì e in graduale intensificazione nei prossimi giorni. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Savona, analoga condizione, anche qui il sole sarà prevalente, cieli sereni tersi, con caldo e temperature diurne che saranno prossime ai 31-32 gradi in diverse zone. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Genova, anche qui il tempo sarà asciutto, ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, ventilazione debole o assente, mare quasi calmo calmo sotto costa ed anche a largo, temperature massime attorno ai 30-32 gradi. Anche sul Tigullio il sole e il caldo moderato saranno protagonisti, ma come vi anticipavo, le temperature massime sono destinate ad aumentare, così come i valori minimi. Uno sguardo a cosa ci attenderà ora in definitiva sullo Spezzino, anche qui il sole sarà prevalente sul territorio, cieli sereni o poco nuvolosi e caldo sì, con temperature diurne attorno ai 31-32 gradi. Ci attende una giornata di mercoledì 29 luglio sulla Liguria con ancora un contesto anticiclonico a garanzia di stabilità ed estesi rasserenamenti, ancora una ventilazione debole o assente, mari calmi sotto costa ed anche a largo, ma con caldo in intensificazione in giornata ma anche nella notte e all'alba. Ulteriori dettagli sulle vostre località vi attendono sulla nostra app gratuita Trebi Meteo.
1: Tecno-D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
2: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
3: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
4: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

denuncia criticità e mancanza di rapporti con il comune di Genova, guidato dall'ex vicepresidente nazionale Silvia Salis. Ancora polemiche sul possibile aumento della TARI a Genova per Confcommercio è sproporzionata, mentre l'associazione dei consumatori accusa non ci hanno ascoltati. È in arrivo a Genova una nuova ondata di caldo che farà salire le temperature già a partire da domani, quando scatterà un nuovo bollino giallo. Nella serata conclusiva trasmessa da Primo Canale, il basso cinese Bao Peng Wang si è aggiudicato il primo premio del 12° concorso lirico Clip.

0: Giornale in apertura, dunque, la querelle tra Silvia Salis e il CONI. Fa discutere infatti la mossa del CONI regionale che denuncia criticità e mancanza di rapporti con il comune di Genova, che è guidato non da una persona qualunque, perché Silvia Salis, sindaca di Genova, è l'ex vicepresidente vicaria nazionale del CONI. Un bel cortocircuito. Matteo Angeli.
1: Fa un certo effetto che sia proprio il CONI, per anni la casa di Silvia Salis, a farsi promotore di una raccolta di criticità nei confronti della sua amministrazione. A poco più di un anno dall'elezione della sindaca di Genova, il presidente del CONI Liguria, Antonio Micillo,

Ha scritto a tutte le federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva, chiedendo di segnalare i problemi riscontrati nei rapporti con il comune. Nella lettera Micillo spiega che durante il recente consiglio regionale del CONI sono emerse diverse criticità e che il consiglio gli ha affidato il compito di raccogliere tutte le segnalazioni. L'obiettivo è predisporre un documento unitario da presentare alla sindaca Salis e alla giunta comunale nel corso di un incontro ufficiale. Tra i temi indicati ci sono la situazione

0: canale, il presidente del CONI Micillo ha preferito non rilasciare dichiarazioni. La lettera non entra nel merito delle singole contestazioni, ma fotografa un malessere che il CONI ritiene sufficientemente diffuso da richiedere un confronto istituzionale con Palazzo Tursi.
1: E dallo sport alla Tari, cioè alla tassa, o meglio la tariffa sulla spazzatura, perché ci sono ancora polemiche rispetto all'aumento di questa tariffa. Confcommercio attacca questa tariffa, questo aumento è sproporzionato e malfatto. Sentiamo Andrea Popolano.
2: Già oggi per la Tari si pagano circa 60 euro per metro quadrato. Il nuovo aumento andrà a colpire tutti, non solo i cittadini ma anche i commercianti, che denunciano che così non si può andare avanti. Confcommercio lamenta una mancanza di dialogo con le istituzioni locali prima della scelta di aumentare la tassa sui rifiuti. Si parla di un incremento del 5,7%, ma non è l'unico elemento critico.
3: Questa, che peraltro è anche fatta proprio male perché non è stabilita sulla proporzionalità del conferito, come chiede anche l'Unione Europea da molti anni, ma sui metri quadrati, quindi favorisce pure il rimpicciolimento, la riduzione di superficie dei ristoranti e di quello che è il servizio all'italiana, perché si spinge verso l'artigianato alimentare, perché naturalmente sono locali più piccoli senza servizio, quando noi invece dovremmo spingere verso ristoranti sempre più grandi, sempre più belli, sempre meglio gestiti nei confronti dei clienti e nei confronti dei turisti.
2: Nel frattempo si è conclusa circa una settimana fa la fase di presentazione delle proposte di partenariato pubblico-privato per dotare la Liguria di un impianto per la chiusura del ciclo dei rifiuti. Ancora un'incognita dove realizzarlo, con Genova che tentenna sull'ipotesi di averlo in casa.
3: A questo punto noi vogliamo grande trasparenza, capire perché non viene fatto un bando internazionale vero per far sì che l'idea di buttare la spazzatura giù da un dirupo, come è stato fatto negli ultimi 20-30 anni, non sia, come dire, una contemporaneità di questa città.
1: E sempre sulle polemiche legate all'aumento della Tari, sentiamo adesso Adiconsum, l'associazione che difende i diritti dei cittadini. Li ha incontrati la nostra Elisabetta Biancarani.
4: Che non potevamo validare questa richiesta, diciamo, di aumento che per le famiglie genovese comporterà un aumento del 5,7. Loro si sono giustificati dicendo chiaramente che l'agenzia che adesso deve validare questi costi non è più l'area metropolitana, avevano avuto una settimana prima questa validazione. Quindi cosa significa? Che l'aumento si rifà in base ai costi del 2024, che hanno comportato un aumento di 12 milioni. Questi 12 milioni quindi non andranno tutti a gravare sulle famiglie genovesi, perché una gran parte, più del 56%, va alle famiglie, il resto va a, diciamo, alle imprese, ma ci saranno, intervengono due bonus.
5: Ecco, parliamo degli sgravi, perché immagino che i vostri uffici in queste ore si riempiranno di persone che vogliono sapere se hanno diritto ad uno sgravo sulla Tari.
4: Sì, abbiamo due bonus, uno è quello, diciamo, dello Stato, che prevede di avere un ISE sotto i 9.530 euro o non superiore ai 20.000, però se si ha quattro figli. A questo punto vi è uno sconto del 25%. Poi c'è un ulteriore bonus che dà il comune sotto i 15.000, ma bisogna essere assistiti dai servizi sociali.
5: Ah.
4: Il primo negli anni precedenti ha comportato quindi un intervento su 25.000 famiglie, il precedente su circa neanche 800 famiglie.
5: E vedremo in questa tornata quante saranno le famiglie beneficiarie di questi contributi.
1: Meno corse su diverse linee a Genova. È partita oggi la seconda fase dell'orario estivo di AMT, durerà fino al 30 agosto. Aurora Bottino ci spiega cosa cambia.
6: Scatta questo lunedì la fase 2 dell'orario estivo di AMT, l'azienda del trasporto pubblico locale genovese, da mesi nella bufera per la crisi milionaria annunciata dall'amministrazione comunale, che ha visto un piano di risanamento corredato da tagli e rimodulazioni del servizio. Lo stesso servizio che da lunedì 27 luglio sarà ancora più ridotto, una riduzione delle frequenze rispetto alla prima fase dell'orario, con corse meno ravvicinate su diverse linee della rete. Si tratta dell'8% di prestazioni in meno rispetto alla prima fase, entrata in vigore lunedì 15 giugno, con la chiusura anticipata della metro e nuove fasce orarie per molte linee, che riprenderà poi dal 30 agosto al 13 settembre. Da quel giorno, infatti, la metropolitana chiude alle 21, con l'eccezione del sabato, dove le corse sono garantite fino a mezzanotte, e da

0: questo lunedì e almeno fino alla fine del mese, le linee principali ad alta percorrenza, come il 7 tra il centro e la Valpolcevera, il 15 tra Quinto e il centro o il 20 tra San Pier d'Arena e la Foce, avranno tempi di attesa tra i 7 e gli 11 minuti in media. Altre linee definite più periferiche, come il 13, il 35 o il 18, avranno tempi di attesa anche superiori ai 20 minuti. Da aggiungere ai cambiamenti c'è anche la funicolare di Sant'Anna, che quest'estate chiude i battenti per manutenzione. L'impianto, chiuso dal 13 luglio, rimarrà fermo per circa 2 mesi e mezzo. Per raggiungere dal centro la zona di circonvallazione a monte e viceversa, è possibile utilizzare l'ascensore di Castelletto Levante o la linea bus 36.
1: Rischio di prenderci gusto a contestare i lanci dei colleghi, però ora il caldo che torna a farsi sentire in Liguria, come se ci avesse mai abbandonato, forse per 15 minuti, ma insomma è sempre caldo, caldissimo in questa estate 2026, che veramente ha le caratteristiche per essere probabilmente la più calda di sempre, anche la più calda di quelle storiche che abbiamo spesso citato nel corso degli anni. Una nuova ondata cosa farà? Porterà da caldo a caldissimo, con l'afa che salirà, e domani scatta un nuovo bollino giallo.
2: Tornano a salire le temperature anche in Liguria. Scatta il bollino giallo per le giornate di martedì 28 e mercoledì 29 luglio, con l'arrivo della quarta ondata di calore di quest'estate 2026. Dopo una breve tregua dovuta ai temporali dei giorni scorsi, l'anticiclone subtropicale riprende forza e riporta condizioni di caldo intenso soprattutto lungo le coste. Nel fine settimana si attendono valori che potranno raggiungere anche 36 gradi, ma il vero problema in Liguria resta l'umidità. L'afa farà percepire temperature ben più elevate, aumentando il disagio soprattutto nelle ore notturne, quando si tornerà a parlare di notti tropicali.
3: Le temperature saranno in aumento vediamo un aumento di temperature da oggi al weekend prossimo, fino poi a appunto essere caratterizzato il weekend di nuovo da temperature davvero molto molto alte, quindi insomma ci si aspetta un'altra ondata di calore. Temperature toccheranno di nuovo massime di 36-37 gradi sia a ponente che a levante.
2: Un'estate, quella in corso, già da record. Luglio a Genova, in gran parte della regione, è risultato più caldo persino rispetto al 2003, uno degli anni più estremi mai registrati. E il rischio è quello di superare ulteriormente quei primati nelle prossime settimane. Al momento, fortunatamente, non si registrano criticità legate alla mortalità, ma resta alta l'attenzione per le categorie più fragili. Le autorità raccomandano prudenza, evitare l'esposizione nelle ore più calde e mantenersi idratati.
1: Una notizia di cronaca adesso, che arriva purtroppo da Lavagna: una tragedia a Lavagna, in provincia di Genova. Un uomo di 47 anni è morto dopo essere caduto dal monopattino. Si indaga sulle condizioni del manto stradale, ci racconta Annissa De Filippi.
4: Si chiamava Andrea Palestrini, aveva 47 anni ed era originario di Genova, l'uomo morto dopo un tragico incidente con il monopattino. L'incidente è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato in corso Buenos Aires a Lavagna, intorno all'1. Palestrini ha perso il controllo del mezzo ed è caduto. Immediati soccorsi del 118 con automedica e Croce Verde Chiavarese. L'uomo è stato intubato sul posto e trasportato in gravi condizioni all'ospedale San Martino di Genova, dove è morto dopo un giorno di ricovero. Residente a Bientina, in provincia di Pisa, dove lavorava come tecnico per un'azienda di sistemi informatici, Palestrini si trovava a Lavagna per trascorrere alcuni giorni di vacanza con la madre. Secondo i carabinieri che hanno effettuato i rilievi, non sarebbero coinvolti altri veicoli. L'uomo indossava regolarmente il casco e il monopattino era regolarmente targato e dotato di tutti i dispositivi di legge. Resta da chiarire le cause esatte della caduta. Si indaga per omicidio colposo e si faranno accertamenti sull'asfalto ed eventuali buche.
1: E adesso ci spostiamo a parlare di un evento importante legato al nostro territorio. Genova infatti si prepara a ospitare la prima edizione del Fugassa Festival, la festa della focaccia genovese, in programma sabato 26 e domenica 27 settembre al Porto Antico. Andrea Popolano.
5: Oltre 15 appuntamenti, decine di espositori e rappresentanze provenienti da diverse regioni italiane, tutte nel nome della focaccia. A settembre si svolgerà la prima edizione del Fugassa Festival, promosso da Confcommercio Genova e dall'Associazione Panificatori di Genova e Provincia.
6: La focaccia rappresenta un prodotto di grande forza per la destinazione Genova. Per fare questo vogliamo riuscire a far sì che questa forza possa ancora aumentare, e per farlo, come Camera di Commercio, abbiamo acquisito sito il marchio dell'antica focaccia genovese e abbiamo coinvolto

0: raccolto tutta la situazione di categoria. Oggi qua abbiamo Ascom, Confartigianato, CNA e Confesercenti, e tutti insieme andremo a fare degli eventi per valorizzare questo prodotto che è proprio un'eccellenza genovese.
1: La focaccia è un vero e proprio simbolo identitario, una produzione che segue precise regole che si tramandano nel tempo.
2: È la manualità, i tempi di lievitazione, come si stende, come si fanno i famosi ombrigelli, che sarebbero i buchetti dove si raccoglie il sale e l'olio, quello che dà il caratteristico sapore del mare di Genova, della nostra Liguria.
3: E si è chiusa ieri la settimana dedicata a Clip, il grande concorso lirico internazionale di Portofino. C'è un vincitore, un bravissimo ragazzo cinese, Bao Peng Wang, che è appunto il vincitore della 12ª edizione. La serata la trovate ancora disponibile sul nostro sito primocanale.it e sul nostro canale YouTube. Era in palio un montepremi complessivo importantissimo, 60.000 euro tra premi, borse di studio e opportunità professionali. Ci racconta Dario Vassallo.
4: Si è chiusa sotto le stelle della piazzetta, con il concerto finale dell'orchestra del Carlo Felice diretta da Marco Librando, la 12ª edizione del concorso lirico internazionale di Portofino, che anche quest'anno ha confermato il proprio ruolo tra gli appuntamenti più prestigiosi dedicati alle nuove voci dell'opera. Ad aggiudicarsi il primo premio è stato il basso cinese Bao Peng Wang, uno dei talenti più interessanti della nuova generazione, nel cui curriculum figurano già vittorie in altri concorsi di prestigio. Il secondo premio è stato assegnato al soprano tedesco Charlotte Langner, artista dell'opera studio della Deutsche Oper am Rhein, considerata una delle giovani interpreti più promettenti del panorama lirico europeo. Terzo premio ex aequo per la contralto georgiana Medea Cicasvili, artista ospite del Bolshoi, e per il soprano russo Valentina Pravdina, solista dell'Helikon Opera di Mosca. La finale ha rappresentato l'ultimo atto di una settimana che ha trasformato il Tiguli in un punto di riferimento per la lirica internazionale. I 10 finalisti erano stati selezionati tra 48 cantanti ammessi alle fasi conclusive del concorso, scelti a loro volta fra oltre 300 candidature provenienti da 57 paesi. A valutarli è stata una giuria internazionale presieduta da Dominique Meyer, ex sovrintendente della Scala, e composta da direttori artistici, casting director e rappresentanti di alcuni dei più importanti teatri d'opera del mondo. Oltre ai premi principali sono state assegnate anche numerosi riconoscimenti speciali e borse di studio che rappresentano uno degli elementi distintivi del Clip. Non solo premi in denaro, ma concrete opportunità di formazione e avvio alla carriera, grazie al rapporto diretto con i maggiori teatri internazionali. Complessivamente il concorso ha messo in palio un montepremi di circa 60.000 euro tra premi, borse di studio e opportunità professionali.
3: E adesso passiamo al calcio. È arrivato lo stesso, accade spesso, diciamo, ma perché
5: non da Portofino,
3: però Dario Vassallo, che ci ha raccontato il premio Clip, adesso ci parla di calcio. Buonasera Dario.
5: Buonasera Matteo, buonasera anche ai nostri telespettatori. Sì, ovviamente le squadre genovesi hanno chiuso i rispettivi ritiri, Genoa Moena e la Sampdoria Ponte di Legno Temu. Questa settimana si alleneranno rispettivamente a Signorini e a Bogliasco per preparare, oltre che l'avvio del prossimo campionato, prima ancora ovviamente la Coppa Italia, anche le prossime amichevoli. Il Genoa infatti volerà in Inghilterra alla fine di questa settimana, dove ha in programma due incontri prima del trofeo spagnolo contro Deportivo alla Coruña, mentre invece per quello che riguarda la Sampdoria giocherà sabato prossimo contro il Novara e poi la domenica successiva il 9 contro il Parma. Ma per quello che riguarda il Genoa sentiamo Carlo Danani.
6: Buonasera a voi. Secondo e ultimo giorno di riposo concesso da De Rossi. Archiviato il ritiro di Moena, domani la squadra riprenderà la preparazione al centro Signorini. Capitolo mercato sfuma: Dovbyk, l'ucraino, passa al Bologna nell'ambito dell'operazione Castro alla Roma. A Rocodare, altro nome caldo, sembra destinato all'Ajax. Diverse tracce, ma al momento per l'attacco nessun nome forte sul taccuino di Lopez. Il tempo comunque non manca. A un passo il passaggio in prestito di Latif e Dumbia al Rapid di Bucarest. In entrata il nome più caldo rimane quello di Obaretin, terzino di piede sinistro che dovrebbe arrivare dalla Napoli in prestito con diritto di riscatto. Il precampionato

0: nato rossoblu, intanto prosegue a ritmi sostenuti. Dalla Val di Fassa all'Inghilterra, sabato sera il Genoa sfiderà il Leicester, mentre martedì 4 agosto se la vedrà col Bournemouth.
1: Grazie Carlo. Per quello che riguarda la Sampdoria, ha presentato le due nuove maglie per la stagione 2026-2027 da affiancare a quella canonica blu cerchiata già svelata durante il ritiro di Ponte di Legno. Per celebrare i prossimi 80 anni di vita, lo sponsor ha deciso di riportare in campo linee colori delle società progenitrici, la bianco-blu dell'Andrea Doria e la bianco-cerchiata della Sampdoria Veronese. Saranno dunque utilizzate nel prossimo campionato, senza però che ci sia una distinzione iniziale tra seconda o terza maglia. Nelle comunicazioni ufficiali della società si parla di set speciali, omaggio alle origini, ma con una necessaria interpretazione attuale. Per entrambe le versioni è stato scelto di inserire il logo celebrativo dell'80° anniversario, tra l'altro molto contestato dai tifosi al momento della sua presentazione per lo scarso impatto visivo, e una banda blu cerchiata su cui sono state ricamate le due date cardine, il 1946-2026 e i 6 trofei vinti durante la gestione di Paolo Mantovani. E per quello che riguarda il calcio, Matteo, è tutto.
2: Sai cosa ci dicono queste maglie della Sampdoria?
1: Cosa ci dicono?
2: Che anche se ti impegni tantissimo non puoi proprio sbagliare sempre tutto tutto tutto, qualche volta una cosa la azzecchi, e secondo me queste maglie le hanno azzeccate.
1: Indubbiamente
2: è poco, ma
1: vabbè, già si parte, diciamo, si che parte, da questo punto si parte,
2: sì,
1: bene.
2: C'è qualcosa di buono almeno anche
1: sotto il sole
2: società Sampdoria, e questo ovviamente ci fa piacere. Ci fermiamo per il nostro primo giornale, che torna domani sempre a quest'ora. Buona serata.

0: Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo, una nuova settimana caratterizzata dall'arrivo di una nuova intensa ondata di calore e della quarta sul nostro territorio. Una giornata di martedì 28 luglio sulla Liguria con tempo asciutto ed assolato, ma con temperature massime in graduale aumento. Uno sguardo ora cosa ci attenderà su ciascuna località partendo da Imperia, una situazione meteo che vede tempo asciutto sì ed ampi spazi assolati, una ventilazione debole o assente, mare di conseguenza quasi calmo calmo sotto costa a largo. Un caldo sì e in graduale intensificazione nei prossimi giorni. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Savona, analoga condizione, anche qui il sole sarà prevalente, cieli sereni tersi, con caldo e temperature diurne che saranno prossime ai 31-32 gradi in diverse zone. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Genova, anche qui il tempo sarà asciutto, ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, ventilazione debole o assente, mare quasi calmo calmo sotto costa ed anche a largo, temperature massime attorno ai 30-32 gradi. Anche sul Tigullio il sole e il caldo moderato saranno protagonisti, ma come vi anticipavo, le temperature massime sono destinate ad aumentare, così come i valori minimi. Uno sguardo a cosa ci attenderà ora in definitiva sullo Spezzino, anche qui il sole sarà prevalente sul territorio, cieli sereni o poco nuvolosi e caldo sì, con temperature diurne attorno ai 31-32 gradi. Ci attende una giornata di mercoledì 29 luglio sulla Liguria con ancora un contesto anticiclonico a garanzia di stabilità ed estesi rasserenamenti, ancora una ventilazione debole o assente, mari calmi sotto costa ed anche a largo, ma con caldo in intensificazione in giornata ma anche nella notte e all'alba. Ulteriori dettagli sulle vostre località vi attendono sulla nostra app gratuita Trebi Meteo.
1: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

denuncia criticità e mancanza di rapporti con il comune di Genova, guidato dall'ex vicepresidente nazionale Silvia Salis. Ancora polemiche sul possibile aumento della TARI a Genova per Confcommercio è sproporzionata, mentre l'associazione dei consumatori accusa non ci hanno ascoltati.

È in arrivo a Genova una nuova ondata di caldo che farà salire le temperature già a partire da domani, quando scatterà un nuovo bollino giallo. Nella serata conclusiva trasmessa da Primo Canale, il basso cinese Bao Peng Wang si è aggiudicato il primo premio del 12° concorso lirico Clip.

0: Giornale in apertura, dunque, la querela tra Silvia Salis e il CONI. Fa discutere infatti la mossa del CONI regionale che denuncia criticità e mancanza di rapporti con il comune di Genova, che è guidato non da una persona qualunque, perché Silvia Salis, sindaca di Genova, è l'ex vicepresidente vicaria nazionale del CONI. Un bel cortocircuito. Matteo Angeli.
1: Fa un certo effetto che sia proprio il CONI, per anni la casa di Silvia Salis, a farsi promotore di una raccolta di criticità nei confronti della sua amministrazione. A poco più di un anno dall'elezione della sindaca di Genova, il presidente del CONI Liguria, Antonio Micillo, ha scritto a tutte le federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva, chiedendo di segnalare i problemi riscontrati nei rapporti con il comune. Nella lettera Micillo spiega che durante il recente consiglio regionale del CONI sono emerse diverse criticità e che il consiglio gli ha affidato il compito di raccogliere tutte le segnalazioni. L'obiettivo è predisporre un documento unitario da presentare alla sindaca Salis e alla giunta comunale nel corso di un incontro ufficiale. Tra i temi indicati ci sono la situazione degli impianti sportivi, le difficoltà nell'organizzazione degli eventi, i rapporti con gli uffici comunali e ogni altra problematica che ostacoli le attività delle società sportive. Interpellato da Primo Canale, il presidente del CONI Micillo ha preferito non rilasciare dichiarazioni. La lettera non entra nel merito delle singole contestazioni, ma fotografa un malessere che il CONI ritiene sufficientemente diffuso da richiedere un confronto istituzionale con Palazzo Tursi.
0: E dallo sport alla Tari, cioè alla tassa, o meglio la tariffa sulla spazzatura, perché ci sono ancora polemiche rispetto all'aumento di questa tariffa. Confcommercio attacca questa tariffa, questo aumento è sproporzionato e malfatto. Sentiamo Andrea Popolano.
2: Già oggi per la Tari si pagano circa 60 euro per metro quadrato. Il nuovo aumento andrà a colpire tutti, non solo i cittadini ma anche i commercianti, che denunciano che così non si può andare avanti. Confcommercio lamenta una mancanza di dialogo con le istituzioni locali prima della scelta di aumentare la tassa sui rifiuti. Si parla di un incremento del 5,7%, ma non è l'unico elemento critico.
3: Questa, che peraltro è anche fatta proprio male perché non è stabilita sulla proporzionalità del conferito, come chiede anche l'Unione Europea da molti anni, ma sui metri quadrati, quindi favorisce pure il rimpicciolimento, la riduzione di superficie dei ristoranti e di quello che è il servizio all'italiana, perché si spinge verso l'artigianato alimentare, perché naturalmente sono locali più piccoli senza servizio, quando noi invece dovremmo spingere verso ristoranti sempre più grandi, sempre più belli, sempre meglio gestiti nei confronti dei clienti e nei confronti dei turisti.
2: Nel frattempo si è conclusa circa una settimana fa la fase di presentazione delle proposte di partenariato pubblico-privato per dotare la Liguria di un impianto per la chiusura del ciclo dei rifiuti. Ancora un'incognita dove realizzarlo, con Genova che tentenna sull'ipotesi di averlo in casa.
3: A questo punto noi vogliamo grande trasparenza, capire perché non viene fatto un bando internazionale vero per far sì che l'idea di buttare la spazzatura giù da un dirupo, come è stato fatto negli ultimi 20-30 anni, non sia, come dire, una contemporaneità di questa città.
0: E sempre sulle polemiche legate all'aumento della Tari, sentiamo adesso Adiconsum, l'associazione che difende i diritti dei cittadini. Li ha incontrati la nostra Elisabetta Biancarani.
4: Che non potevamo validare questa richiesta, diciamo, di aumento, che per le famiglie genovese comporterà un aumento del 5,7. Loro si sono giustificati dicendo chiaramente che l'agenzia che adesso deve validare questi costi, non è più l'area metropolitana, avevano avuto una settimana prima questa validazione. Quindi cosa significa? Che l'aumento si rifà in base ai costi del 2024, che hanno comportato un aumento di 12 milioni. Questi 12 milioni quindi non andranno tutti a gravare sulle famiglie genovesi, perché una gran parte, più del 56%, va alle famiglie, il resto va

0: diciamo, alle imprese, ma ci sarà, intervengono due bonus.
1: Ecco, parliamo degli sgravi, perché immagino che i vostri uffici in queste ore si riempiranno di persone che vogliono sapere se hanno diritto ad uno sgravio sulla Tari.
0: Sì, abbiamo due bonus, uno è quello, diciamo, dello Stato, che prevede di avere un ISEE sotto i 9.530 euro o non superiore ai 20.000, però se si ha quattro figli. A questo punto vi è uno sconto del 25%. Poi c'è un ulteriore bonus che dà il comune sotto i 15.000, ma bisogna essere assistiti dai servizi sociali.
1: Ah.
0: Il primo negli anni precedenti ha comportato quindi un intervento su 25.000 famiglie, il precedente su circa neanche 800 famiglie.
1: E vedremo in questa tornata quante saranno le famiglie beneficiarie di questi contributi.
2: Meno corse su diverse linee a Genova. È partita oggi la seconda fase dell'orario estivo di AMT, durerà fino al 30 agosto. Aurora Bottino ci spiega cosa cambia.
3: Scatta questo lunedì la fase 2 dell'orario estivo di AMT, l'azienda del trasporto pubblico locale genovese, da mesi nella bufera per la crisi milionaria annunciata dall'amministrazione comunale, che ha visto un piano di risanamento corredato da tagli e rimodulazioni del servizio. Lo stesso servizio che da lunedì 27 luglio sarà ancora più ridotto, una riduzione delle frequenze rispetto alla prima fase dell'orario, con corse meno ravvicinate su diverse linee della rete. Si tratta dell'8% di prestazioni in meno rispetto alla prima fase, entrata in vigore lunedì 15 giugno con la chiusura anticipata della metro e nuove fasce orarie per molte linee, che riprenderà poi dal 30 agosto al 13 settembre. Da quel giorno infatti la metropolitana chiude alle 21, con l'eccezione del sabato, dove le corse sono garantite fino a mezzanotte, e da questo lunedì e almeno fino alla fine del mese le linee principali ad alta percorrenza, come il 7 tra il centro e la Valpolcevera, il 15 tra Quinto e il centro o il 20 tra San Pierdarena e la Foce, avranno tempi di attesa tra i 7 e gli 11 minuti in media. Altre linee definite più periferiche, come il 13, il 35 o il 18, avranno tempi di attesa anche superiori ai 20 minuti. Da aggiungere ai cambiamenti c'è anche la funicolare di Sant'Anna, che quest'estate chiude i battenti per manutenzione. L'impianto, chiuso dal 13 luglio, rimarrà fermo per circa 2 mesi e mezzo. Per raggiungere dal centro la zona di circonvallazione a monte e viceversa, è possibile utilizzare l'ascensore di Castelletto Levante o la linea bus 36.
2: Rischio di prenderci gusto a contestare i lanci dei colleghi, però ora il caldo che torna a farsi sentire in Liguria, come se ci avesse mai abbandonato, forse per 15 minuti, ma insomma è sempre caldo, caldissimo in questa estate 2026, che veramente ha le caratteristiche per essere probabilmente la più calda di sempre, anche la più calda di quelle storiche che abbiamo spesso citato nel corso degli anni. Una nuova ondata cosa farà? Porterà da caldo a caldissimo, con l'afa che salirà, e domani scatta un nuovo bollino giallo.
4: Tornano a salire le temperature anche in Liguria, scatta il bollino giallo per le giornate di martedì 28 e mercoledì 29 luglio, con l'arrivo della quarta ondata di calore di quest'estate 2026. Dopo una breve tregua dovuta ai temporali dei giorni scorsi, l'anticiclone subtropicale riprende forza e riporta condizioni di caldo intenso soprattutto lungo le coste. Nel fine settimana si attendono valori che potranno raggiungere anche 36 gradi, ma il vero problema in Liguria resta l'umidità. L'afa farà percepire temperature ben più elevate, aumentando il disagio soprattutto nelle ore notturne, quando si tornerà a parlare di notti tropicali.
5: Le temperature saranno in aumento fino, diciamo, vediamo un aumento di temperature da oggi al weekend prossimo, fino poi a, appunto, essere caratterizzato il weekend di nuovo da temperature davvero molto molto alte, quindi insomma ci si aspetta un'altra ondata di calore. Le temperature toccheranno di nuovo massime di 36-37 gradi sia a ponente che a levante.
4: Un'estate, quella in corso, già da record. Luglio a Genova, in gran parte della regione, è risultato più caldo persino rispetto al 2003, uno degli anni più estremi mai registrati. E il rischio è quello di superare ulteriormente quei primati nelle prossime settimane. Al momento, fortunatamente, non si registrano criticità legate alla mortalità, ma resta alta l'attenzione per le categorie più fragili. Le autorità raccomandano prudenza, evitare l'esposizione nelle ore più calde e mantenersi idratati.
2: Una notizia di cronaca adesso, che arriva purtroppo da Lavagna, una tragedia a Lavagna in provincia di Genova. Un uomo di 47 anni è morto dopo essere caduto dal monopattino. Si indaga sulle condizioni del manto stradale, ci racconta Annissa De Filippi.
6: Si chiamava Andrea Palestrini, aveva 47 anni.

0: anni ed era originario di Genova, l'uomo morto dopo un tragico incidente con il monopattino. L'incidente è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato in corso Buenos Aires a Lavagna, intorno all'una. Palestrini ha perso il controllo del mezzo ed è caduto. Immediati soccorsi del 118 con automedica e Croce Verde chiavarese. L'uomo è stato intubato sul posto e trasportato in gravi condizioni all'ospedale San Martino di Genova, dove è morto dopo un giorno di ricovero. Residente a Bientina, in provincia di Pisa, dove lavorava come tecnico per un'azienda di sistemi informatici, Palestrini si trovava a Lavagna per trascorrere alcuni giorni di vacanza con la madre. Secondo i carabinieri che hanno effettuato i rilievi, non sarebbero coinvolti altri veicoli. L'uomo indossava regolarmente il casco e il monopattino era regolarmente targato e dotato di tutti i dispositivi di legge. Resta da chiarire le cause esatte della caduta. Si indaga per omicidio colposo e si faranno accertamenti sull'asfalto ed eventuali buche.
1: E adesso ci spostiamo a parlare di un evento importante legato al nostro territorio. Genova infatti si prepara a ospitare la prima edizione del Fugassa Festival, la festa della focaccia genovese, in programma sabato 26 e domenica 27 settembre al Porto Antico. Andrea Popolano.
2: Oltre 15 appuntamenti, decine di espositori e rappresentanze provenienti da diverse regioni italiane, tutte nel nome della focaccia. A settembre si svolgerà la prima edizione del Fugassa Festival, promosso da Confcommercio Genova e dall'Associazione Panificatori di Genova e Provincia.
3: La focaccia rappresenta un prodotto di grande forza per la destinazione Genova. Per fare questo vogliamo riuscire a far sì che questa forza possa ancora aumentare e per farlo, come Camera di Commercio, abbiamo acquisito il marchio dell'antica focaccia genovese e abbiamo coinvolto tutta l'associazione di categoria. Oggi qua abbiamo Ascom, Confartigianato, CNA e Confesercenti e tutti insieme andremo a fare degli eventi per valorizzare questo prodotto che è proprio un'eccellenza genovese.
2: La focaccia è un vero e proprio simbolo identitario, una produzione che segue precise regole che si tramandano nel tempo.
4: Poi la manualità, i tempi di lievitazione, come si stende, come si fanno i famosi ombrigelli che sarebbero i buchetti dove si raccoglie il sale e l'olio, quello che dà il caratteristico sapore del mare di Genova, della nostra Liguria.
1: E si è chiusa ieri la settimana dedicata a Clip, il grande concorso lirico internazionale di Portofino. C'è un vincitore, un bravissimo ragazzo cinese, Bao Peng Wang, che è appunto il vincitore della 12ª edizione. La serata la trovate ancora disponibile sul nostro sito primocanale.it e sul nostro canale YouTube. Era in palio un montepremi complessivo importantissimo, 60.000 euro tra premi, borse di studio e opportunità professionali. Ci racconta Dario Vassallo.
5: Si è chiusa sotto le stelle della piazzetta, con il concerto finale dell'orchestra del Carlo Felice diretta da Marco Librando, la 12ª edizione del concorso lirico internazionale di Portofino, che anche quest'anno ha confermato il proprio ruolo tra gli appuntamenti più prestigiosi dedicati alle nuove voci dell'opera. Ad aggiudicarsi il primo premio è stato il basso cinese Bao Peng Wang, uno dei talenti più interessanti della nuova generazione, nel cui curriculum figurano già vittorie in altri concorsi di prestigio. Il secondo premio è stato assegnato al soprano tedesco Charlotte Langner, artista dell'opera studio della Deutsche Oper am Rhein, considerata una delle giovani interpreti più promettenti del panorama lirico europeo. Terzo premio ex aequo per la contralto georgiana Medea Cicasvili, artista ospite del Bolshoi, e per il soprano russo Valentina Pravdina, solista dell'Helikon Opera di Mosca. La finale ha rappresentato l'ultimo atto di una settimana che ha trasformato il Tiguglio in un punto di riferimento per la lirica internazionale. I 10 finalisti erano stati selezionati tra 48 cantanti ammessi alle fasi conclusive del concorso, scelti a loro volta fra oltre 300 candidature provenienti da 57 paesi. A valutarli è stata una giuria internazionale presieduta da Dominique Meyer, ex sovrintendente della Scala, e composta da direttori artistici, casting director e rappresentanti di alcuni dei più importanti teatri d'opera del mondo. Oltre ai premi principali sono state assegnate anche numerosi riconoscimenti speciali e borse di studio che rappresentano uno degli elementi distintivi del Clip. Non solo premi in denaro, ma concrete opportunità di formazione e avvio alla carriera grazie al rapporto diretto con i maggiori teatri internazionali. Complessivamente il concorso ha messo in palio un montepremi di circa 60.000 euro tra premi, borse di studio e opportunità professionali.
1: E adesso passiamo al calcio. È arrivato

0: Stesso accade spesso, diciamo, ma perché non da Portofino, però Dario Vassallo che ci ha raccontato il premio Clip adesso ci parla di calcio. Buonasera Dario.
1: Buonasera Matteo, buonasera anche ai nostri telespettatori. Sì, ovviamente le squadre genovesi hanno chiuso i rispettivi ritiri, Genoa Moena e la Sampdoria Ponte di Legno Temù. Questa settimana si alleneranno rispettivamente a Signorini e a Bogliasco per preparare, oltre che l'avvio del prossimo campionato, prima ancora ovviamente la Coppa Italia, anche le prossime amichevoli. Il Genoa infatti volerà in Inghilterra alla fine di questa settimana, dove ha in programma due incontri prima del trofeo spagnolo contro Deportivo alla Coruña, mentre invece per quello che riguarda la Sampdoria giocherà sabato prossimo contro il Novara e poi la domenica successiva il 9 contro il Parma. Ma per quello che riguarda il Genoa sentiamo Carlo Danani.
2: Buonasera, buonasera a voi. Secondo e ultimo giorno di riposo concesso da De Rossi. Archiviato il ritiro di Moena, domani la squadra riprenderà la preparazione al centro Signorini. Capitolo mercato sfuma: Dovbyk, l'ucraino, passa al Bologna nell'ambito dell'operazione Castro alla Roma. A Rocodare, altro nome caldo, sembra destinato all'Ajax. Diverse tracce, ma al momento per l'attacco nessun nome forte sul taccuino di Lopez. Il tempo comunque non manca. A un passo il passaggio in prestito di Latif e Dumbia al Rapid di Bucarest. In entrata il nome più caldo rimane quello di Obaretin, terzino di piede sinistro che dovrebbe arrivare dalla Napoli in prestito con diritto di riscatto. Il precampionato rossoblù intanto prosegue a ritmi sostenuti. Dalla Val di Fassa all'Inghilterra, sabato sera il Genoa sfiderà il Leicester, mentre martedì 4 agosto se la vedrà con il Bournemouth.
1: Grazie Carlo. Per quello che riguarda la Sampdoria, ha presentato le due nuove maglie per la stagione 2026-2027 da affiancare a quella canonica blu cerchiata già svelata durante il ritiro di Ponte di Legno. Per celebrare i prossimi 80 anni di vita, lo sponsor ha deciso di riportare in campo linee colori delle società progenitrici, la bianco-blu dell'Andrea Doria e la bianco-cerchiata della Sampdoria Veronese. Saranno dunque utilizzate nel prossimo campionato, senza però che ci sia una distinzione iniziale tra seconda o terza maglia. Nelle comunicazioni ufficiali della società si parla di set speciali, omaggio alle origini, ma con una necessaria interpretazione attuale. Per entrambe le versioni è stato scelto di inserire il logo celebrativo dell'80° anniversario, tra l'altro molto contestato dai tifosi al momento della sua presentazione per lo scarso impatto visivo, e una banda blu cerchiata su cui sono state ricamate le due date cardine, il 1946-2026 e i 6 trofei vinti durante la gestione di Paolo Mantovani. E per quello che riguarda il calcio, Matteo, tu.
0: Sai cosa ci dicono queste maglie della Sampdoria?
1: Cosa ci dicono?
0: Che anche se ti impegni tantissimo, non puoi proprio sbagliare sempre tutto, tutto, tutto. Qualche volta una cosa la azzecchi, e secondo me queste maglie le hanno azzeccate.
1: Indubbiamente.
0: È poco, ma.
1: Vabbè, già, si parte, diciamo si che parte, da questo punto si parte
0: sì,
1: bene.
0: C'è qualcosa di buono, almeno anche
1: sotto
0: nella
1: il sole.
0: Società Sampdoria. E questo ovviamente ci fa piacere. Ci fermiamo per il nostro primo giornale, che torna domani, sempre a quest'ora. Buona serata.

0: dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli. Logistics Provider.
1: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qui ci sono dei donatori speciali.
2: Madre, quando si dona?
3: Siamo tutti dalla stessa parte, Jean-Claude.
1: Prima di partire per le vacanze, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
4: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio, individuare difetti.

0: costi, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Per entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Ecco perché.
1: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

denuncia criticità e mancanza di rapporti con il comune di Genova, guidato dall'ex vicepresidente nazionale Silvia Salis. Ancora polemiche sul possibile aumento della TARI a Genova per Confcommercio è sproporzionata, mentre l'associazione dei consumatori accusa non ci hanno ascoltati. È in arrivo a Genova una nuova ondata di caldo che farà salire le temperature già a partire da domani, quando scatterà un nuovo bollino giallo. Nella serata conclusiva trasmessa da Primo Canale, il basso cinese Baopeng Wang si è aggiudicato il primo premio del 12° concorso lirico Clip.

0: Giornale in apertura, dunque, la querelle tra Silvia Salis e il CONI. Fa discutere infatti la mossa del CONI regionale che denuncia criticità e mancanza di rapporti con il comune di Genova, che è guidato non da una persona qualunque, perché Silvia Salis, sindaca di Genova, è l'ex vicepresidente vicaria nazionale del CONI. Un bel cortocircuito. Matteo Angeli.
1: Fa un certo effetto che sia proprio il CONI, per anni la casa di Silvia Salis, a farsi promotore di una raccolta di criticità nei confronti della sua amministrazione. A poco più di un anno dall'elezione della sindaca di Genova, il presidente del CONI Liguria, Antonio Micillo, ha scritto a tutte le federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva, chiedendo di segnalare i problemi riscontrati nei rapporti con il comune. Nella lettera Micillo spiega che durante il recente consiglio regionale del CONI sono emerse diverse criticità e che il consiglio gli ha affidato il compito di raccogliere tutte le segnalazioni. L'obiettivo è predisporre un documento unitario da presentare alla sindaca Salis e alla giunta comunale nel corso di un incontro ufficiale. Tra i temi indicati ci sono la situazione degli impianti sportivi, le difficoltà nell'organizzazione degli eventi, i rapporti con gli uffici comunali e ogni altra problematica che ostacoli le attività delle società sportive. Interpellato da Primo Canale, il presidente del CONI Micillo ha preferito non rilasciare dichiarazioni. La lettera non entra nel merito delle singole contestazioni, ma fotografa un malessere che il CONI ritiene sufficientemente diffuso da richiedere un confronto istituzionale con Palazzo Tursi.
0: E dallo sport alla Tari, cioè alla tassa, o meglio la tariffa sulla spazzatura, perché ci sono ancora polemiche rispetto all'aumento di questa tariffa. Confcommercio attacca questa tariffa, questo aumento è sproporzionato e malfatto. Sentiamo Andrea Popolano.
2: Già oggi per la Tari si pagano circa 60 euro per metro quadrato. Il nuovo aumento andrà a colpire tutti, non solo i cittadini ma anche i commercianti, che denunciano che così non si può andare avanti. Confcommercio lamenta una mancanza di dialogo con le istituzioni locali prima della scelta di aumentare la tassa sui rifiuti. Si parla di un incremento del 5,7%, ma non è l'unico elemento critico.
3: Questa, che peraltro è anche fatta proprio male perché non è stabilita sulla proporzionalità del conferito, come chiede anche l'Unione Europea da molti anni, ma sui metri quadrati, quindi favorisce pure il rimpicciolimento, la riduzione di superficie dei ristoranti e di quello che è il servizio all'italiana, perché si spinge verso l'artigianato alimentare, perché naturalmente sono locali più piccoli senza servizio, quando noi invece dovremmo spingere verso ristoranti sempre più grandi, sempre più belli, sempre meglio gestiti nei confronti dei clienti e nei confronti dei turisti.
2: Nel frattempo si è conclusa circa una settimana fa la fase di presentazione delle proposte di partenariato pubblico-privato per dotare la Liguria di un impianto per la chiusura del ciclo dei rifiuti. Ancora un'incognita dove realizzarlo, con Genova che tentenna sull'ipotesi di

0: averlo in casa.
1: A questo punto noi vogliamo grande trasparenza, capire perché non viene fatto un bando internazionale vero per far sì che l'idea di buttare la spazzatura giù da un dirupo, come è stato fatto negli ultimi 20-30 anni, non sia, come dire, una contemporaneità di questa città.
2: E sempre sulle polemiche legate all'aumento della Tari, sentiamo adesso Adiconsum, l'associazione che difende i diritti dei cittadini. Li ha incontrati la nostra Elisabetta Biancalani.
3: Che non potevamo validare questa richiesta, diciamo, di aumento che per le famiglie genovese comporterà un aumento del 5,7. Loro si sono giustificati dicendo chiaramente che l'agenzia che adesso deve validare questi costi non è più l'area metropolitana, avevano avuto una settimana prima questa validazione. Quindi cosa significa? Che l'aumento si rifà in base ai costi del 2024, che hanno comportato un aumento di 12 milioni. Questi 12 milioni quindi non andranno tutti a gravare sulle famiglie genovesi, perché una gran parte, più del 56%, va alle famiglie, il resto va diciamo, alle imprese, ma ci saranno, intervengono due bonus.
4: Ecco, parliamo degli sgravi, perché immagino che i vostri uffici in queste ore si riempiranno di persone che vogliono sapere se hanno diritto ad uno sgravio sulla Tari.
3: Sì, abbiamo due bonus, uno è quello, diciamo, dello Stato, che prevede di avere un ISE sotto i 9.530 euro o non superiore ai 20.000, però se si ha quattro figli. A questo punto vi è uno sconto del 25%. Poi c'è un ulteriore bonus che dal comune sotto i 15.000, ma bisogna essere assistiti dai servizi sociali.
4: Ah.
3: Il primo negli anni precedenti ha comportato quindi un intervento su 25.000 famiglie, il precedente su circa neanche 800 famiglie.
4: E vedremo in questa tornata quante saranno le famiglie beneficiarie di questi contributi.
2: Meno corse su diverse linee a Genova. È partita oggi la seconda fase dell'orario estivo di AMT, durerà fino al 30 agosto. Aurora Bottino ci spiega cosa cambia.
5: Scatta questo lunedì la fase 2 dell'orario estivo di AMT, l'azienda del trasporto pubblico locale genovese, da mesi nella bufera per la crisi milionaria annunciata dall'amministrazione comunale, che ha visto un piano di risanamento corredato da tagli e rimodulazioni del servizio. Lo stesso servizio che da lunedì 27 luglio sarà ancora più ridotto, una riduzione delle frequenze rispetto alla prima fase dell'orario, con corse meno ravvicinate su diverse linee della rete. Si tratta dell'8% di prestazioni in meno rispetto alla prima fase, entrata in vigore lunedì 15 giugno, con la chiusura anticipata della metro e nuove fasce orarie per molte linee, che riprenderà poi dal 30 agosto al 13 settembre. Da quel giorno, infatti, la metropolitana chiude alle 21, con l'eccezione del sabato, dove le corse sono garantite fino a mezzanotte, e da questo lunedì, e almeno fino alla fine del mese, le linee principali ad alta percorrenza, come il 7 tra il centro e la Valpolcevera, il 15 tra Quinto e il centro o il 20 tra San Pierdarena e la Foce, avranno tempi di attesa tra i 7 e gli 11 minuti in media. Altre linee definite più periferiche, come il 13, il 35 o il 18, avranno tempi di attesa anche superiori ai 20 minuti. Da aggiungere ai cambiamenti c'è anche la funicolare di Sant'Anna, che quest'estate chiude i battenti per manutenzione. L'impianto, chiuso dal 13 luglio, rimarrà fermo per circa 2 mesi e mezzo. Per raggiungere dal centro la zona di circonvallazione a monte e viceversa, è possibile utilizzare l'ascensore di Castelletto Levante o la linea bus 36.
2: Rischio di prenderci gusto a contestare i lanci dei colleghi, però ora il caldo che torna a farsi sentire in Liguria, come se ci avesse mai abbandonato, forse per 15 minuti, ma insomma è sempre caldo, caldissimo in questa estate 2026, che veramente ha le caratteristiche per essere probabilmente la più calda di sempre, anche la più calda di quelle storiche che abbiamo spesso citato nel corso degli anni. Una nuova ondata cosa farà? Porterà da caldo a caldissimo, con l'afa che salirà, e domani scatta un nuovo bollino giallo.
6: Tornano a salire le temperature anche in Liguria, scatta il bollino giallo per le giornate di martedì 28 e mercoledì 29 luglio, con l'arrivo della quarta ondata di calore di quest'estate 2026. Dopo una breve tregua dovuta ai temporali dei giorni scorsi, l'anticiclone subtropicale riprende forza e riporta condizioni di caldo intenso soprattutto lungo le coste. Nel fine settimana si attendono valori che potranno raggiungere anche 36 gradi, ma il vero problema in Liguria resta l'umidità. L'AFA farà percepire temperature ben più elevate, aumentando il disagio soprattutto nelle ore notturne, quando si tornerà a parlare

0: le notti tropicali.
1: Le temperature saranno in aumento fino, diciamo, vediamo un aumento di temperature da oggi al weekend prossimo, fin poi a, appunto, essere caratterizzato il weekend di nuovo da temperature davvero molto molto alte, quindi insomma ci si aspetta un'altra ondata di calore. Le temperature toccheranno di nuovo massime di 36-37 gradi sia a ponente che a levante.
0: Un'estate, quella in corso, già da record. Luglio a Genova, in gran parte della regione, è risultato più caldo persino rispetto al 2003, uno degli anni più estremi mai registrati. E il rischio è quello di superare ulteriormente quei primati nelle prossime settimane. Al momento, fortunatamente, non si registrano criticità legate alla mortalità, ma resta alta l'attenzione per le categorie più fragili. Le autorità raccomandano prudenza, evitare l'esposizione nelle ore più calde e mantenersi idratati.
2: Una notizia di cronaca adesso che arriva purtroppo da Lavagna, una tragedia a Lavagna in provincia di Genova. Un uomo di 47 anni è morto dopo essere caduto dal monopattino. Si indaga sulle condizioni del manto stradale, ci racconta Annissa De Filippi.
3: Si chiamava Andrea Palestrini, aveva 47 anni ed era originario di Genova, l'uomo morto dopo un tragico incidente con il monopattino. L'incidente è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato in corso Buenos Aires a Lavagna, intorno all'una. Palestrini ha perso il controllo del mezzo ed è caduto. Immediati soccorsi del 118 con automedica e Croce Verde Chiavarese. L'uomo è stato intubato sul posto e trasportato in gravi condizioni all'ospedale San Martino di Genova, dove è morto dopo un giorno di ricovero. Residente a Bientina, in provincia di Pisa, dove lavorava come tecnico per un'azienda di sistemi informatici, Palestrini si trovava a Lavagna per trascorrere alcuni giorni di vacanza con la madre. Secondo i carabinieri che hanno effettuato i rilievi, non sarebbero coinvolti altri veicoli. L'uomo indossava regolarmente il casco e il monopattino era regolarmente targato e dotato di tutti i dispositivi di legge. Resta da chiarire le cause esatte della caduta, si indaga per omicidio colposo e si faranno accertamenti sull'asfalto ed eventuali buche.
2: E adesso ci spostiamo a parlare di un evento importante legato al nostro territorio. Genova infatti si prepara a ospitare la prima edizione del Fugassa Festival, la festa della focaccia genovese, in programma sabato 26 e domenica 27 settembre al Porto Antico. Andrea Popolano.
4: Oltre 15 appuntamenti, decine di espositori e rappresentanze provenienti da diverse regioni italiane, tutte nel nome della focaccia. A settembre si svolgerà la prima edizione del Fugassa Festival, promosso da Confcommercio Genova e dall'Associazione Panificatori di Genova e Provincia.
5: La focaccia rappresenta un prodotto di grande forza per la destinazione Genova. Per fare questo vogliamo riuscire a far sì che questa forza possa ancora aumentare, e per farlo, come Camera di Commercio, abbiamo acquisito il marchio dell'antica focaccia genovese e abbiamo coinvolto tutta l'associazione di categoria. Oggi qua abbiamo Ascom, Confartigianato, CNA e Confesercenti, e tutti insieme andremo a fare degli eventi per valorizzare questo prodotto che è proprio un'eccellenza genovese.
4: La focaccia è un vero e proprio simbolo identitario, una produzione che segue precise regole che si tramandano nel tempo.
6: Poi la manualità, i tempi di lievitazione, come si stende, come si fanno i famosi ombrigelli, che sarebbero i buchetti dove si raccoglie il sale e l'olio, quello che dà il caratteristico sapore del mare di Genova, della nostra Liguria.
2: E si è chiusa ieri la settimana dedicata a Clip, il grande concorso lirico internazionale di Portofino. C'è un vincitore, un bravissimo ragazzo cinese, Bao Peng Wang, che è appunto il vincitore della 12ª edizione. La serata la trovate ancora disponibile sul nostro sito primocanale.it e sul nostro canale YouTube. Era in palio un montepremi complessivo importantissimo, 60.000 euro tra premi, borse di studio e opportunità professionali. Ci racconta Dario Vassallo.
7: Si è chiusa sotto le stelle della piazzetta, con il concerto finale dell'orchestra del Carlo Felice diretta da Marco Librando, la 12ª edizione del concorso lirico internazionale di Portofino, che anche quest'anno ha confermato il proprio ruolo tra gli appuntamenti più prestigiosi dedicati alle nuove voci dell'opera. Ad aggiudicarsi il primo premio è stato il basso cinese Bao Peng Wang, uno dei talenti più interessanti della nuova generazione, nel cui curriculum figurano già vittorie in altri concorsi di prestigio. Il secondo premio è stato assegnato al soprano tedesco Charlotte Langner, artista dell'opera studio della Deutsche Oper am Rhein, considerata una delle giovani interpreti più promettenti del panorama lirico europeo.

0: Terzo premio ex aequo per la contralto georgiana Medea Cicasvili, artista ospite del Bolshoi, e per il soprano russo Valentina Pravdina, solista dell'Helikon Opera di Mosca. La finale ha rappresentato l'ultimo atto di una settimana che ha trasformato il Tiguli in un punto di riferimento per la lirica internazionale. I 10 finalisti erano stati selezionati tra 48 cantanti ammessi alle fasi conclusive del concorso, scelti a loro volta fra oltre 300 candidature provenienti da 57 paesi. A valutarli è stata una giuria internazionale presieduta da Dominique Meyer, ex sovrintendente della Scala, e composta da direttori artistici, casting director e rappresentanti di alcuni dei più importanti teatri d'opera del mondo. Oltre ai premi principali sono state assegnate anche numerosi riconoscimenti speciali e borse di studio che rappresentano uno degli elementi distintivi del clip. Non solo premi in denaro, ma concrete opportunità di formazione e avvio alla carriera, grazie al rapporto diretto con i maggiori teatri internazionali. Complessivamente, il concorso ha messo in palio un montepremi di circa 60.000 euro tra premi, borse di studio e opportunità professionali.
1: E adesso passiamo al calcio. È arrivato lo stesso, accade spesso, diciamo, ma perché
2: non da Portofino,
1: però Dario Vassallo, che ci ha raccontato il premio clip, adesso ci parla di calcio. Buonasera Dario.
0: Buonasera Matteo, buonasera anche ai nostri telespettatori. Sì, ovviamente le squadre genovesi hanno chiuso i rispettivi ritiri, Genoa Moena e la Sampdoria Ponte di Legno Temu. Questa settimana si alleneranno rispettivamente a Signorini e a Bogliasco per preparare, oltre che l'avvio del prossimo campionato, prima ancora ovviamente la Coppa Italia, anche le prossime amichevoli. Il Genoa infatti volerà in Inghilterra alla fine di questa settimana, dove ha in programma due incontri prima del trofeo spagnolo contro il Deportivo La Coruña, mentre invece per quello che riguarda la Sampdoria giocherà sabato prossimo contro il Novara e poi la domenica successiva il 9 contro il Parma. Ma per quello che riguarda il Genoa sentiamo Carlo Danani.
3: Buonasera a voi. Secondo e ultimo giorno di riposo concesso da De Rossi. Archiviato il ritiro di Moena, domani la squadra riprenderà la preparazione al centro Signorini. Capitolo mercato sfuma: Dovbyk, l'ucraino, passa al Bologna nell'ambito dell'operazione Castro alla Roma. A Rocodare, altro nome caldo, sembra destinato all'Ajax. Diverse tracce, ma al momento per l'attacco nessun nome forte sul taccuino di Lopez. Il tempo comunque non manca. A un passo il passaggio in prestito di Latif e Dumbia al Rapid di Bucarest. In entrata il nome più caldo rimane quello di Obaretin, terzino di piede sinistro che dovrebbe arrivare dalla Napoli in prestito con diritto di riscatto. Il precampionato rossoblu intanto prosegue a ritmi sostenuti. Dalla Val di Fassa all'Inghilterra, sabato sera il Genoa sfiderà il Leicester, mentre martedì 4 agosto se la vedrà col Bournemouth.
0: Grazie Carlo. Per quello che riguarda la Sampdoria, ha presentato le due nuove maglie per la stagione 2026-2027 da affiancare a quella canonica blu cerchiata già svelata durante il ritiro di Ponte di Legno. Per celebrare i prossimi 80 anni di vita, lo sponsor ha deciso di riportare in campo linee colori delle società progenitrici, la bianco blu dell'Andrea Doria e la bianco cerchiata della Sampdoria Veronese. Saranno dunque utilizzate nel prossimo campionato, senza però che ci sia una distinzione iniziale tra seconda o terza maglia. Nelle comunicazioni ufficiali della società si parla di set speciali, omaggio alle origini, ma con una necessaria interpretazione attuale. Per entrambe le versioni è stato scelto di inserire il logo celebrativo dell'80° anniversario, tra l'altro molto contestato dai tifosi al momento della sua presentazione per lo scarso impatto visivo, e una banda blu cerchiata su cui sono state ricamate le due date cardine, il 1946-2026 e i 6 trofei vinti durante la gestione di Paolo Mantovani. E per quello che riguarda il calcio, Matteo, tu.
1: Sai cosa ci dicono queste maglie della Sampdoria?
0: Cosa ci dicono?
1: Che anche se ti impegni tantissimo, non puoi proprio sbagliare sempre tutto. Qualche volta una cosa la azzecchi, e secondo me queste maglie le hanno azzeccate.
0: Indubbiamente.
1: È poco, ma...
0: Vabbè, già, si parte, diciamo, si che parte, da questo punto si parte,
1: sì,
0: bene.
1: C'è qualcosa di buono, almeno anche
0: sotto il sole.
1: Società Sampdoria. E questo ovviamente ci fa piacere. Ci fermiamo per il nostro primo giornale, che torna domani, sempre a quest'ora. Buona serata.

0: Guarda cosa ci attenderà su ciascuna località partendo da Imperia. Una situazione meteo che vede tempo asciutto sì ed ampi spazi assolati. Una ventilazione debole o assente, mare di conseguenza quasi calmo calmo sotto costa a largo. Un caldo sì e in graduale intensificazione nei prossimi giorni. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Savona, analoga condizione, anche qui il sole sarà prevalente, cieli sereni tersi, con caldo e temperature diurne che saranno prossime ai 31-32 gradi in diverse zone. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Genova, anche qui il tempo sarà asciutto, ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, ventilazione debole o assente, mare quasi calmo calmo sotto costa ed anche a largo, temperature massime attorno ai 30-32 gradi. Anche sul Tigullio il sole e il caldo moderato saranno protagonisti, ma come vi anticipavo le temperature massime sono destinate ad aumentare, così come i valori minimi. Uno sguardo a cosa ci attenderà ora in definitiva sullo Spezzino, anche qui il sole sarà prevalente sul territorio, cieli sereni o poco nuvolosi, nuvolosi e caldo sì, con temperature diurne attorno ai 31-32 gradi. Ci attende una giornata di mercoledì 29 luglio sulla Liguria con ancora un contesto anticiclonico a garanzia di stabilità ed estesi rasserenamenti, ancora una ventilazione debole o assente, mari calmi sotto costa ed anche a largo, ma con caldo in intensificazione in giornata ma anche nella notte e all'alba. Ulteriori dettagli sulle vostre località vi attendono sulla nostra app gratuita Trebi Meteo.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Bentrovati nella nostra Sala Sud. Un saluto al presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli. Grazie di essere con noi.
1: Grazie a voi. Grazie a voi.
0: Con il quale oggi, nel nostro Oltre le Banchine, ripercorriamo un anno di mandato alla guida di Palazzo San Giorgio. Vorrei arrivare a qualche giorno prima a quella nomina così importante, che è sicuramente importante perché lei ha una bella carriera alle spalle, ma la presidenza di un porto e poi abbinata a quello che è il più importante scalo italiano insieme a quello di Savona, formando un'autorità così importante, credo sia una di quelle chiamate da far tremare i polsi. Allora le chiedo se le sono tremati i polsi quando le hanno chiesto: lei vorrebbe essere il presidente del porto di Genova?
1: Allora, dopo un anno credo che sia intervenuto ogni possibile termine prescrittivo per dirvi una cosa che non ho mai detto pubblicamente. Quando il Ministero Infrastrutture e Trasporti fece le manifestazioni di interesse a livello nazionale per cercare i presidenti delle autorità di sistema portuale, iniziò con un bando per 14 autorità portuali. Erano le prime che scadevano. Io presentai domanda, la mia candidatura, per 13 su 14. Ce n'era una per la quale non avevo presentato la candidatura. Lo dico, lo confesso, era Genova, ma perché non pensavo di avere un profilo professionale adatto per un'autorità di sistema che usciva da una fase complessa, che era il principale scalo, sistema portuale italiano, e quindi su quell'autorità di sistema non avevo presentato la mia candidatura. Quando qualcuno venne e mi disse: caro Matteo, avremmo pensato a te per Genova, la mia prima risposta è stata: guarda che io per Genova non ho presentato la candidatura. La risposta mi gelò, perché mi fu detto: scusa, pensi che non lo sappia che non hai presentato la candidatura per Genova? È uno dei motivi per i quali abbiamo pensato a te. E questo mi ha fortemente spiazzato, e dopo un piccolo, breve, di qualche giorno, periodo di riflessione, obiettivamente ho accettato. Non potevo rifiutare una sfida importantissima, una sfida veramente molto forte, ma entusiasmante, che dal primo giorno ho affrontato con il massimo dell'impegno, sapendo di contare su persone di altissima professionalità che avrei trovato in autorità di sistema. Alcune le conoscevo, altre le ho imparate a conoscere nel tempo, e circondato da un sistema di enti territoriali, pubblici e locali, veramente

0: al massimo livello.
1: Quale contesto ha trovato? Esternamente posso immaginare il peggiore possibile, perché il porto per tanti mesi era stato al centro delle cronache giudiziarie più che non di quelle economiche.
0: La cosa che ho trovato è stata un senso di dispiacere interno tra dirigenti, quadri, direttori per ciò che era capitato e che aveva inevitabilmente macchiato, offuscato l'immagine di uno dei principali enti pubblici portuali italiani. Quindi frustrazione, dispiacere e poi un isolamento rispetto alle altre istituzioni cittadine, un isolamento veramente importante, fisiologico dopo eventi traumatici come quelli vissuti dalla nostra autorità di sistema. La prima cosa che ho cercato di fare, chiedendo aiuto ed avendolo ottenuto da tutti i colleghi, è stata quella di ricostruire un rapporto di trasparenza e di fiducia con tutte le amministrazioni con le quali ci confrontiamo quotidianamente, a partire dalla magistratura, perché è evidente che l'errore di qualcuno, mai ci fosse stato, non poteva essere associato all'errore di un intero sistema portuale.
1: C'era un patrimonio di credibilità da recuperare in quel momento, probabilmente.
0: C'era assolutamente, abbiamo fatto ogni sforzo per dimostrare la nostra volontà di accelerare su tutta una serie di investimenti, perché un investimento dell'autorità di sistema non rimane confinato a livello portuale, ma ricade su tutto il territorio regionale, comunale, ma direi dell'intera nazione, dell'intera Italia. Noi produciamo il 3% del prodotto interno lordo nazionale e generiamo il 30% del gettito IVA di tutte le merci in arrivo nel nostro paese. Quindi, come dico spesso, il nostro non è il porto di Genova e non è il porto di Savona. Il nostro è il sistema portuale d'Italia e come quello doveva essere immediatamente rimesso in grado di produrre quel valore aggiunto che è fondamentale per il nostro paese.
1: Ho sentito più volte parlare dei suoi collaboratori nel corso di quest'anno e di una riorganizzazione un po' da allenatore che deve gestire una squadra e deve scegliere i ruoli da assegnare. È ovvio che più il ruolo è attinente alle specifiche della persona e meglio è. È riuscito in questo?
0: Allora, come dicevo, avevamo e abbiamo una squadra eccellente. Forse non tutti i profili professionali erano puntualmente centrati su quello che appunto sono le caratteristiche di ognuno di loro e di ognuno di noi. Abbiamo cambiato un po' di ruoli ottimizzandoli e credo di poter dire, ma poi dovrebbe essere l'utenza portuale a darmi sostegno in questo, che abbiamo centrato l'obiettivo. Ad invarianza di persone, l'autorità portuale ha accelerato, ha incrementato il proprio livello di risposta rispetto alle esigenze che ci venivano dal sindacato, dall'imprenditoria, dagli enti pubblici stessi. Abbiamo accelerato mantenendo invariate le nostre professionalità.
1: Tra l'altro siete nel mezzo di una tempesta per chi deve gestire bilanci e allocare risorse, bandire gare, perché state facendo lavori per tantissimi soldi e quindi questo evidentemente genera uno stress, immagino, sulla squadra molto forte.
0: C'è lo stress emotivo, c'è lo stress anche economico-amministrativo, perché ovviamente dobbiamo affrontare spese che fino a qualche anno fa non erano previste. Gli scontri internazionali che abbiamo e che stiamo in qualche modo registrando in tutto il pianeta purtroppo hanno delle incidenze importanti anche sulla filiera dei costi per i lavori pubblici. Quindi appalti che abbiamo avviato e che stiamo gestendo, alcuni non nostri, ma per conto dello Stato, penso alla diga e penso all'ampliamento dell'area dei cantieri navali di Ponente, sono infrastrutture che hanno visto un aumento dei costi importantissimo che oggi ricade sull'autorità di sistema. È fronte di stress, è fronte di preoccupazione mia, del segretario generale, di chi tutti i giorni gestisce la contabilità e il bilancio dell'autorità portuale, ma ne verremo fuori senza.
1: Abbiamo chiesto qualcosa a delle sue importanti collaboratrici, Lucia Tringali, direttrice della direzione bilancio, finanza e controllo. Vediamo che cosa ha detto.
2: Porto Genoa incidono notevolmente nella blue economy, che rappresenta il 14,4% del valore aggiunto della regione Liguria. Questi valori si ripercuotono anche nei risultati di bilancio. Abbiamo incassato circa 60 milioni di euro di tasse portuali e di ancoraggio, anche grazie al grande lavoro che è stato portato avanti da tutte le strutture dell'ente e dei risultati rilevanti anche in termini di accelerazione della spesa. In particolare nel 2025 sono stati effettuati pagamenti e quindi immesse risorse nel sistema economico generale per circa 430 milioni.

0: milioni di euro, di cui 325 comprendenti le spese di investimento e quindi a favore degli operatori economici del sistema che in qualche modo hanno contribuito alla realizzazione di opere portate avanti appunto nel primo anno di mandato del Presidente.
1: Queste le parole di Lucia Tringali. Ho sempre questo effetto da giornalista quando sento gli snocciolamenti dei numeri, sembrano numeri, sono quasi difficili da seguire, pensa un po' a metterli in fila, rendicontarli, trovarli, insomma è un lavoro importante oggettivamente.
2: È un lavoro importante che si complica di anno in anno, in primo luogo perché lo Stato non ha più quella capacità di investimento che aveva qualche decennio fa. In più perché le regole si fanno sempre più stringenti e l'amministrazione è tenuta al rispetto ferreo delle regole di contabilità e di correttezza, soprattutto di trasparenza e di imparzialità, e le procedure di gara, ne sa qualcosa chi le gestisce tutti i giorni all'interno dell'autorità di sistema, sono sempre più complesse e sempre giustamente più attenzionate. Quindi non possiamo permetterci errori, anche perché gli errori non hanno soltanto un costo in termini di maggiori oneri economici, ma hanno un costo in termini di maggiori oneri temporali. Una gara malfatta, un procedimento viziato, normalmente poi comporta una dilatazione dei termini infiniti per ricorsi, necessità di andare in autotutela ed altro. Quindi ecco perché le professionalità giuste devono essere posizionate nei posti giusti. Con il segretario generale, appena è arrivato a dicembre, abbiamo fatto proprio queste scelte condivise convintamente, ci siamo dati degli obiettivi che portiamo avanti tutti i giorni insieme, veramente con una squadra che ci sostiene e ci supporta in ogni momento. Tutto idilliaco? No, ogni tanto abbiamo delle discussioni anche al nostro interno, è normale, il diritto amministrativo non è matematica e quindi non c'è un risultato certo che deve essere conseguito, ci sono varie strade per raggiungere l'obiettivo, ma alla fine la troviamo sempre congiuntamente.
1: E questo è importante, gestire un personale così composito e sotto stress, come si diceva, per le sfide cui è sottoposto, ci vuole anche un bravo direttore del personale. E adesso la sentiamo, la direttrice del personale, che si chiama Antonella Granero e che appunto ha rilasciato qualche dichiarazione. Tra l'altro, magari lo diciamo dopo, perché l'autorità di sistema portuale, se non avete cambiato tanto la costruzione della squadra, anche il top management non ha problemi di parità di genere, anzi, se ha dei problemi di parità di genere potrebbe averli al contrario a un certo punto rispetto a quello che si dice di solito, perché ci sono tante bravissime donne che operano anche ai massimi livelli, tra queste appunto anche la direttrice del personale, vediamo.
3: Il primo anno del nuovo ciclo amministrativo è stato un anno particolarmente intenso, particolarmente pieno di attività e di nuove sfide. Abbiamo portato a compimento una profonda riorganizzazione dell'ente che ha riguardato in particolare il demanio, le gare e i contratti e il mondo della digitalizzazione, che sono state riportate ad unità di responsabilità gerarchica e di organicità funzionale. Abbiamo accompagnato questo percorso con un rinnovato impulso alle assunzioni, sono state realizzate 23, 13 persone sono già nei nostri organici, altre 10 entreranno nel corso dell'estate. Di queste in particolare 3 posizioni sono posizioni dirigenziali dopo anni in cui molte posizioni dirigenziali erano scoperte e tamponate attraverso interim. Abbiamo cercato di accompagnare questo processo con un percorso sul benessere organizzativo. Infine abbiamo, cosa a cui teniamo moltissimo, avviato le procedure per ottenere la certificazione per la parità di genere. È stato costituito il comitato guida, l'autorità di sistema è già da anni all'avanguardia da questo punto di vista, perché non esiste, possiamo dirlo senza tema di smentita, un gender gap, né dal punto di vista numerico e dei ruoli di responsabilità, né, ancora più importante, dal punto di vista retributivo. Nel nostro ente tra donne e uomini c'è una parità effettiva che ora vogliamo anche certificare.
1: E questo è quello che si diceva, Presidente Paroli, è qualcosa che si può giustamente rivendicare con orgoglio.
2: Con assoluto orgoglio, ma io ci tengo a ringraziare veramente la dottoressa Granero e tutta la sua squadra, perché un'amministrazione complicata come la nostra, noi abbiamo più di 320 dipendenti tra Genova e Savona, è veramente come un'orchestra e non la dirige il Presidente, la coordina il Segretario Generale, ma poi il lavoro quotidiano di ogni singolo minuto è fatto dalla direzione del personale. Quindi quando io ho chiesto alla dottoressa Granero di darci una mano per riorganizzare la macchina sfruttando al meglio le qualità professionali

0: di ognuno dei nostri 320 dipendenti è stato tutto caricato sulle spalle della dottoressa e della sua struttura, e io veramente mi sento in grado e in dovere di ringraziarla, perché fa un lavoro encomiabile tutti i giorni, anche quando è in ferie, quindi veramente grazie.
1: Prima di entrare nei temi specifici, nelle varie opere, nelle varie questioni, ho un'ultima domanda personale. Lei era convinto di avere questo carattere forte che sembra dimostrare? Mi sembra un po' impermeabile alle pressioni, ho visto insomma anche delle sue reazioni a situazioni complicate, mi sono sembrate oggettivamente da uomo tosto. E allora forse, siccome lei ha appena confessato di non sentirsi inizialmente la persona giusta per un porto così complicato, forse si sbagliava.
0: A volte se non si sa nuotare si affoga, e quindi bisogna assolutamente darsi la forza anche quando verrebbe la voglia di fare un passo di lato o un passo indietro, non ce lo possiamo permettere. Come dicevo, questo non è uno scalo di periferia, non è un sistema portuale di periferia, è il sistema sul quale lo Stato conta tantissimo, perché senza il nostro sistema portuale verrebbero a mancare degli approvvigionamenti vitali dal punto di vista logistico in generale ed energetico in particolare, quindi bisogna ovviamente risolvere i problemi immediatamente. Non lo facciamo mai da soli, però questo ci tengo a dirlo, lo facciamo sempre con il massimo sostegno delle altre amministrazioni e autorità che ci stanno al fianco. Io lo dico sempre, senza l'apporto quotidiano dell'ammiraglio Ranieri e dei suoi collaboratori, delle capitanerie di porto e della Guardia Costiera, andremo poco lontani. I risultati che abbiamo ottenuto sul bunkeraggio delle navi a GNL non l'avremmo mai potuto ottenere se la Capitaneria non ci avesse dato il 110% del loro sostegno. Lo facciamo a volte anche bisticciando con l'amministrazione comunale, ci siamo trovati a volte su posizioni diverse, raramente devo dire, ma hanno assunto un discreto clamore, proprio perché è successo raramente di trovarci su posizioni distinte, a Genova come a Savona o come a Vado, ma questo non significa che poi l'obiettivo non sia lo stesso. Quindi anche di fronte a posizioni diverse, poi l'obiettivo finale è sempre il medesimo: lavorare al meglio, lavorare con coerenza di obiettivi e lavorare per il bene del nostro sistema portuale.
1: Dalle parole ai fatti passeremo lì nel prossimo blocco della nostra trasmissione e vediamo tra poco che cosa c'è in corso nell'autorità di sistema portuale di Genova e Savona. Tra poco.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica Maestro! Sonfè!

0: Ubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Sonfè.

0: Di nuovo insieme con il presidente dell'autorità del sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli. Allora, temi importanti sono quelli della viabilità, lo dico con un certo orgoglio, noi di Primo Canale vi abbiamo pungolato fin da subito, il presidente non era ancora nemmeno in carica e cominciavamo già a fargli capire che certe cose per noi sono piuttosto importanti, però anche qui avete reagito con prontezza, il tema è appunto quello della viabilità portuale, che però si riflette direttamente sulla viabilità cittadina. Questo è chiaramente un senso di grande responsabilità che avete avuto tenendone conto.
1: Allora, non ero che appena

0: arrivato è che già ci fu una fortissima campagna di comunicazione giusta, vostra, che mi evidenziò, in realtà lo evidenziò a me e all'amministrazione comunale, alla sindaca Sali, saremmo arrivati tutti e due da pochissimo, l'esigenza di affrontare il problema della viabilità portuale che ha ricadute sulla città. L'abbiamo fatto, sin dal primo momento abbiamo sfruttato il periodo autunnale ed invernale per realizzare questa nostra visione di miglioramento dell'approccio del traffico portuale rispetto a quello cittadino. Credo, non lo posso dire perché siamo soltanto al 24 di luglio e la settimana cruciale sarà la prossima e quella dopo ancora, ma dalle evidenze che abbiamo rispetto al mese di giugno e ai primi 15 giorni di luglio ci dicono che abbiamo fatto già molto. Abbiamo raddoppiato la viabilità di accesso sezionando la viabilità del Ponte del Papa, l'abbiamo voluta inaugurare a giugno proprio per iniziare la stagione estiva con flussi di traffico distinti fra quelli destinati unicamente al porto rispetto a quelli urbani. Abbiamo fatto una convenzione con l'amministrazione comunale per l'utilizzo delle professionalità della polizia locale a vantaggio della direzione del traffico. Abbiamo chiesto sforzi anche a Stazioni Marittime, che ha risposto in maniera eccezionale al nostro fianco. Credo di poter dire che grandi passi avanti sono stati fatti. Vorrei tornare da voi la prossima volta dicendo a fine stagione estiva che abbiamo ottenuto un risultato che Genova non aveva mai voluto affrontare. Io quando dissi ai miei dobbiamo impegnarci per superare questa difficoltà che creiamo come porto alla città, e la risposta fu: ma guardi Presidente, che è sempre stato così. Ecco, noi dobbiamo lavorare perché così non sia più. Quindi un obiettivo che ci siamo dati come squadra e che credo di poter dire, ma lo dirò con un pizzico di scaramanzia, non ora, ma a fine stagione estiva, probabilmente avremo, non dico risolto totalmente, ma sostanzialmente
1: sarà andata
0: migliorato.
1: Bene, sarà andata bene. Sentiamo Fabrizio Mansueto, direttore della Direzione Infrastruttura, Ambiente e Security dell'Autorità Portuale. Vediamo.
2: Il 5 di giugno è stata aperta al traffico la nuova sopraelevata portuale, il Ponte del Papa. Entrambe consentono ai mezzi di passare direttamente dal casello di Genova Aeroporto all'interno del porto, evitando completamente quella che è la viabilità urbana di Lungomare Canepa e della Guido Rossa. Questo è un notevole vantaggio sia in termini di riduzione del traffico che riduzione di rumori ed emissioni. Il 15 di giugno è stata fatta la stessa cosa dalla parte opposta, quindi in zona San Benigno è stato riaperto al transito il varco di San Benigno e quindi i mezzi che da Genova Ovest vogliono entrare in porto possono entrare in porto direttamente dal varco di San Benigno. Inoltre per la stagione estiva abbiamo preparato tutta una serie di misure che vanno da misure fisiche quali la costruzione di una nuova viabilità di cornice che consente di risolvere un nodo di ingorgo all'interno del porto molto importante, fino a un tavolo di coordinamento permanente settimanale con tutti i soggetti coinvolti, a una convenzione con la polizia locale per quello che riguarda la fluidificazione dei flussi e dei transiti all'interno del porto ma anche nella sua cornice più prossima, fino anche arrivare a un sistema di cartellonistica luminosa intelligente e un rilascio di app da parte dei concessionari. Non ci sono solo gli investimenti nel campo di infrastrutture, stiamo facendo degli investimenti importanti anche nel campo ambientale, in particolare nelle componenti aria e rumore. Per quanto riguarda la componente aria è stata firmata una convenzione con ARPAL che consentirà ad ARPAL di implementare i modelli matematici previsionali per quello che riguarda lo studio delle emissioni. Per quanto riguarda la parte rumore, noi abbiamo una rete di fonometri interna che ci permette già adesso di capire quello che è il rumore prodotto dal porto. Stiamo implementando questa rete, cambiando anche determinati fonometri in maniera tale di capire non solo quanto è rumore ma anche da dove proviene questo rumore, e quindi lì riusciremo a capire da che direzione proviene e riusciremo a capire quello che è il rumore prodotto dal porto da quello che è il rumore ambientale di fondo prodotto da tutto il resto che non è il porto. E anche qua potendo capire questo saremo molto più efficaci in quello che è la gestione poi della parte ambientale.
1: E questo, Presidente Paroli, rappresenta un po' un cambio di paradigma. Non voglio dire che le precedenti autorità se ne fregassero della città, però il fatto di non guardare solo all'efficienza del porto, ma anche all'impatto che il porto ha sulla città, e lo vediamo, insomma, la città lo circonda, il porto lo abbraccia, credo che sia molto importante.
0: Allora, intanto mi lasci dire che tutti i lavori che l'ingegner Mansueto ha descritto in questo piccolo filmato sono stati

0: Difatti, come dico io, a cuore aperto, cioè il paziente è vivo, funziona, lavora, quindi tutti i cantieri che noi abbiamo non hanno mai fatto fermare o rallentare il traffico portuale. Quindi se qualche disagio lo abbiamo dato alla città e agli operatori portuali, me ne scuso, ma l'obiettivo è stato quello di non chiudere mai l'operatività del porto. In secondo luogo, come diceva lei, negare che il porto qualche impatto sulla città lo abbia avuto e lo abbia sarebbe veramente sciocco e ipocrita. Ce li ha, sono impatti che noi abbiamo analizzato, che vogliamo approfondire. Oltre alla convenzione con ARPAL abbiamo ruolato nella nostra squadra anche un'eccellenza, una professionalità nel settore epidemiologico e medico incredibile come quella del professor Cremonesi, che ci darà una mano nel studiare gli impatti che le emissioni dei fumi, dei particolati, sempre in progressiva riduzione grazie anche a quello che adesso cercherò brevemente di illustrare, hanno rispetto alla città. Quindi non si risolvono i problemi dei cittadini negando l'esistenza degli stessi, ma si risolvono affrontandoli e investendo per fare tutto questo. L'elettrificazione delle banchine è un qualcosa sul quale noi crediamo tantissimo. Sono uscite la settimana scorsa le linee guida da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti sulle procedure di gara. Stiamo già lavorando ai bandi proprio per non perdere tempo e per poter avere un provider, un fornitore di energia elettrica a banchina non appena gli impianti hardware, le infrastrutture di connessione saranno collaudate. Nel frattempo l'utilizzo di carburanti sempre meno impattanti, come il gas naturale liquefatto, in prospettiva il metanolo, così come ovviamente altre tipologie di carburante che si stanno rapidissimamente affermando sul mercato, contribuiranno a far sì che le navi che oggi ormeggiano nel nostro porto abbiano emissioni sempre più limitate, sempre meno impattanti. Non sono soltanto questi gli sforzi che facciamo, come sapete lavoriamo tantissimo anche per produrre in casa l'energia che il porto consuma. Un sistema portuale come il nostro ha circa 1,7 gigawatt di potenza elettrica assorbita e consumata in un anno. È una potenza elettrica che fino a qualche anno fa veniva acquistata dalla rete nazionale. Noi, con investimenti importanti, quasi tutti finanziati in autonomia dalla mia amministrazione, sia a Savona che Vado, sia a Genova, stiamo costruendo un modello di produzione elettrica che ci renderà progressivamente sempre meno dipendenti dalle forniture esterne, arrivando persino a sperimentare, ma la cosa la anticipo, ma la sottoscriveremo all'inizio di settembre, una convenzione proprio per iniziare una produzione di idrogeno totalmente prodotto con energia verde, quindi con energia fotovoltaica, con il quale poi alimentare non soltanto i mezzi portuali, mezzi di sollevamento, ma anche i locomotori ferroviari di manovra. Quindi arrivare a creare un sistema portuale che produca ricchezza, che consumi l'energia, che però si è autoprodotto e che impatti sempre meno sull'ambiente che lo circonda.
1: E di tutte queste cose abbiamo peraltro parlato in una intera puntata proprio di Oltre le banchine, che abbiamo dedicato all'attività ambientale dell'autorità del sistema portuale. La ritrovate sul nostro sito primocanale.it, cercate Oltre le banchine. Di solito, se non giudico interessante una trasmissione che conduco io, mi sembra difficile che qualcuno possa guardarla. Quella è molto interessante perché è piena di dati e di cose che sono impattanti non tanto per il porto quanto soprattutto per la città. Certo, anche per chi lavora in porto ci mancherebbe, ovviamente. Ma ovviamente e soprattutto per chi in città vive. Diga foranea, la vediamo qua davanti alla nostra terrazza, sta crescendo, è un'opera sotto commissariamento. Se non la inaugurerete nel 2072, nessuno dica che in Italia non si possono fare le grandi opere, perché più grande di una roba del genere è difficile costruire.
0: Più grande e imponente, anche se se ne vede solo una microscopica parte, perché quella sotto, che conta è tutta sotto la superficie dell'acqua. Quindi sì, un'opera che sta andando avanti, non sarà il 2072, nel 2028 sarà operativa. Abbiamo ottimizzato, grazie alla struttura commissariale, alla struttura regionale che ci aiuta e ci coordina da certi punti di vista in maniera esemplare, grazie al presidente Bucci e a tutta la sua squadra, abbiamo ottimizzato i tempi anche di realizzazione della fase B della diga stessa, proprio per renderla coerente con gli obiettivi che ci siamo dati.
1: Il famoso lavoro in parallelo.
0: Assolutamente, senza anche in questo caso anestetizzare il paziente.
1: Le navi
0: il paziente
1: entrano.
0: È vivo, entrano le navi, la capitaneria avrà qualche rogna in più, ma l'ammiraglio e i suoi collaboratori lo sanno tutti i giorni, lavorano veramente anche loro ventre a terra come a noi, perché le navi entrano, escano e non abbiano limitazioni in relazione alla sicurezza della navigazione.
1: E allora anche di diga parla Marco Vaccari, direttore della direzione opere speciali della DSM.

0: SP, sentiamo che cosa ci ha detto.
1: Compiuto passi avanti importanti per migliorare i collegamenti e l'accessibilità con i nostri porti, via mare per poter accogliere le navi più grandi, su strada per rendere più efficienti gli spostamenti dei camion ed infine anche su ferro per aumentare il trasporto di merci in treno e ridurre il traffico appunto sulle strade, con importanti benefici anche dal punto di vista ambientale. Partiamo dalla diga foranea di Genova, i lavori procedono secondo il programma, abbiamo superato il primo chilometro di sviluppo dell'opera e una volta completata la diga consentirà di accogliere le navi di sicurezza di ultima generazione, rendendolo più competitivo nel contesto internazionale. Sul fronte della viabilità, a Pra, esattamente un anno fa, abbiamo inaugurato il nuovo viadotto, che è una struttura mista in acciaio e calcestruzzo che collega direttamente il casello autostradale al terminal portuale di Pra, che movimenta oltre 1,5 milioni di contenitori all'anno. Si tratta di un'infrastruttura che rende più rapido il passaggio dei mezzi diretti al porto e allo stesso tempo contribuisce ad alleggerire il traffico cittadino. Un altro obiettivo è spostare le merci sempre di più dalla strada alla ferrovia e per questo nel bacino storico di Genova abbiamo completato l'ammodernamento e il prolungamento del parco ferroviario, che oggi può accogliere treni lunghi fino a 500 metri. Più merci trasportate in treno significano meno camion in circolazione, ovviamente meno congestione, minori emissioni dal punto di vista ambientale. Stiamo lavorando anche per migliorare un comparto che rappresenta un'eccellenza nel nostro territorio e un importante motore di sviluppo economico occupazionale. Il comparto delle costruzioni e delle riparazioni navali, che conta circa 80 aziende ed è esteso su un territorio di circa 700.000 metri quadrati. A Sestri Ponente è stata completata la nuova banchina di allestimento, dove le navi, una volta uscite dal bacino di costruzione, verranno ormeggiate per essere allestite. Si tratta di un fronte d'accosto nuovo di circa 315 metri, posizionato in modo obliquo rispetto alla banchina esistente. E procedono nello stesso ambito territoriale, a pochi metri di distanza, i lavori del superbacino, una grande infrastruttura che consentirà di costruire le navi da crociera di ultima generazione, sempre più grandi e sempre più complesse. Al momento siamo a circa il 70% di avanzamento lavori sulle fondazioni speciali. Infine, nel porto storico di Genova, presso l'ambito di Ente Bacini, è stata messa in gara la realizzazione di un nuovo piazzale di allestimento tra i bacini 4 e 5, un'opera da circa 10 milioni di euro che consentirà di potenziare ulteriormente un'area fondamentale per le riparazioni navali e dare dei benefici anche dal punto di vista logistico.
0: Questa dunque è la descrizione tecnica di quello che ci siamo detti. C'è poi l'aspetto cyber. Prima che arrivasse il presidente Paroli ci avevano persino attaccato i russi. Poi avete fatto così tante cose che non hanno più avuto il coraggio, a quanto sembra. Insomma,
2: Devo correggere, ci continuano ad attaccare tutti i giorni. Fortunatamente per ora siamo riusciti a respingerli. No, abbiamo alzato le difese. I missili continuano ad arrivare, ma li intercettiamo. Quindi la questione della cyber è una questione fondamentale. La stiamo potenziando tantissimo. Ringrazio la dottoressa Tringali, che nelle pieghe del bilancio del 2026 è riuscita a trovare i fondi per raddoppiare il nostro contributo alla sicurezza telematica, informatica e cibernetica del porto, raddoppiandolo fino a 5 milioni di euro. Ringrazio tutta la struttura della signora Ventura, che quotidianamente ci protegge da quelli che sono attacchi, appunto, che passano in sordina ma che ci sono continuamente. Non è sufficiente proteggere soltanto l'infrastruttura telematica, oggi i porti sono sotto attacco anche da un punto di vista fisico e quindi stiamo avviando un progetto sperimentale con una eccellenza nazionale, posso anche dire Fincantieri, per creare una bolla protettiva multilayer che protegga il sistema portuale di Genova, di Savona e di Vado dall'aria, dall'acqua e da sotto il livello del mare, con sistemi integrati che ci consentono di individuare ogni tipo di possibile attacco. Oggi purtroppo anche i porti commerciali come quelli nostri non sono esenti da attacchi criminali molto violenti che utilizzano tecniche militari e dobbiamo difenderli noi, autorità di sistema.
0: In modo altrettanto efficace, la dottoressa Graniero, che abbiamo già sentito prima, si occupa anche di digitalizzazione e cyber. Sentiamo allora che cosa è stato fatto.
3: Le attività legate al mondo della digitalizzazione hanno vissuto alcuni passaggi veramente importanti. Il primo e fondamentale per noi, perché era un obiettivo prioritario, è stato la riacquisizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della gestione del Port Community System, lo strumento di regia in cui arrivano tutti i dati dei nostri terminal e di tutte le merci che passano nel porto di Genova e di Savona. Abbiamo altresì rafforzato e avviato nuovi progetti sulla cybersicurezza. Noi sappiamo che i porti

0: Sono uno degli obiettivi maggiormente sensibili rispetto agli attacchi di hacker. Siamo un porto che è aderente totalmente alle indicazioni della direttiva europea NIS2 e che è impegnata ad aumentare ulteriormente le sue protezioni. Abbiamo infine rafforzato le attività legate alla digitalizzazione del mondo delle concessioni e dei permessi.
1: Questo dunque ciò che si sta facendo dal punto di vista digitale nel porto di Genova e di Savona. Ci fermiamo e tra poco andiamo proprio a vedere i porti di Savona e Vado. Restate con noi.
2: Passa a Passi Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
3: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
4: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
5: Perché? Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché puoi aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ecco perché.
5: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
1: Eccoci di nuovo. Allora, naturalmente i porti di Savona e Vado sono molto importanti nell'economia e nell'organizzazione dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale. Già si è parlato di ciò che avete fatto anche sul fronte ambientale, anche su quei porti, il tema dell'autonomia energetica, dei carburanti alternativi che riguardano certamente anche quel porto.
7: Siamo addirittura più avanti a Savona e a Vado. Il sistema di elettrificazione delle banchine è già pronto dal punto di vista hardware. Adesso appunto anche lì inizieremo le procedure per l'affidamento in gestione del sistema di fornitura dell'energia elettrica utilizzando i nostri impianti. Su Savona e su Vado abbiamo un ulteriore vantaggio che io associo non soltanto alla facilità logistica e ai benefici che da questa derivano, ma anche da un miglioramento derivato ambientale, e cioè l'utilizzo della ferrovia. I traffici su Savona e su Vado sono molto più importanti su ferro di quanto non siano a Genova, quindi raggiungiamo percentuali di trasferimento delle merci su treno superiore al 30%, quando a Genova invece questa percentuale al momento non è raggiungibile, ma stiamo lavorando moltissimo per incrementarla.
1: 30% vuol dire insomma buono nella media italiana. Trieste, La Spezia fanno meglio, ma
7: esattamente siamo sul podio a livello nazionale. Possiamo incrementare ulteriormente, abbiamo da pochissimo aggiudicato la gara di manovra ferroviaria e tra l'altro il fornitore della manovra sarà uno dei soggetti che parteciperà insieme ad altri importantissimi player alla sperimentazione dell'idrogeno sulla quale mi intrattenevo poco fa. Quindi la parte ambientale anche a Savona è particolarmente sentita, anche perché il porto di Savona, se mi è consentito, è ancora più vicino all'ambito cittadino ed è molto suggestivo, ma appunto anche molto impattante vedere le grandi navi da crociera che ormeggiano sostanzialmente a ridosso della via principale della città. Quindi un rispetto anche in questo caso per quelle che sono le persone che abitano così vicino al nostro porto è stato doveroso. L'elettrificazione delle banchine non a caso è iniziato dalla parte croceristica proprio per poter eliminare qualsiasi tipo di impatto che queste grandi navi passeggeri hanno potenzialmente sulla respirabilità dell'aria.
1: Non c'è dubbio. Allora andiamo a sentire proprio a Savona Paolo Canavese, direttore del locale ufficio territoriale.
8: A giugno si sono conclusi i lavori per la realizzazione del cold ironing nel porto di Savona, in linea con i tempi previsti nel PNRR.
9: Abbiamo la cabina elettrica appena completata, l'impianto di innesto dei cavidotti che portano l'energia alle navi, e quindi siamo pronti per poter dare fornitura di energia alle navi. Abbiamo il fotovoltaico sui tetti dei capannoni portuali.

0: Abbiamo il BES, che sono gli accumuli dell'energia prodotta durante le ore diurne. Stiamo lavorando su Vado per completare il cold iron nella piattaforma. Quindi un salto in avanti nel giro di pochissimo tempo, epocale, ai fini della decarbonizzazione delle attività che vengono svolte in ambito portuale e del comprensorio portuale nella sua totalità.
1: Adesso il nostro obiettivo è quello di avviare le procedure per l'affidamento del servizio. Nel porto di Vado Ligure si sono avviate le attività per la realizzazione del nuovo terminal per GNL, un terminal destinato a servizi sia della parte nautica marina che per la parte del rifornimento di terra. I lavori rientrano nelle attività volute dal nuovo presidente, e quando si è insediato ha voluto accelerare questa attività. Ricordo che questo è il terminal che servirà ai bacini di Genova e di Savona. Sempre a Vado, a giugno si sono completati i lavori legati al PNRR sull'agroalimentare, con un'implementazione dei servizi connessi alla ferrovia. Tutte queste attività consentiranno di realizzare maggiori volumi via treno. Questo consente sicuramente il raggiungimento di quelli che sono gli obiettivi che sono stati dati dal nostro presidente in termini ambientali.
2: Questo dunque a Savona, peraltro cercare di essere sostenibili a 360 gradi c'è la parte del cold ironing, importantissima, cioè l'elettrificazione delle banchine con le navi che si potranno attaccare alla corrente di terra e quindi non continuare a tenere accesi i motori quando sono in banchina, però poi c'è anche tutto l'aspetto, oltre che dei carburanti alternativi, anche dell'elettrificazione e della, diciamo, realizzazione sempre più green dei mezzi di banchina, che anche quelli fanno rumore, possono procurare inquinamento, e anche questa è una notizia importante.
3: È quella che le dicevo prima, l'obiettivo sarà quello di rendere quei mezzi assolutamente inerti dal punto di vista ambientale, alimentandoli con carburanti che non ad invarianza di emissioni di CO2, come l'idrogeno a cui facevo riferimento prima, ma che poco senso avrebbe se non lo producessimo con energia pulita, con energia verde. E la sperimentazione che avvieremo a settembre farà proprio questo come obiettivo proprio. Voglio aggiungere un'altra cosa, perché è importantissima. Molto spesso si parla di produzione di energia verde, fotovoltaico, eolico. Ecco, attenzione, perché non è sufficiente. Paradossalmente, in alcuni casi, la mera produzione di energia in grandi quantità provoca degli sbilanciamenti sulle linee nazionali che poi provocano incredibilmente interruzioni nella fornitura elettrica. Il caso Spagna di 2 anni fa è stato eclatante. Noi l'energia la vogliamo produrre, la stiamo producendo, ma la immagazziniamo. I sistemi BES a cui faceva riferimento il direttore Canavese sono proprio questi, sono dei grandi accumulatori, dei grandi sistemi di batterie in rete che assorbono, accumulano l'energia eccessiva prodotta dai nostri impianti per poi rilasciarla nei momenti di maggiore bisogno. Questo fa origine a un duplice vantaggio: appunto immagazzina energia che può essere utilizzata quando la produzione solare non c'è, ma soprattutto stabilizza i picchi di tensione che si possono originare quando c'è una overproduzione energetica che poi va a rifinire sulle grandi dorsali nazionali, originando quegli sbilanciamenti a cui facevo riferimento prima. Quindi non soltanto produzione di energia verde, ma anche un sistema intelligente di utilizzo della stessa e di distribuzione per le utenze portuali e, quando in eccesso, per le utenze extraportuali.
2: Sul piano della sostenibilità ambientale, a parte l'importantissima ospitata a Primo Canale a Oltre le Banchine, lei ha partecipato anche alla COP30. Mi racconta di questa esperienza e che cosa vuol dire per i porti di Genova e Savona?
3: È stato veramente un motivo di orgoglio quella esperienza, perché siamo stati l'unica autorità di sistema portuale italiana ad essere stata invitata dal Ministero dell'Ambiente, dal Ministro Pichetto Fratin, a rappresentare i progetti di sviluppo verde della portualità italiana. Siamo stati in Brasile, siamo stati a Belém, proprio per presentare le nostre iniziative, i nostri progetti e soprattutto, appunto, sistemi non teorici, non futuristici, ma già in funzione nei nostri scali. È stata un'esperienza che ci ha consentito di condividere con altre amministrazioni italiane che erano presenti alla COP30 del Brasile, esperienze e soprattutto alla possibilità di estendere, questo è stato l'obiettivo che aveva le infrastrutture e il Ministero dell'Ambiente, le professionalità e le esperienze italiane anche ad altri paesi in via di sviluppo, in particolar modo porti africani.
2: Importante, visto che sono poi anche di fronte a noi molti, quelli del Nord Africa in particolare.

0: Ci fermiamo un istante, tra poco il futuro, caro Presidente Paroli, e con lui, cioè il futuro, anche il piano regolatore portuale. Anche di questo parliamo tra poco, restate con noi.
1: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
0: Con il presidente dei porti di Genova e Savona, Matteo Paroli, per parlare anche di futuro, perché insomma, beh, a parte che di futuro abbiamo già parlato, perché non è che tutto quello che lei ci ha detto è già stato fatto, insomma, lo state facendo e state cambiando il volto dei nostri scali, però c'è ovviamente anche un futuro da costruire. Intanto la sinergia con la città. Mi sembra di capire che le cose stanno o sono migliorate, insomma, ci sono stati alcuni momenti di tensione che abbiamo anche documentato, ma insomma, del resto voi guidate interessi grandi, siete un'industria grande, è difficile che un'industria grande vada sempre d'accordo con le amministrazioni che la ospitano.
2: È così, non c'è mai stata una forma di contrasto con le amministrazioni locali, con la regione andiamo veramente in sintonia assoluta, ma anche con le amministrazioni comunali c'è piena sintonia. Il confronto con i sindaci del territorio è costante, lo dicevo prima, non sempre si può pensare che le esigenze di un porto siano assolutamente sovrapponibili alle aspettative di una città, questo è fisiologico, ma lavoriamo perché non vi siano, come dire, frizioni troppo evidenti. Poi quando, come dire, capita di avere posizioni diverse, non c'è niente di drammatico, ma lavoriamo poi per suturare e per ripristinare un rapporto che ci vede comunque condividere l'obiettivo finale, il benessere dei cittadini, che per l'amministrazione comunale poi si sposa rispetto a quelli che sono gli obiettivi del porto, maggiori traffici, maggiori benefici per il territorio, ovviamente ricadute immediate sulla città per poi estendersi su tutto il resto del territorio. Stiamo lavorando, devo dire, anche con le amministrazioni locali per l'illustrazione del piano regolatore portuale. Sarà la vera sfida che ci vede impegnati, che ci vede già attualmente impegnati col segretario generale e con tutti gli uffici da qualche mese. È una sfida che non vogliamo in alcun modo condurre da soli. Non è pensabile che un'amministrazione come l'autorità portuale pretenda di crescere a svantaggio di chi i nostri porti li accoglie sul proprio territorio. E quindi la volontà è quella di avviare un confronto con tutte le amministrazioni affinché lo sviluppo del porto sia condiviso. Non vi è nessuna volontà di andare ad imporre scelte che la normativa ci potrebbe anche consentire di fare. L'ultima norma dà grande autonomia alle autorità portuali, anche eventualmente in dissenso con i territori. Non è quella la strada che abbiamo scelto di percorrere, non la percorreremo. Le scelte che faremo saranno sempre scelte condivise con i territori. Posso annunciare che sono partite stamani le prime lettere di convocazione di associazioni di categoria, imprese, stakeholder portuali, comitati di cittadini ai quali abbiamo intenzione a settembre di illustrare la nostra idea di piano regolatore portuale. Non è un'illustrazione fine a se stessa, non è un'illustrazione di un quadro definito e irremovibile, è un quadro studiato, approfondito, meditato, ma sul quale è possibile fare certamente degli innesti o dei miglioramenti. Non abbiamo la pretesa di aver trovato l'unico piano regolatore portuale possibile, è la pretesa di dimostrare che abbiamo fatto sforzi seri, importanti, continui, affinché questo piano regolatore sia un piano accettabile per la città, perché questa è la città più importante sotto il profilo della Blue Economy nazionale, non deve dimenticarlo mai, perché nel proprio futuro Genova deve continuare ad avere il porto.
0: Sarà filosoficamente flessibile come l'aveva annunciato in origine?
2: Deve essere filosoficamente flessibile, questo non soltanto il piano del nostro sistema portuale, ma parlando anche con i colleghi presidenti di altri porti, e la filosofia che siamo riusciti a condividere con tutti. I piani regolatori portuali non sono i piani strutturali di un comune, sono tutt'altra cosa, è un po' come la costruzione di una grande fabbrica che deve essere per sua vocazione flessibile. Il mercato cambia e nel momento in cui questo cambia io devo essere in grado di sostenerlo e aggredirlo contemporaneamente, aprendo le nostre banchine a nuovi traffici, quelli potenzialmente in espansione, convertendo quegli stessi spazi che prima magari erano dedicati a traffici oggi non più primari. Quindi la flessibilità sarà il primo passaggio fondamentale.

0: tale del piano regolatore portuale, ecco. Senza lasciare nessuno indietro. Non ci sono merci meno virtuose rispetto ad altre, sono tutte virtuose e hanno consentito al nostro sistema portuale di far fronte in maniera eccellente anche alle crisi internazionali più violente. I porti monocliente o monomerce sono quelli più esposti alle bizze dei mercati.
1: Certo, come la classica diversificazione degli investimenti, si fa e si deve fare così. Io vedo due livelli, diciamo, diversi di cose importanti da osservatore esterno. Un livello è quello dell'interesse di chi opera nel porto, che deve avere i suoi spazi corretti, anche quello del miglior utilizzo di alcuni spazi che magari non sono perfettamente in armonia con la situazione attuale, quindi un ripensamento anche degli spazi, anche quelli più piccoli talvolta. E dall'altra le cose che interessano la città, ci sono i temi, il rapporto con l'aeroporto di Genova, di cui peraltro lei è anche al momento presidente, i depositi di cui abbiamo parlato tante volte, insomma, che in realtà poi interessano anche il cittadino che sta fuori e non solo l'operatore, certo, che sta dentro.
0: È così, ma guardi, noi come piano regolatore abbiamo fatto una scelta, quella di partire dall'ottimizzare ciò che abbiamo. Sarebbe sciocco e sarebbe anche inutilmente costoso andare ad aggiungere risorse, territorio, strutture, banchine, quando queste possono essere utilizzate in maniera più produttiva. Quindi siamo partiti dall'ottimizzare, abbiamo condiviso questa scelta peraltro con molti terminalisti che ci sono assolutamente venuti dietro su questa filosofia: ottimizzare quello che abbiamo prima di costruire ciò che non c'è. Dopodiché su altre scelte ovviamente noi avevamo anche degli impegni, l'autorità di sistema viene dal 1994 e qualche anno fa si era preso un impegno con il Comune di Genova, si era presa l'impegno di individuare una possibile soluzione per migliorare la condizione di alcuni quartieri della città. Lei ha fatto riferimento alla tematica dei depositi chimici, è un impegno che io ho voluto rispettare, ma non scolasticamente. Lo studio che abbiamo fatto per capire se vi fosse la possibilità di individuare all'interno del porto un'area dove localizzare i depositi chimici non è stata fatta per perdere tempo o per dire mi spiace, non c'è spazio. Noi uno spazio l'abbiamo trovato per quelle delocalizzazioni, è uno spazio che ovviamente non poteva e non può penalizzare i traffici portuali, perché non sarei un buon amministratore se per risolvere un problema ne creassi uno nuovo. Abbiamo individuato una soluzione che vogliamo condividere con la città.
1: Quindi l'abbiamo... c'è già la soluzione da qualche
0: noi abbiamo
1: parte,
0: una
1: in
0: proposta,
1: qualche cassetto.
0: Noi abbiamo una proposta, poi è ovvio che l'autorità portuale non può imporre certi tipi di scelte, soprattutto di delocalizzare.
1: Lei ha chiesto condivisione su questo, no?
0: Assolutamente
1: non
0: indispensabile.
1: Non lasciatemi solo.
0: Ma non è una scelta, è una necessità. Io non ho potere di imporre ai depositi di trasferirsi in porto. E questo non lo può fare nessuno. Io ho un dovere che mi sono preso e che ho assunto e che ho completato, di trovare una soluzione possibile. Questa soluzione va condivisa con la città, non vi è dubbio, perché diversamente io non ho strumenti per imporre.
1: Ricordandoci che i depositi al momento sono fuori dalla porta di casa sua, quindi in linea teorica potrebbero anche starci per quel che riguarda il ruolo da presidente dell'autorità portuale. L'articolo che scriverò oggi pomeriggio su queste sue dichiarazioni è già bello fatto, però lei sa che noi giornalisti abbiamo le 5 W, mi manca il when, cioè quando sarà presentato. Ora lei mi sta dicendo che le lettere sono partite,
0: sono
1: quindi
0: partite.
1: La discussione è partita. Si è dato un'idea di quando lo avremo davvero operativo?
0: Con il Comune di Genova questo tipo di confronto iniziale l'ho già avviato. Con gli stakeholder ho detto che le prime riunioni sono fissate per il 4 di settembre e poi seguiranno per tutta la mensilità, appunto, di settembre. Le persone con le quali confrontarci sono tante e le vogliamo sentire tutte, dai servizi tecnico-nautici alle altre amministrazioni pubbliche fino appunto ai comitati, che vogliamo sentire pur non avendone nessun obbligo. La norma ci impone di sentire il parere dei comuni, ma sarebbe sciocco non sentire anche coloro che il porto poi lo subiranno da un punto di vista della qualità della loro vita e della vivibilità. Quindi sentiremo anche i comitati dei cittadini per proporre loro le nostre soluzioni ed ascoltare se ve ne sono invece di migliori, sulle quali non abbiamo nessun tipo di remora a dire le sposiamo, ci avete convinto. È ovvio che devono essere soluzioni al pari di quelle nostre, radicate su basi scientifiche, tecniche. Noi abbiamo, il piano regolatore non è un disegno, si rappresenta come un disegno, ma a monte di quel disegno ci sono studi, calcoli, approfondimenti, valutazioni ambientali, valutazioni strategiche, valutazioni di sicurezza che dobbiamo fare e abbiamo fatto con la Capitaneria di Porto. Il porto non

0: non è un disegno che buttiamo così in pasto a chi vuole darci un'occhiata. C'è una riflessione tecnica, scientifica, che può essere modificata e può essere migliorata, ma che si basa sempre non su sensazioni, ma su dati tecnico-scientifici.
1: E poi, finita questa parte di discussione, si potrà procedere alla stesura
0: definitiva.
1: Noi
0: la vogliamo adottare in comitato di gestione entro la fine dell'anno. L'obiettivo, lo dissi qui qualche mese fa, lo confermo, i tempi li abbiamo, confido non vi siano atteggiamenti ostruzionistici da parte di alcuno, perché è chiaro che in quel caso i tempi si dovrebbero necessariamente allungare, ma la mia speranza è di poter far fede all'obiettivo che ci siamo dati per il 31 di dicembre.
1: Molto bene, tutto molto chiaro, abbiamo parlato tanto di gare, di appalti, di lavori, e allora sentiamo Luca Nuzzolo, direttore Direzione Affari Generali, Gare e Contratti dell'Autorità del Sistema Portuale.
2: Riassumere un anno di lavoro non è cosa facile, lo è ancor meno rispetto a quest'ultimo anno, che è stato sicuramente un anno ricchissimo. Partirei proprio dalla riqualificazione di questo palazzo. Abbiamo ragionato nell'immediatezza sulla possibilità di valorizzare maggiormente questo palazzo. Ad oggi c'è stato il trasferimento di una buona parte degli uffici presso la sede di Torre Shipping, proprio perché la volontà è quella di valorizzare maggiormente il palazzo, sia da un punto di vista storico che da un punto di vista funzionale. C'è stata una riqualificazione del parco mezzi, circa il 50% dei mezzi dell'autorità di sistema oggi è ad alimentazione interamente elettrica. Siamo riusciti nei primi due mesi dell'anno a far partire circa 8 procedure di gara, quella maggiormente significativa è quella legata al primo lotto della riqualificazione dei bacini di carenaggio. Ci sono state una serie di attività programmatiche, quella significativa riguarda l'intesa intervenuta con l'autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale per la gestione dei materiali di dragaggio dei porti di Spezia e Marina di Carrara. Siamo riusciti sin dal, diciamo così, dall'avvio del mandato del Presidente a definire un protocollo d'intesa che oggi ha trovato poi un successivo aggiornamento, e questo chiaramente consentirà da un punto di vista ambientale di poter riutilizzare tutta una serie di materiali per il riempimento delle celle di Cassoni, guardando a un'economia circolare che è uno degli obiettivi che oggi ci stiamo ponendo.
1: Dettaglio, ieri l'ha detto per celebrare il suo anno di mandato Bruno Pisano, presidente dell'autorità portuale della Spezia Marina di Carrara, cioè quest'asse con Genova sugli inerti che andranno tra l'altro a riempire la diga di Genova, quindi insomma è una bella sinergia regionale.
0: Una bella sinergia regionale intelligente, mi permetto di aggiungere, perché circa 15 anni fa, quando ci fu la prima campagna di dragaggi alla Spezia, quei sedimenti che avevano caratteristiche di non compatibilità con lo sversamento a mare, fu necessario caricarli da parte dell'autorità di sistema su delle navi, venderli, pagando però, al governo olandese, che se li portò in Olanda perché in Italia non trovavamo discariche sufficientemente ampie per poterli smaltire. E sai che cosa ci hanno fatto in Olanda dopo avergli pagato il prezzo di riceverli quei sedimenti? Ci hanno costruito nuove dighe e nuove infrastrutture. È una follia. Abbiamo pagato per
1: le dighe olandesi,
0: dare a loro materiale di costruzione. Oggi quel materiale non paghiamo e ce lo teniamo in Italia. Avevamo bisogno di quei sedimenti per riempire i nostri cassoni, l'abbiamo fatto.
1: Del piano regolatore portuale ha parlato anche Tito Vespasiani, segretario generale dell'autorità di sistema portuale. Sentiamo.
3: Innanzitutto dobbiamo sempre ricordare qual è il valore economico degli assetti portuali, degli aspetti operativi portuali. Il cluster marittimo è di fondamentale importanza nell'ambito dell'economia nazionale, rappresenta il 2,5% del PIL e si caratterizza per elevati moltiplicatori del reddito e dell'occupazione. Solo con questi dati si può iniziare il discorso di impostare adeguatamente il problema di una corretta pianificazione portuale, che tenga conto inevitabilmente sia la necessità di soddisfare le esigenze di accessibilità nautica e accessibilità terrestre del porto, per soddisfare appunto le esigenze delle compagnie di navigazione, per soddisfare le esigenze della logistica moderna, le esigenze contemporanee del trasporto internazionale, del commercio internazionale, che prevedono necessari interventi di adeguamento. E questo è l'aspetto propriamente portuale. Nello stesso tempo, per evitare errori, è necessario utilizzare gli strumenti che la normativa oggi prevede, quello della individuazione delle aree di interazione porto-città, prevista del

del cosiddetto documento di pianificazione programmatica di sistema, che viene approvato dall'autorità di sistema e approvato dal Ministero d'intesa con Regione e Comuni. In questo documento programmatico si individuano quelle aree che non sono più utilizzabili o non sono più strumentali alle attività portuali, sulle quali invece è possibile realizzare interventi di riqualificazione a beneficio delle attività culturali, delle attività sociali, delle attività cittadine.

0: che serve a collegare l'area antistante alle stazioni marittime fino alla lanterna per garantire una piena fruizione da parte della collettività di questi beni culturali e monumentali.
1: Wow, un porto che restituisce qualcosa alla città è una bella notizia in realtà, no? Notizia che conoscevamo, è un impegno che avete assunto ed è importantissimo questo perché comunque voi gestite un'economia importantissima ma siete anche nei punti più belli della città e quindi anche noi ogni tanto vogliamo usufruirne.
2: Il porto ha già restituito a Genova ed è uno dei punti più belli della città, è il porto antico.
1: Eh già.
2: Non ci dimentichiamo che quelle erano banchine, erano magazzini che lavoravano e scaricavano e caricavano navi. Oggi sono fruibili per la città. Ecco, il progetto di piano regolatore che abbiamo consentirà ai cittadini di utilizzare un'altra porzione del porto, una delle più suggestive, quella della lanterna, non per andare a caricare o scaricare merci, ma per godere di una porzione di città che oggi è loro preclusa.
1: Presidente Paroli, grazie davvero per essere stato con noi. Qual è la sua, il posto più bello di Genova secondo lei? Ci sono delle zone che, delle quali si è innamorato, anche dei dintorni?
2: A me piace moltissimo Porto Antico.
1: La zona
2: di Porto Antico è, devo dire, bellissima. Il lungomare Italia è meravigliosa a sua volta. Mi sono ripromesso di farlo prima di andare via fra 3 anni a piedi tutto, dall'inizio alla fine. Non so se ce la farò perché purtroppo la mia permanenza
1: troppa vita d'ufficio
2: è molto molto concentrata a Palazzo San Giorgio, devo dire la verità, ma insomma troveremo il modo.
1: Comunque il Porto Antico è proprio lì davanti, quindi una passeggiata si fa facilmente, magari anche nei ritagli di tempo. Vi chiedo un ultimo grande applauso per Matteo Paroli, grazie al presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, buon lavoro e la aspettiamo qui naturalmente ancora con tante notizie, speriamo positive, magari con l'illustrazione del piano regolatore portuale a tutta la città. Grazie,
2: grazie.
1: Presidente.

0: Roberto Timossi, I corni del destino, il pozzo di Giacobbe, editore. Beh, andiamo indietro con la storia. Di quanto tempo e dove?
1: Andiamo al XII secolo, esattamente al 1186, quindi facciamo un salto
0: discreto.
1: Di quasi 1000 anni in sostanza, ma è stato fatto per ambientare un romanzo in un periodo molto particolare, quello tra la seconda e la terza crociata, dove si vivevano momenti di tensione sia sul continente, in Europa, in Italia, sia in Terra Santa, perché il libro appunto si divide in parte in Italia, in particolare Liguria, e in parte in Terra Santa. E mi sono documentato sulle fonti storiche e ho cercato di essere più verosimile possibile, benché molti personaggi ovviamente siano inventati.
0: Il conte Aimone, come lì appunto si può dire.
1: Aimone
0: sì, di Chaland, nome valdostano.
1: E Aimone dei conti di Chaland erano recenti feudatari dei Savoia, a cui era stata data in vassallaggio la valle di Augusta Pretoria. Io utilizzo i nomi storici, che so, il libro inizia Tiglieto, però io cito Civitacula, che era l'antico nome insomma della zona di Tiglieto. E come dicevo, i conti di Chaland, perché Aimone è un cadetto, quindi non eredita niente, a 7 anni gli viene chiesto di scegliere tra farsi monaco o farsi guerriero, sì, farsi cavaliere. Lui sceglie di farsi cavaliere, però sarà una scelta poi nel romanzo che si capisce, gli peserà anche un po'.
0: Se ti chiedo se riesci in 2 minuti a raccontarmi qualcosa senza logicamente toglierci le sorprese che ci sono.

0: Sì. Dunque, trattandosi di un thriller, un thriller storico con anche dell'avventura, è chiaro che voglio lasciare al lettore il piacere della scoperta.
1: Però un minimo, un accenno.
0: La trama sostanzialmente, la fabula, come si dice, è questa. Si inizia, come ho detto, a Tiglieto, dove il marchese di Monferrato, Guglielmo V, il vecchio marchese di Monferrato, personaggio storico, si reca per incontrare un monaco che prima era guerriero e conoscere che cosa succede in Gerusalemme. Perché? Perché in Gerusalemme in quel momento è sul trono un bambino di 9 anni, quindi aveva ovviamente dei tutori, non poteva fare nulla, di 9 anni, che era suo nipote. E allora decide di andare a omaggiare il nipote. Il marchese di Monferrato era uno dei più importanti baroni a quei tempi d'Europa, alleato di Federico Barbarossa, partecipa a molte guerre e aveva 74 anni, quindi per quell'epoca arrivare a quell'età
1: era un discreto.
0: Lì succedono alcuni fatti, cioè esce fuori il mistero di una reliquia, delle reliquie, che non si capisce che cos'è, e c'è un indizio per trovarla, però non basta. Da questo indizio bisogna fare tutta sostanzialmente la costa di Ponente, da Varagine fino all'isola Gallinara, che allora si chiamava Gallinaria, quindi certo. La chiamo Gallinaria, all'isola Gallinara, dove in un monastero si doveva trovare l'indizio risolutore per trovare la reliquia. Però, ahimè, succedono fatti importanti, che non c'è un'avventura molto forte da parte di Aimone. Aimone poi ha un'avventura anche a Genova. Aimone passa per Genova per imbarcarsi per la Terra Santa, e qui va la comenda che era stata appena costruita, sempre per cercare indizi sulla reliquia, che ancora non gli mancano, e io faccio una descrizione fedele di questa parte. Poi si passa in Terra Santa, dove in Terra Santa si trova Aimone in mezzo agli scontri, alle guerre che c'erano tra i cristiani e i saraceni, allora comandati da Saladino, da Saladin Saladino, che poi alla fine storicamente ha avuto la meglio sui crociati.
1: Certo.
0: Quindi Aimone si trova in mezzo a questa avventura e poi ha finalmente gli indizi risolutivi per trovare la reliquia. E la reliquia, perché in sé la ricerca di una reliquia non è molto originale, però la reliquia qui è in quanto tale, credo, che trova, non si è mai vista.
1: E infatti è la reliquia delle reliquie.
0: È la reliquia delle reliquie.
1: Quindi andiamo a caccia della reliquia delle reliquie con Roberto Timossi e il suo I corni del destino, il pozzo di Giacobbe. Grazie Timossi e buona lettura a tutti.
0: Grazie a voi.
2: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
3: Donare sangue
4: significa fare qualcosa di grande.
3: Insieme.
2: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
5: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Primo Canale, un'edizione estiva, insomma tanti temi che sono caldi, caldissimi in questi giorni. Ovviamente tiene banco l'aumento della Tari nel comune di Genova e nei comuni della città metropolitana. Tra poco sentiremo anche i pareri di alcuni sindaci della nostra provincia, che parleranno proprio del comune della città metropolitana naturalmente di Genova, che ci racconteranno le loro difficoltà proprio grazie, per colpa anzi, di questo aumento che è stato appunto proposto e martedì passerà in consiglio comunale. Buonasera Francesca Ghio.
1: Buonasera.
0: E bentrovata. Buonasera anche a Laura Sicignano.
2: Buonasera.
0: Buonasera e bentrovata. Buonasera Anna Orlando.
3: Buonasera.
0: Ed Alessio Bevilacqua.
4: Buonasera.
0: Allora, il tema principale, dicevamo, l'aumento della Tari, parleremo anche naturalmente di AMT, che ovviamente è arrivata l'estate. Oggi tra l'altro è entrato in vigore la seconda parte degli aumenti, dei tagli, scusate, delle corse estive, quindi insomma altre riduzioni, ma c'è grande attesa e anche perplessità su quello che sarà poi la ripresa di settembre, perché ancora non c'è un piano per quanto riguarda appunto le corse e il piano di riordino dell'azienda di settembre. Poi parleremo naturalmente anche dell'emergenza sicurezza. C'è un'emergenza sicurezza sì o no? Lo chiederemo ai nostri ospiti, e anche del braccio di ferro tra il comune di Genova e il Viminale, e parleremo anche dei patti naturalmente per la sicurezza. Francesca Ghio, insomma, questa Tari aumentata, forse qualcuno dice un po' troppo all'improvviso, anzi tutti dicono così.
1: Beh, sicuramente non è una percezione immaginata, ma è un dato reale, perché quando abbiamo i dati alla mano, ecco, poi la propaganda politica lascia il tempo che trova, invece bisogna affrontare questi dati. Però sarebbe altrettanto sciocco non vedere il percorso che ha portato ad avere oggi questi dati. Poi il mio partito sull'approccio al ciclo dei rifiuti è sempre stato molto chiaro, molto coerente con quelle che sono le linee nazionali del partito, e anche a livello regionale, e poi è ricaduta a livello locale, e l'abbiamo visto negli scorsi mesi. Abbiamo anche fatto un intervento durante l'ultima commissione consiliare, perché non scappiamo certamente dal dibattito. Ecco, sicuramente il dato che riporto è l'allineamento che c'è stato negli ultimi 8 anni tra comune e regione, e non essere riusciti a portare a termine quello che è un impianto, quello che oggi si reclama, e quindi sulla soluzione proposta principalmente dal centrodestra, è quella del termovalorizzatore, che però di fatto in questi 8 anni di allineamento comune-regione non si è portato a termine, non si è portata a termine neanche la parte di TMB, e oggi questa ricaduta noi la sentiamo. Sicuramente, come è stato anche detto dal vice sindaco che ha introdotto la commissione settimana scorsa, una commissione che poi è andata avanti, pensavo peggio, però ci siamo fermati alle 9 di sera, che proseguirà poi con la discussione domani in aula durante il consiglio comunale, c'è stata una scusa, e secondo me è anche bello quando la parte politica ammette di aver in qualche modo sbagliato nella parte di comunicazione, quindi di confronto con le parti sindacali. Questo secondo me fa onore, perché il vice sindaco, che è diventato, la destra lo descrive un po' come il parafulmine, perché poi quel giorno in particolare è stato presente dalla mattina fino alle 9 di sera in commissione a rispondere, e sicuramente c'è stato un approccio comunicativo che va migliorato. Questo
0: Orlando, insomma, le scuse di Terrile bastano?
3: Scusi, di Terrile, diciamo, noi abbiamo grande stima di Terrile, certamente le scuse non fanno altro che confermare quello che è un atteggiamento che noi lamentiamo fin dall'inizio, che è quello del non confronto, ma soprattutto questo paradosso dell'aver impostato tutta la campagna elettorale e l'approccio dei temi in consiglio comunale dicendo che c'è un ascolto del territorio, c'è un confronto con le categorie, c'è un confronto con i consumatori, eccetera, e poi quando siamo di fronte ai temi importanti, veramente caldi, quindi diciamo al di là della retorica, poi questo confronto non c'è. Sulla Tari c'è stato un episodio, diciamo, emblematico, non c'è stato ascolto né delle associazioni di categoria, cioè tutti quelli che tutelano i lavoratori del commercio, e questo è gravissimo, perché l'impatto sulle tasse della spazzatura, per dirla in termini di quotidianità vissuta da tutti, hanno un impatto non solo sui cittadini, sui singoli privati,

0: ma anche sulle attività. E c'è stata una nota molto molto severa di tutte le associazioni di categoria del commercio, che di solito, diciamo, prendono delle parti, delle posizioni anche diverse, perché hanno delle impostazioni politiche diverse, eppure tutti schierati a denunciare questo assoluta mancanza di confronto. Quindi è un episodio che non è il solo, questa volta è emerso in maniera lampante, però è anche i sindacati, cioè non c'è stato sulla TARI, quindi sul tema macroscopico della spazzatura che ogni cittadino vede ogni giorno, lo constato ogni giorno per il servizio che non è a sufficienza, e paradossalmente un servizio che è diminuito nella performance aumenta come tassa nei cittadini. Ecco, non c'è stato coinvolgimento della si lamentano i sindacati, tutti i sindacati, anche CGIL, cioè un sindacato vicino al governo attuale cittadino, si è lamentato con appunto la giunta e i consumatori, quindi diciamo proprio dire, come dire, tutti, e quindi noi non possiamo altro che, ma non dico cavalcare politicamente, perché devo dire ci interessa abbastanza poco, ci interessa portare a compimento un'azione che sia di maggiore tutela per i cittadini.
1: Prima di sentire Bevilacqua e Sicignano, vi faccio invece sentire quello che ha detto oggi il presidente di Confcommercio Cavo, e anche un piccolo riassunto della situazione in questo momento legata proprio all'aumento della TARI.
2: Già oggi per la TARI si pagano circa 60 euro per metro quadrato. Il nuovo aumento andrà a colpire tutti, non solo i cittadini ma anche i commercianti, che denunciano che così non si può andare avanti. Confcommercio lamenta una mancanza di dialogo con le istituzioni locali prima della scelta di aumentare la tassa sui rifiuti. Si parla di un incremento del 5,7%, ma non è l'unico elemento critico.
3: Questa, che peraltro è anche fatta proprio male, perché non è stabilita sulla proporzionalità del conferito, come chiede anche l'Unione Europea da molti anni, ma sui metri quadrati, quindi favorisce pure il rimpicciolimento, la riduzione di superficie dei ristoranti e di quello che è il servizio all'italiana, perché si spinge verso l'artigianato alimentare, perché naturalmente sono locali più piccoli senza servizio, quando noi invece dovremmo spingere verso ristoranti sempre più grandi, sempre più belli, sempre meglio gestiti nei confronti dei clienti e nei confronti dei turisti.
2: Nel frattempo si è conclusa circa una settimana fa la fase di presentazione delle proposte di partenariato pubblico-privato per dotare la Liguria di un impianto per la chiusura del ciclo dei rifiuti. Ancora un'incognita dove realizzarlo, con Genova che tentenna sull'ipotesi di averlo in casa.
3: A questo punto noi vogliamo grande trasparenza, capire perché non viene fatto un bando internazionale vero per far sì che l'idea di buttare la spazzatura giù da un dirupo, come è stato fatto negli ultimi 20-30 anni, non sia, come dire, una contemporaneità di questa città.
1: Tanto saluto anche Paolo Ferralasco, che è presidente di Ristoratori FIPE Confcommercio Genova. Ben trovato anche a lei.
4: Buonasera a tutti.
1: E allora tra poco arriviamo anche da lei, prima finisco solo il giro del tavolo. Sicignano.
5: Allora, sicuramente c'è stata una gestione, come dire, non del tutto lineare della comunicazione, della partecipazione, questo lo ammettiamo assolutamente, però bisogna anche domandarsi da cosa nasce questo aumento della TARI e come lo stiamo gestendo. Allora, intanto ricordiamo che negli ultimi 8 anni la TARI è aumentata del 31,7%, quindi non è una novità questa, e non è una novità neanche a livello nazionale, perché sta aumentando la TARI in moltissime grandi città italiane. Quindi perché aumenta la TARI? Non è un capriccio stravagante di questa amministrazione, e non abbiamo nessun interesse, nessuna amministrazione ha un interesse ad aumentare le tasse. Quindi perché nasce? Perché è necessario un adeguamento del contratto dei lavoratori di Amio, e credo che nessuna amministrazione possa essere contraria a un adeguamento contrattuale dei lavoratori, specialmente in questo settore così difficile. Aumenta il costo del carburante, questo diciamo è sotto gli occhi di tutti, e ci sono anche, come dire, degli aumenti che sono stati fatti, guarda caso, nel 2024, nel 24 e nel 25, che non erano adeguati a coprire il costo del servizio. Perché la TARI cos'è? La TARI è una tassa che serve a coprire integralmente il costo del servizio. Questa non è una scelta arbitraria del Comune di Genova, ma è una regola a cui il Comune di Genova si deve adeguare assolutamente, cioè la TARI deve coprire integralmente il costo del servizio. Questo non è stato fatto correttamente nel 24.

0: 24 nel 25 c'è stato un aumento della Tari ma ridotto, e adesso quindi il Comune di Genova è costretto a recuperare i mancati aumenti dei due anni precedenti. Inoltre, diciamo che il Comune cosa ha fatto di fronte a questa necessità che qualsiasi altra amministrazione purtroppo avrebbe dovuto gestire nella stessa maniera? Ha deciso di investire una cifra importante del proprio bilancio, 1 milione di euro, per, come dire, mitigare questi punti percentuali, perché in realtà l'aumento sarebbe dovuto essere del 6,7%, invece noi l'abbiamo ridotto del 5%. È tantissimo, ma abbiamo fatto quello che era possibile, in modo da dare un bonus alle famiglie, come dire, più fragili, da aiutare soggetti in difficoltà, un bonus che peraltro è cumulabile con altri bonus. Quindi il Comune, con questo investimento preso anche dalla tassa di soggiorno, ha cercato di mitigare l'effetto. Poi ricordiamo che c'è un grosso problema anche a Scarpino, cioè Scarpino è stata fatta una valutazione da una società indipendente che ha valutato che i costi per la chiusura degli impianti Scarpino 1, Scarpino 2 sono molto più alti di quello che si pensava prima, e quindi è un investimento che il Comune dovrà fare nei prossimi anni, un investimento elevatissimo, super i 100 milioni di euro nei prossimi decenni, e quindi purtroppo questi sono costi che ricadono sulle tasse dei cittadini. Ma ripeto, non è una volontà del Comune, è una necessità imposta da un'agenzia internazionale, e sarei veramente curiosa di sapere come qualsiasi altra amministrazione avrebbe potuto gestire questa gravissima difficoltà.
1: Bevi l'acqua.
2: Ma intanto fa piacere che due esponenti della coalizione di centrosinistra abbiano confermato un metodo discutibile per quanto riguarda una partecipazione e una condivisione che non c'è stata con le principali categorie del commercio, con i sindacati, con le varie associazioni anche di piccoli proprietari. Quindi è stato detto, è stata portata in fretta e furia questa delibera. Tra le altre cose, io faccio un passo indietro, arrivo a ripercorrere quella che è stata la commissione, dove alla fine le varie associazioni del commercio hanno abbandonato l'aula, quindi anche per è un segnale indicativo molto importante rispetto a un tema che non ha visto alcun tipo di condivisione con loro. Poi su questo bisogna anche andare a vedere lo stato attuale, va benissimo, nessun problema, lo condividiamo. Però andiamo a vedere anche quello che dovrà essere il futuro. Quindi in un momento dove dopo 14 mesi di questa amministrazione non si ha un'idea, o quantomeno non si ha un'unità di idee da parte del campo largo su quello che deve essere il ciclo dei rifiuti, la chiusura del ciclo dei rifiuti, questo andrà a impattare su quello che diceva prima la collega anche per quanto riguarda gli anni che verranno. Su questo noi abbiamo chiesto di prendere una posizione all'amministrazione, che comunque governando la città è necessario che prenda, si assuma le responsabilità di governo e che dica cosa vuol fare. Capisco anche che, essendo il campo largo che vede al proprio interno delle compagini politiche distanti tra di loro, porta questo a non assumersi una responsabilità che invece è dovuta ai cittadini, quei cittadini che invece vedranno un aumento dell'imposta della Tari. Si può dire che non si è volenterosi nell'aumentare le tasse, ma da 14 mesi a questa parte non abbiamo soltanto la Tari, abbiamo la Tari, abbiamo l'IRPEF, la tassa di soggiorno, addirittura l'ingresso ai civici musei, la bigliettazione, la tariffa di nuovo reintrodotta per quanto riguarda il trasporto pubblico locale. Quindi da 14 mesi a questa parte c'è un abbonamento da parte di questa amministrazione nel voler aumentare le tasse, perché altrimenti non si spiega tutto quello che stiamo vivendo.
1: Ferralasco, prima di chiedere naturalmente la sua opinione, le faccio vedere quello che è un servizio che abbiamo fatto proprio nei giorni scorsi, che riguarda proprio un locale, il titolare di un locale, che ci racconta così la sua esperienza, così poi chiedo anche a lei un suo commento.
3: Sono 140 metri quadrati.
4: In interno?
3: In interno più 17 metri quadrati di dehors.
4: Quanto paghi oggi di Tari?
3: Ora, questo racconto sono 5.000, che è tre quarti, come vedete, del discorso annuale, quindi c'è da aggiungere un quarto, quindi ora vado a pagare sui 6.200 euro circa.
4: Per l'interno?
3: Per l'interno più altri 800 euro per l'esterno. Ovviamente c'è da aggiungere il 5%.
4: 5,7%, quasi 6%.
3: Quindi siamo sui finiti, sui 7.500 andrò a pagare di servizio Tari.
4: Accidenti, è una bella mazzata.
3: Sì, poi soprattutto in un momento economico che comunque la nostra attività sta un po' soffrendo.
4: Le categorie

0: chiedono che si paghi non solo su superficie, ma anche su consumo.
1: Eh sì, perché noi comunque sì che consumiamo, perché consumiamo, facciamo la differenziata, però comunque molte cose noi le riutilizziamo.
0: Di fatto tu questi 7.000 euro per cosa li paghi?
1: Ma vi faccio vedere perché il servizio, che al momento che è giusto pagare le tasse, però ci vuole una spesa, cioè ci vuole un ritorno. Il servizio è questo.
0: Dici, ci vuole un servizio
1: Eh sì,
0: adeguato.
1: io tutte le mattine vengo, porto fuori il bidone del vetro.
0: Lo piazzi lì all'angolo.
1: E poi per il primo pomeriggio vengono gli operatori dell'AMIU o della cooperativa a svuotarlo, finito il servizio tali.
0: I cartoni ve li ritirano?
1: I cartoni li tirano però alle 9, 9 e mezza del mattino, che quindi se chi ha come me un locale serale che quindi arriva alle 2, 3 di notte a casa, venire alle 9 del mattino a buttare il cartone, uno preferisce dormire o fare altro.
0: Quindi qual è il tuo appello da ristoratore?
1: No, che bisogna, è giusto pagare le tasse, però ci si servono dei servizi. Ferralasco, insomma, ci si rivede un po' nelle parole di questo ristoratore o comunque un titolare di un locale.
2: Assolutamente sì. Devo fare una breve digressione perché abbiamo fatto notare a gran voce la profonda contrarietà sulle modalità in cui è stata fatta questa modifica della tariffa. L'abbiamo detto in maniera congiunta, e però non vorrei più tornarci sopra. Rimane un dato, rimane una cosa grave, ma forse è meglio ora fare un passo avanti. Possiamo dirlo con grande chiarezza. Genova non è pulita. Ma la colpa non è sicuramente dei ristoratori. Sicuramente noi come categoria possiamo fare di meglio, ma come diceva il collega, dobbiamo essere messi nella condizione di poterlo fare. Sappiamo benissimo, guardate signori, che è per noi un punto cardine questo. Sappiamo perfettamente che la raccolta differenziata sia una priorità urgente, anzi urgentissima. E sappiamo che Genova è ben sotto alla soglia minima di quota di differenziato. Ma la complessità della nostra città, ed è quello che avremmo potuto dire, sarebbe stato il contributo che avremmo dato nel colloquio, nello scambio, e se fossimo stati coinvolti nel processo decisionale per l'aumento della tariffa. Le grandi criticità della nostra città devono essere gestite unendo le forze, perché noi siamo, come confederazione, rappresentanti di un tessuto economico molto importante, che deve avere appunto un ruolo nella gestione di questo tema, ruolo che è dato dalla conoscenza delle necessità delle nostre imprese e del territorio soprattutto, perché ogni comparto ha le proprie criticità e ogni zona della città ha le proprie criticità. Quindi per problemi complessi necessitano soluzioni complesse ed il comune da solo e probabilmente anche l'AMI da sola non sono in grado di raggiungere questi obiettivi. Ed è per questo che abbiamo chiesto a gran voce l'apertura di un tavolo tecnico permanente con Comune ed AMIO, perché le imprese possano partecipare concretamente alla definizione delle scelte organizzative, anche monitorando il rispetto degli standard di servizio. Perché sul tema le nostre imprese sono in reale difficoltà. La Tari è diventata, e lo diceva l'esempio del collega che avete citato poc'anzi, è un esempio lampante, è diventata una tassa che si dirige verso la soglia di insostenibilità, arrivando in alcuni casi ad incidere sul bilancio come un affitto. È di questo che siamo preoccupati.
1: Certo, io, insomma,
2: Ed
1: è
2: è
1: un grido
2: per
1: d'allarme
2: questo.
1: quello che arriva dai ristoratori, ma poi anche da altri, ovviamente altre categorie. Stasera
0: Penso
1: parliamo di
0: che
1: loro, ma.
0: sia molto bello avere il coraggio di ascoltare, quindi prendo quanto detto da Ferralasco come un invito, quindi quello dell'ascolto, il tavolo di confronto, perché è molto bello il concetto di riuscire a interagire col territorio e farsi anche aiutare laddove è il territorio e le singole attività che poi hanno la dimensione del problema, della quotidianità. ora su la frase di Bevilacqua, ma non voglio

0: domanda era assolutamente la percezione che sicuramente l'opposizione ha in quanto opposizione, però sui 14 mesi di mandato solo come aumento di tasse, beh, è un dato di fatto, però c'è anche una responsabilità, lo diceva perfettamente prima la collega Siciniano, cioè abbiamo trovato una situazione dove le strade erano due: continuare a fingere che si potessero avere dei servizi gratuiti oppure affrontare la realtà, e la realtà prevede delle responsabilità. Sulla parte di comunicazione l'abbiamo già detto tutti e siamo tutti e tutte d'accordo, compreso i cittadini e le cittadine di Genova, sicuramente c'è da migliorare e vedere quel confronto, quel dialogo non come un qualcosa che deve spaventare perché c'è la critica, ma come un supporto e un aiuto che deve esserci da parte del territorio, ed è lì che si riesce davvero a creare delle politiche che non sono propagande elettorali ma sulla coprogettazione di una città. Alcuni assessori in giunta, io vedo che questa linea ce l'hanno un pochino più di natura e quindi riescono a mandare avanti delle politiche coprogettando, altri assessori stanno imparando.
1: Orlando, vi prego di essere brevi perché sennò non riusciamo a fare il giro completo e voglio ancora chiedere una cosa a Ferralasco.
2: Sì, sì, speriamo che imparino tutti velocemente, quindi l'invito di Francesca Ghio io lo amplifico. C'è un altro tema che riguarda la Tari e che secondo me dà l'idea di come si sia lavorato davvero male, cioè il fatto di andare ad attingere dalla tassa di soggiorno per andare a coprire questa spesa. Ora, non è tecnicamente uno lo può anche fare, ma capite bene che questo nella logica vorrebbe dire che chi paga, i turisti che pagano in sostanza una tassa per il fatto di stare qui, dovranno con questi soldi che il comune mette da parte, dovranno ricevere un domani un servizio migliore. E allora il decoro e il non decoro che la rumenta abbandonata crea evidentemente è un aspetto che è direttamente collegato con quello che può essere l'interesse della tassa di soggiorno. Ma qui stiamo parlando di un servizio, non stiamo parlando solo ed esclusivamente di decoro. Quindi il fatto di andare a toccare questo tesoretto, perché poi negli anni, in questi anni c'è stata una crescita, un aumento del turismo notevolissimo e quindi la tassa di soggiorno è davvero un bacino importante, ma sono tutti lì, ogni assessorato e ogni settore della città a cercare di prendere dalla tassa di soggiorno, che nasce ovviamente, dovrebbe tornare da dove arriva per migliorare quel comparto, quindi turismo, cultura, cioè arrivare a dover grattare lì il barile per la spazzatura.
1: Diciamo. Ma il bilancio era così, il discorso Amio va bene, c'è tutto un mondo a parte, però il bilancio del comune era così messo male da dover grattare, come dice Orlando?
3: Ma allora, il bilancio del comune, facciamo un altro passo indietro, perché subito dopo l'insediamento del centro-sinistra si è parlato di buchi di bilancio. Poi quando abbiamo fatto quella famosa riunione, quel famoso consiglio comunale, dove poi siamo andati a vedere com'era la situazione dei conti, quel famoso buco di bilancio da 50 milioni non c'era. Quindi già lì la prima inesattezza, chiamiamola inesattezza, non chiamiamola bugia, inesattezza da parte del centro-sinistra rispetto a quello che era il bilancio, e poi alla fine è emersa e col tempo emergerà sempre tutto rispetto ai conti. Perché poi, parlando di bilancio, è inutile che si venga a dire, quindi qui è una controrisposta che io do, non è che ci sia una voglia, c'è una necessità. Attenzione, perché alle volte la necessità nasconde dietro un'ideologia. Quindi quando si parla sul futuro, la chiusura del ciclo dei rifiuti, c'è un'ideologia davanti che non permette a questa amministrazione di poter andare compatta rispetto a questo tema. Quando parliamo della tassa di imbarco c'è un'ideologia dietro, così come abbiamo visto anche per altre cose, tra cui anche la reintroduzione della bigliettazione per quanto riguardava le tariffe di AMT, poi tutto il tema legato anche alle opere che potevano essere connesse sulla mobilità. Abbiamo visto che l'ideologia l'ha fatta da padrona, quindi l'approccio di questa amministrazione è stato prima ideologico rispetto a che essere amministrativo, e poi andando avanti ha dovuto anche rincorrere per poter mettere delle pezze davanti a quelle scelte ideologiche che hanno portato la città a essere quella che è adesso.
1: Siciniano, sono scelte ideologiche, come diceva Bilacqua?
4: Non so, a volte si dà l'etichetta di ideologia con un evidente disprezzo a quelli che sono dei valori. Voglio dire, questa amministrazione ha dichiarato fin da subito in maniera molto esplicita quali sono i nostri valori, e francamente etichettarli con disprezzo come ideologia è un po' surreale. E mi domando, non ho interrotto nessuno, gradirei concludere.
3: Giusto.
4: E mi domando quale ideologia ci sia dietro alla spesa.

0: di 30 milioni di euro per un progetto di cassonetti intelligenti che è stato avviato dalla precedente amministrazione e realizzato solo in parte, perché con 30 milioni di euro si sono acquistati circa un quinto dei cassonetti previsti, che non sono mai entrati poi in funzione, cioè dei cassonetti che prevedevano una ristrutturazione totale di tutta la macchina, no, della raccolta rifiuti, che non è stata fatta. Quindi 30 milioni di euro che potevano essere investiti per migliorare la macchina generale di Amio e che invece sono stati buttati via. Quindi quale ideologia c'era dietro questa operazione così di grandissimo successo?
1: La differenza tra avere una visione e organizzarsi per il futuro e tapullare, se posso dire.
2: Peralasco, così la lasciamo andare. Ha qui davanti quattro consiglieri comunali che in qualche modo, che si voglia oppure no, decidono, comunque contribuiscono alle decisioni finali. L'appello prima l'era già fatto, comunque il suo auspicio, dovesse farne proprio quello di chiusura, cioè ci saluta come? Con quale auspicio, con quale speranza?
3: No, gli saluto perché sono tutti persone che rispetto molto e di cui io stima, ma non con un auspicio, con delle richieste come associazione, ovvero noi siamo per una tariffa puntuale, una tariffazione puntuale, ma sappiamo che questo è un punto di arrivo al quale ancora non possiamo tanto ambire. Ma allora siamo per un sistema premiante. Chi meno sporca e chi meglio differenzia, meno deve pagare. Di conseguenza, concretamente, chiediamo un'altra cosa molto importante, e qua si parla di tari per le imprese, di rivedere la rateizzazione da quarta, portarla a 6 rate, richiedendo il saldo il 31 di dicembre per avere un pochino più di respiro. E anche noi siamo contrari all'impiego del 40% delle risorse dell'imposta di soggiorno. E qua invece c'è una speranza, e la speranza è che l'amministrazione prenda effettivamente una posizione forte per la definitiva chiusura del ciclo di rifiuti, perché, come abbiamo sentito in commissione dal vice sindaco Terrile, finché non si risolverà questo nodo importantissimo, saremmo sempre ogni 2 anni a discutere animatamente sull'aumento di una tariffazione, di una tassa che, siamo tutti d'accordo, non può crescere ancora.
2: L'ultima battuta, me lo dica veramente in 10 secondi, quanti colleghi fanno davvero la differenziata? Perché anche il presidente dell'Amio ha detto che i genovesi sono ancora troppo indisciplinati, anche personalmente, ma penso un po' che capiti a tutti di vedere, insomma, titolari di esercizi che non fanno in maniera netta, cioè si vede proprio occhio nudo che non la fanno, poi buttano tutto in un bidone qualsiasi. Lei dice chi la fa è giusto che venga premiato e chi non la fa deve pagare di più. Almeno quello, se arrivi a quello.
3: Assolutamente, ma non è vero che non la fanno, la fanno male, perché comunque il vetro, la plastica, la carta, l'umido e l'indifferenziato, tutti hanno ben coscienza che devono essere divise, ok? Poi ci sono assolutamente, vengo da inserirsi tutte le criticità di cui sopra abbiamo parlato, che rendono difficile la cosa, però si fa da parte nostra sarà un grosso impegno far sì che i nostri associati abbiano questo principio ben chiaro in testa.
2: Grazie Peralasco e buon lavoro.
3: Grazie a tutti, buon lavoro.
2: Noi ci fermiamo solo qualche istante e torniamo subito.

Tecno-D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate.

0: complicate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
4: Quest'anno i saldi cantano!
5: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Per ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM, più 835 euro. Ecco perché.
0: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
2: Ancora al programma politico di Primo Canale in questo lunedì sera piuttosto caldo, perché sono tantissime le notizie che arrivano anche di giornata, con i 5 consiglieri del Partito Democratico che hanno disertato la riunione convocata dalla capogruppo proprio Martina Caputo per parlare della Tari, quindi dell'aumento della Tari e come muoversi nella giornata di martedì proprio durante il Consiglio Comunale. C'è stata una fronda all'interno del Partito Democratico che ha quindi portato 5 consiglieri a disertare per polemica contro la guida del partito, e quindi insomma questo è un ulteriore passaggio, cara Francesca Ghio, insomma all'interno della maggioranza. Non vi interessa in qualche modo, però insomma, se non altro come osservatori esterni, fino a un certo punto esterni, comunque è normale ed è giusto che diate un'occhiata anche a questo, o no?
3: Sì. No, io una delle poche regole che ho imparato nel partito è quella di non entrare negli affari dei partiti altrui, e quindi rispetto, non ho ancora letto nessun comunicato perché ero qua a Primo Canale, e prenderò atto una volta uscite, però ecco, non commento.
2: Allora, vado a salutare intanto il sindaco di Torriglia, Maurizio Beltrami, ben trovato sindaco e buonasera.
4: Salve, buonasera.
2: Allora, insomma, non so se ha già sentito un po' in studio, si sta dibattendo su questo aumento della Tari, ovviamente ne abbiamo già parlato anche la settimana scorsa. Ci fa un po' riassunto, lei è stato molto categorico, anche perché ha spiegato che rispetto, intanto deve spiegare ai suoi cittadini il perché di questo aumento, e già questo non è facile. Ovviamente i piccoli comuni non hanno altri introiti dove pescare per ridurre questo aumento, quindi è tutto a carico dei residenti, e quindi insomma voi andate un po' in difficoltà. Ci racconta come stanno le cose?
4: Ma guardi, la cosa, allora, come le dicevo la scorsa volta, non è che non si possa discutere l'aumento della Tari, è il metodo che non va bene. Non va bene che i comuni non vengano coinvolti, non va bene che a noi arriva un PEF, quindi un piano, e dove poi esce fuori l'importo che dovremmo andare a far pagare la Tari ai nostri concittadini, che non viene condiviso con i comuni. Questa è una cosa che non va bene. In passato abbiamo già affrontato questo argomento, ad esempio fino all'anno scorso se ne occupava la città metropolitana, si iniziavano mesi prima, si discuteva, si arrivava a un punto di incontro e poi si usciva con quello che era l'importo della Tari. Noi tra l'altro negli ultimi anni più o meno eravamo stabili sull'importo. La cosa che a noi non va bene, alcuni sindaci di noi hanno contestato, abbiamo fatto in maniera molto civile una lettera trasversale, perché l'abbiamo mandata alla regione, a Darli, alla città metropolitana, ad Amio. Quello che non va bene è la risposta, e mentre può andar bene la risposta della regione

0: Della città metropolitana o di Ali, che poi non si limita altro che a certificare un qualcosa che gli viene inviato, non va bene la risposta di Amio. Tant'è vero che noi abbiamo rifatto partire questa mattina un'altra lettera indirizzata a modo particolare ad Amio, perché con tutto il rispetto, io da sindaco di un comune come Toriglia, ma credo che i miei stessi colleghi possano dire la stessa cosa. All'interno della prima lettera che noi abbiamo ricevuto, chiaramente la voce principale è l'aumento del costo del lavoro. Allora, fermo restando che nessuno discuta e nessuno discute che si debba riconoscere tutto quello che va riconosciuto ai lavoratori, però questo non è un imprevisto, un prevedibile. Questa è una cosa che chissà da quanto tempo era in piedi e quindi dal nostro punto di vista l'azienda prima doveva vedere cosa poteva fare all'interno su questo aumento del costo e poi condividere con noi quale poteva essere il percorso, perché è un aumento secco del 6,7 per tutti i comuni del Genovesato senza che vengano interpellati e senza che gli venga spiegato niente. E questa cosa qua a me non piace, cioè a me non piace fare lo sceriffo di Nottingham. Non mi piace che qualcuno mi dice quanto devo far pagare i miei cittadini e io non sono messo nelle condizioni di spiegare ai miei cittadini perché c'è questo aumento. Ma credo che sia semplice questa cosa qua, perché comunque si va a svilire quello che è il ruolo di un sindaco e questa cosa qua a noi non sta bene.
1: Io, insomma, c'è poco da dire, immagino.
2: C'è poco da dire, c'è da ascoltare, quindi recepiamo e sicuramente il lavoro gestito. Io parlavamo prima, sono anche in città metropolitana, quindi vedo tutto l'apparato, la macchina complessa che c'è dietro a uffici e parte politica di città metropolitana. Ci sono delle mediazioni diverse rispetto a livello comunale, però sicuramente la posizione di un sindaco di un comune piccolo che poi non ha gli strumenti per spiegare è una posizione difficile, quindi prendiamo atto anche di questa denuncia. Basta
1: Orlando?
3: poi passare dalle parole ai fatti e sono sicura che Francesca Ghio, che tra l'altro è anche paladina di alcuni valori, vogliamo chiamarli così e non vogliamo chiamarli ideologie, che chiaramente si scontrano con valori di altri membri altri partiti della maggioranza. E qui andiamo a toccare probabilmente la difficoltà, l'imbarazzo, la mala gestione di tutto questo tema è dovuto proprio al fatto, cioè la ragione vera è che non c'è un accordo interno. E allora, e questo in particolare sulla fine del ciclo dei rifiuti. Cioè, ci sono delle idee molto diverse sul termovalorizzatore, sull'impianto comunque che deve portare in futuro, in un futuro il più prossimo possibile, a risolvere quei problemi che sono quelli che causano i costi oggi. Allora, il vero tema è questo, è di un non accordo, di una non visione condivisa di chi sta governando e quindi la conseguenza è questa maldestra, diciamo, come dire, presa di questa azione maldestra. Di governa, probabilmente è più difficile anche andare in esterno, no?
1: Beltrami, dalle sue parti c'è lo spazio per un termovalorizzatore?
0: Allora, è un argomento troppo complicato,
1: È una
0: non è
1: battuta,
0: tanto.
1: però.
0: No, ma ci mancherebbe,
2: Si dica
0: guardi,
2: di no.
0: le dico ormai, ahimè, sono solo 16 anni che faccio il sindaco, quindi diciamo un po' di esperienza e un po' di argomento trattato lo conosco. Io credo che l'individuazione di se si va in quella direzione, perché. Vede, io l'altro giorno discutevo con un signore sul termovalorizzatore sì oppure no, e la cosa un po' a me faceva sorridere, perché è chiaro che vorremmo tutti il mondo perfetto dove non c'è da smaltire niente. Ritorniamo, io ho 58 anni, quando ero ragazzino a Toriglia andavo a comprare il latte con la bottiglia, quindi non stiamo parlando di 100 anni fa, ma stiamo parlando di 50 anni fa. L'acqua si beveva quella del rubinetto e così via, tutto il resto, addirittura le caramelle le compravi a letto. È che il mondo è cambiato, quindi piace a tutti pensare che non produciamo più rifiuti. Piace a tutti pensare che non c'è più plastica, che non c'è più niente da smaltire, cioè tutta questa roba qua ce la continuiamo a raccontare, ma sarebbe bellissimo, ci mancherebbe. Io magari ai miei figli fatico un po' a spiegargliela, ma io mi riadatto nell'arco di mezza giornata.

0: giornata. Il problema è che i rifiuti ci sono e quindi i rifiuti in qualche modo bisogna smaltirli. Se non chiudiamo il ciclo dei rifiuti, e la chiusura del ciclo dei rifiuti purtroppo, ahimè, va posizionato, se si vuole realizzare il termovalorizzatore, laddove ci sono le infrastrutture logistiche, laddove c'è la maggior parte dei rifiuti, perché a me a volte fa sorridere che il termovalorizzatore inquina. Poi però per anni, quindi per 50 anni, siamo andati a portare i rifiuti a Scarpino con dei mezzi che facevano i 3 a litro, con dei camion Euro Zero, e quello non era inquinamento. Io capisco che è un argomento difficile e capisco che è una cosa che disturba la sensibilità di molti, però qualcosa bisogna fare. E se non si fa niente, questo è il primo aumento della TARI, ma ce ne saranno altri, perché oggi comunque i rifiuti della provincia di Genova vanno fuori regione, addirittura per altre città vanno fuori nazione. Secondo me questa è, dal mio punto di vista, una cosa sbagliata.
1: Senta, sindaco, visto che sono al telefono, in collegamento con lei, un argomento lo cambiamo fino a un certo punto, però sia breve perché dobbiamo cambiare anche altri argomenti. AMT, lei l'altro giorno diceva, insomma, siamo ormai ad agosto praticamente, quindi tra un mese purtroppo o poco più, insomma, si rientra al lavoro, quindi si rientra con i ritmi di settembre, con le scuole che riaprono, insomma, fa male anche a dirlo, però è così. Guardi, purtroppo va tutto velocissimo, guardi, e lei diceva, sono preoccupato perché non vedo ancora un piano per settembre.
0: Glielo dico già, partirà brevissimo una lettera di nuovo di parecchi sindaci, di parecchie vallate dell'entroterra, perché noi non ci vogliamo trovare, come con il PEF, alla vigilia dell'orario invernale con dei tagli sul servizio dell'entroterra che per noi vorrebbero dire la morte dell'entroterra. Io, è una cosa che anche questa non possiamo permetterci, di arrivare, ormai l'invernale parte alla prima settimana di settembre, siamo alla fine di luglio, quando lo vogliamo discutere il servizio, a Ferragosto? Cioè, questa cosa qua di nuovo è una pazzia. Cioè, questa cosa, io capisco tutto, capiamo, non è che non capiamo le problematiche di AMT, veramente, ora insomma saremo scellerati, poi insomma io ho anche un po' di esperienza, ho fatto anche 5 anni in consiglio di amministrazione di ATP, che era l'ex Torbano, ho fatto anche presidente, quindi è un argomento che mi sta particolarmente a cuore, lo conosco, però anche di quello non ne discutiamo? Anche quello arriva a un certo punto, si tagliano quei servizi, si tagliano quelle linee. Io oggi non sono in grado di dire ai miei studenti se i pullman per andare a scuola ci saranno, in quali orari, come ci saranno. Ma non può funzionare così, perché poi è inutile che tutti quanti nell'entroterra ci diano da fare per far tornare le persone nell'entroterra. Inauguriamo degli asili, l'avete testimoniato, è stato un successone, stiamo crescendo, l'anno scorso a settembre abbiamo aperto 40 bambini iscritti e quest'anno saranno molti di più, le avevo preannunciato 11 famiglie che sono trasferite a Toriglia, da quando ci siamo visti all'inaugurazione ad oggi altre 3 famiglie sono venute a abitare a Toriglia e hanno acquistato casa con bambini. Ma poi a questi cosa gli dico? Che poi non ci sarà più il pullman per andare a Genova a scuola? Che non ci sarà più il pullman per andare a lavorare? È finita, eh? Cioè, purtroppo il trasporto pubblico è una cosa che è essenziale, soprattutto nell'entroterra come da noi, che non c'è la ferrovia. Noi abbiamo solo quello, eh? Abbiamo solo trasporto su gomma. Quindi è un argomento troppo delicato. E non è un argomento che si può trattare in una settimana, è un argomento che va affrontato, trattato e vanno ascoltati i territori.
1: Insomma, niente da dire, penso, Siciliano, no? Insomma, dalle parole del sindaco.
2: I sindaci poi di quelli comuni fanno un'enorme fatica, hanno una responsabilità grandissima verso le loro comunità e sicuramente, come dire, la geografia della nostra regione è estremamente complessa anche per aprire impianti, no? Impianti grossi come quello che si può prevedere, che da tanti decenni si discute per la chiusura del ciclo dei rifiuti, che è uno dei motivi per cui la TARI appunto sta aumentando, lo voglio sottolineare, non da oggi, perché negli 8 anni precedenti è aumentata complessivamente più del 31,7%, quindi non è una novità. Quindi però c'è quello che si chiama, no, effetto NIMBY, cioè nessuno vuole delle opere così impattanti nel proprio territorio, nel proprio giardino. Quindi di chi è compito decidere?

0: dove dovrebbe andare eventualmente un impianto così impattante è la Regione. Deve prendersi la responsabilità di fare queste decisioni, naturalmente di concerto con i comuni, ma sfido veramente qualsiasi comune a, come dire, negoziare questa cosa. Senz'altro questa è una delle cause del problema dell'aumento della TARI, è un argomento che non è mai stato risolto.
1: Bevilacqua, però il discorso AMT è un altro problema importante, perché il sindaco diceva non riesco a dire oggi a dei bambini, dei ragazzi che orario potranno andare a scuola, e questo per un sindaco che sta facendo, devo dire, ma non perché l'ho davanti questa sera, ma insomma sta facendo tantissimo, se 14 famiglie sono andate a Torino ad abitare gli ultimi mesi, significa un risultato straordinario, penso, non so se è unico nel panorama ligure, ma è un record.
2: Potrebbe essere come dice la cattiveria della serata, ma potrebbe essere da due punti
3: di vista
2: la
1: domanda che le faccio è: una gestione di AMT al netto dei numeri, debiti, buchi, super buchi, non è questo il tema. Però parlando con i sindacati, ed è un tema che questo abbiamo affrontato per tutto l'anno, nei tanti mesi scorsi, la gestione dell'azienda che a questo punto va messa in discussione, perché insomma i sindacati stessi, i lavoratori, dicono che sono fatti male i turni, che sono gestiti male gli autobus, le linee, quindi il grido d'allarme del sindaco va tenuto in considerazione. La sua preoccupazione è: se viene gestito male, come è già stato gestito male durante l'inverno, siamo di nuovo da capo.
2: Tanto il grido d'allarme viene dai sindacati, viene dagli amministratori, come in questo caso il sindaco che ha dato la propria testimonianza, e viene anche dagli utenti. Quindi quello che riguarda proprio nel complesso MT è tutto da rivedere. Bisogna che chi amministra in questo momento si faccia delle grandi domande, come si faccia delle grandi domande anche rispetto ad alcuni dati che sono stati forniti prima da parte della collega. È necessario non fare le proprie scuse adesso su come ci si è approcciati o come ci si vuole approcciare, se poi alla fine questa condivisione non c'è. La condivisione non c'è per tutti questi, lo testimoniano chi ha il compito di amministrare dei piccoli comuni, delle piccole comunità che sono poi bellissime, perché lo diceva prima la collega, anche che portano i cittadini della città a voler magari anche poter conoscere meglio e fare anche magari un'esperienza di vita in quelle zone. Però ovviamente servono i servizi, e se i servizi non ci sono inizia a diventare un problema, perché allora si ha poi un senso di marcia opposto, ovvero dai piccoli comuni si spostano verso il centro perché magari riescono ad avere quel servizio che è necessario, ma così facendo non si fa buona amministrazione. E chi in questo momento comunque all'interno di città metropolitana, in questo caso, ha un ruolo di governo, si deve confrontare con loro, si deve confrontare con queste realtà che comunque offrono anche a città metropolitana un qualcosa. Pertanto su questo, da parte nostra, diciamo che le scuse o il voler fare le proprie scuse sta a zero in questo momento. E ci tengo anche a tornare un attimo indietro, perché la collega per due volte è tornata su una sorta di aumento della gestione del centrodestra, però omettendo che c'è stata una sentenza della Corte dei Conti per ripianare quel periodo 14-17, giunta Doria. Pertanto, se vogliamo dire le cose, diciamolo un attimo meglio, anche perché voi avete sconfessato voi stessi in campagna elettorale, l'avete scritto all'interno delle linee programmatiche 2030. Neanche un mese fa il vice sindaco Terrile aveva rilasciato dichiarazioni che non si sarebbe aumentata la TARI. Oggi stiamo parlando di altro, e voi l'unica cosa che sapete fare in questo momento è dire: scusate, l'approccio è stato sbagliato, il metodo è stato sbagliato. Ma non funziona così, perché poi alla fine chi tocca tirar fuori i soldi sono i contribuenti genovesi.
1: Oltre al sindaco di Torriglia, anche quello di Serra Ricò, Angela Negri, ben trovata anche lei, sindaco.
4: Grazie, buonasera a tutti.
1: Allora, non so se ha sentito le parole di Beltrami, insomma penso che, anzi glielo chiedo, le condivide, ha qualcosa da aggiungere?
4: Ma allora, il problema di Beltrami è il problema che abbiamo tutti. Io ho avuto un po' di difficoltà a collegarmi, mi sono collegata dopo.

Però so bene qual è il pensiero di Beltrami e qual è il nostro pensiero in generale, sia sul problema di MT che anche sul problema dell'Atari. Noi, un bel gruppo di sindaci, abbiamo scritto a diversi enti,

0: E poi rimbalziamo ai nostri cittadini che peraltro i miei cittadini sono anche abbastanza virtuosi, perché comunque siamo stati tra i primi della città metropolitana ad adottare il sistema di raccolta differenziata raggiungendo l'80%, quindi ce l'abbiamo messa tutta. È chiaro che questo aumento che io sono riuscita, come dire, a fissare al 4,5 è un aumento che non dipende dal comune, e soprattutto non è un aumento che secondo me migliorerà il servizio che Amio fa sul territorio, perché chiaramente ci sono alcune criticità. Io devo ringraziare parecchio i funzionari che sono sul, diciamo, al nostro territorio, perché per ogni evenienza intervengono, però è chiaro che è un problema. Mi viene quasi da dire che potrebbe Amio fare la bollettazione e accollarsi anche il rischio del minore incasso che noi tutti gli anni non abbiamo, che è anche un 30-40%, quindi ci rimane sul, diciamo, a noi l'onere di pagare anche la riscossione, per la riscossione poi prima bonaria e poi coattiva. Quindi insomma il problema di Amio è un problema che si riverbera sui nostri cittadini senza che noi tutto sommato ne abbiamo colpa, anzi cerchiamo di assorbire quegli aumenti con le nostre risorse, e questo è un punto. Per AMT io mi sono già espressa con una lettera che ho pubblicato, sono molto d'accordo col collega Beltrami che dice: se non do il servizio ai miei cittadini, non ho un treno, come faccio a farli andare a scuola? Ecco, noi è 2 anni che ci facciamo il trasporto scolastico in autonomia, perché oramai il servizio era veramente minimo, e adesso c'è proprio arrivata una lettera proprio oggi che non avrebbero più fatto il servizio di trasporto scolastico. Senza contare i disagi che i cittadini hanno quotidianamente per tutte le corse che saltano una volta sì, una volta no. E quindi insomma il problema è serio. Poi parliamo di cercare di aiutare le aree interne al popolamento, al servizio, ma se ci manca il trasporto pubblico locale, io credo che sia il servizio principale che i nostri cittadini devono avere per poter raggiungere il centro, il lavoro, la scuola, ecco. Insomma, l'ho fatta un po' lunga forse.
1: No, però è stata chiara, l'abbiamo interpretata proprio per sapere bene. Grazie al sindaco di Serrarico Angela Neghi, grazie anche al sindaco di Toriglia Maurizio Beltrami. Insomma, speriamo anche come Primo Canale naturalmente di darvi, che poi è darci, una mano fra tutti, insomma, di tenere sempre i fari accesi per far sì che
2: solo un chiarimento, ma non perché la devo farlo. È chiaro che il servizio scolastico per elementari e medie è in capo ai comuni. Quello, se AMT non lo fa più, ce lo facciamo noi come ce lo siamo sempre fatti. Io quando mi riferivo al trasporto scolastico mi riferivo alle superiori, all'università, cioè mi riferivo a qualcosa di diverso, nel senso che su quello noi non possiamo fare nulla, perché è un servizio di linea. E ai comuni è vietato fare la linea, perché è una prerogativa di Città Metropolitana e di conseguenza del contratto che ha in house con AMT. Quindi è chiaro che ci mancherebbe il servizio scolastico, lo so anch'io che AMT non lo farà più, e noi ci stiamo già muovendo, e per i miei bimbi delle elementari e delle medie c'è la massima tranquillità. Mi preoccupo per quelli delle superiori, mi preoccupo per i ragazzi che vanno all'università, mi preoccupo per i pendolari.
1: Certo, è stato chiarissimo,
0: certo,
1: grazie.
0: Sì, è giusto.
1: Grazie ai due sindaci. Allora, abbiamo ancora 10 minuti, ci tenevo a parlare un po' di sicurezza, lo facciamo in maniera piuttosto breve, anche se ovviamente meriterebbe tutto il tempo del mondo. Francesca Ghio oggi, in un'intervista proprio al Primo Canale, il consigliere comunale Mesmecker del 5 Stelle ha parlato di taser e di CPR. Sul CPR ha detto, insomma, è una trappola, praticamente lo riassumo, del governo Meloni per mettere in difficoltà i comuni di centro-sinistra. Sul taser ha detto: siamo stati noi con il primo Conte a darlo alle forze dell'ordine, però non era stato all'epoca dato alla polizia locale, cosa che invece poi è stato allargato dal governo Meloni. Taser e CPR, la posizione vostra, non quella del comune, la vostra.
3: Io su questo personalmente, ma anche

0: Come partito, qui parlo con una quota molto personale, sono molto radicale e quindi per me non dovrebbe neanche esistere uno strumento come il taser, come non dovrebbero esistere strumenti come i centri per i rimpatri. Quello che dovrebbe esistere è una consapevolezza e qui un collegamento che ci tengo molto a fare, poi arrivo anche a spiegare il perché no a questo tipo di strumenti e per la visione del mondo che ho io e mi ricollego ai 25 anni passati dal G8, un altro mondo è possibile, anzi è necessario sicuramente. Non è quello che stiamo vivendo oggi, quello che si proponeva 25 anni fa con le grandi manifestazioni di Genova. La spesa pubblica dello Stato italiano sulla scuola pubblica, quindi l'istruzione, è a livello di proprio spesa pubblica il più basso in Europa. Mi sono segnata qua alcuni dati: l'Irlanda investe il 12,3%, la Germania il 9,2%, la Grecia l'8,0%, in Italia siamo fermi al 7,3%. Anche l'investimento sul PIL negli ultimi 6 anni è sceso da 4,4.
1: La voglio interrompere solo per essere maleducato, ma abbiamo pochissimi minuti, dobbiamo fare un giro e mi interessa la sua posizione.
0: L'unico investimento sulla sicurezza per me e per noi come partito è quello sulla scuola pubblica, perché oggi l'unica cosa stratosferica che ha fatto il governo Meloni è pensare che i minorenni dai 14 ai 18 anni siano impunibili. Quindi l'educazione sesso-affettiva a scuola no, perché sono troppo piccoli i bambini per capirla alle superiori e andremo a violare la loro sfera di intimità, però sono imputabili, impunibili come se fossero degli adulti quando c'è da metterli all'interno dei carceri minorili. Quindi o una o l'altra. Secondo me l'unico investimento che questo paese deve fare a livello di sicurezza è quello della spesa dell'educazione pubblica, della scuola pubblica, dell'istruzione, e sapere che noi oggi stiamo continuando a investire in forme di repressione, di contenimento, di esclusione sociale, non fa altro che fermentare. Con fermentazione intendo proprio la fermentazione batterica del problema.
1: Però le faccio una domanda: Silvia Salis lo sa, sta facendo una sorta di braccio di ferro con il Viminale, che ha detto appunto per noi, per firmare i patti per la sicurezza, questi sono due dei punti su cui non torniamo indietro e devono essere portati avanti.
0: Ma questo più
1: se,
0: che
1: una cosa... Salis se le dicesse devo firmare questi patti per il bene di Genova, taser e CPR, lei cosa risponderebbe?
0: Assolutamente no, perché oltre a essere un ricatto e quindi non una proposta, ma non parlo della futura proposta qualora si verificasse della sindaca Salis, ma più quella di Roma, sicuramente non andremo a risolvere nessun tipo di problema con queste azioni, e lo stiamo dimostrando, perché basta riuscire a leggere la realtà. Quindi l'unico investimento che deve essere fatto a livello locale, quindi non più nazionale come dicevo prima, sulla sicurezza, è la sicurezza integrata, quindi quella dei presidi sociali, quella del controllo, quella della prevenzione, quella dell'educazione e quella dell'aggregazione. Io ho una delega che è politiche giovanili e come delega uno degli aspetti più delicati quando si parla di sicurezza e nella fascia di età delle politiche giovanili è quello di creare dei luoghi di aggregazione, dei luoghi in cui i giovani, i ragazzi e le ragazze, di questo mi sto battendo perché cerco finanziamenti pubblici, privati, dove posso. Abbiamo appena vinto un bando proprio per la partecipazione giovanile come Comune di Genova, perché penso che sia una di quelle soluzioni della sicurezza integrata che possa fare la differenza, e quindi non la sicurezza
1: Orlando?
0: Di repressione.
1: Sì, allora, laser, CPR, sì o no?
2: Allora, assolutamente, ma il tema è che non lo diciamo poi solo noi, perché diciamo la sindaca si è chiaramente contraddetta a un certo punto rispetto alle idee iniziali sul fatto servono più rimpatri. Allora, servono più rimpatri, però poi non vogliamo i centri per il rimpatrio in città. Il braccio di ferro della compiante dosi col ministro che doveva essere qua e che chiaramente non è venuto, perché è un muro contro muro, e se la sindaca e la sua giunta non perde occasione per lamentarsi col governo, incolpare il governo e far vedere di essere diverso e non in linea con il governo, perché quello è un tema ancora di campagna elettorale della sindaca Salis, è chiaro che o esce dalla campagna elettorale e la smette di litigare con la Meloni da lontano, oppure si trovano delle soluzioni per i cittadini.
1: Sicignani, i patti per la sicurezza, tra l'altro anche molti esponenti del PD sarebbero d'accordo a firmarli.
3: Ma i patti per la sicurezza li abbiamo mandati al Ministero, a Piantedosi, al Ministero dell'Interno già da tempo. Ci sono stati restituiti con questa condizione dei taser e dei CPR, come non è stato fatto per nessun comune italiano, cioè questa condizione stringente per la firma dei patti

0: La sicurezza è una strumentalizzazione di un problema molto grave che è la sicurezza delle grandi città. Cioè Genova ha un problema di sicurezza tanto quanto lo hanno le altre grandi città, un problema di sicurezza che per lo più va ricondotto alle tematiche legate alle tossicodipendenze. L'amministrazione precedente non ha fatto nulla sulle tossicodipendenze, non le nominava neppure e ha avuto un approccio ai temi della sicurezza unicamente in termini di telecamere e, come dire, approccio sicuritario. Peraltro non ha voluto neanche adottare il taser, perché i due taser sono stati acquistati, ma l'approvazione, l'autorizzazione all'uso non è stata mai data al Consiglio Comunale dell'amministrazione precedente, per cui non si capisce perché adesso noi lo dovremmo fare quando non lo hanno voluto fare loro. Quindi, ma non è questo il nostro approccio alla sicurezza, a parte che comunque sempre identificare il problema della sicurezza col problema immigrazione trovo che sia veramente fuorviante, molto propagandistico, molto banalizzante, molto riduttivo.
1: Però i numeri sono quelli, Sicignano.
0: Allora, una persona che lavora nel carcere di Marassi mi ha detto: i carceri sono lo specchio della società. Al nord ci sono molti più stranieri, al sud non ce ne sono quasi, perché in carcere ci finiscono i poveri. Allora, criminalizzare la povertà, anzi criminalizzare i poveri, lo trovo veramente una strumentalizzazione violentissima. Allora, noi dovremmo lavorare per diminuire la povertà con delle politiche sociali, e questo governo ha ridotto completamente i finanziamenti all'istruzione, come diceva la collega, alle politiche sociosanitarie, e appunto adesso vuole, come dire, fa un disegno di legge per punire i minorenni, no? Allora, questo è un approccio che in 4 anni non ha risolto il problema della sicurezza, se è così un'emergenza. Il problema della sicurezza si risolve attraverso un approccio integrato, illuminando le zone del centro storico, smettendola di fare questa propaganda terribile, no, che alimenta un senso di paura, un senso di incertezza. Dobbiamo parlare di queste tematiche, ma noi dobbiamo parlare senza strumentalizzarle, lavorando sui presidi sociosanitari, coinvolgendo la regione perché restituisca i soldi che arrivano dal governo per quanto riguarda il tema tossicodipendenze, che è un tema, una città di porto dove le droghe arrivano inevitabilmente, ed è questo su cui dobbiamo lavorare, principalmente appunto la regione, perché la competenza di queste tematiche è regionale. Noi stiamo facendo quello che è di nostra competenza, come per esempio intensificare la presenza della polizia locale, che è molto presente in maniera anche, così stiamo dialogando moltissimo anche con il territorio, nel centro storico, in alcune zone di San Pier d'Arena, dove in effetti il problema c'è, nessuno sta negando che il problema ci sia. Io abito in centro storico, lo vedo quotidianamente. Ci sono alcune zone del centro storico dove il problema della sicurezza è un'emergenza, però ci stiamo lavorando con un approccio integrato da tanti punti di vista: commercio, sociale, tossicodipendenze, illuminazione.
1: Bevilacqua, siamo in chiusura, l'ultima battuta.
2: Allora, intanto ho sentito parlare di approccio temi sicurezza. L'unico approccio sui temi della sicurezza che è stato fatto da 14 mesi a questa parte è stato rincorrere il tema della sicurezza. L'abbiamo visto sul tema d'Arsena, dove il comune si è attivato solo dopo aver fatto un sopralluogo, grazie alla presidente Anna Orlando, che ha convocato la commissione dopo anche ripetute istanze da parte della mia parte politica, che aveva chiesto da tempo di fare un sopralluogo proprio in Darsena, Calata Vignoso e via.
1: Sì, ma la domanda è: ci voleva un sopralluogo per vedere la situazione?
2: Questo sarebbe,
1: cioè, sembra ridicolo, posso dirlo?
2: Sembra ridicolo, eppure si è corsi ai ripari dopo aver fatto quel sopralluogo, dopo aver sentito le testimonianze dei cittadini, nonostante il fatto che i cittadini stessi continuassero a lamentare periodicamente quello che accadeva in Darsena e nel centro storico in generale. L'abbiamo visto poi con altre situazioni, la Val Varenna, dove dopo aver visto quelle immagini di quell'autobus preso a pietrate, poi da lì si è voluto mettere in campo una sorta di task force per andare a vedere le frequentazioni dei laghetti della Val Varenna, quindi lì un altro avere rincorso il tema sicurezza. Si parla di propaganda terribile, scusate, però stare ad ascoltare i cittadini, stare ad ascoltare quello che vivono e riportare anche con proposte concrete in consiglio comunale le loro necessità, non è fare propaganda, è senso concreto di fare amministrazione. Questo per noi. Se voi invece poi la definite propaganda perché siete in difficoltà, è un altro paio di maniche. Taser, tre anni, noi siamo stati in carica 3 anni, avessimo proseguito con il mandato io sono sicuro che avremmo portato a termine l'operazione Taser, che tra le altre cose ce l'ha il comune di Firenze, che non è di certo governato dal centrodestra. CPR, Roma, Milano, Torino non mi sembrano comuni governati dal centrodestra.

0: Eppure presente. Nel momento in cui il sindaco Silvia Salis dice servirebbero maggiori rimpatri, quindi alzando l'asticella verso Roma, verso il governo nazionale, per poi ritrattare, ora io capisco le ambizioni di tutti, quindi è meglio tamponare perché magari c'è una possibilità di essere candidati come premier a Roma, però qui ci sta rimettendo la città e sul tema sicurezza questo immobilismo, il minimizzare quello che accade, sta portando la città ad avere paura anche di uscire di sera. Io nel momento in cui vedo una persona anziana che non prende l'autobus alle 22 perché ha paura, timore di cosa può avvenire sui mezzi di trasporto, quando le ragazze hanno paura di uscire la sera e devono chiamare i parenti per poter essere raccompagnate a casa, questa non è cavalcare un fenomeno che in questo momento vive la città di Genova, questo è soltanto stare a confermare che ci sono dei problemi. I problemi si vanno ad affrontare anche con strumenti come il taser e anche con realtà come il CPR, per cui noi siamo assolutamente d'accordo, anzi noi sul taser abbiamo presentato una mozione per cui chiederemo, stiamo aspettando che venga calendarizzata questa mozione per poter riprendere quel percorso. Nel frattempo abbiamo iniziato una raccolta di firme che ha già visto centinaia e centinaia di cittadini genovesi venire a firmare ai nostri banchetti.
1: Non vediamo l'ora di discuterla. Aggiungo solo un dato: tavolo della prefettura del 24 luglio, i primi sei mesi del 25, i primi sei mesi del 26, e nel 25 più 9% di reati.
0: Ok, un dato però lo aggiungo anche io. Come mai il sindaco allora era sempre a chiamare in causa il governo, adesso il governo non viene più chiamato in causa? Non va bene, però collega, non va bene. Nel momento in cui se ci sono dei problemi è colpa del governo, se le situazioni migliorano invece è merito del comune, perché la sicurezza urbana, che è competenza del comune, non viene attuata da tempo. Poi comunque
2: questa è una falsità. Grazie di aver nominato la Darsena, perché sulla Darsena abbiamo presentato un documento condiviso peraltro tra maggioranza e minoranza, dove c'è una quantità di progettualità molto concrete sulla Darsena che verranno realizzate
0: c'erano tutte questioni che avevamo sollevato anche noi, però
2: tutte le volte che parlo di Darsena
0: sulla Darsena, proprio sulla Darsena, sarebbe fatto consiglio comunale in Darsena per chiedere ai cittadini se è vero o no quello che dice.
3: Da luglio del 25 che Bevi l'Acqua ha chiesto un sopralluogo in Darsena, gli è sempre stato negato, siamo riusciti a fare questo sopralluogo, la mattina e la sera prima la giunta ha messo uno squadrone per pulire, levare, arrivati la mattina in Darsena, era tutto perfetto.
2: In Darsena ci saranno progettualità molto importanti. Ci sarà una scuola per le professioni del mare.
3: Ma anche telecamere.
2: Ci saranno centinaia
3: di telecamere. L'abbiamo appreso oggi.
2: Ci sarà la ristrutturazione del mercato di Piazza Statuto, che diventerà un polo di eccellenza per tutto quello che è, come dire, il food, no? Il cibo della città. Ci saranno sicuramente anche delle telecamere. Ci sarà Metellino. Ci saranno un'enormità di progetti. Ci sarà l'illuminazione. Ci sarà l'impianto di iniziative culturali e commerciali.
0: Non l'avete fatta voi, però, collega, quando scrivo le iniziative concrete
2: che sono state messe in atto,
3: ma dagli altri, Laura Metellino,
2: a partire da poco non mi fate parlare.
3: Perché le falsità non vanno dette, perché tutti questi sono progetti che erano già partiti.
2: Allora non c'era questa esigenza della sopralluogo in Darsena. E comunque, se un progetto è già partito, è un progetto positivo,
3: non è che lo dobbiamo interrompere. Ce la urlano i cittadini.
2: Un'amministrazione che interrompe un progetto positivo è un'amministrazione che sbaglia. Se un progetto è vincente, lo portiamo a compimento.
3: Benissimo, ma noi stiamo chiedendo
2: la responsabilità di portarlo
3: voi
2: a compimento.
3: Che cosa state facendo voi di risposta agli allarmi di sicurezza?
2: I progetti positivi che voi avete avviato in 8 anni di amministrazione, dove avete ricevuto una quantità di fondi dai PNRR e dai ristori del ponte che mai Genova ha ricevuto e mai Genova riceverà.
3: E
2: se abbiamo ereditato delle partecipate così disastrate,
4: non capiscono nulla a casa.
3: Direttore,
2: non mi fanno parlare
3: di sicurezza.
2: Ho aggiunto un dato che è quello che ha generato poi il caos, che è un dato della prefettura, quindi non di Francesca Ghio: calo dei reati del 9%.
4: Ma sono arrivati questi dati?
3: Ma signori, ma se le persone hanno paura a denunciare e se non i numeri
2: del 25, io lo ricordo.
3: numeri, i numeri vanno.

0: vanno letti
1: davanti a un tavolo della prefettura.
0: Vanno letti, Francesca.
1: Secondo me la cosa che è cambiata rispetto al 2025 è l'opposizione, che questa opposizione è più brava a fare propaganda politica. Noi non eravamo così bravi a vendere le notizie e per quello la percezione della sicurezza e quindi dell'insicurezza sta cambiando.
2: Voi siete
1: non
2: bravi a disfare, il lavoro che è stato fatto in precedenza.
1: Se noi ci basiamo sui dati e i dati parlano, ma perché è importante.
0: No, i dati vanno interpretati, i dati non parlano, i dati vanno interpretati. Nessuno si è chiesto come mai ce n'è meno. Non viene in mente che forse le persone non denunciano neanche più?
3: Assolutamente, questo è sbagliato. Genova è una delle città dove si denuncia di più, questo è un dato di fatto.
0: Ma sì, abbiamo
3: verificato
0: delle opinioni.
3: Si parla di fronte ai dati. Poi sicuramente ci sono delle zone della città dove non è percezione di insicurezza, ma è insicurezza. Su questo voglio dire, non sarebbe un insulto all'intelligenza dei cittadini negare questa cosa.
4: 10 secondi e devo chiudere, mi sgridano. 10 secondi.
5: Si parla tanto di percezione, poi alla fine i dati possono essere poi forniti. Io devo ancora vederli questi dati della prefettura, tra l'altro.
4: Sì, perché so che il sindaco si era lamentato che non ci fossero in quella riunione della prefettura, a meno. Questo...
1: Io leggo un articolo
5: devo ancora vederli quei dati.
1: Vi mando
4: il sindaco si era lamentato della mancanza di dati di prefettura, poi non lo so.
5: Ma il sindaco si era anche lamentato che da Roma non arrivavano risorse tipo agenti di polizia piuttosto che personale del corpo dei carabinieri, cosa non vera, perché poi alla fine Roma, il governo ha lavorato e quindi sono arrivati gli agenti della polizia di Stato, carabinieri, però per ogni cosa era sempre colpa di Roma, quindi era sempre colpa del governo Meloni, era sempre colpa di tutti. Nel momento in cui abbiamo letto di questi dati che io non ho visto.
4: Però faccio solo una cosa. È arrivata una nota della prefettura venerdì pomeriggio, mancavano i dati. C'era scritto che erano migliorati rispetto al 2025, quello che è, nel primo semestre, però mancavano i dati.
5: Però la cosa bella è che la prefettura, che comunque è la rappresentanza del governo, in questo momento dovrebbe
4: essere preso rispetto
5: a un tema magari di pubblica sicurezza. Quando io parlo invece di sicurezza urbana, quindi le azioni del comune, a sinistra tacciono, non hanno argomenti
4: ne
5: se
4: parleremo
5: non spostare
4: avanti. Grazie a tutti
5: cose
4: per
5: che sono state fatte prima.
4: Stati con noi, il programma politico torna presto.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son felice.

0: Ben trovati e un saluto a Francesca Martina Tedde, che è la responsabile di struttura territoriale della Liguria di ANAS. Ben trovata, dottoressa Tedde.
1: Buon pomeriggio,
0: benvenuta,
1: salve,
0: a Genova.
1: Grazie.
0: Lei guida ANAS in Liguria. Le chiedo, che cos'è l'ANAS? Perché talvolta si dà per scontata anche tra gli addetti ai lavori la divisione delle responsabilità sulle strade del nostro paese, non è così scontata, quindi forse una spiegazione potrebbe essere utile.
1: Esatto, l'ANAS è la società del gruppo Ferrovie dello Stato che cura la gestione delle strade statali per conto del Ministero, quindi legata dal Ministero a una concessionaria tramite un contratto di programma. Uh-huh. Quindi noi abbiamo la gestione, quindi la manutenzione ricorrente, la manutenzione programmata e poi ci occupiamo anche della realizzazione di nuove tratte stradali, quindi la parte nuove opere.
0: Certo, è questo, la più importante resta sempre l'Aurelia, possiamo dirlo, oppure lo è per noi, visto che è la statale 1.
1: La statale 1 è l'Aurelia, certo.
0: Quindi, insomma,
1: la prima.
0: La prima è la più importante, poi
1: esatto.
0: L'avete ereditata da tempi lontanissimi. Da tempi lontanissimi. Quindi è una strada a cui noi vogliamo molto bene, anche perché è la nostra strada del mare, la nostra strada delle vacanze, la nostra strada, insomma, di tutti i giorni. E naturalmente la strada di

0: di tutti, e quindi di conseguenza con l'estate che ormai è nel suo pieno, lo vediamo anche dalla calura straordinaria che ci circonda ormai da diverso tempo, l'esodo estivo e il rapporto con i cantieri, che noi ovviamente favoriamo, cioè viva i cantieri quando sistemano le strade, però quando dobbiamo prendere la strada e c'è il senso unico alternato non siamo tanto contenti. Allora, che cosa avete pensato per l'estate?
1: Allora, c'è stata la settimana scorsa la presentazione da parte del nostro AD Claudio Andrea Gemme del piano straordinario per l'estate 2026 dell'ANAS. E si chiama Piano Estate Sicura, l'abbiamo chiamato così perché abbiamo ripiegato l'83% dei cantieri su base nazionale e abbiamo messo in campo 2500 persone tra manutenzione e sale operative aperte 24 ore su 24 per gestire tempestivamente le emergenze. Per quanto riguarda appunto il presidio del territorio, questo è quanto è stato messo in campo in sede nazionale. E abbiamo appena passato il primo weekend da Bollino Rosso, ma i prossimi due weekend saranno da Bollino Nero.
0: Che cosa? Per cui... dall'1 all'8 agosto è Bollino Nero.
1: Dall'1 all'8 agosto, esatto.
0: Che sì, poi non significa per forza che dovete inchiodarvi nel traffico,
1: no,
0: è però molto probabile.
1: È diciamo un campanello d'allarme, certo, per noi, per alzare l'attenzione chiaramente. E contiamo che abbiamo avuto 27 milioni di spostamento questo scorso weekend, dal 20 luglio al 7 settembre contiamo di averne 440 milioni di spostamenti, quindi un numero esorbitante, per quello che l'attenzione sulle strade statali è massima, e chiaramente anche in Liguria.
0: Non c'è dubbio che appunto, come vediamo dalle immagini, come sappiamo benissimo, noi liguri sono strade che utilizziamo molto evidentemente anche e soprattutto per le vacanze. Avete appunto lavorato alla sospensione, alla rimozione di alcuni cantieri.
1: Sì.
0: Segno che diciamo benissimo la sicurezza delle strade, benissimo anche il loro miglioramento, ma adesso c'è un'altra priorità, quella di far circolare il traffico.
1: Esatto, quindi compatibilmente sia con le esigenze di mobilità sia con le esigenze di cantiere di sicurezza stradale, abbiamo ridotto notevolmente l'impatto sulle strade statali anche della Liguria. E, chiaramente siamo davanti, come sapete, a un territorio che orograficamente è molto delicato ed è molto soggetto anche al rischio idrogeologico, ragion per cui voi trovate nelle nostre strade statali tanti restringimenti tra i sensi unici alternati, perché andiamo sempre a intervenire su queste, molto spesso su questi eventi. E chiaramente abbiamo ripiegato la maggior parte dei cantieri, tutti quelli che potevamo ripiegare. Ripiegare significa chiudere un cantiere, sospenderlo,
0: certo,
1: oppure
0: ripiegare gli attrezzi,
1: esatto,
0: e metterli via.
1: Esatto. Quindi sono rimasti 21 cantieri su strada, però contiamo che ad esempio sull'Aurelia, come abbiamo detto poco fa, che è la strada più importante diciamo, già a Zoagli abbiamo ripiegato il cantiere di Via dei Mulini.
0: Brava, che io sono stato una notte su quel cantiere. Lo conosco benissimo, conosco tutte le case a memoria, le finestre, sono rimasto lì e mi sono guardato intorno. E succede, vabbè,
1: succede.
0: Era colpa dell'autostrada anche quella volta, però, perché non si poteva andare in autostrada per un incidente in autostrada,
1: e quindi il traffico è stato riversato, certo, in maniera
0: chiaro,
1: certo,
0: chiaro.
1: E, sempre a Zoagli la salita del Castellaro a breve la ripiegheremo. E poi nella 45, a brevissimo, anche il cantiere sul viadotto Serra.
0: Bene, poi ci sono appunto alcuni cantieri, sappiamo, se ne vedete uno in funzione, non è che la dottoressa Ted vi prende in giro, è che ce ne sono alcuni inamovibili.
1: Esatto,
0: cioè se state facendo un contenimento di un muraglione e lì ci devi lasciare per forza perché ci sono delle opere in corso, le opere rimangono, cioè è chiaro che la sicurezza,
1: certo,
0: io prima dicevo la priorità è lo scorrimento del traffico entro certi limiti, voglio dire.
1: Sì,
0: no?
1: Infatti lo scorrimento del traffico in sicurezza,
0: chiaro,
1: quindi quando tecnicamente o per ragioni di sicurezza non si può ripiegare un cantiere, chiaramente quello rimane.
0: È chiaro. A proposito di sicurezza, ce n'è una che non dipende dalla strada e non dipende nemmeno dai cantieri, e cioè da noi, dipende da noi. Il cellulare alla guida è sicuramente un problema, ragazzi, è un problema, specialmente ora dappertutto, perché poi in autostrada gli spazi sono più grandi, ma anche la velocità è più alta, e quindi si percorre tanta strada in pochissimi secondi, non ve ne rendete neanche conto. A maggior ragione sulle strade strade statali. Sì. Tutto può aspettare quando sì. sei alla guida,
1: quando
0: recita
1: guidi, tutto
0: una,
1: può...
0: vostra,
1: esatto.
0: una vostra campagna.
1: Esatto, quando guidi tutto può aspettare è il titolo dell'ultimo spot che ANAS ha realizzato

0: in partnership con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e la Polizia di Stato, ed è fatto proprio per sensibilizzare l'utenza della strada all'attenzione alla guida, e quindi non ci distraiamo. In particolare questo spot ci fa vedere in maniera anche drammatica come da una nostra distrazione possiamo in qualche modo danneggiare o perdere chi ci è caro, i nostri affetti più intimi. E ANAS è sempre impegnata in queste campagne, non è solo in questo periodo ovviamente, e quindi la campagna per la sicurezza stradale è centrale per l'ANAS, perché appunto corrette abitudini di guida diminuiscono sensibilmente il rischio di incidenti stradali. E, oltre a questo, ANAS è anche impegnata contro l'abbandono degli animali, quindi in campagne di sensibilizzazione contro l'abbandono degli animali e contro il rischio incendio dovuto all'abbandono dei mozziconi di sigaretta lungo le strade statali. Perché questo periodo...
1: Incendi.
0: Esatto,
1: il rischio incendio. Sappiatelo, esatto. Ricordatelo, c'è il grave rischio di incendio attivo su tutta la Liguria, anche perché non piove, pochissimo, solo proprio poco, le temperature sono molto elevate, quindi una distrazione, una sciocchezza, un comportamento antisociale, come direbbero gli anglosassoni, cioè sì. Buttare qualcosa di acceso è pericolosissimo e quindi non fatelo mai. Senta, dottoressa Tedde, ci sono tanti investimenti ovviamente anche per il futuro della nostra mobilità, le strade ANAS sono diventate importantissime, io appunto ricordo spesso quelle della Spezia e quindi adesso spero che lei mi rassicurerà sull'andamento di quei cantieri, ma per esempio anche nell'Imperiese si utilizzano moltissimo, zona Sanremo, e quindi lì ci sono tante strade bis, come vengono chiamate, sì. Delle varianti anche, come le chiamavano, diciamo, una volta, che sono molto utili perché tolgono il traffico dai centri urbani, diventano anche alternative all'autostrada per certi tratti, quindi sono molto, molto utili, oltre che gratuite.
0: Sì, questa è una particolarità delle strade statali, giustamente anche la gratuità. Sì, allora l'ANAS ha diversi investimenti anche per le nuove opere. Abbiamo messi a terra circa 320 milioni di euro, che grazie all'impulso dato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, oggi possiamo dire che ci aiutano con la realizzazione di nuove opere per migliorare la sicurezza, la fluidità della circolazione e anche per aiutare il comparto economico, perché aiutare le connessioni aiuta allo sviluppo economico e aiuta, e poi parlando di hub tipo La Spezia, Savona, eccetera, anche il comparto produttivo della Liguria. Parliamo di La Spezia, facciamo un volo sulle principali opere. Allora, l'hub di La Spezia, diviso in tre stralci, l'ultimo lotto è diviso in tre stralci, in particolare lo stralcio C è lo stralcio, è uno stralcio che è in forte produzione in questo periodo. E, abbiamo, ecco, vorrei soffermarmi un attimo anche sulla complessità e sulla difficoltà di questi lavori, perché magari all'esterno non si ha questa percezione. Quindi l'hub di La Spezia, ad esempio, il tratto C, utilizza delle tecnologie costruttive molto delicate e anche molto particolari. Ad esempio, abbiamo utilizzato la tecnologia del jet grouting per realizzare in sicurezza gli scavi di una delle gallerie, la Fornaci 2, per esempio, che è una galleria artificiale. Artificiale significa che lo scavo è a cielo aperto. Quindi come funziona? Si creano queste colonne di terreno misto a calcestruzzo per impermeabilizzare e isolare la parte che poi andrà scavata, in modo appunto da evitare le fuoriuscite di acqua e poi permettere lo scavo in sicurezza. Tutto questo da fuori non si vede, non si ha la percezione, però sempre. Sono lavorazioni comunque lente e delicate che devono essere realizzate in perfetta regola d'arte per dare i risultati. Oppure nell'altra galleria, sempre nel tratto C di La Spezia, abbiamo forti interferenze con la linea ferroviaria e quindi chiaramente noi dobbiamo agire in sinergia con RFI.
1: Chiaro.
0: Agire solo in certe finestre operative, perché qua allora abbiamo la doppia valenza e la doppia necessità di garantire

0: sia la sicurezza delle maestranze durante lo scavo, ma anche la sicurezza della linea ferroviaria.
1: Certo, dei treni.
0: Quindi,
1: che passano.
0: Allora, magari dall'esterno si vede
1: un rallentamento.
0: Non
1: vogliamo
0: si,
1: l'opera allora,
0: esatto,
1: prima possibile.
0: Vogliamo l'opera in fretta prima possibile. Ho anche lo svincolo che stiamo realizzando, lo stesso, lo svincolo di Melare, molto importante. Lì noi stiamo realizzando le rampe, quindi posando le travi, sono lavori a cielo aperto, quindi di complessità, ma differente rispetto,
1: cioè, uno
0: rispetto a uno scavo di una galleria, sì. Però quello che voglio dire è che quell'opera sta andando avanti.
1: Certo.
0: Sta andando avanti e noi contiamo di chiuderla nel 2028.
1: Brava. Prima del terzo valico, perché voi siete il gruppo Ferrovie dello Stato, no? Quindi
0: esatto.
1: È una gara, credo, no? Tra chi finisce prima lo scavo, tra il terzo valico e la galleria. Però la vostra è più breve.
0: Mi piace di più pensare alle sinergie che alle...
1: Facciamo una grande inaugurazione, noi risparmiamo, giustamente. Facciamo
0: esatto.
1: Una sola e le apriamo tutte e due. Facciamo un altro, invece, un giro verso il ponente.
0: Abbiamo Savona, quindi l'Aurelia Bis Savona. Anche lì i lavori dopo le difficoltà di un riappalto, anche qui sempre in sinergia col Ministero delle Infrastrutture e Trasporti abbiamo risolto tutti i problemi di carattere amministrativo contrattuale, quindi siamo riusciti a far ripartire quindi anche l'hub di Savona, e anche questo nel 2028 è il programma dell'ANAS per il 2028 di chiudere questi lavori. C'è stato un riaffidamento, insomma, anche qui non si vede dall'esterno, però ci sono tante anche difficoltà, chiamiamole amministrativo-burocratiche, da portare avanti e da risolvere. Esatto.
1: Non c'è dubbio. Che comunque vedo un'accelerazione, adesso non voglio fare per forza il simpatico nei suoi confronti, ma in generale mi sembra che rispetto al passato, le raccontavo fuori onda, gli anni che abbiamo vissuto con le opere pronte e mai consegnate, per ragioni che per me sono rimaste sempre misteriose, oggi mi sembra che, se non altro, si sta procedendo speditamente, anche perché mi pare che i territori, le persone che vivono nei territori si sono accorte dei vantaggi che certe strade nuove danno al traffico, e quindi è un po' anche più forte la spinta del territorio a finire le opere. Immagino.
0: Questo è molto importante che la consapevolezza che i disagi che creiamo, ovviamente, perché inevitabilmente si creano durante i lavori, però poi sono ripagati dall'avere infrastrutture moderne, più sicure, più performanti, proprio in vista anche di uno sviluppo territoriale maggiore.
1: Bene, allora cercheremo di seguire questo andamento di lavori, e soprattutto, in modo particolare, torniamo al punto di partenza della nostra conversazione, cioè l'esodo e la sicurezza. Quindi non pensiate solo all'autostrada, devo fare le cose giuste in autostrada, devi fare le cose giuste dappertutto, anche e soprattutto, dico io, nelle strade statali, che sono, diciamo, più lente, ma sono più ricche di curve, sono percorsi più impegnativi, sono anche molto belle di solito, ti puoi distrarre facilmente, specialmente in Liguria, guardando il mare un attimo.
0: Bellissimi panorami.
1: Però guardate la strada, non chiacchierate al cellulare, non mandate messaggi, non scrollate Instagram, che se ne vedono in tutti i colori.
0: Esatto.
1: Si può fare quando arrivate a destinazione. Peraltro sulle statali ci si può anche fermare, di tanto in tanto si va in un ristorantino, in un bar, c'è tutto quello
0: esatto,
1: che si vuole.
0: Esatto, perché no? Come diciamo, anche il ruolo economico-sociale
1: esatto.
0: Non è da poco. Se posso aggiungere, quindi, poche ma buone e semplici regole sulla sicurezza: rispettare i limiti, quindi non distrarsi alla guida, informarsi prima di partire, è molto importante anche questo, e affrontare i viaggi sempre in condizioni psicofisiche buone, per non
1: esatto.
0: dire ottime.
1: Non si beve, si deve dormire il giusto,
0: esatto.
1: Si deve mangiare leggero,
0: esatto.
1: Specialmente d'estate. Dottoressa Todde, meglio la Liguria o la Sardegna, visto che lei viene dalla Sardegna? Quant'è che è in Liguria
0: Dal primo luglio,
1: 27 giorni.
0: Freschissima, sì, con tanto entusiasmo, sono contentissima.
1: Trofi al pesto o Malloreddus al Campidanese?
0: Entrambi, perché limitarci?
1: E allora benvenuta in Liguria e grazie di essere stata con noi, alla responsabile del territorio Ligure per ANAS, Francesca Martina Todde, grazie davvero e buon lavoro. ne ha bisogno, perché la Liguria è piena di strade importanti, le vogliamo sempre perfettamente efficienti e ne vogliamo altre nuove, visto che sulle autostrade siamo sempre molto arrabbiati. Le ferrovie

0: Insomma, ci mancano ancora molte cose sul nostro territorio, quindi speriamo che sul piano anche delle statali si possa fare un lavoro buono, come state cercando di fare. Grazie ancora.
1: Massimo impegno.
0: Grazie, grazie e buon lavoro.
1: Grazie.

0: Tecno-D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
2: Quest'anno i saldi cantano!
3: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Some

0: puoi amare, non puoi non amare la libertà. La musica è prima di tutto libertà. Libertà del pensiero, libertà della fantasia, libertà dell'immaginazione, libertà del surreale. Quindi è difficile smettere di amare la musica, insomma, è molto difficile. Poi, vabbè, c'è sempre il discorso, ma canti le canzoni, canti 10 volte in un mese, quante volte hai cantato. Ma la questione è che ogni volta si crea un qualche cosa, non è mai la stessa cosa, perché è sempre un dialogo, non è un monologo, è un dialogo con quelli che ascoltano in fondo.
1: Mi aveva colpito una volta, avevo letto in un'intervista, che sempre per parlare di musica, che lei aveva detto la musica e le donne sono la stessa cosa.
0: Sì, perché c'è esattamente la stessa mistero, cioè io credo che un uomo sia estremamente interessato da ciò che non capisce, non da ciò che non afferra, da ciò che non afferra fino in fondo. E la musica e le donne in questo senso sono molto simili, nel senso che il mondo femminile, chi dice ho capito le donne, è chiaramente un imbecille. E per quante ne conosci, per quanto hai potuto frequentarle, rimane questo mistero della donna, ed è quello che ti affascina di più, chiaramente. Se no andrebbero bene anche gli uomini, invece no, gli uomini sono chiari, facili da capire e da intuire.

0: E la musica un po' ha la stessa natura, c'è questo mistero perché c'è qualcosa di astratto nella musica, c'è un'astrazione, quindi è qualcosa dove ti infili dentro senza capire fino in fondo, ma cercando di afferrare un'emozione che te la dà, cioè tu entri dentro e lei te la dà, è una specie di un sentire che non a cui è difficile rinunciare, direi.
1: Sono rimasto io da solo al bar, gli altri sono tutti quanti a casa, e quest'oggi, verso le 3,

0: approcciarsi alla sua musica, alle canzoni che scrive? È rimasto sempre lo stesso, è sempre differente?
1: Ma è sempre lo stesso ed è sempre differente. È sempre lo stesso nel senso che c'è sempre la stessa incazzatura, perché tradurre un'emozione che è un fatto astratto con qualcosa di concreto come parole e note è sempre una cosa difficile, in fondo è una traduzione di un'emozione, traduzione in qualche maniera è anche tradimento in fondo, no? C'è qualche cosa che non è proprio esattamente quello che volevi fare e quindi c'è sempre questa ansia di farlo e soprattutto che sia qualcosa che... c'è anche un utilitarismo nell'arte, deve servire a qualcuno, se non serve a nessuno ha un po'... perde una parte, una componente di quello che l'arte è. L'arte deve in qualche maniera servire a chi la pratica, ma deve servire anche a chi la ascolta o la legge o la vede.
2: È difficile amarmi, credo. È per questo che e a Genova non le ho mai mandate a dire. Per questo sto dicendo che la Genova di stasera mi stupisce perché mi mostra un affetto al quale non sono abituato. E poi comunque l'affetto mi stupisce sempre, mi emoziona sempre.
0: Neanche uno come Gino Paoli, che per carattere e l'emozione è abituato a tenersele strette dentro, è riuscito ad evitare la commozione quando il rettore Gaetano Bignardi gli ha fatto dono di una medaglia dell'Ateneo Genovese. Ma come fare ad evitare il ricatto dei sentimenti in una festa così magica come quella organizzata per onorare la carriera di un artista davvero unico? Questa Genova sempre così musona, un po' come lui, così riservata, un po' come lui, così compassata, un po' come lui, per una sera ha fatto un'eccezione e gli si è stretto intorno regalandogli un abbraccio inedito ed emozionante. Un appuntamento fortemente voluto dai Buonavoglia che ha riempito il Carlo Felice, portando sul palco anche gli amici di una vita, i più cari, Mario Luzzatto Fegiz, Gianfranco Reverberi, Arnaldo Bagnasco, Gianni Borgna, Massimo Boldi, Renzo Arbero, con cui Paoli ha anche duettato in Reginella.

0: improvvisato, adesso lo fate voi.
1: Una serata davvero suggestiva, molte parole in libertà, ricordi, memorie, testimonianze regalate da Margherita Rubino dell'impegno politico e sociale di Paoli, svolto sempre in silenzio, lontano dai media, e tanti auguri, non solo di Renzo Piano e Beppe Grillo, ma anche importantissimi quelli letti dal presidente onorario dei Buonavoglia, Gianna Schelotto.
2: Caro Gino, desidero farti giungere un augurio affettuoso nel ricordo dell'esperienza parlamentare che vivemmo insieme e a cui spero non ti dispiaccia tornare con la memoria. Vedo che sei in ottima forma e continui a lavorare intensamente facendo dono al pubblico del tuo talento. Me ne compiaccio e ti saluto molto cordialmente. Firmato Giorgio Napolitano, Presidente della Repubblica.
1: Poi ovviamente molta musica, così come si dice di un personaggio che ha profondamente contribuito a rinnovare la canzone italiana. Un omaggio a Genova con l'immancabile Ma se che penso, un inedito duetto con Massimo Boldi ad accompagnarlo con la batteria e poi ovviamente i suoi grandi successi. La canzone è un attaccapanni e ci attacchi quello che vuoi, ha detto. Se questa affermazione è vera, è altrettanto vero che nel

sue canzoni, di cose appese ce ne sono un'infinità, a cominciare dalle mille emozioni che ha regalato a tutti noi, persone normali non baciate dal talento, e di cui ci siamo spesso appropriati, ladri consapevoli e un po' scorretti.

0: Lei ha avuto successo con la gatta nel 60. Si dice che i gatti hanno 7 vite. Lei quante vite ha avuto? Quante vite ha ricominciato?
1: Beh, 2 o 3 me le sono già consumate per diverse ragioni, insomma. Dovevo chiudere già 2 o 3 volte, poi invece non è andata così. Però, beh sì, io tutto sommato se c'è un animale in cui mi riconosco è il gatto. Perché? Perché il gatto è la libertà. In fondo sotto ogni cosa che amo c'è di base la libertà. La libertà che in fondo... Anche questo qui è una cosa che la libertà te la toglie. Te la toglie subito. Comunque, perché? Perché il gatto è un selvatico che riesce a vivere libero dove gli altri animali non possono. È talmente furbo, talmente intelligente, talmente che riesce in questo spazio dove vigono le regole dell'uomo a seguire le sue regole senza rompere le palle a nessuno. Il che è, per me, la libertà è quella, non rompere le palle a nessuno, ma essere comunque libero, libero di te stesso.
0: Quindi non si sente prigioniero di quella canzone?
1: La gatta era un bozzetto, che era in fondo un raccontare la fine di una boa dove la mia vita fino a quel punto era di un certo genere, la mia vita di bohème, di pittore, eccetera, aveva preso una svolta e diventava un'altra vita, c'era una morte, una nascita, insomma, e quindi era proprio il racconto di... Con una specie di metafora con la gatta che era il personaggio. Fino allora io avevo vissuto in una maniera, cioè a bocca d'asino, in una soffitta, a fare il pittore, con la fame, con i problemi, eccetera. Improvvisamente la mia vita era cambiata ed era un'altra, e quindi c'era questa fine e inizio.
2: C'era una volta una gatta che aveva una macchia nera sul muso e una vecchia soffitta vicino al mare, con una finestra a un passo dal cielo blu.
0: C'è una canzone a cui lei è più legato di quelle che ha scritto, oppure sono tutti i suoi figli?
1: Beh, di solito le canzoni a cui sei più legato sono quelle che magari non hanno avuto successo, come del resto ami di più il figlio che...
0: Più sfortunato.
1: Che sia un po' più sfigato. Però, e di solito poi in fondo è l'ultima che è scritto perché ti rappresenta di più. Io adesso ho scritto una canzone, c'è Walter Veltroni che sta facendo un film su Berlinguer e mi aveva chiesto una canzone per questo film. E io ho scritto questa canzone che si chiama Un addio, che trovo che sia giusta e che sia in fondo in qualche maniera mi rappresenti di più in questo momento, come del resto una canzone che si chiama Fingere di te, che forse quella sera lì la farò, ed è un'altra canzone che mi rappresenta di più. Poi non è che sia meglio, più bella, meno bella, è che a un certo punto è più importante la canzone che ti rappresenta piuttosto che quella che ti rappresentava.
3: Ti lascio una canzone da cantare, una canzone che tu potrai cantare a chi? A chi tu amerai dopo di me.
4: Grazie e auguri.
5: Gino Paolo.

0: Lotteria delle Anime, Rosa Matteucci, Adelphi e l'editore. Beh, un libro molto molto originale, perché si occupa delle anime del purgatorio, poverette, dimenticate da tutti, maltrattate. Allora, Rosa Matteucci, come nasce questo libro?
1: Allora, Lotteria delle Anime, che è uscito il 5 giugno nella rinnovata collana Microgrammi, che ora hanno l'immagine di copertina, è nato perché mentre io nella lunga attesa in cui venisse pubblicato Carta Gloria, che finora ha vinto solo 4 premi, io ero fuori di me e ogni tanto mi dicevano che l'incipit, quello della battaglia di Austerlitz, non andava bene. Allora dico, vabbè, lo riscrivo. Mi metto a scrivere ed eccoti Lotteria delle Anime, per cui arrivata a un certo punto io ho detto alt, qua non si butta via niente, perché questo è un racconto a sé. L'ho messo da parte, ho reiterato l'incipit di Carta Gloria di Austerlitz e andava bene, e così è nata Lotteria delle Anime, in cui io non mi sono inventata niente, perché i miei lettori sanno che io racconto sempre cose vere.
0: Provate,
1: se non altro provate, certo. Insomma, l'invenzione è minima, c'è qualcosa inventato, però è pochissimo. Sono avventure che mi sono effettivamente occorse. Poi il lettore genovese, io nomino dei luoghi di Genova, li riconosce. Il fatto che io abbia trovato dei doni, un ananas con residui di paglia ai giardini dell'Acquasola, nonché un chilo di clementine di categoria 1 e altri vari doni nella città, secondo me può essere più divertente come viaggio, no? Come lettura, perché insomma tu leggi e leggi di posti che in qualche maniera,
0: certo,
1: conosci.
0: Ma raccontami un po' invece queste anime del purgatorio. Perché?
1: Adesso sono imbizzarrite.
0: Perché? Ecco, si ribellano in qualche maniera della loro situazione,
1: no,
0: o
1: sì,
0: l'accettano alla fine?
1: No, l'accettano, però chiedono continuamente con un'insistenza talora molesta, e chiedono a persone di fede, a mistici, a persone che siano più aperte a sentire, sì, queste richieste, perché sennò è la voce che grida nel deserto. Rompono tanto, perché chiedono continuamente preghiere in suffragio e soprattutto messe in suffragio. Poi, applicandomi a queste pratiche devozionali, cioè alla recita della preghiera per eccellenza per suffragare le anime purganti, cioè il Ti adoro Croce Santa, e poi mi sono resa conto che anche se io facevo un elenco di anime per le quali pregavo, poi però Padre Eterno come gli gira? Cioè, magari questo suffragio che io ho fatto per Tizio e suffraga Sempronio.
0: Ho capito.
1: Quindi non v'è certezza e contezza. Quindi dopo una prima fase iniziale in cui io mi applicai con solerzia per riscattare le anime dei miei nonni, dei miei genitori e del mio defunto editore, e poi sono passata agli amici. E poi sono passato ulteriormente per esempio a degli scrittori che io stimavo in vita, però poi sono sbucati di suffragati, perché una volta che ottengono il suffragio e quindi, ecco, vanno in paradiso, loro si manifestano,
0: sì,
1: in qualche maniera, si manifestano con dei segni abbastanza chiari.
0: Cioè, ti avvisano in qualche,
1: sì,
0: maniera.
1: Dice, guarda,
0: sì,
1: siamo arrivati. Lassù. L'altro giorno stavo per strada e ho avuto contezza, pur non avendo pregato, poverina per lei, di aver suffragato Eleonora Giorgi. Perché ci sono delle piccole cose, delle immagini, dei segni, delle scritte, una frase che dice qualcuno che tu capisci chi è stato liberato. Ora, delle anime del purgatorio, al di là dei conventi,
0: è vero,
1: dei preti, delle monache, delle beghine, di quei baciapile, scaldabanchi, delle chiese, non ci pensa nessuno. Però è una condizione, è una condizione che ci precede, perché alle nostre spalle quelli che stanno dietro di noi sono morti,

0: ci attende al capolinea del Camposanto. Quindi io sono abbastanza atterrita, anche perché ho letto delle testimonianze di mistici. Allora, Papa Wojtyla, un gigante, l'uomo più importante secondo me del Novecento, un gigante,
1: certo,
0: fatto poi diventato santo, due giorni di purgatorio, e anche Suor Giacinta, una delle ex bambine di Fatima, che tutta la vita ha fatto la monaca, due giorni di

0: Marilyn Monroe e John Lennon, che insomma erano personaggi, non erano santi,
1: no,
0: non
1: assolutamente,
0: sono morti neanche un giorno di purgatorio, diritti in paradiso. Io mi sono sentita molto offesa da questa cosa.
1: Senti, un'ultima domanda, quindi è meglio andare all'inferno alla fine, direttamente, senza sosta, senza fare la sosta
0: purgatoria. No, è meglio andare al purgatorio, sì. Dove però al purgatorio
1: cercando di far presto, però
0: fa un gran caldo, e presto è relativo, perché un giorno in purgatorio corrisponde, come trascorrere del tempo, a 40 anni di vita in terra.
1: Figurati.
0: E lì poi, certo. No, io all'inferno non ci vorrei
1: non
0: andare, però il purgatorio, che ha vari livelli, perché c'è l'attico del purgatorio,
1: sì,
0: più vicino, ecco, al paradiso.
1: Insomma, un attico del purgatorio meglio.
0: Sì, però anche lì si patisce, perché si percepisce la vicinanza di Dio, quindi
1: ma non ci sei ancora.
0: No, quelli che stanno al piano più basso, che confina con l'inferno, e quelli tutti sbruciacchiati,
1: certo,
0: da queste.
1: Certo.
0: E poi si va, fondamentalmente, ho letto fra le varie testimonianze, che si va in purgatorio per aver parlato degli altri e soprattutto per non aver perdonato. E questa cosa mi ha abbastanza atterrito, non tanto lo sparlare quanto il perdonare, il non aver perdonato, per cui è un concetto su cui bisogna riflettere.
1: Ragionare. Grazie Rosa Matteucci, Lotteria delle Anime, buona lettura a tutti.
2: Caro Franco, la storia dell'acciaio, se ci pensi bene, va avanti da 60 anni. Sto parlando di acciaio, Cornigliano, fumo e manifestazioni.
3: Tensioni, vertenze, cassa integrazione, operai in bilico. È una storia che incomincia negli anni 60. Noi l'abbiamo vissuta molto negli anni forse 80-90, quando è incominciata la crisi,
2: certo,
3: la crisi pesante. Quando...
2: Però è una storia...
3: Poi nel 2005 hanno chiuso l'alto forno, quindi...
2: Secondo me la nostra Chiara potrebbe andare un po' a Cornigliano a vedere cosa succede adesso. Intanto noi da qua facciamo venire qualcuno,
3: qualche testimone che ci racconta,
2: certo,
3: tutti questi passaggi.
4: Allora, Chiara, io direi, Mario, Franco, vado ad ascoltare un po' di operai.
3: Te la senti?
4: Me la sento, anche se non ho l'età.

0: acciaio, Cornigliano, smog, proteste, Franco, è un tema ricorrente da decenni nella nostra città.
1: Una storia molto lunga. Mario.
0: Molto lunga e anche molto complicata. Ma noi abbiamo la fortuna adesso di poterne parlare con un leader sindacale.
1: Un leader di oggi, Armando Palombo, segretario della FIOM CGIL, che è stato sulla barricata. Lo abbiamo visto nei mesi recenti, quando c'è stato un inasprimento della vertenza, e vorremmo capire, tanto per incominciare, a che punto siamo, perché insomma le sirene che sentiamo sono tante. Questo Mr. Flex, Michael Flex, britannico di origine, però poi americano di soldi, di palanche, come diremo noi, che vorrebbe a numero uno, cioè come dicevano i latini, a euro zero prendersi le acciaierie, compresa Cornigliano. Come stiamo?
2: Stiamo che sono reduce da un incontro la settimana scorsa a Palazzo Chigi.
1: Quindi molto fresco.
2: Quindi, esatto, quindi io intuisco che il fascicolo, se si vuol dire una battuta, passa dal Mimit a Palazzo Chigi. E questa è già una notizia.
1: È un passaggio.
2: È già una notizia.
0: Il Mimit è il ministero.
2: Il Mimit è il ministero dell'industria.
0: Industria.
2: Una volta era
1: il del Made in Italy.
2: Adesso
1: anche.
2: Il Made in Italy. Certo. Il ministero dell'industria. Passa a Palazzo Chigi, quindi è attenzionato dal governo. Abbiamo avuto un incontro con il sottosegretario della Presidenza del Consiglio, l'onorevole Mantovani,
1: che non è una figura secondaria,
2: è il governo, e per bocca del governo, appunto, per la prima volta almeno io ho sentito una notizia ufficiale che entro due settimane da quella data il fondo Flex dovrà sciogliere questa riserva, perché ha una trattativa in esclusiva, e il governo ci convocherà subito dopo, quindi presumibilmente ha detto entro la fine del mese di marzo.
0: Ecco, il fatto è che noi poi vecchi cronisti siamo abituati, quando si parla di acciaio di Cornigliano, a vedere delle cose lunghissime, come quasi come te

0: terzo valico. Ecco, io mi chiedo, l'acciaio interessa al Made in Italy?
1: Io mi auguro di sì, mi auguro di sì per lo sviluppo della seconda potenza manifatturiera europea, mi certo. auguro di sì. Mi auguro di sì perché è stato dichiarato per legge un settore strategico, e in questa parola c'è tutto, quindi ci sono strade, autostrade, ferrovie, quindi io mi auguro che sia così, altrimenti sarebbe un problema, vuol dire che l'Italia rinuncia ad essere un grande paese industriale e si può sopravvivere lo stesso, però non sarebbe
2: Corniglia,
1: la stessa cosa.
2: Ma Cornigliano, dove è nato tutto, perché non possiamo dimenticare che nel 51 qua è stata creata la prima acciaieria a ciclo integrale in Europa, Cornigliano resta centrale in questa visione strategica dell'acciaio, e allora, questo è il problema nostro, di noi genovesi.
1: Secondo i piani, diciamo, di tutti i governi, compreso l'ultimo, lo snodo genovese è strategico. Ecco. È strategico perché se, come io mi auguro, si fa a Taranto quello che si fa in tutta Europa, e quindi cicli integrali simili ci sono, noi li abbiamo visitati, ci sono a Foz sul Mer, quindi cioè, parlando di Marsiglia, ci sono a Dunkerque, ci sono quindi Francia del Nord, ci sono in Spagna nei paesi, non nei Paesi Baschi, ci sono ad Oviedo,
2: quindi nel nord Italia,
1: sì. Quindi nelle Asturie, e li abbiamo visitati, sì. ci sono andato personalmente, ci sono a Brema, a Duisburg, quindi questi sono paesi importanti per l'Europa, per il mondo, ed hanno un ciclo integrale vecchio style, come si dice, che sta per essere riconvertito con i tempi dovuti in green. Quindi io mi auguro che Taranto, se fa la stessa strada di questi siti che ho menzionato, ma ce ne sono altri, ha bisogno dello snodo del
2: Cornigliano, diciamo, Novi.
1: Certo, perché Novi, Racconigi, Paderno, certo, Dugnano, ecco. Porto Marghera, insomma.
0: Ma alla fine il problema è sempre quello di tanti anni fa, cioè il conflitto fra l'industria che tra virgolette potrebbe inquinare e il territorio.
1: Guardi,
0: perché io sono rimasto a quei problemi.
2: Sì. No, lì noi abbiamo passato battaglie indimenticabili.
1: Io sono entrato nell'89, maggio 89, e gli anziani mi dicevano: Armando, cosa sei entrato a fare che domani chiudiamo?
0: Certo.
1: Sono sposato, due figli, moglie, mutui pagati. Il problema è quello che fanno in tutta Europa. Perché non si può fare a Taranto? E questa è una domanda dove noi anni che ci poniamo.
2: Nonostante i giudici di Milano?
1: Nonostante anche, mi permetto di dire, se questo dell'Alto Forno 1 a Taranto, per un incidente provocato.
0: Cioè, la parola Alto Forno è sempre una parola che inquieta.
1: Sì, però appunto, voi andate, dopo la Costa Azzurra c'è la Costa Blu.
0: Ecco.
1: Sì. Giusto?
0: Sì.
1: Cioè, conoscete la riviera anche. E dopo, nella Costa Blu c'è Foz. Non siamo, voglio dire, nel terzo mondo, c'è un ciclo integrale, ovviamente con i problemi che ci sono, però si sta per riconvertire. Dunkerque idem, diciamo i nomi che ho citato prima. Quindi l'Italia deve normalizzarsi.
0: Certo. Franco, cosa dici? Proviamo a sentire un attimo.
2: Sentiamo
0: Chiara.
2: Sì, Chiara forse è andata, anche se non ha l'età, è andata a sentire in fabbrica quelli che noi chiamavamo la generazione Nutella quando sono entrati qualche anno fa.
3: Mario, Franco, in questa nuova puntata di Non ho l'età trattiamo il tema dell'acciaio e lo facciamo insieme agli operai dell'ex Ilva, che hanno quindi vissuto in prima persona questo tema. Intanto sono con Roberto Travi, operaio dell'ex Ilva, da quanto tempo?
4: Dal 97, sono entrato nel novembre del 97.
3: Quindi direi qualche anno.
4: Che anni.
3: Allora, la prima domanda è: cosa significa per te lavorare in acciaieria a Genova oggi?
4: Sicuramente, diciamo che in parte è una forma di orgoglio operaio, di far parte di una comunità di lavoratori, di quello che significa in generale, cioè nel senso di essere parte di una comunità che fa del lavoro, allarga gli orizzonti su gli aspetti solidali, come raccolta di cibo, distribuzione o comunque altri fattori di solidarietà.
3: Certo. E com'è cambiato il lavoro in fabbrica negli ultimi 10-20 anni, diciamo così?
4: Sicuramente da quando ho chiuso l'autoforno nel 2005 completamente è cambiata la faccenda, nel senso che prima c'era autoforni, cokerie, impianti agglomerato, quindi era un lavoro

0: diverso. Ora c'è solo un ciclo a freddo dove tu lavori, sono i rotori che arrivano già prodotti. Abbiamo cambiato tutto ed è cambiato anche l'ambiente di lavoro. Quando siamo entrati noi c'erano persone, li chiamavamo vecchi, che in realtà i vecchi erano quelli della mia età di adesso, però li vedevamo a 20 anni in un altro modo. Ed era, è stato un impatto forte, nel senso, venendo
1: certo
0: da fuori.
1: Il cambiamento quindi c'è stato, è evidente tra di voi.
0: Esattamente.
1: E allora, se pensa al futuro dell'acciaieria, dell'ex Ilva, cosa teme e cosa spera?
0: Ma non è il fatto di temere o sperare. Cioè, alla fine la produzione d'acciaio è fondamentale. Poi, se dura o non dura, qua ad oggi non si riesce a capire. E vedremo andando avanti, nel senso.
1: Quindi non c'è una paura particolare?
0: No, c'è la sicurezza di avere a fianco dei compagni, un piccolo gruppo col quale facciamo le nostre battaglie e faremo le nostre battaglie per difendere il lavoro, poi che sia acciaio o se qualcos'altro, vediamo, poi si vedrà.
2: Certo, Franco, che quando sentiamo questi discorsi a me viene in mente anche quello che è stato il ruolo delle donne nella vicenda di Cornigliano, una vicenda, cioè una protesta nata quasi da loro nel 1960.
3: Negli anni 90 sicuramente la coscienza poi dell'ambiente a Cornigliano è stato sollecitato dalle donne, possiamo pure dirlo, da due,
2: certo,
3: in particolare,
2: due.
3: La Leila indimenticabile, la Leila Maiocco e la Patrizia,
2: certo,
3: Vanina, sono due donne. Ecco, la memoria di queste due figure, delle battaglie che hanno fatto,
2: com'è,
3: come
2: oggi
3: segna la storia della classe operaia a Genova?
4: Beh, io con la Maiocco in particolare ho avuto un buon rapporto, un ottimo rapporto, con la Vanina un,
3: sì,
4: po' meno, un po', anche perché la leader,
3: sì, la leader era
4: portavoce,
3: lei,
4: la portavoce così, era, quindi momenti anche aspri, perché non bisogna,
2: beh, certo,
4: nascondere, però sempre nella logica, diciamo, di discutere insieme.
3: Discutere.
4: Noi avevamo le nostre ragioni, loro avevano le loro.
3: E avete trovato una strada.
4: Ma sì, poi l'accordo di programma di fatto ha fatto, diciamo, da punto di equilibrio, perché noi chiedevamo di mantenere gli stessi, diciamo, diritti, e credo in quello di esserci riuscito. Quindi oggi il lavoratore, quelli che sono rimasti in cassa integrazione sono a parità di salario, come se lavorassero in un'azienda, e non è poco. Questo perché? Perché non ci fidavamo dei progetti della politica. Perché io ricordo a tutti che l'accordo di programma del 2005, sì, il piano, certo, industriale doveva durare 3 anni e ricollocare tutto.
2: Ecco,
4: sono passati 21
2: ma
4: anni.
2: Ma il rapporto con Cornigliano com'è?
3: Questo
4: io
3: è
4: ci
3: il problema.
4: Io ci vivo,
2: appunto,
4: io, anche lì io ci vivo, diciamo, tutti i giorni. Ho colleghi che ci lavorano tutti i giorni. E secondo me Cornigliano chiede, cioè intanto la popolazione è molto diminuita.
3: Questo sicuramente,
2: questo
3: anche perché le condizioni ambientali sono un po' cambiate,
4: ma è molto diminuita come numero di abitanti, come mi ricordo che allora c'era un fattore, la questione immobiliare,
3: certo,
4: c'era Buon Gadolla,
3: sì,
4: che la rappresentava,
2: certo,
4: come,
2: certo,
4: e la questione immobiliare oggi a Cornigliano è un'altra cosa. C'è stato il 2008, ci sono stati super, insomma, il mercato
3: è
4: immobiliare
3: cambiato,
4: è un'altra cosa. Quindi allora diciamo c'era in campo anche quella speculazione, poter liberare case per poter ristrutturare. Cioè Cornigliano, la parte che sentiamo noi, chiede lavoro, e se ci fossero degli impianti siderurgici integrati, come ho detto prima, in giro per l'Europa, il lavoro a Cornigliano sarebbe tanta roba.
3: Quindi la produzione a Cornigliano è essenziale.
4: È essenziale la produzione a Cornigliano, è essenziale lo snodo logistico, se Taranto, come io mi auguro, si attesta sulle 6 milioni di tonnellate.
2: Certo.
4: Oggi ne fa 1,5.
2: E direi che a questo
3: deve
2: punto
3: un po' crescere.
2: Possiamo andare a chiudere proprio ancora tornando a Cornigliano da Chiara e ringraziando il nostro ospite.
3: Grazie.
4: Grazie a voi.
1: Mario, Franco, continuiamo a parlare di acciaio qui con me, un altro operaio dell'ex Ilva, in questo caso Adriano Garofalo. Grazie intanto di essere qui con noi a raccontare questo tema che ha segnato la città di Genova. C'è ancora dell'orgoglio a, diciamo, nel dire lavoro in acciaieria?
0: Certo che sì. Noi siamo orgogliosi di lavorare dentro. Per noi rimane sempre comunque l'Ilva, anche se ormai tutti la chiamano ex Ilva, comunque rimane l'Ilva. Certo, con orgoglio noi tutti questi anni

0: abbiamo difeso in tutti i modi possibili la nostra fabbrica, diciamo così, e il lavoro a Genova. Quindi siamo assolutamente orgogliosi di lavorare dentro la fabbrica e continueremo a farlo e a difenderla in tutti i modi.
1: Da quando lavori a Leva?
0: Sono stato assunto nel 2002.
1: Direi anche qui un po' di anni, qualche anno.
0: Qualche un po' meno rispetto ai miei colleghi, ma qualche annetto più anche io.
1: Se la città dovesse perdere l'acciaieria, insomma, cosa perderebbe la città di Genova?
0: Beh, la prima cosa che mi viene da dire potrebbe essere una grossa sconfitta, ma per tutta la città di Genova, per tutto, non solo per i lavoratori. Per quello che riguarda i lavoratori potrebbe essere un grosso problema, ma non mi fermo solo a Genova. Potrei dire anche che se perdessimo l'acciaio a Genova potrebbe essere anche un problema nazionale a questo punto, quindi.
1: Certo. Quindi anche lei cosa spera e cosa teme se in questo caso dovesse...
0: Ma come dicevo prima,
1: Parlando del futuro dell'ex Ilva, cosa spera e cosa teme?
0: allora, spero che intanto la fabbrica possa continuare a produrre acciaio, come per il bene della città, per il bene dei lavoratori, per il bene del paese, prima di tutto. Temo che sia non
1: Non
0: semplice, temo che
1: semplice.
0: sia non semplice per mille motivi, perché non si ferma solo qui a Genova l'avvertenza, no? Essendo
1: Certo.
0: un'avvertenza nazionale, insomma, ci sono più soggetti coinvolti, quindi non è semplice.
1: Se suo figlio dovesse dire voglio lavorare in acciaieria, cosa gli consiglierebbe? So che è difficile, però insomma.
0: Ma sarei sicuramente favorevole, sarei sicuramente favorevole e sarei contento perché comunque mi ha permesso fino ad oggi di vivere dignitosamente e, come dicevamo prima, siamo orgogliosi comunque di far parte della fabbrica.
1: C'è ancora tanto orgoglio nel parlare di questo tema dell'acciaio e allora continuiamo a parlarne nella nuova puntata di Non ho l'età.

denuncia criticità e mancanza di rapporti con il comune di Genova, guidato dall'ex vicepresidente nazionale Silvia Salis. Ancora polemiche sul possibile aumento della TARI a Genova per Confcommercio è sproporzionata, mentre l'associazione dei consumatori accusa non ci hanno ascoltati. È in arrivo a Genova una nuova ondata di caldo che farà salire le temperature già a partire da domani, quando scatterà un nuovo bollino giallo. Nella serata conclusiva trasmessa da Primo Canale, il basso cinese Baopeng Wang si è aggiudicato il primo premio del 12° concorso lirico Clip.

0: Giornale in apertura, dunque, la querelle tra Silvia Salis e il CONI. Fa discutere infatti la mossa del CONI regionale che denuncia criticità e mancanza di rapporti con il comune di Genova, che è guidato non da una persona qualunque, perché Silvia Salis, sindaca di Genova, è l'ex vicepresidente vicaria nazionale del CONI. Un bel cortocircuito. Matteo Angeli.
1: Fa un certo effetto che sia proprio il CONI, per anni la casa di Silvia Salis, a farsi promotore di una raccolta di criticità nei confronti della sua amministrazione. A poco più di un anno dall'elezione della sindaca di Genova, il presidente del CONI Liguria, Antonio Micillo, ha scritto a tutte le federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva, chiedendo di segnalare i problemi riscontrati nei rapporti con il comune. Nella lettera Micillo spiega che durante il recente consiglio regionale del CONI sono emerse diverse criticità e che il consiglio gli ha affidato il compito di raccogliere tutte le segnalazioni. L'obiettivo è predisporre un documento unitario da presentare alla sindaca Salis e alla giunta comunale nel corso di un incontro ufficiale. Tra i temi indicati ci sono la situazione degli impianti sportivi, le difficoltà nell'organizzazione degli eventi, i rapporti con gli uffici comunali e ogni altra problematica che ostacoli le attività delle società sportive. Interpellato da Primo Canale, il presidente del CONI Micillo ha preferito non rilasciare dichiarazioni. La

0: lettera non entra nel merito delle singole contestazioni, ma fotografa un malessere che il CONI ritiene sufficientemente diffuso da richiedere un confronto istituzionale con Palazzo Tursi.
1: E dallo sport alla Tari, cioè alla tassa, o meglio la tariffa sulla spazzatura, perché ci sono ancora polemiche rispetto all'aumento di questa tariffa. Confcommercio attacca questa tariffa, questo aumento è sproporzionato e malfatto. Sentiamo Andrea Popolano.
2: Già oggi per la Tari si pagano circa 60 euro per metro quadrato. Il nuovo aumento andrà a colpire tutti, non solo i cittadini ma anche i commercianti, che denunciano che così non si può andare avanti. Confcommercio lamenta una mancanza di dialogo con le istituzioni locali prima della scelta di aumentare la tassa sui rifiuti. Si parla di un incremento del 5,7%, ma non è l'unico elemento critico.
3: Questa, che peraltro è anche fatta proprio male perché non è stabilita sulla proporzionalità del conferito, come chiede anche l'Unione Europea da molti anni, ma sui metri quadrati, quindi favorisce pure il rimpicciolimento, la riduzione di superficie dei ristoranti e di quello che è il servizio all'italiana, perché si spinge verso l'artigianato alimentare, perché naturalmente sono locali più piccoli senza servizio, quando noi invece dovremmo spingere verso ristoranti sempre più grandi, sempre più belli, sempre meglio gestiti nei confronti dei clienti e nei confronti dei turisti.
2: Nel frattempo si è conclusa circa una settimana fa la fase di presentazione delle proposte di partenariato pubblico-privato per dotare la Liguria di un impianto per la chiusura del ciclo dei rifiuti. Ancora un'incognita dove realizzarlo, con Genova che tentenna sull'ipotesi di averlo in casa.
3: A questo punto noi vogliamo grande trasparenza, capire perché non viene fatto un bando internazionale vero per far sì che l'idea di buttare la spazzatura giù da un dirupo, come è stato fatto negli ultimi 20-30 anni, non sia, come dire, una contemporaneità di questa città.
1: E sempre sulle polemiche legate all'aumento della Tari, sentiamo adesso Adiconsum, l'associazione che difende i diritti dei cittadini. Li ha incontrati la nostra Elisabetta Biancarani.
4: Che non potevamo validare questa richiesta, diciamo, di aumento, che per le famiglie genovese comporterà un aumento del 5,7. Loro si sono giustificati dicendo chiaramente che l'agenzia che adesso deve validare questi costi, non è più l'area metropolitana, avevano avuto una settimana prima questa validazione. Quindi cosa significa? Che l'aumento si rifà in base ai costi del 2024, che hanno comportato un aumento di 12 milioni. Questi 12 milioni quindi non andranno tutti a gravare sulle famiglie genovesi, perché una gran parte, più del 56%, va alle famiglie, il resto va a, diciamo, alle imprese, ma ci saranno, intervengono due bonus.
5: Ecco, parliamo degli sgravi, perché immagino che i vostri uffici in queste ore si riempiranno di persone che vogliono sapere se hanno diritto ad uno sgravio sulla Tari.
4: Sì, abbiamo due bonus, uno è quello, diciamo, dello Stato, che prevede di avere un ISE sotto i 9.530 euro o non superiore ai 20.000, però se si ha quattro figli. A questo punto vi è uno sconto del 25%. Poi c'è un ulteriore bonus che dal comune sotto i 15.000, ma bisogna essere assistiti dai servizi sociali.
5: Ah.
4: Il primo negli anni precedenti ha comportato quindi un intervento su 25.000 famiglie, il precedente su circa neanche 800 famiglie.
5: E vedremo in questa tornata quante saranno le famiglie beneficiarie di questi contributi.
1: Meno corse su diverse linee a Genova. È partita oggi la seconda fase dell'orario estivo di AMT. Durerà fino al 30 agosto. Aurora Bottino ci spiega cosa cambia.
6: Scatta questo lunedì la fase 2 dell'orario estivo di AMT, l'azienda del trasporto pubblico locale genovese, da mesi nella bufera per la crisi milionaria annunciata dall'amministrazione comunale, che ha visto un piano di risanamento corredato da tagli e rimodulazioni del servizio. Lo stesso servizio che da lunedì 27 luglio sarà ancora più ridotto, una riduzione delle frequenze rispetto alla prima fase dell'orario, con corse meno ravvicinate su diverse linee della rete. Si tratta dell'8% di prestazioni in meno rispetto alla prima fase, entrata in vigore lunedì 15 giugno, con la chiusura anticipata della metro e nuove fasce orarie per molte linee, che riprenderà poi dal 30 agosto al 13 settembre. Da quel giorno, infatti, la metropolitana chiude alle 21, con l'eccezione del sabato, dove le corse sono garantite fino a mezzanotte, e da questo lunedì, e almeno fino alla fine del mese, le linee principali ad alta percorrenza

0: come il 7 tra il centro e la Valpolcevera, il 15 tra Quinto e il centro o il 20 tra San Pier d'Arena e la Foce, avranno tempi di attesa tra i 7 e gli 11 minuti in media. Altre linee definite più periferiche come il 13, il 35 o il 18 avranno tempi di attesa anche superiori ai 20 minuti. Da aggiungere ai cambiamenti c'è anche la funicolare di Sant'Anna che quest'estate chiude i battenti per manutenzione. L'impianto, chiuso dal 13 luglio, rimarrà fermo per circa 2 mesi e mezzo. Per raggiungere dal centro la zona di circonvallazione a monte e viceversa è possibile utilizzare l'ascensore di Castelletto Levante o la linea bus 36.
1: Rischio di prenderci gusto a contestare i lanci dei colleghi, però ora il caldo che torna a farsi sentire in Liguria, come se ci avesse mai abbandonato, forse per 15 minuti, ma insomma è sempre caldo, caldissimo in questa estate 2026 che veramente ha le caratteristiche per essere probabilmente la più calda di sempre, anche la più calda di quelle storiche che abbiamo spesso citato nel corso degli anni. Una nuova ondata cosa farà? Porterà da caldo a caldissimo con l'afa che salirà e domani scatta un nuovo bollino giallo.
2: Tornano a salire le temperature anche in Liguria, scatta il bollino giallo per le giornate di martedì 28 e mercoledì 29 luglio con l'arrivo della quarta ondata di calore di quest'estate 2026. Dopo una breve tregua dovuta ai temporali dei giorni scorsi, l'anticiclone subtropicale riprende forza e riporta condizioni di caldo intenso soprattutto lungo le coste. Nel fine settimana si attendono valori che potranno raggiungere anche 36 gradi, ma il vero problema in Liguria resta l'umidità. L'AFA farà percepire temperature ben più elevate, aumentando il disagio soprattutto nelle ore notturne, quando si tornerà a parlare di notti tropicali.
3: Le temperature saranno in aumento fino, vediamo un aumento di temperature da oggi al weekend prossimo, fino poi a appunto essere caratterizzato il weekend di nuovo da temperature davvero molto molto alte, quindi insomma ci si aspetta un'altra ondata di calore. Le temperature toccheranno di nuovo massime di 36-37 gradi sia a ponente che a levante.
2: Un'estate, quella in corso, già da record. Luglio a Genova, in gran parte della regione, è risultato più caldo persino rispetto al 2003, uno degli anni più estremi mai registrati. E il rischio è quello di superare ulteriormente quei primati nelle prossime settimane. Al momento, fortunatamente, non si registrano criticità legate alla mortalità, ma resta alta l'attenzione per le categorie più fragili. Le autorità raccomandano prudenza, evitare l'esposizione nelle ore più calde e mantenersi idratati.
1: Una notizia di cronaca adesso che arriva purtroppo da Lavagna, una tragedia a Lavagna in provincia di Genova. Un uomo di 47 anni è morto dopo essere caduto dal monopattino. Si indaga sulle condizioni del manto stradale, ci racconta Annissa De Filippi.
4: Si chiamava Andrea Palestrini, aveva 47 anni ed era originario di Genova, l'uomo morto dopo un tragico incidente con il monopattino. L'incidente è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato in corso Buenos Aires a Lavagna, intorno all'1. Palestrini ha perso il controllo del mezzo ed è caduto. Immediati soccorsi del 118 con automedica e Croce Verde Chiavarese. L'uomo è stato intubato sul posto e trasportato in gravi condizioni all'ospedale San Martino di Genova, dove è morto dopo un giorno di ricovero. Residente a Bientina, in provincia di Pisa, dove lavorava come tecnico per un'azienda di sistemi informatici, Palestrini si trovava a Lavagna per trascorrere alcuni giorni di vacanza con la madre. Secondo i carabinieri che hanno effettuato i rilievi, non sarebbero coinvolti altri veicoli. L'uomo indossava regolarmente il casco e il monopattino era regolarmente targato e dotato di tutti i dispositivi di legge. Resta da chiarire le cause esatte della caduta. Si indaga per omicidio colposo e si faranno accertamenti sull'asfalto ed eventuali buche.
1: E adesso ci spostiamo a parlare di un evento importante legato al nostro territorio. Genova infatti si prepara a ospitare la prima edizione del Fugassa Festival, la festa della focaccia genovese, in programma sabato 26 e domenica 27 settembre al Porto Antico. Andrea Popolano.
5: Oltre 15 appuntamenti, decine di espositori e rappresentanze provenienti da diverse regioni italiane, tutte nel nome della focaccia. A settembre si svolgerà la prima edizione del Fugassa Festival, promosso da Confcommercio Genova e dall'Associazione Panificatori di Genova e Provincia.
6: La focaccia rappresenta un prodotto di grande forza per la destinazione Genova. Per fare questo vogliamo riuscire a far sì che questa forza possa ancora aumentare, e per farlo come Camera di Commercio abbiamo acquisito sostituito il marchio dell'antica focaccia genovese e abbiamo coinvolto tutta la situazione di categoria. Oggi qua abbiamo Ascom, Confargianato, CNA e Confesercenti.

0: Mercenti, e tutti insieme andremo a fare degli eventi per valorizzare questo prodotto che è proprio un'eccellenza genovese.
1: La focaccia è un vero e proprio simbolo identitario, una produzione che segue precise regole che si tramandano nel tempo.
2: Poi la manualità, i tempi di lievitazione, come si stende, come si fanno i famosi ombrigelli che sarebbero i buchetti dove si raccoglie il sale e l'olio, quello che dà il caratteristico sapore del mare di Genova, della nostra Liguria.
3: E si è chiusa ieri la settimana dedicata a Clip, il grande concorso lirico internazionale di Portofino. C'è un vincitore, un bravissimo ragazzo cinese, Bao Peng Wang, che è appunto il vincitore della 12ª edizione. La serata la trovate ancora disponibile sul nostro sito primocanale.it e sul nostro canale YouTube. Era in palio un montepremi complessivo importantissimo, 60.000 euro tra premi, borse di studio e opportunità professionali, ci racconta Dario Vassallo.
4: Si è chiusa sotto le stelle della piazzetta, con il concerto finale dell'orchestra del Carlo Felice, diretta da Marco Librando, la 12ª edizione del concorso lirico internazionale di Portofino, che anche quest'anno ha confermato il proprio ruolo tra gli appuntamenti più prestigiosi dedicati alle nuove voci dell'opera. Ad aggiudicarsi il primo premio è stato il basso cinese Bao Peng Wang, uno dei talenti più interessanti della nuova generazione, nel cui curriculum figurano già vittorie in altri concorsi di prestigio. Il secondo premio è stato assegnato al soprano tedesco Charlotte Langner, artista dell'opera studio della Deutsche Oper am Rhein, considerata una delle giovani interpreti più promettenti del panorama lirico europeo. Terzo premio ex aequo per la contralto georgiana Medea Cicasvili, artista ospite del Bolshoi, e per il soprano russo Valentina Pravdina, solista dell'Helikon Opera di Mosca. La finale ha rappresentato l'ultimo atto di una settimana che ha trasformato il Tiguli in un punto di riferimento per la lirica internazionale. I 10 finalisti erano stati selezionati tra 48 cantanti ammessi alle fasi conclusive del concorso, scelti a loro volta fra oltre 300 candidature provenienti da 57 paesi. A valutarli è stata una giuria internazionale presieduta da Dominique Meyer, ex sovrintendente della Scala, e composta da direttori artistici, casting director e rappresentanti di alcuni dei più importanti teatri d'opera del mondo. Oltre ai premi principali sono state segnate anche numerosi riconoscimenti speciali e borse di studio che rappresentano uno degli elementi distintivi del Clip. Non solo premi in denaro, ma concrete opportunità di formazione e avvio alla carriera, grazie al rapporto diretto con i maggiori teatri internazionali. Complessivamente, il concorso ha messo in palio un montepremi di circa 60.000 euro tra premi, borse di studio e opportunità professionali.
3: E adesso passiamo al calcio. È arrivato lo stesso, accade spesso, diciamo,
5: non,
3: ma perché
5: non da Portofino,
3: però Dario Vassallo, che ci ha raccontato il premio Clip, adesso ci parla di calcio. Buonasera Dario.
5: Buonasera Matteo, buonasera anche ai nostri telespettatori. Sì, ovviamente le squadre genovesi hanno chiuso i rispettivi ritiri, Genoa Moena e la Sampdoria Ponte di Legno Temu. Questa settimana si alleneranno rispettivamente a Signorini e a Bogliasco per preparare, oltre che l'avvio del prossimo campionato, prima ancora ovviamente la Coppa Italia, anche le prossime amichevoli. Il Genoa infatti volerà in Inghilterra alla fine di questa settimana, dove ha in programma due incontri prima del trofeo spagnolo contro il Deportivo alla Coruña, mentre invece per quello che riguarda la Sampdoria giocherà sabato prossimo contro il Novara e poi la domenica successiva il 9 contro il Parma. Ma per quello che riguarda il Genoa sentiamo Carlo Danani.
6: Buonasera a voi. Secondo e ultimo giorno di riposo concesso da De Rossi. Archiviato il ritiro di Moena, domani la squadra riprenderà la preparazione al centro Signorini. Capitolo mercato sfuma: Dovbyk, l'ucraino, passa al Bologna nell'ambito dell'operazione Castro alla Roma. A Rocodare, altro nome caldo, sembra destinato all'Ajax. Diverse tracce, ma al momento per l'attacco nessun nome forte sul taccuino di Lopez. Il tempo comunque non manca. A un passo il passaggio in prestito di Latif e Dumbia al Rapid di Bucarest. In entrata il nome più caldo rimane quello di Obaretin, terzino di piede sinistro che dovrebbe arrivare dalla Napoli in prestito con diritto di riscatto. Il precampionato rossoblu intanto prosegue a ritmi sostenuti dalla Val di Fa.

0: passa all'Inghilterra sabato sera, il Genoa sfiderà il Leicester, mentre martedì 4 agosto se la vedrà col Bournemouth.
1: Grazie Carlo. Per quello che riguarda la Sampdoria, ha presentato le due nuove maglie per la stagione 2026-2027 da affiancare a quella canonica blu cerchiata già svelata durante il ritiro di Ponte di Legno. Per celebrare i prossimi 80 anni di vita, lo sponsor ha deciso di riportare in campo linee colori delle società progenitrici, la bianco-blu dell'Andrea Doria e la bianco-cerchiata della Sampdoria-Veronese. Saranno dunque utilizzate nel prossimo campionato, senza però che ci sia una distinzione iniziale tra seconda o terza maglia. Nelle comunicazioni ufficiali della società si parla di set speciali, omaggio alle origini, ma con una necessaria interpretazione attuale. Per entrambe le versioni è stato scelto di inserire il logo celebrativo dell'80° anniversario, tra l'altro molto contestato dai tifosi al momento della sua presentazione per lo scarso impatto visivo, e una banda blu cerchiata su cui sono state ricamate le due date cardine, il 1946-2026 e i 6 trofei vinti durante la gestione di Paolo Mantovani. E per quello che riguarda il calcio, Matteo, tu.
2: Sai cosa ci dicono queste maglie della Sampdoria?
1: Cosa ci dicono?
2: Che anche se ti impegni tantissimo, non puoi proprio sbagliare sempre tutto, tutto, tutto. Qualche volta una cosa la azzecchi, e secondo me queste maglie le hanno azzeccate.
1: Indubbiamente.
2: È poco, ma.
1: Vabbè, già, si parte, diciamo, si che parte, da questo punto si parte bene.
2: C'è qualcosa di buono, almeno anche
1: sotto il sole.
2: Società Sampdoria. E questo ovviamente ci fa piacere. Ci fermiamo per il nostro primo giornale, che torna domani, sempre a quest'ora. Buona serata.

0: Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo, una nuova settimana caratterizzata dall'arrivo di una nuova intensa ondata di calore e della quarta sul nostro territorio. Una giornata di martedì 28 luglio sulla Liguria con tempo asciutto ed assolato, ma con temperature massime in graduale aumento. Uno sguardo ora cosa ci attenderà su ciascuna località partendo da Imperia, una situazione meteo che vede tempo asciutto sì ed ampi spazi assolati, una ventilazione debole o assente, mare di conseguenza quasi calmo calmo sotto costa a largo. Un caldo sì e in graduale intensificazione nei prossimi giorni. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Savona, analoga condizione, anche qui il sole sarà prevalente, cieli sereni tersi, con caldo e temperature diurne che saranno prossime ai 31-32 gradi in diverse zone. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Genova, anche qui il tempo sarà asciutto, ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, ventilazione debole o assente, mare quasi calmo calmo sotto costa ed anche a largo, temperature massime attorno ai 30-32 gradi. Anche sul Tigullio il sole e il caldo moderato saranno protagonisti, ma come vi anticipavo le temperature massime sono destinate ad aumentare, così come i valori minimi. Uno sguardo a cosa ci attenderà ora in definitiva sullo Spezzino, anche qui il sole sarà prevalente sul territorio, cieli sereni o poco nuvolosi e caldo sì con temperature diurne attorno ai 31-32 gradi. Ci attende una giornata di mercoledì 29 luglio sulla Liguria con ancora un contesto anticiclonico a garanzia di stabilità e di estesi rasserenamenti, ancora una ventilazione debole o assente, mari calmi sotto costa ed anche a largo, ma con caldo in intensificazione in giornata ma anche nella notte e all'alba. Ulteriori dettagli sulle vostre località vi attendono sulla nostra app gratuita Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
4: Quest'anno i saldi cantano!
5: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!
6: Son felice, son...

0: Signore e signori, carissimi amici, buonasera. Siamo di nuovo riuniti in questa splendida cornice di Portofino in occasione della 12ª edizione di CLIP, concorso lirico internazionale di Portofino. Quest'anno si sono iscritti oltre 300 candidati da 57 paesi del mondo e tra poco ascolteremo i 10 finalisti. Saranno accompagnati dall'Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, guidata dal maestro Marco Alibrando. Chiedo di raggiungermi sul palco il fondatore e direttore artistico di CLIP, Francesco Donati.
1: Buonasera Veronique, buonasera. Buonasera. Intanto ringraziamo il tempo, la pioggia ci ha fatto uno scherzo oggi pomeriggio, ma anche se con un pochino di ritardo, la nostra serata si può fare in un contesto meraviglioso. Ogni anno mettiamo al centro i giovani talenti, quindi questa è la nostra caratteristica, il nostro obiettivo principale, ai quali cerchiamo di offrire un'esperienza sempre più accessibile e sempre più professionale. Per questo motivo, quest'anno abbiamo istituito una piccola borsa di studio a tutti i concorrenti che sono stati ammessi a Portofino di 500 euro, grazie ad uno sponsor, ad un mecenate che vuole però rimanere anonimo e discreto. Grazie.
0: Il risultato di questa sera è frutto di un lungo percorso, iniziato a maggio, con le preselezioni condotte dal maestro Gianni Tangucci, che ha ascoltato e selezionato con la sua grande esperienza tutti i candidati. Tra questi, i migliori 48 cantanti sono stati ascoltati a Portofino e sono stati valutati attentamente da una giuria internazionale, presieduta dal maestro Dominique Meyer.
1: Dominique Meyer, che tutti conoscete, che è qui dalla prima edizione, è stato affiancato da dei colleghi meravigliosi e generosi che hanno dato tutta la loro professionalità e la loro disponibilità a favore di questi giovani. Li presento: Marcus Hollop, responsabile della produzione artistica e casting director del Grand Théâtre de Genève. Federico Pupo, che è un po' il sovrintendente, il direttore artistico di casa, direttore artistico del Teatro Carlo Felice di Genova, che ci offre la partecipazione di questa meravigliosa orchestra, grazie di essere qui. Andrés Rodríguez, direttore dell'opera Teatro Colón di Buenos Aires. Torniamo in Italia, Cristiano Sandri, direttore artistico del Teatro Regio di Torino. Gianni Tangucci, che è responsabile delle nostre preselezioni e che è stato direttore artistico di tantissimi teatri, quindi non posso elencarli, Gianni. E infine, Caroline Wilputz, direttrice dell'amministrazione artistica del Teatro An der Wien di Vienna e a breve si sposterà a Düsseldorf come direttore dell'opera. Grazie. Come sapete, questo bellissimo concerto è dedicato e intitolato a un carissimo amico che è Francesco Brioschi, che ricordiamo sempre con tanto affetto. Mi emoziono sempre quando parlo di Francesco. La sua famiglia ci è vicinissima, siamo una grande famiglia ormai tutti insieme e quindi io vorrei che

0: mi raggiungesse Valentina Brioschi, la figlia di Francesco.
1: Buonasera, allora sono emozionatissima e penso che i luoghi, i profumi, la musica abbiano il potere di mantenere vivo il ricordo delle persone. Quindi CLIP è un concorso meraviglioso per tutti, ma per noi famiglia è veramente magico. Per cui grazie ancora di tutto e un abbraccio a questa famiglia alla quale siamo legatissimi.
0: Grazie Valentina. Puoi dare
2: grazie
0: il
2: Valentina. Grazie.
0: Grazie. Grazie a Ilaria, ai figli e tutti i nippoti.
2: Nota e pietra si fondono nel borgo di Portofino che da sempre ospita il nostro progetto. Per dare voce e volto alla bellezza di questo meraviglioso territorio ligure, chiamo sul palco il presidente della regione Marco Bucci.
0: La regione è al nostro fianco fin dall'inizio di questa avventura, ma da qualche anno a questa parte il rapporto si è intensificato, ormai lavoriamo insieme per offrire questo magnifico spettacolo a voi e queste grandi opportunità per i giovani.
3: Buonasera a tutti, buonasera, e sono molto contento di essere qui in questo bellissimo posto, in questa bellissima piazza qui vicino al mare. Qui c'è tutta la Liguria e c'è il segnale di tutto quello che noi vogliamo, ma soprattutto c'è un segnale di alta cultura. Vedete, gli eventi culturali per noi sono una cosa importantissima, servono non solo a noi cittadini, servono ai turisti, servono a tutti quelli che vivono qui, perché innalzare il livello della cultura è uno dei compiti principali di ogni amministrazione. E questo concorso serve proprio per questo, per dare a tutti noi la possibilità di vedere cose belle, di vedere artisti in gamba, di vedere soprattutto giovani, giovani che avranno un potenziale, hanno un potenziale per il futuro e avranno una brillantissima carriera. Oramai sappiamo che chi esce dal CLIP come vincitore o come finalista sicuramente ha una grande carriera, quindi questa è una cosa bellissima che facciamo per aiutare i giovani artisti, perché si ricordino di noi, perché abbiano questa grande esperienza e possano avere un grandissimo futuro. Voglio ringraziare tutti quelli che hanno partecipato all'organizzazione, avete fatto un lavoro stupendo, ormai sono 12 anni, quindi,
0: grazie.
3: Quindi ci aspettiamo almeno altri 50 anni, ragazzi, datevi da fare.
0: Questo punto.
3: Voglio ringraziare l'orchestra del Carlo Felice, che ovviamente è sempre presente, ed è un'istituzione che, guardate, non è solo di Genova, è di tutta la Liguria, che durante l'estate e anche qualche volta anche d'inverno sotto le vacanze di Natale va in giro per la Liguria proprio per far vedere quanto le nostre fondazioni liriche e ovviamente il teatro sono aggregate l'una con l'altro e lavorano tutti quanti assieme. Quindi grazie a tutti voi, sarà una bellissima serata, non vi rubo altro tempo, ricordatevi quanto è bella Liguria e più potete venire qui meglio è per tutti. Grazie a tutti.
2: Grazie.
0: Grazie,
3: grazie a voi.
2: Grazie.
3: Complimenti, grazie.
0: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie Presidente e grazie anche al Comune di Portofino che regala un elemento importantissimo e fondamentale per fare di questa settimana una settimana indimenticabile, questo borgo meraviglioso. Allora, il progetto CLIP è un progetto dell'Associazione Bottesini che ho fondato con un carissimo amico che adesso ricopre il ruolo di Presidente, Luca Maddeo. Fondata nel 2009.
4: Nel 2009. Sì. Sì, buonasera a tutti. Io ho l'onore di presiedere l'Associazione Bottesini, porto i saluti del Consiglio e di tutti gli associati. Voi stasera vedete qualche ora di quello che è il prodotto di un'associazione, arriviamo a essere dopo un po' di giorni alla serata conclusiva, quindi chi ha assistito tutta la settimana ha assistito a qualche giorno di quello che in realtà è un lavoro. Parlo soprattutto per Francesco, per lo staff e per tutte le persone che collaborano. È un lavoro che dura un anno. Quando si rientra da Portofino, il lunedì successivo già Monique e tutta l'associazione è all'opera. Io ho solo l'onore di raccontarvi di queste cose, quelle che vedo che succedono. L'associazione però nel mentre organizza anche altre iniziative di altrettanto livello. Non dico organizzativo perché quello spetta agli altri, ma candidature è esattamente lo stesso, perché i finalisti poi arrivano e vincono delle posizioni che molto belle, molto interessanti, in base alle loro competenze e ai loro ruoli. Sto parlando del concorso biennale internazionale di contrabbasso, e dal concorso

0: concorso internazionale biennale di canto barocco. In più l'associazione da un paio d'anni ha avviato un nuovo progetto che è l'Orchestra Bottesini, che mi invito veramente a seguire, cercheremo di farvela sentire il più possibile. Ieri sera si è esibita con lo Stabat Mater di Pergolesi alla Basilica di Santa Margherita, quindi chi c'era ieri ha potuto ammirare questa bellezza. E ringrazio anche lo sponsor Risa Group che ha reso possibile la serata di ieri. Vi saluto, vi auguro una buona serata e grazie per tutto.
1: Grazie,
2: grazie
1: Luca.
2: Grazie.
1: Hai citato l'orchestra, approfitto per ringraziare il direttore musicale Enrico Fagone che ieri ha dato vita a un concerto veramente bellissimo e che ci segue anche con clip e con grandi consigli. Un ringraziamento doveroso è anche per il nostro staff e in particolare mi riferisco a Nicole Cappelli, a Beatrice Caravaggio, a Sara Rosati, con le quali lavoriamo spalla a spalla ogni giorno dell'anno. E a queste si aggiungono in corsa per l'evento Chiara Gui, Beatrice Fiore, Giorgia Semeraro e l'ufficio stampa Maria Mezzetti. Bravissime. Sapete che c'è una persona molto speciale però per Clip, sia per l'organizzazione che per la motivazione che per la passione che mette, è il presidente onorario Monique Pudel.
3: Funziona, sì. So I'll say this in English because much to our joy we have so many friends from abroad here and which have joined our Clip family that has become bigger and bigger every year. And so a very warm welcome to everybody. I cannot at this stage thank all of you individually, that would take too long, but I want you to know that none of what you've experienced during this week and what you will experience tonight would have been possible without your constant encouragement and your very generous support. And especially your support, there's one moment today that we felt that a lot. And that was about 5:30 when we felt that all of you were blowing really hard to chase those thunderstorm clouds away and to so that we can have another beautiful evening with our singers. So thank you especially for that, because rain would have made things a little bit difficult. So a few months ago, we wrote to all of you a letter saying that we were living in very difficult times, maybe the most difficult that Europe has at least Europe has experienced over the last decades. But at the same time, we were confident that, quoting Dostoevsky, beauty would save the world. And in fact, for us who love opera music, what can there be more beautiful than listening to these amazing young voices that you will very briefly hear as well in such a stunning setting like Portofino, which is, I think, unique in the world. But perhaps there is one thing which is even more beautiful. And as you've just heard, we have received applications from 57 countries all over the world, and many of those currently are at war with each other. And still we've had singers from these countries who have come here, spent a week together in harmony, have built friendships, and have built bridges through music. And maybe that is the most beautiful and biggest achievement that we have had. So thank you very much and enjoy this evening.
1: Grazie Monique, grazie a tutti voi. Aspetta, grazie, che c'è una sorpresa da parte di tutti noi, dello staff, ma idealmente da parte di tutti quanti. Grazie Monique.
2: Grazie Monique.
1: Se avevate dei dubbi che Portofino stesse diventando un luogo della musica, adesso non li avete più, perché avete sentito un vincerò dall'altra parte. Spero che non fossero i nostri finalisti, perché sennò la cosa sarebbe preoccupante.
2: Ecco, siamo ora arrivati al momento più atteso, il concerto dei finalisti. Prestate attenzione, perché al termine del concerto

Certo, potrete votare il vostro cantante preferito, che si aggiudicherà l'Emotion Prize, che è il premio del pubblico offerto dalla famiglia Dupuy. Ascoltiamo ora l'ouverture dal Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart. Suona l'orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, diretta dal maestro Marco Alibrando.

Ascoltiamo l'aria Temerari sortite fuori di questo loco come scoglio, dall'opera Così fan tutte di Wolfgang Amadeus Mozart. Canta Etina Emilia Saulite, soprano, viene dalla Lettonia, ha 21 anni.

Ascoltiamo, hai già vinta la causa, vedrò mentre io sospiro, dall'opera Le nozze di Figaro di Wolfgang Amadeus Mozart. Canta Francesco Samuele Venuti, baritono, viene dall'Italia, ha 29 anni.

vecchia pretendente. Pagarla? In qual maniera? Poi ve Antonio, che è un incognito Figaro, ricusa di dare una nipote in matrimonio. Coltivando l'orgoglio di questo mentecatto,

vedrò, vedrò, vedrò, vedrò. Ah no, lasciarti in pace.

per dare a me tormento e forse ancora per ridere, per ridere.

lasciarti in pace. Non vo questo contento. Tu non nascesti a male per dare a me tormento, e forse ancora per ridere, per ridere.

Ascoltiamo O Zitternicht, mein lieber Sohn, dall'opera di Zauberflöte di Wolfgang Amadeus Mozart. Canta Charlotte Langner, soprano.

Viene dalla Germania, ha 24 anni.

Ascoltiamo Amour, viens aider ma faiblesse dall'opera Sanson e Dalila di Camille Saint-Saëns. Canta Medea Chikashvili, contralto, viene dalla Georgia, ha 24 anni.

Ascoltiamo Che gelida manina dall'opera La Bohème di Giacomo Puccini. Canta Jun Pyo Kwon, tenore, viene dalla Corea del Sud, ha 26 anni.

Ascoltiamo ora la Sinfonia dall'opera Il Signor Bruschino di Gioachino Rossini. Suona l'orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, diretta dal maestro Marco Alibrando.

Ascoltiamo Un bel dì vedremo dall'opera Madama Butterfly di Giacomo Puccini. Canta Su Ji Kwon, soprano, viene dalla Corea del Sud, ha 29 anni.

Ascoltiamo Regnava nel silenzio quando rapito in estasi dall'opera Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti. Canta Duan Amon Phu, soprano, viene dalla Thailandia, ha 28 anni.

Ascoltiamo l'aria Mentre gonfiarsi l'anima dall'opera Attila di Giuseppe Verdi. Canta Bao Peng Wang, basso, viene dalla Cina, ha 26 anni.

Ascoltiamo ora l'aria Timor di me d'amor sull'ali rosé dall'opera Il Trovatore di Giuseppe Verdi. Canta Valentina Pravdina, soprano, viene dalla Russia, ha 29 anni.

Ascoltiamo l'aria O Don Fatale dall'opera Don Carlo di Giuseppe Verdi. Canta Valeria Gorbunova, mezzo soprano, viene dalla Russia, ha 25 anni.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Passa a Palsy Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
2: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
3: Grazie a tutti, buonasera. Beh, che spettacolo che abbiamo vissuto.
4: Buonasera a tutti.
3: In diretta, ciao Chiara Urru, buonasera, bentrovati.
4: Buonasera,
3: in diretta su Primo Canale, naturalmente anche qui su questa splendida piazzetta. Io chiedo subito a Gianni Tongucci, che non vedo più a questo punto, naturalmente a causa della forte illuminazione alla quale siamo sottoposti. Prego,
4: eccoci,
3: prego Gianni.
4: Prego,
3: mettiamoci in mezzo. Allora, intanto subito un commento su questa serata bellissima, clima pazzesco, tutto fantastico, artisti sul palco eccezionali, davvero.
5: Sì, al di là dei ritardi.

0: per il tempo è andato tutto bene, Santo Teatro ci ha protetti.
1: Allora, intanto questa, beh, è una serata bella perché abbiamo visto sul palco ragazzi giovani che si stanno costruendo le loro carriere, i 10 finalisti. Ora, tra poco scopriremo chi ha vinto, però devo dire la verità che uno per l'altro sono tutti bravissimi.
0: Sì, la qualità quest'anno è stata molto buona, diciamo. I concorsi anno per anno sono come il vino, riescono delle volte bene e delle volte meno bene. Quest'anno è andato veramente bene.
1: Facciamo un applauso a tutti i ragazzi che hanno partecipato all'orchestra del Carlo Felice. Chiara?
2: Oltre 300 si sono candidati per partecipare, 48 sono stati scelti per le fasi di concorso e solo 10 finalisti di quest'anno. Insomma, il livello è alto. E come sono andati? Si sono emozionati? Hanno commesso errori o sono andati per il meglio, insomma?
0: No, devo dire che la navigazione è stata abbastanza tranquilla per quello che riguarda la qualità, poi con le differenze tra l'uno e l'altro. Affrontare questo lavoro, questo mestiere è sempre frutto di grandi sorprese positive e negative.
2: Certo, anche l'acustica, il teatro dove si è svolta la finale è diversa rispetto a un'esterna.
0: Sì, senz'altro, però oggi nel spettacolo dal vivo moderno qualsiasi cantante deve fare il conto con l'amplificazione e quindi devono anche abituarsi a saper usare il microfono perché appunto in serate come queste diventa indispensabile.
1: E parte, insomma, l'hanno fatto. Parte della crescita. Gianni Tongucci, importante anche ricordare il ruolo della Fondazione Carlo Meyer e insomma di quello che è il rapporto con questa manifestazione.
0: Sì, io chiaramente ho conosciuto bene Carlo, un ragazzo benestante che a un certo punto della sua vita ha deciso di entrare direttamente nel mondo della musica. Era una persona coltissima, curiosissima e mi raccontava Perrucchetti appunto che questo salto lo fece in una cena a Salisburgo. Perrucchetti, che è il direttore generale dei Pomeriggi Musicali a Milano, aveva perso il direttore artistico ed era rimasto incantato del colloquio con Carlo e lo nominò direttore artistico e fu la sua prima esperienza. Poi seguì il Teatro Regio di Torino, poi il San Carlo. Io, parlando con lui, gli dissi: ma dico, tu che sei uno spirito libero così, ti vuoi mettere in una gabbia? Io definisco sempre i teatri delle fabbriche fragili e umorali e tante volte l'umore te lo devi gestire dalla mattina a sera. I rapporti con gli artisti, soprattutto anche quelli delle masse interne, non sono sempre facili, però lui ha sempre applicato il suo interesse e la passione nel fare questo mestiere. Poi a un certo punto le cose della vita l'hanno riportato nell'ambito familiare per la sua attività con la Rea e devo dire che fino all'ultimo è stato un gran pragmatico, perché appena aveva saputo che aveva poco tempo da vivere si è comportato in un modo che io ritengo veramente invidiabile. Vorrei che, insomma, se dovesse succedere a me, per me è un ammaestramento come ha concluso la sua vita. Ne sentiamo la mancanza perché era una persona di spirito libero, spiritosissima e coltissima.
2: Che bel ricordo.
1: E poi per chiudere, diciamo che il suo ricordo è certamente nobilitato dalla scelta della sua azienda. A parte il fatto che io sono convinto che se potessimo chiedere a Carlo Meyer: è stata più divertente la tua vita da imprenditore o da uomo di musica? Sono convinto di conoscere la risposta anche senza conoscere Carlo, ma certo il fatto che appunto la sua impresa, la sua azienda sia qui a partecipare a questo evento e contribuisca anche economicamente alla buona riuscita dell'evento è molto importante.
0: Sì, ritengo che sia da parte dell'azienda la scelta migliore di ricordare Carlo in manifestazione come questa di Portofino. Spero che i rapporti con loro continuino, perché mantenere alto la memoria di un personaggio del genere è veramente pregevole.
1: Grazie Gianni Tongucci, un applauso
2: grazie,
1: davvero
2: un applauso
1: per questo bel ricordo. Tra l'altro, io ho fatto anche un'intervista a margine a Gianni prima, mi ha raccontato anche altre cose che magari non ha voluto raccontare davanti a tutti, tipo uno
2: degli
1: stupendo
2: aneddoti.
1: Concerto di Jaguar e di Mercedes, poi insomma ve la farò sentire. Guardate Primo Canale, questa la trasmettiamo. Intanto chiedo di raggiungerci al centro palco anche Lilly Jørstad, mezzo soprano, per lei un grandissimo applauso.
2: Grandissimo.

0: Applauso anche per lei.
1: Ha vinto questa manifestazione 10 anni fa e credo che tu possa essere la testimonial di che cosa succede quando si vince Clip e quindi essere, diciamo, magari potrei dire una parola nell'orecchio al vincitore o alla vincitrice di stasera.
2: Allora, io credo e lo so per certo che Clip non sbaglia mai, perché tutti i miei colleghi e tutti i vincitori di Clip in precedenza hanno fatto una grandissima carriera. Posso fare vari nomi come Dave Monaco, che ha vinto anche Operale, Ivan Rias, che ha vinto Operale, adesso sta facendo una grande carriera, la Chiara Isoton, la Martina Russomano, che è stata poco tempo fa trasmessa su Rai con La Traviata di Arena di Verona, tutti carissimi amici, tutti colleghi con cui siamo in contatto, con cui condividiamo il palco, e siamo tutti partiti da Clip.
0: Questo ecco, è da vincitrice, insomma, dopo la vittoria c'è molto altro, ci sono contratti con i teatri, da lì è un inizio, giusto?
2: Sì. Allora, come succede? Questo è un concorso molto particolare perché non ci sono i cantanti, non ci sono le persone, non ci sono agenti magari vengono come il pubblico, però nella giuria troviamo solamente le persone che gestiscono il teatro. E in questo caso, ovviamente, noi abbiamo più possibilità di farsi vedere, non solo un giorno, non solamente un'audizione, ci sono più possibilità, ci sono, se passi puoi farti mostrare dai vari lati con diverso repertorio, che è molto importante, e ovviamente dopo arriva non solo il posto, il premio, una bellissima serata, dopo arriva un certo piano dei contratti e delle proposte che ti fanno aiutare molto con la carriera e ti fanno partire in questo grande mondo. Perché faccio un piccolo esempio, che vincendo il primo posto 2016 ha avuto il contratto con la Cenerentola da Eva Kleins, che ormai non c'è più con noi, ma in questo periodo a Stoccarda lavorava la Bettina Ghis, che adesso è direttrice artistica ad Amburgo, e ricordandomi da questi tempi di Eva Kleins mi ha invitato, ha fatto un jump in per un barbiere di Siviglia. Un piccolo esempio, ma comunque è molto significante, perché comunque il mondo della lirica non è così tanto grande come sembra, e se ti fai presentare bene, se cerchi di fare bene le cose, prima o poi
1: anche se sei brava, che è un dettaglio non da poco. Mi racconti, per chiudere questa nostra chiacchierata, cosa serve, che talento hai dentro, quando ti sei accorta di avere questa capacità di cantare meglio tutti gli altri che erano intorno a te, immagino, quando eri ragazzina, quanto ci hai lavorato attorno a questa tua capacità e quanto è stato difficile emergere? Perché noi vediamo la vittoria di Clip, però lo ripeto, io sono impressionato da tutte le voci, sono tutti bravissimi quelli che sono saliti sul palco, quindi siete tutte persone con qualcosa in più.
2: Personalmente io posso dire che il talento molto importante, ma secondo me più importante è il lavoro. Per me è 75%, 80% è lavoro. Studiare, non fermarsi mai, essere molto attenta dei commenti delle persone competenti, non ascoltare tutti quanti, non essere molto, molto aperta alla critica, cioè avere le persone giuste di riferimento, essere molto curiosa. L'unica cosa di un perfezionamento, di andare avanti, non fermarsi mai con lo studio.
1: Si parte da qui per incantare il pubblico. Lili Jorstad, grazie davvero.
0: Una grande opportunità, Matteo, questo Clip, questo concorso che poi apre le porte.
1: E chi li dirige, secondo te, proverà le stesse emozioni?
0: Beh, intanto io lo inviterei il direttore d'orchestra.
1: Maestro Aldo Brandi, prego, al centro del palco, già protagonista di tutta la serata, ma adesso ne sentiamo anche la voce. Grazie di essere con noi.

0: Allora, intanto come dire, da maestro, da direttore d'orchestra, una nota su questa serata, su queste voci bellissime che si sono alternate sul suo palco.
1: Io purtroppo non ho una bella voce come questi 10 ragazzi, ma ci provo, ci provo. No, è stata una bellissima emozione accompagnarli in questo importante concerto, perché il livello è davvero alto, è stato un piacere lavorare con tutti loro. Questi sono concerti per noi direttori e per l'orchestra molto difficili, perché si tratta di eseguire un repertorio molto vario, quindi da Mozart fino al tardo 800 in questo caso, quindi è una sfida per l'orchestra e anche per me quello di supportarli nel dare il meglio. Quello che diceva uno dei miei grandi maestri era quello che il direttore d'opera, nel caso specifico, deve avere un'empatia per il cantante nel sapere quasi prima del cantante stesso di cosa ha bisogno, di quando ha un fiato, quindi ci vuole questo
0: Io ho
1: istinto.
0: visto che lei guardava un po' tutti i cantanti prima di cominciare, osservava le loro movenze, capiva quando cominciare a dare il via all'orchestra.
1: Ci ho provato, non è stato facile perché i ragazzi erano anche molto, molto tesi, alcuni sono molto giovani e forse per la prima volta, anzi nella gran parte di loro per la prima volta cantano queste arie con l'orchestra, quindi ho tentato di metterli a loro agio e è stata una bella sfida e per metterli a loro agio ho anche detto ai ragazzi che solo in questa occasione sarò il loro schiavo sul podio. Quindi...
2: Tanto spazio anche ai giovani, soprattutto abbiamo visto qui sul palco il più grande aveva 29 anni, insomma, posto largo ai giovani.
1: Certamente largo ai giovani, come diceva Lilli, il talento è importante, è una parte fondamentale. Senza il talento forse non si può arrivare a questo livello, ma lo studio è importante, quindi auguro a tutti loro di continuare davvero in questa direzione, a lavorare sodo, perché per fare questa carriera ci vuole, oltre il talento e la voce, ci vuole tanta testa, tanta intelligenza nel fare le scelte giuste, ascoltare i consigli giusti e quindi tanto studio, studio, studio.
2: È importante coltivare il talento,
0: Ma
2: essere
0: basta
2: unico.
0: parlare di cantanti bravi, parliamo dei bravi direttori d'orchestra. Cosa c'è in ballo nel prossimo futuro per il maestro Aldo Brandi?
1: Domani finalmente iniziano le mie vacanze.
0: Vabbè, questo è già qualcosa.
1: 3 settimane in Sicilia, sono siciliano, vado un po' a casa anche perché da un anno a questa parte lavoro, vivo in Germania, a Weimar. Appunto dopo le vacanze riprendo a lavorare a Weimar dove inizio le prove della Bohème, ma a stretto giro anche ritorno a Milano dove a settembre dirigerò al Teatro alla Scala l'Elisir d'Amore, una produzione a proposito di giovani, una produzione dell'Accademia del Teatro alla Scala con dei giovani di grandissimo talento, con i quali abbiamo già fatto 3 settimane prima dell'interruzione estiva, 3 settimane di prove musicali, prove di regia, e dal 24 agosto riprendiamo con l'orchestra, anche l'orchestra di giovani, l'orchestra dell'Accademia del Teatro alla Scala, dove l'età media credo che sia più o meno come i ragazzi che hanno cantato stasera, e quindi sarà una bella
2: Un
1: sfida.
2: applauso, un
0: Un
2: grande
0: applausone al
2: complimento.
0: direttore
2: Un
0: che è
2: applauso.
0: giovane pure lui, non ha un pelo bianco, quindi
1: Non
0: insomma,
1: più, non più.
0: abbastanza giovane. Grazie maestro, grazie mille, grazie
2: Grazie,
0: mille. E allora, il nostro tempo è finito, Chiara, perché
2: Matteo. Matteo,
0: siamo
2: ci
0: pronti per
2: siamo quasi.
0: scoprire i nomi dei vincitori di Clip Portofino 2026. Ancora buona serata.
2: Buona serata.
3: Passiamo ora alle tanto attese premiazioni. Dichiaro chiuso il voto del pubblico e chiamo sul palco tutti i finalisti. Mentre i nostri cantanti salgono sul palco, approfitto per ringraziare Gatto Flavio, che da 11 anni è al nostro fianco con le sue bellissime creazioni floreali.
4: Sì, sono veramente ogni anno si supera, devo dire. Quest'anno i fiori sono bellissimi.
3: Bene, incominciamo dal premio Eva Kleinitz, che ricordiamo sempre con grande affetto.
4: Allora, darò io il premio Eva Kleinitz, è stata citata anche da Lili Hjorstad, è stato molto emozionante sentire il suo nome anche da lei. Il premio Eva Kleinitz va a Duanamon Fu.

0: Proseguiamo con la consegna della borsa di studio offerta dalla Fondazione Il Secolo XIX. Chiamo a premiare Monique Pudel.
1: Allora, il premio Fondazione Il Secolo XIX va a Su Ji Kwon.
2: Grazie.
1: Foto. Proseguiamo con la consegna della borsa di studio offerta dalla Fondazione Bossi. Chiamo a premiare Carla Comelli.
0: Vieni Carla, ti aspettiamo. Vuoi dire qualcosa?
3: A chi glielo devo dare? Cosa posso dire? Che adoro aiutare i giovani, tu lo sai, di tutto il mondo. So I'm very, very grateful to everybody who gives money for this. It's fantastic. Eh?
0: Perfetto, grazie Carla. Grazie. Il premio Fondazione Bossi va a Valeria Gorbunova.
1: Fiori.
4: E voilà, la foto.
0: Grazie, grazie. Siete stati tutti bravissimi stasera, veramente, grazie. Ci avete regalato una serata magica. Proseguiamo con la consegna di due borse di studio offerte da 1811 Foundation, per la quale chiamo sul palco Milena Adamian. Diamo il microfono, Giorgia. Milena,
5: yes.
0: Vuoi dire qualcosa? Do you want to say something?
5: Sure. It's a wonderful evening, and I wanted to say that we started our foundation exactly because of the talents like we saw today on the stage. So we've been supporting them we've been supporting the singers, we've been supporting conductors, the ballet dancers, even children that would come to see the opera for the first time. And the foundation also started together, thanks to Dominique Mayer, we started the American Association of Teatro alla Scala. So we're very happy and very proud to give those wonderful scholarships to two.
0: Perfect. Let's discover the names. Then.
1: Le borse di studio 1811 Foundation vanno a Medea Cicashvili e Valentina Pravdina.

0: È stato bravissimo, grazie. Grazie Luca. E ora consegniamo il premio Voce Femminile offerto da Ibanez Atkinson Foundation e chiamo a premiare, vediamo, Heather Atkinson e Felipe Ibanez e tutta la famiglia, quindi Antonia Ibanez e Carlos Capurro.
1: Carlo Capurro.
0: Grazie.
1: Ok, wonderful.
0: Fantastic, all the family.
1: All the family, that's right. This is what South America is like, all the family. A bit like Italy too, That's right.
0: So you arrived from Chile.
1: We arrived from Chile.
0: To Portofino, in order to support CLIP, exactly. It's very touching.
1: So, well, in any case, on behalf of the Ibanez Atkinson Foundation from Chile, which is represented here by my wife Heather, by my daughter Antonia, by my son-in-law, Carlos, and myself, we would just like to say, I think, that we feel very comfortable and very happy to be part of the CLIP family. And it's a bit like kindred spirits, I was just thinking, because we've been received with so much special sentiments, I think, on the one hand. And on the other hand, we do something which is similar, because the impact, at least, is similar. We go out and we look for young talents in Chile, and we look for young talents around South America. We have a young talents program, which we put them through, and also a network of organizations that we are connected to around the world, and we open horizons for young people in South America. So thank you, CLIP, for allowing us to also be part of this wonderful organization, and we are thrilled to sponsor the prize for the best female voice.
0: Thank you so much. Thank you so
2: Thank
0: much.
2: You. Quindi il premio Voce Femminile va a Suji Kwon.
1: Bravo. So.
3: Thank you.
1: Wonderful.
0: Let's take the picture.
1: Our foundation.
0: Yeah.
1: Justin, you have some information.
3: Thank you.
0: Thank you so much. Congratulations. Grazie. Muchas gracias.
2: Ed ora è il momento del premio Tenore Emergente offerto dalla AR92 Savills. Chiamo a premiare Chris Ostedt.
0: È stato molto difficile, è stata una gara molto combattuta in finale.
4: Grazie.
0: Buonasera. Deve esserci stata qualche fuga di notizie però. Chris,
4: buonasera, ciao.
0: Grazie.
4: Tanto grazie perché avete creato questa macchina che funziona sempre meglio. Da chi fa impresa in questo territorio, questi investimenti nella cultura li troviamo fondamentali, perché il turismo e la cultura vanno di pari passo. Un ringraziamento a tutti questi ragazzi e da questo palco un grande in bocca al lupo.
0: Però esatto, togliamo la suspense e annunciamo il vincitore. Il premio Tenore Emergente va a Junpyun Kwon.
5: Grazie.
0: Thank you, Chris, grazie.
2: Foto?
0: Yeah. Ah, foto, scusami. Foto.
4: Vedi che dopo 9 anni.
0: Grazie. Proseguiamo con l'assegnazione del premio. E anche qui sarà una sorpresa del premio cantante italiano offerto dalla Fondazione Passadore 1888. Chiamo a premiare la dottoressa Francesca Bruschiazzo. Grazie.
6: Buonasera.
0: Buonasera.
6: Anche quest'anno siamo onorati di poter essere su questo palco insieme alla fantastica organizzazione del CLIP. E ci fa piacere sostenere la crescita di questi giovani così talentuosi che abbiamo potuto apprezzare, e in particolare

0: ringraziare chi ha rappresentato l'Italia in questo concorso internazionale.
1: E noi ringraziamo la Fondazione, grazie.
2: Grazie.
0: Complimenti.
3: Grazie. Ciao, grazie.
1: Vogliamo annunciare il vincitore?
2: Annunciamo il vincitore. Quindi il premio cantante italiano va a Francesco Samuele Venuti.
4: Yes.
3: Grazie.
1: Perfetto, grazie.
2: Ora passiamo all'assegnazione del premio Under 25 dedicato a Luca Targetti, offerto dagli amici di Luca. Chiamo a premiare Gloria Mina.
1: Cara Gloria, siamo di nuovo qui.
5: Siamo di nuovo qui.
1: A ricordare Luca e a consegnare questo premio in sua memoria.
5: Ed è, devo dire, con emozione sempre rinnovata, rimpianto sempre crescente per un indimenticabile scopritore di talenti come questi e un sempre più rimpianto amico. A chi lo consegniamo quest'anno?
1: Tocca a me. Il premio Under 25, ecco, questa volta era più difficile perché avete visto avevamo tantissimi giovani e giovanissimi cantanti. Quindi questa volta la suspense è vera. Il premio Under 25 va a Etina Emilia Saulite.
6: Brava. Brava.
5: Sono felicissima di consegnarlo a una voce che mi ha commosso fin dalla prima nota.
1: Grazie. Let's take a picture. Thank you so much. Congratulations again.
5: Sono contenta.
1: Prima di passare alla consegna degli ultimi tre premi, mi piacerebbe avere una piccola nota da parte del nostro super presidente Dominique Meyer.
7: Sì, buonasera. Direi che quest'anno il lavoro della giuria è stato molto difficile. E ci siamo fatto un piccolo pensiero, abbiamo pensato quest'anno forse dovremmo essere un po' ingiusti, perché ci sono tre primi premi e secondo noi, possiamo anche sbagliare, ma pensavamo che c'erano più finalisti che meritavano di essere premiati tra i primi premi. Allora, ve lo dico così, la vita a volte è così. Forse se avessimo fatto questo concorso tra una settimana il risultato sarebbe stato diverso. E la bellezza di questi concorsi è la fragilità. Ma noi siamo felici perché questo concorso fa emergere dei talenti nuovi e siamo stati molto felici di sentire tanti candidati di alto livello. E quando a volte è difficile trovare un vincitore, stavolta era difficile di decidere chi sarebbe il vincitore. E è un segno di vitalità di tutta questa attività. Poi vedete, vengono di tutti i paesi, parlano di lingue diverse, ma parlano in comune la lingua della musica e lo fanno bene. E penso che stasera hanno fatto quello che aspettiamo da cantanti, che siano giovani o no, e di comunicare una grande emozione. Noi abbiamo in comune questo difetto di pensare sempre al passato, di pensare che di vivere con delle referenze, di pensare che l'erba era più verde prima, e stasera di nuovo questi giovani cantanti ci hanno dimostrato che no, l'erba oggi è più verde che mai. E questo è il senso di questo concorso.
2: Bello. È vero.
1: Grazie Dominique. Il terzo premio viene offerto da Belmond. Chiamo sul palco a premiare, ancora una volta con tanti anni, Michela Nicosia.

0: che è al nostro fianco da tanti anni, hotel manager di Splendido Mare.
1: Vedo che ha due diplomi.
2: Buonasera.
0: Ah, già si può intuire una piccola sorpresa, perché vediamo nelle tue mani non una pergamena,
2: ma ne abbiamo
0: due.
2: Innanzitutto buonasera a tutti, sono molto orgogliosa di rappresentare il gruppo Belmont e qui in piazzetta noi abbiamo lo Splendido Mare, che è il nostro gioiellino, e quindi complimenti, many compliments to all of you. The 10 finalists, they are amazing, and this event is a great touch for Portofino, and we are very proud to be here tonight.
0: Grazie Michela.
3: Grazie.
0: Sai Michela, mentre c'era il concerto ogni tanto ti guardavo e vedevo che seguivi con trasporto veramente
2: le
0: esibizioni dei nostri cantanti.
3: Infatti, come avevamo potuto intuire, per il terzo premio la giuria ha stabilito l'assegnazione di un premio ex aequo. Il terzo premio va a Medea Cicashvili e Valentina Pravdina.
2: Oh, wow! Bravo, che belle, complimenti.
0: Brave. Complimenti. Bravissime. Complimenti.
2: Che bello. Bene, facciamo la foto.
1: Pravdina scappa.
2: Aspetta.
4: Attenzione che qui c'è.
2: Con i vestiti.
4: Scusa.
2: Ok.
0: Thank you so much. Grazie.
5: Ah, questi li consegniamo.
2: Consegnate. Aspetta, voi, guarda, c'è il nome.
4: Nome. Attenzione.
5: No, non c'è il nome. No? Allora li consegniamo.
0: I can't see the name. Okay. After the concert we see if we guessed well.
3: Ora assegniamo il secondo premio offerto da Pirelli. Chiamo a premiare Laura Riboldi, vice direttore della Fondazione Pirelli.
0: Grazie alla Fondazione Pirelli e grazie Laura Riboldi per essere
6: grazie
0: di nuovo qui con noi.
6: Grazie, buonasera a tutti. Siamo felici di essere ancora a fianco di Clip quest'anno, un sodalizio diciamo che dura da un po', e insieme abbiamo un sentire comune, quello di investire sulla cultura, in particolare sulla musica, e quindi siamo molto felici di essere qui e investire ovviamente sui talenti, sul merito, e insieme apprezzare la bellezza della musica lirica.
0: Grazie.
3: Grazie.
0: Il secondo premio va a Charlotte Langner.
3: Complimenti.
5: Complimenti. No, congratulations.
7: Complimenti.
3: Grazie. Bravo.
0: Thank you so much.
8: Posso dire una cosa?
5: Certo.
8: Ha cantato stasera la regina della notte, l'avete sentito? Il problema è che lo fa tanto bene che quest'aria che è difficilissima sembra di essere facilissima.
3: È vero.
8: E questo è fantastico. E poi, per quelli che capiscono il tedesco, avete capito ogni parola, ogni dettaglio. Normalmente quest'aria va cantata senza che sia possibile di capire una parola. Allora, questa signora è una sorte di miracolo.
0: Meritava doppio merito.
8: Questo
0: grazie.
8: Premio.
0: Bravissima. Facciamo una foto. Grazie.
3: Grazie.
0: Thank you.
3: Grazie.
0: E passiamo al momento più atteso. L'annuncio del primo premio Carlo Maier, offerto da Rea. Chiamo a premiare Cristina Stabilini, membro del board. Dall'anno scorso Rea è al nostro fianco con una passione incredibile e di questo vi ringraziamo.
9: Buonasera a tutte le signore e signori qui presenti in questa location meravigliosa. Io sono molto emozionata e felice di poter consegnare questo premio in memoria di Carlo Maier. Prima ho ascoltato delle parole bellissime su di lui e mi hanno tantissimo emozionata e mi hanno ricordato chi era. Lui era un mentore, è stato mentore per tantissime persone, per me.

0: in primo luogo, ed era un amante di tutte le forme di cultura e cercava di promuoverla ovunque, di tutte le forme di arte, della bellezza, e in particolare era amante della musica. E sono convinta che tutte queste note, queste voci sono arrivate fino a lui stasera. Grazie.
1: Grazie.
2: Grazie. Quindi, il primo premio...
1: Proviamo a dirlo insieme.
2: Va a... Bao Peng Wang.
1: Bravissimo.
2: Complimenti, complimenti.
1: Grazie, bravissimo.
2: Bravissimo, bravissimo, complimenti. Bene, Francesco.
1: Abbiamo finito.
2: Abbiamo
1: anche
2: finito.
1: Sembrava impossibile, ma...
2: Vi ringraziamo a tutti per essere stati con noi questa sera e ci vediamo l'anno prossimo.
1: Grazie, grazie a tutti, bravissimi.
2: Complimenti.
1: Bravi i nostri cantanti, all'anno prossimo. Viva Portofino, viva Clip e viva le voci di questi magnifici cantanti.
2: Grazie. Grazie.

0: Buonasera e bentrovati al programma politico di Primo Canale, un'edizione estiva, insomma tanti temi che sono caldi, caldissimi in questi giorni. Ovviamente tiene banco l'aumento della Tari nel comune di Genova e nei comuni della città metropolitana. Tra poco sentiremo anche i pareri di alcuni sindaci della nostra provincia che parleranno proprio del comune della città metropolitana naturalmente e di Genova, che ci racconteranno le loro difficoltà proprio grazie per colpa anzi di questo aumento che è stato appunto proposto e martedì passerà in consiglio comunale. Buonasera Francesca Ghio.
1: Buonasera.
0: E bentrovata. Buonasera anche a Laura Sicignano.
2: Buonasera
0: e bentrovata. Buonasera Anna Orlando.
3: Buonasera.
0: E ad Alessio Bevilacqua.
4: Buonasera.
0: Allora, il tema principale, dicevamo, l'aumento della Tari, parleremo anche naturalmente di AMT, che ovviamente è arrivata l'estate, oggi tra l'altro è entrato in vigore la seconda parte degli aumenti, dei tagli, scusate, delle corse estive, quindi insomma altre riduzioni, ma c'è grande attesa e anche perplessità su quello che sarà poi la ripresa di settembre, perché ancora non c'è un piano per quanto riguarda appunto le corse e il piano di riordino dell'azienda di settembre. Poi parleremo naturalmente anche dell'emergenza sicurezza. C'è un'emergenza sicurezza sì o no? Lo chiederemo ai nostri ospiti, e anche del braccio di ferro tra il comune di Genova e il Viminale, e parleremo anche dei patti naturalmente per la sicurezza. Francesca Ghio, insomma, questa Tari aumentata, forse qualcuno dice un po' troppo all'improvviso, anzi tutti dicono così.
1: Beh, sicuramente non è una percezione immaginata, ma è un dato reale, perché quando abbiamo i dati alla mano, ecco, poi la propaganda politica lascia il tempo che trova, invece bisogna affrontare questi dati. Però sarebbe altrettanto sciocco non vedere il percorso che ha portato ad avere oggi questi dati. Poi il mio partito sull'approccio al ciclo dei rifiuti è sempre stato molto chiaro, molto coerente con quelle che sono le linee nazionali del partito e anche a livello regionale, e poi è ricaduta a livello locale, e l'abbiamo visto negli scorsi mesi. Abbiamo anche fatto un intervento durante l'ultima commissione consiliare, perché non scappiamo certamente dal dibattito. Ecco, sicuramente il dato che riporto è l'allineamento che c'è stato negli ultimi 8 anni tra comune e regione, e non essere riusciti a portare a termine quello che è un impianto, quello che oggi si reclama, e quindi sulla soluzione proposta da centro, principalmente dal centro

destra è quella del termovalorizzatore, che però di fatto in questi 8 anni di allineamento comune-regione non si è portato a termine, non si è portato a termine neanche la parte di TMB, e oggi questa ricaduta noi la sentiamo. Sicuramente, come è stato anche detto dal vice sindaco che ha introdotto la commissione,

0: stata una scusa, e secondo me è anche bello quando la parte politica ammette di aver ecco, in qualche modo sbagliato nella parte di comunicazione, quindi di confronto con le parti sindacali. Questo secondo me fa onore, perché il vice sindaco che è diventato, la destra lo descrive un po' come il parafulmine, perché poi quel giorno in particolare è stato presente dalla mattina fino alla sera in commissione a rispondere, e sicuramente c'è stato un approccio comunicativo che va migliorato. Questo
1: Orlando, insomma, le scuse di Terrile bastano?
2: Scusi, di Terrile, diciamo, noi abbiamo grande stima di Terrile, certamente le scuse non fanno altro che, come dire, confermare quello che è un atteggiamento che noi lamentiamo fin dall'inizio, che è quello del non confronto, ma soprattutto questo paradosso dell'aver impostato tutta la campagna elettorale e l'approccio dei temi in consiglio comunale dicendo che c'è un ascolto del territorio, c'è un confronto con le categorie, c'è un confronto con i consumatori, eccetera, e poi quando siamo di fronte ai temi importanti e veramente caldi, quindi diciamo al di là della retorica, poi questo confronto non c'è. Sulla Tari c'è stato un episodio, diciamo, emblematico, non c'è stato ascolto né delle associazioni di categoria, cioè tutti quelli che tutelano i lavoratori del commercio, e questo è gravissimo, perché l'impatto sulle tasse della spazzatura, per dirla in termini, come dire, di quotidianità vissuta da tutti, hanno un impatto non solo sui cittadini, sui singoli privati, ma anche sulle attività. E c'è stata una nota molto molto severa di tutte le associazioni di categoria del commercio, che di solito, diciamo, prendono delle parti, delle posizioni anche diverse, perché hanno delle impostazioni politiche diverse, eppure tutti schierati a denunciare questo assoluta mancanza di confronto. Quindi è un episodio che non è il solo, questa volta è emerso in maniera lampante, però è anche i sindacati, cioè non c'è stato sulla Tari, quindi sul tema macroscopico della spazzatura, che ogni cittadino vede ogni giorno, lo constato ogni giorno per il servizio che non è a sufficienza, e paradossalmente un servizio che è diminuito nella performance aumenta come tassa nei cittadini. Ecco, non c'è stato coinvolgimento della si lamentano i sindacati, tutti i sindacati, anche CGIL, cioè un sindacato vicino al governo attuale cittadino, si è lamentato con appunto la giunta e i consumatori, quindi diciamo proprio dire, come dire, tutti, e quindi noi non possiamo altro che, ma non dico cavalcare politicamente, perché devo dire ci interessa abbastanza poco, ci interessa portare a compimento un'azione che sia di maggiore tutela per i cittadini.
1: Prima di sentire Bevilacqua e Sicignano, vi faccio invece sentire quello che ha detto oggi il presidente di Confcommercio Cavo, e anche un piccolo riassunto della situazione in questo momento legata proprio all'aumento della Tari.
3: Già oggi per la Tari si pagano circa 60 euro per metro quadrato. Il nuovo aumento andrà a colpire tutti, non solo i cittadini ma anche i commercianti, che denunciano che così non si può andare avanti. Confcommercio lamenta una mancanza di dialogo con le istituzioni locali prima della scelta di aumentare la tassa sui rifiuti. Si parla di un incremento del 5,7%, ma non è l'unico elemento critico.
4: Questa, che peraltro è anche fatta proprio male, perché non è stabilita sulla proporzionalità del conferito, come chiede anche l'Unione Europea da molti anni, ma sui metri quadrati, quindi favorisce pure il rimpicciolimento, la riduzione di superficie dei ristoranti e di quello che è il servizio all'italiana, perché si spinge verso l'artigianato alimentare, perché naturalmente sono locali più piccoli senza servizio, quando noi invece dovremmo spingere verso ristoranti sempre più grandi, sempre più belli, sempre meglio gestiti nei confronti dei clienti e nei confronti dei turisti.
3: Nel frattempo si è conclusa circa una settimana fa la fase di presentazione delle proposte di partenariato pubblico-privato per dotare la Liguria di un impianto per la chiusura del ciclo dei rifiuti. Ancora un'incognita dove realizzarlo, con Genova che tentenna sull'ipotesi di averlo in casa.
4: A questo punto noi vogliamo grande trasparenza, capire perché non viene fatto un bando internazionale vero per far sì che l'idea di buttare la spazzatura giù da un dirupo, come è stato fatto negli ultimi 20-30 anni, non sia, come dire, una contemporaneità di questa città.
1: Intanto saluto anche Paolo Ferralasco, che è presidente di Ristoratori FIPEC.

0: of Commercio Genova, ben trovato anche a lei.
1: Buonasera a tutti.
0: E allora tra poco arriviamo anche da lei, prima finisco solo il giro del tavolo. Sicignano.
2: Allora, sicuramente c'è stata una gestione, come dire, non del tutto lineare della comunicazione, della partecipazione, questo lo ammettiamo assolutamente, però bisogna anche domandarsi da cosa nasce questo aumento della Tari e come lo stiamo gestendo. Allora, intanto ricordiamo che negli ultimi 8 anni la Tari è aumentata del 31,7%, quindi non è una novità questa, e non è una novità neanche a livello nazionale, perché sta aumentando la Tari in moltissime grandi città italiane. Quindi perché aumenta la Tari? Non è un capriccio stravagante di questa amministrazione, e non abbiamo nessun interesse, nessuna amministrazione ha un interesse ad aumentare le tasse. Quindi perché nasce? Perché è necessario un adeguamento del contratto dei lavoratori di Amio, e credo che nessuna amministrazione come dire, possa essere contraria a un adeguamento contrattuale dei lavoratori, specialmente in questo settore così difficile. Aumenta il costo del carburante, questo diciamo è sotto gli occhi di tutti, e ci sono anche, come dire, degli aumenti che sono stati fatti, guarda caso, nel 2024, nel 24 e nel 25, che non erano adeguati a coprire il costo del servizio. Perché la Tari cos'è? La Tari è una tassa che serve a coprire integralmente il costo del servizio. Questa non è una scelta arbitraria del Comune di Genova, ma è una regola a cui il Comune di Genova si deve adeguare assolutamente. Cioè la Tari deve coprire integralmente il costo del servizio. Questo non è stato fatto correttamente nel 24 e nel 25, c'è stato un aumento della Tari ma ridotto, e adesso quindi il Comune di Genova è costretto a recuperare i mancati aumenti dei 2 anni precedenti. Inoltre diciamo che il Comune cosa ha fatto di fronte a questa necessità che qualsiasi altra amministrazione purtroppo avrebbe dovuto gestire nella stessa maniera? Ha deciso di investire una cifra importante del proprio bilancio, 1 milione di euro, per, come dire, mitigare questi punti percentuali, perché in realtà l'aumento sarebbe dovuto essere del 6,7%, invece noi l'abbiamo ridotto del 5%, è tantissimo, ma abbiamo fatto quello che era possibile, in modo da dare un bonus alle famiglie, come dire, più fragili, da aiutare soggetti in difficoltà, un bonus che peraltro è cumulabile con altri bonus. Quindi il Comune, con questo investimento preso anche dalla tassa di soggiorno, ha cercato di mitigare l'effetto. Poi ricordiamo che c'è un grosso problema anche a Scarpino, cioè Scarpino è stata fatta una valutazione da una società indipendente che ha valutato che i costi per la chiusura degli impianti Scarpino 1, Scarpino 2 sono molto più alti di quello che si pensava prima, e quindi è un investimento che il Comune dovrà fare nei prossimi anni, un investimento elevatissimo, super i 100 milioni di euro nei prossimi decenni, e quindi purtroppo questi sono costi che ricadono sulle tasse dei cittadini. Ma ripeto, non è una volontà del Comune, è una necessità imposta da un'agenzia internazionale, e sarei veramente curiosa di vedere, di sapere come qualsiasi altra amministrazione avrebbe potuto gestire questa gravissima difficoltà.
0: Bevi l'acqua.
3: Ma intanto fa piacere che due esponenti della coalizione di centrosinistra abbiano confermato un metodo discutibile per quanto riguarda una partecipazione e una condivisione che non c'è stata con le principali categorie del commercio, con i sindacati, con le varie associazioni anche di piccoli proprietari. Quindi è stato detto, è stata portata in fretta e furia questa delibera. Tra le altre cose, io faccio un passo indietro, arrivo a ripercorrere quella che è stata la commissione, dove alla fine le varie associazioni del commercio hanno abbandonato l'aula, quindi anche è un segnale indicativo molto importante rispetto a un tema che non ha visto alcun tipo di condivisione con loro. Poi su questo bisogna anche andare a vedere lo stato attuale, va benissimo, nessun problema, lo condividiamo. Però andiamo a vedere anche quello che dovrà essere il futuro. Quindi in un momento dove dopo 14 mesi di questa amministrazione non si ha un'idea, o quantomeno non si ha un'unità di idee da parte del campo largo su quello che deve essere il ciclo dei rifiuti, la chiusura del ciclo dei rifiuti, questo andrà a impattare su quello che diceva prima la collega anche per quanto riguarda gli anni prossimi, gli anni che verranno. Su questo noi abbiamo chiesto di prendere una posizione all'amministrazione, che comunque governando la città è necessario che prenda, si assuma le responsabilità di governo e che dica cosa vuol fare. Capisco anche che, essendo il campo largo che vede al proprio interno delle compagini